0: fine a Novoli hanno le loro beghe. Poi ma si dice Stefano sei un mito perché avevi detto che insomma sei talmente carico e contento per le notizie riguardo a tuo figlio e potresti metterti a correre. Lui ha detto vai di corsa con sto caldo nell'Olimpo.
1: Ragazzi,
0: se tu cominci,
1: guardate, allora un figliolo che va in un'altra città all'estero a lavorare per un bel po' di tempo e ti chiamo improvvisamente una mattina così e si mette a raccontarti tutto. Insomma, ragazzi, sono belle cose. Siccome talvolta, credo come a tutti, viene in mente, ci sono momenti di sconforto e pensi a quanto sia difficile la vita, poi esistono momenti come questo che vi sto raccontando in cui pensi il contrario ed è bello.
0: Bene.
1: Quindi io ho ringraziato sia mio figlio che il Dio se c'è e sono contento di raccontarlo.
0: Guarda, io invece quello che ti racconto a proposito di notizie, ciò che racconta il collega Flavio Ognissanti con Passione Fiorentina, che avete sentito anche su queste frequenze per tutto l'anno, il lunedì dalle 4 alle 5, perché dice il collega, noi ci stiamo lavorando, effettivamente risulta, va bene, che Beppe Riso, noto agente praticamente del 50% dei calciatori che orbitano attorno alla Serie A o allenatori, tanto anche Fabio Grosso per esempio è un suo assistito,
1: e
0: qui, al Viola Park.
1: Allora diciamo pure che ci fu un tempo in cui si disse che gli allenatori non era commendevole avessero dei procuratori, poi la cosa passò un po' in cavalleria e si è tornati ad avere queste situazioni che talvolta potrebbero, non sarà certamente questo il caso di Grosso, ma potrebbero creare dei conflitti di interesse e delle situazioni un po' spiacevoli.
0: E starebbero parlando con la Fiorentina, mi sembra strano la Fiorentina possa cercare, però riportiamo la notizia del collega.
1: C'è una notizia, diamola.
0: Adopò e Pinamonti, questi sarebbero i calciatori che Beppe Riso sta trattando con la Fiorentina. Io mi auguro di più che stia trattando, non so, l'uscita di Brescianini. Non me ne voglio, Brescianini non è un cattivo calciatore, però la Fiorentina da qualche parte deve ripartire. Però insomma Beppe Riso, agente di Brescianini, agente di Fabio Grosso e soprattutto di Adopò e Pinamonti, starebbe al Viola Park per trattare. Io non lo so, naturalmente i nostri uomini mercato sono già al lavoro per cercare di capire, solo che Fabio Paratici non risultava essere a Firenze, quindi a meno che non sia tornato oggi per l'incontro con Beppe Riso, non ci dovrebbe essere. Comunque noi riprendiamo la nostra trasmissione con Ale Alcasentino, ce l'ha questa pillola, cioè che Sergio Cammariere, anch'egli
1: cugino di Rino Gaetano,
0: anch'egli cantautore, era cugino di Rino Gaetano.
1: Sì, sì.
0: Poi Angelo ci dice Piccoli facendolo lavorare tanto di più può fare molto meglio, anche perché fare peggio mi sembra complicato, però
1: Piccoli deve fare molto meglio poiché è un investimento capitale della Fiorentina che o trova da darlo senza bagni di sangue, cioè riprendendoci una cifra di un certo valore, di un certo tipo, oppure decide di aspettarlo. Questo è un ragionamento che dovranno fare, che credo stiano facendo.
0: E sulla questione Ken, Andrea ti dice alla Juve dal 2021 al 2024 ha fatto 79 partite e 11 reti, da noi 19 reti il primo campionato e 8 il secondo, all'Everton in 2 anni 32 partite e 3 gol, tutta la carriera ha fatto doppia cifra solo un anno con noi, e al Paris Saint Germain con Neymar e Mbappé 2 anni su 10.
1: Beh sì, il curriculum di Ken è un curriculum delle classiche montagne russe. Questa temo sia una caratteristica del giocatore. La continuità non è una delle sue doti migliori.
0: Però se l'anno scorso ha fatto male, magari il prossimo fa bene. Allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Franco da Campi. Buonasera Franco e ben trovato.
2: Ciao, buonasera. Come va? Buonasera.
0: Bene, te come stai? Tutto bene?
2: Come sto? Sto abbastanza bene, ho 80 anni.
0: Ecco. Bene, auguri, però auguri. Ti sento bello fresco. Resisti al caldo?
2: Resisto abbastanza bene, sì, però
0: bene.
2: Fa caldo.
0: Questo.
2: Senta, io gli volevo chiedere una cosa,
0: sì.
2: Che, ma non si compra sempre all'ultimo momento, non...
0: sì.
2: A me mi sa che è sempre uguale agli anni scorsi.
0: Guarda, che dici? Purtroppo Franco vorrei dirti di no, però allora l'anno scorso la Fiorentina si mosse in anticipo, perché se ti ricordi iniziò il ritiro che già aveva riscattato i vari Gudmundsson, Gosens, eppure è andato male. L'anno prima si era fatto il mercato degli ultimi 4 giorni, era andato bene, quindi speriamo che sia un buon viatico, però comunque, bisogna anche fare un po' i conti.
1: Ripetiamolo, Calamai, Calamai questa mattina diceva
0: sarà un mercato lungo.
1: Sarà un mercato lungo. Ma credo che sia una previsione
0: per forza di cose, Franco, ragionevole. Perché si deve liberare di troppi calciatori prima di avere, di capire anche chi potrà prendere.
2: Ma siccome, ma anche, siccome ormai io non è che abbia tanto tempo, insomma.
0: Dici speriamo di veder vincere qualcosa a Fiorentina. Ah, bene, quando diceva proprio che non aveva tanto tempo intendeva forse al telefono. Comunque no, ci vuole tempo.
1: La cosa sarà lungo anche perché Paratici ha deciso di partire prima dal contesto, prima di andare sul mercato. Ha deciso di sistemare la società. Quindi questo ha preso e prenderà tempo. Tuttavia, fate caso a quanto sia importante. Io te lo dicevo Giacomo prima. Farei notare, pensate, l'avete visto Prandelli sulla Gazzetta dello Sport che ha detto vorrebbe, siccome si stanno decidendo cose importanti in federazione, ha detto bisognerebbe fare una nazionale under 23, una nazionale futuro, come hanno delle squadre, delle società, e questa nazionale potrebbe allenarsi proprio al Viola Park. Che cosa ha fatto Prandelli? Pur non essendo dentro la società della Fiorentina, ha già fatto una proposta pubblica per mettere a rendita il Viola Park. Vedete quanto è importante, quanto sono importanti le professionalità di un certo livello? Io da quanto tempo dico, Giacomo, che Prandelli sarebbe il dirigente perfetto per questa Fiorentina? Lo ha dimostrato con questa intervista. Perché fa.
0: Guarda, noi stiamo facendo una battaglia da
1: fa
0: tempo,
1: un'attività
0: no?
1: di pur non essendo ancora, non essendo un dirigente della Fiorentina, ma vuole talmente bene alla città e alla Fiorentina che riesce ad essere propositivo e positivo per il club anche quando non è un dirigente del club.
0: Sì,
1: fa una proposta.
0: Sì.
1: Perché è chiaro che una nazionale under 23 che si allenasse al Viola Park lo farebbe pagando un affitto.
0: Sì, comunque non che ti fa rientrare i costi, però sicuramente
1: però, qualche soldino.
0: Va bene, comunque è inutile ripetere per l'ennesima volta. Noi ci auguriamo che un giorno Cesare Prandelli possa tornare nella Fiorentina con un qualsiasi ruolo. Ora diamo la buonasera a un grande conoscitore del mondo del pallone, così potremo stuzzicarlo su tutti i mille nomi che vengono accostati alla Fiorentina. Tanto di sicuro l'ha o scoperto lui o portato una volta a prendere un cappuccino. Antonio, buongiorno, buonasera e bentrovato. Ciao Antonio.
1: Ciao Antonio.
3: Da voi. Eccoci qua.
0: Eccoci qua. Allora, credo che tu sia un po' fermo in questo periodo, visto il caldo. Non credo tu sia sui campi. Di solito sei sempre sui campi.
3: No. Un po' di ferie, sì. L'altro giorno sono stato alla Bettone a prendere un po' di fresco.
0: Fai bene, guarda, dovrei andarci nel weekend io.
3: Sono stato da Dio un pomeriggio con mia moglie e il nipotino. Sono stato da Dio. Qui un caldo a Lucca è insopportabile.
0: Tosta.
3: Ero qui al telefono ora con Silvio, con Baldini. Anche lui è lì a Massa, dobbiamo trovarci per andare a cena perché è un vecchio amico di vecchia data. Mi diceva anche lui del caldo, è opprimente da tutte le parti.
0: Resta CT? Silvio Baldini.
3: Sì, è l'Under 21. Sì,
0: l'Under 21. Va bene, Silvio Baldini che ci ha concesso anche di vedere tanti calciatori accostati alla Fiorentina o anche della Fiorentina, come ad esempio Sheldon Dur, Coleoscio. Sì, prego Antonio.
3: Stavamo parlando proprio di Dur e di Coleoscio, no? Io ho detto Silvio, ma che giocatore è Coleoscio? E lì dice lui, è un giocatore va lasciato stare, ogni tanto si dimentica, ma però quando parte è micidiale. Giocatore che un po' strano, i giovani di oggi, no? Lui parlava della capigliatura che gli va negli occhi e Dur gli diceva toglili perché sennò come fai a dribblare, mi raccontava un po' di queste battute. Però mi diceva che ha delle qualità immense.
0: Questo è un Dur,
3: questo è di Coleoscio. Dur dice il giorno che troverà la continuità e tutto e la sua forza, diciamo, di un pochino più agilità e tutto, è un giocatore di grossa prospettiva, perché ha delle, gli ricorda un pochino il Pogba giovane, ha detto, in queste caratteristiche, questo forte giocatore a livello fisico.
0: Ma scusa, torno su Coleoscio, Antonio, però al di là dei capelli che gli vanno sul volto, che non, quindi giocatore gli piace, ma effettivamente l'abbiamo visto dall'Under 21. Io il dubbio che ho, Antonio, è il fatto che lui, pur essendo italiano, in Italia di fatto non ha mai giocato, non ha mai messo, non ha mai messo piede. Quindi secondo te, cioè, ci sarà un motivo se questo non è accaduto? No?
3: È un giocatore che lui per ora non è proprio, cioè, continuo nelle sue, lui gli piace anche divertirsi, il giocatore un pochino, diciamo, tra le righe, ragazzo in gamba, però, cioè, non è fissato col calcio, c'ha anche altre cose per la testa come i giovani di oggi, però ha qualità incredibili a livello di giocatore, di esterno. È un giocatore che ha caratteristiche anche di corsa ripetuta. È un giocatore, e Silvio mi ha detto prima, ha detto, ecco, allenare con te io alleno le cose migliori per 15 giorni, le cose peggiori le lascio allenare agli altri, per dire, alla battuta, per sì, riscoprire sì, che tipo di giocatore è. Però ha detto che giocatore dal punto di vista tecnico è un giocatore immenso, detto sicuramente.
0: Beh, speriamo. Antonio, guarda, poi ho anche su altri calciatori, ma poi invece volevo andare sui dirigenti, perché conoscendo te molto bene, sia Paratici che Daniele Pradee, vorrei sapere la tua su chi dice che, insomma, almeno da queste prime settimane di operato sul mercato di Fabio Paratici sembra di vedere quello che succedeva. Ci ha chiamato prima anche un ascoltatore di 80 anni che diceva, ma qui si aspetta di nuovo gli ultimi giorni. Poi vabbè, ci aggiungo io che i nomi più concreti spesso sono quelli sull'asse Firenze-Torino con la Juventus, perché poi arriva anche su Miretti, cioè si vede un po' lo stesso modus operandi o no?
3: Fabio è uno che parla poco e lavora molto, questo lo posso dire e testimoniare. Uno è un grande conoscitore del calcio e probabilmente aspetterà anche le ultime vicissitudini del mercato, perché tutti dicono, parlano, prendono, porti, e poi sono tutti ancora fermi, perché c'è molti giocatori, molte squadre che si devono spoltire le loro rose, e prima di acquistare cercheranno anche di vendere. Poi arriva gli inglesi, spendono quello che spandono, quello che vogliono, e ti mettono un po' in difficoltà. Però stai tranquillo che lui sta lavorando sicuramente per fare una Fiorentina di buon livello, sicuramente.
0: Va
3: anche
0: bene,
3: perché anche per lui, per la sua carriera, è un'occasione importante da dimostrare quello che vale e quello che ha fatto e che sa fare anche.
0: E su Miretti invece, Antonio, perché
3: Miretti è un giocatore che io lo chiamo l'incompiuto, però ha capacità incredibili, perché è un ragazzo, io me lo ricordo da bambino quando era alla Juve. I primi anni lui, Fagioli, erano quelli, i giocatori più Pietrelli, i giocatori che erano più in voga di tutti, e lo hanno mantenuto questi, però quel salto di qualità ancora non l'ha dettato, pur avendo corsa, gran piede e anche tosto come giocatore. Io credo che abbia bisogno di avere un campionato in continuità per dimostrare quelle che sono le sue caratteristiche, perché lui ha delle buone caratteristiche da fare il centrocampista in Serie A, di essere una mezzala da Serie A, sicuramente. Quelle le qualità, ve lo posso giurare e ve lo posso testimoniare che lui le ha. Ha bisogno di trovare un ambiente che lo trasformi. Firenze lo sapete com'è, l'ho detto di Keng, ve l'ho detto anni fa. Se trova l'ambiente che lui lo coccono, lui risalta, perché ha buone qualità tecniche e caratteriali anche.
0: Noi, Stefano, ti ha convinto su Miretti?
1: Il problema è sempre, l'abbiamo detto prima, il problema non è tanto Miretti, ma è Miretti a quella cifra.
0: E in questa Fiorentina.
3: Si parla di cifre, ora io voglio fare un escurso. Le cifre a volte pesano sui giocatori. E ci sono anche giocatori a cui la cifra non gli dà fastidio. Io non credo che oggi, con le cifre che ci sono oggi, andare a prendere un giocatore fuori, come diceva prima, all'estero si paga meno. Sì, però paghi anche meno. Uno parlava di Nico Paz. Nico Paz ci vuole ora 60-70 milioni. Nico Paz chi era prima? Ha fatto un campionato nel Como e si è esploso. Se fa un campionato in Miretti nella Fiorentina e fa 30 partite, arriva in nazionale o meno, quanto vale il mio reddito?
0: Non 60 milioni.
3: Potrà, perché in Italia siamo così, però ti arriva la squadra, diciamo, in toscano, Bischera, della Premier League, e ci spende anche i 40-45 milioni di Dragusin. Nessuno ne parla. Dove è finito Dragusin?
0: Al Tottenham, tra l'altro, ritorna regolarmente in ottica fiorentina anche quest'estate.
3: E allora, vedi, allora sì, anche lì le valutazioni le danno in modo sbagliato da parte mia i signori del coso dell'Inghilterra. Perché le valutazioni siamo noi in Italia che le facciamo troppo alte, perché i valori delle società, se poi dall'estero ti vengono a prendere i giocatori a prezzi esorbitanti, meglio. Ma noi bisogna calmierare i giocatori italiani. I giocatori italiani vanno calmierati, li fa. Cioè, quanto può valere un giocatore come Miretti? Vi faccio una domanda a voi. Io una mia idea ce l'ho.
0: Allora, la Juventus ci risulta che chieda 14 milioni di euro.
3: Ecco, io credo che Miretti dai 10 ai 15 milioni li valga tutti.
0: Sì,
3: Può valere 10 come può valere 8 come può valere 18. Dipende anche dal tipo di campionato. È chiaro che la Fiorentina si cautelerà prendendo un giocatore e dice va bene, quest'anno faccio, vediamo il rendimento, vediamo il numero di partite o meno, si valorizza un giocatore, magari pago meno la prima parte e pago di più la seconda parte dopo che ho valutato attentamente. A volte certi valori, certe somme vengono anche dettate dal fatto delle plusvalenze, perché ci sono società come la Roma che vendono giocatori sotto costo magari di 4-5 milioni purché di arrivare alla cifra per arrivare alla finanza, quello della Lega, della,
0: sì, sì, al bilancio UEFA, del 30 capisce? Giugno,
3: esatto,
0: sì.
3: Quanti giocatori sono stati venduti a 5-7, ne vendono 5-6-7-8 a 10 milioni e poi magari ce n'è uno che vale 40, e questo succede anche questo purtroppo.
1: Io poi volevo sapere da Buongiorni se lui sarebbe d'accordo, come ha detto Prandelli alla Gazzetta dello Sport, di fare una Italia under 20.
3: Scusa se ti interrompo, quello che dice Prandelli non sono d'accordo io, sono di più, perché Cesare è cresciuto con me all'Atalanta, so come ragiona, so come allenatore, ci sentiamo anche spesso al telefono, tante volte, proprio ieri ne parlavamo con Sonetti, con Nedo, mi ha chiamato, dice guarda, l'hai letto quel che ha detto Cesare? Sì, quello che ha detto Cesare, e parliamo, poi vediamo un attimino di trovare, però quello che ha detto lui della nazionale, ve lo dico, io non ho peli sulla lingua con nessuno, tanto io la mia carriera l'ho fatta, non ho bisogno di rispondere a nessuno, io ve lo dico, sono le società che non vogliono, sono le società di Serie A, quelle che contano, che non vogliono una nazionale under 23, che interesse hanno loro? Ma lo vediamo la nazionale, il patriottismo di queste squadre che sono a fare i mondiali? Io
0: sì, è pazzesco.
3: non ho visto ancora una partita intera, vedo gli spezzoni così, perché non mi entusiasmo. Io come italiano ho fatto il calcio, sono stato una vita, so cosa vuol dire allevare un ragazzo, portarlo, e non vedere la nazionale Italia, vedere giocare le isole Comori, il Capo Verde, vuol dire che ci sono stati degli errori, che tutti ne parlano, però nessuno si prende le responsabilità. E allora dico, se Cesare ha fatto quella proposta quell'anno lì, chi era capo del settore che ha detto no, non si può fare? Ma perché, come ha detto Gravina, dice io sono ostaggio delle società, perché non fa nomi e cognomi?
0: Sì, sì, perché poi è facile lanciare il sasso ma poi togliere la mano, no?
3: Ma credete, perché tutti ne parlano, tutti sono tutti santoni. Io sono arrivato a 79 anni, che buon Dio mi dia la salute, e spero di campare ancora, perché voglio arrivare a capire, io mi segno anche quello che stanno dicendo ora. Anche questo Malagò che arriverà ora, voglio vedere queste riforme che si fanno. Ve lo ricordate la battaglia che ho fatto sempre, detto perché non fanno giocare 3 under 21 titolari, sì, obbligatori tutti? A me mi hanno risposto quelli uno del Consiglio Federale, dice Antonio, tante belle parole ma nessuno lo fa perché nessuno non voglia. Punto. E questo vi ho detto tutto. È inutile parlarne.
0: Sì, sì.
3: Abbiamo bisogno di riforme, ma vere riforme. Io aspetto queste riforme da Malagò, me lo auguro e lo faccio, guarda, con piacere. Voglio vedere, perché non si può noi italiani parlare della Fiorentina, dell'Atalanta, della Juve, e quando parliamo di nazionale siamo avviliti. Perché questo, io sono avvilito, vi garantisco che sono avvilito. E vedrò magari la fase finale, vedrò la canzone semifinale o meno. Perché io le partite non le guardo neanche.
0: Però guarda, scusa Antonio, perché poi non c'entra niente, noi parliamo di Fiorentina, ma quando io vedo il mondiale un po' lo sto seguendo, naturalmente anche gli orari non aiutano, però noto una cosa che ad esempio tu velatamente citavi, cioè anche la passione e l'impegno che ci mettono i calciatori, ma non solo, ma anche i tifosi, cioè vediamo 10.000, 15.000 tifosi di qualsiasi nazionale per le strade con un senso di appartenenza molto superiore rispetto all'Italia. Ora poi magari
3: perché questo? Perché questi vanno ai mondiali, vanno ai mondiali una volta ogni 10 anni, ogni 15 anni. Sono 12 anni che non
0: comunque più di noi, ecco, chi anche
3: gliene frega niente a nessuno.
0: Esatto.
3: In Brasile, ricordate, in Brasile, voi siete ancora giovani, ma in Brasile, quando il Brasile perse la finale dei mondiali con l'Uruguay in casa a Rio de Janeiro, e ci furono dei suicidi.
0: In Maracanazzo?
3: Sì. Andate a vedere la storia. In Italia che si ammazzano, vanno a far festa lo stesso, vanno più all'aperitivo e tanto passa tutto quello che va. Quello che conta in Italia è il campionato della nazionale, non gliene frega niente.
0: Antonio, io avrei ancora due domande per te, però purtroppo dobbiamo andare in pausa. Le aspetteresti un minuto con noi? Antonio, mi farebbe molto piacere.
3: Mi la comunicazione che sono in macchina.
0: Bene, vai, grazie mille Antonio, torniamo subito dopo la pausa.
3: Prego. Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci in diretta 18:35. Ciao Mogalassi, Stefano Prizio e mi auguro ancora Antonio Buongiorni al telefono, in viaggio, sempre in viaggio Antonio.
3: Ho due minuti poi entro nelle gallerie.
0: Eccoci, allora vado subito perché ho un paio di domande degli ascoltatori e una mia che però potrebbero essere piuttosto brevi. Primo, se nella tua lunga carriera hai militato anche, hai lavorato anche per la Juventus, hai avuto a che fare con un nuovo preparatore dei portieri, Filippi.
3: È grande, il numero uno in Italia e in Europa.
0: Sì, e viene alla Fiorentina, il numero uno in Italia e in Europa.
3: È un grandissimo acquisto, Filippi.
0: Sì,
3: Grandissimo professionista.
0: Bello, mi piace. Il dubbio è perché viene alla Fiorentina?
1: Soprattutto per allenare chi?
3: Perché Paratici sta con me, ci ha lavorato insieme a Paratici alla Juventus. C'era Buffon, allenava Buffon.
0: Quindi dici discreto portiere.
1: Soprattutto va capito, per allenare chi? Qual è l'idea?
3: Un discreto portiere lo ha allenato.
0: Sì, ma allenerà De Gea, dai, Stefano.
1: Oh, ecco.
3: Farà crescere magari quelli giovani dietro, il Martinelli o l'altro.
0: Sì, ammesso che resti Martinelli, vedremo se gli farà un prestito. Poi un amico, Leo da Maastricht, ti chiede se serve Paratici per uno scouting di livello per prendere Miretti. Ma dai, perché ecco, era la prima domanda, no, una delle prime domande che ti avevo fatto, no? Che a Firenze vediamo un po' i nomi di mercato e diciamo anche un po' l'immobilismo e ci domandiamo se serva Paratici.
3: Vi do una primizia.
0: Eccoci.
3: Vi renderete conto fra un paio d'anni i giocatori che arriveranno, magari giocatori che voi non sapete da dove arrivano, e capire lo scouting di Gianni e dei suoi collaboratori. Peccato che sono vecchio, altrimenti mi sarei rimesso anche a lavorare con Gianni, con Fabio.
0: Sì.
3: Sicuramente troverete i giocatori, arriveranno dei giocatori che magari sconosciuti ma di buon livello, perché so come lavorano.
0: Non male. Poi tutto, sì, prego Antonio, finisci.
3: È tutto in di fare, bisogna aspettare. Non bisogna avere il primo anno subito, ma nel paio d'anni o tre arriveranno dei giocatori importanti.
1: Che bella iniezione di fiducia questa.
0: Davvero, sì.
1: Bella,
0: ci piace. Guarda, l'ultima che ti faccio io invece, non so se lo conosci, perché naturalmente ora segui sempre tutto, però i giovani di oggi non so quanto, però la Fiorentina ha messo a segno questo colpo, questo 2010, pagato €1 milione, Beldenti dall'Union Brescia. Insomma, quando io ho visto €1 milione speso per un sedicenne ho un attimo tremato, poi è ancora tutto da definire, però ecco, non so se hai mai sentito parlare di questo ragazzo, Beldenti.
3: Pendecchi?
0: No, Beldenti, cioè come
3: Beldenti, sì, no, ma cioè, si girano delle voci di questo giovane giocatore del Brescia, Bresciano.
0: Sì, sì.
3: E ne parlavano tutti, la Fiorentina è arrivata prima, vuol dire che aveva già questo sicuramente è uno scouting che aveva già in mente Fabio prima di insediarsi, perché tanti giocatori li aveva già visti prima di andare, quando era all'evento, tanti giocatori che erano sotto osservazione come Yildiz, questi qui, tutti gli scouting andavano in giro, tutti i giovani erano sotto la mano di Fabio Paratici. Probabilmente lui avrà avuto qualche indicazione dai suoi uomini ed è arrivato a prendere un giocatore di questo livello.
0: Il fratello gioca, di 2 anni più grande, Samuel, gioca nella Fiorentina Under 18. Okay, sì. Antonio, buongiorno, grazie mille, è sempre un piacere,
1: grazie,
0: davvero.
1: Grazie.
0: Ospitarti a Radio Firenze
3: Viola. Arrivederci, buona ciao. Giornata, arrivederci.
0: Anche se devo dire, spesso Antonio alza un po' troppo le mie asticelle delle aspettative.
1: Per cosa ha detto? Perché ora chi sia buongiorno, chi segue il calcio, lo sa. Si tratta di una persona che lavora da tanti decenni nel calcio giovanile toscano e nazionale, che conosce i calciatori, conosce il calcio e conosce anche gli operatori. Ascoltarlo oggi qui da noi è stata, credo, un'iniezione di fiducia che a me personalmente ha fatto bene. Io spero che anche i nostri ascoltatori li abbia lasciati soddisfatti, colpiti positivamente, perché insomma sbilanciarsi così non solo su Paratici ma sui collaboratori di Paratici, io credo che abbia un valore.
0: Senti, quindi sfrutto anche gli assist che ci ha dato legati al mondiale. Buongiorno, per sentire la tua. Qual è il problema?
1: Io sul mondiale, vabbè, mi stai provocando. Io non lo sto seguendo molto questo
0: male.
1: Mondiale, ma per una ragione. Perché è un mondiale trampiano.
0: Ma
1: è un mondiale, sì, è un mondiale. Allora, i 3 paesi organizzatori, Stati Uniti, Canada e Messico, sono 3 paesi profondamente disuniti per ragioni geopolitiche, soprattutto volute da Trump. Tu pensa, ti dico solo questa: gli americani stanno sostenendo surrettiziamente il movimento separatista dell'Alberta, che è una regione del Canada, quella di Calgary per intendersi,
0: perché
1: loro vogliono, nel progetto millenarista
0: che faccia il 52esimo
1: un po'
0: stato
1: folle di Trump, leviamo pure un po' folle, che faccia appunto che diventi un territorio dentro la bandiera americana. Mentre col Messico, pur parlandone malissimo, gli americani, che ogni tanto minacciano qualche azione oltre confine, perché
0: un muro l'avevano fatto, no?
1: Perché dicono Messico è uno stato di narcos. La realtà è che il Messico è uno stato di 130 milioni di abitanti, quindi demograficamente importante, che gli sta sotto, e questo gli americani lo vivono con ansia.
0: Messico è, tra l'altro, a proposito di Coppa del Mondo, oltre ad aver vinto, ho visto 800.000 persone in strada per seguire la nazionale, anche quando, ecco, perché va bene, hai perfettamente ragione, però posso dirti che io sono partito anch'io con questo spirito, ma sto vedendo delle storie e una partecipazione in cui, ancora una volta, secondo me il calcio viaggia sopra la politica, il che non vuol dire, perché anch'io non dico che il calcio è anche politica.
1: Come viene gestito dall'America, dagli Stati Uniti, questo mondiale è qualcosa di fastidioso.
0: Però questo mondiale allargato, che a me all'inizio veramente non piaceva particolarmente, ha coinvolto delle nazionali che riportano l'umanità al centro di uno Stato, e per le scelte del suo presidente, insomma, negli ultimi anni di umanità.
1: Se l'Iran mi arriva in finale.
0: No, ma non solo, lo sai, c'è il rischio, se arriva secondo l'Iran e secondo gli Stati Uniti nel girone, che sia Iran-Stati Uniti.
1: Arriva in finale l'Iran con gli Stati Uniti, magari.
0: Sì,
1: è un iraniano barbuto. Come fece Maradona nell'86.
0: Segna di mano.
1: Segna di mano.
0: C'è i VAR.
1: Allora lì, ragazzi, si gode
0: C'è il VAR, c'è il VAR. Va bene.
1: VAR a volte non vedano, eh.
0: Comunque ti dicevo, c'è il rischio che ai sedicesimi di finale ci possa essere Iran, certo, Stati, certo, Uniti. Sarebbe veramente pazzesco. Riprendiamo i vostri messaggi. Abbiamo un quarto d'ora più o meno alla fine della trasmissione. 3487513933. Giovanni da Campi ci dice: come attaccante di riserva per Ken, molto meglio Pinamonti di piccoli. Certo, non per fare il titolare, non scherziamo. Sei d'accordo?
1: Te l'ho detto prima fuori onda. Testè. Ti ho detto Pinamonti è un giocatore interessante, un giocatore che ha caratteristiche di vivacità e di è prezioso per la squadra, un giocatore molto importante nell'aiutare la squadra, cosa che per esempio Piccoli non ha. Però Piccoli rimane, come dire, un impegno economico che la Fiorentina ha sul gruppone, o trova il modo di sbolognarlo o lo rilancia.
0: A Piccoli, ci scrive Alberto, manca la tecnica di base. Spero, se rimane, che gli facciamo fare almeno 6 ore al giorno di tecnica personalizzata, solo con tecnici di livello. Non si può avere in Serie A gente che non sa stoppare un pallone. Questo è l'attacco frontale per Piccoli. Caro Alberto, devo dire che ora va bene tutto, ma come dice anche il Meteosauro, parte lui ne parla addirittura per i ventenni, però ecco, a 26 anni, a un certo punto, almeno sulla tecnica di base, se dovevi, bisognerebbe tu fossi a un livello, ecco, già alto.
1: Se tu fai solo quello nella vita, sì.
0: Cioè, poi se ce n'hai 16, quindi se non hai fiducia nelle qualità tecniche di Piccoli, secondo me anche se lo metti 6 ore tutti i giorni a fare lavoro sulla tecnica, non so cosa tu ci possa cavare, però insomma lasciamo sempre il beneficio del dubbio. Poi
1: non abbiamo affrontato quasi per nulla il tema portieri. Tu mi hai detto con una certa
0: perché secondo me non c'è
1: Sicumera,
0: non c'è il tema portieri.
1: De Gea rimarrà,
0: c'ho la Sicumera io,
1: ma io sono con te se ciò avverrà, anche perché ma se
0: chi dà se 3 Gea, milioni di euro a De Gea,
1: anche perché se De Gea dovesse andare via, appunto, andrebbe via per le ragioni sbagliate. Sarebbe una scelta quasi esclusivamente economica. Il suo stipendio mi pesa troppo, ergo me ne libero. È una ragione sbagliata quando stai costruendo una squadra di calcio. Le tue scelte debbono essere tecniche.
0: La situazione su De Gea mi sembra molto chiara. Il calciatore non vuole andare via da Firenze e questo pone un ostacolo enorme. La Fiorentina guarda il monte ingaggi, vede che De Gea è un portiere di 36 anni, sì, forte, ma che prende 3 milioni per altri due anni, netti tra l'altro, e quindi dice: se trovo una soluzione per De Gea io lo do via e investo su un altro portiere che magari mi prende un terzo e che mi rende lo stesso. Il punto è che però se De Gea non vuole andare via, non arriva a nessun club che te lo prende, perché chi offre oggi 3 milioni di euro per 2-3 anni a un portiere 36 anni? Nessuno. Si parlava della Juventus, perché poi il problema non è il costo del cartellino di De Gea, perché secondo me la Fiorentina dai 5-6 milioni di euro, con la prospettiva di risparmiare all'ordo secondo me una decina di milioni dell'ingaggio di De Gea, te li accetta. Il problema è proprio l'ingaggio di De Gea, e quindi avanti un De Gea che, come dici te, è un calciatore importante per la Fiorentina.
1: Ingaggio,
0: c'è talmente tante cose a cui pensare.
1: L'ingaggio di De Gea che non risulta alle cronache De Gea abbia strappato pistola alla mano al club viola.
0: Non lo puoi sapere. Questo non lo puoi sapere, ma comunque Stefano, non lo pagheremo io e te, gli ascoltatori, quindi chi se ne frega.
1: De Gea lo stipendio l'ha dato il precedente direttore sportivo Pradè, ma anche, non ce lo scordiamo mai, l'allora ed attuale direttore generale Ferrari,
0: eh sì,
1: e l'allora ed attuale proprietario Commesso. Famiglia Commisso.
0: Andiamo a sentirci due WhatsApp audio fatti bene, mi raccomando, Stefano Carlesi, fatti bene.
6: Dai, Lopi Marianna, troppo bella, e effettivamente di spessore era questa pezza. Poi il discorso del mesoterico, ci sono dei testi che uno può leggere delle congetture, queste esoterismo, la rosa, Aida era una di quelle un po' più, che era la storia d'Italia, insomma c'erano, sì, ricordo, c'erano dei testi e si potevano leggere così, ma troppo forte lui.
7: Vedi perché mi garba Stefano, cita Socrates, capito? Invece, l'ho detto prima, essere un bravo babbo, me fa, va bene, le frasi più ricorrenti di me fa sono: poi era a noi, e povera Italia. Queste sono le frasi che hanno accompagnato la mia adolescenza. Povera noi e povera Italia.
0: Bene,
1: dire, povera Italia, specialmente di questi tempi, talvolta scappa fuori anche me, ma con un'aggiunta. La vostra generazione, quella dei miei figli, dei ventenni, è quella che è chiamata a fare ciò in cui la mia generazione ha fallito profondamente: ribaltare questo paese. Ma ribaltarlo davvero?
0: Fai facile, guarda, la tua generazione non mi sembra non sia nei luoghi
1: la
0: di
1: mia
0: potere.
1: Generazione è quella, certo, ora sono tutti a siamo io no, io so, figurati, siamo tutti a comandare, ma si fa più schifo dei nostri genitori, si fa più schifo.
0: Bello, e ti attacca la tua generazione.
1: I ragazzi di oggi, con la loro forza vitale, quella che noi non abbiamo, io non ce l'ho più, magari qualche 40-50enne ce l'ha ancora, magari quelli che erano in campo ieri a giocare il calcio storico, sì, ce l'hanno.
0: Sì, anche se di 40-50enni
1: c'era... c'è chi era, coso? Negli azzurri
0: c'era...
1: Negli azzurri c'è coso?
0: Sì, no.
1: Dietro...
0: Sì. Sì, ho capito chi, con i capelli lunghi.
1: Capelli
0: diciamo.
1: Lunghi, barba.
0: Sì.
1: Cappelli.
0: Però era il più vecchio in campo, no? Ho sentito dirlo.
1: Ecco,
0: proprio.
1: Lui forse un po' di forza vitale, direi.
0: Ce l'ha ancora, questa è un po' massimo.
1: Però con la generazione dei ventenni che hanno tra l'altro davanti degli anni, quindi hanno una prospettiva e hanno una visione del mondo diversa da chi ha 20, 30 anni, 40 anni più di loro. Perché l'anagrafe purtroppo condiziona molto il modo col quale ti poni al mondo.
0: Alessandro, l'ha cancellato in questo momento, ti dice che metti sempre la politica in tutto, però l'ha cancellato, quindi noi non commentiamo. Ma magari c'è
1: politica,
0: sì, era sul discorso sui mondiali, credo.
1: Beh, insomma, perché per carità, se uno poi è... Sì, ma io rispetto tutti, ma metticela anche te, rispondi con il tuo punto di vista. Perché devi dire a me che metto la politica? Io certo, sì, la politica fa parte delle nostre vite, è le nostre vite. E quindi ce la infilo, sì, perché sono un uomo.
0: Luciano da Empoli, non cambia niente, tanti nomi interessanti e puntualmente non arrivano e poi arriveranno i soliti mezzettoni, vedi Miretti. Però io mi fido di Buongiorno, oltre a fidarmi di Paratici, che ci ha detto che vedrete, prenderemo dei calciatori che tra un paio d'anni ci renderemo conto del loro valore. Noi
1: al momento, come dire, non possiamo fare il processo alle intenzioni, ragioniamo acquisto per acquisto. Stiamo parlando tra l'altro di giocatori Coleoscio, Miretti.
0: Posso dire che
1: la Fiorentina sta forse trattando.
0: Sì, esatto, quindi andiamoci piano con le conclusioni. Assolutamente posso dire che il ritratto che ci ha fatto Buongiorno, anche attraverso le parole del CT dell'Under 21 Silvio Baldini, non è che proprio mi faccia sperare Luca Coleoscio come il fenomeno, perché insomma ci ha detto è un calciatore a grandissime qualità, ma è uno a cui del calcio gliene frega, è giusto, e quindi io da CT me lo godo per le due settimane, però poi la parte peggiore un po' del suo essere calciatore se lo prendono nei club. È un 2004, quindi lui ha 22 anni, non ce n'ha 27, 28, tutta la carriera davanti, però effettivamente non è che abbia una carriera, no, forse non ci viene alla Fiorentina.
1: No, perché
0: se...
1: Coleoscio in campo un po' si è visto, cioè chi segue il calcio, sì. Cioè, non stiamo parlando di un oggetto sconosciuto.
0: No.
1: Poi
0: no.
1: Però non, ora addirittura mettersi a fare congetture sul suo carattere, non lo conosco. Lo conosci tu Coleoscio? Io no.
0: Ma non personalmente.
1: È difficile.
0: In realtà
1: adesso.
0: Anche all'Under 21 l'ho visto molto poco. Guarda Stefano, io ti devo dire che hai raggiunto un obiettivo pazzesco, perché Manuel, il grande Manuel, che ci scrive spesso e che però spesso sono infamate a chi parla, però lo fa sempre, io lo leggo sempre perché comunque non va mai oltre e fa parte, è solo il segnalo come spesso, e li vedo anche i messaggi sotto, sopra, che a parte non capisce niente, non a noi, ad altri anche. Trasmissione va bene, però dice, visto e mi dice infamo sempre tutti, e comunque non è vero, magari i soliti sì. Oggi Prizio mi ha emozionato quando ha parlato da babbo. Hai visto? Grazie. Sei riuscito ad emozionare Emanuele.
1: Ero emozionato io, e quindi
0: hai trasferito l'emozione anche
1: sensibile
0: al nostro grande Emanuele.
1: Coleoscio
0: ha un difetto, ci scrive Stefano 69, cioè che segna poco, sbaglia l'ultima decisione come Sottil, perché torna anche buon Riccardo Sottil,
1: no,
0: il giovane Sottil.
1: Sottil
0: è un
1: capitolo, percorso e poi chiuso.
0: Io sono curioso.
1: Non lo riapriamo perché non è il caso, mi sembra.
0: Sono curioso di vedere che cosa farà Paratici, la dirigenza, oltre a Grosso, naturalmente, con gli esuberi, perché poi esuberi sono da Beltran, Sottil, Richardson, Somme. Ci posso fare una lista bravi, veramente infinita.
1: Se sono bravi, siccome sono nella buona parte calciatori che hanno calcato i campi della Serie A,

0: anche lui, da questi italiani in Belgio per cantare, e c'è proprio anche il minoretano che canta, e canta proprio la canzone di quella a cui si riferiva Stefano, cioè quella di Adamo. E saluti, bombe.
1: Scusate ragazzi, ma che pensate, Mandragora sia meglio di Miretti? Ma che stai scherzando? Miretti ha 22 anni e ha già fatto un paio di campionati di buon livello. Mandragora volge alla soglia dei 30 e sì, fa i gol, poi il solito giocatore assente nei 90 minuti. Miretti tutta la vita.
2: Il calcio è bello perché
3: beh,
2: varia.
3: Allora io direi che l'uno non elide l'altro, nel senso che
2: elide.
3: Chi dice che se prendi Miretti tu debba per forza mandar via Mandragora, giocatore che io personalmente tenderei a non perdere, non fosse altro che per l'esperienza che ormai questo giocatore ha nella Fiorentina, un giocatore che in qualche modo è diventato importante nella società, nel contesto, nello spogliatoio. È un giocatore che, mentre prima dicevamo di chi non aveva nella continuità la sua dote migliore, Mandragora è uno che più o meno quando lo metti sai quel che ti può dare. Io non vedo che l'uno in alternanza all'altro.
2: No, c'è da dire, il reparto a centrocampo della Fiorentina mi sembra già abbastanza. Però dici,
3: mi
2: prima
3: libererei di altri.
2: Sì.
3: Quello
2: sì.
3: Uno l'hai citato prima.
2: È solo che però poi
3: Brescianini,
2: c'è anche le offerte, cioè Mandragora magari appunto un interesse soprattutto del Besiktas, riesci a piazzarlo. Brescianini e Fabian mi sa che ti restano sul groppone.
3: Però poi vedi, se così sarà, il tanto osannato nostro direttore sportivo avrà certificato il suo primo gravissimo errore, gravissimo e costoso errore, poiché Brescianini e Fabian con quella formula, se resto in Serie A li compro per forza, li ha firmati lui, quindi se ne prenderà le responsabilità, se così sarà.
2: Sì, e le conseguenze. Poi sono molto contento di salutare Massi Viola, che prima ci seguiva molto e che effettivamente ultimamente leggo molto meno, e come messaggio invece ha scritto: acceso Radio Firenze Viola dopo tanto tempo, ho notato subito una cosa. Giacomo, ti vedo veramente bene in forma, si vede il matrimonio ha recato un buon effetto, ma sono le telecamere, soprattutto il trucco del nostro Stefano Carlesi, fa un make up veramente pazzesco, è per questo che insomma poi risulto così bene. Poi un grande saluto ad uno dei miei giornalisti preferiti in assoluto, cioè Stefano Prizzo.
3: Grazie, grande il saluto.
2: Bene, quindi un colpo al cerchio, un colpo alla botte. Filippo da Bari invece, vero, Prizzo parlasse del ruolo di padre meno delle sue opinioni politiche, perché indispettisce chi non la pensa come lui, che per ora sono la maggioranza.
3: Ma perché se uno la pensa diversamente vi indispettisce? È il sale della democrazia questo, confrontare le opinioni, argomentare le proprie e ascoltare le argomentazioni delle altre. Perché vi indispettisce? Preferireste i monoliti, un monolite davanti all'altro? Ognuno si tiene le sue, non ci si confronta. Ah, temo che si arriverà a questo mondo, perché è la direzione che ha preso il mondo.
2: Mi sembra abbastanza. Con questo messaggio positivissimo, saluto anche Simone, ci aveva scritto un sacco di messaggi, ma li ho persi perché mi tornava sempre più. Metto solo "Sfiorivano le viole"
3: bellissimo,
2: di Rino Gaetano, visto che non l'avevamo
3: canzone adatta
2: citato
3: ai periodi estivi.
2: Sì. E sì, però forse un messaggio all'inizio l'avevo letto del grande Simone. Va bene, salutiamo lui. Io saluto te, Stefano Prizzo, ti ringrazio.
3: È
2: come sempre.
3: Finita.
2: È già finita, sì.
3: No.
2: Io in realtà sono cotto, ma anche perché tra sito e radio si sta facendo un'altra oretta. Vabbè, allora ti lascio qui. Intanto Radio Firenze Viola non si ferma mai, continua nelle sue dirette.
3: Ma io un'altra oretta tranquillamente.
2: Sì, pensa, non volevi quasi neanche venire perché il caldo temevi.
3: Li scelgo io, però.
2: No, Stefano.
3: Sì,
2: tu scegli proprio nulla, nemmeno che tu con buona. Chi tu cini. Buona Stefano, buona anche a Stefano Carlesi, ha curato la parte tecnica, a tutti voi ci avete seguito, che Risca al Vento torna domani alle 17, noi sottoscritto Giacomo Galassi che vi saluta e Chiara Andrea Bevilacqua. Ciao!
3: Ciao!
4: Radio Firenze Viola. è la radio.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Chi si compra?
3: Comunque a me mi piacerebbe sapere quante partite.
4: Quante partite ci sono in un anno?
3: Si parla di Silvetti, quante partite ha visto l'Inter Miami e non l'ha visto, almeno chi ha vedete.
5: Quindi potrebbe arrivare anche qualcuno del mondiale che è stato preso già prima.
6: Sì, buongiorno, benvenuti. Te la dedico, eh. Oh, come sei ancora.
7: Mi sembra strano se Coloruscio, io infatti mi aspetto che gli Hellekamp, questi tipi di giocatori.
3: Ma io al posto di De Gea, per la gioia di Benve, prenderei Stekelenburg.
8: Poi purtroppo ci si è messo anche De Gea quest'anno a fare qualche passo falso. E...
9: il problema non è che Firenze è difficile come piazza, viene resa difficile.
10: Il problema resta lì, il problema resta lì.
9: Anche da giornalisti, persone varie.
11: Grande Benve. Come ti calveranno questi nomi? Bella Coccia. Bella Coccia.
12: Che siamo per giocatori incerottati e di molti discorsi.
13: Sono d'accordo.
14: Allora, siamo passati da chi si compra.
15: L'ennesimo One Season Wonder.
14: A chi si vende, a chi ce li vende.
13: Chi si compra. Eccoci qua, buongiorno, chi si compra in questo giovedì 25 giugno da Pietro Lazzarini, una buona giornata a tutti, ben ritrovati nel palinsesto di Radio Firenze Viola con Francis Detto. Benvenuti
16: a tutti, welcome a tutti. Buon inizio di giornata. No, stavo guardando gli highlights di Scozia e Brasile, quindi mi stavo già distraendo.
13: Mi stavo emozionando.
16: Sì, partite ho visto live, però solo per il primo tempo. Poi mi sono addormentato. Non per demerito delle due di qui sopra, però verso 10 all'una ho mollato.
13: Hai mollato.
16: Quindi mi sono anche perso purtroppo il vero risultato delle ultime 24 ore del mondiale, la vittoria del Sudafrica contro la Corea del Sud. Sudafrica qualificato ai 32esimi. Evviva i Bafana Bafana!
13: Bellissima maglia, peccato per le vuvuzela. Quello
16: sono rimaste dal 2010, ce le portiamo dietro e non riusciamo a liberarci.
13: E c'era anche chi riusciva a parlarne come una cosa positiva, incredibile, veramente.
16: Belle da vedere, meno da sentire.
13: Con i plasticoni a forma
16: però
13: di trombetta.
16: Tra le due forse è meglio vederle che sentirne, diciamo, gli effetti collaterali.
13: Sicuramente ecco. Belle maglie
16: quelle
13: davvero
16: meravigliose. Sudafrica direi dal mondiale del 98 clamorose, top nel mondo, per chi volesse comprarle, ecco, vada.
13: È un po' il Venezia dei mondiali.
16: Concordo.
13: Ha sempre la maglia più intrigante, bella, originale.
16: A maggior ragione non avendo la Nigeria, che ai tempi di JJ Okocha aveva queste t-shirt, questi kit
13: lenzuoli
16: clamorosi, direi, però molto difficili da indossare, ma molto belli da vedere.
13: C'era Kanu che gli stava sette volte.
16: Ma poi voglio dire, cioè, sono quelle cose, se ti metti per giocare a calcio è un conto. Ora, siccome va molto di moda, ogni tanto lo faccio anch'io, di uscire con la maglietta da calcio, la maglietta a maniche corte da basket, quando ci fu il momento in cui l'NBA capì che poteva essere una svolta interessante. Ecco, mettersi la maglia della Nigeria per uscire serve un contesto di un certo tipo, ecco, non per tutti, non da tutti.
13: 3487593933, spumeggianti dopo il giorno di San Giovanni. 0557711171. A Francesco benvenuti, non gliene fregherà nulla, ma hanno vinto gli azzurri.
16: Però l'ho letto, cioè l'ho letto. Partita ho letto combattuta.
13: Almeno quello.
16: Ad alto punteggio ma combattuta.
13: 19-18. Sì, è stata una sorta di partita di pallavolo nel punteggio. Però c'è da dire che è stata divertente. Soprattutto chi mi ha detto, chi l'ha vista dal vivo, si è divertito molto. Forse diciamo chi i conservatori del calcio storico hanno avuto un po' l'amaro in bocca. Stamattina ho sentito Andrea che era effettivamente molto negativo nei confronti di questa strada che ha preso il calcio storico degli ultimi anni, soprattutto in quest'anno. Io penso che faccio questo esempio qui. Te immaginati quando nel giuoco del pallone è stato inserito il fuorigioco.
16: Rivoluzione.
13: No, chissà come William Garner di Southampton, quando gli hanno detto c'è il fuorigioco, si sono accapponati, cioè la pelle gli è diventata tipo di coccodrillo.
16: Però anche allora legittimo che serva anche un po' di tempo per far attecchire la novità.
13: Quello, io non sono...
16: Che piaccia o non piaccia la novità di
13: anche
16: qui sopra.
13: Esatto, perché per esempio io sono totalmente contrario al proseguimento dei cinque cambi, no? Sì. I cinque cambi mi fanno schifo, perché danno la possibilità a chi è più forte di essere ancora più forte e chi è, ha meno possibilità, insomma si aumenta, no, la distanza tra i ricchi e forti e i poveri Robin Hood che provano a buttare giù il principe Giovanni, e quindi per me non è una grande regola, però va assimilata, quella è, e chi la sa fare meglio, chi la assimila meglio, poi vince le partite, questo fondamentalmente credo che sia normale nella logica degli sport che cambiano volto, la palla a volo, il cambio palla sarà 15-20 anni che è cambiato, quando è stato detto ma cosa diventerà la palla a volo, adesso se parli a un ragazzo di 20 anni che ha visto la palla a volo da quando è nato ti dice ma cosa, il cambio palla quanto durava le partite, ma erano infinite, cioè, perché
16: io per esempio quando vedo gli highlights dei vecchi mondiali in cui c'è ancora il retropassaggio al portiere, cioè mi viene da pensare siano due sport diversi, quindi parlare del calcio o degli sport che hai citato prima di rivoluzioni regolamentari così nette, cioè ti porta inevitabilmente a parlare di un altro mondo. Quindi l'invito agli amanti del calcio storia è quello di dare tempo alle regole, anche solo di così creare un'abitudine, poi tra qualche anno uno potrà dare un giudizio un pochino più lucido, però ecco, lamentarsi dei punteggi alti a me ricorda molto quelli che ora ce l'hanno col basket NBA perché si tira troppo da tre. Ma se uno si specializza in un qualcosa, diventa straordinariamente bravo a fare quel qualcosa, perché non portarlo avanti? Quindi tempo al tempo, abbiate pazienza amici nostri.
13: Prima di iniziare a dare anche qualche spunto di mercato e anche qualche notiziola qua e là, cosa che ogni tanto ci riesce, ogni tanto tanto spesso meno, anche perché il periodo non è così, come si può dire, denso di appuntamenti di mercato, come sappiamo, perché ancora deve decollare, volevo anche, a parte le partite del Sudafrica grande, c'è anche il Messico.
16: Show, totale.
13: Messico, ragazzi, sente il vento in poppa della,
16: Messico sente il vento in poppa
13: del proprio popolo.
16: Pochissimi altri esempi di nazioni o paesi ospitanti che avevano chiuso il proprio girone a punteggio pieno, quindi tanta roba. Io personalmente sono anche molto contento per il Canada che ha perso con la Svizzera, che comunque continua a dare continuità, ne sappiamo anche noi qualcosa perché insomma ci ha fatto un bello scherzetto agli ultimi europei con Spalletti. Svizzera che passerà da prima, ci sarà questo accoppiamento ai 32esimi Canada contro Sudafrica, che insomma può, rende un po'
13: la partita del cuore,
16: sì, e rende anche un po' l'idea di quanto il mondiale a 48 chiaramente fino ai 16esimi/quarti continua ad essere molto simile alla conference. Per tutti gli amanti del calciomercato, nella Svizzera continua a fare a essere bene, devastante Manzambi, questo giocatore del Friburgo fortissimo,
13: sia, già, vale già 60 milioni,
16: sì, ormai parliamo veramente di un'altra categoria. Devo dire che fin qui, diciamo, per come lo sto vedendo io, tra l'altro anche la Bosnia ha ottime possibilità di passare il turno, quindi pur avendo fatto malissimo nelle prime due partite, basta battere il Qatar e se hai un po' di incastri positivi con la differenza reti riesci anche a qualificarti seriamente. Con 4 punti poi penso la Bosnia non abbia problemi e dovrebbe incrociare gli Stati Uniti, altro accoppiamento su cui si potrebbe discutere a lungo. Però devo dire, io mi sto divertendo a vedere questi mondiali, mi dispiace per questo fuso orario maledetto che mi impedisce di vedere alcune partite, perché Sudafrica Corea del Sud l'avrei voluta vedere. Stasera alle 22 gioca Curaçao, ovviamente invito tutti gli ascoltatori
13: alle
16: a fare
13: 22 c'è Curaçao, ma te ti rendi conto o no? Ti sta divertendo questo mondiale, però sta divertendo, lo racconti sembra una barzelletta,
16: lo so, infatti,
13: cioè,
16: sì, sembra un po' un paradosso dire mi sto divertendo e poi invitare tutti a vedere la partita delle 22, anzi le due partite, Curaçao Costa d'Avorio e Ecuador, che è la grande delusione, tra le grandi delusioni del mondiale, contro la Germania. Per chi invece non avesse sonno, a 1 di notte Giappone Svezia e Tunisia Olanda,
13: fondamentali,
16: queste sono molto intriganti perché Giappone e Paesi Bassi sono lì a giocarsi gol su gol, differenza reti su differenza reti, il primo posto. E poi alle 4 di notte, ragazzi, Paraguay Australia, che è decisiva per il secondo posto, e Turchia Stati Uniti, che invece è sostanzialmente
13: pensa
16: inutile.
13: Poi ai turchi che devono svegliarsi
16: per vedere una partita inutile. Ma ecco, qui incolpo la FIFA di aver messo come prima regola, in caso arriva a pari punti, lo scontro diretto. A me sarebbe piaciuto tantissimo avere invece come elemento la differenza reti
13: come
16: generale,
13: come è sempre stata tra l'altro.
16: Esatto. Poi voglio dire, in un girone a 4 dove si gioca solo 3 partite, lo scontro diretto è troppo dirimente, cioè fa troppo la differenza. Invece la differenza reti complessiva sarebbe stato secondo me un criterio un pochino più democratico e avrebbe reso anche Stati Uniti Turchia per esempio una partita molto più rilevante, magari per la Turchia ancora in corsa per il terzo posto, cosa che così non è. Quindi la partita vera di cartello è Paraguay-Australia. Per chi volesse seguire Volpato, Iran Kunda, certo. E fare il tifo con me per l'Australia,
17: un
16: giocatore meraviglioso, speriamo resti diciamo in quota Watford almeno fino alla fine di luglio, in modo tale possa giocare contro la Fiorentina in amichevole, poi da agosto può andare dove vuole. Beh, credo certo. Andrà in qualche dove squadra vuole. Un po' più bene. Rilevante
17: tra tutto questo per dire che ho un consiglio per gli acquisti alla Fiorentina,
16: ottimo,
17: che è il terzino sinistro del Messico Chavez. Ragazzo comunque non mi sembra che sia giovanissimo, mi sembra sia nel pieno della sua logica carriera. Ha fatto una partita ieri straordinaria, data anche a segno, giocatore che è passato dal Messico, cioè non mi ricordo qual è la squadra dove proveniva,
16: Guadalajara,
17: ecco, dal Guadalajara alla Zed,
16: strano,
17: altra squadra che come sempre sa dove andare a cercare il talento e che ha un valore di mercato per Transfer Market di 4 milioni. Dopo il mondiale ne varrà una decina, ecco, forse considerando quello che sta facendo il Messico, eccetera. Però, siccome la Fiorentina, a quanto ho capito, e qui si inizia a dare un po' di spunti di mercato, purtroppo mi viene da dire, per quanto mi riguarda, perché è un giocatore che trovo sempre utile avere a disposizione, ovvero Gosens, è un giocatore che la Fiorentina vuole cedere soprattutto per motivi tattici, nel senso che Grosso ha chiesto esplicitamente un giocatore che faccia il quarto e non potenzialmente il quinto adattato a quarto, e dunque c'è questa visione di una possibile, quasi probabile cessione di Gosens. E allora se serve comunque un terzino, servirebbe a prescindere, perché Parisi fino a novembre non si sa nemmeno in che Cenci tornerà, quindi servirà sicuramente un doppio in caso di cessione di Gosens, acquisto da quella parte. Chavez mi sembra un giocatore intrigante, comunque con l'Europa ha già avuto il primo assaggio e quindi può dirsi pronto per un passaggio a una serie dall'Olanda alla Serie A, e quindi perché no, vabbè, così tanto per dire. Comunque di talenti ce ne sono in giro per il mondiale, visto che c'è 1500 giocatori, qualcosa di buono ci sarà, o qualche cosa da intravedere di buono ci sarà. Unai ieri per esempio col Marocco è entrato nell'azione del quarto gol con una bella falla filtrante. Un giocatore che comunque dimostra di avere nella verticalità del gioco forse la sua arma migliore. Insomma, ci sono nomi che possono fare al caso della Fiorentina. Nel frattempo ti dico che il tuo pupillo Torsvet, il tuo pupillo, praticamente ha già l'accordo alla Fiorentina.
16: È fatta,
17: schedulato.
16: Dai, tutto
17: no,
16: a posto.
17: Tutto a posto no, perché chiaramente nel mezzo ci sarebbe il Sassuolo, che nel frattempo vive la nuova realtà post carnevali, che non è semplice, perché è come sempre quando va via un totem del club per inserire figure che erano già presenti, come Francesco Palmieri a fare il direttore sportivo, quindi è uno che comunque conosce a menadito quella che è la situazione del Sassuolo, però comunque c'è un interregno che va riconquistato sul campo, e quindi anche lui cercherà di fare la voce grossa sulle uscite, solo che da un punto di vista della potenza del Sassuolo verso un giocatore col cartellino in scadenza col contratto in scadenza nel 2027, con un cartellino che quindi ha un valore inferiore rispetto a quello che sarebbe a pieno regime contrattuale. Sono curioso di vedere con questa, guarda, a me mi hanno raccontato veramente che Torzet sta telefono spesso in mano per telefonare in Italia e dire al procuratore: io voglio andare alla Fiorentina.
16: E fa bene.
17: No, io sono felice di questo.
16: Bene.
17: Cioè, a me i giocatori che vogliono con questa forza venire a giocare a Firenze, per me è un valore aggiunto, perché servono giocatori convinti, anche perché fondamentalmente per lui dopo l'anno scorso è quasi un passo di lato per ora, cioè bisogna dircelo chiaramente, cioè, non è che sta facendo un passo, tre passi in avanti perché va a giocare la Champions, va a giocare una squadra che è arrivata dietro rispetto al suo Sassuolo, che deve ricostruirsi, deve rilanciarsi. È chiaro, il blasone fa tutto un altro effetto, giocare a Firenze non è giocare a Sassuolo, questo lo può dire chiunque, chi dice il contrario dice una fesseria. Però dal punto di vista del giocatore, dopo 4 anni nel Sassuolo dove ha assaggiato anche la Serie B, andare alla Fiorentina non è proprio quel salto in avanti, no, alla Fionamei, è un piccolo passo in avanti nel blasone, con la speranza che quello che sarà il futuro possa essere
13: migliore. Lui che comunque a livello internazionale è un giocatore della Norvegia tra le nazionali più chiacchierate in senso positivo anche del mondiale in corso. Questo per quanto riguarda Thorsvedt. Ci sono ovviamente altre situazioni, per esempio abbiamo capito che a Grosso piace molto Aranda, che io chiedo a te, che sei un grande osservatore anche filosofico delle scelte di mercato, cioè Aranda, nel caso in cui ovviamente la Fiorentina dovesse provare a stringere il colpo per un 2007 che gioca da trequartista, è un trequartista. Cioè, allora mi sto iniziando a chiedere, visto che i nomi di trequartisti stanno venendo fuori spesso, se ci pensi, no? No, i giocatori che possono effettivamente giocare in quel settore di campo mi sembra che siano una presente nel mercato, nelle voci di mercato attuali. Non vorrei che ci sia o l'idea dell'allenatore di fare un cambio tattico, e non vorrei, mi auguro di no, oppure che ne so, davvero l'idea di passare al 4-3-1, ne so io, però effettivamente Aranda è un trequartista puro.
16: È un trequartista su cui però secondo me
13: ci si può lavorare. 2007,
16: diciamo, potrebbe avere anche un'evoluzione da esterno sinistro d'attacco nel 4-3-3. È vero, in Argentina l'ha fatto molto meno frequentemente rispetto al trequartista, cioè se uno prende tatticamente per buono quello che ha fatto fin qui Aranda, molto più trequartista che esterno sinistro. Però oltre a essere un 2007 è anche chiamato eventualmente a fare un passo enorme da Sud America, Europa, dall'Argentina all'Italia, dal Boca alla Fiorentina, in un contesto peraltro come quello italiano in cui insomma i 2007 sappiamo benissimo vengono considerati degli infanti, cioè sostanzialmente la Fiorentina andrebbe a prendere uno scolaretto da un punto di vista calcistico per quella che è la concezione purtroppo nostra. Mi sembra che oltre a caratteristiche tattiche si vada molto su giocatori, al di là di Thorsvedt, però dico sugli esterni, comunque giocatori molto da svezzare, cioè si fa molto affidamento su una capacità che Grosso ha, al di là dei gusti, e cioè quello di prendere i singoli e farli migliorare. Poi capisco chi continui anche oggi a sostenere che la Fiorentina avrebbe dovuto prendere un allenatore con caratteristiche, diciamo, diverse, ma si torna lì, se Paratici in un'ora e un quarto di conferenza ha detto in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutte le lingue: serve tempo, dateci tempo, un passo alla volta, per essere duraturi e competitivi, eccetera eccetera, vuol dire che sta strizzando l'occhio ad un tipo di mercato idoneo per un allenatore come Grosso, che dai tempi di Frosinone in poi ha sempre migliorato i suoi singoli, li ha migliorati in tutti i ruoli. Ovviamente questo vuol dire che non si può puntare su giocatori già fatti e finiti, altrimenti non staremo parlando della Fiorentina, non staremo parlando di Grosso, ma staremo parlando, che vi posso dire, del Bayern Monaco.
13: Poi la richiesta secondo me sul singolo, in questo caso a me risulta che sul Sassuolo l'unica richiesta che abbia fatto Grosso sia stata quella, anche aziendale se vogliamo, di andare a puntare su Thorsvedt, perché evidentemente lui in questo calciatore fa un grandissimo affidamento per quello che è anche il lavoro delle due fasi, dalla difesa all'attacco, che a centrocampo la Fiorentina ha deficitato un po' negli ultimi anni.
16: Totalmente.
13: Quindi, considerando che Thorsvedt è uno dei suoi fedelissimi, se vogliamo, cioè l'ha allenato due anni, non sì, è che ha allenato cent'anni, però considerando anche la questione contrattuale di cui parlavamo prima, che può permettere alla Fiorentina di provare ad aggredire questo calciatore, e secondo me col Sassuolo si può aprire un mondo anche di scambi, perché io penso la Fiorentina ha almeno 3 o 4 giocatori che io nel Sassuolo vorrei vedere, per dirti, Somme è uno, Fazzini è un altro, cioè vorrei vedere, vedrei bene, ti dico, Richardson è un giocatore che se dovessi ricollocare in Serie A, a Sassuolo non ce lo vedrei male. Zero pressioni, possibilità di mettersi in mostra. Comunque resta un giocatore ancora in fase giovanile, cioè non è non c'ha 30 anni.
16: Anzi.
13: Quindi ecco, secondo me c'è un modo per arrivare a un accordo per Thorsvedt. Evidentemente Grosso anche su di lui ha visto qualcosa che gli serve, no, nella maturità
17: per alzare il livello della squadra. Poi io sono convinto che tutti questi nomi di ragazzi molto giovani, 2008, ieri Luciana ha parlato di questa stellina del Monza, che ora Reita mi sembra si chiami, giocatore campano che ha passato dalla Lazio al Monza e che l'anno scorso ha fatto molto bene in primavera, dato un doppia cifra, insomma, a un 2008. Evidentemente sono quei tipo di calciatori che la Fiorentina sta cercando, un po' come ha fatto, vogliamo citarlo, il Como nell'ultimo anno, cioè andare a vedere di prendere nel settore giovanile 2008-2009 che un domani dovranno essere la benzina di una squadra che di italiani ne ha pochissimi. Quindi perché no? Cioè secondo me è una logica che può funzionare, salvo avere grande coraggio. Ieri Niccolò Ceccarini, per esempio, su Croci, che ci salutiamo con una vigorosa stretta di mano, una pacca sulla spalla, un buffetto amichevole, parlava di Croci dicendo che, a quanto gli risulta, Croci il prossimo anno sicuramente giocherà in primavera, 2010, meno male,
16: anche se sotto età, meno male,
17: meno male, ma che il progetto, diciamo, per lui che la Fiorentina vorrebbe provare a costruire è magari una seconda fase della stagione. Questo è anche logico, no? Cioè arrivare in primavera e subito buttato nella mischia degli adulti forse non è propriamente il percorso migliore, ma magari una volta presa una ire positiva al campionato, quindi senza il patema di dover guardarsi alle spalle per la corsa salvezza e magari anche ancora in corsa per qualcosa di meglio a gennaio febbraio, di inserirlo piano piano anche in prima squadra e quindi portarlo via via negli allenamenti, farlo crescere, facendo vedere cosa significa un contrasto, perché Croci, essendo un 2010, certo i contrasti li ha fatti, ma li ha fatti con il 2010 o con il 2009, perché lui gioca sotto età,
16: sì, esatto.
17: Però ecco, è un bel progetto, cioè io sono contento di questo. Il successo di questo tipo di progetto passa solo dalla competenza con cui scegli i ragazzi, non c'è altro.
16: Sì, e anche
17: il talento nasce in quell'età lì,
16: anche poi da quello che è, diciamo, la capacità che la Fiorentina in questi anni non ha avuto di distinguersi da tutte le altre, cioè al di là del centro sportivo e dei risultati che fortunatamente, dico io, ha ribadito e spiegato anche perfettamente lo stesso Paratici, così almeno non c'è più da doverlo ribadire, perché se lo dice il dirigente massimo di campo della Fiorentina bisogna essere tutti d'accordo. Quando lui dice non dobbiamo fare i complimenti alla primavera o al settore giovanile perché vince trofei, ma per la capacità di creare e formare uomini e calciatori. Ecco, per me questa è la Bibbia. Ridimensionando anche tutti quelli che hanno trattato, esultato e festeggiato la vittoria dello scudetto del campionato primavera come fosse effettivamente un titolo con un valore assoluto. Rischia di essere un titolo invece dal valore molto limitato se non si porta a termine quello che ha detto Paratici. E a maggior ragione mi viene da dire, se tra le mani hai un 2010 stuzzicante, già abituato a giocare sotto età, tanto col club quanto con la nazionale, che quindi ha anche già assaggiato un diverso tasso di maturità tecnica, fisica, di abitudine a giocare a certi livelli e quindi ha già bruciato le tappe sotto tutti questi punti di vista, allora non vedo nessun tipo di motivo per evitare a questo ragazzo di bruciare le tappe anche con una prima squadra, che poi sia fin da subito la Fiorentina o magari nel suo percorso di crescita anche passando da un prestito. L'importante, ecco, è non farsi troppo condizionare da questo aspetto anagrafico, altrimenti, ripeto, la Fiorentina sarà o sarebbe uguale a tutte le altre. E il Viola Park non è stato costruito per essere uguale a tutti gli altri, e si è sempre detto che il settore giovanile della Fiorentina non doveva essere trattato come tutti gli altri a livello di prime squadre o di prima squadra. Quindi io spero che almeno su questo Grosso, che è un allenatore che sui giovani ha sempre avuto un valore, Frosinone e Sassuolo Docet, spero, come si diceva anche qualche settimana fa, che quando ci sarà modo di vedere, diciamo, la seconda parte delle amichevoli, quindi da quella inglese in poi, quindi poi quella col Modena, col Depor, eccetera eccetera, ecco lì si possa già vedere qualcosa. Poi ci sarà anche questa meravigliosa partita di Coppa Italia il 14 agosto alle 21:15 per palati veramente raffinati contro Benevento Ravenna, ecco, magari appunto avvicinandosi sempre più al campionato che si possano vedere dei giovani dalla primavera o anche acquistati, che però, ecco, siano davvero parte integrante della rosa e non semplicemente così un corredo o un soprammobile da esporre dicendo sì, però i giovani ce li abbiamo anche noi. La Fiorentina non deve essere come le altre.
17: Domanda da $1 milione.
16: Risposta non ti darò. Altrettanto? No. Allora,
17: non
16: niente.
17: Ti darò perché non va ce bene. L'ho, banalmente.
16: Sentiamo ora. Che Rubini in regia. Guarda,
17: c'hai $1 milione?
16: Con quel sorriso
17: non
16: sornione.
17: Ce l'ha, fa finta di non averli, poi è pieno. Ma il 14 agosto, quindi nel mezzo del cammin del nostro agosto,
16: partitasso,
17: partitasso contro Ronaldinho, abbiamo già sacrificato il Benevento, poi Ronaldinho non giocherà nemmeno una partita,
16: no,
17: secondo
16: infatti,
17: me, però
16: tutta
17: va
16: roba
17: bene.
16: Di marketing,
17: va bene, però ottimo,
16: però ha creato grande, diciamo, panico da tutte le parti, quindi non si parla d'altro che del Ravenna, quindi operazione marketing,
17: operazione
16: già
17: marketing
16: andata
17: geniale,
16: a segno,
17: geniale,
16: sì.
17: Anche perché ha fatto le maglie insieme a Ronaldinho, tutto bene,
16: clamoroso.
17: A che punto sarà la Fiorentina?
16: Guarda, io direi
17: ti do tre opzioni.
16: Vai.
17: Alto mare, metà del guado, quasi pronta.
16: No, tra queste tre io ti dico alto mare.
17: Bene.
16: Ma ti dico alto mare perché uno penso che ci sia ancora
17: però
16: troppo.
17: Però ti sono piaciute.
16: Sì, sì, mi sono piaciute molto. Infatti avrei voluto un motivo per rispondere in tutti e tre i modi. Però no, dico alto mare semplicemente perché penso che ci sia talmente tanto lavoro da fare che non riesco a immaginare la Fiorentina pronta sostanzialmente a 25-30 giorni dalla fine del mondiale, per qualche squadra ovviamente un po' di più, ma insomma diciamo quando la Fiorentina inizierà a fare sul serio qualcuno sarà magari anche dei giocatori, considerando le altre rose, dico tornato da poco dalle ferie, qualcuno sarà appena passato da una maglia a un'altra.
17: Thorsvedt da quanto sarà tornato?
16: Allora, secondo me la Norvegia almeno, cioè se tutto va come deve andare, ora non voglio vedere, attualmente da seconda affronterebbe la Costa d'Avorio e poi potenzialmente agli ottavi il Brasile, però ad oggi tutti i risultati ancora in divenire. Il che vuol dire che arriverebbe, vuol dire che se passa agli ottavi finisce il suo mondiale il 5 luglio, altrimenti l'11 luglio. Io penso 2 settimane di ferie minimo.
17: No, sono per contratto.
16: Ecco, quindi 11 più 15 vuol dire Thorsvedt torna a disposizione dopo la sosta, dopo il ritiro inglese.
17: Sì, dai.
16: La fine di luglio.
17: Fine di luglio, primi di agosto.
16: Quindi voglio dire.
17: Era una bozzata, una
16: occhio perché magari cioè, la Norvegia ha ambizione anche di andare più avanti, ma sai Pongracic ora ha giocato una partita, tanti applausi, complimenti, la Croazia ha anche vinto con Panama 1-0. Allora, ad oggi la Croazia,
17: ieri Di Nardo era estasiato dalla prestazione
16: addirittura
17: di, ma ha detto che è l'unico giocatore che ha queste caratteristiche rosa della Fiorentina, portatore di palla, testa alta, passaggio verticale.
16: Allora ora qui deve scattare il dissing, perché siamo tutti d'accordo, il buon Di Nardo però deve
17: c'ha delle
16: fissazioni tutte sue, ed è vero quello che lui ha detto, sono le qualità di Pongracic,
17: ci sarebbero anche difetti,
16: ecco, ci sarebbe un attimino, ricordiamo al fenomeno magari anche di mettere nel calderone anche i difetti, poi uno pesa entrambi e si rende conto del valore del giocatore, che ripeto contro Panama ha fatto una buona partita, sì, non c'è dubbio, io insomma, da appassionato di queste squadre dico anche che prima di mettersi lì e dire che Cecilio Waterman o Fajardo Nelson, i due
17: Cecilio Waterman,
16: sì.
17: Cioè Cecilio,
16: sì.
17: Uomo d'acqua,
16: sì.
17: Molto bene, chi era?
16: Uno degli attaccanti di Panama.
17: Ah, ok.
16: Uno degli attaccanti di Panama, nonché.
17: Noi siamo per Cecilio, sappilo, infatti, Stefanino.
16: Giocatore iconico se ce n'è uno, però voglio dire. Io penso che Pongracic abbia dimostrato nell'ultima stagione di aver avuto più difetti che pregi. Però, diciamo,
17: però, guarda,
16: dire che è l'unico giocatore che ha queste caratteristiche in rosa è vero. Che la Fiorentina abbia una bella valutazione di Pongracic è altrettanto vero. Io però non dimentico il punto di partenza. Cioè che a pari età la Fiorentina ha venduto Milenkovic a una cifra inferiore rispetto a quella investita su Pongracic. Cioè, io voglio contestualizzare anche
17: questa.
16: Poi si può dire Pongracic è un bel difensore, Pongracic è l'unico della Fiorentina che sta facendo il mondiale, verissimo, però il punto di partenza è quello, cioè la Fiorentina vende Milenkovic, prende per la giacchetta Pongracic che stava andando a Rennes e dice no resta in Italia, resta qui da noi, resta in Serie A, ti compriamo noi. Io insomma, per un difensore di 30 anni arrivati a questo punto della carriera mi sarei aspettato qualcosa di diverso. Però lasciamo Di Nardo nel suo pongracicismo.
17: Però ti dico che secondo me è forse uno dei pochi, magari chiaramente davanti a offerte di alto livello, no, però credo che su Pongracic ci sia l'idea di portarlo avanti nell'esperienza con Grosso, anche perché effettivamente è uno dei, secondo me, dei pochi difensori della Fiorentina da difesa a 4.
16: Assolutamente.
17: Cioè, nel senso, Comuzzo lo è, però Comuzzo ha i suoi difetti e abbiamo capito che l'intenzione sarebbe quella di vederlo giocare in prestito, altro giocatore che a Sassuolo potrebbe andare a fare un anno di prestito, per guarda, dire, no? Detto,
16: no, no, non
17: detto
16: c'è
17: fra
16: dubbio,
17: me con Aquilani, che penso lo conosca discretamente, quindi potrebbe essere una soluzione questa, no? Ora lo sto dicendo sì, no, perché ragiono
16: con
17: te.
16: Ci sta.
17: Ranieri è assolutamente un giocatore più da difesa a 3 che a difesa a 4, anche qui credo che non ci siano dubbi, no?
16: Sì,
17: da questo punto di vista. La Fiorentina non ha altri centrali se non Cospo, che però vedremo che cosa, quale, che destino gli servirà la Fiorentina. Pongracic è l'unico vero difensore a 4 che hai, quindi io mi immagino una Fiorentina che su Pongracic, certo, se arriva il Bayer Leverkusen che guarda il mondiale e dice do 15 milioni alla Fiorentina perché voglio Pongracic, e glielo danno,
16: alziamo
17: timbro,
16: tutte le mani, fine.
17: Però non mi sembra che ci sia la fila per nessuno dei calciatori della Fiorentina, quindi mi immagino che Pongracic abbia grandi possibilità di andare avanti in viola.
16: Allora, Gianni, prima che il buon Stefanino Cherubini attivi il primo collegamento,
17: avrà bisogno del numero, come sempre, io mando subito
16: informazioni del caso. Allora, anzi no, partiamo, voglio andare in ordine cronologico. Intanto Cristiano da Sarajevo che dice: stanotte a Sarajevo caroselli infiniti, in realtà erano già iniziati sul 2-0, non hanno fermezza. E però li capisco,
17: fermezza,
16: caro Cristiano, devo dire che insomma, considerando anche come si era messo il girone nelle prime due partite, insomma, vorrei anche vedere. Elia Jeremy da Massa ricorda anche la canotta del Camerun, che però in questo momento non è al mondiale, quindi ecco, sicuramente è più sull'onda lunga di quello che dicevamo prima sulla Nigeria. Max Lagente dice: ieri io sono uscito con la maglia della Norvegia, quella nera, altra maglia meravigliosa. Stefano a Firenze dice: bellissima partita di calcio storico ieri, tirata fino in fondo e senza quelle lunghe pause. Pensate se nel calcio tutte le partite iniziassero a terminare 6-5, 7-6, i gol avrebbero lo stesso valore, si esulterebbe allo stesso modo? Secondo me no, perché perderebbero di valore come tutte le cose, tra l'altro diventerebbe un'americanata come dite voi. Andreone: ben, ho giocato inizio maggio il Portogallo vincente, e un'altra scommessa, ho messo il Messico in finale contro il Portogallo, che te ne pare? Beh, sul Messico devo dire bella, intrigante, un po' esagerata mi permetto di dire, mentre sul Portogallo c'è stata una bellissima reazione del collettivo, direi, contro l'Uzbekistan, ovviamente essendo una nazionale che può contare su giocatori del calibro di tutti, perché è inutile mettersi lì a dire Vitinha, João Neves, perché il Portogallo ha una rosa enorme, profondissima, dalla panchina entra veramente qualità in tutti i ruoli. Il Portogallo deve andare avanti, che si parli di Ronaldo o non di Ronaldo, il Portogallo deve andare avanti,
17: anche se è stata una partita per te
16: allora, io mi sono ovviamente gasato tantissimo e devo dire ho anche provato il brividino, insomma, ma è l'ennesima situazione in cui Cristiano Ronaldo dimostra a tutti i suoi detrattori di essere una leggenda. Poi per qualcuno il migliore di tutti i tempi, per qualcuno tra i migliori, per qualcuno è un usurpatore, per qualcuno è il capitano della fazione degli one man show SRL, ce ne faremo una ragione, ecco, noi che siamo nel giusto continueremo. Saluto tra l'altro Fede e tutti gli ascoltatori che sono diciamo al mio fianco in questa battaglia.
17: Fede, invece, ho visto gli ha fatto anche gli auguri Cristiano Ronaldo a Fede.
16: Esatto, ho visto anch'io una grande carrellata di auguri di tutti i VIP al nostro grande ascoltatore Federico. Detto questo, abbiamo parlato prima di quest'asse Firenze-Sassuolo che negli ultimi anni, diciamo, da un punto di vista della Fiorentina non è stata foriera di grandi acquisti, ma negli ultimi settimane ha portato intanto l'allenatore del Sassuolo a Firenze, l'ex allenatore della Fiorentina Primavera a Sassuolo, è comunque un'asse di mercato molto calda e non da oggi, quindi aggiorniamo l'argomento e recuperiamo anche tutti quelli che sono stati i temi che abbiamo analizzato in apertura con Antonio Parrotto, Sassuolo News, tutto mercato web. Ciao Antonio.
18: Ciao, buongiorno.
16: Allora, intanto ripartiamo, visto che ne stavamo parlando anche pochi minuti fa, un po' dalla situazione di Torsvet, che in questo momento chiaramente è impegnato al mondiale, quindi anche da un punto di vista proprio di ritorno nel ritiro, che sia del Sassuolo, della Fiorentina o di un'altra squadra, si dovrà aspettare intanto la fine della spedizione nordamericana della Norvegia. Però io ripartirei un attimo con te da quelle che sono ad oggi le condizioni che il Sassuolo sta mettendo sul piatto. È chiaro che è un Sassuolo nei primi giorni, nelle prime settimane post era Carnevali, un Sassuolo che non ha enorme potere sul giocatore perché è in scadenza nel 2027, però è pur sempre il Sassuolo, e quindi sappiamo benissimo che un po' di condizioni comunque la società della famiglia Squinzi le metteranno a prescindere, no? Anche in questa cessione.
18: Sì, diciamo che al Sassuolo non piace svendere i propri calciatori, l'abbiamo visto in questi anni di gestione Carnevali. Ora il mercato è completamente affidato a Francesco Palmieri e diciamo il leitmotiv non cambierà, perché chiaramente l'idea della proprietà è sempre quella, no? Provare a vendere al meglio i propri giocatori, poi andare a comprarne nuovi, trovarli e tra qualche anno poi riuscire a venderli nuovamente a un prezzo migliore, a un prezzo importante. Vale lo stesso per Torsvet, è chiaro che, come raccontavi tu, ha un anno di contratto in scadenza e questo limita un po' le manovre del Sassuolo. Le parti stanno ancora continuando a trattare il rinnovo del contratto, insomma, ormai non credo che ci siano più i margini. Lo stesso Torsvet, poco prima della fine del campionato, aveva lasciato una piccola speranza per il prolungamento, un po' come è stato fatto poi per l'Orientè, no? Prolungare magari di un paio d'anni per permettere al Sassuolo poi di incassare di più, trovando l'accordo tra le parti per la cifra di uscita. Così è stato per l'Orientè, per Torsvet in questo momento insomma mi sembra veramente molto molto complicato. Però al tempo stesso, se andiamo a vedere ad esempio un club come l'Atalanta, che piazza Ederson a 45 milioni di euro con il contratto in scadenza tra un anno, penso che il Sassuolo possa più o meno fare lo stesso. Non sto dicendo vendere Torsvet a 45 certo. milioni, ma ovviamente venderlo comunque a un prezzo importante, perché Torsvet arrivò ormai 4 anni fa pagando la clausola di rescissione da 10 milioni di euro dal Genk. È cresciuto in questi anni, va in nazionale, fa il mondiale. Io credo che almeno per 15 milioni di euro, insomma per meno di 15 milioni di euro, il Sassuolo non lo venda, perché comunque parliamo di un pilastro del centrocampo nero-verde. Poi è chiaro che magari la richiesta iniziale può essere una cifra più alta, perché poi così sono le trattative, io ti chiedo 20, tu mi offri 10, poi ci troviamo a 15, no? Può essere quella una base possibile di intesa.
17: Ecco Antonio, in parte hai già risposto, ma la mia prima domanda riguarda proprio il passaggio che si sta verificando in modo tranquillo comunque tra l'era Carnevali e quella appena iniziata di Palmieri, che fondamentalmente, come dicevi tu, a livello di strategia per quanto riguarda il Sassuolo non cambia niente, però sarebbe anche forse sbagliato da parte nostra non sottolineare come gli uomini facciano la differenza quando si parla di strategia, e quindi questo passaggio sarà comunque un passaggio delicato per il Sassuolo. Ecco, tu ti aspetti che l'assenza di Carnevali, che era uno, se vogliamo, un po' alla Barone per quanto riguarda le competenze dentro al club, cioè erano molto vaste, era un amministratore delegato, era un presidente in pectore, sia così facile da sostituire con un uomo che conosce molto bene il Sassuolo, ma che tutto sommato fino ad oggi non ha avuto questo tipo di ruolo dentro ai neroverdi?
18: No, non è un passaggio semplice, però diciamo che anche prima il direttore sportivo Palmieri in questi due anni ovviamente ha lavorato sul mercato. È chiaro che era tra virgolette sotto Giovanni Carnevali, quindi l'ultima parola sicuramente spettava all'ex amministratore delegato, che come ricordavi tu aveva veramente ampi poteri, era praticamente un proprietario con i soldi degli altri, no? Passatemi la
17: battuta. Sì, ma è una descrizione che mi torna perfettamente,
18: perché era veramente così, cioè lui poteva anche decidere di, per fare un esempio banale, di non far entrare una penna all'interno del Mbappé Football Center, quella penna non entrava, per far capire, no, magari il ruolo che aveva Giovanni Carnevali. Lo stesso ovviamente era in sede di mercato, lui ha creato questo modello Sassuolo sotto l'imprinting ovviamente della proprietà. Ora in questo momento come abbiamo visto dal nuovo organigramma, ci sono gli Squinzi all'interno della, della società, no? Marco Squinzi è il nuovo vicepresidente, Veronica Squinzi amministratore delegato e direttore generale, però dovrebbe essere, diciamo, una funzione di passaggio, perché poi tra qualche mese io credo che arriverà magari una figura diversa che possa poi aiutare Francesco Palmieri. Non so se sarà un uomo di campo, di calcio, io spero di sì, o se sarà un uomo strettamente legato magari a Mapei, no? all'azienda. Però in questo momento mi dicono che Veronica Squinzi è veramente molto presente, anche per dare un segnale importante al club, alla società, perché è chiaro, è andata via una figura totalizzante come Carnevali, c'è un po' di sgomento, perché poi, se vogliamo, è stata inaspettata, è stato tutto molto rapido, da quando è uscita la voce e poi a quando si è veramente poi trasformato quando c'è stato il trasferimento, scusate, però c'è Veronica Squinzi, diciamo, a fare da trade union rispetto al passato, e poi Palmieri, che comunque rimane un uomo di calcio, diciamo il lavoro sporco lui è abituato a farlo, perché poi è chiaro, la vetrina se la prendeva Carnevali, però il lavoro sporco poi in sostanza lo faceva Palmieri. Ripeto, lui direttore sportivo continuerà a fare questo, con l'aiuto in questo momento di una figura come Veronica Carnevali, che è anche la proprietaria, e dopo il mercato credo invece che ci sarà poi l'arrivo di un nuovo dirigente.
16: Antonio, partendo, diciamo, da questa cifra, no? 15 milioni che prendiamo un po' come riferimento per sbloccare l'affare Torsvet, ti chiedo se dal tuo punto di vista, conoscendo un po' anche le dinamiche del Sassuolo, potrebbe entrare nell'operazione magari anche un giocatore della Fiorentina per abbassare un po' le pretese economiche del Sassuolo su Torsvet?
18: Sì, già il Sassuolo è sempre stato aperto anche a questo tipo di scenari, no? Soprattutto poi per le operazioni magari con un esborso economico più elevato, però potrebbe esserci anche questa idea, oppure non per forza magari fare uno scambio, impostare due operazioni slegate, ma comunque poi andare a prelevare magari un giocatore dalla Fiorentina. Questi giorni, insomma, si stanno leggendo veramente tanti nomi, no? Da Somm, per esempio, potrebbe essere un'idea per il Sassuolo, che se dovesse perdere Torsved poi rinuncerebbe veramente a una parte importante del suo centrocampo, considerando anche l'infortunio di Falcone. Abbiamo visto tutti, no? Le immagini, certo, veramente drammatiche in questi giorni. E poi vi aggiungo anche che è in dubbio anche la permanenza di Matic, perché lui ha firmato un anno con opzione di rinnovo, era legato a Fabio Grosso, quindi in questo momento sta valutando le alternative. Senza solo dovesse perdere veramente tutti e tre i pilastri del centrocampo, considerando che Conè dovrebbe rientrare poi verso fine 2026, insomma, io ho valutato il centrocampo di Sassuolo come il punto di forza della scorsa stagione, quindi significherebbe veramente quasi ripartire da zero per Amilani. Però magari se dovesse poi arrivare un buon nome, io, ad esempio, nella Fiorentina, a me, io non faccio il direttore sportivo ovviamente, però Brescianini ad esempio potrebbe essere un giocatore che potrebbe anche andare a rimpiazzare uno come Torres dal Sassuolo, perché no, si potrebbe anche provare a impostare un'operazione più con diversi nomi.
17: Guarda, io ci vedrei benissimo Somm, che ovviamente tu dirai certo, ci vogliono rifilare la sola questi di Firenze, ma in realtà non è così, perché mi spiego. Somm ha patito tantissimo il passaggio da una realtà come Parma a una realtà come Firenze. Tra l'altro ha incappato nell'inizio di stagione peggiore della storia della Fiorentina e della storia della Serie A, anche perché è stato un inizio veramente terrificante, ma credo che abbia caratteristiche calcistiche e di mentalità che a Sassuolo potrebbero tranquillamente ritornare a esprimersi, a esplodere in senso positivo. È un giocatore che la Fiorentina fondamentalmente non ha come obiettivo quello di trattenerlo. Secondo me, avendo un valore di mercato che non è quello che per cui è stato acquistato, ma una decina di milioni gli varrà Somm, Francesco, no? Mi sembra sia il prezzo giusto, fra virgolette,
16: sì.
17: Con un prestito potrebbe partire. Discorso simile per Fazzini, altro calciatore che è in cerca di un'occasione per rilanciarsi dopo una stagione difficile. Brescianini La Fiorentina ha pagato 14 milioni, 13 milioni e qualcosa di più sei mesi fa, anzi ora, perché il riscatto è stato pagato ora, non so quanto possa essere fattibile un'operazione del genere. Poi magari uno dice vabbè, fanno uno scambio alla pari e chi si è visto si è visto. Detto che Brescianini dovrebbe accettare il Sassuolo, come viceversa Torzvet dovrebbe andare alla Fiorentina. Detto ciò, ecco, secondo me di ciccia in ponte ce ne potrebbe essere tanta. Non ho capito bene come è andata con Zola, perché per i costi, diciamo, dell'operazione mi sembrava un'operazione fattibile per il Sassuolo, ma come ci avete raccontato con Sassuolo News non c'è questa intenzione, quindi Zola tornerà alla Fiorentina.
18: Sì, lui devo dire che è un personaggio, no? Io ho avuto modo di incontrarlo, eravamo proprio a febbraio a un evento con i tifosi, c'era il firmacopie con i nuovi acquisti, e alla fine di questo evento c'erano tutti i nuovi acquisti all'interno dello store. Noi giornalisti, insomma, volevamo fare una foto con loro, lui invece era lì in disparte, non voleva assolutamente partecipare alla foto. Noi l'abbiamo chiamato, abbiamo detto: "Bala, dai, vieni". "No, io non voglio. Va bene, resta lì". Poi è venuto, ma un po' contrariato, devo dire la verità. Quindi veramente un personaggio particolare. Però a parte questo, ha uno stipendio importante per il Sassuolo, se non sbaglio guadagna 1,5 milioni di euro, e quindi pensare a una riserva, perché poi faccio fatica in questo momento a immaginare Nzola titolare la prossima stagione al Sassuolo, perché ora c'è Pinamonti, ma anche lui dovrebbe andare via, perché anche lui è legato al Sassuolo da un solo anno di contratto, quindi con ogni probabilità le strade si libereranno. A me Nzola, devo dire la verità, non è dispiaciuto come alternativa a Pinamonti. Lo vedevo però più utile al gioco di Mister Grosso che a quello di Aquilani. Probabilmente la scelta, oltre al fattore economico, si è basata anche su questo aspetto qui, perché Zola ha fatto le sue migliori due gare con il Milan e Como, sono state forse tra le tre migliori gare di Grosso nell'ultima stagione sulla panchina del Sassuolo, e in quelle gare c'è stato veramente un Sassuolo con un blocco più basso, pronto poi a sfruttare le ripartenze. Nzola in campo aperto, devo dire che si è rivelato veramente letale. Con Aquilani l'idea tattica dovrebbe essere un po' diversa, no? Da quello che abbiamo imparato a vedere anche con il Catanzaro, poi lo conoscete molto meglio di me, insomma, per l'esperienza della Fiorentina primavera, e quindi anche per questo credo che Sassuolo abbia fatto queste valutazioni, quindi lasciandolo poi alla Fiorentina.
16: Antonio, grazie mille, torneremo chiaramente a sentirci più avanti, buon proseguimento di giornata.
18: Grazie a voi, è stato un piacere, buona giornata e buon lavoro.
16: Grazie. Ciao ad Antonio Parrotto.
17: Antonio Parrotto.
16: Allora, su SOM, Stefano ci ricorda che per non fare una minusvalenza andrebbe venduto a circa 12 milioni. Bisogna riuscirci intanto. Perché no, ovviamente...
17: Primo, secondo, la possibilità che ha la Fiorentina è anche usare il prestito, certo, per far maturare un ammortamento di un altro anno e mettere un diritto di riscatto a 10.
16: Assolutamente.
17: Cioè, nel senso, se la Fiorentina oggi lo vende, lo cede in prestito un diritto di riscatto a 10 e viene riscattata a fine della stagione a 10, è una plusvalenza. Per assurdo.
16: Assolutamente. Cioè, perché quindi... se proprio sono 5 anni, 15 milioni, sono 3 milioni di ammortamento a stagione, quindi tra un anno sarebbe 9, diciamo, la minusvalenza da cui ripartire.
17: Questo
16: eventuale.
17: Per dire che probabilmente la Fiorentina dovrà fare operazioni di questo tipo in uscita.
16: Penso gran parte.
17: Gran parte. L'altro. Qualcuno la farà forse in prestito non obbligo, che delle volte maschera proprio questo aspetto. Cioè, le due società si vengono incontro e dicono: allora, il valore del giocatore non può più essere quello per cui l'abbiamo acquistato. Abbiamo sbagliato, abbiamo fatto delle eccetera, eccetera, eccetera. Però, se noi con voi, quindi tra società A e società B, facciamo un prestito con obbligo di riscatto, l'obbligo di riscatto può essere più basso del valore attuale del calciatore per il nostro bilancio, e quindi siamo tutti contenti. È un'operazione di fatto in acquisto anticipato che porta benefici all'una e all'altra parte, a livello economico. Io credo che quest'anno la Fiorentina almeno su 3 o 4 giocatori questo giochino lo dovrà fare. Per esempio, faccio un altro esempio: Richardson è pagato 10. Questo è stato il secondo anno in rosa. Avrà un anno in gaccio bassissimo, diciamo 1 milione, 1,2 milioni al netto, quindi all'ordo sono 2 milioni, 2,5 milioni. Oggi il suo cartellino potrebbe valere per la Fiorentina a bilancio 5-6 milioni. Ma stento a pensare che ci sia un club pronto a dare 5-6 milioni alla Fiorentina. Però, se fa un prestito con un diritto obbligo di riscatto a 4, la Fiorentina non ci perde niente da un punto di vista di bilancio, forse ci guadagna anche qualcosa e si può fare. Ragazzi, ci stupirà fondamentalmente alcune, secondo me ci stupiranno alcune cifre di questo tipo di logiche. Un altro esempio, Piccoli. Piccoli a oggi è cedibile dalla Fiorentina per 18 milioni, abbiamo capito, grazie al lavoro di Niccolò Santi. Quindi, oltre all'ammortamento, si vede che alcuni bonus non sono scattati o che non vengono considerati nel bilancio da un punto di vista proprio del valore del cartellino. Ma se si pensasse a un anno, tra un anno, no? Il suo stesso cartellino potrebbe partire per un prestito con diritto di riscatto a 15.
16: Magari dopo un anno di rilancio già più alla portata,
17: capito? Cioè, ci stupiremo probabilmente davanti.
16: Chiaro che
17: cifre,
16: per come la vedo io, Piccoli per valere tra un anno 15 milioni
17: deve fare una stagione da 10 gol,
16: sì,
17: come minimo.
16: E presumibilmente la deve far lontana da Firenze, perché immaginarlo attaccante da 10 gol avendo solo il campionato e con davanti un altro attaccante che sia Keno o un altro,
17: ma infatti lo vogliono cedere.
16: Ovviamente lì bisogna avere la fortuna, siccome la vita calcistica di Piccoli è stata molto sulle montagne russe.
17: Piccoli
16: e
17: al Sassuolo?
16: Come diceva Antonio, se Pinamonti va via perché ha un anno di...
17: Zola non c'è,
16: ripartono da zero.
17: Ragazzi, il Sassuolo può prenderci tutti i giorni.
16: Vedi che alla fine Nick Ceccarini è stato lungimirante a cantare Nero Verdi, perché aveva annusato che sarebbe stato un
17: gemellaggio.
16: Un'estate. Così almeno nessuno si lamenterà del fatto, perché gli ex Juventus sono tutti, diciamo, gran parte degli ex Juventus sono fuori dal campo. L'allenatore, i dirigenti, mentre in campo c'è quest'asse con Sassuolo, con Reggio Emilia, se uno può considerare il Mapei, ecco, caldissimo, con Neck sugli spalti a cantare. Poi dite a De Nardo di posare il fiasco. Comunque Ivan si può anche non essere d'accordo senza, diciamo, parlare dell'alcolismo vero presunto degli altri. Pongracic è uno dei primi che venderei, non mi importa nulla di lui che conduce la palla, se quando parte poi 90 su 100 la perde, per non parlare del fatto che perde spesso concentrazione. Mi auguro che la Fiorentina lì possa prendere un centrale che sappia guidare e dare sicurezza alla difesa.
17: Quindi per l'ascoltatore che è
16: Ivan, no,
17: Ivan è Ranieri l'intoccabile della difesa,
16: no, perché sono quelli, cioè, non è che la lista è così lunga.
17: Più che altro perché io ve l'ho già detto, allora, se voi pensate che quest'estate la Fiorentina possa fare 15 acquisti, secondo me siete un po' fuori strada. Cioè, intanto la Fiorentina deve piazzare 25 giocatori come minimo che non hanno giocato un minuto con la Fiorentina l'anno scorso, no? Perché devi piazzare
16: tutti. Questa penso sia la priorità,
17: cioè, la Fiorentina
16: assoluta.
17: Almeno 10 giocatori fatti e finiti, non quindi giovani. 10 giocatori che rientrano dai prestiti senza aver mai giocato alla Fiorentina o avendoci giocato metà stagione come Somm senza successo e che devono piazzare in uscita. 10, cioè 10 giocatori veri, non 10 ragazzini del 2008. Cioè, quindi è un lavoro già molto importante. In più, abbiamo già detto, Gosens è potenzialmente in uscita, qualche centrocampista secondo me
16: obbligatoriamente in uscita.
17: Gudmundsson sul mercato, cioè, nel senso, i terzini, Dodò, Fortini, che non rinnovano e quindi sono in uscita, e quindi sarebbero già 3-4 acquisti per i terzini, almeno un centrale perché Rugani non c'è più e quindi te hai tre centrali veri e propri di proprietà, che sono Ranieri, Comuzzo e Pongracic, e un altro ti serve come minimo per giocare a 4 e non ce l'hai. Se ne va via almeno un altro, come si è detto, Comuzzo in prestito, è un altro giocatore da acquistare, quindi siamo già a 4-5 giocatori, 4 esterni, 9, 2 centrocampisti, come si suggerisce, 1 o 2 centrocampisti, 11, e una punta forse, perché se va via Piccoli o va via Ken serve una punta, 12. Cioè, ragazzi, se si pensa che la Fiorentina possa fare a meno di 3 centrali e acquistarne 3, 5 centrocampisti e acquistarne 5, cioè, io ho presentato a voi adesso un quadro ambizioso, ma coerente con quelle che sono le voci di mercato, di 10-12 acquisti e sicuramente 10 cessioni dei giocatori che sono fuori, diciamo, dal progetto, più almeno altre 5. Quindi, proprio stando bassi e non considerando i Bianco, i Yamatucci, questi che sono comunque giocatori fatti e finiti, se vogliamo, siamo almeno a 27 operazioni. Ora, vuol dire praticamente fare un'operazione ogni 2 giorni,
16: Sì.
17: Da luglio in poi. Sì.
16: E se, no, e se consideriamo che i weekend spesso non si lavora,
17: vanno in cavalleria.
16: Allora, ascoltiamo un WhatsApp audio grazie al lavoro nella penombra di Stefano Cherubini.
19: Davvero? Buongiorno ragazzi. Allora, io siccome degli altri giornali non mi fido per niente e ascolto voi e pochissimi.
16: Però non
19: altri.
16: Siamo un giornale, ricordiamo.
19: Mi chiedo a voi cosa vi risulta di concreto, di vero su Noah Lang, se si tratta solo di un sondaggio, se non c'è niente o se è un qualcosa messo lì tanto per smuovere le acque dal suo procuratore. E domanda, un carattere così particolare, voi cosa ne pensate? Sarebbe un giocatore utile, troppo difficile da gestire nella Fiorentina, un giocatore che magari creerebbe problemi nello spogliatoio? No, basta, perché basta. Io non lo conosco a sufficienza.
16: Guarda, lascio poi tutto il resto a Peter. Io dico solo, questa storia che i caratteri difficili siano un problema, io ora non per Alessandro, però non la tollero più, perché sembra che si stia parlando, lo si diceva anche per Kendall l'anno scorso, di criminali del cartello di Medellin che arrivano in uno spogliatoio e iniziano a fare contrabbando, illeciti,
17: no, a sparare
16: le pistole. Cioè, ragazzi, sono esseri umani. Fino a prova contraria, in tutti gli

0: e le sue ambizioni. Dai.
1: Forse è brutto citarlo, ma quando la Fiorentina ha preso Mutu, ma
2: voglio dire,
1: Mutu
2: appunto,
1: era un giocatore che aveva avuto dei problemi extracampo importanti, che aveva un carattere esuberante, che a quanto mi risulta, e poi magari i protagonisti di quegli anni ve lo racconteranno, insomma, con un paio di attaccanti di quella rosa l'estate l'ha passata quasi arrivando alle mani. Riganò ha raccontato delle volte di aver fatto una scommessa sui gol per la stagione successiva. Lui andò a Messina e la vinse lui, tra l'altro, la vinse Riganò. Però erano in grande amore e odio, diciamo, con l'ex bomber Viola. Quindi, insomma, io francamente sulla questione caratteriale sono d'accordo con Francesco. Sull'altro aspetto, allora, noi cerchiamo sempre di spiegare il calciomercato nel modo migliore possibile e di dare anche con coerenza le notizie più non solo credibili ma più vere, che non è facile, perché nel calciomercato ci sono i procuratori che fanno il loro gioco, i direttori sportivi fanno il loro gioco, i presidenti lo fanno allo stesso tempo, qualche giornalista che lo fa per se stesso e per gli amici, quindi è molto complicato. Secondo me, per quanto riguarda Noah Lang e potenzialmente Johan Bakayoko, altro giocatore che in queste ore è stato fatto circolare per la Fiorentina, io non dico che non sono fattibili e che non sono obiettivi in assoluto, che siano butad. Io penso che siano potenzialmente dei sondaggi. Oppure, come succede spesso, il procuratore che lavora per l'Italia, per i due nomi che abbiamo fatto, chiama la Fiorentina e dice: guardate, io riesco a intavolarvi una trattativa a queste cifre, ci pensate? Ci pensiamo. E da lì esce poi la notizia. Da qui a parlare di trattative ne corre come mangiare e stare a guardare. E per spiegarmi, Torsvet è una trattativa, tra l'altro ancora non coinvolgente il Sassuolo, ma è una trattativa, perché mi risulta che con il giocatore sia tutto a posto. Quindi adesso dovranno chiamarsi tra club e provare a mettersi d'accordo. Coleoscio è una trattativa, mi risulta che stanno parlando, anche qui purtroppo ormai è il modo corrente di lavorare, prima si parla col giocatore e poi si parla tra club. Però mi risulta che le cose stiano andando avanti. Cancellieri, mi risulta che stiamo parlando col procuratore, in modo anche interessato, molto interessato. Queste sono un tipo di trattative. Noah Lang, Johan Bakayoko, Kamada, cioè questi nomi qui che sono anche nomi di alto livello, perché fondamentalmente sono nomi di alto livello, non è detto che non, che quello che penso io è che non è che siano false voci, ma che siano i primi sondaggi. Da qui ad arrivare a provare a stringere c'è tutta la differenza del caso. Faccio un altro esempio e poi andiamo in pausa. Kostic, nome che ritorna come la peperonata, per non dire qualcos'altro, secondo me è molto il procuratore che in questo momento ha bisogno che il nome di Kostic sia fatto circolare, venga fatto circolare in un certo modo. Si aiuta con il fatto che Paratici è alla Fiorentina e che quindi i rapporti con la Juve possono essere bla bla bla bla bla, ma io non credo che sia una trattativa che decollerà mai. Non so se mi sono spiegato. E questo non vuol dire che non sia vero che qualcuno stia tramando per provare a intavolare un qualcosa. Basta, mi chiedo.
2: Chiaro, però sono anche le 11:02 e abbiamo uno Stefania che ci sta osservando con
1: in cagnesco.
2: Un po' di cattiveria agonistica, ce la sta mettendo.
1: Do una zuppa subito. Va bene, andiamo in pausa, tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Qua torniamo in diretta a Chi si compra. Siamo a giovedì 25 di giugno del 2026. Dice
2: il calendario.
1: Se ci fosse Ceccarini, chissà cosa avrebbe detto. Francesco, benvenuti. Pietro Lazzarini, Stefano Cherubini a curare la parte tecnica. Tutti voi con polpastrelli e ugole riscaldate dal fresco di questi giorni, che non coinvolge solo Firenze, quindi anche tutti coloro che vivono altrove, immagino stiano patendo il caldo più o meno come Firenze. Cioè, per noi è vero che è caldo, ma posso dire che a Firenze siamo quasi abituati a vivere questo caldo, quindi
2: sì,
1: anche
2: sì,
1: se è
2: sì,
1: fastidioso, se è prolungato, eccetera, forse non ci sconvolge quanto invece sta sconvolgendo delle zone di mondo, di Europa, che non erano mai o quasi mai state coinvolte da questa ondata, che poi ondata non è, perché un'ondata dovrebbe essere una cosa violenta e breve, qui mi sembra che tutto è tranne ondata,
2: anzi molto stagnante.

0: sembra, mi sembra un alzamento dei mari più che, una, che un'ondata. Per esempio la Francia, ho visto, sono disperati dal caldo e sai, il problema grosso è chi non è abituato. Cioè, perché sai, te se sei abituato a vivere a 35, 38, 40 gradi tutta l'estate come siamo abituati noi, certo ti rompe le palle, ma sei abituato, sai anche come agire fondamentalmente. Vai in questi paesi della Francia, della Germania, dove non gli era mai capitato di prendere 40 gradi sul groppone. Beh, casino,
1: È un bel casino e come, ne parleremo
0: nello speciale.
1: Nello speciale le 24:30, Niccolò Ceccarini con grandissimi meteo. Ospiti.
0: Tra l'altro lui è appassionato.
1: Appassionatissimo al punto ormai di aver abbandonato tutto il resto, calciomercato compreso.
0: Evviva.
1: Tosco Sardo mi domanda come dico io Irankunda.
0: Irankunda,
1: Nestor Irankunda. Non so Tosco Sardo cosa si aspettava di diverso. Ecco, Irankunda, molto semplicemente. Pongracic è il difensore centrale più forte attualmente in rosa, scrive Duccio da Firenze, e questo potrebbe anche portare qualcuno a dire pensa quindi gli altri, così come qualcuno invece potrebbe dire solo è il più forte e basta, senza aggiungere
0: oppure
1: altro.
0: Bisogna anche sottolineare Duccio da Firenze è amico di Di Nardo.
1: E allora tutto chi torna, si somiglia,
0: tutto torna.
1: Poi ho una perla per il mondialito di Di Nardo. Il Qatar ha subito 10 gol e ne ha fatti 2. Dei 10 subiti, 2 sono autogol. Dei 2 fatti, 1 è autogol. Morale della favola, ha fatto più autogol che gol. Giratela al buon Alessandro.
0: Ci faremo almeno un'ora di trasmissione.
1: Ma forse anche 1.5, penso. Fede, l'ottimo Fede il patron ci ringrazia per gli auguri. Scrive grazie ragazzi, vi voglio bene. Che schifo calcisticamente parlando, chiaramente, scrive Lorenzo Pongracic.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Ora ragazzi, posso però dire che schifo è una parola forte.
1: Infatti, Lorenzo, magari diciamo.
0: Poi argomenta.
1: Argomenta un pochino. Insomma, mi raccomando, ecco. Parliamo comunque di campo, parliamo di calcio.
0: Poi è vero che uno può parlare della qualità del giocatore singolo, però. E io sentir dire da un tifoso della Fiorentina, di un giocatore della Fiorentina, è schifo, mi fa sempre un po' effetto. Lo dico da tifoso, cioè, perché schifo è proprio qualcosa che mi riporta ad altro, ecco.
1: Guarda, c'è una riflessione interessante di Lorenzo da Gattaia che sul probabile acquisto di Coleoscio scrive: per una cifra più o meno analoga non riscattiamo Solomon, l'unico innesto di gennaio che prima dell'infortunio ha fatto intravedere doti importanti, perché era infatti l'unico capace di saltare l'uomo. Ma siamo così sicuri sia meglio? L'ideale, dice Lorenzo, sarebbe averli entrambi, visto il 4-3-3 proposto da Grosso e la scarsezza di ali in rosa. Ora, detto che in questo momento Solomon è tra coloro che sono sospesi, perché la Fiorentina non l'ha riscattato e il Tottenham di De Zerbi non lo vuole, io lo riapro adesso perché me lo sono un po' guardato questi giorni. Io sono arrivato un po' alla conclusione su Solomon, che comunque ricordiamoci sempre è un classe 99, quindi non parliamo di un ragazzo che ora è ancora chiamato a dimostrare. Lo abbiamo visto anche in questi 6 mesi quali sono le sue qualità, lo ha fatto vedere con la nazionale di Israele, con il Villarreal, lo ha fatto vedere lungo tutta la sua carriera. Io sono arrivato alla conclusione che tanti dirigenti non si fidino più del fisico e che quindi anche prima di fare un investimento da 5 milioni, 7 milioni, 8 milioni
0: pensino bene.
1: Vado a vedere che anche solo partendo dal 2022, quando il giocatore era al Fulham, si è fatto 21 partite saltate per un'operazione al ginocchio, poi ne salta 40 con il Tottenham per un infortunio al menisco, poi al Leeds salta un mese per un altro infortunio alla coscia, poi va torna al Tottenham, si fa male in estate e salta tutto il ritiro, al Villarreal altro infortunio alla schiena e alla Fiorentina sta fuori 1.5 mesi. E sono solo le ultime 3 stagioni e mezzo, 4 stagioni. Su un 27enne io capisco da un punto di vista tecnico, perché anche a me quando era in campo è sempre stato bello da vedere, mi è sempre piaciuto Solomon. Però capisco anche che anche se parliamo di una cifra non altissima su cui poter magari discutere, io posso anche capire un dirigente in questo momento ha un po' di perplessità. Poi su Coleoscio si può avere 1000 discorsi, certo, perché oggettivamente è un giocatore che ad oggi non ha ancora dimostrato nulla. È stata la riserva gli ultimi 6 mesi di Koné al Paris FC, è sempre entrato a partita in corso, ha fatto solo 3 partite dal primo minuto e ha tutto da dimostrare, essendo anche un giocatore di 5 anni più giovane di Solomon.
0: Però si torna al discorso che Grosso viene preso anche per valorizzare questo
1: tipo di calciatore.
0: Assolutamente,
1: e quindi si torna al discorso anche di prima, cioè non pensiamo che il mercato della Fiorentina debba essere fatto su giocatori già fatti e finiti.
0: Poi può
1: non piacere questo.
0: Su Solomon. Allora, il rapporto che c'è tra la Fiorentina e Solomon è già instaurato, no? E collaudato. Quindi non è il problema di convincere Solomon a venire alla Fiorentina. Al massimo, nel caso, sarà il problema, come diceva giustamente Francesco, di chi non si fida delle sue condizioni atletiche, di provare a riprenderlo con la stessa formula. Quindi Paratici può provare a tornare al Tottenham, che come detto lo ha già messa alla porta, e dire va bene, tanto qui non ci resta, il diritto di riscatto a 10 non ve lo paghiamo, proviamo a intavolarne un altro diritto di riscatto a 7 per l'anno prossimo e vediamo se quest'anno le condizioni fisiche sono diverse.
1: Però io non lo prenderei mai, anche
0: come
1: fossi
0: titolare.
1: Grosso, no. Cioè, no, comunque quel
0: brividino,
1: quel margine di rischio che ti ha dimostrato anche l'anno scorso, perché al di là che sia
0: però
1: merito,
0: nei 4 lo prenderesti? In prestito un diritto?
1: Sì. Cioè, se è stimato dallo staff tecnico, io un pensierino ce lo farei su Solomon, però no, non prendendo un pari ruolo di ugual valore, cioè lo prenderei
0: meglio,
1: come direbbe Di Nardo, come backup del titolare.
0: Allora io ti dico Bakayoko, Noah Lang, Solomon Coleoscio.
1: Beh, stuzzicante. Ora, su Bakayoko è un giocatore tutto da ricostruire, perché dopo aver fatto al PSV un buon percorso di crescita, quest'anno all'Ipsia è stato, non solo per colpe sue, però non ha mai giocato,
0: Non c'è quel fenomeno.
1: Ultima partita da Diomandé. Diomandé, che ora
0: sembra
1: varrà 100 milioni
0: un moccolo,
1: di euro,
0: però è forte.
1: 2006, devastante. E stavo riguardando ora, ultima partita da titolare di Johan Bakayoko, classe 2003, in Bundesliga con il Lipsia. Poi si è fatto male e ha fatto solo spezzoni, datata 12 dicembre 2025.
0: Certo.
1: Da quel momento leggo 4 minuti, 8 minuti, panchina, 19, 24, 1, 11.
0: Però sarebbe
1: da
0: un
1: ricostruire.
0: Nome intrigante.
1: Molto intrigante. Molto intrigante. Ora vado a rivedere quanto lo ha pagato il Lipsia.
0: Ventino.
1: Ecco, quindi voglio dire, partiamo dal presupposto che il Lipsia, avendo tra le mani, sempre avuto tra le mani, giocatori di grande futuro, di grande valore, non è una squadra che si mette a fare grandi operazioni di mercato, perché deve far crescere un giocatore. O si funziona all'Ipsia o si va via. Quindi mi sembra anche una squadra che può avere un pensiero di dire vendo il giocatore.
0: Sì,
1: io
0: credo che i giocatori, diciamo quelli di un livello medio-alto del mercato della Fiorentina, e ho detto livello medio-alto del mercato della Fiorentina perché non so quale sarà il livello medio-alto, però intendo dire quelli che saranno un livello superiore alla media degli acquisti, probabilmente verranno fatti tutti in prestito. Cioè io ho questa convinzione, non tanto per una questione di esborso, che comunque è fondamentale, ma perché credo anche che nell'idea di Paratici ci sia: proviamo a prendere i giocatori di un livello alto con formule a basso costo nell'immediato, che magari mi costino 20 milioni la prossima stagione, ma se io quest'anno incappo la stagione giusta, zecco la stagione giusta e torno in Europa, mi posso anche permettere di chiedere alla proprietà di metterci le 20 milioni per il Bakayoko di turno, per il Noah Lang di turno, quelli, ripeto, di un livello medio-alto degli acquisti, anzi alto degli acquisti. Però io, ecco, se me ne dicessero prendi Bakayoko a sinistra, se non sbaglio, Noah Lang a destra, e le riserve fra virgolette sono Solomon, Coleoscio, che ne so, un quinto che possa essere un attaccante che può giocare anche sull'esterno, come vuoi, insomma, mi sembra un buon valore.
1: Allora, Grosso l'anno scorso giocava con gli esterni a piede invertito, Bakayoko gioca a piede invertito, quindi
0: anche
1: da mancino gioca a destra. Quindi secondo me l'idea anche di prendergli giocatori con caratteristiche, anche se vogliamo, molto diverse tra loro, perché Berardi e Lorientè avevano veramente zero in comune, può essere molto intrigante, molto stuzzicante. Ovviamente bisogna sempre partire dal presupposto che una squadra come il Lipsia, quindi Red Bull, bisogna saperli comprare, diciamo così, i giocatori dell'Ipsia. Però sicuramente per la storia che ha avuto, per quello che si era intravisto ai tempi del PSV, anche lì con grande discontinuità va detto, perché il primo anno non è stato uguale al secondo, il secondo non è stato uguale al terzo, però sarebbe un profilo sicuramente molto sfizioso, ecco, molto molto, se vogliamo, anche in linea con quello che può essere la Fiorentina di oggi. Ovvio, ribadisco, è vero, davanti a sé aveva da una parte Nusa, giocatore favoloso norvegese che stiamo vedendo anche al mondiale, dall'altra parte Diomandé. Però negli ultimi sei mesi, ragazzi, parliamo di un giocatore praticamente inattivo, non in spazio attivo, inattivo, scritto tutto attaccato. Quindi comunque tutti i riferimenti positivi che possiamo avere li abbiamo su quello che ha fatto dal PSV al PSV, non dal PSV al PSV. Quindi buona idea, diciamo, ora che siamo qui a parlarne tra di noi, buona idea. Ovviamente, appunto, pagato un ventello dall'Ipsia, non aspettiamoci che l'Ipsia faccia operazioni in saldo, considerando, no, esatto, che tipo di mercato, esatto,
0: però fa. Capisci che se te metti un'operazione in prestito con diritto e obbligo e arriva a 10 gol o all'Europa League, quello è, io credo che sia un'operazione che con le persone giuste si possa provare a fare. Ti ripeto, io non ho in mano adesso la certezza che la Fiorentina si sia mossa concretamente per andare a prendere Bakayoko. Secondo me, se sono nomi che circolano, c'è sempre un fondo di verità, quindi che sia stato il procuratore a proporlo, che sia un sondaggio della Fiorentina, che sia uno scout che lo propone al direttore sportivo, io non lo so, però ecco, mi intriga che ci siano nomi anche di questo tipo, esattamente come sono contento che la Fiorentina in Argentina stia pensando a un 2007, a un 2008, certo. Cioè io vorrei vedere un mercato molto equilibrato tra un paio, due, tre giocatori che sono veramente giovani e quindi, ripeto, 2007-2008, che possono però giocare in prima squadra e nel contesto però anche avere in quei 10 acquisti, si diceva, 3 o 4 che sono delle certezze.
1: Andiamo con un altro WhatsApp audio, Stefanino dalle Ombre.
2: Ciao ragazzi, ecco, questi sono gli acquisti che a me mi emozionano. Poi può essere un flop, e hai buttato via 1 milione, che non è poco, ma questi sono gli acquisti che vanno fatti. Una cosa che mi dispiace è che noi non riusciamo a crearne a creare giocatori come questa ragazza che abbiamo comprato, o comunque li creiamo e li mandiamo via. Ecco l'unica cosa che mi dispiace, ma questi sono gli acquisti che io voglio e vorrei che avessero il coraggio anche di fargli fare 5 partite quest'anno, provarlo, perché è inutile se dire è giovane, non me ne frega niente. In molti altri campionati questi giocatori quest'anno faranno 5-10 partite sicuramente di questa età.
0: Si sta parlando di Baldenti.
1: Immaginavo,
0: è bello mandare un messaggio senza mai citare il nome del potenziale acquisto, perché poi questa è una notizia che ha dato ieri sera Sky, ovvero la Fiorentina avrebbe trovato l'accordo con l'Union Brescia, che fondamentalmente è il Brescia,
1: è il nuovo Brescia.
0: Io,
1: esatto,
0: mi auguro che prima o poi tolgano questo Union, perché è veramente schifoso, però va bene. Insomma, col Brescia per Denis Baldenti, che è un 2010, uno dei migliori prospetti di questa classe, diciamo, per quanto riguarda il campionato italiano, insomma, per il futuro della Serie A. Tra l'altro il fratello, che si chiama Samuel, è un 2008, gioca già nella Fiorentina. La Fiorentina avrebbe superato la concorrenza, tra le altre, anche del Como stesso, che abbiamo capito essere molto attenta sui prospetti futuri delle nazionali giovanili italiane. Ecco, Baldenti viene considerato uno dei migliori in questo senso. Quindi tutto il messaggio che hai mandato è stato perfetto, a parte non dire di chi stavi parlando.
1: Ecco, questo può essere un suggerimento, diciamo, anche per i tuoi colleghi d'ascolto: quando mandate un messaggio audio ricordatevi sempre di mettere soggetto, oggetto, tutto in ordine, sennò diventa impossibile.
0: No, anche perché
1: rispondere.
0: Per ora magari riusciamo a capire al volo, ma quando il mercato inizierà ad avere 3 o 4 nomi al giorno un pochino più caldi, se mandate un messaggio come questo, dice, ma di chi sta parlando?
1: Sì, parte il delirio totale. Lore dice, cos'è, troppo caldo però per citarmi alle 11:30 all'idea di Noah Lang, Coleoscio, Solomon, Bakayoko in rosa, specialmente però dopo aver visto Sottili con E, col pane, eccetera eccetera. E io posso dirti, lui, dal mio punto di vista, no, non è il caldo che ti porta a sognare una batteria di esterni,
0: però diciamo
1: di questo,
0: ecco,
1: tipo,
0: si stava cercando di fare
1: questo, io... diciamo, uno scenario, non dico il migliore perché si sono sempre migliorare, però,
0: un bello scenario,
1: bello scenario,
0: e certo, soprattutto però uno scenario bello ma non impossibile.
1: Ora il mio dubbio è, considerando i 4 sopracitati sono tutti con strutture diverse, storie diverse, età diverse, non dico partono tutti allo stesso modo, però non ne vedo uno ad oggi nettamente più forte degli altri. Io ricordo sempre, la Fiorentina non ha le coppe. Quindi a me sinceramente piacerebbe, più che vedere questi quattro, mi piacerebbe due i Lorientè, i Berardi della situazione, e poi alle spalle quelli che sono stati Fadera, i Volpato del Sassuolo. Quindi due nettamente ai cancelletti di partenza titolari e due nettamente in panchina.
0: Scusami, pensavo te, con Olanga non sarebbero nettamente titolari,
1: però quello, il mio dubbio è che tu vai a prendere due
0: che si devono rilanciare.
1: Cioè anche Noah Lang ha fatto un 2025-26 disastroso, Bakayo idem, Coleosh e Solomon forse sono altri due investimenti economici. Io scendo, se prendo Noah Lang e Bakayoko, allora scendo un po' rispetto a Coleosh e Solomon. Oppure li prendo in prestito.
0: Tutti in prestito.
1: Tutti in prestito. Cioè faccio un investimento su Bakayoko, magari prendo Noah Lang in prestito con un diritto un po' alto e non investo sulle, sul, cioè la Fiorentina a qualche parte dovrà fare mercato anche in ruoli che non siano gli esterni.
0: No, certo, ricordando che ora noi si sta parlando questo di notizie, ripeto, che non sono di trattative certe, e che Noah Lang mi sembra tra l'altro uno che, detto in gergo, se la sente anche un pochino, quindi scendere da un percorso che l'ha portato a Napoli e l'ha portato comunque in prestito al Galatasaray, che volenti o nolenti è la squadra più importante della Turchia insieme al Fenerbahce, pensare che possa poi arrivare alla Fiorentina senza coppe, bisognerebbe ci fosse veramente un lavoro dietro di convincimento straordinario. Per quello non lo dico impossibile, certo è che mi sembra complesso, nonostante il 2025-26 sia stato un flop per lui, convincerlo a andare in una squadra come è oggi la Fiorentina. Però io vorrei questa ambizione dai dirigenti viola, ecco, cioè che ci sia l'ambizione di convincere profili che magari non sono riusciti a confermare le proprie qualità quando hanno fatto il gradino verso la Champions, e riportarli un gradino più in basso per rilanciarli nel modo migliore. Cioè la Fiorentina questa ambizione ce la può avere, perché è una piazza che è una via di mezzo, non è una squadra da lotta per la retrocessione, nonostante l'abbia fatto l'anno scorso, purtroppo in questo momento non è da Champions, però incarna quelle caratteristiche di rilancio. Perché uno può proporre, dice, guarda Ken, è arrivato da una stagione a zero gol, l'anno scorso ne fece 25 tra tutte le competizioni, per dire, no, per usarlo come esempio. Poi quello che ha fatto dopo non lo citiamo, ma
1: partendo dal presupposto che ovviamente, questo avviso a tutti i naviganti, se tu prendi il Bakayoko della situazione in prestito, mettiamo Ellipsa te lo dà ma ti dice solo in prestito, vuol dire che Bakayoko userà tra virgolette la Fiorentina per far fare alla Fiorentina un campionato pazzesco.
0: Vabbè, prestito secco, però non lo prende.
1: Ma anche per rilanciarsi, e poi potrebbe anche dirti che ci sia un diritto alto, basso, prestito secco, non prestito secco. Io voglio di più. Cosa che non sarebbe sbagliata, eh? Cioè non c'è bisogno che per forza di cose quelli che arrivano alla Fiorentina devono arrivare in conferenza stampa a rompersi la t-shirt e far vedere
0: bello
1: il tatuaggio con piazzale Michelangelo tutto stilizzato.
0: Dici che ce l'hanno Lang?
1: Secondo me è più Bakayoko, ecco. Beh, ce lo vedo, lui dice io da piccolo
0: tifavo,
1: ho sempre, tra tutti i tatuaggi che ho sempre tifato e sognato i gol di Enrico Fantini. Poi andiamo con ce n'era un altro che volevo leggere. Ecco, io credo che Ranieri sia migliore di Pongracic. Max da Campi, quando non ce l'aveva accanto, anche le prestazioni di Pongracic erano notevolmente sottotono. Alberto dal Belgio, Torsvet, Genk e Noah Lang al Club Brugge, li conosco bene. Torsvet è un Amrabat con piedi migliori e sa fare gol.
0: Che comunque,
1: ora Alberto, sei così sicuro che Torsvet e Amrabat siano così simili? Chiedo, io ho un altro punto di vista, però magari ce lo dici tu. Noah Lang un carattere alla Balotelli, meglio non averlo in squadra. Ci sono giocatori migliori, penso lui voglia dire, come Bakayoko. Perché ragazzi, io comunque non capisco perché, è una cosa molto moderna, perché quando io ero pischello questa cosa io non l'avevo mai sentita. Ora negli ultimi anni sono esplosi i tifosi che hanno paura dei caratteri, a parte Balotelli che verrà usato sempre come termine di paragone anche quando avrà 80 anni. Voi avete paura dei caratteri, cioè partite dal presupposto quindi indirettamente di considerare gli allenatori, i dirigenti e le proprietà deboli, ma non nella gestione di un contratto, cioè nella gestione di un carattere un po' esuberante. Va bene. Poi però allo stesso tempo, quando i risultati vanno male, dite mancano i figli di buona donna, certo, mancano quelli che mettono la gamba. Vabbè, niente, paura dei caratteri, mettiamola tra le nuove fobie dell'era moderna. Lungo messaggio di Walter da Roma. Si parla di portieri, ma non viene citato Terracciano.
0: Già c'era un brividino, eh.
1: Dice: come non riesco in Serie A a vedere portieri migliori di altri, non riesco per adesso a vedere Paratici come un top in quanto un top. Vedi Sartori, e questo, caro Walter, ce l'avevi detto anche la settimana scorsa. Deve avere la capacità di acquistare giocatori sconosciuti e quindi con scarsa liquidità, costruendo specialmente in questo anno di ripartenza una squadra dai valori medio-alti.
0: Beh,
1: mi sbaglio? Per me ad oggi la risposta è né no né sì, Walter. È il 25 giugno, come faccio a dirti se ti sbagli? Cioè, tu dici che deve avere una capacità. Io ti dico, non lo so se deve avere la capacità di cui parli. Aggiorniamoci il 2 settembre e vediamo che squadra ha costruito.
0: No, ieri c'era qualcuno che diceva: ah, ecco il nuovo Paratici, è diventato il nuovo idolo dei giornalisti.
1: Vai, ci siamo.
0: No, ieri sera è partita due messaggi, arrivava due messaggi su mille, però faceva ridere perché poi si lo mette al pari con questo tipo di logica, no? E dico: ma ragazzi, questo ancora non ha fatto un acquisto che dove ha potuto mettere la firma. Che poi ce lo diciamo, l'ha fatti quelli di inverno a gennaio, smart working, ha sbagliato Fabian, non ci ha capito nulla su Brescianini, dite Rugani fa schifo, quello che volete, però ancora Paratici non ha messo la firma su un contratto. Bene, il mercato ancora non è nemmeno iniziato ufficialmente e siamo già a dire lui dovrebbe. Ragazzi, ma se poi la prima settimana di mercato vi compra a Sgranabimbi, Giuno Nonis, Katsouradis, tutti i giocatori che vengono dalla Grecia, incredibile, uno dalla Nigeria, che però nessuno conosce, io sono pronto, Walter, a sfidarti nel dire: oh, grandi tre primi acquisti della Fiorentina sconosciuti. Cioè, quindi magari li fa. Ricordiamoci questo tipo di messaggi, perché ieri per esempio un altro manda un audio e dice: no, ma Coleoscio, ma chi è Coleoscio, ma cosa ha fatto Coleoscio? Allora ragazzi, mettiamoci d'accordo, perché ogni acquisto che sta nascendo, a parte Kostic, secondo me ha un senso. Cioè, quelli che le voci che stanno uscendo hanno tutte un senso, vediamo poi quando verranno tradotti in acquisti. Perché poi vi faccio, scusami, no, Francesco, no, vai, vi certo. Faccio notare un'altra cosa. Secondo voi, domanda che rivolgo a Urbi e Torbi, come mai adesso, in questa fase di nascita del calciomercato estivo, di genesi proprio del calciomercato estivo per la Fiorentina, escono nomi tendenzialmente dalla Serie A molto conosciuti e già sentiti? E vi do anche la risposta. Perché evidentemente è più facile anche per i giornalisti che fanno mercato, quindi anche per noi, parlare con i procuratori italiani che fanno mercato in Italia. E magari Paratici sta parlando con la Base Soccer, che è una grande agenzia internazionale che ha 40 agenti, con l'agente che cura il Belgio, sta facendo un acquisto, ma il giornalista italiano a quel tipo di procuratore non ci arriva.
1: Esatto.
0: Quindi stiamo calmi. Vi ho dato una spiegazione, perché tanti fanno: ah, ma questi nomi uscivano anche con Pradè, allora si poteva tenere Pradè. Bene, allora, però, per spiegarvi il calciomercato funziona così, che adesso i nomi circolano perché Paratici è molto bravo a tenere le carte coperte, quindi i giornalisti vanno alla fonte alternativa, che sono i procuratori, e i procuratori con cui parli quotidianamente sono procuratori italiani che hanno giocatori italiani. E quindi per questo continuano a uscire i giocatori che o hanno bazzicato per l'Italia, o sono in Italia, o hanno comunque un procuratore italiano. Basta, scusami, però vanno spiegate le cose, perché sennò sembra sempre che a noi ci veniamo presi con l'anello al naso, no? Per l'anello che tra l'altro, insomma, e va bene. E poi che Paratici sia identico ai predecessori.
1: Sì, perché uno poi ha l'aspettativa che la rivoluzione arrivi su qualunque tipo di aspetto, e soprattutto, e però su questo siete anche voi, amici all'ascolto, un po' testardi, è stato lo stesso Paratici a dire che quello che farà la differenza non sarà il singolo acquisto, quindi aspettarsi che la differenza tra Paratici e Pradè passi da Pradè ha comprato Som, Paratici contra Samuel Nilsson del Football Club Medellin bim bum bam, e quindi per forza di cose il distacco è lì, e soprattutto lì è una visione, permettete, un po' miope. Poi Ovviamente il 2 settembre ci ritroveremo tutti qui amabilmente e valuteremo la costruzione della rosa. Luca scherza e prima dice un messaggio serio: batteria d'esterni per la quale firmerei Bakayoko, Coccole, Osho, Solomon e Cancellieri, quest'ultimo come estrema riserva. E poi aggiunge: Bakayoko da bambino frequentava abitualmente il campino all'interno di Piazza d'Azeglio con la maglia tarocca di Masitto. Lui è sempre stato viola, è vero.
0: Giusto.
1: Poi anche Edmundo era grullo, ma ad avercene oggi. Ma infatti, cioè, non lo so. Comunque, se qualcuno ha voglia di rispondere, me lo dica, perché è una curiosità che mi è rimasta lì. Ottimo messaggio di Andrea, perché effettivamente ieri, tra i vari colpi di scena del mondiale, ancora una volta non solo Manzambi, giocatore del Friburgo che ha preso e ha fatto un altro gol con la Svizzera, ma aveva segnato contro la Bosnia, ha risegnato contro il Canada il mitologico Ruben Vargas, che esce fuori ogni volta che la Svizzera è protagonista in qualche competizione. Quest'anno non torna di moda per la Fiorentina. Guarda, il tempo è trascorso talmente tanto che in tutto questo Ruben Vargas tra un paio di mesi fa 28 anni.
0: Fresco come una rosa.
1: Quindi, insomma, poi non ha fatto neanche bene al Siviglia. È uno di quelli che effettivamente sbuca sempre tra europei o mondiali. Io però penso
0: evidentemente è più capace nelle quando la nazionale, male della nazionale.
1: Del resto la Svizzera ormai, insomma, ha trovato questa dimensione da media alta fascia nelle competizioni, quindi bontà loro, riescono sempre a ottenere il massimo. Poi un amico dice: il suo pallino fisso è Holm. La Fiorentina ha bisogno di un terzino destro, quindi è un nome che
0: guarda,
1: non è campato.
0: Lui era dove finì? Alla Juve?
1: Lui era finito alla Juve, che però
0: in prestito.
1: Sì, aveva fatto il percorso inverso rispetto a João Mario. Quindi c'era stato questo scambio di prestiti,
0: ecco,
1: a gennaio.
0: Io ti dico che tra Holm e João Mario prenderei Holm.
1: Anch'io prenderei Holm.
0: Che comunque non so se resterà a Bologna a questo punto, quindi potrebbe essere un'idea di mercato, perché no?
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Pagato neanche tantissimo, 7 milioni 2 anni fa, sì. Non ha fatto bene né al Bologna né alla Juve, ha giocato anche poco, per non dire niente.
0: Ma lui è un quarto-quarto?
1: Lui secondo me è un quarto-quarto. Più un quarto...
0: Non si parla di stomaci della mucca?
1: No, non si parla di stomaci della mucca, è più un quarto-quarto che un quinto-quinto. A me quinto-quinto non ha mai convinto. In una grande squadra, secondo me, quinto-quinto non ha tutte le caratteristiche per essere la chimica della situazione.
0: Mentre quarto lo vedi
1: Mentre
0: bene.
1: Quarto, secondo me, è un po' il suo. A maggior ragione se davanti hai un esterno che magari non rientra, perché comunque prepariamoci, ovviamente, il 4-3-3 non è detto che tutti... Cioè, l'Oriente... Non era uno che faceva proprio del sacrificio costante,
0: nemmeno Berardi.
1: Nemmeno Berardi, però voglio anche dire, ci sta. Se vai con 4-3-3 hai bisogno di giocatori di fantasia, di imprevedibilità, non è detto che siano anche costanti, altrimenti la Fiorentina avrebbe Salah da una parte, Diomandé dall'altra e non lo so, scegliete voi un altro nome a caso dal mondiale.
0: E lo scudetto in taschino.
1: E lo scudetto in tasca probabilmente anche per più di un anno. Allora andiamo con un altro WhatsApp audio, poi continuo a leggervi.
3: Sì, ciao, buongiorno. Ma io, ragazzi, io a Sassuolo non dipingeremo più un giocatore,
1: mai più,
3: perché considerando le vecchie trattative, insomma, tu va, cioè, sembrano tutti dei fenomeni, te li fanno pagare uno stoffo. Io non dico che Torsved non sia un buon giocatore, ma
1: però,
3: se chiedono 15 milioni, 12-15 milioni per Torsved, che è un giocatore da 6-7, è questo, perché comunque è la scadenza di contratto, e preferisco andare a prendere uno di Celi, uno dello Slavia Praga, uno di Banik Ostrava, uno de Gornik, dello Jagellonia, di Deportivo La Coruña, dell'Hamburgo.
1: Tutte
3: ma
1: le città,
3: di sicuro no al Sassuolo, non gli do più quattrina al Sassuolo,
1: perché ovviamente è colpa del Sassuolo se la Fiorentina ha scelto Lirola e Duncan tra i giocatori da prendere negli ultimi 8-10 anni,
0: e non Frattesi,
1: o non Locatelli, che per la Juve sarà scarso, o per molti tifosi la Juve è scarso, ma nella Fiorentina avrebbe probabilmente dominato. Chiaramente è colpa del Sassuolo, amico mio.
0: Comunque, poi volevo
1: noi
0: dire,
1: noi giriamo
0: anche
1: il suggerimento a Paracci,
0: certo, all'ascoltatore, però, che abbiamo detto che ci risulta che sia stato effettivamente anche Grosso a caldeggiare questo nome, in questo senso anche di manager che gli ha chiesto di diventare fondamentalmente Paratici, indicando un nome che quindi non è caro, o quantomeno non è carissimo a livello economico, che vuole venire alla Fiorentina e che per grosso ha un valore di crescita del centrocampo attuale Viola. Io vi dico, mi dite se il Torsvet visto finora al Sassuolo, se in una Fiorentina degli ultimi due anni avrebbe fatto un giorno di panchina.
1: Poi non si può sentire Torsvet vale 5 milioni, 6 milioni.
0: Lui ha detto perché è in scadenza.
1: Quello del Bani Kostrava, cioè.
0: Bello però,
1: va bellissimo. Ma infatti, ho chiesto di giriamo l'input a Paratici, che dovrà andare a prendere dal Górnik Zabrze, dallo Jagiellonia, da tutto il campionato polacco, dal Rakuf. Occhio, mi fico Pululu. Jonathan Brunis, il cugino di ora. Tantissimo, tantissimo.
0: Già ci manca la Conference.
1: Ma anche perché ora. 25 giugno, secondo me, tra ora vado a vedere il dato preciso.
0: 10 giorni
1: si ricomincia, ragazzi. Quindi antenne dritte, ne parleremo da qualche parte. Poi, ciao Benve Pietro. Quando sento la parola scouting uscire dalla bocca di un tifoso, mi viene l'orticaria. Non capisco quale sia il senso che si dà a questa parola. Noi dovremmo fare scouting pescando giocatori già affermati internazionalmente, come facevamo negli anni 90? Se così fosse, non abbiamo bisogno di un gran DS, ma di una macchina del tempo. Saluti e complimenti per la pazienza. Questo è Mattias dalla Spagna. Guarda, secondo me scouting è una di quelle parole del calcio, del glossario del calcio, che aveva un significato.
0: No, ora ne ha
1: 160, cioè una di quelle parole contenitore al cui interno si celano mille interpretazioni, per cui sono perfettamente d'accordo con te, caro Mattias. A volte si dice serve lo scouting e poi si fa magari il nome di Bakayoko, ecco, cioè, e allora lì è tutto un po' curioso. Per esempio il Genk,
0: vai,
1: che prende Daniel Muñoz, che abbiamo visto contro la Fiorentina nel Crystal Palace, che ha fatto due gol da Muñoz con la Colombia ai mondiali. Non c'è bisogno del, cioè il Crystal Palace che lo compra dopo aver fatto tre stagioni al Genk non ha avuto bisogno del suo scout, del suo capo scout. Il Genk per prenderlo dall'Atletico Nacional di Medellin ha avuto bisogno del suo capo scout, della sua area scouting. Così come ora andare a prendere un giocatore affermato non ha al suo, diciamo, come origine, ecco, tutto il percorso dello scouting e quant'altro. Poi Duccio da Firenze mi domanda chi è prendibile del mitico Giappone. Guarda, caro Duccio, mentre sto leggendo con interesse anche le voci su Kamada, che sta per diventare free agent dal Crystal Palace, secondo me pochi, per non dirti nessuno, cioè sono tutti giocatori già affermati, sono tutti giocatori che hanno a che fare con la Champions, che giocano nel Feyenoord, nel Celtic, cioè se vogliono fare un salto di qualità non vengono alla Fiorentina. Poi non sono ragazzi tutti giovanissimi, sono già nel pieno dei loro anni, per cui è una nazionale meravigliosa, bella da vedere. Speriamo sia fortunata nell'ultimo incrocio con i Paesi Bassi e poi eventualmente anche nel passaggio del turno, perché comunque ha avuto anche un girone bello intenso, bello complicato. Ora giocherà con la Svezia, vediamo come va a finire. Io penso che sia un po' ardo. Kamada sarebbe una bella presa, ecco, a me piacerebbe vederlo Kamada.
0: Poi i giapponesi.
1: Giapponesi.
0: Secondo me la Fiorentina dovrebbe avere di norma un giapponese a stagione.
1: Io sono d'accordo.
0: Ma anche per le questioni connesse al turismo, cioè una città che ha un americano e un canadese e un giapponese. Canadesi no, per carità, lasciamo a Francesco,
1: che comunque
0: sì, va bene, quanti turisti canadesi ci saranno,
1: no,
0: a Firenze,
1: pochi, eh. Però io Jonathan David,
0: no, per carità, nel singolo,
1: no,
0: certo,
1: non c'è dubbio, non c'è dubbio.
0: Però se ci pensi,
1: ora
0: no?
1: Che si è fatto anche male con E, è un disastro.
0: Però dico, se ci pensi, se la Fiorentina avesse uno statunitense, ovviamente ci vuole gente forte,
1: sì,
0: non
1: solo per la nazionalità,
0: non tanto perché sono nazionale, però uno statunitense e un giapponese anche a livello mediatico,
1: no,
0: avresti
1: no.
0: Un cioè, Firenze è la città dove gli americani la fanno da padrone. È brutto sentirselo dire, lo capisco, però io ho vissuto in centro per 25 anni e posso dire che gli americani sono i padroni del centro, nonostante adesso ci sia grande voglia di parlare di remigrazione. Andate a controllare i numeri delle presenze statunitensi in centro e allora forse ci sarebbe da rimandarli dall'altra parte del mondo, ma va bene, queste sono battaglie personali. Però visto che sono così tanti, e i giapponesi sono ora forse un po' meno, quando ero piccino io era pieno di giapponesi, ora ce n'è un po' meno, però sai che attrazione ci sarebbe, che che, come si può dire, che appeal anche verso questo tipo di turisti, se la Fiorentina avesse il Pulisic di turno o anche il Kamada, per carità, come quando ci fu Nakata, io ci penserei anche a livello di marketing.
1: Del resto prima o poi bisognerà anche imparare a sfruttare qualcosa che non sia il Viola Park, cioè voglio dire, visto che siamo anche in un'era in cui il lato commerciale è fondamentale, che da qualche parte si inizia anche a sfruttare. Ora non c'è bisogno di rispolverare l'era Gaucci, che comunque su certe cose è stato un antesignano clamoroso, però ecco, ogni tanto un occhio di riguardo anche a questi aspetti male non farebbe, sempre ovviamente basandosi sulla qualità. Però se si riesce a unire anche qualità e bacino d'utenza della nazionalità del soggetto in questione, cioè per esempio Izes, che è il difensore del Sassuolo, ora mi tocca citare sempre il Sassuolo, ma Izes per esempio, quando ha scelto nel 2000, mi sembra 24, di abbracciare le sue origini indonesiane, rispondere alla chiamata dell'Indonesia, sì, di cui è diventato capitano, è passato da tipo 200.000 follower a 5 milioni di follower, e le partite del Sassuolo sono diventate clamorosamente seguite in Indonesia. Ora questo non vuol dire andare a prendere in modo chirurgico
0: no, però un'attenzione a queste cose,
1: anche all'extracampo. Io vorrei dire questo, considerando tutto un dire Firenze, come sembra che la Fiorentina nello sfruttare Firenze abbia dei margini di miglioramento.
0: E poi diciamo così. Bravo. E poi c'è un'altra cosa, tutto questo dire ah che bella la squadra italiana, ah che bella la squadra italiana, a me francamente, se non hai veramente i 10 giocatori italiani più forti, divertente, bene, è giusto ci sia identità, li prendiamo volentieri, i giocatori forti italiani, benissimo. Detto questo, io invece sono per un calcio che ormai, soprattutto a chi lotta per livelli internazionali, che sia internazionale. Cioè voi mi dovete citare le prime 20 squadre europee, quindi partendo da, decidete voi, Real Madrid, Liverpool, Manchester, cioè fatene voi 5 squadre di Premier, 5, 3 in realtà spagnole, 1/2 tedesche, e mi guardate la rosa e mi dite cavolo sono tutti tedeschi, cavolo sono tutti spagnoli, cavolo sono tutti inglesi. Questo non vuol dire che io sia d'accordo col fatto che ormai sia tutto, non ci sia identità di squadra, però nemmeno che questo debba essere un dogma. E quindi se arrivano giocatori, ripeto, giapponesi, americani, piuttosto che di altre nazionalità, che portano anche un ampliamento, no, del bacino d'utenza della Fiorentina fuori dai confini italiani, a me non disgarba. Cioè la Fiorentina è conosciuta nel mondo per Batistuta.
1: Sì, sì, siamo ancora a quel
0: argentino di Reconquista. Quindi chi se ne frega, no? Cioè, nel senso, se domani sarà famosa per Tizio Caio, appunto giapponese, ben venga.
1: Allora, Lorenzo, che prima aveva definito calcisticamente parlando Pongracic come
0: schifo, ha dato una spiegazione.
1: Sì, oh, allora, bravo. 75 partite, 0 gol, 0 assist, 13 ammonizioni, un rosso, tantissimi falli per la maggior parte inutili. In 90 minuti gli si annebbia la vista 30, è un centrale che imposta a detta di tanti, esattamente devo capire cosa, visto che spesso perde palla perché si incarta in mezzo al campo, lancia a caso il pallone, si incazza in campo con i compagni continuamente. Dirò allora inadeguato. Va bene Lorenzo, hai dato il tuo punto di vista, sono tutte valutazioni molto soggettive, perché poi valutare un difensore per i gol e gli assist o il numero di falli è una tua valutazione, quantomeno ecco un pochino più articolata rispetto a quella di prima. Poi Nanni da Firenze, ragazzi fa un caldo bestia, non ho l'aria condizionata che odio, e per fortuna ci siete voi a rallegrare la mia mattinata mentre faccio il cambio armadi dei vestiti delle mie figliole, un lavoro arduo e difficile come quello che spetta a Paratici nell'ottica di rendere ottimismo e fiducia al popolo viola e di costruire una squadra nuova e fresca che sappia coinvolgere ed appassionare una tifoseria giustamente delusa e sfiduciata. Forza Viola, Nanni da Firenze.
0: Grande. Però Nanni,
1: vorrei capire se è più arduo e difficile il lavoro di Paratici o il tuo in quanto protagonista, il cambio armadi dei vestiti delle figlie. Diccelo, ne parleremo in uno speciale ad hoc. Poi Viola Luke cambierebbe il nome della trasmissione da Chi si compra a Chi se compraco, con l'H ovviamente. Poi Maurizio da Serravalle dice quanto ci farebbe comodo Amrabat, che lui definisce quel muro pelato del mio Marocco. Sì, Maurizio, si può anche andare avanti nella vita, dico in generale.
0: Tra l'altro non è stato titolare.
1: Non è il titolare, ha giocato l'ultima partita, perché ovviamente ci sono anche un po' di rotazioni, ma non è il titolare del Marocco. La coppia titolare è Ouani Bouadi. Quindi sì, Maurizio, ci è piaciuto Amrabat, giocava con Haiti, ecco, solo per ricordarti, non è il titolare del Marocco. E soprattutto esistono altri centrocampisti nel mondo che non si chiamino Amrabat o Torreira.
0: Ah sì?
1: Ma infatti non sono neanche sicuro di quello che ho detto. Marco ci fa i complimenti per la pazienza che abbiamo a leggere e a rispondere a certi messaggi. Sarebbero tutti da censura,
0: no,
1: quelli che
0: dai.
1: Criticano il mercato della Fiorentina. Oggi 25 giugno è parato.
0: Va bene, ma
1: vabbè, Marco, ora non è che non si sta parlando di crimini contro l'umanità.
0: Non è così arduo, dai.
1: Bellissimi i tre messaggi di Matt che scrive: uno, ma lo sai che io tutto sommato lo terrei?
0: Bene.
1: Lo voglio rivedere con grosso. Ben, hai aggiornamenti su quei due esterni piccini norvegesi che dovevi visionare? Non ancora, anche perché ora tutti in Norvegia sono concentrati sui mondiali e nessuno gioca a calcio.
0: E su quella fastidiosissima scelta fanno.
1: E poi dice: ah, Daniel Muñoz, che nome alla Benve. Sì, è vero, nome alla Benve, però più che altro un nome di un giocatore forte
0: che la Fiorentina ha visto,
1: che la Fiorentina ha visto, e soprattutto che la Fiorentina ha visto passargli sopra da un punto di vista calcistico col Crystal Palace.
0: No, e precedentemente ancora col Genk.
1: Sì, ma è un abitué, diciamo, delle partite con la Fiorentina. Luca dalla Svizzera: ci vorrebbero un giapponese, un americano e cinque cinesi. Da un punto di vista mediato,
0: però cinque cinesi sono tanti.
1: Poi Walter, il tuo messaggio l'ho letto tutto, ma tu dici che l'ho riassunto. Non mi ricordo quale parte posso aver saltato. Forse ho saltato: non fate caso alla mia ignoranza. Ecco, forse questo non l'ho letto, però non mi sembrava la parte centrale del messaggio.
0: E poi perché non ti reputiamo ignorante, quindi...
1: appunto, non credo. Forse non ho letto Walter da Roma. No, l'ho letto Walter da Roma. Dimmi quale parte avrei saltato, Walter. Questa situazione mi ricorda molto alcuni utenti su Twitter che quando cominciano tipo le polemiche,
0: sì.
1: Ora ne stavo leggendo ovviamente un po' su Cristiano Ronaldo, e c'erano quelli che iniziavano a dire: però ha fatto gol contro le piccole del mondiale, però ha fatto gol sul rigore. E un utente ha scritto: è arrivata la polizia dei gol. A volte arriva la polizia dei messaggi.
0: Bello,
1: non
0: bello.
1: L'hai letto bene, l'hai riassunto, ma non mi rispetti.
0: Guarda, io voglio spezzare una lancia enorme a favore di Francesco, perché per esempio io la capacità di riassumere un qualcosa che non ho letto mentre lo leggo non ce l'ho. Invece lui è bravissimo, perché ha un radar nei suoi occhiettini e riesce. Ragazzi, delle volte vuoi mandare delle pappardelle che anche a me per esempio mi tocca saltarle, perché Dio, se leggo tutto questo messaggio e finisco la trasmissione. Invece lui ce la fa.
1: Però comunque poi uno perde il senso.
0: Va bene.
1: Marco suggerisce l'acquisto di un capoverdiano per saldare ancora di più il rapporto con quel
0: studiando, poco, Francesco, no? Si sta studiando Capoverde da vicino e ci darà i suoi consigli per gli acquisti.
1: Dura, tanto vabbè,
0: troppo forti,
1: l'obiettivo non è andare in Europa, quindi ci può anche star bene.
0: Vabbè,
1: un capoverdiano.
0: Capoverdiano
1: in una rosa ai 25, voglio dire,
0: dai.
1: Poi andiamo con un WhatsApp audio e poi tra paio di minuti andiamo con la raffica curata e condotta da Stefani.
4: Buongiorno ragazzi, no, io volevo fare una riflessione. Le nostre competitor non sono Milan, Inter, Juve, Napoli, Roma, e non è nemmeno l'Atalanta, e comunque l'Atalanta lo vedete, ha lo stadio rifatto, l'Under 23, Zingonia, che non è il Viola Park, ma comunque Zingonia è una squadra che, come vende un giocatore, piglia 60 milioni, ma noi chi ci dà 60 milioni per un giocatore? Il nostro competitor ormai è il Como, ma il Como è già partito. Il Como ha preso un giocatore emergente brasiliano a 15 milioni. Noi, se si pensa a giocatori di Sassuolo, di Parma e della Sampdoria, non si va da nessuna parte, Federico.
1: Molto bene, Federico, però ora guarda, io capisco la riflessione, però ti dico anche, sono d'accordo, anche secondo me il Como si sta già muovendo e sta già guardando oltre,
0: sì.
1: Però io ti controdomando: quali sono le alternative? Le alternative sono andare a fare un mercato anomalo. E a me sta benissimo, guardare anche a fuori dalla Serie A, benissimo, però per fare un mercato di questo tipo allora ha ragione Paratici. Serve tempo. Serve da parte di Firenze la comprensione che, per quanto questo che sta per iniziare sia l'ennesimo anno della Fiorentina di Commisso, è il primo della Fiorentina di Paratici. Se questi due aspetti troveranno una sintesi, allora sarà una stagione, diciamo, da vivere abbastanza serenamente. Partendo dal presupposto che è ovvio, la Fiorentina parte ad oggi, 25 giugno, lontana da tutte le squadre che hai citato, ma del resto mi viene da dire, hai chiuso l'anno superando a fatica 40 punti. Io non credo in un'estate la Fiorentina sia in grado di recuperarne 30 o di farne 65 a occhi chiusi senza fare un mercato in cui stravolgi tutto. Quindi chiedo anche a te, Fede, di essere comprensivo fino in fondo.
0: Siamo in odore, eh?
1: Siamo in odore? Vediamo che sguardo ha Stefanino. Sei carico? Sei pronto? Sei soddisfatto soprattutto? Non sembra molto,
0: no,
1: in realtà.
0: No.
1: Ora vediamo se è più colpa di Stefanino o colpa degli ascoltatori, eh? Apriamo il sondaggio.
5: Buonasera, scusate, buongiorno.
1: Anche buonasera.
5: Ma di tutti quelli esuberi, come che fine faranno? Ce la faranno a rimpiazzare tutti?
0: Non rimpiazzare,
5: rimpiazzare. Daresti una chance a Sottile?
0: No.
5: E
0: no,
5: poi
0: no,
5: degli arrivi,
0: no,
5: insegnano, no, Bakayoko e Kamada, penso siano due buoni acquisti. Fede, buongiorno, forza Paratici.
1: Anche buonanotte.
6: Che bello quando gli azzurri vincano il calcio storico e il giorno dopo c'è i Bembe in diretta.
1: Questa è una nuova versione, eh?
7: Buongiorno a tutti, però sono Tosco Sardo. Ciao Pietro, ciao Bembe.
1: Ciao
7: Bembe. Stanotte mi voglio vedere l'Australia di Iracunda. Iracunda. No, via,
0: si è creato dei mostri. Hai creato dei mostri, eh?
7: Iracunda.
0: Abbiamo capito.
1: Con due K, mi raccomando.
0: Comunque, no, no, Sottil, basta, basta, basta, basta. Ma come si fa, ragazzi? Ma non perché, ma io gli auguro il meglio, ma il meglio del meglio al Panathinaikos, allo Jagiellonia, scegli all'Ipswich Town, vada dove vuole, ma basta, è un matrimonio che non ha funzionato, un lungo matrimonio giovanile e che è passato nella fase più matura della nostra esistenza, che non ha funzionato. Basta Sottil,
1: te
0: basta.
1: Pensa, Sottil ha fatto l'esordio con la Fiorentina in Serie A, quasi,
0: c'erano ancora le torismelle?
1: 8 anni fa, 19 settembre 2018.
0: No, ragazzi.
1: Come direbbe qualcuno, 8 anni fa.
0: No,
1: cioè siamo da 8 anni a parlare delle stesse cose, perché 8 anni fa si diceva, appena
0: è l'anno, l'anno
1: primavera,
0: giusto,
1: giovane,
0: l'anno
1: ragazzino,
0: giusto, l'anno dell'esplosione, esploderà,
1: sono
0: esploderà,
1: 8 esploderà. Anni, come direbbe Fabio Ferri, sono 8 anni che diciamo le stesse cose.
0: Poi c'è una squadra che lo può accogliere e nello stesso tempo anche far alimentare i suoi sogni di ragazzo. Lo sai qual è? Il Milan Under 23. Perfetto, perfetto per Sottil. Va al Milan, la squadra del suo cuore, ce l'ha detto, si è battuto il petto. Beh, finalmente no, sono arrivato dove dovevo stare. Tutto, c'è stato poco, può tornare e andare nell'Under 23. La maglia è la stessa e fa quello che vuole. Forse in Serie D riesce a fare la differenza. Bene. Basta, ciao ragazzi.
1: E invece sì. Ottimo, grazie Nicola.
0: E invece sì, è finito tutto.
1: Domani,
0: ci vediamo domani alle 10, anche Fabio Ferri. Poi io vi saluterò per qualche giorno, perché non ne posso più. E quindi vi ringraziamo. Adesso c'è Viola Amore Mio con Lorenzo Morucci e Luciano Magistrato. Via, via, via.
1: Ciao.
8: Radio Firenze Viola.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
10: Eccoci qua, ci siamo, Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Niccolò Santi al microfono, fino alle 17 per parlare di calciomercato più che approfonditamente, dei movimenti della Fiorentina in queste ultime ore per il centrocampo, gli esterni e non soltanto. Abbiamo già in nostra compagnia Niccolò Ceccarini. Ciao direttore.
11: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
10: Per la premiata, ciao Cec, per la premiata spero ditta che vi tiene compagnia ogni giorno dalle 16 alle 17, appunto per le vostre considerazioni di mercato e le domande appunto a Niccolò Ceccarini per capire se si muova qualcosa in casa fiorentina. Però prima vi ricordo i numeri per interagire con noi: 348 75 13933, messaggi scritti e vocali. Per intervenire in diretta invece 055 77 111 71. Abbiamo anche il nostro canale YouTube, Cec, hai attivato la campanella?
11: Io sì, io sono uscito adesso, l'ho attivata perché volevo uscire di casa e quindi ecco, l'ho già attivata, però attiverò anche quella su YouTube, ci mancherebbe altro.
10: Perfetto, però non va suonata, è una campanella così, insomma, ideale.
11: Vabbè, ma io intanto la suono, non si sa mai, così qualcuno magari se in mezzo di strada si sposta e mi fa passare.
10: Giusto, hai ragione, bravo, ricordati sempre di mettere la cintura. Allora,
11: quello, assolutamente.
10: Sì. Ecco, no, senti, abbiamo chiamato la nostra puntata su YouTube che vi invitiamo a seguire, voi utenti, che ci scrivete ovviamente, Miretti e Torsved, la Fiorentina lavora alla mediana. Allora senti, Proviamo magari a incrociare anche ciò che ci risulta, perché su Torsvet mi sembra di capire che ci sia praticamente da superare l'ostacolo Sassuolo. Per quello che riguarda Miretti, mi viene da pensare che sia un profilo che costa un po' meno e che sia più arrivabile, perché sai quanto devi spendere e perché sai che la Juventus lo vuole cedere. Quindi ti chiedo che cosa ti risulta su entrambi i fronti, se ce n'è uno più caldo e più concretizzabile.
11: Ma secondo me il fronte più caldo è sicuramente quello relativo a Torsvet, anche perché c'è stato martedì un incontro con il suo agente, si sono visti e non erano qua, penso fossero a Milano, e quindi a maggior ragione hanno fatto un po' il punto della situazione. Io credo che non ci siano grosse difficoltà ovviamente tra Torsvet e la Fiorentina, anche perché Torsvet vuole vestire la maglia della Fiorentina, e quindi a maggior ragione si troverà il modo di metterlo a posto anche dal punto di vista contrattuale. Il problema magari rimane quello con il Sassuolo, perché il Sassuolo oggi si ritrova in una situazione non semplice per quanto riguarda il centrocampo, in virtù del fatto che comunque c'è Ismael Koné che si è infortunato, ne avrà praticamente per i primi 6-7 mesi di questa stagione, rischiano di perdere Torsved che non rinnoverà il contratto con il Sassuolo, e quindi non è che sono così contenti di far partire un centrocampista che da 4 anni che è lì ha fatto veramente bene, ma che magari considera ormai chiuso il suo percorso in nero verde, e quindi secondo me Torsved da questo punto di vista ha delle agevolazioni. Poi bisogna andare a trattare col Sassuolo, è vero che non c'è Carnevali, ma Palmieri, che è un ottimo direttore sportivo, renderà cara la pelle. Non è che poi uno può andare lì e prendergli il giocatore a pochi milioni di euro. Io non credo sia questa la strategia del Sassuolo. Il Sassuolo farà sicuramente resistenza se l'offerta della Fiorentina non sarà adeguata. Poi Miretti è un'altra opportunità, il giocatore è in uscita alla Juventus, è chiaro che la Juve lo vorrebbe far uscire prima del 30 giugno per un motivo molto semplice, perché potrebbe fare la plusvalenza e ne hanno bisogno di fare alcune plusvalenze. C'è il Bologna che lo segue con grande attenzione, e però poi queste sono un po' le situazioni, bisogna capire se effettivamente si va avanti nelle trattative oppure se effettivamente ci può essere qualche piccolo intoppo. Comunque bolle parecchia roba in pentola in questa settimana. Io so che anche oggi secondo me al Viola Park c'è un grande movimento, e quindi stavo cercando di capire cosa stesse succedendo, ma mi sembra di intuire che ci sia un bel via vai, ecco.
10: Ma è altro che ferie,
11: in questi giorni c'è stato veramente un'accelerazione. Vediamo che cosa tira fuori oggi la Fiorentina, perché secondo me oggi qualcosa potrebbe succedere.
10: Guarda, quindi tu dici che già oggi un nome potrebbe decollare rispetto agli altri. Ti chiedo in che zona del campo, perché in realtà sembra che siano caldi tanti fronti. Torsved, Miretti, Coleoscio.
11: Io francamente non so, sai, qui c'è tutto un alone di mistero continuo, non fanno mai trapelare nulla. Loro lavorano su tutti i settori, è normale, mi potrebbe venire in mente di dirti Coleoscio. Comunque un giocatore sul quale la Fiorentina non ha finora affondato il colpo, ma lo potrebbe affondare in ogni momento e portarselo a casa. Chiaramente non sarebbe questa la prima firma del mercato degli esterni, però potrebbe essere intanto una soluzione, che loro secondo me avrebbero voluto vendere Beltran e con i soldi di Beltran prendere Coleoscio. Secondo me questa era un po' l'idea, come dire, intanto esce Beltran, con i soldi di Beltran copro l'investimento sul Coleoscio. Poi bisogna vedere che cosa stanno facendo, perché sai, ci sono tante situazioni aperte, ci sono quelli che devono andare via, quelli che rientrano, quelli che comunque si ripartiranno, e quindi purtroppo essendoci questo muro di gomma all'interno del Viola Park, non riuscendo a capire né a sapere da che parte si stanno muovendo, è normale che però ora si comincia a entrare in una fase interessante, perché oggi è il 25 giugno, tra 5 giorni si chiude il bilancio e tutte le squadre vogliono un po' affrettare le operazioni, soprattutto sui giovani, perché i giovani portano plusvalenza, e quindi vediamo che succede.
10: Sai, tornando un secondo al tema che trattavamo prima, cioè quello relativo ai centrocampisti, mi viene da pensare, tu dicevi della plusvalenza, no, di Miretti per la Juventus, e il fatto che c'era anche il Bologna. Probabilmente il Bologna era la concorrente più agguerrita per Miretti, però a quanto ho capito Sartori si è fermato e tiene il punto, perché la Juventus meno di 14 milioni non li vuole, e lo ha fatto sapere ai suoi agenti. Anche l'anno scorso ebbe una trattativa col Napoli che però non andò in porto, perché ricordo che gli azzurri non offrirono più di 10-11 milioni. E oggi la Juventus farà la stessa cosa con chiunque provi a prendere Miretti senza però offrire 14 milioni. E allora la domanda è questa: secondo te può esistere una possibilità che la Fiorentina inserisca una contropartita? Perché Gudmundsson piace comunque alla Juventus, ma se la Juventus vuole cash, mi risulta molto difficile che prenda in considerazione Gudmundsson.
11: Se fanno lo scambio Miretti-Gudmundsson non risolvono il problema per niente.
10: Eh no, perché più o meno il prezzo è quello, no?
11: Eh sì, loro vogliono fare una plusvalenza e quindi a maggior ragione lo vogliono vendere Miretti, perché è uno dei prodotti del settore giovanile che gli potrebbe portare sicuramente anche un grosso beneficio al bilancio. Quindi io non credo che loro accettino come contropartita Gudmundsson, nel senso che non mi sembra che stravedano, ecco, per Gudmundsson. Io vedo il Gudmundsson, lo vedo più orientato magari ad uscire nel mercato internazionale piuttosto che nel mercato nazionale. Però

0: e non hanno portato a quello che era il loro obiettivo, la sento dritto.
1: Sì, sì, poi ci arrivano anche dei messaggi, ad esempio Yuri dice: per me sta bene lì Miretti, ovviamente calciatore della Juventus, e quindi per qualcuno, diciamo, qualcuno storce il naso, magari dice la prima operazione di Paratici la fa con la Juventus, però insomma se è per un calciatore funzionale magari ci può anche stare, anche se da Paratici mi aspetto qualcosa di diverso, mi aspetto nomi un po' meno conosciuti, un po' meno banali per certi versi, con tutto il rispetto per Miretti.
0: Fuori, però dico, ne sono venuti di...
1: Per esempio Aranda, no?
0: Sì, Aranda è uno che piace parecchio anche al grosso,
1: Baroni.
0: Baroni, c'è De Baglios, è vero che è venuto fuori anche il nome di Bakayoko, ce ne sono diversi di nomi, anche lo stesso Noah Lang, anche se io ribadisco, io ieri ho richiesto a Giovanni Manna, che è il sportivo del Napoli, e lui mi ha detto che non gli è stato chiesto, ma il fatto che non gli sia stato chiesto non è creativo, perché di solito funziona così il mercato, e lo sappiamo tutti e lo sapete meglio voi anche di me, il mercato funziona in questa maniera: arrivi, chiedi prima la disponibilità al giocatore, se il giocatore è disponibile, poi ci lavori sull'ingaggio, se l'ingaggio riesce ad accontentarlo, allora poi passi dal club. Quindi ci sta che non abbia la Fiorentina chiesto niente al Napoli su Lang, ma ci sta anche che la Fiorentina ci sta per capire un po' i numeri, per essere i numeri dell'ingaggio. La fortuna potrebbe essere che il Napoli non è una squadra che ha nei singoli degli ingaggi altissimi, a parte il De Bruyne della situazione, il Lukaku della situazione, che probabilmente sono ancora così rimasti indigesti, allo stesso Aurelio De Laurentiis, perché comunque Conte voleva questi giocatori e lui ha dovuto fare uno sforzo, ma gli altri sono tutti ingaggi tra virgolette un po' più sostenibili,
1: ecco. Certo. Va bene, allora ringrazio Marco Tonelli al coordinamento tecnico, che non avevo ancora citato colpevolmente. Max l'agente dice: alla Juve serve contante, quindi chiaramente è difficile che accettino una contropartita, per quanto possa essere comunque interessante come Gudmundsson. Ascoltiamoci un primo messaggio vocale, così lo commentiamo con Niccolò Ceccarini.
2: Ma Miretti e Tosved, secondo voi, sono tanto meglio di Indur, Bresciani e Mandragora? Grazie, ciao.
1: E questo è un tema, Cecca, perché intanto da capire che futuro avranno Mandragora, Indur, più facile magari che rimanga Indur in assenza di offerte, però ecco, la domanda te la giro: meglio Indur e Mandragora oppure i vari Tosved e Miretti? C'è così tanta differenza?
0: Ma allora, secondo me no, nella sostanza no, e bisognerebbe capire poi come si vuole giocare, come... Allora, nella sostanza dei giocatori no, bisogna capire poi nella richiesta dell'allenatore. Faccio un esempio: se Indur è un giocatore che comunque loro non vogliono vendere, vuol dire che ha l'apprezzamento anche di grosso, ma se Mandragora magari non è proprio l'ideale per il suo centrocampo, vede che Tosved, allora a quel punto devi cedere Mandragora e prendere Torres per fare più contento il tuo allenatore. Questa potrebbe essere una spiegazione o un'idea di spiegazione per quanto riguarda la situazione dei giocatori che in questo momento la Fiorentina sta valutando e sta trattando. È chiaro che Grosso dirà in parte la sua, ma sempre relativamente, perché comunque cioè, bisogna raccontare la storia. La storia dice che Torres è arrivato, scusami, Torres, perché Grosso è arrivato grazie a Fabio Paratici.
1: Certo, sì, sì.
0: E quindi, essendo arrivato grazie a Paratici alla Fiorentina, non è che vada a Paratici e gli dice: oh, giovanotto, io voglio questo, questo, questo e quest'altro, perché sennò non mi sta bene. Dirà delle indicazioni, ma poi fondamentalmente sarà più Paratici, no? Che andrà ad indicare quali sono le operazioni giuste per la Fiorentina in base alle caratteristiche dell'allenatore. Chiaramente un giocatore a lui particolarmente gradito glielo prenderà, però poi si andrà sulle indicazioni, sulle caratteristiche, e penso che tendenzialmente sarà Paratici a dirigere un po' tutto l'ambaradam.
1: Poi sai, ci chiedono sempre di questo confronto fra Miretti e Torsved, no? Che sono due giocatori leggermente diversi, diciamo, anche se fanno lo stesso ruolo, che è quello del centrocampista. E ad esempio c'è Maurizio che dice: ma scusate, ma nel centrocampo della Fiorentina Miretti dove lo mettete? Soldi buttati via, molto meglio Torsved.
0: No, ma infatti voi dovete un attimo pensare anche a tutto un discorso che abbiamo detto mille volte e che bisogna ripetere ancora una volta in questa trasmissione: non prendete per oro colato tutto quello che esce sui giocatori, perché la Fiorentina magari tiene aperte tutta una serie di strade che le possono servire per fare anche operazioni incrociate. Faccio un esempio: allora mi viene 10 milioni di offerta da Besiktas per Mandragora, ho detto, faccio un esempio,
1: no, certo,
0: e allora io voglio venderlo, lo vendo, dico, come alla

0: me lo potrei sostituire, perché comunque magari prendo Thorsted o prendo Miretti, per dire, che potrebbe essere la soluzione. Ma se non mi esce Mandragora, non prendono nessuno. Magari aspettano e vedono se ci sono delle situazioni diverse. Nel frattempo smuovono il terreno e cercano di capire di tanto lui c'ha 5-6 alternative per ogni ruolo e poi no, quando ma... è il momento di chiudere chiuderà.
1: Infatti quello che dici te torna, perché la Fiorentina ha tanti centrocampisti, quindi la mediana in questo momento è ingolfata. Probabilmente loro tengono di conto alcuni nomi, li mettono in lista e nell'eventualità che esca qualcuno, come dicevi, allora poi possono aggredire quel tipo di giocatore, possono provare a concretizzare. E comunque i nomi ci sono e circolano. Marco dice: potete fare tutti i nomi che volete, ma poi la Fiorentina prenderà giocatori dove non trova concorrenza. Ora io questo non lo so, Cecca, però ecco, può essere un'opzione anche questa, un'ipotesi che Paratici non voglia, ecco, entrare in un'asta.
0: No, intanto nell'asta poi alla fine finisci per perdere, perché comunque ci sono dei club che possono offrire più di te, voglio dire, è un po' il giochino al quale purtroppo è stata costretta anche l'Inter, dico purtroppo perché Palestra poi va al Chelsea e non rimane in Italia all'Inter, loro offrono 45,5, questi ti offrono 55 più il 10% sulla futura rivendita e il giocatore 6 milioni e l'Inter gliene dava 3. Io credo che l'Inter, l'ho detto anche ieri, secondo me ha fatto quello che doveva fare, perché dare 45 milioni più 5 di bonus a un giocatore che ha fatto solo un anno in Serie A vuol dire dimostrare a questo giocatore quanto ci credono e quanto naturalmente stanno pensando che sia veramente un portento, perché arrivare a offrire su un giovane italiano che ha fatto un solo anno di Serie A questa cifra vuol dire considerarlo in maniera pazzesca. Poi è chiaro, se arriva uno a 800 milioni è normale che poi esca dai radar, perché 100 milioni che per me è una cifra, sarebbe una cifra sbagliata, però ci può stare che arriva uno come il Manchester City oppure il Chelsea. Cosa ha fatto? Stava chiudendo con l'Inter, ha detto: scusate un attimo, quanto avete offerto voi? 45,5, ecco, dove te ne do 55 sicuri. Poi la mia domanda è: Palestra dovrebbe fare una riflessione sulla sua carriera,
1: certo.
0: Non, che secondo me non deve pensare che sia tutto oro colato lì al Chelsea, perché il Chelsea ha un sacco di giocatori, ha fatto un sacco di acquisti e si è ritrovato un sacco di giocatori in esubero, qualcuno addirittura è finito fuori rosa e non sono nemmeno, diciamo, serviti, quindi non è così scontato. Io fossi stato in lui avrei fatto il passaggio verso lì, ma non lo dico perché ci stiamo arrivando a ausilio, perché secondo me non vorrei se ne pentisse.
1: No, ma infatti mi viene da fare anche un po' di demagogia in questo senso, cioè che qualcuno preferisce il soldo alla continuità, e questo va a scapito del calcio italiano. Mi dispiace, ma uno come Palestra ha preferito il denaro piuttosto che la sicurezza di giocare, perché è più facile che tu giochi all'Inter.
0: Sai, Xabi Alonso l'ha chiamato e gli ha detto: guarda, per me sei il riferimento della squadra, sei il giocatore più importante della mia campagna, è giusto che tu prenda più soldi degli altri, per dire, e vai al Chelsea. Non è che va a giocare in una squadra di livello basso, va a giocare nel Chelsea. Però
1: carità,
0: oggi l'Inter secondo me gli dava una possibilità, ma lui era contento di andare all'Inter, io la so la storia, lui era contento.
1: E allora c'è di mezzo i procuratori.
0: Non lo so che come cosa sia cambiato poi nelle ultime 24 ore, so che da una parte c'era l'Inter completamente furibonda, dall'altro lato c'era l'Atalanta che dice: ragazzi, però che dobbiamo fare noi? Se ci danno 55 e lui vuole andare lì, noi lo diamo lì. Non è che possiamo, anche se io fossi oggi, voglio dire, un dirigente dell'Inter, sarebbe difficile continuare a fare una trattativa con l'Atalanta. Questo lo dico, io conosco Chiamarotti e Giuntoli, quindi li conosco bene entrambi e voglio bene ad entrambi, però posso capire che a un certo punto, l'anno scorso ci ho provato con Lookman, quest'anno ci sto provando con Palestra e sappiamo come è andato a finire: uno va all'Atletico Madrid e l'altro va al Chelsea. Per dire, non ci provo più a prendere i giocatori dell'Atalanta,
1: perché
0: sicuramente qualche piccola responsabilità ce l'ha anche l'Inter, perché se avesse forse chiuso subito questa operazione oggi non ci sarebbe stato più spazio per il Chelsea. Comunque
1: non è semplice
0: la concorrenza,
1: sì,
0: dei giocatori della Fiorentina. La concorrenza ce l'avranno, perché più sale il livello e più sale la concorrenza.
1: Sì, sì. Viene da pensare che soltanto la Juventus in questi anni è riuscita a fare un'operazione con l'Atalanta a certi livelli, che è quella Coop Meiners, strapagandolo, per poi sono andate diversamente le cose, anche semplicemente il ruolo che non inizialmente sembrava sbagliato, cioè Coop Meiners che è finito a fare il braccetto, come si suol dire in maniera,
0: sì,
1: abbastanza volgare, però ecco, così è andata. È l'unica squadra che è riuscita, rispetto strapagando, a fare un'operazione con l'Atalanta di un certo livello. Comunque, Nick e Nick, Radio Firenze Viola, ascoltiamoci un altro messaggio vocale così lo commentiamo insieme. Vai, eccolo
2: Nico,
1: qua.
2: Nico, l'affare Beltrán è saltato, di fatto, perché l'ha fatto saltare addirittura il River, perché ormai è vicinissimo l'acquisizione di Rafael Santos Borré, che è un altro cavallo di ritorno, è all'Internacional de Porto Alegre e rientra lui, è rimasto molto indispettito per il tergiversare di Beltrán e anche il nicchiare del Cholito Simeone, quindi sono andati avanti tutta su un altro ennesimo cavallo di ritorno. Ciao Gianmarco.
1: Ecco, ti risulta secca questa cosa, che parlino dell'Argentina del ritorno?
0: Io credo che abbia fatto già capire, ora dall'Argentina l'hanno detto subito, no? Che lui aveva rifiutato il River Plate, il ritorno al River Plate. La Fiorentina secondo me lo dice più che altro, ancora non ha una comunicazione ufficiale, lo dice più che altro perché lo deve dire ma non perché ci creda. E quindi sono d'accordo con l'ascoltatore.
1: Certo sta riuscendo in un'impresa Beltrán, cioè a far innervosire sia il River Plate che la Fiorentina.
0: Sì, e tra l'altro insomma la Fiorentina la sta facendo innervosire parecchio, perché anche l'anno scorso c'era stata, no, questa possibilità importante di andare al Flamengo, e al Flamengo comunque lui non ci ha voluto andare, davano anche diversi soldi alla Fiorentina, poi c'era stata l'ipotesi mi sembra anche della Russia, e lì magari lo posso capire che andare in Russia con la situazione anche del conflitto con l'Ucraina non fosse, diciamo, la soluzione migliore per lui, però poi alla fine Flamengo no. In Russia no, in Argentina no, io però ribadisco a questi giocatori, dico sempre, mi piacerebbe dire una cosa, ma se in Europa non avete delle richieste, un motivo però ci deve anche essere, cioè voglio dire, se uno è bravo, vuole stare, io lo capisco che voglia restare in Europa e tutto, però poi alla fine le richieste arrivano da determinati paesi, quindi cioè, uno dovrebbe anche pensare a quello che è, voglio dire, no? Nel senso, forse sono un giocatore non adattissimo al calcio europeo, questa potrebbe essere la spiegazione, che non è, voglio dire, nulla di male, perché ci sono dei calciatori che hanno determinate caratteristiche e possono giocare in tutti i paesi del mondo, sono dei giocatori che hanno dei campionati in cui si esprimono meglio e altri in cui si esprimono peggio, Beltrán magari è uno di questi, ora io non so lui che cosa intende, perché magari in questi casi, penso che conoscendo Paratici, gli avrà già fatto capire a lui e al suo procuratore, benissimo, non vuoi andare lì, ok, allora portaci un'altra offerta, ma che sia un'offerta, altrimenti qui non ci rimetti piede.
1: No, certo, perché poi gli tocca fare un altro prestito secco, per cui diventa, cioè, diventa un po', come dire, un po' fastidiosa la cosa, no? Come l'anno scorso, che appunto, come dicevi, furono rifiutate offerte che erano già...
0: Penso che non lo convocheranno nemmeno per l'inizio della preparazione.
1: Penso anche io.
0: Credo che, anche perché questo è un modo come un altro, no? Per cercare di, non dico portare la mano, ma fargli capire che, guarda, se arrivi ma non ti si convoca, sì, no, sì, per la preparazione, che poi lui si allena uguale, perché come sapete i calciatori professionisti da regolamento, da accordo collettivo devono avere la possibilità ovviamente di lavorare all'interno della struttura, devono avere, no, tutte le loro indicazioni atletiche, per cui ci sarà sicuramente qualcuno, no, che si occuperà di loro, però c'è il rischio che è anche una cosa brutta per certi versi, però purtroppo al calcio di oggi succede anche questo, che ci sarà un gruppo di gente che deve andare via e si allena da una parte e quelli che invece fanno parte del progetto se ne vanno dall'altra parte, anche perché sono talmente tanti che non puoi fare diversamente.
1: Allora, Nicola da Bari dice: scusate ragazzi, un off topic, ma per Croci, da un punto di vista contrattuale, abbiamo garanzie? C'è il rischio che qualcuno dall'estero possa, con un'offerta da professionista, sorfiarcelo, visto che qui non si può ancora firmare essendo minorenne? Grazie. Beh, intanto, vabbè, la risposta, vai.
0: Ci può essere, però mi sembra che Croci in questo momento non abbia manifestato la voglia di scappare, di andare via, anche perché comunque ha una prospettiva di giocare in primavera,
1: ecco,
0: prossimo.
1: Okay.
0: Io credo che lo metteranno direttamente in primavera, perché non ha un senso farlo giocare in una categoria inferiore, e poi se uno è bravo, se uno ha delle qualità, ha delle capacità, ha anche l'opportunità di poter in qualche maniera magari allenarsi pian pianino con la prima squadra. Questo poi dipende molto da lui, più che dalla Fiorentina, dipende solo da lui, da come si comporta, da come si allena, da quanto naturalmente mantiene sempre la testa sulle spalle. Questo sarà fondamentale, perché poi dopo il problema non diventa più degli altri ma diventa tuo, e quindi sì, sì, mi spieghi bene, ma io nel caso, guarda, Angeloni e Niccolini sono due figure di riferimento per questi giovani della Fiorentina fondamentali, e ci hanno dimostrato appunto di chi li segue arriva in alto, e questo è poco ma sicuro. Però non lo posso seguire quanto voglio in un giocatore, poi dipende da lui, perché se puoi vincere una partita, però poi sai che se hai vinto la partita il giorno dopo devi cercare di essere ancora migliore, e quindi di andare sempre a farti un po' di autocritica. Questo poi sarà Federico Croci a gestire il suo futuro, perché lui ce l'ha, però sì, il futuro bisogna che poi se lo gestisca bene, perché il rischio poi di crearsi una difficoltà nel giro di breve tempo a quell'età lì è dietro l'angolo.
1: Allora guarda, prima di andare in pubblicità, visto che parlavamo di Federico Croci, classe 2010, oggi la Fiorentina ha praticamente chiuso l'acquisto di Dennis Beldenti dall'Union Brescia per €1 milioni, un'operazione che ti convince, te l'aspettavi, ti piace questo calciatore, difensore centrale, ricordiamo.
0: Che me l'aspettassi no, e non lo conosco, però se hanno fatto un investimento di questo, dire che evidentemente sanno che questo ragazzo sia bravo e probabilmente ci vogliono puntare, questo è poco ma sicuro, perché spendere €1 milione questa fascia di età non è così semplice, no? Quindi se lo hanno preso vuol dire che ci credono, quindi, però io non posso dare un giudizio perché non l'ho mai visto giocare.
1: Ok, allora andiamo in pausa, un po' di pubblicità, poi torniamo sempre a Nick & Nick Radio Firenze Viola con tutti i vostri messaggi vocali scritti e anche sul canale YouTube. State con noi.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, questi sono Nick & Nick, la trasmissione di calciomercato fino alle 17 con Niccolò Santi e Niccolò Ceccadini, collegato in questi giorni in cui la Fiorentina sta monitorando un po' diverse piste di mercato per capire anche un po' dove andrà a parare la dirigenza viola. Siamo insieme fino alle 17, tutti i vostri messaggi al 348-75-13933, anche vocali, e per intervenire in diretta 055-77-111-71. Caro il mio Niccolò Ceccadini, ti faccio sentire un messaggio vocale, vai, sentiamo.
5: Ma fra quelli che avevano spaccato lo spogliatoio, qualcuno dovrà pure andare via, se no tu sei punto a capo. Se succede qualcosa, risiamo punto a capo. Ma Mandragora, che fa parte di questa gang o no? Perché a me mi sembra un tipo piuttosto vispo.
1: Ecco, così rispondiamo anche ad Alessio da Scandicci. Che succede con Mandragora?
0: Mandragora, voglio dire, è chiaro, no, che ci rimane quell'episodio Mandragora che è a Sassuolo, del calcio di rigore, che sicuramente poi ha portato del malumore, no, all'interno della situazione. Però poi da qui a dire le responsabilità di quello o di quell'altro mi sembra abbastanza difficile. Io credo che la Fiorentina da questo punto di vista non è che si faccia grossi problemi, ha messo praticamente tutti sul mercato e questi sono, cioè, voglio dire, a parte delle eccezioni che potrebbero essere delle offerte basse, però se domani arriva un'offerta grande per un qualsiasi giocatore della rosa lo danno via. Poi che il discorso piaccia o non piaccia è questo, poi, cioè, noi raccontiamo delle cose che loro stanno facendo e che non dicono, perché poi parliamoci chiaro e tondo. Avete mai sentito dire qualcosa? Ho visto oggi Solomon che dice spero di rimanere alla Fiorentina.
1: Sì, sì.
0: Però poi alla fine lui spera di rimanere alla Fiorentina, ma nessuno di noi è informato se loro hanno intenzione di tenere Solomon oppure no. Neanche su questo ci viene mandato un messaggio. Noi diciamo che possiamo provare a capire qualcosa, ma dando sempre sensazione e interpretazione. Quello che ti dico io è che secondo me se arriva un'offerta importante per qualsiasi giocatore della rosa lo danno via, se l'offerta è congrua e soprattutto se l'offerta è giusta. Da aggiungere un'altra cosa, che è normale che alcuni giocatori abbiano, voglio dire, delle chance in più di restare rispetto a altri, semplicemente, certo, perché magari rientra nel progetto tecnico.
1: Diciamo, non ci sono davvero calciatori incedibili, questo è il mantra che vi ripetiamo da diversi giorni, per non dire settimane. Allora, Marco Forzavero dice: domanda per il Cecca, la Fiorentina dovrà iniziare prima a vendere o compreranno a prescindere? Questo è interessante, perché uscite per adesso Nisba, come si suol dire, tanti nomi in entrata, poi non hanno concretizzato nessuno, però uscite adesso poche davvero, non ci sono nemmeno in effetti, ragazzi, squadre, forse inizia su Richardson.
0: Anche qui si va a interpretazione, è allogica, perché non c'è una notizia ufficiale. Nella conferenza stampa avete avuto una notizia? No, non c'è stato detto del budget, non c'è stato detto se arriva a vendere che comprare o comprare e poi vendere. non è stato detto niente. Possiamo solamente dire che a oggi il bilancio della Fiorentina è in rosso in virtù dell'acquisizione di due giocatori che comunque si hanno portato altri 27 milioni di euro di spesa, e che entro il 30 giugno, se la Fiorentina riesce a fare una plusvalenza, sarebbe fiera. Ma questo non è chiaramente una notizia, è un ragionamento logico, perché le notizie non ci sono. L'unica notizia che io ho ricevuto è: trovato l'accordo con Beltrán, con il River Plate per Beltrán, prestito oneroso con obbligo di riscatto. Fine delle trasmissioni. Il resto si va a tentone.
1: No, no, certo. Poi, allora, anche altri messaggi dei nostri ascoltatori. Intanto ci scrive Sergio che dice: ci sono possibilità per Dominguez del Bologna? Non so se ti risulta qualche contatto
0: perché
1: sportivo.
0: No, certo. Allora, volendo, potrebbero esserci possibilità per Cambiaghi, per Cancellieri, per Volpato. Ragazzi, per tutto quello che ho detto prima, con osso stesso, cioè vale per qualsiasi situazione, perché naturalmente non sapendo la traccia, quindi perché chiaramente posso escludere Cristiano Ronaldo, quello mi sento di poterlo escludere, ma gli altri, tutti i giocatori che magari la Fiorentina sta valutando e sta trattando, vanno tenuti con attenzione sotto controllo, perché comunque loro vanno a raggiera sugli obiettivi, non è che si fermano e stanno fermi, anzi stanno praticamente in movimento su tutte le opportunità e stanno valutando. Secondo me ora su Coleoscio, quando lo fanno un esempio, loro stanno dicendo: ma ci conviene spendere 5-6 milioni per Coleoscio ora, o ci conviene spendere 5-6 milioni di euro, faccio per fare un esempio, sull'esterno sinistro basso che ci è venuto in mente? E loro stanno facendo questo tipo di ragionamento, cioè vuol dire, oppure forse ora se prendiamo una a 15 milioni tra due mesi ci costa 35, forse conviene ora fare, cioè per me sono in questa fase nella quale sanno dove sono gli obiettivi da raggiungere, ma probabilmente stanno facendo delle riflessioni su quali obiettivi sono più funzionali da prendere il prima possibile, magari anche tenendo presente il discorso del bilancio.
1: Certo.
0: Però ragazzi, questo è un ragionamento di Ceccarini Niccolò, 6-10-70, residente a Grassina, comune di Vagnarripoli. Non lo prendete per oro colato, perché quello che dicono loro è nulla, cioè nel senso non dicono nulla, e quindi come facciamo noi a raccontare a voi di cose che naturalmente loro non raccontano a noi? Si va solo a sensazione e interpretazione, ma loro fanno il loro mestiere, certo. Fanno bene, perché non è obbligo certo dire ai giornalisti cosa stanno facendo.
1: Prima di andare con un altro vocale, così rispondiamo a un paio di ascoltatori, ti risulta che la Fiorentina farà davvero il 4-3-3? Perché nessuno si è ufficialmente espresso su questo, però il modulo di Grosso è 4-3-3, al massimo 4-2-3-1?
0: Ma io penso che sia abbastanza evidente, cercano esterni difensivi, una a sinistra e una a destra,
1: sì,
0: un pochino più bloccati rispetto al solito, e non i quinti, e stanno cercando tutti esterni offensivi, per cui mi viene da pensare che vogliano fare questo, perché se avessero voluto fare la difesa a tre poteva rimanere Fortini, poteva rimanere Godò, poteva rimanere Gosens. Evidentemente loro non cercano quinti ma cercano quarti, mettiamola così, quindi giocatore a destra e giocatore a sinistra, quindi vuol dire due terzini, come direbbero quelli che naturalmente ci hanno tramandato il gioco del campo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Quindi due terzini implicano la difesa a quattro, centrocampo secondo me è inevitabilmente a tre, se cerchi gli esterni offensivi vuol dire che giochi un centravanti e due esterni, per cui facendo la sottrazione di tutte le ipotesi viene fuori il 4-3-3.
1: Ecco, ma invece il fatto che cerchino un centrocampista, mi riferisco a Miretti o a Torsved, è da associare all'eventuale uscita dei vari Mandragora, dei vari, non lo so, Escher, Ndur, Som, piuttosto che Di Fagioli, suppongo.
0: Io penso anche a Fazzini in uscita.
1: Fazzini, ragione.
0: Un altro che sia in uscita sia Fazzini, perché comunque è un giocatore che purtroppo è stato pagato anche diversi milioni di euro ma non ha reso con la maglia della Fiorentina, quindi per me quelli che possono uscire sono Som, Richardson, Fazzini, questi secondo me, questi tre per forza. Poi Ndur non lo vorrebbero far partire, Mandragora non vorrebbero farlo partire, poi abbiamo Brescianini, Fabian potrebbe essere un Fazzini come ruolo, però
1: certo.
0: Fabian l'hanno riscattato e per ora non lo vogliono far uscire. Comunque alla fine se fai 4-3-3 tecnicamente 5-6 centrocampisti dovresti
1: avere
0: cosa, anche perché se funziona che i due stanno male dovrebbe andare sui presi diciamo così, i sostituti in panchina, meglio due, perché poi dopo il terzo non gioca mai, ma ecco, dire, almeno 5 centrocampisti serviranno.
1: Allora sentiamo un altro messaggio vocale, vai andiamo. Ok,
6: Nick e Nick, vi chiedo, ma Miretti può fare il Matic?
1: Faccio rispondere Nick.
0: No, per me no. Per me no. Guarda che Matic è più regista anche di Fagioli, se la vogliamo mettere. Sì, cioè, sì. Matic è un giocatore che quando...
1: Ti sentiamo un po' male, Cecca, c'è un po' di vento. Non so se riusciamo.
0: Sì, d'altra parte sì, sono in mezzo all'uragano, no?
1: Dicevo. Ah sì, sei in mezzo a un trekking.
0: No, no, mi sono messo, ora dovresti sentirmi meglio, mi sono un pochino messo riparato.
1: Meglio, sì.
0: No, dicevo che Matic fa il regista forse anche meglio di Fagioli, perché se lo sente più sulle sue corde. Poi il talento di Fagioli è indiscutibile, per cui Miretti no, io Miretti proprio non lo vedo nel ruolo di regista, ma proprio no.
1: Lui per le qualità offensive, avendo anche un po' il gol nel sangue, anni fa faceva anche il trequartista, poi la Juventus è diventata una mezzala, probabilmente no, regista no. Dicevi bene tu, Matic è 100 volte più regista. Poi ti scrive Maurizio che dice: come sta la situazione di Ceballos del Boca? Paratici è in trattativa oppure una bufala?
0: Ma senti, quello che ti posso dire, allora, se fosse una bufala avrei detto una cazzata.
1: Capito.
0: Spero di non averla detta, quindi siccome di solito difficilmente le dico, perché magari preferisco non dirle piuttosto che dirle, se Ceballos mi piaccia è sicuramente vero, da qui a dire che lo prendano c'è tutto l'oceano Atlantico da attraversare, quindi proprio per andare in Argentina e andare naturalmente a fare l'operazione. È uno dei tanti giocatori che loro stanno seguendo, appunto, l'abbiamo scoperto, l'abbiamo saputo, però da qui a dire che fanno l'operazione ce ne vuole, sì, ce ne passa.
1: Tra l'altro vi aggiungo, e qui cito i colleghi di Radio Kiss Napoli, che pure gli azzurri sono molto forti su Ceballos, per l'appunto classe 2002 del Boca, e addirittura...
0: Siamo un ala destra.
1: Esatto, sì. Che appunto interessa anche al Napoli e che nelle prossime ore potrebbe cercare di accelerare, no, per questo giocatore. Le parti, sì, secondo i colleghi appunto di Napoli, sono impegnate a trovare la formula giusta per arrivare alla chiusura dell'operazione, quindi la concorrenza non manca.
0: Magari in questo modo vanno a liberare Lang.
1: Per altro giocatore.
0: Chi lo sa.
1: Ma secondo te oggi, Noah Lang, quanto può costare?
0: Io penso non meno di 25 milioni di euro.
1: Il che, no, perché mi faceva anche pensare, no, che uno può inserirlo in un'eventuale operazione Dodò, però a quel punto la Fiorentina deve anche sborsare 10 milioni.
0: Sì, grazie, sono troveranno di certo, non credo nemmeno facciano un'operazione alla pari. Non lo so, sai, Dodò ora ho visto anche che è stato messo come possibili alternative per quanto riguarda l'Inter per il dopo palestra, ma io francamente non mi sembrava, io quando ne parlai tempo addietro, quando se ne parlava forse già a gennaio, che l'Inter aveva bisogno di trovare un giocatore che potesse dargli la possibilità di avere un'alternativa sulla fascia retta, perché si era infortunato Dumfries. E quando venne fuori il nome di Dodò, io li ho sentiti molto freddi, non mi sembrava per niente convinti all'Inter, quindi per quanto riguarda l'Inter io prendo atto di quello che viene scritto, ma registro freddezza. Napoli e Roma secondo me sono un pochino più calde, ecco. La Roma è la partita più forte di tutte le altre,
1: certo.
0: Non so se poi ora si è fermato e ci ha rinunciato, credo sia nettamente in corsa, ora in corsa c'è anche il Napoli.
1: Allora andiamo con un altro messaggio vocale per Niccolò Ceccarini, vai, sentiamo.
7: Una curiosità per Cecca, senza far nomi, ma quando dite che filtra qualcosa dall'interno della Fiorentina, senza chiaramente fare nomi, da chi è che fa filtrare queste voci?
1: Chi le fa filtrare, però non fare nomi, un po' difficile.
0: Ma allora, quando ci sono delle cose più concrete, penso che a volte anche l'ufficio stampa ci dà delle indicazioni.
1: Sì, l'ufficio stampa fa filtrare le smentite sostanzialmente.
0: Sì, esatto, però comunque sia sempre un qualcosa che è attendibile, no? Voglio dire, nel momento in cui ti dicono guarda, lasciate perdere questo perché non rientra nei parametri, uno lo lascia perdere. Poi ragazzi, allora loro possono fare tutti i segreti del mondo ed è giusto li fare, però ricordatevi sempre che i giocatori parlano tra di loro, i giocatori poi hanno procuratori, ci sono gli intermediari, prima o poi qualcosa esce per forza, anche se uno mantiene il segreto o quantomeno, anche per sbaglio a volte può venire fuori una cosa, a volte anche incidentalmente viene fuori una notizia, che ne so, una persona che ha parlato con un giornatore gli ha detto una determinata cosa e ti dice aspetta un attimo, chiaramente compito del giornalista professionalmente parlando, io su questo insisto tantissimo anche per i più giovani, cioè non è che se te, Nico, mi dici che io vado alla, hai saputo che io vado all'Arsenal, a Radio Arsenal, prendi e la spari in diretta, cioè o mi chiami o quantomeno ti informi bene prima di dire una cosa del genere, perché non sai mai la fonte che hai, e quindi quando si dice filtra dalla Fiorentina vuol dire ambienti che lavorano con la Fiorentina, non mi ha detto il Paratici ti chiama e ti dice le cose, o Guretti ti chiama e ti... loro non lo diranno mai, loro al massimo se c'è una cosa addirittura d'arrivo te la possono confermare, ma le trattative funzionano così, se no è uno come verrebbe a saperle,
1: sì,
0: a sapere, perché chiaramente quello parla con quell'altro, poi devi essere bravo te a capire se è una cosa giusta o se è una cosa sbagliata, ma è un frutto di un lavoro di ricerca e di grandissima prudenza, perché comunque sia oggi purtroppo si è perso questo concetto, perché il mondo va a 250 all'ora e allora bisogna dire prima di quegli altri la notizia, perché se la dici prima di quegli altri sei ganzo, però se la sbagli sei un po' meno ganzo.
1: Eh sì. Poi diciamo ci sono media che hanno canali preferenziali anche un po' per forza, e quindi
0: vabbè,
1: per noi è un po' più difficile.
0: Vabbè, ma quello voglio dire fa parte del gioco, cioè voglio dire,
1: esatto.
0: Si gioca in Champions,
1: sì, no,
0: si gioca in Europa League,
1: mi faceva
0: la salvezza, ognuno ha la sua dimensione, però...
1: No, mi faceva ridere una cosa, Cecca, perché parlavamo, no, dopo la domanda di Cristian Accampi delle smentite. Allora, l'ultima smentita è quella che riguarda Ugo Bueno, che la Fiorentina dice non c'è alcuna trattativa per questo calciatore, quindi praticamente avvalora tutte le altre, cioè vuol dire che tutti gli altri calciatori che sono stati fatti, nominati, sono in trattativa con la Fiorentina, come a gennaio scorso che smentirono Noslin, se non sbaglio, della Lazio. Non ho mai capito il senso, francamente, di queste veline, di queste cose che trapelano. Però, vabbè, così, questo no, è il loro modo. Mi viene quasi da pensare che loro lo facciano perché sono stati sgamati, no? Con le mani nella marmellata.
0: Ma, sì, anche se, sinceramente, non credo si parli di Arbeloa oppure, no, di... Carvaio, no? Non lo so, o di Carvajal, non lo so, con tutto il rispetto per Ugo Bueno,
1: No, no, ho capito però cosa intendi. Vabbè, allora poi arriva anche un messaggio da YouTube che dice: il miglior barbecue si fa a Belfast. Sei d'accordo?
0: Questa è la discussione,
1: sì.
0: Non lo so, perché io di solito mangio quasi nulla, quindi non posso confermare né smentire, però mi fido.
1: No, fa ridere perché c'è un registro diverso in base al contesto, cioè, sulla casella dei messaggi tutti impegnati, messaggi di mercato, poi vai su YouTube, ci sono, cioè, queste colpi di scena. Andiamo con un altro messaggio vocale, vai, sentiamo, eccolo qua.
8: Ciao Nix, un saluto a tutte e due. È una domanda un po' provocatoria. Il discorso dei Paratici non, tra virgolette, non dice niente a nessuno, non fa trapelare, non dà indicazione ai giornalisti, cosa che tra l'altro certi pezzi la reputo anche giusta, perché poi tanto le notizie a volte possono aiutarti, ma tante volte possano anche sciuparti le trattative, ok? Ma secondo Nick Cecca è una cosa che sarà fissa con tutti i giornalisti, o magari c'ha qualche prediletto con cui si può sbottonare un po'?
1: Difficile in effetti.
0: Ora francamente qui si entra nel privato di Fabio Paratici, voglio dire, io che ne so, lui, allora io lo conosco da tanti anni, noi abbiamo un rapporto credo anche di stima, ma questo non significa che poi magari su certe cose non ci si prende, ci sarà modo anche di discutere, io voglio dire vado d'accordo di solito con tutti, forse anche troppo, in tutti i posti anche di lavoro, e invece qualche volta dovrei incazzarmi un po' di più, però dico, in generale fa parte di una dialettica, no? Voglio dire, cioè, è normale che anch'io abbia dei rapporti, per esempio, con alcuni direttori più ampi rispetto ad altri, ma questo fa parte della logica, cioè voglio dire, della logica normale delle persone, no? Voglio dire, come te, Nico, può avere più simpatia con una persona rispetto a un'altra, fa un conto è lavorare e rispettare il lavoro delle persone. Io credo che lui in linea di massima abbia un atteggiamento nei confronti di tutti in una certa maniera, poi se per motivi suoi di una vita, di un percorso, c'è un giornalista che magari sul quale fa più affidamento rispetto all'altro, per me gli va concesso, perché fa parte anche del rapporto che un giornalista sa tenere con un direttore sportivo, quindi sì, sì, dire, in questo senso io non mi sarei mai arrabbiato se ci fosse stato un giornalista in grado di avere più notizie di me, perché ha un rapporto migliore. Anzi, mi sarei fatto la domanda apposta: come mai io non ho il rapporto che c'ha lui? A me servirebbe, io mi faccio questo tipo di domanda piuttosto che dire: ah, però lui ci ha avuto un vantaggio. Ci ha avuto un vantaggio perché è stato più bravo di me. Io lo vedo così.
1: Certo, sì, sì. Nick e Nick, ancora qualche minuto alla fine della trasmissione su Radio Firenze Viola con Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini. Andiamoci ad ascoltare l'ultimo messaggio vocale, vai.
9: Scusa Cecca, ma di Belgali del Verona si sa qualcosa?
1: Ecco, tra l'altro Belgali era stato anticipato da Simone Bernabei, che avete sentito anche nelle ore precedenti durante Palla al Centro, della squadra di Tutto Mercato Web e Radio Firenze Viola. Oggi anche l'Arena, quotidiano molto ferrato insomma sulle vicende dell'Hellas Verona, ha ribadito che questo calciatore è anche nel mirino della Fiorentina e diciamo costa circa 9 milioni di euro. Cosa ti risulta, Cecca?
0: Non poco.
1: Ecco.
0: Sonzogliano
1: lo fa pagare,
0: che anche a gennaio piaceva, tant'è che la Lazio l'avrebbe voluto prendere, la Lazio a gennaio, poi la Lazio ha fatto altri tipi di operazione, quindi non è arrivata a Belgali, quindi è un giocatore nel mirino già da qualche mese, da quando praticamente è arrivato Fabio Paratici, ma credo ci fosse sopra anche Roberto Guretti, quindi comunque già un'idea, solo che a gennaio la Fiorentina aveva bisogno di fare altri tipi di operazione, non poteva certamente magari anticipare Belgali. Per cui è un altro di quei nove di cui parliamo, che sicuramente ha fatto molto bene. Un'altra delle grandi scoperte di Sean Sogliano, uno dei direttori sportivi della storia del calcio più sottovalutati al mondo, ma anche questo Sean lo sa perché gliel'ho detto tante volte, e lui mi fa, dice, te me lo dici sempre, che no, io ti dico perché te sei gamba, sei uno bravo, però Sean è uno di quelli molto riservati e quindi c'ha poca pubblicità, e oggi vanno in voga naturalmente quelli che ci fanno più pubblicità, un po' come funziona nella vita di tutti i giorni. Certo. Però Belgali è un altro di quei giocatori che lui ha preso. Io ricordo il colpo da maestro di Giovane, giocatore venduto, preso a parametro zero e venduto a 18 milioni di euro al Napoli nel mercato di gennaio.
1: Lì non puoi che battere le mani al buon Sean Sogliano. C'è il messaggio di Maurizio che secondo me è interessante, che dice: allora, praticamente il River e la Fiorentina avrebbero fatto una trattativa senza l'assenso di Beltran. Ecco, ti giro questa considerazione, che essendo tu comunque nel mercato, nell'esperto di calciomercato da tanti anni, ci puoi anche spiegare come funzionano certe dinamiche. Cioè, immagino che prima ci sia un qualche contatto fra i club e poi dopo si vada anche a capire l'intenzione del calciatore. È così?
0: Io penso una cosa, che magari River ha pensato a Beltran, ha chiesto alla Fiorentina se Beltran era sul mercato, la Fiorentina gli ha risposto di sì, gli hanno fatto un'offerta importante, la Fiorentina ha detto va bene, questa offerta va bene, chiaramente forse entrambe le parti pensavano che Beltran a River ci tornasse, per mille motivi, uno perché ci ha giocato, l'altro perché comunque la Fiorentina lo ha preso da River Plate, e quando ti sei stato in una squadra magari non hai una preclusione nei confronti, e questo è un caso un po' specifico, perché secondo me quando c'è un club dove hai giocato gli va lasciato il beneficio del dubbio al club che vuole acquistare e al club che naturalmente diciamo vende, perché nel caso del River Plate avrei fatto anch'io come hanno fatto i due club. Poi se Beltran a un certo momento dice che non voglio più tornare a River Plate, allora questo non è così semplice da pensare, no? Voglio dire, se no in generale è ovvio, l'ho detto prima, se c'è in testa un giocatore, prima sondi il terreno, senti se lui è disponibile, se lui ti dà l'ok, cerchi di capire se lo puoi accontentare economicamente, perché poi due è bene, se ci verresti sì, io ti dirò due, no, io voglio almeno quattro, e dice grazie, non si va nemmeno al club. Lo so che la correttezza vorrebbe, si deve andare al club, sentire il club, quanto vuole il club, perché c'è l'accordo col club, si va naturalmente poi dal giocatore eccetera, però la dinamica del mercato è fluida e quindi spesso e volentieri si va il passo al primo passaggio e si va così, lo fanno tutti, io francamente non è che c'è da scandalizzarsi, voglio dire, certo, capire se un giocatore può venire da te o meno, questo sia normale. Un altro discorso è che se questo giocatore poi ti rifiuta tutte le destinazioni perché vuole andare in quella squadra, allora capisco l'amarezza e la rabbia magari del club che in quel momento gli avrebbe offerto migliori, ma che il giocatore gli sta condizionando il mercato. Questo è un altro aspetto.
1: Chiaro, allora per chiudere il discorso Beltran volevo soltanto dire che leggendo i bilanci chiusi dalla Fiorentina l'anno scorso, il River Plate si sarebbe tenuto, e questo non lo sapevo, si sarebbe tenuto nel 2023 il 10% sulla futura rivendita di Beltran. Quindi qualsiasi cosa accada, se Beltran per esempio viene ceduto, non lo so, ritrattano la CSK a Mosca e lui ci vuole andare, il 10% di quanto la Fiorentina fattura va a River Plate. Così come se alla fine Beltran andasse a River Plate, il 10%, fai conto, la Fiorentina si tiene, suppongo funzioni così, Cecca, se la Fiorentina si tiene il 50%, però il River aveva già il 10%, allora la Fiorentina resta il 40%, vabbè, facendo una, diciamo, il conto della serva.
0: Sì, vabbè, però insomma, guarda, tanto
1: questo, no, questi sono tecnicismi, e poi chi se ne frega,
0: alla fine ci portano a poco perché lui non ci va e abbiamo risolto,
1: No, certo, va bene. Allora abbiamo finito, quindi grazie a Nicolò Ceccarini, ci risentiamo domani.
0: Ciao Nico, buona serata a tutti e rimanete su Radio Firenze Viola. Un abbraccio forte.
1: Ciao, ciao, ciao. Cecca, ciao. Grazie a te. Allora abbiamo finito, adesso la linea va a Garrisca al Vento con Giacomo Galassi, con lui Stefano Prizzo. Grazie anche a Marco Tonelli al coordinamento tecnico. Con Nick e Nick torniamo domani a partire dalle 16. Da Nicolò Santi, ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Iniziamo questo viaggio onirico negli what if di mercato con un nome luccicante che è quello di Zlatan Ibrahimovic. Sì, perché forse non ve lo ricordate.

nel cassetto delle suggestioni, appunto, di mercato. Una nomenclatura che viene usata forse per non usare termini spiacevoli come sparata o bufala. Insomma, dicevamo di Ibrahimovic alla Fiorentina, affare che non si è fatto, ma secondo molti si poteva fare. E si poteva fare precisamente a inizio estate 2019, era appunto il giugno 2019, esattamente 4 anni fa. Rocco Commisso era da pochi giorni diventato il presidente della Fiorentina, mentre l'asso svedese, per parlare dell'altro protagonista della storia, dopo un anno da nababbo a Los Angeles Galaxy, sentiva già il richiamo del calcio europeo. Ecco, probabilmente dall'associazione di questi due fatti e dalla bella storia che si poteva scrivere da sola, col facoltoso imprenditore italiano che si porta dagli States il campionissimo negli ultimi anni della sua carriera sportiva come fosse una bottiglia preziosa per una cena importante da amici, nasce una bolla di mercato che si scoppia da sola nel giro di pochi giorni.

0: Escono fuori indiscrezioni, audio, WhatsApp, addirittura testimonianze di tassisti che affermano come sia già tutto pronto per il trasporto del fenomeno svedese dall'aeroporto di Peretola al centro sportivo. Si parla di una presentazione ovviamente in pompa magna, come ovvio che sia, con l'annuncio che sarebbe stato dato durante i tradizionali fuochi di San Giovanni, il 24 giugno per l'appunto. Uno spettacolo pirotecnico che sarebbe stato impreziosito dalla gigantografia di Ibra in un quadro molto hollywoodiano e che pensavamo si confacesse al nuovo proprietario della Fiorentina, ovvero Rocco Commisso. I titoli sono i soliti quando ci sono notizie del genere, mai sbilanciati ma possibilisti e che strizzano l'occhio alle fantasie più recondite. Ibra Fiorentina, ecco perché si può, clamoroso, la Fiorentina apre per Ibrahimovic, eccetera eccetera. Nel concreto, se andiamo a guardare queste notizie, c'è poco, forse c'è stato qualche contatto tra la dirigenza viola e l'allora agente del calciatore, ovvero Mino Raiola. Il gancio da sfruttare sarebbe stata, come detto, la volontà di Ibrahimovic, che allora aveva 37 anni suonati ed aveva comunque scoperto di essere ancora competitivo ad alti livelli, di tornare in Europa per l'appunto, o meglio in Italia, dove oltre alla Fiorentina ci sta pensando anche il Bologna, di un altro italo-americano, o meglio italo-canadese, come Joey Saputo. Lo scoglio mastodontico su cui si infrangono tutti questi sogni d'inizio estate è ovviamente legato al compenso economico che andrebbe garantito a un campione come Zlatan Ibrahimovic, che a LA guadagnava più di 6 milioni l'anno, cifra che per l'MLS del tempo era record e ovviamente era inconciliabile con la tensione certosina al bilancio che i tifosi fiorentini poi impareranno essere una delle virtù di Commisso. Fatto sta che alla fine il taxi prenotato da Peretola rimane lì, così come la maglia numero 11 che si dice fosse stata già prenotata, e rimane lì anche la possibilità di comporre una coppia vintage ma di livello planetario con Ribéry. Pensate un po', Zlatan Ibrahimovic e Frank Ribéry alla Fiorentina, roba da fantacalcio nel vero senso della parola. La Fiorentina infatti non proverà neanche ad avvicinarsi ad Ibra, anche se un presunto ritorno di fiamma sembrava potesse esserci a dicembre del 2019, quando l'account Twitter del club gigliato pubblica un tweet per l'appunto con una foto di Ibra con sulle spalle una maglia della Fiorentina con la didascalia "Ciao Ibra, non vediamo l'ora di vederti di nuovo in Italia". Ecco, da lì di nuovo i social e i tifosi in delirio per qualche ora prima che Commisso spenga i bollenti spiriti, chiuda definitivamente la storia dicendo "Ibrahimovic, basta e avanzo io come vecchio", in una battuta che però comunque confessa la volontà della Fiorentina di non comprare un giocatore di quel calibro e di quell'età. A monte è facile interpretare il tweet come un mero augurio di rientro in Italia, forse la volontà di cavalcare l'immagine di Ibra che comunque sui social e su internet va sempre forte, e quindi lo svedese alla fine tornerà in Serie A, sì, in quei giorni a gennaio 2020, ma per tornare nuovamente al Milan per la seconda volta. Il resto, come si suol dire, è storia. Alla fine i viola punteranno tutto su un calciatore che è cresciuto nel mito di Ibra e che quando lo incontrerà sul campo dirà che è stato appunto il suo idolo, ovvero Dusan Vlahovic. Zlatan Ibrahimovic e Fiorentina non si incroceranno veramente mai, anche se probabilmente l'ultima grande partita della carriera Ibra la gioca proprio qui al Franchi nel novembre 2021, quando in una gara vinta 4-3 dalla Fiorentina d'Italiano lo svedese segna la sua ultima doppietta, mettendo a segno, pensate, il decimo ed undicesimo gol in carriera a quella che in una sorta di mini illusione collettiva di qualche anno prima poteva essere addirittura la sua squadra. Quasi ufficiale, è un prodotto ufficiale di Radio Firenze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348-75-13-933. Ciao!
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie butade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ecco, questa frase di Venditti, inflazionata per annunciare i ritorni di fiamma nel mondo del calcio, può essere usata anche per certe voci di mercato. Una di queste è senza dubbio quella di cui andiamo a parlare adesso. Una storia, un intrigo di mercato che si è sedimentato nella testa dei tifosi fiorentini negli ultimi 4 anni. Una cantilena oppure una sorta di riflesso pavloviano che il mercato produce puntualmente ad ogni sessione. La Fiorentina fa sul serio su Cistana, Fiorentina Cistana, i Viola ci provano, Fiorentina occhi su Cistana, titoli che vengono scongelati ogni estate e tornano buoni anche per le sessioni invernali.

primo accostamento Cistana-Fiorentina è del gennaio 2020. 3 anni fa, quindi poco più, neanche troppo rispetto alla percezione di tifosi ed addetti ai lavori, secondo cui Cistana appunto sembra promesso sposo dei Viola dal giorno della sua nascita. Secondo alcuni quotidiani, la Fiorentina di Commisso ci inizia a pensare appunto nel gennaio 2020. Allora Cistana è un 22enne che si affaccia in Serie A col Brescia.

0: preso in considerazione e che prenderemo in considerazione qualcosa di concreto qui c'è stato. La Fiorentina, soprattutto nell'estate 2020, aveva sondato il territorio col suo agente dell'epoca, Beppe Galli, e col patron Cellino, che era il presidente ambiziosissimo e vulcanico di quel Brescia. Non se ne fece nulla, appunto, con il Brescia, che era convinto di poter alzare ancora le richieste. E da allora, puntualmente, ad ogni sessione di mercato, Cistana torna nel mirino, per usare uno dei tanti termini buffi del mercato che vogliono dire tutto e nulla, della Fiorentina per l'appunto. Inverno ed estate 2021, inverno ed estate 2022 e così anche lo scorso gennaio. Passano gli anni, gli allenatori, le stagioni, Cistana adesso è un giocatore alla soglia dei 26 anni con solamente 21 partite in Serie A e protagonista di una fragorosa retrocessione in Lega Pro, sempre con il Brescia. Non sembra un nome quindi che può scaldare le fantasie di una società e di una piazza oggi, quindi nell'estate 2023, eppure è sempre lì. Accanto agli altri profili per la difesa della Fiorentina c'è sempre comunque Cistana. È successo anche a gennaio scorso, quando l'idea Cistana per l'appunto è balenata nuovamente dalle parti di Viale De Fanti. Ma perché? Cos'è che deve essere così tanto piaciuto alla Fiorentina di Cistana e viceversa? E come mai queste entità si cercano così tanto senza mai volersi davvero? Beh, misteri e dinamiche di mercato. Forse anche pigrizia e mancanza di idee al momento di stilare i nomi degli obiettivi della squadra di commisso. Ecco, Cistana è il tipo il prezzemolo, anzi, per dirla in maniera più moderna, come la curcuma. Ce l'hai sempre lì a portata di mano e che fai, non ce la butti? Alla fine si tratta ancora di un profilo buono per la Fiorentina, lontanamente ancora futuribile, seppur già nel piano della carriera, e c'è sempre la sensazione che i canali per arrivare al difensore del Brescia siano sempre aperti. Cistana, quindi, possiamo definirla una scorciatoia di mercato mai davvero imboccata. Una cosa è certa, sarà difficile separare Andrea Cistana da Fiorentina. O almeno i due termini, se cerchiamo su Google, compaiono insieme in 23.800 ricerche. Chi conosce bene la situazione del mercato in generale e in particolare il caso Cistana è Giorgio Perinetti, direttore sportivo che nelle ultime due stagioni ha lavorato a Brescia. Il nome di Cistana alla Fiorentina viene associato per la prima volta a giugno 2020, quando Brescia aveva concluso la sua annata in Serie A. Come mai non se ne è fatto mai nulla?
1: Ma intanto Cistana purtroppo ha avuto anche delle difficoltà, nel senso ha avuto qualche contrattempo che ha ritardato il suo inserimento, i suoi allenamenti e comunque qualche infortunio. E gli ha fatto così ogni anno, gli ha dato ogni anno qualche preoccupazione, anche se poi nel Brescia è stato sempre risolutivo. E anche quest'anno il Brescia si dice si fa, però nella prima parte non aveva Cistana, la seconda parte aveva Cistana. Guarda caso, i risultati erano completamente diversi. Sinceramente, almeno per le due stagioni in cui ero al Brescia, non c'è stata mai una trattativa approfondita, un vero e proprio mettersi al tavolino e decidere, quindi questa è stata la verità. Adesso chiaramente il Brescia sta aspettando di conoscere quale categoria fa, e comunque il giocatore che abbia solo un anno di contratto non ricordo male, quindi o si affonda il colpo stavolta o mai più.
0: Quindi forse questa telenovela è anche destinata a finire a breve, anche perché noi appunto
1: in qualche modo
0: finirà questa cosa, anche perché il giocatore è classe 97, quindi non è che ha perso degli anni, perché lui ha scelto giustamente anche di sposare la causa del Brescia, però se ne parlava al di là della Fiorentina anche per club di Serie A già da 3 o 4 anni fa, quindi è adesso mai più anche per la crescita forse del calciatore?
1: Sì, ma è proprio anche la posizione contrattuale e la situazione in Brescia in generale, che questa incertezza sul campionato che farà il Brescia nel prossimo anno, che ovviamente possono decidere in qualche modo.
0: Anche quest'anno comunque la Fiorentina cercherà un nuovo difensore.

0: Firenze Viola, se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13933. Ciao!
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
2: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
3: Le 14.01 del 25 giugno, un 25 giugno caldissimo come i giorni che lo hanno preceduto e come, così ci dicono, saranno i prossimi. Una giornata bollente, squassata da un'indiscrezione di mercato che ci rende tutti più allegri, gioviali, felici e solari, perché potrebbe esserci anche Füllkrug nel mercato della Fiorentina. Io ho letto questa cosa da stamattina. Mani, ho due occhi a pazzo come un gufo o un Barbagianni, perché sai che per me Füllkrug è un sogno che di mezza estate da cullare. Sto scherzando ovviamente, ma nemmeno troppo. Ben ritrovati, buon pomeriggio. Palla al centro ancora oggi straordinariamente con me Alessandro Rinaldo.
4: Ciao, che bello. Ale. Ciao Tommaso, ma l'hai visto gli ultimi sei mesi?
3: Un'apertura così, c'è un entusiasmo in un'apertura così che posso chiedere il cambio.
4: Allegria,
3: quinto
4: come
3: minuto, il primo mai. Tempo non ce la fa già più.
4: Senti, ma li hai visti gli ultimi sei mesi di Füllkrug?
3: Negativissimi. Insomma, cioè, mi prendono per pazzo, lo so, sì, però sì. A me piace ogni tanto così prendere, come diresti te, qualche calciatore feticcio. Per me Füllkrug è diventato un qualcosa di mistico fin da quando era tenuto d'occhio in Germania. Battute a parte, niente di che. Ora non prendete seriamente quello che dice un accaduto dato Loreto. Ho ripreso un'indiscrezione in mattinata, comunque rilanciata dal Tirreno, che ci porta chiaramente a considerare una fitta, io la sto definendo cortina fumogena da parte dei paratici, con un bel po' di nomi che ora cominciano ad addensarsi sul mercato viola, che tra poco riepilogheremo come sempre con il chi si compra. Detto però, Alessandro, che anche te ovviamente per dovere sei costretto a tenere d'occhio il mercato, ci sarà due nomi, no, più degli altri in questo momento mi sembrano nel mirino viola: il centrocampista del Sassuolo Torsved e Coleoscio. Ti torna?
4: Mi torna anche soprattutto il forcing su Coleoscio, che dovrebbe andare via dal Barley, che è retrocesso. Lo ha confermato lo stesso Paratici a Sky Sport a margine della conferenza stampa della settimana scorsa, di sette giorni fa. Forse l'unica vera indicazione concreta sul mercato e sui nomi. Vedremo, si può chiudere secondo me intorno a 8-9 milioni, perché poi certo è un giocatore di una squadra inglese, però il Barley è andato in Championship. Credo che Coleoscio non voglia rimanere nella seconda divisione inglese, quindi ci potrebbe essere questo colpo, non so se low cost, ma comunque a saldo la Fiorentina.
3: Fammi segnalare quella che è una sensazione che sta prendendo sempre più corpo sul fantomatico concetto di budget, che è stato dribblato in modo secco da Paratici in conferenza stampa. Quello che andiamo capendo è che potrebbe essere, sarà molto probabilmente un budget in via di costruzione, ovviamente legato alle uscite e all'eventualità sempre in uscita che si presenteranno nel corso di questo mercato estivo, fermo restando che qualche nome è già ai titoli di coda, almeno come prospettive, penso a Dodò, poi vedremo come e quando verranno definite queste trattative. Un altro che da voci che raccogliamo dall'indicazione anche di Niccolò Ceccarini e Gosens, quindi poi c'è da vendere molto, ed è lì che probabilmente si andrà creando il budget da impiegare poi per il mercato in entrata. È chiaro che il calciomercato la fa da padrone per questa giornata, poi faremo il punto ovviamente anche su quella che è stata la giornata del mondiale, quella che sarà la giornata del mondiale, e quello che è stato invece il giorno che abbiamo dedicato al patrono, la bella serata dei fuochi e la grande vittoria degli azzurri che tornano sul podio più alto del torneo di calcio storico. 348 753933 per interagire, 3925 727775 perché siamo in diretta fino alle 16 anche sulla di radio, e 055 7711 171 comanda il mercato, comandano gli aggiornamenti del mattino. Linea subito al chi si compra flash.
5: Chi si compra flash? Bentornati con l'appuntamento col Chi si compra Flash, live dagli studi di Via Panciatichi, con tutto quello che sono le ultime novità per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. Partirei con il colpo per il futuro che la Fiorentina sta mettendo a segno in queste ore, ovvero Dennis Beldenti, che è un giocatore giovanissimo del 2010 dell'Union Brescia e che arriverà alla Fiorentina per poco più di 1 milione, soffiato alla concorrenza del Como che era sul giocatore da tempo. Il Dennis raggiungerà il fratello che gioca con il classe 2008 della Fiorentina, quindi un colpo in prospettiva potrebbe essere quello d'apertura del mercato viola. Poi torniamo su

0: l'interessamento dell'Atalanta ha anche attratto le attenzioni di club di Premier, soprattutto il Bournemouth, e poi ci sono aggiornamenti anche per quanto riguarda Aranda, che è un trequartista, un attaccante che può giocare anche esterno, classe 2007 del Boca Juniors, perché è un giocatore che piace moltissimo anche a Grosso, che evidentemente lo aveva osservato a distanza, forse anche su imbeccata del Sassuolo e di Carnevali e dei suoi uomini mercato. Evidentemente è un nome che ha proposto insieme ad altri anche alla proprietà e quindi alla dirigenza della Fiorentina, quindi occhio ad Aranda, giocatore molto promettente. Il problema per la Fiorentina sono i rapporti col Boca Juniors dopo quello che è successo con Valentini, come vi ricorderete è arrivato a parametro zero dopo l'esperienza proprio a Buenos Aires. Detto questo, c'è anche un forte interessamento della Fiorentina per Miretti, in uscita dalla Juventus. C'è da capire però prima che cosa faranno gli altri centrocampisti che la Fiorentina ha in rosa, perché sono tanti quelli che potenzialmente potrebbero lasciare Viola, ma in questo momento non c'è la fila per nessuno dei giocatori nella rosa a disposizione futura di Grosso. Per esempio l'unico che potrebbe effettivamente avere un po' di mercato è Ndur, che però come sapete ha anche il 50% nelle mani del Paris Saint Germain, quindi tutto da definire anche quello che sarà il futuro del centrocampo. Concludo con l'attacco, prima Tommaso parlava di Fulkrug, sicuramente un'idea che potrebbe avere una base di veridicità, visto che il giocatore dopo l'esperienza negativa al Milan potrebbe cercare casa altrove, ma soprattutto il lavoro sarà fatto sugli esterni. Le voci di Noah Lang e di Johan Bakayoko sono quelle che rimbalzano nelle ultime ore, difficili entrambi da prendere, ma è chiaro che la Fiorentina si muoverà probabilmente con la formula del prestito, al di là di Coleoscio, che come avevate detto è sicuramente tra gli obiettivi principali. Occhio anche a questi due nomi e anche a Solomon, che ha riconfermato di essersi trovato benissimo alla Fiorentina. La Fiorentina potrebbe richiederlo nuovamente in prestito, vedremo però quali saranno le decisioni anche di Paratici, visto le condizioni atletiche che non hanno convinto appieno nel corso della passata stagione. Per questo Chi si compra è tutto, ci risentiamo domani.
1: Grazie a Pietro Lazzarini. Si allungano Chi si compra flash, mi ricordo eravamo partiti un 20-25 giorni fa. Chi si compra flash, un aggiornamento e via, 43 secondi.
2: C'è qualcuno che tiene ancora
1: e
2: il conto
1: oggi Pietro,
2: dei giocatori associati alla Fiorentina, penso. Qualcuno tiene ancora il conto? Se non sbaglio c'era un ascoltatore che ci diceva siamo a 78
1: dirette,
2: nomi.
1: Sì,
2: perché più o meno...
1: No, ma
2: in questo momento...
1: Perché tanto le società non è che fanno 87 sondaggi, decidono compro X, chiamano solo per X e chi riporta magari sondaggi o voci è un bisque.
2: No, assolutamente no, è anche insomma indice delle difficoltà in questo caso della Fiorentina, ma non solo, perché vedo anche dalle altre parti in Italia c'è un po' di ruggine nelle operazioni, anche perché poi il non detto del mercato che ci spiegò se non sbaglio Pradè qualche conferenza stampa fa è che prima mangiano quelli grossi
1: i pesci grossi,
2: e poi vediamo, penso.
1: Infatti guarda Palestra, no? Ora sta mangiando il Chelsea,
2: ho visto anche l'offerta che c'era sul piatto dell'Inter rispetto all'offerta del Chelsea, è andato super all in il club di Londra, anche per quanto riguarda lo stipendio potrebbe già arrivare a prendere 5 milioni e questa è un po' la situazione, no? E quindi c'è un po' da usare la fantasia in questo. Guarda, io sono molto più contento per Beldenti rispetto
1: Bravo,
2: per Fulkrug.
1: Ti volevo anticipare, perché poi messo così, no? Sentir dire, lo ha soffiato al Como.
2: Capito?
1: Questo momento ciò che prende il Como visto da fuori, no? Sembra comunque destinato a esplodere. Se siamo arrivati prima, il Como sta forse, speriamo, cambiando la musica. Certo, 2010 è dura immaginarlo subito addosso dei più grandi.
2: È dura anche per il contesto italiano. Dopodiché io sono Beldenti maggiore di Fulkrug, cioè il mercato della Fiorentina essere Beldenti, non deve essere Fulkrug. Poi è certo, è meglio l'uovo oggi o la gallina domani, questo è l'interrogativo. Secondo me la Fiorentina deve ragionare su è l'uovo oggi o la gallina domani o viceversa.
1: Non lo so, perché non è che c'è, cioè, vabbè, è una scelta di vita, sei te che decidi.
2: Secondo me è molto meglio avere la gallina domani.
1: Lo so, però
2: per il contesto
1: della
2: Fiorentina,
1: un ovetto, buttalo via.
2: Sì, però un ovetto in questo caso si parla di Niklas Fulkrug un po'.
1: Te lo immagini
2: marcio,
1: l'ospite che ci sta ascoltando, Mister Gigi Cagni, che dice: ma io che in trasmissione devo intervenire? Mister, ci vuol pazienza, grazie per essere con noi, ben trovato.
3: Buona giornata, pazienza in Italia bisognerebbe averne tanta.
1: Su tante cose, peraltro.

0: 4, tanto più con queste temperature.
1: No, ma io adesso solo calcio intendevo.
0: Solo calcio,
1: Sì, no, perché ci vorrà pazienza, secondo me, per ricostruire adesso che abbiamo un nuovo presidente di federazione. Spero che prendano Maldini e quindi che sia un uomo di calcio che mi sembra di aver letto che
0: c'è.
1: Prenderà in mano il discorso settori giovanili, federazione degli allenatori, tutte queste robe. E c'è da ricostruire, perché dopo 3 anni senza mondiale direi che siamo pronti. E allora per fare questo bisogna anche che gli italiani abbiano pazienza, perché non costruisci in breve tempo.
0: No, poi c'è da, appunto, lo diceva lei, ricostruire tutto a partire dalle fondamenta, dai settori giovanili. E noi qui stavamo commentando un'operazione della Fiorentina per un 2010 di grandi prospettive, Beldenti, che la Fiorentina avrebbe anticipato il Como. Però qui forse è un po' presto immaginare, magari già in estate, di lavorare in una prima squadra, di far lavorare un sedicenne?
1: No. Dipende com'è, dipende da tante cose. Si anticipa un po'. Io l'esordio ho fatto a 19 anni, 60 anni fa.
0: Sì, perché quindi, poi oggi quando esordisce ventenne, ventunenne, addirittura magari
1: no,
0: si
1: non
0: commuove.
1: È più giovane. Ma non lo è più giovane a 20-21 anni, uno ci deve già arrivare, se è bravo ci deve già arrivare. Quindi lì si parte, ribadisco, questo secondo me è una bella operazione. Io sono un giocatore, non lo conosco, ma bisogna cominciare a fare delle cose di un certo tipo, ma bisogna anche crescergli. Il problema non è tanto forse tecnico, il problema è che bisogna crescere degli uomini. Questo è il problema grosso dei settori giovanili.
0: Sì,
1: continuo a dire, i genitori devono stare a casa.
0: È chiaro. Mi sembra che su questo profilo Paratici però abbia le idee molto chiare. Ripenso anche alla conferenza stampa della scorsa settimana, dove diceva: sì, belli i trofei primavera o under 18, quest'anno la Fiorentina ha vinto uno scudetto e il torneo di Viareggio, più belli i ragazzi che poi ti ritrovi in prima squadra. E lei su due piedi con una primavera scudettata come si comporterebbe?
1: Bisogna vedere i giocatori, bisogna vedere gli obiettivi che ha la prima squadra sempre. Perché poi si parte da lì. Allora si sta costruendo anche la Fiorentina, mi sembra. A parte che Paratici è stato, diciamo, tra virgolette, il mio giocatore, è cresciuto nel settore giovanile del Piacenza quando io ero allenatore della prima squadra. E quindi sa cosa vuol dire i settori giovanili, sa cosa vuol dire crescere in certi ambienti, sa cosa bisogna fare, no? E quindi Grosso ha fatto la stessa, ha fatto un percorso da giocatore, quindi sei a Firenze è una piazza non facile. Allora bisogna spiegare ai tifosi fiorentini che devono avere un po' di pazienza. Ce l'hanno? Qualche dubbio.
2: Difficile, si parlava del nuovo oggi, della gallina domani.
0: 7 anni di gestione commisso, però è vero che questa è una ripartenza come mai c'è stata.
1: Ma bisogna insegnare anche ai tifosi, io capisco tutto, la passione e tutto il resto devono mantenerla, però devono anche capire che non puoi costruire se poi, o parlare di giovani se poi uno fa esordire dei ragazzi, perdi la partita e ti arrabbi.
2: Sì, guarda, in questo mi viene in mente quello che diceva De Rossi qualche mese fa, ha fatto un discorso secondo me bellissimo in cui diceva: in Italia c'è la difficoltà, cioè non c'è la volontà di piantare qualcosa e poi la coscienza che quel qualcosa magari non lo raccoglie la stessa persona che l'ha piantato, ma qualcuno che arriva dopo. In questo caso parlava degli allenatori, ma non solo, può essere un discorso allargato un po' a tutti. Tra l'altro so che Mr. Cagni ha una sua, non so se è una sua teoria o comunque un suo modo di vedere anche lo spogliatoio. Forse in questo Tommaso viene anche incontro a quelle che sono le sue idee. Lui vorrebbe, ora banalizzo, poi ce lo spiega il Mr. Cagni, togliere i telefoni dagli spogliatoi.
0: Sì.
2: Vero mister? Ce lo dice sempre.
1: No, perché ho proprio letto ieri sia Lentella, che ha vinto il campionato l'anno scorso e quest'anno si è salvata con il Vicenza, con lo stesso allenatore dell'Entella l'anno scorso, proprio c'era un un'intervista su di lui, e diceva che la prima cosa che ha fatto l'anno scorso con l'Entella è lasciare i telefoni fuori, e ha dato dei risultati. A Vicenza lo stesso. Non è quello magari il motivo primario per cui l'Entella e quest'anno il Vicenza hanno vinto il campionato, però
0: può favorire, secondo
1: me. È una secondo me è una cosa da fare, anche perché poi la domanda è, io se fossi in uno spogliatoio oggi direi: ma cosa ti serve il telefonino nello spogliatoio?
0: Indubbiamente.
1: A cosa serve? Non lo so, devi fare allenamento?
0: E se hai bisogno di parlare con qualcuno, hai bisogno di parlare con un compagno, cioè con qualcuno che in quel momento
2: è lì. C'è da fare la storia Instagram, la storia Snapchat, io sono di un'altra generazione, la vengo incontro anche ai più giovani.
1: Ma lasciamo stare le generazioni, che io ancora di più, ma non c'entra niente proprio questo, è che io devo farti capire il perché. Parlo te giocatore, dico: ma secondo te cosa serve per costruire una squadra? Per costruire una squadra ci vuole lo spogliatoio fatto di un certo tipo, che ci sia uno stesso pensiero di intenti, ma già mentre tu entri in uno spogliatoio tutti i giorni e prima che tu te ne vada, di cosa devi parlare? Devi parlare di calcio, devi parlare dell'allenamento, devi parlare di tante cose. Oggi io leggevo Leao, adesso si stanno avvicinando, ma come ti avvicino? Leao, ti lascio a casa, io t'ho pagato, ti pago se hai ancora il contratto, non mi rompi le balle se devi che vuoi andare qui, no adesso rimango, no aspetta a casa. E non parla più nessuno. Queste sono cose da insegnare, ma non perché Leao ha delle colpe specifiche, secondo me non le ha, ma perché non gli ha insegnato niente a nessuno. Lui è convinto che in 7 anni lui ha dato tutto al Milan.
0: Sì.
1: Perché secondo lui il tutto è questo. Perché non gli hanno insegnato cos'è il tutto. Non è questo il tutto. Il tutto è un'altra roba. Vuol dire che se io entro in una società, sono della società, devo fare tutto per la società, ma devo sapere cos'è comporta fare un contratto. Le regole che devo rispettare, ho delle regole da rispettare, dei valori da rispettare, ed è una squadra di calcio, e cioè sei un gruppo. Ma la colpa non è soltanto di Leao, della società, la colpa dei giocatori è anche del Milan. Nel mio spogliatoio da giocatore non ce n'era, io ne ho avuto di tutti i colori negli spogliatoi.
0: Ma quanto però conta anche la dirigenza nel supportare l'allenatore che porti avanti, come dire, una linea di comportamento?
1: È determinante, il direttore sportivo è determinante.
0: Che io ho la sensazione, mister, che ormai molte società, non dico siano succubi, però ecco, i calciatori
1: non sono. Allora, torniamo al discorso Fiorentina, ci sono gli uomini adatti, perché sia Paratici che Grosso sono degli uomini di calcio. Paratici posso parlarne perché l'ho conosciuto da ragazzino, ma anche nella storia, basti leggere la sua storia e la storia di Grosso. Allora sono di una generazione, non è che potranno fare il 100% di quello della loro generazione, ma una parte sì, ma perché lo puoi fare? Perché i giocatori ti seguono se tu gli dai delle spiegazioni, se gli dai delle regole da rispettare, far capire i valori che ci sono di fare questo mestiere. Oggi leggevo il giornale, la Bosnia si sta giocando anche i sedicesi.
2: Sì,
1: ma noi siamo inferiori alla Bosnia, ma stiamo scherzando? Qual è stato il problema? Il problema è stato psicologico, il problema è stato di non avere leader nelle squadre. Noi non abbiamo un leader più, non ce l'abbiamo.
2: Mister, sempre per il discorso di come trattare dei calciatori particolari, detto che poi il problema principale dell'ultimo anno di Moise Kean sono stati gli infortuni, lei che farebbe anche con un calciatore appunto come Moise Kean, che in questo momento si deve rilanciare? E
0: che
2: deve
0: parlassimo
2: capire
0: di Leao è solo una coincidenza.
2: No, sono
0: vero?
2: Entrambi rapper, so che al mister piace anche questa carriera extra calcio dei due, quindi volevo dire.
1: Guarda, ho avuto giocatori di grande fantasia, quindi li devi trattare in modo diverso. I giocatori di qualità li devi trattare in modo diverso. Non so, poi io dicevo, umanamente siete tutti uguali, tecnicamente no. a Flacchi, a Vannucchi, che voi conoscete benissimo, sì, non è che gli dovevano in campo fare quello che facevano i difensori, che facevano certi centrocampisti o altri. Erano giocatori particolari che, a cui davo delle regole diverse, parlo del campo solo, le regole fuori erano uguali.
0: Certo.
1: Però il trattamento è diverso se tu hai dei giocatori di questo tipo, li devi anche lasciare andare il rapper, ma va benissimo, a me cosa me ne frega? Non mi interessa questa cosa, se non influisce.
2: Mister, ha citato Vannucchi e Flacchi, le chiedo, al di là di questi, c'è stato un calciatore che ha trattato diversamente proprio perché era più forte degli altri? Mi viene sempre in mente l'aneddoto del cane di Baggio con Mazzoni.
1: No, ma è chiaro, ma certo, ma queste sono cose che sono, tu le devi fare in un modo che non vai contro i principi della squadra.
2: Certo.
1: Quella del cane di Baggio è simpatica, Mazzone che dice, vabbè, di chi è il cane? Baggio, di Baggio, beh, allora lasciatelo entrare, ma si sono messi a ridere tutti.
2: C'è qualcuno che ha trattato appunto, non al pari di Baggio.
1: Ma certo, ma davanti agli altri.
2: Sì, sì.
1: Ma con loro però mi sono anche incazzato in modo diverso davanti agli altri. Io ti tratto diversamente, ti faccio le coccole, ma poi ti mi incazzo anche se non fai.
0: Yeah.
1: Ma per loro stessi tutti mi hanno ringraziato dopo. Non sono stato molto simpatico all'inizio alla maggior parte dei miei giocatori. Mm-hmm. Però dopo capivano, primo, che dicevo quello che pensavo, dicevo la verità ed ero onesto. Questa è una cosa che mantenerla non è semplice.
2: Sì, me ne viene in mente uno, non so se citarlo o no, che poi c'è stata un po' di polemica anche tra
0: i mister. Sentiti lì.
2: Lele Adani, che ora è diventato un grande commentatore.
1: Grande cosa?
2: No, ecco, lo sapevo. Un commentatore famoso. Comunque.
1: No, perché sai,
2: sì.
1: Termini bisogna anche usarli giusti.
2: Comunque allora, è opinionista per la RAI. Insomma, commenta anche il mondo.
1: Opinionista della RAI. Ma lui fa anche, come si chiamano, podcast?
2: I podcast, sì, viva il football con Cassano,
1: la roba
2: con Ventola.
1: No?
2: Sì.
1: Allora, tu puoi criticare chi vuoi, a me non interessa niente, ma non devi offendere.
2: È vero.
1: Non te lo puoi permettere di offendere. Primo perché non hai il contraddittorio immediato, perché dici delle cose, le dici tu, c'hai 500.000 follower, è la RAI che non dovrebbe permetterlo, ma ci sono delle cose da poi che lui sia capace o meno, a me non interessa, a me non piace, ma è un discorso mio. A me non piace quando parla di calcio come se lui fosse un professore di calcio, capito? No, a me non piace, però piace.
2: Certo.
1: Se sta alla RAI, io l'ho detto subito, quando c'è lui io tolgo il volume, ma non è un problema per lui. La RAI faccia quello che vuole, anche se io faccio parte di chi lo paga, e quindi potrei dire anche la mia. Ma se tu offendi e se tu parli di calcio e non hai mai fatto l'allenatore, io penso che dall'altra parte di chi ascolta tu devi insegnare qualcosa. Non è questo il modo di insegnare calcio, per il calcio. Non c'è solo lui, ormai i commentatori è tutta gente che cerca di fare
0: cerca di fare
1: il protagonista quando il protagonista è il calcio. E oltretutto dici delle cose che non sono proprio vere se tu avessi fatto l'allenatore. Difatti, se uno ha fatto l'allenatore per anni, parla in modo diverso, perché sa cosa vuol dire. Allora io quando parlo di calcio so che mi rivolgo a gente che è appassionata di calcio, quindi parlo prima di tutto nel modo più semplice possibile di far capire cosa dico. E poi, anche perché il calcio è semplice, non lo faccio diventare una cosa da scienziato.
0: Guardi mister, posso assicurarle qui come messaggi c'è grande apprezzamento, Ale come Gigi Cagni, stile di vita, e un altro Alessandro che ricorda Tavano che nel suo Empoli calpestava la linea laterale. Faceva giocare largo, Ciccio.
1: Ma scusa.
0: Più larghi possibile.
1: Anche a questa cosa. Primo, c'è il calcio vecchio. verticalizzavamo e tiravamo in porta. Non so dov'è il moderno oggi, non lo capisco. Fanno tre tiri in porta in tutta la partita, ma due squadre, eh?
3: Sì, ma poi
1: allora dov'è palla. Il moderno? Che fanno possesso palla? Ma sono tutte cose, è quello che mi fa arrabbiare, che vengono pubblicizzate da gente che vuol pubblicizzare altre cose che non c'entrano niente col calcio, che è stato rovinato.
3: Un po' sì.
1: È stato rovinato. Perché sono stati quelli che hanno pubblicizzato e hanno fatto diventare una cosa eccezionale il tiki-taka. Il tiki-taka è stata una delle più grosse cazzate e dette nel modo sbagliato. Negli ultimi 10 anni chi non faceva tiki-taka?
0: Sì, è chiaro, l'assolutismo dei
2: tutti, anche gli allenatori si sono evoluti, cioè nel senso Guardiola non lo fa più da 15 anni.
0: Lo puoi fare, ma puoi anche non farlo, non è che lo devi fare.
2: Secondo me si torna anche un po' al calcio che dice il mister adesso, un po' più verticale. Però.
1: Ma chi non lo faceva? Non allenava.
0: Fra l'altro
1: eravamo arrivati a questo punto.
0: Questo è vero.
1: Ma anche nei settori giovanili, una roba scandalosa che oltretutto è stato pubblicizzato, e Adani è stato uno di questi, senza sapere veramente, perché io sono stato il secondo anno che allenava Guardiola, io sono stato una settimana a Barcellona.
2: Ah, che bellezza.
1: A vedere l'allenamento di Guardiola tramite il Brescia, conosciuto, lui conosceva me e tutto il resto. Io sono stato una settimana a guardarlo, era il secondo anno che allenava. era tutt'altra roba.
2: C'era anche un giovanissimo Messi, lo devo citare perché c'era.
0: No, vabbè, ma è chiaro che
1: era una roba,
0: una deriva eccessiva. Mister, grazie mille. Sempre un piacere, mai
1: buona
0: banale.
1: Ciao.
2: Grazie mille.
0: Grazie a Mister Gigi Cagni che ogni tanto ci vuole.
2: Io ricordo sempre che
0: io ho bisogno ogni tanto del Cagni mensile che ti rimette anche a posto, c'è anche una roba nei capelli.
2: Un capello bianco. Guarda, ieri sera mi prendo 30 secondi per raccontare l'experience dei fuochi, perché ieri era veramente una specie di Squid Game.
0: No, però per dire, cioè, vedi, Cagni si dà subito i telefoni fuori.
2: Una visione.
0: Di cosa devi parlare?
2: Bisogna fare in medio stat virtus, come dicevano quelli bravi.
0: Funzionava un tempo, lo puoi riproporre oggi.
2: Ricordo solo che Gigi Cagni è arrivato in Coppa UEFA con l'Empoli.
0: Appunto, di che si ragiona?
2: Stagione 2007-2008.
0: Ogni tanto ci vuole un Cagni che ti rimetta sulla giusta via. Dicevi dei fuochi, c'era sto benedetto Viola, Gic,
2: farei come chi era quel commentatore che disse perso ai gol dell'Udinese, Alan Tonetti, perché ieri li ho visti sul Lungano, zona cabana, e c'era una quantità di gente, sembrava uno di quei survival game, no, dove ci sono i zombie.
0: L'hai visto?
2: Io l'omaggio non l'ho visto, ecco. Perché? Ho visto dei bei fuochi, sarà molto facile il prossimo anno dire era meglio quelli dell'anno scorso, però non l'ho visto l'omaggio. Poi l'omaggio magari è nell'occhio di chi guarda, magari c'era un giro.
0: Scriveteci, ditecelo se avete visto / notato un omaggio alla Fiorentina nei fuochi di ieri sera, ma scriveteci, diteci cosa volete al rientro. Primo treno di messaggi.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Ciao, sono Guido e tu mi cade un po' di sentimento, si fa per scherzare, però detto, sei uno di quelli molto riflessivi che fa sempre un monte di ragionamenti sulla Fiorentina eccetera, e poi tu mi spazi su queste botte fuori di testa come Fulcrug. È come se si trovasse il buon vecchio Vannacci al circolo Arci di Castello alla serata del couscous, cioè ti cade completamente tutte le basi e tutte le fatte. Più o meno è così. Ciao Guido.
7: Buon pomeriggio ragazzi. Ho tre cose in volo. La prima, il calamai e un si può mandare in ferie, se no con chi me la piglio io?
0: Torna.
7: Ricordatevi che ci hanno fatto con Rebic, quindi non ci fossilizziamo sul discorso che il Paris Saint Germain c'è il 50% sulla rivendita. Noi di FIFA pari che ci hanno combinato a noi con Rebic in Milan, e quindi si ha a dama, va bene? La terza cosa, secondo voi in un 4-3-3 i tre davanti quanti gol a vostro avviso devono fare in campionato? Domani Loreto il seguito della mia risposta.
3: Ciao Tommy, ciao Alessandro, Stefano da Pescia. Ho sentito che viene, cioè che la Fiorentina è interessata a Torsved de Sassuolo, che è un bel giocatore, ma non è che, siccome per ora non è mai stato rammentato, è la volta buona invece che viene Berardi? E naturalmente io stravedo per lui, quindi insomma per me è un grandissimo giocatore e lo vedrei bene con Grosso in viola. Volevo sapere che ne pensate, sempre forza viola.
8: Tolo, io ho solo una parola per te: Fulkrug.
9: Buongiorno a tutti. Allora, secondo me Mister Cagni è il top del top. Io lo ascolto ormai già da 2 anni, tutti i giorni, dalla mattina alla sera, ma lui è proprio 10 spanne sopra tutti, sia come uomo nella lezione di vita, ma di calcio, cioè lo starei a ascoltare a giorni interi. Sono d'accordo con il direttore che ci vuole una volta al mese, ma anche di più secondo me, perché veramente, cioè, non sbaglia una parola, anzi c'è veramente tanto da imparare. Vi faccio tanti tanti complimenti anche a voi che lo invitate. Ciao da Leonardo di Coverciano, ma che purtroppo sta a Roma.
2: Purtroppo, vabbè.
0: Insomma, tra Coverciano e Roma, Consiglio Coverciano.
2: Ma è una bellissima anch'io. Coverciano, sì,
0: vabbè, anche Roma, però
2: Coverciano. Non c'è il raccordo e tutto. Si potrebbe fare.
0: Poi bisogna vedere dove Roma, che non è che sia brutto, Prati o altre zone.
2: No, si potrebbe fare un giovedì da Cagni, proprio anche come format. Ogni giovedì.
0: Ringraziamo Alessandro Di Nardo che termina qui la sua esperienza a Radio Firenze Viola.
2: Dopo bellino, questa
0: volta non passo più. No, ma siete in tanti che scrivete per Cagni, e è così, anche a noi fa piacere. Spesso e volentieri disturbarlo, perché poi resta coerente a questo punto di vista che comunque può piacere o non piacere, ma che arriva da una persona che le competenze le ha, e poi non ha peli sulla lingua. Uno quando deve dire le cose le dice senza farsi problemi, non è alla ricerca del politicamente corretto.
2: No,
0: sempre.
2: No, poi mi permetto, provavo a dirglielo anche prima, che insomma secondo me il discorso del tiki-taka è un po', cioè ci si fossilizza, è un po' anche
0: ora c'è meno tiki-taka a giro,
2: il trigger, cioè il momento in cui ci si innesca, anche ci si arrabbia, il tiki-taka è seppellito da, secondo me, 12,
0: però ricorderai
2: anni,
0: c'è stato un periodo che
2: ora c'è il calcio posizionale,
0: anche Villafranca doveva fare il tiki-taka, è un po', dipende insomma.
2: Sì, poi bisogna, secondo me è molto stereotipizzato come termine, lo stesso Guardiola ha cambiato 6-7 stili di gioco.
0: Appunto.
2: Nel frattempo adesso secondo me si va forse ancora di più verso la regressione e la verticalità. La Norvegia, che è una delle squadre che sta facendo d'accordo, meglio, va in verticale 90 su 100.
0: Sei stranamente lucido.
2: Ma sì, perché poi
0: concordo.
2: Non fossilizzarci sulle polemiche, ma guardare anche le partite. Non questo anche per...
0: Cattivissimo l'amico Diego, ma più che altro per il parallelo alla sagra, il couscous generale, ci siamo perdere, tenimi fuori lì. Però mi diverte, Fulkrug mi diverte, tanto non verrà mai, ragazzi, lasciate perdere. Mentre domani attenderemo ulteriori riflessioni di Francesco, che ci darà la seconda parte, così su due piedi 7-7, immaginando una punta che te ne faccia 15, gli altri due esterni altri 15 insieme.
2: Si parla così, tanto per fare fantacalcio qui, perché poi
0: com'era probabilmente... tridente del Napoli, che per me resta Caillecon, uno
2: Insigne, Mertens. Andavano tutti più o meno in doppia.
0: Sì, ora io pensavo anche a una prima punta più difeso. Però Mertens, Caglion con anche Insigne, 15-20 gol in tre te li facevano, 7-8 gol te li facevano. Se te ci metti un attaccante, un tiro da 20, ma da 15 cominci a essere, insomma, sui 30 gol per un tridente.
2: Da quanto
0: non è
2: che
0: male.
2: Un esterno della Fiorentina non fa più di 10 gol? Forse, se consideriamo esterno, forse Nico Gonzalez.
0: Bravissimo.
2: Dai che tempi ho di visto benissimo Gonzalez. Con l'Argentina, secondo tempo è entrato, ha fatto molto
0: non l'ho
2: bene.
0: Visto, però è stato l'ultimo esterno che metteva insieme gol fino a doppia cifra. Poi se devo ripensare, andare più indietro,
2: Chiesa forse non ci arrivò in doppia
0: non
2: cifra,
0: non so se segnò così tanto, ma Joaquin valeva il prezzo del Joaquin biglietto e quindi
2: ha segnato
0: anche...
2: per niente con la Fiorentina, secondo me ha fatto pochissimo.
0: Ma guarda, un anno, l'anno che lo reinventò Montella, quello in cui mi ricordo anche un gol che fece venire giù lo stadio contro il Milan, sì, in rimonta, secondo me qualcuno in più, forse a 7-8 non c'è arrivato. Andiamo a Mestre, Massimo in diretta con noi, ciao.
10: Buongiorno.
0: Buondì.
10: Ciao.
0: Sì.
10: Ciao, ciao. Buongiorno Giovinastri. No, mi sarebbe piaciuto beccare Cagni perché 96-97 ho seguito anche il Verona quando c'era lui. Mm. Andavo tutte le settimane al campo, era divertente.
0: È un maestro, dai, un maestro.
10: Poi aveva anche una bella squadra, anche se poi andò giù, ma aveva tipo Maniero, per dire, che è un giocatore straordinario. Tipo, cioè, un giocatore straordinario.
0: Sono d'accordo.
10: Io che l'ho visto da vicino per diversi anni, altro che Berardi. Cioè, Pippo ha sempre giocato in squadre, diciamo così, di secondo piano, ma era un giocatore pazzesco. Cioè, io dicevo sempre che era un centravanti con i piedi di un 10. Devo fare delle cose incredibili a Maniero, vabbè. No, una cosa sul linguaggio che ci racconta lo sport. Io ho visto più basket che calcio dal vivo, sembra impossibile, ma è così. E c'era il signor Aldo Giordani che aveva e dirigeva Super Basket e faceva le telecronache di basket sulla Rai. Spesso su Super Basket c'erano i super tecnici che gli rimproveravano il fatto che quando parlava alla Rai di basket avesse un linguaggio molto, come dire, banale, molto facile. E lui diceva sempre: gente, io qui su Super Basket parlo a specialisti, diciamo così, scrivo a specialisti che leggono la rivista, ma quando faccio la telecronaca parlo alla casalinga di Voghera, per cui bisogna che tutti capiscano. E lui deve fare il figo quando sei su un mezzo come la Rai, voglio dire, no? Quindi farti capire.
0: È interessante, il filone è molto interessante. Non dimentichiamoci che, appunto, lo dicevamo prima, le seconde voci ormai sono tutti ex.
2: Sì, tutti.
10: Sì, però anche...
0: Quindi, sì, magari possono semplificare, come dire, il gergo, però poi, chiaro, ti danno pareri tecnici di chi è stato in campo.
10: Non sono tutti Capello,
0: okay.
10: Perché Fabio Capello è stupendo quando racconta, no? Quando fa la cronaca.
0: Sì, molto.
10: Altri
0: effetto.
10: Comunque si fanno prendere dal mezzo, si fanno prendere. Poi è diventato un lavoro, per cui devono, come dire, perpetuare loro stessi. Non prendiamoci.
2: Poi è anche vero quello che diceva un po' Mr. Cagni. Esatto, devi fare anche un po' il personaggio. Detto che secondo me ci sono delle ottime seconde voci. Io penso anche al Mister Stramaccioni, che poi è uno
0: sono
2: dei più bravi.
0: Piace anche
2: me.
0: A me Stramaccioni.
2: Ma io posso spezzare anche una delle mille lance scagliate da Dadani. È un po' troppo delle volte, un
0: diciamo
2: po' confuso,
0: che divide, perché...
2: però diciamo che io non è che cambio canale a differenza di Cagni quando c'è nella Dani.
0: Ogni tanto forse rischia
2: che può
0: un po'
2: respingente. Sì.
0: Il mio Dios, il calcio.
10: Io mi astraggo, non li ascolto.
0: Giannattasio, come va, Massimo? Che dici?
10: Allora,
0: Giannattasio, Loreto in Coppa, in Europa, la rimuccia.
2: Sarebbe bello più. Un Giannattasio alla Leadani che parla.
10: Io ho raccontato, lavoravo per chi studiava in stadio in quegli anni lì, e raccontavo il Venezia, il Vicenza, il Treviso, l'Udinese, quelle cose lì. A me, onestamente, il telefonista troppo tifoso non mi piace.
0: Okay.
10: Cioè, un conto è un poco tifoso. Ma quando diventa una macchietta come quelli che conoscono tutti, cioè, Crudeli, Rossi, Pellegatti, quella roba lì,
0: capisco,
10: a me non
0: capisco.
10: Piace. Proprio non mi piace, ecco.
0: Grazie Massimo.
2: Grazie.
10: Vi abbraccio, ciao.
2: Detto che poi c'è una specifica quando si parla,
0: Andrea,
2: non ha fatto il nome di Andrea Giannattasio, ma quando si parla di Tiziano Crudeli o Pellegatti si parla spesso di voci che hanno lavorato per il Milan, e quindi
0: sì,
2: è ovvio che debba fare così. Comunque sono d'accordo anch'io, secondo me alcuni vanno scalati di un paio di
0: secondo me dipende
2: di tonalità, di colore, ecco, per
0: secondo me devi anche un po' ogni tanto capire quando è il momento, cioè, di spingere sull'acceleratore, quando non è il momento.
2: C'è stata una grossa polemica l'anno scorso,
0: e poi molto dipende dall'indole. Io ho avuto la fortuna e il privilegio in questi 3-4 anni, inizialmente il campionato, poi l'Europa, e un po' riflette anche il tuo modo d'essere. Quindi sì, sono state partite
2: pare su Radio Firenze Viola, il gol
0: dove per esempio un po' mi sono pentito, ecco, cioè mi ricordo con chi si ricordava Basaksehir Fiorentina, forse lì andava un po' lunga, l'ho presi male per 3-0, invece non rinnego, ecco, assolutamente il Bruges che finì Basilea. Quella partita, mi do Basilea, ma più di tutto è Bruges, perché il terzo palo francamente dissi non ne leviamo le gambe stasera, che fu una bella soddisfazione.
2: Un grande Terracciano in quella partita
0: fece un miracolo pazzesco, lo facevano rivedere di recente. E vabbè, missing Conference League, ti tornava il conteggio degli esterni?
2: Guarda, ho controllato, Joaquin in 71 partite con la maglia della Fiorentina ha segnato 7 gol.
0: Allora molto
2: in una
0: basso,
2: stagione, cioè, al massimo nella 13-14 ha segnato 5 gol, di cui forse 2 in Europa bella. League, 1 in Coppa Italia, solo 2 in campionato. Cioè lui in 49 partite di Serie A ha segnato 4 gol. Secondo me rimaniamo a Nico Gonzalez, non per dire, insomma, però vabbè, lo dico.
0: Dillo.
2: Un po' troppo sottovalutata la sua cessione, cioè anche poi col seno di poi Gudmundsson Gonzalez, al di là che poi Gonzalez a Torino alla Juventus ha fatto male,
0: si torna sempre però, lì secondo me anche alla gestione. Probabilmente lì all'Atletico, e per come è arrivato al mondiale, sta sotto una gestione diversa, perché anche alla Juve è stato un mezzo flop.
2: Poi sì, lo dicevo prima, all'Atletico fa quasi il terzino, Nico Gonzalez, cioè è proprio, si è imbevuto dell'epica del
0: ciolismo,
2: e
0: chiaro,
2: quindi rincorre come un cagnaccio. Lo faceva per certi versi anche a Firenze, però a me di Nico Gonzalez è sempre impressionato l'elevazione, perché io non trovo un esterno con quell'elevazione.
0: E, quel
2: e poi anche sì, comunque un paio di giocate ce l'ha belline.
0: Lo rimpiange Nico Gonzalez, Michele Fratini? Ciao Michelone.
11: Ma sì, ciao a tutti, ciao a tutti quanti, a tutto lo studio, a tutti gli ascoltatori e a tutti coloro che come noi hanno il Viola dentro. Nico Gonzalez piace, ma a Firenze ha fatto poco, onestamente, a parte qualche rete.
2: Io non sono d'accordo.
11: A Firenze, sinistro, mancino appena invertito, poi non perché ha tradito andando in quel Torino, poi passando per la Spagna. Non mi dispiace, ma non mi fa impazzire. Sinceramente pensavo potesse fare molto di più. Poi ebbe anche sfortuna nel penultimo mondiale, perché in aereo poi tornò indietro perché si portano e vinsero i mondiali. Si chiede, ma è stato anche sfortunato. Sinceramente c'è di meglio. Ecco.
0: No, lo ricordavamo Michele perché era un po' però il prototipo dell'esterno che segna anche, che è quello che credo servirà alla Fiorentina di Grosso.
11: L'esterno che segna, però quando era a Firenze era molto anarchico, perché andava a disturbare la mezzala, andava a prendere palla in difesa. Io personalmente non ho mai capito che ruolo interpretasse veramente a Firenze. Un esterno più interno che esterno, andava dentro, poi non si capiva, molto anarchico, onestamente, senza una posizione, poco, però segnava, che dire,
2: guarda,
11: con il conto è segnare.
2: Sì, guarda, lungi da me fare oggi al 25 giugno un revisionismo storico su Nico Gonzalez. Secondo me non ha fatto pochissimo a Firenze, cioè in momenti importanti, al di là poi delle due finali contro l'Inter in Coppa Italia, secondo me segna, se non sbaglio, contro l'Inter in Coppa Italia a Roma.
11: Però Nico Gonzalez ha percepito un buono stipendio, un buon ingaggio a Firenze, non ha mai alzato l'asticella, parliamoci chiaro, se no non ha mai alzato l'asticella, non ha lasciato il segno come Torreira, come magari Ken due anni fa. Il segno per me Gonzalez non l'ha mai lasciato a Firenze.
0: È anche vero, e ricordavamo Bruce, qualcuno me lo scrive, quel rigore decisivo lo tirò Beltran, perché lui non andò sui dischetti a Bruce.
2: Sì, ma io mi ricordo tante, ora non mi far diventare gonzaliano, ma mi ricordo tante serate di Conference League a Poznan, prima della partita dice adesso tocca a me e segna una doppietta. Poi in altre partite secondo me è stato decisivo, per quanto può essere stato, soprattutto perché poi, e qui vengo anche a Michele, dopo arriva Gudmundsson, quindi il confronto va anche un po' fatto, non so.
0: Mamma mia.
11: Mi sentite? vi va via la voce ogni tanto, mi sento intermittenza.
0: No, ma noi ti sentiamo bene.
2: Dicevamo del confronto tra gli ultimi numeri 10 della Fiorentina, parlavamo di Nico Gonzalez, andiamo su Gudmundsson. Insomma, Michele, se dicevi che Gonzalez sta deluso, Gudmundsson che t'ha fatto?
11: Infatti incommentabile, andiamo lì. Allora, sinceramente, secondo voi, domanda, si avvicina al centenario, 100 anni di storia fiorentina, 10 come Gudmundsson possono essere dimenticati, ovvero ancora possono andare sul podio? Possono. Esterni come Nico Gonzalez, che la Fiorentina ha avuto, Bertoni, ha avuto Salah, ha avuto anche Joaquin, tra l'altro, Joaquin, ha avuto forse giocatori superiori a lui, ma anche Fuser stesso, Diego, forse sbaglio io, ricordo male, nemmeno i 100, i 50 anni. Allora dico, questi sono giocatori normali, secondo me. Nico Gonzalez, calcio d'oggi, non lo so come classificarlo, per me c'è di meglio. Se poi dite a Firenze ha fatto il campionato da Fiorentina, perché all'epoca la Fiorentina andava e non andava, dico ok, ci poteva stare, non ha alzato il livello, non ha lasciato un segno per me Nico Gonzalez. Forse sbaglio, ripeto, ognuno, il calcio è bello perché oggi è anche opinabile, quello giocato è diverso però anche opinabile, dunque boh.
0: Tra l'altro, a proposito di rumors di mercato, di Coleosso ti avevamo sicuramente già chiesto, Michele, la novità sarebbe questo Bakayoko dell'Ipsia, che del quale insomma io ho sentito parlare molto bene.
11: Coleosso molto bene, che l'ho visto alla nazionale, dunque ho avuto modo, e poi ho avuto un report interessante da quel nostro amico in comune, che oggi veramente ne parlano più di prima, perché i 100 si avvicinano, lui ha 72 e li porta benissimo ancora ad oggi, dunque mi ha parlato molto bene Giancarlo, l'ha visto allenare, l'ha avuto l'anno 21, dunque ce l'ha con l'anno 21, non ho dubbi, insomma i suoi occhi non mentono, ma nemmeno il suo cuore.
0: Quindi Coleosso promosso, il resto, tornato di moda anche quel Silvetti, ce ne parlasti, e l'Inter Miami.
11: No, ma io volevo farvi sorridere, perché se non erro, verso il 6 agosto, 6-7, non ricordo bene la data, scusatemi, ma la Fiorentina fa l'amichevole, svolge contro il Deportivo La Corugna.
0: Sì, sì,
11: chi
0: sì.
11: gioca nel Deportivo
0: Charlie,
11: La Corugna?
0: Charlie, mi hai
11: sbloccato,
0: c'è Charlie nel Depo.
11: Allora dico, allora Parati ci ha ascoltato, avrà detto ma Michele è diventato più matto che mai, però sono molto curioso, veramente sarò in prima fila.
0: Pensavo, hai ragione, Viola Park, Fiorentina Deportivo La Corugna, il 6 di agosto, e c'è Charlie Patino da vedere da vicino.
11: Ci sarò, certo. Ci sarò perché veramente... il caldo è tremendo, i calciatori come dicono come i cavalli, scusate la comparazza, vanno visti al traguardo, non è giovanissimo ma nemmeno vecchio, cioè è un 2003, dunque all'ordine a 23 anni,
0: so,
11: vediamo, il tempo ci dirà se il mare è impazzito, perché il patino dovrà sopravvivere.
0: Senti, lo conosci questo Beldenti 2010 che la Fiorentina ha prelevato da Brescia? Fra l'altro il fratello è già in viola, se non sbaglio.
11: Sì, difensore, il fratello. Un buonissimo giocatore, però oggi nel 2010 la Fiorentina può accontentarsi anche di Croci, che è una grandissima realtà. Lo dimmo, l'abbiamo detto diversi mesi or sono ormai, sono tanti, Croce è diventata una realtà assoluta, perché pochi hanno vinto l'Under 17, l'Europeo, campionato di categoria, a prescindere che sono andati fuori con il Genoa per poco, però cioè, hanno fatto le finali, ha vinto con l'Under 18 il torneo di Reggio, e con la Primavera era nella compagine lo scudetto. Penso che nessuno ha fatto il quartetto quest'anno, e lui l'ha fatto, fortunato, non lo so, qualità, tanta roba.
0: parlami un po' di questo. Parlami un po' di questo Beldenti, perché qua e là sentiamo quasi una sorta di operazione alla Como, e allora, come dire, ci piglia bene, perché se si rivalza a prendere così giovani, ma questo è un predestinato secondo te?
11: No, questo c'ha la realtà, 16 anni lo volevano in diversi, hanno fatto la gara per prenderlo. Fiorentina, secondo me, oggi a livello di settore giovanile, speriamo non solo, da un'identità molto, molto forte, molto solida, perché a prescindere che Cantieri, la prima squadra, ossia ovvero la Primavera, è riuscita a portare meritatamente lo scudetto, però hanno vinto l'Allievi, vinceranno del 18, ha vinto il torneo di Viareggio. La Fiorentina non è da oggi, è da diversi anni che è una grandissima realtà, dunque è appetibile la Fiorentina, avendo Paratici, molti si auspicano, e sarà così, che visto che ancora non c'è la Delentire, sì che li manderà a fare le ossa, però che qualcuno butti dentro. E tra l'altro, se non erro, lo stesso Favaratici va a cercare Miletti, che ha creato la Juve, perché l'ha messo l'Under 23 e poi l'ha portato in prima squadra, e dunque Favaratici in questo è bravissimo, è maestro, ed è stato il primo pioniere accanto a fianco di Cherubini, e c'era un Manna giovanissimo, penso ai trio giovani anche capaci, che ha fatto l'Under 23, ha portato l'Under 23 in Italia.
2: Michele, e invece abbiamo nominato prima, non so se per gioco, vabbè, è un'indiscrezione che ci arriva delle ultime ore, Fulkrug, l'abbiamo visto al Milan. Ti piacerebbe vederlo a Firenze?
11: Tommaso, ma a me quando l'ho detto, no, non lo vorrei vedere a Firenze. Ok. Perché, allora, perché quando dicevano, ricordava Birov, io dico magari, ma bastava il Birov dell'Ascoli, nemmeno quello dell'Udinese del Milan, perché magari, è una nazionalità simile, direi uguale, ma no, reparto da solo, però troppo lento nei movimenti, troppo prevedibile, troppo macchinoso. A me personalmente non fa impazzire. Prima di lui prenderei Liam, come volete, dell'Up Class 2003, anche inglese, al Chelsea, c'era, dopo ha avuto un infortunio, lo volevano tutti fino a due anni fa, ha avuto la fortuna, l'opportunità insieme a Maresca di vincere quella finale, vi ricordate, contro il PSG,
0: 28 milioni,
11: divenendo campione assoluto d'Europa.
2: Però secondo me l'ultimo anno non ha fatto benissimo.
0: Ragazzi, 28 milioni e Transfermarkt in genere basso, o di almeno 35 per convincerli, non lo so.
11: Ma no, ma però ci pare, e innanzitutto oggi i soldi non li ha più alcuno, dunque e poi volevo ricordare, la Fiorentina c'era il tesoro, perché la Fiorentina ha la fortuna per i tanti giocatori in esubero. Quando li vendi, anche te l'ho detto, lo ripeto, lo ribadisco, a 2 milioni, se hai 10 giocatori in esubero, 20 li fai subito, parliamoci chiaro, scambi. E poi oggi ha la fortuna che, non essendo di soldi e rispettando un per finanziario o l'autofinancing, cosa succede? Succede che puoi fare il diritto di riscatto tranquillamente, però lo prendere in collo, pesa, perché è di Mole Figlia, però in collo porterei a Firenze. Io questo giocatore qui lo porterei. È più eclettico, è più, si muove di più, attacca lo spazio, ottimo il gioco aereo, ha già fatto un campionato importante, diversi in quello in Inghilterra, è un calcio fisico anche, diciamo, ma lui dell'Up immediatamente.
0: Michele Fratini, considerati opzionato per il 6 di agosto, eventualmente la seconda voce di Fiorentina Deportivo La Corugna, ma ci sentiremo molto prima.
11: Va bene, volentieri. Prima, poi faremo anche una foto con Gianni Fatino per gli amici.
0: Voglio la maglia, io voglio la maglia di Fatino.
11: Io però vorrei approfittare per invitare tutti gli amici, perché siamo tutti amici e il simbolo ci accomuna, anzi, scusatemi, ho letto di tutto in questi giorni, perché chiaramente le relazioni che vengono fatte da persone, amici, personaggi, hanno sempre un peso, e io spero, e lo dico proprio perché Giancarlo Antonioni, io spero di rivedere tanta gente lunedì 29 giugno ore 18:30 presso la Libera Giunti in Piazza degli Strozzi a Firenze, Giunti Odeno, perché secondo me la notte porta consigli, le notti portano consigli, però ci potrebbero essere le sorprese.
0: Speriamo, Michele.
11: Non diciamo nulla. Ma non faccio allusioni, io non voglio allusioni perché certo. Non mi permetto. Due, alla sua volontà, io che rispetto con tutto il livello. Però dico, secondo me, dico la mia, da esterno, la mia, secondo me, ecco, venite, perché secondo me, se sente il calore della gente, secondo me, davanti a tanti, a tante emozioni, davanti, ecco,
0: c'è una cosa apertura, diversa. Speriamo.
11: Un conto è parlare con i media, un conto è parlare direttamente. Venite, vi aspettiamo, un abbraccio.
0: Grazie Michele, ciao, un Michele. Abbraccio a te. E in effetti poi ne parleremo, ci saremo, sarà l'occasione per parlare anche di questo libro che vede peraltro protagonista il nostro Luca Calamai, che ripercorre la grande carriera di Giancarlo Antognoni. E poi se ne è parlato tanto, non vogliamo tornarci sopra.
2: Vediamo,
0: mi limito a sperare che la cosa venga sedata, che si trovi un punto di incontro e che al centenario ci sia la stella che più brilla nella meravigliosa storia centennale di questo club.
2: Speriamo. Tommaso, ti correggo ora o ti correggo dopo su una cosa?
0: Correggimi ora, che ho
2: perché
0: detto.
2: Non si chiama più Deportivo La Corugna, si chiama Deportivo da Corugna. C'è stato un referendum tra gli abbonati che hanno cambiato appunto il nominativo del club per rispettare l'identità locale. La Corugna era come si diceva in spagnolo, Deportivo da Corugna è in galiziano, quindi ha cambiato il nome il Depor. Interessa?
0: Stavo notando che allora devono avvisare anche i vari portali, trasfermate addirittura.
2: No, perché è da Corugna, Corugna o a Corugna,
0: a Corugna.
2: È caduta la L, insomma.
0: Il Depor, insomma, fra l'altro ha del viola nello stemma,
2: super
0: è sempre
2: Depor,
0: rimasto
2: tornato in Liga dopo 8 anni.
0: Simpatico, no? Come squadra, poi si avrai sicuramente avuto una squadra di fantacalcio, di calcetto, aveva di mezzo certo. Il Depor.
2: Deportivo La Corugna.
0: È chiaro, certo. Figurati, ognuno c'ha la sua, io c'avevo la Dinamo Losca. Break per noi con questa chiusura devastante di prima ora e poi torniamo altre due, no, una, non è una minaccia, una sola ora insieme.
2: Okay.
0: Loreto Di Nardo, fra l'altro non hai ancora commentato la mia maglietta, centinaia di ascoltatori sì, non si capisce come mai, sia una sorta di omaggio anche all'Albi Celeste. Break.
2: Benissimo.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
12: Ciao Maide Rosigo. Volevo chiedervi, fino a un paio d'anni fa ormai era in voga Dominguez del Bologna, l'argentino. Adesso è un pezzo che è sparito dai radar, sa niente, non può interessare ancora, cioè, non mi sembrava male. Ciao.
13: Stai cercando refrigerio da questa bolla di calore?
14: Fulkrug!
15: Buon pomeriggio, sì. Ciao Tommaso! Allora, ti ho sentito dire 15 gol perché gli esterni devono fare 7-7. Il problema tuo è che ti sei dimenticato che nel calcio moderno ci vogliono 4 esterni validi. Perché arrivata al 60esimo,
0: sì.
15: Il 90% di chi gioca il 4-3-3, le ali, gli esterni offensivi, chiamate attaccanti esterni, vengono cambiati perché non ce la fanno più. E quindi ci vogliono 4 giocatori per 2 posti.
16: Io Di Nardo lo sai che farei? Io ti rimanderei indietro a una domenica di fine anni, di fine anni 80,
0: senti, è meraviglia.
16: Inizio anni 90,
0: senti,
16: tutto il calcio minuto per minuto, Ciotti, Enrico Ameri, eccetera, eccetera, e assegnarti i risultati come facevo io. Corriere dello Sport, la domenica c'era una tabellina con tutte le partite, rigorosamente alle 14.30 tutte le partite, via via, e segnarti ed uno la segnavo lì e mi sentivo la partita alla radio.
0: E la classifica la disegnavi nei quadrettini facendo.
2: Era un mondo migliore, l'Italia era
0: intervenire
2: un paese
0: da
2: fantastico.
0: Pescara, le strade erano pulite,
2: non c'era la hydration break, stavamo tutti meglio.
0: Al Comunale di Firenze il vantaggio della Fiorentina.
2: I bambini giocavano per strada e l'Italia era mondiale, ma che bellezza.
0: Dai, non rifacciamocela, perché poi se no siamo in maggioranza. Anzi, in realtà Simone Bernabei dovrebbe favorire più Alessandro Rinaldo. Ciao, ciao Simo.
17: Ciao, ciao ragazzi, ciao, ciao a tutti.
0: Generazione rampante, lui poi figurati sul calcio mercato moderno, e ai tempi era invece una lotteria. Va bene, come dire, revanche a Marcord a parte. Sì, ha ragione Stefano, il discorso degli esterni. Diciamo che nel conteggio generale, se quattro esterni ti portano una quindicina di gol, hai un puntero che te ne fa altri 15, perché ci domandavano, Simone, quanti gol dovrebbero fare gli esterni ideali in un tridente.
17: Ma ammesso, non concesso che esista un numero, nel senso, sì, poi dipende da sì, come sono costruite le squadre, no?
0: No, però è stato interessante perché ne è venuto fuori, no, una sorta di ritratto dell'esterno ideale, perché c'è quello che salta l'uomo, c'è quello che ti fa un sacco d'assist. Trovare quello che ti partecipa invece con i gol, com'era per intendersi nel Napoli di Sarri, dove segnavano un po' tutti e tre a seconda di chi mettesse.
17: Ma io parto dal presupposto che secondo me più di 5 gol un esterno titolare di una squadra come la Fiorentina, che giocherà col 4-3-3, li deve fare, cioè se no stagione deludente, ecco, mi viene da dire questo. Poi magari Grosso la costruisce diversa questa Fiorentina, magari nel suo 4-3-3 le due mezzali sono quelle che devono buttarsi dentro, quelle, sono quelle che devono fare, magari le devono fare loro 7-8 gol a testa, e sai, lì dipende un po', poi cioè, trovi dei gol da una parte, li togli dall'altra. Comunque, ecco, a livello generale, secondo me i due esterni titolari di una squadra come la Fiorentina, i due esterni offensivi titolari di una squadra come la Fiorentina, 5-6-7 gol alla fine del campionato te li devono fare insieme
0: a testa, un po' di insieme,
17: ma sì, a testa.
2: Mi viene in mente il Bologna di quest'anno, Bernardeschi e Orsolini da una parte, poi c'era Cambiaghi, c'è Jonathan Rowe, più o meno tutti hanno fatto quello, detto che poi Cambiaghi come esterno è uno di quelli che segnava meno, però quest'anno ha fatto anche un po' meglio
17: di quelli che segnano poco, però insomma Cambiaghi è uno di quelli che in realtà non è proprio il suo sport fare gol, però poi ti dà tanto altro, ti salta l'uomo, ti fa gli assist, ti crea superiorità, quindi sai, dipende un po' tutto da come vuoi interpretare la tua squadra, da quello che vuoi tirar fuori dalla tua squadra, ecco, diciamo così.
0: Borsino e gli esterni Viola, sempre Coleoscio davanti a tutti, ti risulta?
17: Coleoscio, sì, in questo momento stanno cercando un po' l'incastro giusto per convincere tutti, per convincere l'entourage del ragazzo, per convincere.
0: Ma perché ha così offerte? Ma perché siamo, che lo devi convincere a fare?
17: Perché siamo al 25 giugno
0: a Burnley?
17: No, ma sanno che tanto a Burnley non ci rimane, e quindi
0: Messi ora
2: a Burnley stai bene.
0: Lancashire
2: ce l'hanno la ribollita,
0: cioè il cielo grigio, me lo immagino tutto verde, queste chiesette tipo Yorkshire bellissime, tutti educati, oh yes sir, alle 17 il tè con il latte, alle 20:45 la quarta birra.
17: Sì, ma perché sei reduce dall'Irlanda, no, dentro è rimasto un po' questo,
0: io sono sempre stato
17: comunque ridendo e scherzando, questi prati verdi nella mente, sì, ancora
2: 35 gradi a Burnley adesso,
0: Albione,
2: sì, ma anche in Inghilterra stanno malissimo,
0: nel parchetto curatissimo dove c'è anche un angolo dove giustamente si gioca a calcio, lì all'ombra stai addio, c'è
2: non
0: un
2: lo
0: filo
2: so
0: di venticello in lontananza, un album dei Pink Floyd di fine anni 60.
2: Io ti farei vedere la prima foto su Wikipedia di Burnley per capire, sembra lo smannoro sto posto.
0: Ma non è vero, guardavo l'altro giorno a 30 km da Manchester, e Manchester che non è un granché, ma l'intorno è Lancashire,
2: va bene, perché poi stavo provando a convincere con le osce,
0: sembra che debba sempre rispondere sempre contro a qualcosa, diglielo te che giustamente conosci il mondo.
17: Su Burnley non posso esprimermi, su Manchester posso dirti che mamma mia,
0: sì, lascia parecchio a desiderare. No, tornando alle cose serie, cioè Coleoscio deve rompere gli indusi, perché magari dice boh, dopo metà luglio mi chiama, che ne so, un Milan.
17: Stanno prendendo un po' di tempo per capire quello, per capire, sai, boh, magari si apre l'ipotesi, faccio per dirne una, non è così, ti chiama Sarri all'Atalanta, boh, insomma un pensierino ce lo fai, capito, solo che ora chiaramente l'Atalanta è finora è stata concepita ripeto, faccio per dire l'Atalanta, però è stata concentrata nel vendere Palestra a 50 e passa milioni, Ederson a 60 milioni. Dice, adesso l'Atalanta c'ha 120 milioni da spendere, qualcosa mamma comprerà.
0: Mia. Ci facevo mente locale.
17: Per dire, capito? Quindi beh, è lì che stanno prendendo tempo un po' per quel motivo lì, perché è una dinamica di mercato che ci sta, ragazzi. Non è che con le Osho, cioè non me lo immagino, ecco, che arriva e dice: ho sempre sognato di giocare nella Fiorentina. Certamente la Fiorentina è una destinazione che gli può piacere, però è anche giusto che si prenda i suoi tempi per capire, ragionare quali altre possibilità ci possono essere.
0: Ci credi a questo scenario di Sarri che possa pensare a Gudmundsson a Bergamo, visto che giustamente sì, e non tenevo di conto le altre, l'altra operazione oltre Ederson. Palestra, cioè Ederson, che ha fatto più di un centino pronti via.
17: Sì, sì, sì. Ma io sì, ci posso credere, ti dico la verità, anche perché non credo che la sua Atalanta giocherà con gli esterni larghi, quel 4-3-3, diciamo, con cui ci ricordiamo il Napoli di Sarri, no? Con questi esterni larghi che facevano. Secondo me giocherà più con due sottopunta un po' più stretti in quest'idea. Gudmundsson ci sta. Secondo me l'Atalanta può essere, è una pista da tenere in,

0: Non è banale, però sai, non so, io
1: 97
0: poi, io ce lo vedo lì comunque, cioè anni. Lo metti con De Ketelaer dietro la punta, che sia Scamacca, che sia Krstovic, cioè io ce lo vedo bene lì con Sarri, poi che poi vediamo dove va a parare l'Atalanta, perché secondo me anche loro non è che hanno proprio le idee chiarissime per il momento, per ora hanno pensato a incassare e adesso vediamo dove li butteranno questi soldi, perché li butteranno.
2: Io no, vai Ale.
1: No, su Coleosce volevo tornare un attimo a quale potrebbero essere le cifre, perché il giocatore appunto in partenza non credo possa rimanere in Championship, anche se comunque un campionato
0: no ragazzi, lui adesso poi è anche entrato nel giro della nazionale,
1: in Italia,
0: cioè
1: immagino.
0: ci vuole
1: arrivare in Italia,
0: non resterà a giocare nella Serie B inglese, ma
1: 7-8 milioni?
0: Sì, siamo lì, qualcosa meno di 10, con i bonus, quelli facili, quelli difficili da raggiungere, puoi arrivare a 10, però insomma ecco, quello è il tetto, poi 7, 8, 9 cambia.
1: Con i valori giusto. Che si danno agli esterni, sentivo di Volpato più di 15 milioni, secondo me con le Osha 7-8 non è che è un affare, però...
2: Sì,
0: lo prendi bene, ma sì. Poi io mi rifaccio un po' al discorso che facevate prima, cioè la Fiorentina ha in mente di comprarne 4 di esterni, non è che ne compra 2 e giocano solo quelli, cioè la Fiorentina fa il 4-3-3, gli esterni saranno 4 perché ci saranno i 2 titolari e 2 poi a dare il cambio, ma con questo
2: e poi rientra con calma, rientra anche Parisi,
1: pensavo Sottillo, io mi sono spaventato
0: anch'io, stavo
2: però
0: pensando.
2: Parisi in teoria
1: ottobre,
2: poi
1: novembre.
2: Siamo tutti speranzosi di vedere 2 esterni più tecnici,
0: non lo consideri poi adesso Parigi, cioè di base non lo consideri Parigi, poi sarà, te lo venderanno come un acquisto a gennaio, però nella costruzione della squadra non lo puoi considerare Parigi, anche perché ancora ce n'ha, insomma, ha tanto tempo davanti di recupero, sai mai come va, nel senso a volte queste cose si allungano di un mese, 2 mesi, non lo sai, perché poi magari nella fase di riatletizzazione problemi muscolari, cose, insomma, quindi Parisi non lo consideriamo, ecco, a gennaio vediamo, poi Parisi rientrerà e avremo anche lui in più.
1: Senti, ma invece fronte cessioni, visto che così parliamo anche un po' in generale della situazione Serie A che è stata scippata di Palestra, ci credi alla possibilità che l'Inter possa così arrivare anche a pensare a Dodò come sostituto di Dumfries a destra? C'era Palestra che però sta andando al Chelsea.
0: Allora, non lo escludo, nel senso che secondo me può diventare un'operazione se l'Inter non riesce a trovare qualcosa di diverso prima, se gli salta dopo Palestra, gli saltano anche altri 2-3 nomi che hanno.
1: L'opzione D in questo momento.
0: Esatto, cioè se Dodò a quel punto è ancora la Fiorentina, a quel punto Ausilio dice: ma sai che prima di restare senza niente mi vado di tenermi Luis Enrique, che lo stanno cercando di regalare da ovunque. Dice: andiamo su Dodò, che comunque lo prendi con una cifra tutto sommato, però non è la prima scelta, non è neanche la seconda scelta dell'Inter, ecco. Però sai, vedi bene, l'Inter era convinta di prendere Palestra, appunto, cioè non aveva neanche un piano B,
1: no.
0: Perché per loro c'era solo quel piano lì ed erano convinti di prenderlo.
1: Poi già preso sostanzialmente,
0: esatto, poi è arrivato al Chelsea, ha messo 10-12 milioni in più dell'Inter, ha messo al ragazzo, gli fanno un contratto da 5 milioni e mezzo fino al 2032, ragazzi, non competi.
1: Stavo pensando anche l'altro giorno, quando è l'ultima volta che una squadra di Serie A ha vinto un braccio di ferro contro una squadra inglese sul mercato, mi viene in mente, cioè dobbiamo rassegnarci, è così che succederà sempre,
0: certo.
1: Nel senso
2: ad oggi
0: sì assolutamente,
1: no, perché questa cosa del Chelsea è impressionante, cioè c'è andata mettendo un carico quasi doppio rispetto a quello che
2: un po' il sistema loro, e no, lo sai, l'ultima tra un po' in Serie B prende di diritti televisivi come la sua quinta,
0: esatto.
2: Quindi tra sistema e proprietà stesse peraltro ho sentito questo dibattito su Palestra che non doveva, ma perché un potere non doveva?
1: No, allora, economicamente
2: il calcio europeo, il campionato è il più bello d'Europa,
1: è senza coppa europea,
2: forte.
1: E
0: vai a Londra,
2: vai a Londra, gli italiani anche giovani, guarda Calafiori, mi sembra cominciano,
1: anche se non è titolarissimo Calafiori,
2: no, ma
1: Lazio,
2: uno come Palestra mi sembra perfetto per la Premier League, con quella gamba ad arare la fascia su e giù.
0: Poi l'ha chiesto l'allenatore,
1: l'ha chiamato Xabi Alonso,
0: quindi,
1: sì.
0: Sai, se ti vuole allenatore sei anche un po' più invogliata, nel senso hai una sorta di
1: sì,
0: garanzia
1: però
0: tecnica.
1: All'Inter avresti giocato la Champions League, punto uno, avresti giocato titolare, perché un investimento del genere l'Inter lo fa giocare titolare, mentre al Chelsea vai a scontrarti

0: Poi Rhys James gioca anche in altre posizioni con il capitano e nazionale inglese. Comunque, secondo me, è molto meno scontata la titolarità in questo momento di Palestra al Chelsea rispetto a quella che poteva essere la sua titolarità all'Inter. Quindi anche poi economicamente, insomma, lo stipendio che offriva l'Inter quant'era? 2 milioni forse?
1: Andava, no, le cifre precise, sì, si arrivava ai 3, poco più, insomma, cioè, capite bene la differenza, cioè, il Chelsea gli dà quasi il doppio. Dove è? Non si compete, ragazzi, non si compete con la Premier, no, e vi faccio fare il piantino, l'ho ricordato anche poco tempo fa, Julian Alvarez, che lo stava per prendere la Fiorentina, poi è arrivato a Manchester City.
2: Ma lì te mettigli su appena vedi che c'è uno spiraglio, subito, però, e burdisso più o meno con la famiglia, va fatto un certo, appena vedi, cioè guarda a 25 forse, ti arrivi 26.
1: No, invece se lì no, era, 25, no,
2: fai 26
1: sconticino, arriva, hai sbagliato, sbaglia fissimo, 25,
2: sbaglia fissimo, per una volta lo dico, io persi la testa, sbaglia fissimo, perché tanto poi semmai 2 anni dopo puoi fare benissimo come Kvaratskhelia, te lo godi per 1 anno e mezzo, 2, poi 9-10 e lo vendi a 70. Invece noi si è preso Beltran per fare sportellate con la Roma, e stava per farti anche un favore sul fil di lana. Belgali News, che è il nome che ci hai dato, sì, fede per il dopo Dodò, lo teniamo, però, lì,
1: sì, lo teniamo lì, perché ripeto, prima, finché non vendono Dodò non ci si muove in questo senso, e Dodò io credo sarà uno dei primi a uscire dalla Fiorentina. Vediamo poi come evolve tutto. Vedi, se ora sono un po' tutti fermi perché è un po' il gioco di incastri, no?
2: Sì,
1: adesso
2: è andato, sta rimontando Miretti per la Fiorentina, io lì vedo un sovraffollamento pazzesco.
1: Io sono d'accordo con te.
2: Fagioli, Mandragora, Ndur, Brescianini, Fabian, Richardson, Somme, Bianco, Amatucci, volendo Harder, Torsved e Miretti, sono 17 così.
1: Sono tanti. Fazzini, l'avevi detto.
2: Fazzini, se lo vogliamo contare, mezzala.
1: Dai, io non lo voglio più contare esterno, sinistro.
2: Hai ragione anche te. Ma Miretti, però, mi sembra abbia molto mercato, non solo la Fiorentina possibile.
1: Sì, c'è il Bologna molto forte su di lui. Io ho la sensazione che lui, a parità di cose, scelga la Fiorentina rispetto al Bologna, anche per un discorso che paratici in questo, avendo un rapporto di lunga data con Miretti fin dalle giovanili della Juventus, possa mettere qualcosa in più, ecco. Poi non so se Miretti è un giocatore che ti fa fare il salto di qualità. È un buon giocatore, è un calciatore, sì, che secondo me ci sta nella Fiorentina, però non mi sembra la priorità, ecco, in questo momento, mettiamola così. Io fossi la Fiorentina interverrei prima su altro, però vediamo come va. Comunque molto mercato in Serie A, piace a tantissime squadre in realtà Miretti, c'è anche il Napoli che lo sta seguendo, lo ha sempre seguito anche il Napoli, lo scorso anno lo stava per prendere, quindi comunque è un giocatore che
2: si è parlato
1: lì,
2: sì, per molte,
1: sì, in Serie A insomma piace tanto Miretti.
2: Non vorrei fosse casualmente, se mi, non vorrei ci fosse il rischio Nicolussi Caviglia, cioè,
0: vabbè, quando un giorno capirete il valore di quel calciatore,
2: grandi attese, non l'abbiamo capito Nicolussi,
0: no, ma guarda, a Parma ha fatto una grandissima seconda parte di stagione,
1: grandissima.
0: Il Parma di questa inizia a girare quando Mandela Keita fa la mezzala e mettono in mezzo il cervello dominante della Serie A, che è Nicolussi Caviglia. Poi
1: cervello dominante,
0: non siete pronti a tutto questo, non siete pronti a tutto questo. Tommaso, a parte tu,
2: stanno preparando una serie, credo, sul girone di ritorno del Parma.
1: Sì, sicuramente.
2: Sì,
0: sì, sarebbe bello,
2: Revenge,
0: la rivincita di Hans Nicolussi Caviglia, di lui che ascolta Guccini.
2: Come gioca Nicolussi Caviglia?
1: Interpretato
2: da chi? Cosa mi frega?
0: Chi potrebbe interpretarlo nella serie Nicolussi Caviglia? Timothy Chalamet, comunque un attore riflessivo,
2: che
0: deve essere biondo, capito?
2: Allora un Matthew McConaughey che riflette su di sé prima di entrare in campo,
0: Barbero, bello,
2: tra sé. Intanto ieri sera sera dobbiamo darvi conto di una voce che era circolata relativamente a Ugo Bueno, che poi in realtà è stata, non dico del tutto spenta, ma insomma un po' raffreddata. È un laterale spagnolo, classe 2002, però ecco, giusto Alessandro, ci hanno fatto capire che poi in realtà anche
0: c'è
2: lì
0: stata una smentita, diciamo, più o meno ufficiale o ufficiosa.
2: Tanto dagli esterni non si esce, mi pare di capire.
0: No,
2: cioè,
0: no,
2: sempre a guardare profili di questo tipo.
0: Sì, sì, poi ci sono tanti anche su tanti occhi anche sull'Argentina.
1: Ma infatti io, guarda, su questo me ne sto convincendo sempre di più. Io sono convinto che Paratici 1-2 colpi argentini li batterà da qui a fine
2: scouting,
1: mercato.
2: Scouting.
1: Non lo so, però è proprio a lui piacciono i giocatori argentini, li ha sempre avuti in squadra, ha sempre fatto ottimi colpi con gli argentini. Il primo che mi viene in mente è Tevez, ovviamente.
2: Bentancur
0: è uruguayano.
1: Però, comunque, però insomma, il principio è quello, ecco,
2: sì, non è di Voghera,
1: io credo
2: sudamericano.
0: Mi a dire l'argentino qualcosa,
2: hai ragione, mi scoccia,
1: ma aspetta qualcosa da lì.
2: Va bene, ti volevo chiedere anche un'ultima cosa, ma ora questa situazione da sospeso di Solomon, perché Tottenham gli ha già detto nulla da fare, è un po', può essere un po' una strategia, cioè non ti riscatto ora a 10, tu resti lì, il rapporto ce l'abbiamo, perché poi Paratici il canale aperto col Tottenham, lui secondo me a Firenze ci torna volentieri, te ne serve un 4-5, ci sta benissimo nel
1: secondo
2: roster.
1: Me lui, esatto, nell'ottica dei 4-5 esterni è uno che probabilmente ci sarà ancora il prossimo anno.
2: 7-8?
1: Ah sì, era 10, sì. Era 10 il riscatto, dice, vabbè, no, ma lo fanno in tantissime squadre, fanno questa roba qua, non esercitano il diritto di riscatto alle cifre pattuite, poi lasciano passare qualche settimana, mantengono il canale aperto, dicono al giocatore dai, non guardare altro perché tanto alla fine ti prendiamo, e poi il prezzo un po' scende, ma lo so, secondo me poi se lo vai a prendere 5, 6, 7 fai comunque un discreto colpo, ragazzi, dai, Solomon non ha fatto così male
0: in questi mesi,
1: sì, poi si è fatto male,
0: giocare,
1: però
0: sì.
1: Nel senso, è uno che qualcosina ti ha dato, ecco, quantomeno un po' di brillantezza, un po' di verve lì davanti te l'ha data.
2: Che succede un Nico Paz, poi ti libero?
1: Ah, vediamo, stanno parlando in questi minuti Como e Real Madrid, sai,
2: cioè, voglio dire,
1: il Como può,
0: siamo nel 2026, cioè,
1: ma è una cosa un po' strana,
2: se
1: perché
2: nel 2003 ti avessero detto un giorno Como e Real, Como in Champions, parlerà di un fenomeno con Real Madrid.
1: No, vabbè, non l'avrei mai detto. Poi sono arrivati gli Artono e hanno
2: Farci anche il terzo anno?
1: Allora, potrebbero fare il terzo anno, dipende tutto da Real Madrid. Real Madrid non mi sembra tanto intenzionato, sinceramente, perché Real Madrid lo può ricomprare ora a 9 milioni, però entro il 30 giugno, quindi manca 5 giorni. Se no, lo può lasciare al Como un altro anno e riprenderlo la prossima estate a 10 milioni. Mi sembra che la direzione sia quella di dire no, Nico Paz ce lo riprendiamo a 9 milioni, se lo volete ve lo comprate a 60.
2: Azzo.
1: 60, 65, giù di lì. Comunque ne stanno parlando, adesso
2: nemmeno se possono, se hanno davvero i paletti fair play finanziario quest'anno.
1: No, se puoi tenerti Nico Paz un modo lo trovi, nel senso vendi tutto,
2: sì,
1: quello,
2: oddio,
1: che puoi vendere.
0: Io farei una colletta 160, anche tra le altre squadre di Serie A, perché Nico Paz con Mourinho lo vedo malissimo.
1: Infatti l'Inter è lì che guarda, dice vabbè, mi è saltato Palestra, io ho questi 50-60 milioni da spendere, vediamo che succede. Infatti c'è, cioè, Ausilio secondo me è lì, tipo, che sta guardando dalla finestra dell'hotel.
2: Noi ancora non siamo a niente, ragazzi, si apre il 29, ve lo ricordo, ufficialmente il calciomercato estivo, e vi racconteremo anche l'evento destinato a questa apertura. Grazie Simone,
1: a
2: buon
1: voi,
2: lavoro,
1: grazie. A voi, un saluto a tutti.
2: Ovviamente vi ricordo sempre le pagine di Tutto Mercato Web per gli aggiornamenti minuto dopo minuto per tutte le squadre, va da sé anche per ciò che riguarda la Fiorentina. Nico Paz, al momento uno degli argomenti di giornata a carattere nazionale, mi sembra che altre cose non ce ne siano al di là del palestra gate, della fuga a Londra, e quindi ci possiamo preparare a fare il punto sul mondiale. Ieri, guarda, c'è il soporifero, no, in realtà è stata anche una bella partita, però cioè Canada-Svizzera, che palle, cioè lasciamelo dire, dopo 10 giorni di partite Canada-Svizzera non ce l'ho fatta, forse era il caso di vedere la Bosnia.
0: La Sbornia forse.
2: La Bosnia di là, ma insomma alla fine ho guardato tutt'altro, quindi stai fermo lì e fermo. Devi aggiornare, perché c'è stato anche un Brasil di Neymar in lacrime, è tornato il suo sorrisino, ci mancava la simpatia di questo scugnizzo, di questo fenomeno giocoliere.
0: Ma che ti ha fatto Neymar Junior?
2: Ci ha fatto due palle così anche lui. Vai, break, il mondiale che ci piace. Radio Firenze Viola.
3: 60. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno dalla redazione. Ed almeno 235 morti, 4.300 feriti e oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, fa sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano, estratto vivo dalle macerie un neonato. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali anche dall'Italia. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari ed aerei per facilitare le operazioni di soccorso rese difficili dalla carenza di personale e dai problemi infrastrutturali causati dal sisma. Vertice e abbracci tra Meloni e Macron, con 9 ministri per parte ad Antibes, Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi in prima linea in Libano intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Per Meloni, senza Roma e Parigi, Unione Europea ed Occidente non sarebbero quello che sono. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati. Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno, di 17 anni fa, persero la vita 32 persone ed altre 130 rimasero ferite. Adesso dovrà andare in carcere, spiegano i difensori. Nei confronti di Moretti si contestava il reato di disastro ferroviario colposo. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione. E l'attuale amministratore delegato di Ferrovie, Stefano Donnarumma, si è dimesso. La decisione è annunciata dal Ministero dei Trasporti dopo l'incontro ieri mattina con Salvini. Un epilogo non inaspettato dopo i servizi e ritardi che avevano portato il ministro ad esprimere una certa irritazione. Nei prossimi giorni Donnarumma completerà i dossier più importanti prima di lasciare. Il nome più accreditato per succedergli è l'attuale AD di Trenitalia Strisciuglio. Le opposizioni all'attacco, il governo ha fallito su Ferrovie, Salvini si dimetta. Mondiali di calcio. Nella terza ed ultima giornata dei gironi, l'Ecuador accede ai sedicesimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 ed elimina il Curaçao. Nella notte gli altri match del gruppo D, la Turchia di Montella, già eliminata, batte 3-2 gli Stati Uniti, già certi del primo posto. Paraguay e Australia con 1-0 si sono invece garantite entrambe l'accesso alla finale ad eliminazione diretta. Nel gruppo F, Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe per i sedicesimi. Infine l'Olanda batte la Tunisia 3-1, si qualifica da prima e sfiderà il Marocco, eliminata la nazionale africana. Ed è tutto, a più tardi.
3: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio

0: Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini,

0: Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. La Fiorentina batte un colpo, batte il primo colpo della sua campagna acquisti estiva, perché nella serata di ieri è stato definito l'acquisto dal gremio del difensore centrale classe 2005. Vieri arriva per un esborso di 15 milioni più bonus, poi a brevissimo vi dico subito che avremo il direttore di TMV Nicolò Ceccarini in diretta e naturalmente ci chiarirà qualsiasi dettaglio, qualsiasi dubbio a proposito di questo innesto. Ma la notizia del giorno, notizia in realtà della serata di ieri, rilanciata proprio in anteprima da tutto mercato web, poi si sono accodati un po' tutti gli altri, Sky, Sport Italia e via andare, è che la Fiorentina ha definito il suo primo innesto della campagna acquisti estiva. Si tratta, come detto, di un difensore centrale, un giocatore sicuramente di spessore fisico perché è alto 1,90, tutto sommato giovane, 2005, la stessa età di Pietro Comuzzo per intenderci, quinquennale secondo quanto scrive tutto mercato web, insomma un giocatore decisamente interessante sul quale c'erano tante altre realtà anche del calcio italiano, la Juventus e l'Inter per esempio. La Fiorentina dopo una trattativa abbastanza lunga, perché non è un nome spuntato come un fungo ieri, ma è certamente un profilo sul quale la Fiorentina sta lavorando da più tempo, è riuscita a battere la concorrenza e aggiudicarsi questo calciatore, che dunque arriverà a Firenze nei prossimi giorni e sarà il primo rinforzo della campagna acquisti estiva della Fiorentina. Inevitabilmente vi dico subito che il tema del giorno sul quale mi piacerebbe avere una vostra visione, un vostro parere, è tutto incentrato sull'arrivo di questo calciatore che io vi dico subito, metto le mani avanti, conosco zero, ho soltanto letto quello che scrivono gli ottimi colleghi a proposito di lui. Quindi chi lo conosce, ieri mi sono sentito con Andrea Cioni, storico scout di Pantaleo Corvino in Brasile di diversi anni fa, e lui mi ha detto che è un giocatore sicuramente interessante, non è un difensore veloce, ma d'altronde quando sei alto 1,90 e sei un armadio è difficile essere veloce, però è un giocatore strutturato fisicamente con grandi potenzialità che quindi arriva in Italia con certamente un bagaglio di competenze interessante. In ogni caso, per farci dettagliare nel modo migliore questo affare, questo innesto, abbiamo la fortuna di avere già alle 7:07 del mattino il direttore di tutto mercato web Niccolò Ceccarini, che ci potrà dare tutti appunto i ragguagli sull'affare Vieri. Ciao Niccolò, buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno a te Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, devo dire che questo colpo della Fiorentina per certi versi, non dico è inaspettato, ma non era aspettato il fatto che facessero così velocemente questa operazione, soprattutto a cifre molto importanti, perché poi oggi vedo che un po' tutti danno delle cifre diverse, c'è chi dice 13 più bonus, c'è chi dice 15 più 2 di bonus, di sicuro sono almeno 15 milioni, ecco, mettiamola così, la Fiorentina spende almeno 15 milioni per questo Vieri del gremio. E la notizia ieri sera è arrivata dal Brasile, perché comunque dal Brasile davano già per fatto questo tipo di operazione tra la Fiorentina e il gremio. Io ieri avevo avuto la sensazione che ci fosse grande movimento al Viola Park, perché era una giornata decisiva per qualcosa, evidentemente abbiamo capito poi perché cosa era così importante la giornata di ieri per il primo acquisto della Fiorentina. Ieri sera, tra l'altro, io poco dopo mezzanotte ho avuto modo anche di sentire loro, i dirigenti Viola, e quindi tutto confermato, nel senso che comunque questa è un'operazione addirittura d'arrivo e la Fiorentina va a prendere uno dei migliori under 23 in circolazione, non solo a livello del Brasile ma in generale anche a livello mondiale, perché su Vieri c'erano diversi club che si erano interessati, quindi non solo italiani ma anche a livello internazionale. Ecco, io la riflessione, Andrea, che ho fatto ieri sera quando ci siamo anche messaggiati con te, e che non ho fatto con te ma ho fatto prima di addormentarmi direttamente con me stesso, è: se sono partiti così, facendo questo investimento, Che cosa vuol dire? Cioè, io ho cercato di capire un po', no? Certo. La linea guida di questo investimento. Vuol dire che loro hanno un budget già preordinato oppure hanno già in cantiere una cessione quasi fatta?
1: Certo, certo.
2: E questo è un po' quello il dubbio della giornata di oggi che cercherò di chiarirmi.
1: No, indubbiamente ci sono due aspetti da evidenziare. Intanto il fatto che la Fiorentina intervenga su un reparto che secondo me non era esattamente il prioritario. Tra l'altro proprio ieri avevo lanciato come sondaggio del giorno ai nostri ascoltatori quale reparto era il prioritario da sistemare e aveva stravinto per esempio quello degli esterni offensivi. In realtà la Fiorentina, sì, va a prendere un centrale. E poi soprattutto Nicolò fa un esborso importante perché insomma abbiamo tutti detto che la Fiorentina deve comunque stare attenta perché deve un po' rimodellare e rimodulare il monte ingaggi, non potrà permettersi sicuramente delle spese folli. Pronti via per un, non dico semi sconosciuto, ma insomma giocatore non esattamente alla ribalta che arriva dal Brasile, spende 15 milioni più bonus che potrebbero essere serenamente 17. O c'è veramente la volontà da parte della proprietà commisso di impegnare tanti soldi, oppure, come dici tu, magari c'è già l'idea di rientrare con magari la cessione di qualcuno, non so chi sinceramente. Io mi stupisce che questo Vieri sia un 2005 come Pietro Comuzzo, banalmente. Non, sì, è che è poi lui uno dei possibili partenti? Punto di domanda.
2: Allora, Vieri è un mancino, giusto?
1: Sì,
2: quindi
1: sì,
2: è di piede mancino, quindi anch'io ho fatto la riflessione, ho pensato immediatamente a Pongracic, che potesse essere, no, un giocatore sul mercato, quantomeno avesse avuto un'offerta importante, la Fiorentina per rimpiazzare magari la cessione di Pongracic abbia fatto proprio questo tipo di investimento. In realtà, essendo un mancino, è chiaro che Pongracic c'è bisogno comunque comunque di un altro destro, poi nel calcio non è che c'è una legge per la quale non possono giocare due destri come difensori centrali o due mancini come difensori centrali, questo non è scritto da nessuna parte, vuol dire non c'è un regolamento che impedisce due mancini o due destri, però è evidente, no, che la difesa centrale la fai sempre con un piede destro e con un piede mancino, quindi in questo senso avendo parlato anche con l'agente di Pongracic qualche giorno fa mi aveva detto per il momento non c'era niente, sembrava un po' strano, ecco, che il discorso fosse relativo a Pongracic. Io la sensazione che invece si vada verso quello che stavamo dicendo negli ultimi giorni, che loro a questo punto diano in prestito, ma magari con un diritto di riscatto molto alto, Comuzzo, perché anche se non c'entra nulla, voglio dire, con il discorso piede sinistro e piede destro, però come dicevi te, per la questione di età, per la questione, voglio dire, dello spazio che a questo punto si andrebbe a restringere, io credo che Comuzzo lo possano far partire con la formula del prestito con diritto di riscatto. Mi sembra lui il più indiziato, diciamo, alla partenza in questo momento nella difesa della Fiorentina, però aspettiamo perché siamo veramente all'inizio del mercato, oggi è il 26 di giugno e quindi dobbiamo ancora capire tante linee guida e tante strategie. Certo, pronti attenti via, l'investimento di questo tipo, ecco, è una risposta, sarebbe bello, no, poter dare subito anche a chi ci ascolta, come dire, c'è un budget ulteriore, la Fiorentina fa così, sono un po' prudente perché come non ci danno delle grosse indicazioni,
1: no, direi di no.
2: È chiaro che bisogna aspettare di capire se questa è una mossa perché hanno già fatto qualcos'altro oppure se può essere un modo per andare avanti perché c'è qualcosa in più rispetto a quello che pensavamo.
1: Indubbiamente, Niccolò, ti lascio chiedendoti se effettivamente poi il secondo innesto potrebbe essere con le Osh, quindi se poi davvero la Fiorentina, dopo aver, non dico sistemato la difesa perché ancora c'è da lavorare ampiamente, soprattutto sui terzini, pensi che possa magari guardare agli esterni offensivi a questo punto perché è un reparto totalmente sguarnito e al di là delle continue interviste che fa Solomon che vorrebbe restare, se pensi che Coleoscio possa essere l'altro nome caldo per la Fiorentina?
2: Sì, diciamo, per quello che ho capito io lo posso chiudere in ogni momento. Ecco, quindi se loro decidono di affondare il colpo, se non hanno già preparato la tavola, ecco, si tratta di capire semplicemente se loro vedono un'alternativa magari alle stesse condizioni che può piacergli di più oppure no, però secondo me siamo in questa fase, cioè siamo in questa considerazione. Coleoscio tra virgolette l'ho bloccato, lo posso chiudere in ogni momento, ma forse voglio aspettare ancora un secondo se mi capita qualche opportunità. Chiaro, non lo posso tenere lì a bagnomaria per una settimana, 10 giorni o 2 settimane, perché poi, come sai meglio di me, è mercato, poi possono capitare degli inserimenti da parte di altri club e allora ti vanno a rovinare un po' la situazione. Però io respiro quest'aria, cioè con le osso so che lo posso prendere in ogni momento e quindi decido di affondare il colpo quando penso di farlo io, chiaramente non con una tempistica lunga, però secondo me loro lì hanno praticamente questa situazione.
1: Grazie Niccolò davvero per la disponibilità.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti. Ciao, ciao.
1: Grazie, grazie davvero a Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. Insomma, avete capito, amici da casa, amici dal lavoro, dal mare, ovunque vi troviate, non potevamo non aprire con la notizia legata al calciomercato della Fiorentina e all'innesto di Vieri, così si dice almeno, del nuovo difensore centrale della Fiorentina, per il quale il club viola spenderà almeno 15 milioni. Io adesso vado sui giornali, vedrete che anche la Gazzetta e il Corriere dello Sport ne parlano diffusamente di questo innesto, e le cifre che più o meno circolano sono quelle che in questo momento ricordava Niccolò Ceccarini, cioè una serie di cifre superiori ai 10 milioni, addirittura c'è chi dice 13 più bonus, addirittura c'è chi dice 15 più bonus. Io penso che siamo più vicini ai 15 più bonus che ai 13. In ogni caso, amici da casa, e adesso è il vostro momento, nel senso che tocca a voi sbizzarrirvi, tocca a voi giudicare questo innesto. Io sono convinto che anche voi, al pari del sottoscritto, non sappiate molto, se non niente, di questo calciatore, a parte l'amico Stefano 69, che è uno scout in erba, o comunque sia uno scout provetto, e quindi ha sempre molto a cuore andare a cercare dettagli, numeri, statistiche legate a giocatori un po' più in secondo piano, non esattamente alla ribalta del calcio mondiale. Però ecco, in assoluto, giudicando l'arrivo di un difensore del 2005, mancino, dal Sud America, dal Brasile in particolare, per una cifra di, facciamo 15 milioni per trovare una via di mezzo, che è un investimento molto importante, soprattutto si è andati su un reparto che magari non è che era esattamente il prioritario, non è che necessitasse di investimenti immediati. Ecco, vi chiedo, come domanda del giorno, che segnale è? Vi piace come primo colpo per... io dico colpo sdoganando una parola che è obiettivamente molto abusata nel nostro campo, come primo acquisto, via, che sennò poi sembra che spacciamo lucciole per lanterne e vogliamo vendere fumo. Assolutamente no, il fumo lo trovate alla stazione di Santa Maria Novella, se volete trovare fumo. Ma a parte le battute, vi chiedo che cosa pensate di questo innesto, di questo acquisto. Se vi stupisce che il primo regalo dei commisso per Firenze sia un difensore centrale, e soprattutto 15 milioni, se pensate 15, 13, 17, insomma, se pensate sia una cifra adeguata per un 2005 in arrivo dal Gremio. Gremio, società in difficoltà economica, doveva per forza vendere i suoi migliori talenti, e effettivamente ci dicono che Vieri fosse tra i giocatori più seguiti, tant'è che oltre alla Fiorentina c'erano anche la Juventus e l'Inter. Fatemi sapere che cosa ne pensate. L'ottima Sara Mastrosimoni in regia ha già condiviso, vedete sulla grafica sotto di me, la domanda del giorno. Eccola qui: colpo Vieri da 17 milioni, che segnale è? E potete rispondere a questa domanda, come sempre, sfruttando la nostra modalità WhatsApp, scritta o audio, al 348 75 13 933, oppure chiamarci in diretta 055 77 111 71. Sta chiamando un ascoltatore, vedo che sta chiamando un ascoltatore al cellulare di redazione. Caro Enrico, perché ti chiami Enrico, ti vedo, ti leggo, vedo che c'è il tuo nome qua sopra, non devi chiamare al 348 75 13 933, caspita, devi chiamare allo 055 77 111 71, alla linea fissa, al prefisso di Firenze 055. Se invece vuoi mandarci un WhatsApp vocale o scritto, puoi farlo, a quel punto sì, al 348 75 13 933. Dai, forza ragazzi, non è difficile, siamo una radio che esiste da 3 anni praticamente, sono sempre questi numeri, forza, dai, dai, dai, che ce la potete fare. 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Cosa ne pensate di questo innesto da 17 milioni, ovvero se il brasiliano Vieri, che arriva dal Gremio, è il primo innesto della campagna acquisti estiva viola, è un difensore centrale del 2005 di piede mancino. Fatemi sapere, sono molto molto curioso di sapere la vostra opinione in merito, e sarà questa naturalmente la domanda del giorno sulla quale ci orienteremo un po' per tutta la trasmissione di oggi in Buongiorno Firenze. Ma ça va sans dire, come direbbero i francesi, anche per tutto il resto della giornata, perché insomma è certamente una novità importante, no? Nella stretta attualità viola che per settimane non ha raccontato letteralmente niente. Abbiamo Enrico, l'amico che ha chiamato prima, stavolta ha composto il numero giusto e lo abbiamo con piacere in diretta. Enrico, buongiorno, ben trovato.
0: Buongiorno, mi ha fatto fare la figura di bischio, no. Sbagliavo il numero.
1: Ti preoccupare, scusami.
0: No, ma che scusa che... No, ho sbagliato io. Ascoltami.
1: Dimmi tutto.
0: Questo, cosa penso di questo acquisto?
1: Sì.
0: Penso che non conta.
1: Mm.
0: Penso che non conta nel senso che ha un'importanza relativa, se non nel fatto di dimostrare che comunque i soldi ci sono, ma che comunque sia prima bisogna provvedere alla vendita. Cioè, obiettivamente io credo che lo step successivo sarà la cessione, non ha importanza di chi, ma però sarà la cessione di qualcuno e comunque sia di più di qualcuno, e probabilmente attraverso questo tipo di cessione, anche perché parliamoci chiaro, sarebbe tutto da dimostrare in base a una classifica di rendimento che merita di restare, e in base a queste cessioni poi rifinanziare tutto il resto. Teniamo conto che la gestione del Paternodo dell'ultimo anno è stato un disastro.
1: Sì.
0: È stato talmente un disastro da meritare anche certi sospetti, e certamente il discorso non è che obiettivamente per rifare la squadra non è da dire che si può chiedere a questo di non tirare fuori i soldi, anche se è vero che per fare lo stadio commisso,
1: certo.
0: se c'è bisogno dei soldi sono qua.
1: Grazie mille Enrico per questa telefonata.
0: Tanti auguri.
1: Grazie davvero. La cosa che mi piace evidenziare, poi a brevissimo andiamo sui giornali, perché vedrete che sia la Gazzetta dello Sport che il Corriere dello Sport aprono le loro pagine viola su Vieri, è che al di là del ruolo e al di là della cifra sborsata, che è notevole, perché bisogna essere onesti, è una cifra già importante, la Fiorentina ha acquistato un giocatore secondo me frutto di scouting. Ora non è esattamente quello scouting che porta a Firenze giocatori a pochi soldi che si rivelano invece dei giocatori validissimi che valgono molto di più, perché comunque se spendi 15 milioni, addirittura qualcuno dice 17, cioè nel senso è un giocatore che deve essere per forza già buono e per forza già un minimo conosciuto nell'ambiente. Cioè io ho la sensazione che le realtà come la Fiorentina, che hanno un minimo di scouting, da quando c'è Paratici sicuramente la Fiorentina ha un comparto scouting ben strutturato, ma ripeto, sono convinto che un po' tutte le società di Serie A, ma anche spagnole, inglesi, che hanno un minimo di team scouting approfondito, sapessero chi è questo calciatore, perché se spendi 15-17 milioni insomma vuol dire che è uno che è già sulla bocca di tanti, perché sennò non spenderesti così tanto. Ma in ogni caso, rispetto al passato, rispetto ai giocatori figurina che venivano comprati dal precedente direttore sportivo, perché io non ricordo, tranne forse Beltrán qualche anno fa, Infantino, Richardson, ma già giocava in Francia Richardson, non ricordo innesti frutto di lavoro di scouting, frutto di, non lo so, viaggi, missioni di qua, di là, in questo caso in Sud America. Ecco, questo è un acquisto che secondo me segna anche una piccola grande. Dico piccola perché, ripeto, la cifra pagata è alta e quindi non è che si tratti esattamente proprio di un illustre sconosciuto. Dico grande perché è comunque sia una rottura col passato, è una piccola grande rivoluzione copernicana, l'arrivo di un brasiliano dal nulla così. Io personalmente non lo conosco, presumo che molti di voi non lo conoscano. Poi certamente Transfer Market, Y-Scout, i portali per approfondire statistiche e caratteristiche dei calciatori ce ne sono a bizzeffe, quindi indubbiamente chiunque di noi può farsi una cultura andando a cercare, andando a vedere dei video, però di sicuro, ecco, è una piccola grande rivoluzione rispetto al passato. E quindi stavolta il primo innesto non è il giocatore figurina che conosce anche mia madre, ma è un giocatore che arriva dal Brasile, dal Grêmio, da Porto Alegre, per la precisione, anche se lui non è di Porto Alegre, è di un'altra regione, che che va a rinforzare il reparto difensivo e per il quale la Fiorentina, pronti via, spende già una cifra importante. Ecco, questo era giusto per corroborare la descrizione e dettagliare meglio questo innesto. Grazie all'amico che ha chiamato. Stanno già arrivando un sacco di messaggi scritti e vocali, continuate a mandarceli. 348 75 13 933, per i vostri WhatsApp audio e scritti, la vostra valutazione sull'acquisto di Vieri, primo colpo della campagna estiva viola, 15-17 milioni per lui. Che ne pensate? Vi piace? Non vi piace? Vi stupisce che il primo innesto sia un difensore brasiliano e che lo si paghi così tanto? 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Andiamo, Sara, sui giornali velocemente, vediamo di esaurire in modo rapido la rassegna stampa, perché vedo che oggi i nostri ascoltatori sono molto caldi, ci hanno già mandato un sacco di messaggi, c'è già stata una telefonata, quindi vuol dire che evidentemente c'è voglia di parlare. Gazzetta dello Sport, eccola qua, la testata milanese, la pagina viola è la numero 29, colpo Fiorentina, leggiamo nel pezzo di Fabiana Della Valle, arriva Vieri dal Gremio, un mancino per la difesa, classe 2005 naturalmente, trattativa in chiusura per il centrale brasiliano, scrive la Gazzetta, operazione, vedete qui ci sono numeri un po' diversi, operazione da 13 milioni più bonus, quindi evidentemente al massimo si arriva a 15 secondo la Gazzetta. Nicolò Ceccarini diceva 15 più bonus, io tendo a credere a Nicolò Ceccarini, perché anche a me, naturalmente io sono arrivato dopo i fuochi perché non mi occupo specificamente di mercato, quindi la notizia dell'acquisto di Vieri non mi è arrivata a me, io l'ho appresa da tutto Mercato Web, l'ho appresa da Sky, poi anche io ho fatto le mie verifiche tramite le mie fonti e mi hanno confermato una cifra più vicina ai 15 più bonus che ai 13 più bonus, quindi anch'io tendo a pensare che sia un po' più alto come esborso, però cambia il giusto, ecco, insomma, è comunque una cifra superiore ai 10, e che vuol dire che insomma c'è stato veramente un sacrificio economico notevole. E leggiamo l'attacco del pezzo, siamo sempre sulla Gazzetta. Il primo colpo arriva in difesa, reparto che ripartirà dalle certezze, Pongracic e Ranieri, ma deve rimpiazzare Daniele Rugani, non riscattato dalla Juventus. La Fiorentina ha un passo da Vieri, difensore centrale brasiliano del Gremio, che ha una caratteristica importante per il club viola, è mancino e già a gennaio il club aveva cercato un marcatore di piede sinistro. Sarà un'operazione da circa 13 milioni di euro, un investimento importante per il club decommisso e un ottimo affare per il Gremio, che incasserà una bella somma. Il primo regalo per Fabio Grosso, che tra poco più di una decina di giorni inizierà la sua nuova avventura sulla panchina della Fiorentina, tra grandi ambizioni. Santos Lopes, questo dovrebbe essere il suo nome vero, sapete no che i brasiliani hanno tutti questi soprannomi, è cresciuto nel settore giovanile del Gremio, fisico e forza, abilità nei duelli, velocità, buona tecnica che gli permette di eccellere anche in fase di impostazione, è giovane ma ha già affermato che con le sue prestazioni in Brasile ha attirato le attenzioni di molte società, tra cui la Fiorentina, che è stata la più lesta di tutte. Il suo ruolo naturale è quello di centrale, ma può fare anche il braccetto di sinistra in una difesa a tre. Il debutto in prima squadra è arrivato nel gennaio 25 con i grandi. Ha messo insieme 27 presenze stagionali, accompagnate da 2 gol e un assist. La rapidità è stata fondamentale per bruciare la concorrenza. Vieri diventerà una delle cessioni più remunerative della storia del Gremio per il difensore, pronto un contratto di 5 anni, ormai mancano solo gli ultimi dettagli, poi potrà sbarcare a Firenze per le visite mediche e la firma. Il suo nome era già stato accostato a un club italiano, secondo la stampa brasiliana il Gremio aveva proposto alla Juventus il cartellino del difensore centrale Vieri nel corso dei discorsi per definire il futuro di Arthur, ultima stagione in prestito proprio al Gremio. Vieri aveva una clausola rescissoria da 50 milioni di euro che la Fiorentina però è riuscita ad aggirare, e questo certamente è un merito della formazione viola. E altri articoli sulla Fiorentina che troviamo sulla Gazzetta dello Sport, c'è questo box che è proprio a centro pagina dedicato all'acquisto di Beldenti, Denis Beldenti, ne abbiamo parlato ieri mattina, classe 2010, anche lui come Vieri difensore centrale, chiaramente insomma ci sono 5 anni di differenza, uno soprattutto è italiano, che è appunto Beldenti, che ha un fratello Samuel che gioca nella dall'anno prossimo sarà in primavera, l'anno scorso era in under 18 della Fiorentina. La Fiorentina raddoppia, la prossima stagione non avrà più un solo Beldenti ma due: Samuel, classe 2008, di ruolo centrocampista tre quarti, è già Viola dal 2025 ed è reduce da una buona stagione con l'under 18. Suo fratello Dennis, classe 2010, è appena stato acquistato dall'Union Brescia, un blitz che ha permesso al club dei Commisso di assicurarsi il giocatore per 1 milione di euro, bruciando la concorrenza di Parma, Milan e Como. Un difensore centrale molto moderno e abile anche in fase di costruzione, che verrà inserito nella rosa della primavera. Insomma, la primavera, ragazzi, l'anno prossimo è fatta dai 2007 e dai 2008, ricordiamo che la Fiorentina quest'anno ha vinto lo scudetto con i 2006 e i 2007 più qualche 2008, ma veramente pochissimi. L'anno prossimo la base sarà i 2007 e ci saranno dei 2008, ma la Fiorentina è intenzionata a mettere in primavera due 2010. Uno è Federico Croci, insomma ormai se ne parla da tantissimo tempo di questo enfant prodige, e l'altro è questo Beldenti preso dal Brescia. Insomma, non male, soprattutto pagato 1 milione di euro per un 2010. Vi ricordo che 1 milione di euro fu pagato Vlahovic dal Partizan Belgrado anni fa ed era comunque sia già in età da primavera, ecco, quindi, ed era soprattutto un centravanti. Di solito chi si paga di più è il centravanti, difensore è raro pagarli così tanto, soprattutto così giovani, quindi bisogna aspettarsi grandi cose da questo Beldenti. Va bene, allora 7:30, abbiamo messo un sacco di carne al fuoco, voglio che mi diciate, che vi sbizzarriate su Vieri, che cosa pensate, che colpo è, che cosa vuol dire spendere così tanti soldi per un difensore centrale brasiliano. Fatemelo sapere nei nostri numeri, linea Sara in regia, e tra pochissimo torniamo in diretta.
3: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19 e il sabato dalle 8:30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
4: Ho fame, babbo, fame, ma questo cibo non mi piace.
5: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
6: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
7: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
8: Tutti matti per il Velvet Pet.
3: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
9: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio o temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Oh, grande Tommaso.
12: Pietro.
11: Allora?
12: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
11: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
12: Ma davvero?
11: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
13: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
14: La passione per la viola ti segue ovunque anche in TV. Da oggi scarica sulla tua smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze.

0: Bene, benissimo, torniamo in diretta alle 7:35 minuti. Andrea Giannattasio che vi parla, Sara Mastro Simone in regia, soprattutto voi, i veri protagonisti della trasmissione, con i vostri WhatsApp vocali e scritti su Vieri, primo innesto della campagna Acquisti Viola. Potremmo dire, anche se poi in realtà è molto probabile che siano stati battezzati anche da Paratici gli acquisti della recente sessione invernale. Mi riferisco a Solomon, a Harrison, a Brescianini, a Fabian, a Rugani. Ma in linea del tutto teorica, Vieri del Gremio è il primo vero acquisto dell'era Paratici, quindi anche su questo aspetto dobbiamo misurare la lungimiranza, la competenza del nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Quindi, per chi si fosse collegato adesso, ricordo che il tema del giorno è tutto incentrato su questo innesto per la difesa viola. Vieri, Mancino, difensore centrale, classe 2005 del Gremio, spesa attorno ai 15 milioni più bonus, qualcuno dice 13 più bonus, insomma è una cifra comunque importante. Vi chiedo che cosa ne pensate, se lo conoscete, come giudicate come prima mossa questa legata al centrale che arriva da appunto Porto Alegre, Gremio, squadra di Porto Alegre. 348 7513 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, come sempre i vocali cortesemente non troppo lunghi, entro i 40-45 secondi. In alternativa sapete bene che c'è la linea fissa, come ha già fatto un ascoltatore poco fa, 055 77 111 71, per naturalmente dire la vostra a proposito di questo innesto. Poi naturalmente, se volete aggiungere altro e volete commentare altri argomenti, siete naturalmente autorizzati a farlo. Altra telefonata in arrivo, quella di Nino che ci chiama dalla Sicilia. Ciao Nino, buongiorno, ben trovato.
1: Ciao Andrea, buona giornata a tutti voi e anche agli ascoltatori.
0: Bene, bene, ciao.
1: Non lo conosco questo Vieri, ho guardato qualche skills, ma a me sembra strutturalmente ben messo. Ti ricordi Piccotto e Rugo?
0: Sì,
1: più o meno su quella stazza là, ha un piede mancino ottimo, per movenze, per cose mi sembra una fotocopia di Ranieri, con un lancio molto più lungo e molto più preciso, solo questo, non è che sia qualcosa di eccezionale, poi vedremo.
0: Certo.
1: Almeno da quello che sembra qua dalle immagini, perché poi sai, non è che è un giocatore che non è conosciuto. Mi sembra strano che ci sia pagata una cifra di questo livello, evidentemente deve valere qualcosa.
0: Indubbiamente.
1: Poi, ambientarsi
0: sì.
1: Dal calcio brasiliano al calcio italiano è un po' più difficile. Magari l'argentino con l'Italia va bene più o meno sullo stesso livello, anche perché gli argentini hanno la garra, come si suol dire. Ma i brasiliani hanno questa classe, però bisogna che si adattino anche al campionato italiano. È un'incognita, giustamente. Questo mi fa pensare anche a un'altra cosa, che
0: sì.
1: I vari Lucchesi, che i vari Valentini, questi sono stati già venduti.
0: Sì, è probabile.
1: Perché non ha, cioè, prendere un altro sinistro senza aver dato via quegli altri mi sembra strano. Quindi più o meno avranno fatto operazioni di questo livello, medio livello, basso livello, e recuperato danaro e investito qua. Tutto qua.
0: Ti ringrazio, grazie Caronino. E sì, è chiaro che quando non si conosce un giocatore, e io personalmente questo ragazzo non lo conosco, si fa anche fatica, no, a dire, a usare paroloni, a circostanziare un innesto del genere con dettagli, valutazioni precise. Qua bisogna affidarci veramente a chi lavora con il mondo brasiliano, con chi conosce il campionato del Brasile e chi ha già visto all'opera questo calciatore, perché sennò veramente a scatola chiusa diventa un problema. Avremo tutta una giornata su Radio Firenze Viola per farlo. Abbiamo iniziato le nostre dirette alle 7 come sempre, chiuderemo alle 21:30 con Extra Viola, per cui indubbiamente avremo tutto il tempo del mondo con operatori di mercato e non solo per approfondire il profilo di questo primo innesto della Fiorentina. In ogni caso, se come ha fatto Nino avete già dato un'occhiata ripeto, Transfer Market, Hawaii Scout, Foot Stats, ci sono tantissimi portali sulle statistiche Viola, ora non me ne vengono in mente altri, ma insomma ce ne sono tantissimi. Ecco, se volete darci già una vostra visione sull'argomento, mi fa molto molto piacere, per naturalmente farci presente che cosa pensate di questo SofaScore. Ecco, SofaScore è un altro portale che io consulto spesso. Se volete darci appunto una vostra lettura, mi fa molto piacere. Poi ripeto, sono convinto che già durante Chi si compra, durante Viola Amore Mio, avremo già tanti collegamenti dedicati a questo nuovo calciatore Viola. Nel frattempo continuate a mandarci i vostri messaggi 348 75 13 933, le vostre valutazioni scritte o audio, oppure fate come hanno fatto già alcuni ascoltatori, chiamateci alla linea fissa 055 77 111 71. No, più che altro per capire se, al di là poi delle dei dettagli, dei, come dice, come ha detto il nostro amico Nino intervenuto adesso, delle skills di Vieri, vi stupisce che si spenda così tanti soldi per un difensore centrale, ecco, che peraltro non è che sia esattamente che ne so, un giocatore di Serie A che è conosciutissimo, che ha già esperienza, allora magari no, come posso dire, giustificabile un esborso così. È uno che arriva dal Brasile, magari sarà bravissimo, ma esperienze in Europa zero, esperienze in Serie A zero, giovane, abbastanza giovane, 2005, quindi 21 anni, insomma, non è detto che pronti via abbia una resa immediata, è normale che possa essere aspettato, ecco. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate. Vado su Stadio, abbiamo visto prima la Gazzetta dello Sport, adesso andiamo sul Corriere dello Sport Stadio, che ha una paginata intera dedicata chiaramente a questo acquisto. Stadio che continua a portare avanti anche la candidatura di Fabio Miretti per il centrocampo. Ecco qua la pagina che vediamo grazie al lavoro di Sara in regia. Miretti, ma prima Vieri. La Fiorentina vicina al difensore del Gremio, scrive il nostro Niccolo Santi. Paratici pronto a tirare le fila, il difensore e poi la mezzala, scrive il giornale. In Brasile si parla di accordo di, sulla base di 15 milioni di euro più bonus, ma come ci ha raccontato il nostro Niccolò Ceccarini, che è intervenuto una mezz'oretta fa, la stessa Fiorentina ieri sera ha informalmente confermato di aver concluso l'affare, quindi non è soltanto più una voce sparuta che arriva dal Brasile, ma abbiamo anche delle conferme Viola su questo innesto, quindi ci possiamo andare con i piedi di piombo, ci possiamo andare veramente con grande sicurezza. E dunque leggiamo quello che scrive il Corriere dello Sport. Sembrava ancora tutto fermo in casa Fiorentina, ma l'indiscrezione arrivata dal Brasile nella serata di ieri trova conferme. L'obiettivo è noto: su Vieri del Gremio la Viola c'era da un bel po' e ora sembra che l'accordo con i brasiliani per 15 milioni sia stato trovato. Secondo quello che risulta, nelle ultime settimane al Viola Park

0: cosa, quella di venire a giocare nel paese del quale vesti la maglia in nazionale. Ecco, per quanto riguarda il centrocampo, scrive il Corriere dello Sport su Miretti, è in uscita dalla Juventus, che però chiede non meno di 14 milioni di euro, ragion per cui il Bologna si è defilato e la Fiorentina è tornata alla carica. Insomma, notizia di ieri che viene riproposta oggi su Stadio. E nuovi contatti anche con l'entourage di Torsvet, che però il Sassuolo non è convinto di cedere e sta prendendo tempo. Tante opzioni in ballo che tuttavia non hanno portato a niente. C'è poi un editoriale di Alberto Polverosi che scrive segnali di fumo. È un editoriale che parte con la parola immobile, riferito al mercato della Fiorentina. Deduco che sia stato scritto questo pezzo ben prima che la Fiorentina acquistasse Vieri, perché c'è poco di immobile in questo almeno momento nel mercato della Viola, che ha già piazzato il primo colpo e peraltro ha speso una fortuna. Cioè, fortuna, 13 o 15 milioni sono tanti soldi. Allora, abbiamo un'altra telefonata, che è quella di Francesco al telefono con noi. Francesco, ben trovato, buongiorno.
1: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, io questo ragazzo non lo conosco, quindi non seguo il campionato brasiliano e non sono neanche un appassionato, diciamo, delle immagini, perché a me mi piace di skill, andare a vedere le immagini su YouTube, perché le poche volte l'ho fatto, poi alla fine ho sempre dato un giudizio positivo e poi è sempre stato il contrario. Guardiamolo in campo questo ragazzo, diamogli tempo, insomma, il 2005, c'è l'età di mio figliolo, viene da un campionato totalmente diverso, soprattutto tatticamente, e io a Paratici chiedevo questo, cioè andare anche a prendere gente che non si conosceva, si chiedeva uno scouting diverso alla Fiorentina, insomma, quindi il primo colpo, poi uno potrebbe dire ma non era proprio l'acquisto nel reparto che ci serviva, però secondo me, seguendo così il mercato da diversi anni tramite i giornalisti, così è fatta anche l'opportunità.
0: Certo,
1: se mi si apre una finestra su un ruolo, anche se non è quello primario per me, però è un giocatore e mi può dare una prospettiva importante, secondo me è giusto anche buttarsi. Poi ora vediamo, insomma, no, diciamo, sono contento perché perlomeno si è preso un giocatore che nessuno conosce, e questo mi, almeno per ora, sono curioso.
0: Bene.
1: Con un bambino il giorno di Natale.
0: Bene.
1: Aspettare di scattare il pacco e vedere che succede.
0: Bene,
1: sperando a tutti.
0: Grazie, sperando che non sia un pacco, ecco, perché poi la paura è che si possa rivelare effettivamente un pacco. No, ma non siamo convinti di no, ecco, non voglio mettere il carro davanti ai buoi. Sicuramente se la Fiorentina ha speso questi soldi lo ha fatto coscienziosamente, nel senso sapendo che li ha spesi per un elemento di valore. Allora, continuate a chiamare, ecco, come hanno già fatto diversi ascoltatori stamane, 055 77 111 71 per tutte le vostre considerazioni telefoniche su Vieri, difensore brasiliano del Gremio, il primo innesto della campagna acquisti estiva Viola. In alternativa, WhatsApp, scritti e vocali, e a brevissimo, Sara, ti anticipo che andiamo subito a sentirci un primo treno di note audio, 348-7513-933, ce ne sono tantissime, mi facendo la regia, molto bene, vuol dire che non solo la trasmissione è come sempre molto seguita, ma vuol dire che l'argomento comunque sia affascina, ma non potrebbe essere altrimenti, insomma, il primo innesto vero e proprio dell'era Paratici, e quindi è naturale che tanti di voi vogliano dire la propria. Dai, sentiamo un po' la voce della gente. Sara, partiamo con una bella raffica di note vocali, avanti tutta, vai.
2: Buongiorno, io sono come te Andrea, non lo conosco, per cui non posso giudicare, giudico da prezzi dell'operazione, e mi sembrano prezzi piuttosto importanti, per cui spero sia un buon investimento. Ma ora la domanda sfugge spontanea: cosa si fa con Comuzzo?
3: Buongiorno Federico da Boschi, ma aver preso un difensore centrale di quella statura, e per come vedo su vari siti sudamericani, fortissimo di testa, visto i tanti gol che non si prendeva su calcio d'angolo, palla nativa, secondo me è un miglioramento pazzesco, quindi bene così, secondo me, perché la difesa io non sono d'accordo, andava sistemata a livello centrale perché c'era una lacuna grossa sui calci piazzati, quindi avere uno di 2 metri lì ci farà comodo.
4: Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca.

0: perché il nome non mi dice niente, la cifra secondo me è giusta, cioè significa un prospetto molto interessante perché l'età e il prezzo difensore brasiliano, e quindi mi auguro che sia un grande colpo. E non mi aspetto i nomi grandi, perché quelle vuol dire grandi cifre e grandi ingaggi, e invece mi aspetto questo tipo di colpi. Quindi forza Viola, e guardate anche cosa stiamo facendo allo stadio, eh? Ogni tanto collegamenti, foto, video, per favore, aggiornateci. Ciao.
1: Va bene.
2: Ascolta, i centrali brasiliani o è un crack, o se no io comincio già a aver paura a immaginarmi dei grandi buchi in mezzo a campo. Ciao, Fish.
3: Ragazzi, ora non vorrà di nulla, ma su questo giocatore c'era anche la Juventus che l'aveva offerto 12-13 milioni di euro. Quindi questo non significa nulla, né che sia buono né che sia poco buono, ma che sia sconosciuto, no.
1: Sì,
3: Chi
1: sì.
3: lo conosce è, come me, un italiano che non segue il calcio brasiliano.
4: Buongiorno Sara e buongiorno Andrea. Finalmente un grandissimo acquisto, sono
1: Ah,
4: veramente felice.
1: meno male, via.
4: Un ragazzo giovane per oggi e per domani. Si conoscevano tutti i calciatori che prendeva Pradè, quello è il problema. Finalmente c'è un bello scouting, almeno per i non addetti ai lavori. E poi abbiamo la difesa, stiamo sistemando la difesa, per me era il reparto che l'anno scorso è stato più disastroso. Inseriamo un 2005 e un 2010, quindi oggi, domani, bellissimo. Ma sai notizie di Quadio e Cospo? Se verranno sistemati in qualche squadra, almeno di Serie B, spero.
5: Buongiorno, ma io da una parte sì, sono contento se preso, perché insomma sembrerebbe un prospetto bravo, un prospetto importante, però non lo so, ci sono un po' di punti di domanda secondo me, perché questo ha 21 anni, è giovane, è brasiliano, cioè nel senso per noi un investimento di 15 milioni vuol dire che uno deve giocare titolare subito fisso, cioè siamo una squadra che si può permettere di spendere questa cifra e poi uno farlo crescere, dargli tempo, insomma tempo ce ne sarà poco, quindi boh, speriamo bene, speriamo che mi smentisca, ecco, tutto io.
1: Molto bene, queste alcune delle note audio che ci avete mandato, tutte le altre le ascolteremo dalle 8 in poi. Molto interessante, devo dire, quella di Giovanni da Scandicci, molto esaltante, perché evidentemente si è andato un po' a studiare questo profilo e mi fa piacere che ci sia, comunque sia, chi ritiene questo innesto comunque sia di spessore. Molto molto bene, sentiamo cosa ne pensa anche Fabio Dallucca che ci ha chiamato alla linea fissa. Ciao Fabio, buongiorno.
6: Buongiorno, non lo conosco, non ho mai visto giocare, non ti direi una bugia al contrario. Sono contento perché i profili devono essere quelli, devono essere quelli, chiaramente ci vuole competenza di scouting, al contrario magari gli prende 20 milioni come becca in Argentina, speriamo che sia buono.
1: Certo.
6: No, ti volevo fare una riflessione però. Grosso, ho l'impressione che ecco perché allora penso che a sinistra potrebbe scivolare Ranieri, perché ho l'impressione che Grosso i terzini li voglia bloccati, voglia i classici terzini una volta nel
1: Sì.
6: 4-3-3 o 4-2-3-1. Quindi potrebbe essere un centrale, se, che è mancino, lui è mancino. E potrebbe essere che i Ranieri lo scivolano a sinistra e io francamente se va via anche Dodò lo so a destra chi ci vorrà uno del mercato e
1: Sicuramente.
6: poi sempre per restare un argomento penso che vada via anche Fortini, penso in Inghilterra, lui sogna l'Inghilterra.
1: Certo,
6: E
1: certo.
6: quindi c'è da comprare sulle fasce, c'è da comprare, sia basse che alte.
1: Grazie
6: Mamma mia,
1: Fabio, grazie,
6: ciao.
1: grazie. Sì, bisogna vedere se davvero Ranieri poi vorrà restare, soprattutto se, come dice l'ascoltatore, gli andrà bene, sarà d'accordo a tornare a fare il terzino, quello che ha fatto per praticamente tutta la carriera del settore giovanile e anche i primi anni tra i professionisti. Poi lui mi sembra proprio a Salerno. Ha cambiato ruolo, è diventato braccetto e poi pian piano si è spostato a fare il centrale. ha fatto anche delle buone stagioni, perché poi Ranieri è vero che ha avuto un inizio di annata negativissima, ha perso la fascia, ha fatto un sacco di errori, perdeva il cervello in campo, lì devo dire è stato bravissimo secondo me Vanoli, al quale io continuo a pensare, sono d'accordo che la Fiorentina non abbia, non lo abbia confermato, come sapete io ero del partito forza 1% e abbiamo stravinto le elezioni da, partendo dall'1%, ma a parte le battute continuo a pensare che abbia fatto un ottimo lavoro anche su alcuni singoli, e mi riferisco anche a Ranieri, non solo a Fagioli ma anche a Ranieri, che è tornato ad essere un giocatore decente di pallone e secondo me potrebbe anche meritarsi la conferma. Ecco, su di lui peserà tanto la valutazione che darà naturalmente Fabio Grosso, ecco, per quanto riguarda il suo futuro. Continuate a scriverci 348 75 13 933. Adesso leggo un po' di messaggi scritti, ce ne sono tantissimi, mandateci vocali sempre a questo numero, ovvero 348 75 13 933. Sara ne ha ancora molte di note vocali che manderemo tra pochi minuti, quindi dopo la pubblicità delle ore 8, altrimenti come hanno già fatto diversi ascoltatori, 055 77 111 71 è il numero giusto per chiamarci in diretta e dirci la vostra su Vieri e in generale un po' su queste prime mosse di mercato viola, e che comprendono anche naturalmente Coleosci in attacco, uno tra Tosvet e Miretti a centrocampo, vedremo. Allora, messaggi scritti. Andrea da Scandicci, quest'anno voglio andare in montagna a ossigenarmi e dormire la notte, viste le temperature che ci sono adesso. Mi hanno detto che c'è un albergo in altura che si chiama Rocco Bicommisso Viola Park. Se mi fanno un preventivo ci faccio un pensierino invece di andare a Moena. Qui Andrea ironizza sul caldo che ci sarà in ritiro a Bagnaripoli durante l'estate. E poi Dido, ma è vero che si è preso Bobo? Chiaramente non è Vieri, ma è Vieri. E quando arriva? Ma arrivare, credo arriverà nel giro di pochi giorni. Ora considera che domani parte il weekend, dove notoriamente non si lavora mai. Io penso che da lunedì potrebbe essere un giorno buono, lunedì, martedì potrebbe essere un giorno buono per l'arrivo di questo giocatore alla corte di Grosso. Paola dall'Isolotto, si inizia bene, buon prospetto, 21 anni e questi, è questo che deve fare la Fiorentina. Giuseppe da Calenzano, allora parte Comuzzo e la cosa mi dispiace assai, scrive Giuseppe, vedremo se partirà o meno. Poi abbiamo Marco da Cagliari dal club Bonaria Viola, e, pista sudamericana già battuta, insidiosa e costosa. Marco il moviolista, Vieria 15 milioni, completa con Ranieri il ruolo di centrale sinistro, si può dire soltanto questo, lo scouting a 7-9 milioni comporta molti rischi, questo è una certezza. E poi Andrea da Milano, se tanto mi dà tanto, qui il tesoretto di Paratici, qui il tesoretto Paratici lo ha, e come, speriamo, che ecco l'altra faccia della medaglia, come diceva Niccolò Ceccarini che è intervenuto alle 7, è che la Fiorentina sì, ha speso un sacco di soldi per questo calciatore, perché per spendere 13 o 15 per un centrale sono tanti soldi, ma che magari abbia già pronto una cessione, ecco, questo potrebbe essere, ripeto, il risvolto della medaglia. E poi leggo con piacere Stefano 69, che come sapete è il nostro scout da casa e quindi sa tutto, vita, morte, miracoli di Vieri, che scrive questo su appunto il centrale da poco comprato dalla Fiorentina. Buon difensore mancino, molto bravo nell'impostazione, quasi un regista aggiunto, passaggi in profondità con una media alta di successo, forte in marcatura anche di testa, non è molto rapido nei primi metri, è quello che mi ha detto anche ieri sera Andrea Cioni, che è uno scout che vive in Brasile, tra l'altro storico scout per Pantaleo Corvino negli anni Viola. Gli ho chiesto subito ieri sera che cosa ne pensasse, lui mi ha detto più o meno le stesse cose, che fisicamente è forte, che è grosso e strutturato, ma che non è molto rapido. Ecco, questo dice, se deve marcare Haaland, mi ha fatto l'esempio di Haaland, che è forse il centravanti in questo momento più forte che c'è a giro nel mondo, il centravanti vera e propria punta, almeno l'astro nascente, mi ha detto se deve marcare Haaland è un problema, ma penso lo sarebbe anche per anche per Bastoni sarebbe un problema marcare Haaland, ecco, non solo per il povero Vieri. Voto, mi scrive Stefano 69, voto 7 su 10, nonostante il prezzo alto può essere una plusvalenza futura. Questo scrive Stefano. Allora, 8 in punto, Sara, linea a te, andiamo in reclam e poi tra poco riprendiamo con la seconda ora di Buongiorno Firenze.

0: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
1: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'auto-officina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
6: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
7: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
8: Radio Firenze Viola.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: E di almeno 235 morti, 4.300 feriti ed oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, fa sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. In attesa dell'arrivo degli aiuti internazionali si scava anche a mani nude e il governo venezuelano ha schierato l'esercito.
9: L'Unione Europea prolunga di un anno le sanzioni economiche nei confronti della Russia. Il Consiglio UE ha approvato il rinnovo delle misure restrittive fino al 31 luglio 2027, estendendo di 12 mesi la loro validità. La decisione dà seguito all'accordo raggiunto dal Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, quando i capi di Stato e di Governo dei 27 Stati membri avevano concordato di modificare la durata dei rinnovi, portandola da 6 a 12 mesi. Tra le misure prolungate anche il divieto di importazione del petrolio russo trasportato via mare.
10: Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno, di 17 anni fa, persero la vita 32 persone ed altre 130 rimasero ferite. Adesso dovrà andare in carcere, spiegano i difensori. Nei confronti di Moretti si contestava il reato di disastro ferroviario colposo. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione.
9: È prevista per questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Piero Moriconi, il muratore 63enne che in provincia di Lucca ha ucciso moglie e figlio a fucilate. L'uomo, che si è detto solo preoccupato dell'omosessualità del figlio, ha raccontato che Mirko era violento e chiedeva sempre soldi mentre la moglie voleva lasciarlo.
10: Il caldo uccide in un'Europa rovente. In Spagna tra domenica e mercoledì mercoledì i decessi legati all'afa sono stati 212, mentre in Francia un bimbo di 3 anni è stato trovato morto in auto. Ospedali di Parigi al collasso, da oggi stop al consumo di alcolici, le temperature del suolo vicine ai 50 gradi. In Italia salgono 18 le città da bollino rosso. Secondo Greenpeace e CGIL, nei prossimi giorni circa 1,5 milioni di lavoratori saranno a rischio.
9: Mondiali di calcio, nella terza e ultima giornata dei gironi, l'Ecuador accede ai 16esimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 ed elimina il Curaçao. Nella notte gli altri match del gruppo D, la Turchia di Montella già eliminata batte 3-2 gli USA, già certi nel primo posto. Paraguay e Australia con uno 0-0 si sono invece garantite entrambe l'accesso alla fase eliminazione diretta. Nel gruppo F, Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe per i 16esimi. L'Olanda batte la Tunisia 3-1, si qualifica da prima e sfiderà il Marocco, eliminata la nazionale africana.
10: Ed è tutto, a più tardi.
11: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola.
13: Molto bene, torniamo in diretta, 8:07, la seconda ora di Buongiorno Firenze, ancora nel segno del mercato. Ancora nel segno di Vieri, il primo innesto della campagna acquisti estiva viola, insomma giocatori a doppia cifra, almeno per quanto riguarda la spesa che la Fiorentina porterà a termine per aggiudicarselo, giocatori sicuramente, ora esperto no, perché ha esordito tra i grandi nel 2025, quindi insomma ha avuto comunque sia l'opportunità di crescere tanto e di vedere il calcio che conta abbastanza di recente, però è un giocatore certamente che affascina per quello che è il suo, la sua struttura fisica, le sue caratteristiche e anche le squadre che lo seguivano, perché non c'era solo la Fiorentina, ma insomma, come abbiamo detto, anche altre realtà del calcio italiano lo avevano messo nel mirino. E io chiedo a voi, lo dico a beneficio di chi si fosse collegato soltanto da pochi minuti, che magari ha saltato tutta la prima ora di trasmissione, chiedo a voi un parere su questo primo arrivo nel mercato viola. Si tratta del difensore centrale mancino, classe 2005, Vieri, preso dal Gremio. Per lui un esborso tra i 15 e i 17 milioni, noi abbiamo deciso di scrivere 17 perché è la cifra che più ci risulta, cioè 15 più 2 di bonus. Anche Nicolò Ceccarini, che è intervenuto un'ora fa, ci ha riferito le medesime cifre. E allora, che ne pensate? È un acquisto giusto? È un acquisto che vi affascina, che vi intriga, che vi piace? Lo conoscete? Soprattutto il fatto che la Fiorentina decida di spendere così tanti soldi per un centrale che arriva dal Brasile non magari un attaccante, un esterno, un centrocampista. Vada a scegliere, sia andata la Fiorentina a scegliere un giocatore un po' meno conosciuto, abbia finalmente dato seguito all'idea di scouting che è sempre mancata in questi anni alla Fiorentina e che tanti di voi giustamente hanno lamentato. Ecco, chiedo un po' questo a voi amici da casa, dal lavoro, dalla spiaggia, ovunque vi troviate. 348 75 13 933 per tutti i vostri messaggi scritti o vocali, 055 77 111 71. E in generale vi chiedo che segnale è il fatto che la Fiorentina come primo innesto spenda così tanti soldi, perché sono oggettivamente tanti soldi, per un difensore centrale brasiliano. Fatemi sapere che cosa ne pensate, perché magari c'è anche chi dice beh, sono tanti soldi perché venderanno, che ne so, Comuzzo, venderanno Dodò, hanno già pronta la cessione e per rientrare economicamente. Magari ci può essere anche questo sotto, uno di voi la pensa così. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Allora, riparto dai messaggi scritti, mi ero fermato a quello di Stefano 69. Leonardo, riprendiamo appunto a leggere i messaggi. Che dire, aspetto settembre a commentare. Secondo me nella nostra posizione non possiamo permetterci di spendere 15 milioni per un difensore. Se poi a fine estate ci mancassero i soldi per le ali non avrebbe senso. Ora, magari Leonardo avranno fatto i conti per bene, nel senso che se possono permettersi 15 per un difensore, possono permettersene 16, 17, 18 per due esterni. Coleoscio costa sostanzialmente 10 milioni, ma gli esterni devono arrivare almeno tre, perché al momento non c'è nessuno di esterni. C'è Gudmundsson, che non è un esterno, c'è il povero Parisi che è spappolato e fino a Natale non lo vediamo, e quindi ora Solomon non lo riscatti, Harrison non lo riscatti, Fazzini non è un esterno, l'hanno costretto a farlo ma non è un esterno, quindi non è che tu abbia tanti esterni, e quindi devi per forza intervenire, devi comprarne tre almeno e sfruttare magari Gudmundsson, se resta Gudmundsson, aspettare che torni Parisi, ma insomma devi avere almeno tre esterni. E poi Luca da Como, sono contento, speriamo bene, su Vieri ovviamente. Poi abbiamo Drillo, l'aspetto positivo di spendere 15 milioni per un difensore mi fa pensare che ci sia ancora molto budget per gli esterni. E poi Guido da Cortona, buongiorno, pur non conoscendo il nuovo acquisto, finalmente un arrivo di quelli auspicati, cioè il famoso sconosciuto. Mi auguro che non cominci di nuovo la polemica da parte dei tifosi. Poi Samu da Novoli, buongiorno Andrea, per me è forte, l'ho visto giocare, lo vedi a lavorare sotto traccia, cosa succede? Ottimo acquisto, benissimo. Poi abbiamo Claudio, ho creduto in Paratici fin dall'inizio e poi quando ho parlato per me ho capito subito che c'erano i soldi. Il colpo del brasiliano viene fatto perché ci sono diversi soldi, speriamo, questo è il pensiero di Claudio. Ottimo, avanti così, scrive Maurizio. Mario, buono, speriamo non si spenga come altri nomi importanti a Firenze. Poi abbiamo Ivan, che mi scrive: dai Andrea, è chiaro che non c'è alcun accordo tra Burnley e Fiorentina per Coleoscio a 10 milioni, figuriamoci poi. Il Paris FC lo poteva riscattare a 5 e non l'ha fatto, è un giocatore che è andato in campo pochissimo da titolare e sicuramente la Fiorentina non lo valuta a 10 milioni. Ultima considerazione, scrive Ivan, un giocatore brasiliano di 21 anni a 15 milioni, qualcuno dice 17, non è scouting. Sono d'accordo su questa tua affermazione, sono d'accordo, perché scouting è se lo paghi 3, 4, 5, ecco, insomma, un giocatore che veramente non conosce nessuno, però il fatto che lo volesse la Juventus e che tu l'abbia pagato così tanto, sono d'accordo con te che non sia propriamente frutto di scouting, su questo hai ragione. Investire su un giocatore con quella cifra deve essere un titolare inamovibile, ma non è scouting né un giocatore sconosciuto. Io da Paratici mi aspetto giocatori a cui davvero altre società ancora non siano arrivati. Lupissimo, buongiorno, se ho capito bene questo ragazzo è mancino, ma sarà titolare al posto di Ranieri? E per quanto abbiate capito, Pongracic sarà il titolare sul centrodestra? Lupissimo, io alzo le mani e aspetto di vedere i primi giorni di lavoro al Viola Park di Grosso. Io non te lo so dire, sinceramente. Credo che la coppia titolare sia Pongracic-Vieri, se devo dirti la verità. Ecco, se vuoi la mia opinione. Quindi stiamo a vedere. Antonio da Novoli, è un primo segnale importante se si spendono tutti quei soldi senza aver prima venduto qualcuno. Poi abbiamo Power 71, secondo me Pongracic e Comuzzo sono due ottimi giocatori ma non comparabili. Poi Giacomo, forza economica, se non avessimo avuto quello sciocco, dice un altro aggettivo ma evitiamo di dirlo, del precedente direttore sportivo, giocavamo la Champions da anni. Ora magari non era esattamente una equazione matematica, però sicuramente magari avremmo visto risultati un po' migliori. E Nicco da Sesto, considerazione personale extracalcio, tutte le volte che dici andiamo in reclam mi fai ricordare della mia povera mamma che non c'è più e che anche lei la chiamava la reclam, facendomi venire il sorriso mischiato a un mezzo nodo in gola. Grazie Nicco. Guarda, allora, vale anche per me, naturalmente non nei confronti di tua madre ma nei confronti di mia nonna, che è una persona di 92 anni, li fa ora a luglio, però è una nonna che oltre ad avere tanti anni, insomma, anche poca memoria, pochissima autonomia, quindi non è più la nonna che avevo fino a qualche anno fa, e lei insieme al nonno dicevano sempre la reclame quando c'era la pubblicità, certo, quindi anch'io lo dico per ricordarmi di quando ero bambino, di quando andavo a casa dei miei nonni. E mi ricordo che erano fissi a guardare Forum, il Tenente Colombo, la Signora in Giallo, la Ruota della Fortuna, Ok il Prezzo è Giusto, queste cose qua si guardavano a casa dei nonni, e quando c'era la pubblicità partiva la reclam. Quindi anch'io lo faccio per ricordare i tempi che furono. Alessandro, l'arrivo di Vieri è il segnale che i commisso devono sparire. Come sapete, Alessandro è monotematico e ce l'ha con i commisso anche quando arriva un giocatore da 15 milioni. Simo, è un segnale positivo perché vogliono puntare su giovani esteri e quindi sono anche felice del colpo. Massimo da Sesto, e poi andiamo con un po' di audio. Mi scrive: per svoltare va bene aver preso Vieri, ma ora sotto col Belgali, Bakayoko e Noah Lang. Poi scrive Spence, terzino al posto di Gosens, con Leoscio fascia sinistra al centrocampo. E poi mi dice: Rios del Benfica. Ma lo sai quanto costa Rios del Benfica? A parte che è un nazionale colombiano, e la Colombia mi sembra abbia fatto già 4 punti in questo mondiale. Rios costerà, se va bene, costa 35-40 milioni. Richard Rios lo voleva la Fiorentina l'anno scorso quando giocava nel Palmeiras, se non mi sbaglio, lo voleva la Roma addirittura, poi è andato al Benfica. Rios non ti toccherà mai, a meno che tu non diventi improvvisamente il Paris Saint Germain, ma caro Massimo, Rios non ti tocca più, purtroppo, perché è un bel giocatore, ma non ti tocca più. Un po' di audio, Sara, grazie mille, vai.
14: Vediamo com'è questo nuovo centrale difensivo. Come avevo detto anche ieri, la Fiorentina ha necessità di uno che le prende di testa. Speriamo che abbia queste caratteristiche. Sicuramente Paratici è uno che non compra giocatori a vanvera, almeno così si spera.
15: Buongiorno Andrea. Allora, cosa dire di questo acquisto? Io diciamo che ero orientato verso lo scouting, quello di Sartori, quello di Sogliano, cioè che acquistavano diciamo giocatori a piccole cifre, ma qui già si tratta di un giocatore, sì, è uno scouting perché io nemmeno lo conosco, però la cifra di 15 milioni di euro, allora io mi immagino e dovrebbe essere così, e se non è così non è stato un acquisto azzeccato evidentemente, ma spero di sì, che sia un altro Marquinhos. Non so se ti ricordi Marquinhos, che ancora dovrebbe giocare, ecco, a quel livello lì, spero che diventi Walter da Roma.
16: La cosa più importante penso che sia il fatto che lui è un mancino, quindi abbiamo due centrali mancini.
17: Dottor Andrea, ma su questo possibile acquisto, insomma, di questo difensore brasiliano giovane, io non lo conosco e non vado nemmeno più a vedere anch'io i filmati su internet, perché mettono il meglio, mettono 3-4 azioni su migliaia, quindi mettono quello che vogliono e non si può giudicare lì sopra. Però mi fido, continuo, come penso tutti noi, a fidarmi di Paratici, e quindi penso sia andato a comprare un giovane a quella cifra, siccome non credo che sia un procuratore dello stampo di affari alla piccoli, e credo che ci abbia visto un qualcosa di buono. Riccardo dallo stadio.
18: Caro Andrea, su tanti soldi tu dici, ma ogni reparto è importante, no? Mettere un giocatore comunque forte, upside totale, insomma, adesso io non lo conosco, non è che si può spendere centrocampisti normali 15-20 milioni, attaccanti, trequartisti, e in difesa che ci mettiamo? Non ci possiamo mettere le bestiole, no? Anche lì vanno spesi dei soldi, no? Vale, perché è delicato, perché abbiamo sempre sofferto in questi anni.
13: Molto
19: ciao
13: bene.
19: Ragazzi, sono Marco da Prato. Ciao Andrea, ascolta, è già arrivato i messaggi, però cioè gli hanno speso, cioè, messaggi con il cui testo dice: si è speso 15 milioni per un difensore centrale e ora speriamo un manchi soldi per gli arrosi, per gli esterni. E che pensano, ragazzi, che questi siano portati dalla piena, cioè che siano a giocare in Monopoli? Cioè, io delle volte sarei il cargo, ragazzi, non so, via, non so, ma ascolto per radio.
13: Beh, effettivamente anch'io a questo messaggio scritto dell'ascoltatore ho un po', diciamo così, ho avuto perplessità, se devo essere sincero. Però che ti devo dire, evidentemente lui è preoccupato che manchino le finanze, ecco, caro ultimo amico che ci hai mandato questo audio. E speriamo di no, anzi io spero che sia un segnale che veramente la Fiorentina vuole essere competitiva. Insomma, il presidente Commisso nel suo ultimo discorso pubblico ha detto che non vogliamo pensare in piccolo, ha detto vogliamo riportare la Fiorentina a certi livelli, quindi io voglio sperare che alle parole seguano i fatti e che il primo fatto sia quello di spendere tanti soldi per un centrale e a questo punto tanti soldi per altri reparti. Devo veramente sperare che sia questa la soluzione. E allora, intanto Sara può mettersi in contatto con il nostro prossimo ospite che abbiamo in scaletta. Leggo altri messaggi scritti, ce ne sono tantissimi. Allora, Vittorio dal Lago di Garda ci manda una foto, penso di lui, sei tu questo, con la maglia degli anni 80 con lo sponsor Crodino, il giglio dei Pontello, e scrive: rivoglio la B2 in attacco. La B2 notoriamente era Baggio e Borgonovo, e quindi un amico nostalgico. Poi Simo Bex: credo che sia un acquisto normale per migliorare una difesa di basso livello, scrive anche questo ascoltatore. Poi Carlo: spesa giusta e in sintonia con i prezzi di mercato, sono contento e prepariamoci ad altri acquisti onerosi. Speriamo, caro Carlo, che sia soltanto il primo di tanti acquisti onerosi, perché vorrebbe dire che c'è la volontà di fare le cose in grande. Fiorentina, lo ricordiamo, non fa più parte al mio momento quest'anno non fa parte delle manifestazioni UEFA, e quindi può permettersi di spendere qualche soldo in più perché non è ovviamente sotto la scure del fair play finanziario, e quindi può permettersi di spendere più soldi senza dover per forza incorrere in problematiche di ordine fiscale che le possono creare problemi, e quindi magari si è deciso di fare un esborso di cassa. E poi Simo 24: stessa età di Comuzzo, ho paura che il segnale lo hanno dato a lui. Allora, la Fiorentina voleva vendere Comuzzo già l'anno scorso. Io non so quanto convenga vendere Comuzzo adesso, lo dico a te, lo dico un po' a tutti, perché Comuzzo veniva valutato 30 milioni l'anno scorso, ora se ce ne raccatti 10-15 è un miracolo. Quindi francamente non so se è lui davvero il profilo giusto da vendere, o ce ne sono altri per far cassa. Quindi capisco anch'io che questo ragazzo che arriva dal Brasile sia del 2005, sia anche lui un centrale, più o meno i costi sono quelli, però io non credo che in questo momento sia questa la fase migliore per vendere Comuzzo, se proprio lo vuoi vendere. Ecco. Va bene, allora mi fermo un attimo qua con i messaggi, li rileggo più tardi, al pari degli audio che ci mancano ancora, perché prima abbiamo, come sempre, giunti a quest'ora un collegamento da fare, ed è quello con l'amico e collega Luca Frati, che ritrovo con piacere al telefono. Ciao caro Luca, buongiorno.
20: Ciao Andrea, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
13: Allora, la notizia del giorno, della notte, per essere sinceri, perché la notizia è arrivata ieri attorno alle 23 qualcosa, è che la Fiorentina ha acquistato dal Gremio Vieri, difensore centrale del 2005, ha speso tanti soldi, ha speso almeno 15 milioni. Giocatore che io non conosco, anche i nostri ascoltatori sono digiuni del calcio brasiliano, qualcuno è andato a controllare qualche statistica, di sicuro è un giocatore interessante. Ti chiedo, Luca, che cosa ti senti di dire alla luce di questo innesto, che non è ancora ufficiale ovviamente, ma insomma lo diventerà presto, per la cifra spesa, per il ruolo, per il fatto che viene dal Brasile, che ti senti di dire?
20: Ma mi sento di dire, secondo me, il preludio per una cessione, come sentivo, dicevi prima, quando è cominciato il collegamento. Cioè, temo che questo arrivo sia, no, temo, insomma, penso che questo acquisto, se verrà confermato, possa preludere alla cessione di o di Pongracic o di Comuzzo, perché non lo so quanti difensori centrali poi ci avrà la Fiorentina. Se questo è giovane e pagato così tanto, è chiaro che è uno su cui Grosso vorrà, vorrà puntare, quindi presumo che poi uno dei due più vendibili, cioè Comuzzo o Pongracic, verrà ceduto, sì. Certo, se hanno già speso 15 milioni e se lo vendi vai poi a zero, no? Perché quanto puoi prendere di Comuzzo, giustamente?
13: No, io in questo momento
20: io avrei comprato un altro tipo di giocatore.
13: In questo momento Comuzzo lo svendi, perché
20: certo, e quell'altro fa i mondiali, vediamo la traccia sta andando avanti. Cioè, a me non è che Pongracic mi faccia morire, ti dico la verità, perché lo trovo uno molto falloso, molto, insomma, ha fatto delle ottime partite, non tante, però ne ha fatte anche molte in cui non è stato brillantissimo, quindi non lo so, lì bisogna capire Grosso che ci metterà lui il naso, Ranieri, cioè, c'hanno questi giocatori qui, c'hanno Ranieri, poi potrebbero tornare qualcuno di quelli che sono in giro, c'hanno Moreno, Valentini, chi lo sa, magari vendono uno di quelli più importanti tipo Pongracic, cioè si tengono Comuzzo e questo brasiliano titolari, con Ranieri prima o la rovescia, Ranieri e brasiliano titolari e Comuzzo prima riserva, e poi tengono magari uno di questi e ritornano e vendono magari Pongracic, cioè, però mi pare tutto sommato poi alla fine qui finirà a pari, se gli va bene, perché se hanno speso 15 milioni non so se li prendono 15 milioni da Pongracic o da Comuzzo, penso di no, ecco.
13: Certo.
20: È comunque un'operazione, come dire, secondo me abbastanza sorprendente, perché forse ci sarebbe da operare più su altri tipi di giocatori, un centrocampista, qualche esterno, cioè prende subito di botto un difensore, spende così tanto, che cosa ci sia dietro francamente non lo so, anche perché, come dicevo ieri in un altro collegamento, e non invidio i colleghi che devono fare il mercato della Fiorentina, perché
13: è impossibile, è veramente impossibile.
20: No, è impossibile, lui non fa trapelare nulla, nessuno sa niente, quindi è tutto cioè te lo deve dire un agente, deve essere un agente e ti dice la Fiorentina è vicina a prendere Tosved, perché loro non fanno sapere nulla, non dicono nulla, è un procedere secondo me molto così alla cieca, è una mosca cieca, no? Cioè tu pensi che prenderanno uno del Sassuolo perché lui ha lavorato al Sassuolo, certo. Ma oppure qualcuno che viene dalla Juve perché, o dal Tottenham, perché comunque Paratici ha avuto grandi rapporti nel tempo, però difficilissimo capire. Ho visto Miretti, Trosved, tutti i giocatori buoni, però chi lo sa, magari io penso che se hanno preso questo e ne prenderanno al massimo un altro per arrivare al giorno del raduno con un paio di nomi nuovi.
13: Ma sai, Luca, Grosso vuol giocare 4-3-3, in questo momento la Fiorentina non ha esterni offensivi, cioè questo è un dato di fatto, certo. Quindi credo che il prossimo colpo, ma almeno due giocatori debbano essere esterni d'attacco, non so cosa ne pensi.
20: Sì, no, io penso che siccome ci sarà la presentazione, ci sarà probabilmente la campagna di abbonamenti, qualcuno lo dovranno per forza portare lì con la nuova maglia, non lo so, quelle cose diciamo di immagine che si fanno quando c'è i raduni, però bisogna che vendano qualcuno nel frattempo, cioè dovrebbero cercare di fare almeno un colpo importante in uscita, non so. Sai, l'unico che posso dare via è Dodò, perché quegli altri, Gudmundsson per esempio, secondo me lo venderanno alla fine, ma alla fine
13: sì,
20: che fai? Certo. Vendi Dodò finché non c'è l'allenatore, lui no, dice, no, cioè, scusa, vendi Gudmundsson senza essere arrivato l'allenatore, magari quello dice no, io lo voglio perché a me sugli esterni non c'ho nessuno, cioè, capito? È tutto così aleatorio, che chi lo sa, che Grosso non ha detto manco una parola ancora.
13: No, è vero, è vero.
20: Quindi non si sa neanche, tu dici 4-3-3, se lui ti dice voglio giocare con un esterno solo, non lo so, qualunque cosa. Cioè non sappiamo nulla, non sappiamo, la verità è che non sappiamo nulla, nulla di nulla, e quindi bisogna andare così per tentativi. Vediamo se questo giocatore è forte, sai, Rasiriani, la Fiorentina ce l'ha avuta, Marcio Santos, si ricordi all'epoca, no? Cioè i brasiliani sono anche forti, lì, la Roma c'aveva Aldair, cioè se becchi quello giusto, può essere un grande acquisto. Io non so chi gliel'ha consigliato, l'avranno visto, non credo che Paratici spenda 15 milioni per uno così a caso, quindi... spero sia un bel colpo, sarà sicuramente un buon colpo, ecco.
13: Caro Luca, grazie per questo tuo pensiero.
20: Buona giornata a tutti, un abbraccio, a presto.
13: Grazie davvero a Luca Frati per il suo pensiero. Speriamo che, insomma, poi invece si riveli un giocatore utile e funzionale, e soprattutto sia non il preludio alla cessione di qualche big, ma anzi uno dei primi innesti di spessore per questa Fiorentina. Cara Sara, linea a te, nella regia ultima pubblicità, poi nel rush finale dopo il caffè nero bollente, tutti i vostri pensieri scritti o audio. A tra poco.
12: Radio Firenze Viola
0: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
21: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
22: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te. Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
0: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
23: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
24: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
2: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
3: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
2: Che giornata.
1: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
2: Luciana Magistrato
3: e Tommaso Borghini.
4: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!

0: Bene, bene, bene, bentornati. Ultima parte di trasmissione, 8:36 minuti. Andrea Giannattasio che vi parla, sarà Mastro Simone in regia. Ancora molti, molti, molti messaggi da leggere, da ascoltare. Ci sono veramente tanti interventi che dobbiamo mandare prima di chiudere la trasmissione. Ma prima di ogni altra cosa, giunti a questo momento, siamo pronti a gustarci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
1: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: Con ovviamente il nostro Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, trovo importantissima la notizia di questo accordo ormai vicinissimo per l'arrivo di questo talento brasiliano Vieri. Perché la trovo importantissima? Perché al di là di quello che poi sarà il valore del giocatore, noi speriamo che sia un giocatore fortissimo e che quindi vada ad arricchire la qualità della Fiorentina in maniera importante, ma insomma in queste settimane, in questi giorni ci eravamo posti tante domande, una in particolare che era come si potrà muovere, che margini di manovra avrà Paratici, dovrà per esempio prima recuperare 62 milioni che sono i passivi dei mercati dell'ultimo mercato estivo e quello invernale, dovrà quindi prima vendere e poi comprare, che budget gli sarà stato messo a disposizione, tante domande che aspettavano risposta. Beh, io credo che questa operazione retta d'arrivo con Vieri testimoni che Paratici a mano libera, ovviamente all'interno di una logica aziendale, ma che può addirittura permettersi di comprare prima per vendere, prima che vendere, e questa per me oggi è una bellissima notizia.
0: Grazie Luca. Ciao. È una riflessione sacrosanta, perché avevamo fatto tutti tante riflessioni in tal senso, per chiaramente questioni di bilancio, i monti ingaggi, rosa da smaltire, da sfoltire, e invece l'acquisto di questo calciatore, peraltro delle cifre notevoli, va contro tante ipotesi che erano state fatte. A proposito di Luca Calamai, a proposito del nostro Luca, che da lunedì credo ritroveremo, anzi sicuramente ritroveremo qua in studio per Palla al Centro, oggi lo risentiremo telefonicamente durante la trasmissione di Tommaso Loreto, ma al di là di questo vi ricordo che Luca è pronto a presentare un grande evento lunedì prossimo, lunedì 29 giugno a Firenze presso la libreria Teatro Cinema Giunti Odeon, quindi siamo in piazza Strozzi, posto iconico, posto straordinario. Perché Luca, dovete sapere che nel corso di questi mesi ha dedicato buona parte di se stesso nello scrivere un libro su Giancarlo Antognoni. Il titolo del libro è Una vita da 10, la mia storia tra viola e l'azzurro. A parlare non è Luca Calamai, ma è Giancarlo Antognoni in prima persona, ma naturalmente l'ha scritto Luca Calamai. E quindi l'appuntamento che vi ricordo, perché è già ufficiale da poche ore, è che lunedì prossimo, lunedì 29 giugno, presso la libreria Teatro Cinema Giunti Odeon, piazza Strozzi a Firenze, alle 18:30, quindi tardo pomeriggio, 18:30, Giancarlo Antognoni dialogherà con Luca Calamai e presenteranno il libro Una vita da 10, edito dalla casa editrice PM. Segnalo che sono attesi anche tanti ospiti a sorpresa, io presumo tanti ex viola, tanti amici di Giancarlo, e quindi intanto complimenti a Luca per questo lavoro, per questa fatica letteraria, e ricordo, ecco, la opportunità per tutti voi di intervenire lunedì 29 giugno presso la libreria Teatro Odeon a Firenze, piazza Strozzi, 18:30, Una vita da 10, la mia storia tra viola e l'azzurro, la presentazione di questo libro su Giancarlo Antognoni, scritto da Luca Calamai. E quindi vi attendiamo numerosi. Allora, abbiamo un quarto d'ora scarso per stare ancora insieme prima di salutarci, perché dobbiamo dare poi la linea al buon Dario Baldi per il suo C'è Polemica, ma abbiamo ancora tanti tanti messaggi scritti e vocali da ascoltare e da leggere, quindi adesso partiamo. Vi ricordo, se volete ancora aggiungere la vostra opinione, la vostra voce a quelle che già abbiamo sentito e che sentiremo, che sono a disposizione, il 348-7513-933 per i vostri messaggi scritti o audio, oppure potete chiamarci alla linea fissa 055 77 111 71 per tutte le vostre telefonate, quindi per chiamare in diretta. Allora, riparto da qualche messaggio scritto. Babbo Viola mi scrive: buongiorno Andrea, very good invece che very good, very good. Chris da Campi: la Roma Marquinhos però lo pagò 5 milioni e lo ha rivenduto a 45, colpo top di Sabatini. Ecco, questo è un colpo frutto di scouting. Dusan Vlahovic pagato 1 milione dal Partizan è rivenduto a 80, quello è un colpo di scouting. Nikola Milenkovic preso a 4 milioni mi sembra dal Partizan e rivenduto, ora il povero Milenkovic non è stato venduto a tantissimi soldi, è stato venduto a 15, però c'era un momento in cui il buon Nikola valeva anche 30-35, quindi insomma è stato venduto perché aveva la scadenza del contratto abbastanza vicina, però era un ottimo calciatore. E quindi naturalmente quelli sono i colpi veri di scouting, non chi viene pagato così tanto, però ciò non toglie che noi profani questo Vieri non è che lo conoscessimo tanto, ecco. Allora, Alessandro da Pistoia: buongiorno, non conosco il giocatore ma mi auguro che per la cifra versata a questo ragazzo possa essere veramente un prospetto che li vale tutti anche in prospettiva futura, possiamo solo fidarci di Paratici e dei suoi collaboratori. Ale da Sesto: Andrea, ci vuole un test di ammissione per scrivere o mandare messaggi alla radio. Ma allora, no, nel senso che la radio è bella perché è libera, nel senso io ripeto, ho sempre detto che ultimamente ho dovuto respingere con perdite chi magari mandava messaggi di presa per il naso al sottoscritto, ma poi anche quelli di critica li ho sempre letti, li ho sempre ascoltati, e quindi anche chi ha opinioni che per voi sono discutibili sono legittimati a mandare il proprio pensiero, ecco. Quindi se poi non siete d'accordo, serenamente potete mandare le vostre valutazioni. Alberto: abbiamo subito 50 reti al passivo, Vieri acquisto molto importante per rinforzare la difesa. Francesco: stiamo lavorando per la bizona, qui citiamo ovviamente l'ottimo Lino Banfi con l'allenatore del pallone. Max la gente: buongiorno Andrea, siccome sento sempre nominare Sartori, Beukema 8 milioni, Lukumi 9 milioni, perfetti sconosciuti. Benissimo, devo dire che se devo essere sincero, Beukema lontano da Bologna non sta confermando il valore che aveva Bologna, e Lukumi non è che mi faccia impazzire, cioè è un giocatore secondo me da una certa fascia e basta, cioè secondo me Lukumi non è da Juventus per dire, ecco, giocatore da settimo, sesto, ottavo posto, ecco, squadre di quella zona lì, perché anche lui ha delle amnesie ogni tanto pazzesche, ecco, non si parla di fuori classe, si parla di due buonissimi, cioè Lukumi e Beukema farebbero titolari a Firenze, voglio essere chiaro, sto mica dicendo che

0: pochi minuti fa. Scrive Stefano: ma che cosa dite? In rosa ci vogliono 4 difensori centrali, 2 mancini, che sono secondo lui Ranieri e Vieri, e 2 destri, che secondo lui possono essere Comuzzo e Querfeld. Querfeld che i più attenti ricorderanno quando la Fiorentina l'ho affrontato nella gara con il Rapid Vienna in un playoff di Conference League. Adesso, se non mi ricordo male, gioca nell'Union di Berlino. È un buonissimo calciatore, però ecco, magari è uscito un po' dai radar, però anch'io non lo ricordo come un ottimo centrale. E Simo Bex attacca a testa bassa, falla te Frati se sei più bravo, il mercato intende, e poi aggiunge: Comuzzo è stato una meteora a limiti enormi, e scrive che Vieri è un acquisto normale per migliorare una difesa di basso livello. E vale dal Casentino, ce l'ha con Luca Frati. Non è possibile ascoltare un commento che dice: troppi soldi per un centrale, servirebbe altro, da parte di uno della tua esperienza. E Marco Da Vinci scrive: fatemi capire, si fa un acquisto di un giocatore giovane e promettente spendendo una bella cifra, arriva subito il commento: vuol dire che abbiamo venduto Comuzzo. Anche tra i comunicatori occorre equilibrio e collaborazione, come ha chiesto il direttore sportivo Paratici. E poi Andrea da Empoli: Vieri e Mancino non sostituisce né Comuzzo né Pongracic. E poi Paolo: secondo me il fatto che si compri prima di vendere, e quando si presentano occasioni di mercato, è un aspetto che ci permette di differenziarci da Atalanta, Lazio e Bologna. Poi potrai vendere Dodò, Moreno, Valentini e Fortini, quindi le coperture ci sono. Alcuni acquisti verranno fatti in prestito con diritto. Non capisco le critiche a questa operazione. Poi altri messaggi. E vabbè, Ivan, che sentire parlare così Frati è deprimente. E Simo aggiunge che Luca Frati è un bravissimo giornalista, ma oggi era un po' portatore di pessimismo cosmico. E poi abbiamo Gabriele che scrive: non conosco il giocatore, ma dovrebbe essere un difensore dai piedi buoni che sa costruire il gioco. Sì, più o meno l'identikit che abbiamo tracciato un po' tutti è questo, ecco. È un difensore molto alto, 1,87 più o meno, 1,88, piede mancino, da un punto di vista della struttura fisica ampiamente ben messo, non rapidissimo, ecco, non velocissimo, questo bisogna essere sinceri e dirlo con grande franchezza. Allora, gli audio e poi siamo in chiusura, ci salutiamo perché siamo ormai alla fine.
1: Buongiorno, sono Paolo da Firenze. Io dico solo poche parole: lasciamogli lavorare sia Paratici che il suo staff, perché sanno quello che fanno, sanno dove vogliono arrivare e di solito lavora sotto traccia lui. Perciò stiamo tranquilli, ottimisti, perché verrà fuori una ottima squadra. Ciao e buongiorno.
2: Buongiorno. Per me primo acquisto azzeccatissimo. Io l'avevo già detto, spero che Paratici faccia un mercato di giovani, ma di quelli buoni, tanto per capirci, come quando Corvino prese Jovetic, giovani che costano dei soldi, che però poi abbassano il monte ingaggi, perché il problema non è quanto si paga ai giocatori, il problema del bilancio è il monte ingaggi. Prendendo giovani forti si spende tanti soldi per l'acquisto, ma si abbassa il monte ingaggi e magari fra qualche anno si può lottare per qualcosa di concreto. Ciao, grazie.
0: Bene, abbiamo anche questa coda di rumori indefiniti, grazie a questo ascoltatore, così come grazie a tutti quelli che ci hanno scritto, perché siamo ormai in conclusione. E devo dire che ieri sera ero molto preoccupato, perché non è che avessi grosse idee, no, su quale domanda del giorno farvi, perché sono state 2 settimane. Ora, la scorsa ero in ferie, quindi ecco, me ne sono anche sbattuto altamente, ma in questa settimana che sono tornato a lavorare non è successo letteralmente niente. E allora quando mi dovevo alzare tutte le mattine e proporre una domandina da farvi per coinvolgervi, molte volte ero in difficoltà, perché non sapevo veramente dove battere.

0: la testa. Fortunatamente ieri attorno alle 23 è uscita questa cosa su Vieri, e quindi abbiamo avuto l'opportunità di sfruttare l'onda lunga del primo innesto estivo della Fiorentina per appunto cercare una vostra opinione, un vostro riscontro su questo, su questo acquisto. È stata una bella mattinata, è stata una puntata di Buongiorno Firenze molto, molto ricca, e per questo vi ringrazio. Adesso vi saluto, vi lascio all'almanacco del centenario, che come sempre è ricco di opportunità e di spunti di riflessione. Quando c'è Massimo Cervelli, il Museo Fiorentina di mezzo, è sicuramente qualcosa di molto bello. E poi, come sempre, arriva Dario Baldi con Social Polemica, potete continuare a parlare anche con lui di Vieri, ma naturalmente il piatto forte legato al calciomercato arriverà alle 10, quando inizierà C'è Polemica, e sì, buonanotte, quando inizierà Chi si compra, con naturalmente Pietro Lazzarini, che penso oggi abbia con sé una serie di esterni offensivi di tutto rispetto. C'è un terzetto tutto ben organizzato, perché ci sono sia Ferri che Benvenuti, se non ho visto male il programma. Quindi abbiamo il tridente al completo, Lazzarini, Ferri, Benvenuti per la puntata odierna di Chi si compra. E quale miglior giornata per tornare ad approfondire l'innesto di Vieri dal Gremio. Grazie a Sara Mastrosimone per il prezioso lavoro in regia, grazie veramente a tutti coloro che hanno mandato messaggi, scritto messaggi di testo o mandato vocali e hanno chiamato. Vi saluto, ci vediamo domani, che è sabato, per l'ultima puntata di Extra Viola, e prima ancora di Aspettando Extra Viola. Dalle 20 alle 21 ci sarò io, poi il sabato cambia la programmazione fino al nuovo ordine, cioè penso fino all'inizio della nuova stagione sportiva, quindi direi fine agosto, inizio settembre. Per il resto, Buongiorno Firenze torna lunedì prossimo alle 7, puntuali come sempre. Buona giornata, e il consiglio come sempre è quello di restare su Radio Firenze Viola. Ciao e buona giornata.
1: Almanacco Viola, piccoli e grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
2: Il centenario.
3: Il 26 giugno 1983 nasce a Volta Redonda, nello stato di Rio de Janeiro, un centrocampista molto particolare che ha disputato un solo campionato nella Fiorentina, Felipe Melo, accompagnato per l'anagrafe dagli ulteriori nomi di Vicente de Carvalho. Dopo aver giocato in Brasile, nel Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, dove praticava anche una forma particolare di jiu-jitsu, si trasferisce in Spagna nel 2005 e dopo tre anni passati al Mallorca, al Racing Santander, all'Almeria, di cui solo l'ultimo appare significativo, viene acquistato nell'estate 2008 da Corvino. Sembra l'ennesima corvinata. L'esordio alla prima giornata di campionato contro la Juventus sembra confermare lo scetticismo espresso da molti. Lascia la squadra in 10 per un brutto fallo. Fortunatamente la Fiorentina riesce a pareggiare, malgrado lui. È un tipo di calciatore molto particolare, desueto fino a quel momento nella squadra di Prandelli. Il suo gioco di centrocampista centrale è basato sull'aggressione all'avversario, mostrando più furia che impeto nello strappare il pallone dai piedi. Conquistata la palla, fa vedere anche una tecnica non disprezzabile e una corsa intelligente. Tutto accompagnato da una grande personalità e da un impegno esagerato che lo fa apprezzare da tutto il pubblico viola. Diventa un elemento base della squadra e il suo apporto alla riconquista del preliminare di Champions League è notevole. Il Corvo gli rinnova subito il contratto, inserendo però una clausola rescissoria di 25 milioni di euro che la Juve paga, creando una catena di delusione nel popolo viola. Una delusione che il rendimento di Melo nei due anni in bianconero trasforma quasi in soddisfazione, perché i gobbi hanno preso un pacco. L'avventura del brasiliano in bianconero regala più calcioni e cartellini che buon calcio. Lo vedremo con il Brasile nella Coppa del Mondo 2010 in Sudafrica, eliminato dall'Olanda. Buon compleanno Felipe, 40 presenze ufficiali e 2 reti nella Fiorentina.
4: Radio Firenze Viola. scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: È di almeno 235 morti, 4.300 feriti ed oltre 46.000 dispersi, l'ultimo drammatico bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela. Lo ha annunciato il ministro della Salute Alvarado. Estratto vivo dalle macerie di un edificio alla Guaira, un neonato. Anche una donna è stata tratta in salvo a Chacao, 24 ore dopo le violente scosse. Continuano intanto le verifiche della Farnesina tra i connazionali. La comunità italiana in Venezuela ne conta circa 140.000, di cui 65.000 alla Guaira, dove si continua a scavare anche a mani nude in attesa dell'arrivo dei soccorsi internazionali.
10: Medio Oriente, tregua ancora violata in Libano. L'esercito israeliano ha colpito la periferia delle città di Barashit e Beit Yaoun con circa 10 attacchi di artiglieria. Giovedì un'agenzia ONU ha sospeso l'evacuazione delle navi attraverso lo stretto di Hormuz dopo che l'esercito britannico ha riferito di un attacco armato contro una nave cargo al largo delle coste dell'Oman.
11: Una donna e due uomini sono morti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada e è caduto in provincia di Foggia, lungo la statale 89 che collega la città pugliese a Manfredonia. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno già iniziato il sopralluogo sul posto per ricostruire la dinamica. Al momento non è ancora chiaro per chi sia accaduto l'incidente.
10: A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone, anche lui gravissimo. Poi è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. L'uomo non ha rispettato la precedenza a un incrocio. Quando lo hanno rintracciato è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. È risultato positivo all'alcol test.
11: Sorelle ritrovate a Formia sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nella provincia di Latina con obbligo di firma.
10: La Formula 1 corre in Austria al Red Bull Ring di Spielberg, oggi doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica alle 15 al via la gara.
11: Ed è tutto, a più tardi.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola,

0: ti risponderemo il prima possibile.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
2: Fabio Ferri.
1: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
1: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
4: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
5: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
7: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di Facebook. Dice polemica, è venerdì anche per me, però è un venerdì dove mi incazzo, io ve lo dico subito, perché stamattina mi avete trovato subito, mi avete colto in fallo, perché sono nervoso, ma non perché non andrò al mare questo weekend, perché ho delle cose da fare, tra cui andare a vedere le storie tese domani, ma perché appunto se uno apre i social, apre dei gruppi Facebook o apre anche gli stessi giornali stamattina, dice o io non so che cosa di cosa si sta parlando, oppure c'è qualcuno che sta dicendo delle puttanate. Perché allora, in primis, l'acquisto di Vieri o Vieri, come si vuol chiamare, o Christian Vieri, chiamatelo come cazzo vi pare. Si compra un giocatore che fino a una settimana fa aveva un valore di 25 milioni. Benissimo, lo compri a 15, 16, 17, quello che sarà. Benissimo, fino alla settimana scorsa c'erano tutti i top club anche che giocavano alla Champions League. Si compra noi, ma non si può spendere 18 milioni, l'acquisto più importante in difesa. È un dato del cazzo oggi, è un dato per puntacazzisti esperti, è un dato che non conta niente nel calcio di oggi, perché se paghi piccoli 27 milioni, uno come Vieri, lo paghi 17, 16, quindi dire è il difensore più costoso nella storia della Fiorentina, grazie al cazzo, perché fino a 5-6 anni fa un difensore non costava quella cifra lì, e su questo è il primo punto. Ma chi lo conosce? Ma ragazzi, ma se sono andati a comprarlo un motivo ci sarà, oppure pensate che Parati ci si è svegliato stamattina e ha detto andiamo in Brasile, compriamo uno e vogliamo tutti, e poi ovviamente si compra a caso. A me mi sembra che spendere quella cifra lì per un difensore vuol dire che Joseph dall'America ha fatto il libretto degli assegni con tre cifre, secondo me, così a nappa, io poi di nappa me ne intendo perché ce l'ho molto grossa e molto storta, però così a nappa, annusando qua e là, da buon allergico quale sono, mi sembra che 17 milioni per un difensore vuol dire che Joseph gli ha fatto un bel bonifico, secondo me. opinione mia, e di questo mi fa ben sperare. E qui arrivo agli amici del Corriere dello Sport, perché gliela presto, se no io stamattina chiamavo il mio amico Ivan Zazzaroni, perché io leggo stadio e mi viene i brividi, e non perché ho l'aria condizionata nel salotto, perché fare il 26 di giugno il titolo dove è finita la Fiorentina, serve la scossa da Torsvelt a Colosso, la lunga attesa dei tifosi, Firenze preoccupata, il mercato non decolla. È un titolo da malafede, perché Firenze siete preoccupati perché ancora oggi, dove nessuno in Serie A ha fatto un acquisto perché il mercato vince il primo di luglio, siete preoccupati? A me non mi sembra. Significa raccontare una bugia, significa raccontare una cosa che non esiste, significa raccontare il mercato non decolla, il mercato non decolla. Ma chi li fa i titoli? Dove è finita la Fiorentina? A me mi sembra ci sia. Poi vado dentro e leggo l'intervista a Alberto Polverosi, scusa, il pezzo di Alberto Polverosi, che è quello del titolo, no? Da cui c'è un pezzo, beh, ecco, eccolo qui. Per l'allenatore sì, per tutti gli altri la stessa identica squadra che ha fallito la scorsa stagione. Dalla fine del campionato oggi le novità sono state un paio. L'ingaggio del nuovo tecnico tutti sapevano che era grosso, ma nessuno aveva spiegato a Vanoli, l'autore dell'impresa salvezza che avrebbe lasciato Firenze, e l'incontro americano di Ferrari e Paratici della famiglia commisso. Bene, poi si va avanti. In questo momento fra chi è in organico e chi rientra dalle peste, la Fiorentina ha una cinquantina di giocatori, può fare la squadra B o una C, ma non è un vantaggio per il nuovo allenatore, avrebbe bisogno di chiarezza allenando i giocatori su cui potrà contare. E qui lo dico a un decano del giornalismo, ma secondo voi Grosso non ha la contezza di chi sono i giocatori che faranno parte della sua rosa e quelli che Paratici gli venderà? Ma realmente, veramente pensiamo che Paratici sia un cretino che beve a boccia e che non sa cosa fare e che a Grosso non gli dà qualcosa a mano? Aspetta, andiamo avanti. Resta poi tutto da decidere il futuro di Ken, tanto per non dire cosa accadrà a Dodò, De Gea, Comuzzo, fumo all'orizzonte. Intendiamoci, non è che le altre società stiano facendo cosa. A confronto del Milan, per fare un esempio, la Fiorentina appare un club di straordinaria chiarezza strategica. E allora, cari amici del Corriere dello Sport, seppure voi, tramite la voce del decano Alberto Polverosi, dice intendiamoci, non è che le altre società italiane stiano facendo altro a confronto, ragazzi. Guarda, io poi... ragazzi, io francamente questo titolo non lo capisco. Io poi tra l'altro c'ho anche da pulire i vetri. Con queste pagine oggi i vetri si pulirebbero bene, perché fare un titolo così oggi è voler raccontare una verità fuorviante, una verità che non esiste, una verità che francamente non è raccontabile a oggi 26 di giugno, non è nemmeno iniziato il mercato, ragazzi. Cioè, qui si vuole tutto e subito, si vuole tutto pronto, tutti gli acquisti fatti e tutte le cessioni fatte così. Ma la realtà dei fatti, come ci siamo già detti nei giorni scorsi, è che per mangiare un elefante va a mangiare un boccone alla volta. Quindi intanto prendi il primo giocatore, poi tu vai da Coleos e poi tu cominci a vendere. Vedi, il mio provocatore di fiducia dice: stai per caso dicendo che il Petri in mattinata ha detto che tutto è uguale, nulla si muove, ha detto mezz'ora di cazzato, sicuro di metterti contro il Petri? Io non mi metto contro Leonardo, e tra l'altro è un mio amico, non ho problemi. Io tra l'altro non l'ho nemmeno ascoltato, perché stavano a dormire fino alle 8:40 e per fortuna c'è stata la sala, la mi ha svegliato, perché stanotte ho guardato un po' di mondiale, ho fatto tardi, ho fatto le 3, quindi, anzi 3:30, quindi francamente non lo so che cosa ha detto Leonardo Petri, però se ha detto quello che tu mi riporti, sono in disaccordo con lui, ma sono in disaccordo con il Corriere dello Sport. Cioè, fare un titolo dov'è la Fiorentina, tifosi preoccupati il 26 di giugno, è voler raccontare una realtà che non esiste, perché io penso, poi non lo so, poi ci sta che mi sbagli, però c'è qualcuno preoccupato, ragazzi, al 348-7513933. Io non mi sento preoccupato perché ho due giocatori in canna che sto acquistando, più un ragazzino di 1 milione che non giocherà in prima squadra sicuramente, ma che significa progettualità. Questo mi dà preoccupazione, non mi sembra. A me mi sembra che il commissario abbia firmato i bonifico, quello importante, verso il Viola Park, dai numeri e dai nomi che si fanno. Poi, ragazzi, si vuole tutto subito, benissimo, facciamo un'altra volta una squadra di merda, va benissimo. Allora, vogliono lo scouting, e lo scouting, e se gli fanno lo scouting, no, però bisogna comprare i giocatori subito. Bisogna andare a prendere i giocatori all'estero. Il 26 di giugno, mentre nessuno ha comprato nulla, si va a prendere un brasiliano, si paga 17 milioni, tutti ne parlano bene, ragazzi. Io ragazzi, veramente rimango abbagliato da questa roba qui. Rimango abbagliato e anche deluso. Fatemelo dire senza problemi. Sono veramente, veramente abbagliato. Sono stanco. Chi fa polemica per i rinforzi in difesa di Vieri non capisce un tubo di calcio. Abbiamo subito 50 reti al passivo, per quello eravamo in fondo alla classifica. Tra l'altro, se guardate i video sapete benissimo che Vieri è uno di quelli che smena come un fabbro. Andrea da Milano: se tanto mi dà tanto, qui tesoretto Paratici lo è come. Andrea, te l'ho detto, a me mi sembra a Nasca che appunto ci siano quattrini. Poi vediamo. Poi anche qui, no, si parla di il tema tabula rasa, no? Il tema tabula rasa, legittimo tra l'altro, che tutti si volevano via. Io, ragazzi, vi dico, e allora, tabula rasa, quando parlo, tra l'altro c'è un ottimo Fabrizio Romano, here we go, su Vieri, non l'avevo visto. Bisogna andare via, bisogna mandare via De Gea, no, De Gea va mandato via. E mandiamo via Gosens, no, Gosens non si può mandare via. E proviamo a mandare via Mandragora, no, Mandragora non si può. Allora, non volevate tutti via a pedale nel culo? Se volevate tutti via a pedale nel culo, questo è la strategia. Se poi, ragazzi, dopo Vieri si compra Lang e Bakayoko, ragazzi, non lo dico. Se la Fiorentina compra Lang e Bakayoko, è una squadra d'Europa con Ken. Lang, Bakayoko, Ken. Ragazzi, si può iniziare a lottare per qualcosa di serio. Lo dico oggi. I giornali ormai servono la mattina. No, in realtà la carta del giornale è buona per pulire il vetro. Io, con tutto il rispetto per i colleghi, queste cose non andrebbero nemmeno dette. Ma un titolo come quello di oggi mi fa incazzare. I tifosi preoccupati. Dov'è la Fiorentina, ragazzi? Ma non scherziamo. Manuel, ti rispondo così, non lo leggo neanche il tuo messaggio. A chi dice che uno deve scrivere di un'altra squadra perché vede a quella città, ragazzi, fate solo il suo gioco. Dario, ma Aldair chi lo conosceva? Grande Pluto, vai tranquilli, i soldi ci sono, il giocatore è buono, chi l'ha preso si chiama Paratici e non Pradè. Riccardo dallo stadio: sono d'accordo, mi pare ci sia un clima di come ti muovi ti tiro tra i commentatori professionisti, mentre tra i commenti dei tifosi li sento più maturi. Ma certo, ragazzi, Marco, a me mi sembra ci sia abbastanza chiarezza. A me tutti quelli che continuano a dire della rosa da 60 giocatori mi fanno ridere, ma lo capite, 30-35 giocatori non rientreranno nemmeno al Viola Park. Ma voi vedete le altre squadre che anche le altre squadre non facciano neanche così? È vero, io sono d'accordissimo con il mio amico Giovanni, sono molto d'accordo. Allora devo mandare, aspettate un secondo, che devo fare una cosa, sono mi perdo. Quando Portello parla di piazza ostile, sono cose come codesti titoli che intende. Ma io, guarda, su questo sono d'accordo con Maurizio, siccome Maurizio con Manfredi. Comunque io volevo dire questo agli amici all'ascolto: oggi avrò la possibilità di fare una domanda a Antognoni, una barra due, domande a Antognoni durante la intervista che oggi faremo con Carlo Genta, durante tutti i convocati. Presenteremo il mio libro, tra l'altro lo trovate su Amazon, Vincere non è l'unica cosa che conta, 3 settimane è su Amazon. che è in vendita, grazie Sara che lo fai vedere, e poi anche il libro di Giancarlo ovviamente. Avrò la possibilità di fare tre domande. Io non lo so che cosa chiederò, sicuramente sul centenario. Se qualcuno vuole porgli una domanda, mi faccio portavoce della vostra domanda a Giancarlo Antonioni, poi oggi pomeriggio gliela farò. Quindi insomma, se voi siete, qualcuno ha voglia di fare una domanda, mi scriva e via. Grazie Sara per aver fatto vedere il dentro anche del mio libro, che tra l'altro è fatto molto bene, ve lo invito a comprare su Amazon, c'è tutto. Per chi l'ha letto sa che è un libro che è da estate, lo potete usare anche per sventolarvi, lo potete usare anche come porta ombrelli. Ferguson 2 milioni, Calafieri 4 milioni, ti vanno bene come scouting? Sì Max, ma il problema è quello lì, cioè si chiede lo scouting, si chiede il tempo, e poi però quando uno prende tempo bisogna per forza di cose non starci dietro. Assolutamente appena torno a Firenze te lo do. Baldi, guarda come cresce, stiamo per mettere la prima spunta. Vieri, Ignamo, sì, perché il mio amico Luca fa la lista. Vediamo quanti siamo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 sono i giocatori avvicinati alla Fiorentina intanto. Ma che preoccupato, calma e gesso, fiducia, dice il buon Mugna. La cosa, Alberto da Ponzacco, la cosa non mi fa impazzire è che questo nome non era mai venuto fuori. Questo non è sinonimo di lavoro serio, massima fiducia, imparatici. Ma sai Alberto, in realtà era venuto fuori tempo fa, ma ci sta che lavori bene, secondo me, lavori molto bene. Andiamo con il primo audio, via.
2: Buongiorno Sara, buongiorno Dario, Luca da Fuscecchio. Io credo che dobbiamo essere molto contenti, non tanto se il giocatore sarà o non sarà forte, come noi tutti speriamo ovviamente, ma soltanto per l'idea che siamo andati a comprare un giocatore sul mercato brasiliano, che è un mercato che tutti quelli che ci ruotano intorno sanno che è difficilissimo praticamente. Cioè, mi sembra un gran bel passo avanti, perdonatemi, vuol dire proprio che cominciamo ad avere una struttura di calcio. Poi tutti noi speriamo che Paratici la azzecchi quasi tutti, forza della serie.
7: Ma ragazzi, è un 2005, è un giocatore forte, è un giocatore che se vai a vedere chi l'ha cercato pare la Juve, la Roma, il Nottingham, il Bologna, il Lille, il Brighton, il Benfica. Ragazzi, dov'è la Fiorentina? Eccola la Fiorentina. Io ora tutti i giorni, porca la grande puttana, ora mi incazzo come una scimmia, scusate il francesismo stamani. Io ora, tutte le volte la Fiorentina fa un acquisto di questo livello e poi funziona, io chiamerei la redazione del Corriere dello Sport Stadio e dicendogli: dov'è la Fiorentina? Eccola! E la butto giù, boom! Dov'è la Fiorentina? Eccola! Boom! Tutti i giorni, perché a me sta roba mi manda... No, ecco, Dido, sulla festa del centenario io ce l'ho una domanda bella. La mia riflessione bella che vorrei fare a Antonioni è una sola, ovvero come spiega a un bambino, lui che appunto è considerato il miglior 10 della storia della Fiorentina, giocatore simbolo della storia della Fiorentina, come spiega a un bambino che oggi casomai possono leggere di chi era Antonioni, perché il miglior 10 della Fiorentina non c'è alla festa del centenario, è alla festa della Fiorentina e non dei commisso? Questo glielo voglio chiedere. Pangra, ce l'hai pagato 15 più 1? Sì Max, ma io non... Vedi che non sono io a dire... Quella roba del difensore più costoso non l'ho detta io, c'è un noto statistico sui social che dice: è l'acquisto più caro nella storia della Fiorentina a livello di difesa. Grazie, se si prende il 1955 come punto di partenza, nel 55 i giocatori non guadagnavano nemmeno queste cifre. È quello che mi manda ai matti completamente, mi manda ai matti. Andiamo con un altro audio, vai.
8: Ma come si fa a essere preoccupati ancora non iniziare il mercato? È come se tu ti preoccupi di bocciare il primo giorno di scuola, a meno arriva il primo mese.
7: Ma è vero, è vero, è vero. Almeno arriva il primo mese, è bello. Almeno arriva il primo mese. No, è come dire quelli che sono preoccupati perché la fidanzata gli tradisce al primo. Appena lo sapevano, cioè appena si mettono insieme, mi sembra una follia totale. Una follia totale. Totala. Vai con un altro audio, dai.
9: Buongiorno dal Maremmano Viola. Ma la società, come fai ora a criticarla? I soldi l'anno scorso l'ha messi, sono stati spesi male, ma l'ha sempre messi. E quando gli hanno chiesti l'ha sempre messi. Ora sta a fare un buon lavoro perché ha preso un direttore sportivo top che sta facendo tutto quanto da capo, da zero, perché si inizia da zero praticamente, come se fossero buttati 4-5 anni, e sta facendo un bel programma. Come campagna acquisti ci sono dei nomi importanti, voglio dire, l'anno scorso non c'erano nemmeno quei nomi importanti. Per me stanno a fare cosa? Criticarle vuol dire proprio criticare a prescindere, andare contro la Fiorentina, ma quelli fanno meglio a stare a casa, a non andare allo stadio, a staccare la spina e cambia squadra. Arrivederci e grazie.
7: Io sono d'accordo con te, amico mio. Ma guarda, ma anche sui social, 17 milioni per un centrale brasiliano mi sembra una follia. Perché qui in Italia di solito non si ambientano. Boh, a me mi sembra una cagata questa, perché mi sembra che Gleison Bremer sia capitano di una squadra, per citarne uno, Juan Jesus, Danilo, ma te ne posso citare di giocatori brasiliani, amico mio. Cioè a me mi sembra veramente, io capisco la prevenzione nei confronti della proprietà, ma ci abbiamo un dirigente nuovo, ci abbiamo uno che ci vuole mettere la faccia e le palle. Ti compro un giocatore di prospettiva e volevano tutti, la Fiorentina dov'è? Ragazzi, ma veramente noi siamo, cioè noi ci scordiamo che siamo stati ultimi per quasi 6-4 mesi, penultimi, terzultimi, e questa gente difendeva Pioli, e ora dov'è la Fiorentina? Questi qui che ora dicono questa roba sono quelli di Stefano, Dov'è la Fiorentina? Sono quelli che il calcio era tornato a Firenze, Ragazzi, ricordiamocelo. I tifosi sono preoccupati, ma vi sentite? Nessuno è preoccupato, il 26 di giugno, il mercato inizia il primo, io dico veramente, ma io poi uno va dai matti, a me mi fa andare ai manicomio questa storia, cioè io capisco essere contro la società, ma dire i tifosi sono preoccupati, si aspettavano di più, il 26 giugno, inizia il primo mercato il 26 giugno. Il 26 giugno poi si va a comprare i giocatori tipo Toledo, grande colpo Toledo, ma ragazzi, ma il 26 giugno, ma che 5 giorni all'inizio ancora, dov'è la Fiorentina? E si vedrà tra 5 giorni dov'è la Fiorentina, si vedrà martedì dov'è la Fiorentina, maremma bestia. Ora mi fa anche moccolare stamani, perché veramente mi manda in manicomio sta roba. Dov'è la Fiorentina? Viale, come si chiama? Via Europa? Via Pian di Ripoli. Via del Pian di Ripoli sarà 23BC. Non lo so l'indirizzo, comunque poi mi informo. E regia, vai con un altro audio, dai.
10: Io comunque sì, sento anche, a parte il giornale sportivo, il decano, eccetera, tanti tifosi che è appena iniziato il mercato. Facciamo lavorare Paratici, si sta muovendo da Dio rispetto alle mezze seghe che abbiamo avuto. Aspettiamo per giudicare, aspettiamo, non infuochiamo l'ambiente prima del necessario. Io sono sicuro che con Paratici ci divertiremo sia nel mercato che dopo, d'accordo? Forza ragazzi, amici Viola, Fiorentina ti amo.
7: Sì, Fiorentina ti amo, bello, forza ragazzi. Intanto ragazzi, io rido perché mi fa ridere il Twitter calcio, che hanno ritirato fuori il video di Joseph al funerale di Rocco in chiesa, dove fa Forza Viola finale, con scritto TUM era un gesto tecnico del grande Carlo Pellegatti, che quando segnava in Milan faceva TUM. Ecco, e allora io, seguendo il Twitter calcio, direi che ogni colpo della Fiorentina faremo TUM! TUM! TUM! E faremo una grande Fiorentina quest'anno. Io ve l'ho detto, Bahia Hollang è una squadra d'Europa. Cioè, lo dico così oggi, 26 di giugno. Bajajolang, Ken è un attacco da Europa. Ma non ce l'hanno in Italia questi giocatori qua. Poi bisogna fare le riserve. Buongiorno Baldi. È possibile si debba ritirare tutto? Non lo dire a me. Non lo dire a me, amico. Non lo dire a me. Non me lo devi dire a me che si debba ritirare tutto. Stamani, 26 giugno, dopo aver raccontato mille tipi di cose diverse, di relazioni calcistiche diverse, ci svegliamo con i tifosi sono preoccupati. Io non lo so, forse sono preoccupate ai bar Cesare, quando vanno da Cesare c'è Antonioni lì, no? Che sono tutti lì intorno al tavolo, forse sono loro preoccupati, i tifosi della Fiorentina. Poi gli fa anche pubblicità gratis, ha visto? Gli fa anche pubblicità gratis. La mia fidanzata mi scrive dal letto e mi dice: cosa batti? Lo so, mi fanno arrabbiare, amore, scusami. Oggi tu sei a letto di là, mi dispiace, svegliati, abbi pazienza. No, il punto è proprio questo qui. Il punto è che noi si parte da una critica a priori, che ci può stare dopo l'annata come questa, ma non puoi fare dov'è la Fiorentina il 26, sai, oh. È il 24 d'agosto, la Fiorentina è ancora in rosa, il 14 agosto deve ancora iniziare il campionato, la Fiorentina è ancora in rosa, 40 giocatori, non è comprato nessuno se non questo brasiliano, dov'è la Fiorentina, se fossimo preoccupati. Ma il 26 di giugno, il 26 di giugno ragazzi, con il mercato ancora chiuso, ti ha già comprato un giocatore, tu l'ha pagato 17 milioni, l'anno ce l'aveva cercato chiunque. E giustamente, come scrivi mio amico Naresio, vedi, Naresce da Bologna, se Vierilla avesse chiuso il Como, sarebbe partito dall'Italia. Ah, quanto lavora bene il Como, ma perché su come si chiama, no, ficcadenti, come si chiama il ragazzino di 16 anni de Brescia? Ora te lo dico subito. Beldenti. Su Beldenti io ieri ho chiamato un mio caro collega di Brescia e ho verificato la cosa, che ancora non è chiusa, però realmente c'è la Fiorentina in incipit, su i primi su di lui. Beldenti, che è un 2010 se non erro, o 10, mi pare 10, che è un 2010. Lo prendi, l'avesse preso la Roma. Ah, perché i giovani della Roma, ragazzi, fanno delle cose incredibili. Tu lo pigli te? No, no, però. Però no, non si può fare. Cioè, vabbè, ragazzi, non scherziamo. Non scherziamo, non basta avere la bocca per parlare e mandare messaggi. E questo è il problema. Vabbè, la bocca serve per. Guarda, io penso che. Alessio, io penso che tutti debbano parlare, tutti debbano scrivere, tant'è vero che io mandai in onda tutti, mi fa incazzare solo quelli che mettono in bocca a me parole che non ho detto, oppure dicono che io ho detto cose che non ho mai detto, quello mi fa incazzare, altre cose si manda tutto, io non ho da censurare nessuno, anzi, quando uno dice una cazzata si risponde, quando uno dice una cosa bella gli si dice bravo e via. Angelo dice... compro tutte le mattine stadio, ho visto i titoli in copertina, non l'avevo nemmeno aperto, avevo già commentato, che palle. Ma non è che palle, io lo dico ai miei amici, anche Nico Santi ci lavora, lo dico ai miei amici Ivan, il direttore, cioè, così è un titolo fuorviante su qualcosa che non esiste, per poi vedere dentro il pezzo che dà il titolo al giornale, sull'edizione di Firenze, che è rispetto ad altre società, però la Fiorentina sta lavorando. O un era siamo indietro su tutto, o un era siamo una società che si deve smaltire gli altri, no ragazzi, ma cosa vorreste, dai, intanto tempo al tempo, vediamo, oh, se dopo una settimana siamo ancora a 60 si farà delle osservazioni, cioè chi vuole tutto e subito, sembra quelli vogliono costruire la casa e non c'hanno nemmeno il calcestruzzo per le fondamenta. È come quando uno fa un panino, il panino va fatto bene, la salsa non la puoi mettere sotto, se no si bagna il pane. Devi mettere l'insalata, il pomodoro, l'hamburger, il bacon, il formaggio, la salsa, un po' di insalata, il panino. Se poi hai fatto lo smash burger, l'ho già smashato. Ragazzi, anche lì c'è la costruzione, non è che tu puoi fare la casa con il tetto e poi le fondamenta, e prima serviranno le fondamenta, cioè mi sembra che le fondamenta si stia mettendo, vediamo un po' di cosa verrà fatto. Via Dario, Verilla è un bidone, l'ha sentenziato Gano il bulo di San Frediano, chi l'è questo? vai, ora tu l'hai svegliata, prepari secchia e dopo tu devi dare ricerca. No, no, tanto gliela belle sveglia, tanto dopo mi fa pulire, c'ho da pulire tutta la cucina, lascia fare. Oggi giornata di cucina, ragazzi, tempi duri, tempi duri. Ma la tempora hor currunt, chi è che mi sta scrivendo? Chi mi sta scrivendo? Sentiamo una, anzi no, chiamiamo il nostro ospite. Chiamiamo il nostro ospite, regia, vai. Intanto leggo anche questo va fatto sicuramente giocare. Secondo te al momento chi gli farà spazio? Chi cederesti tra Comuzzo, Pongra, Ciccianieri, Valentini e Moreno? Vabbè, Valentini e Moreno non li considero neanche. Io penso che Pongra non debba essere venduto, non debba essere venduto, perché non deve essere venduto Pongracic. E quindi siccome non deve essere venduto Pongracic, io mi immagino che giochino Pongracic con Vieri. Io me li immagino così. Io Comuzzo lo darei alla Carrarese perché l'ambiente che conosco bene, avendo avuto in casa in provincia di Massa, è ideale per temperare il carattere, perché la tifoseria è caldissima. Se Comuzzo ha giocato in Serie A, ha giocato in Conference, alla Carrarese mi sembra un po' una follia, fammelo dire, bomber. Sul Comuzzo una riflessione c'è da fare, perché quelli dicevano non si può dar via, 30 milioni in Napoli è un nostro fenomeno, non si può dar via, e ora però non penso costi neanche 10 milioni, quindi anche su quello ebbe ragione Pradè, purtroppo Commisso fece la scelta di tenerlo e di fare il proclama e ce lo siamo tenuti, e quest'anno è andata male anche per lui, ma questa è una opinione, my personal opinion, e purtroppo così. Allora regia, è arrivato. Allora, Magico Maurizio Canino, buongiorno.
11: Ciao, buongiorno Magico, tu mi fai emozionare, dai. Insomma, comunque guarda, seguivo un po' questo discorso di Vieri, che di questo nuovo acquisto del questo brasiliano, è 1,87 m, è giovane, però vedi, questo ti dà già un indizio. Io sento parlare in generale, infatti a me difensori brasiliani, a parte Aldair, che mi ricordo è stato un grande difensore, c'è stato Cafu che era terzino, brasiliani difensori, non esiste difensore in Brasile come in Olanda, perché a parte gli Abstam.
7: Però Maurizio, partiamo da un presupposto. Te che sei Kuman. Ma te che sei
11: lui è stato preso questo giocatore perché Paratici, che a me è piaciuto molto, ti ricordi si disse commenteremo settimana scorsa, quando ci risentiamo, a me è piaciuto perché parla di calcio Paratici, lui ha fatto capire, e io siccome seguo soprattutto il campo, il resto non mi interessa, io da quando seguo il calcio, che sono più di 50 anni, come nel tennis, guardo i giocatori e quello che fanno in campo, la tattica, la tecnica. Il discorso di Paratici, anche nella scelta di Grosso, è chiaro, e lo spiego. Se noi prendo un difensore brasiliano come Vieri, che è 1,87 m, quindi non è nemmeno altissimo, è quasi 1,90 m, lui lo ha preso perché i brasiliani, soprattutto dietro, hanno un tipo di gioco che imposta anche in verticale la tattica che fa poi Grosso, cioè quella di giocare verso l'attacco con pochi passaggi. Questo è il calcio di Grosso. Quindi qui si vede già una, come si può dire, una liaison tra Paratici e Grosso, che si conoscono molto bene, lo stesso Paratici l'ha ammesso, e quindi gli ha preso un difensore, secondo me, che è funzionale al gioco che vorrà fare Grosso con la Fiorentina. Quindi ecco perché dicevo, ma scusa, difensore brasiliano, poteva prendere un argentino, un uruguaiano, magari. Poi però ho capito perché ha preso questo ragazzo, che è giovane, è di prospettiva. Ora io ti dico la verità, non è che l'ho visto giocare tante volte, magari andrò a vedere qualche filmato e mi farò un'idea. Però io
7: Maurizio, ma non è neanche questo, però il punto che io tiro fuori è che spesso e volentieri si dice no, perché la Fiorentina doveva fare qualcosa prima, c'ha 60 giocatori, si prende un giocatore, e se l'avesse comprato, ti faccio un esempio, bravo, il Bologna, bravo, oggi bravo, mi avreste fatto due coglioni così, non te, bravo, ma tanta gente a Firenze, perché il Bologna aveva comprato Vieri, si comprano io un pezzo di merda, questa roba qui mi manda fuori di cervello.
11: A Firenze ti dico che io in passato, e te lo volevo dire, guarda, oggi ho sentito un'intervista che ha fatto Prandelli di recente, quando lui arrivò. Io me la ricordo benissimo, quella, quel Fiorentina-Sampdoria delle sorti di Prandelli, che c'era Ciccio Rialti che gli aveva chiesto fra quanto si vedrà la sua impronta sulla squadra. Io la prima partita Fiorentina-Sampdoria, mi ricordo dov'ero, ero in campeggio vicino Tirrenia con la famiglia e con dei tifosi viola di Livorno, noi la guardammo su Sky e si disse tutti, ma guarda che bel gioco al primo incontro, tanto che Rialti disse, tu mi avevi detto 2 mesi, l'ha raccontato Prandelli, triangoli, si vedeva i giocatori sulle fasce che crossavano, me la ricordo bene, tra l'altro il gol della Sampdoria e il gol della, diciamo, della bandiera sul 2-1 lo fece proprio Raffaele Palladino, che già si vedeva che era un giocatore molto tattico. Allora Prandelli impostò un gioco e arrivarono anche giocatori che molti dicevano, ma Fiore viene, ti ricordi la Fiorentina che arrivò Fiore, poi arrivò Jorgens, erano tutti giocatori che furono scartati dalle squadre e poi erano giocatori forti. Prandelli riuscì a farli entrare in quella dinamica e venne fuori una bellissima Fiorentina, e si disse a fine campionato, lui raggiunse la UEFA, le migliori 2 squadre della Serie A queste sono state la Roma di Spalletti e la Fiorentina di Prandelli. Allora io dico, fidiamoci. Io lo sapete l'anno scorso quanto ho criticato dell'annata e tutto, ma io ora mi fido di Pradè, mi voglio fidare di Fabio Paratici.
7: Di Paratici.
11: E ti dico che questo acquisto di Vieri, guardiamolo, perché sicuramente è stato preso in funzione di quello che lui vuol costruire con Fabio Grosso. Quindi io mi fido, io vedo già un progetto tecnico-tattico, adesso non mi interessa. Non si può dire, ma questo chi è? Hai detto bene te, il Bologna ha preso dei giocatori che poi hanno dimostrato che con Sartori sono esplosi, eppure ci dicono.
7: Guarda, c'è un po' di messaggi, vedi, intanto dicono Lucio, Thiago Silva non erano proprio i cani, Bremer, Lucio, Danilo, ma cosa dici, Janino?
11: No, non so, va bene ragazzi, ma non vengono quei giocatori come può essere un Thiago Silva a Firenze in questo momento. Dai, qua.
7: No, ma loro faceva riferimento al tema dei giocatori brasiliani che avevi tirato fuori te. Però quello che ti dico io è.
11: Ma ce ne stati pochi nella storia del Brasile i difensori forti. I brasiliani sono sempre stati Ronaldo, Ronaldinho, Romario e mille altri, Ronaldo il fenomeno, ve ne potrei citare 2000, però di difensori veramente forti nel Brasile non è che ce ne siano stati tantissimi, e io non ho visti tanti, cioè capite che ti voglio dire, il Brasile è soprattutto
7: Aldair era malissimo,
11: Cafu l'ho citati, però ripeto, questo ragazzo non va considerato come, per esempio, io non avrei preso un difensore brasiliano, però Grosso magari con Paratici, per quello che vogliono costruire nel loro tipo di calcio e nel loro tipo di Fiorentina, che magari potrebbe divertire, è un giocatore che può essere funzionale, quindi aspettiamo a dare giudizi.
7: Però per essere il primo acquisto il 26 di giugno a 15+2 mi sembra un buongiornissimo tutto, sì. Sembra ci siano, diciamo, cioè che abbiano buttato, possiamo dire, un bonifico importante forse in questo viaggio in America.
11: Certo, ma perché sicuramente, allora Paratici capisce di calcio, ragazzi, fidatevi, c'ha il curriculum, è uno che a me mi è bastato sentire in conferenza stampa, ho sentito le critiche, ma quale? Ma io è tantissimi anni che non sento parlare un direttore sportivo di calcio come ha parlato lui parlava di calcio, parlava di punti, parlava di progetti tecnici, di la Fiorentina disse chiaramente, a me questo mi è piaciuto molto, la Fiorentina non può arrivare 4 volte ottava, la Fiorentina nella sua storia è stata sempre una squadra che ha lottato per posti, in almeno per lottare per l'Europa League, è lì che lui vuole arrivare e sta costruendo con quello che può prendere, nel senso che qui non ti viene Thiago Silva, visto, rispondo anche all'ascoltatore, non ti viene il titolare della nazionale brasiliana che gioca il mondiale, non vengono a Firenze, magari non vanno nemmeno nella Juve, nell'Inter, vanno a Barcellona. Quindi io dico, avete visto che ha fatto Palestra? Palestra, anche se io non condivido,
7: Palestra da guadagnare, via, ora non ci vediamo per il culo, cioè.
11: Oh,
7: Palestra da guadagnare, guadagna una fraccata di 4, io spero che non si rovini.
11: Infatti, eppure lo voleva l'Inter.
7: Sì, voleva, ma poi l'Inter, in Italia, certo. No, si dice, sì, no Maurizio, però su Palestra, sai, si dice, no, perché sai, Palestra ha scelto la Premier, ha scelto il Chelsea. Sembra che si parli del Rocca di Papa.
11: Bravo. Ma io la penso come te. Nel senso, i giocatori forti vanno come fece l'ex Bologna, andò all'Arsenal. Calafiori pagato, non mi ricordo, fu pagato non so quanto dall'Arsenal, vanno lì perché hanno ingaggi maggiori, hanno vetrine e magari
7: giustamente ragazzi, ma non è che vanno a giocare alla Lanciotto Campi, con tutti rispetto a quella squadra della mia città.
11: Detto
7: questo, Mauri, volevo venire da te per un tema e poi ci si saluta. Tu sei positivo, perché oggi sui Corriere dello Sport c'è scritto questa cosa per cui i tifosi sono preoccupati. Tu sei preoccupato? Io non mi sento preoccupato per niente, anzi mi sento particolarmente eccitato stamattina, come dice il mio amico Alessio che mi sta ascoltando.
11: Allora, io ripeto, io non sono preoccupato perché, cioè, che c'entra? Voi lo sapete, io sono il primo quando c'è da criticare, ma le critiche devono essere costruttive. Io lo dico, lasciamolo lavorare Fabio Paratici, perché questo è un... voi lo dovete sentire quando parla di calcio, e io ho notato soprattutto quello, ho sentito le domande, proprio la voglia di ascoltare la conferenza stampa. Lui è uno dei pochi uomini che a me piacciono particolarmente, perché parla di calcio, progetti tecnici e tattici. Noi bisogna aspettare. A me per esempio Fabio Grosso, te l'ho detto, non mi piace. Io avrei voluto Maurizio Sarri, avrei voluto un allenatore giochista, magari con esperienza. Sui calciatori, stessa cosa. Magari chi è Vieri? Aspettiamo, guardiamo, magari uno preso perché Fabio Grosso vuole impostare un certo tipo. La Fiorentina di Prandelli, quando Prandelli arrivò, cominciarono a prendere giocatori che erano considerati, non dico finiti, ma che avevano deluso. E poi venne fuori Fiore, che andò in nazionale, venne fuori tanti giocatori, Jorgensen, che erano, ti ricordi, lo prese da un euro.
7: Sì, con le buste. Jorgensen ne venne preso con le buste.
11: Infatti, e sono diventati delle bandiere della Fiorentina. Quindi aspettiamo. Poi, se tu mi chiami dopo 4, 5, 10 giornate di campionato, io ti dico, guarda, la Fiorentina di Paratici e Grosso non mi piace. Oppure ti dico, guarda, vedo qualcosa. Cioè, però bisogna avere anche un po' di fiducia, se no che tifosi siamo? Io lo sai, sono sempre il primo a criticare, ma io siccome amo la Fiorentina, magari di altre squadre potrei dirti altre cose perché seguo anche tutto il resto, ma io la Fiorentina ci voglio credere in questo progetto, ci voglio credere, ci dobbiamo credere, bisogna aspettare e cominciare a vedere intanto il gioco. Poi io quando comincerò a vedere la Fiorentina che ha un gioco, che magari come Prandelli già la prima giornata iniziò a giocare bene, fu tutta la stagione così, magari ci vorrà un po' di più con Grosso, però se noi già cominciamo a divertirsi a vedere la Fiorentina, cosa che non succede da anni, poi già è un passo avanti, quindi aspettiamo
7: e vediamo. Per esempio, vediamo,
11: appunto, vediamo. Io su questo, lo sai, spesso io e te ci siamo trovati in contrasto, questa volta io sono d'accordo con te, voglio vedere questa Fiorentina di Paratici, che capisce di calcio. Grosso è un allenatore che io non avrei preso, però magari mi smentisce. Quindi abbiamo fiducia, aspettiamo.
7: Assolutamente. Maurizio Canino, che ti dico, grazie mille, ci sentiamo settimana
11: grazie
7: prossima.
11: Bene.
7: Allora, un po' di messa. Ciao, che hai da dire contro Rocca di Papa? No, ma in realtà niente, Rocca di Papa tra l'altro è un posto bellissimo su i Holly, e tra l'altro possiamo dirlo, Rocca di Papa c'è un vino bianco, un bianchettino per degustare della carne, madre mia, a me la Rocca di Papa mi piace da morire come zona. Purtroppo ho conosciuto una persona che mi ha un po' rovinato, ma quella è un'altra storia. Leonardo da Milano, il nuovo acquisto lo vedo un po' per come è impostata Dunga, ovviamente il paragone fa paura, ma dico che potrebbe essere. Ora, Leonardo, Dunga, ma se fosse metà Dunga sarebbe un grande campione, se fosse un quarto di Dunga andrebbe bene lo stesso. Io voglio lo Schürrle di Dunga, tra l'altro me l'hanno inculato qui a Milano, io avevo lo Schürrle di Dunga, me l'hanno inculato. Polverosi, no vabbè, ora, no, ma non è vero, io su Alberto non dico niente, io per me è un decano del giornalismo, non condivido quello che ho già scritto, ma è legittimo non condividerlo, poi non penso sia permaloso come tanti altri in questa città, però quello che è stato, non penso che il titolo del Corriere dello Sport di oggi, stadio, rispecchi quello che sta succedendo realmente, solo questo mi sento di dire. Andiamo a sentire un audio, vai.
12: Ciao Dario, buongiorno, sono Massimo da Cecina. Allora, volevo dire la mia per quanto riguarda queste critiche che vengono fatte ancora alla società. Forse perché siamo rimasti scottati in questi anni e sinceramente con Predè veramente bisognava essere preoccupati, visto cosa ha combinato. E postumi ci sono anche tuttora. Paratici mi sembra che quantomeno i nomi che circolano sono nomi che la Fiorentina se le stava sognando, questi nomi qui. Ora, questo acquisto a me mi sembra un acquistone, sinceramente, che va sicuramente a migliorare la difesa. E poi i nomi che vengono fatti a costa della Fiorentina quest'anno sono veramente da un valore superiore. Quindi io, almeno quest'anno, sono fiducioso. Ma vediamo cosa succede. Le somme si tirano da ultimo, però per ora sono fiducioso. Ciao Dario, buona giornata.
7: Ma assolutamente le somme si tirano, ma io sono d'accordissimo.

0: ascoltando e ci stanno vedendo, ma magari gli amici di quelli lì forse, ma io se ora sono convinto, se io ora chiamo gli amici di Bar Marisa, il 50% di quelli che sono lì, loro non sono d'accordo con me, che c'è da aspettare, ragazzi, cioè tutto è subito, sì, cioè veramente non mi pare Salvini coi ponte a ragionare così. Mi stanco, mi innervosisco. Se preso Bobo Vieri, che ha scritto gnamo, con Coleoscio un samamoscio, ricordiamocelo sempre anche questo, vai, recitiamo un altro audio, dai, sentiamo un po' che c'hanno da dire questi signori.
1: Ragazzi, ma a Firenze siamo famosi per essere polemici su tutto. Siamo tranquilli che verrà forte la Fiorentina. Paolo.
0: Grande Paolino, io sono d'accordo con te e soprattutto sono un grande, lo dico sinceramente, credo che sia una grande cosa, secondo me, poi la penso io così, io credo molto nel futuro, appunto, che stai dicendo te, caro Paolo. Andiamo con un altro audio, dai.
2: Buongiorno Dario, Guido da Cortona. Per quanto riguarda Zazzaroni, lo vedo meglio a fare il giudice ballando con le stelle che fa il direttore del giornale, secondo me. Per quanto riguarda il resto, il problema non è, anzi sono contento di questo giocatore anche se non lo conosco, e il problema è i tifosi della Fiorentina, che non, cioè io pur essendo un grandissimo tifoso non li sopporto più, guarda, sono indifendibili. Buona giornata.
0: Ma guarda, allora, io su Ivan dico che è un grande, perché gli voglio bene, perché mi ha dato tanto, perché è una persona incredibile. Per quanto riguarda, non condivido le tue parole sulla sua direzione, sul resto posso essere d'accordo sulla tua opinione. Andiamo avanti. Dice la Fiorentina avrebbe in mano mezzo Ken, un quarto di Mbappé per un decimo di Vinicius. Presso ulteriori notizie su questi acquisti roboanti in agenda di Paratici, il bomber viola. Bomber, il caldo ti ha fatto male, continua a camminare sotto il sole, di riccione. Vai con un altro audio.
3: Ciao a tutti, sono Tosco Sardo. Dario, grande Tosco. Io, Fabio Paratici, su questo aspetto qua che stai parlando adesso, che ci sono già i giornali pronti via, la Fiorentina non c'è, la Fiorentina, i tifosi sono incavolati e tutto. Parlava proprio di questo, un ambiente ostile, disfattista, screditatore. Ma è così, è una cosa impressionante. Così è difficile anche costruire qualche cosa a livello societario, a livello di squadra, a livello di tifo, ma anche perché arriva dopo. A regola no, non hanno percepito bene, tocca ridigliere le cose alle persone, ai tifosi e più che altro ai giornalisti e a chi riporta tutte le notizie. Un ambiente ostile.
0: È un ambiente ostile, è vero. Cioè, a partire così è malissimo. È malissimo comunque. Un disastro totale. Sono d'accordo con te. Ma infatti siamo qui noi appesi a qualcosa di bello. Siamo appesi. Buongiorno, dopo una stagione come quella di quest'anno mi fanno ad avere ancora credine da spendere. Io mi pongo ottimista e fiducioso. Se dovessimo aggiungere pessimismo alla delusione non mi ripiglierei più. Matteo, credere. E io ci sarò io. E io ci credo. Andiamo con un altro audio.
4: La Fiorentina non so. Allora, la differenza tra Pradé e Paratici, perché quando c'era Pradé sentivi parlare del figlio della zia, del nipotino della nonna, dell'amico del procuratore e del parente, del raccomandato, e tutti orbita Roma e romanità. Paratici mi sembra stia trattando 100 giocatori di tutte le regioni, di tutte le nazioni, di tutti i continenti. Ha preso un giocatore in un ruolo dove follemente abbiamo delle carenze, e se vi danno

0: noia e caldo criticate, ma io vi consiglio aria condizionata a palla e un po' d'acqua gelata.
1: Sì, bevete tanto e anche la frutta. Mangiare un po' di frutta nelle ore più calde, non uscite. È importante, è fondamentale questo, amici. Nelle ore più calde non uscite, bere tanto, liberatevi bene, fare tanta pipì. Come dice il presidente del quartiere 5, dovete bere tanto per avere la pipì di colore bianco. E questo lo dice in altre radio, ma lo vorrei qua, insomma, l'amico Ferraro, però... è una grande teoria. Vieri e Coleoscio ce lo fanno venire in durre grosso. Vabbè, questo è un altro tema. Siamo all'ultimo, regia. Sì, dai, andiamo con l'ultimo, vai.
2: Allora, Polverosi, il titolo che dovevo fare. Indolè l'Empoli. Buongiorno.
1: No, vabbè, ma non è che il titolo l'ha fatto lui. Poi questa è cattiva, io non sono d'accordo. Io penso che tutti siano... possano parlare di Fiorentina, quindi non sono d'accordo. Poi indolle l'Empoli è in Serie B. Ma ragazzi, ma vi siete scatenati tutta alla fine? La nostra regia è costretta a soffrire per mandarvi gli audio che sono arrivati adesso. Ora vediamo se la nostra Sara ce la fa. Intanto prima di mandare gli audio, il nostro appuntamento è per lunedì alle 9:30. Vediamo chi ritorna, potrebbero esserci grandi ritorno lunedì. Questo weekend farà caldo. Io guarderò stanotte il mondiale, perché stanotte ci sono altre 6 partite che sono goderecce. 6 partite goderecce. Tra l'altro l'ultima è alle 5, quindi per chi si sveglia domattina presto è top, perché mentre fa colazione gode. Domani c'è ancora mondiale alle 23. Alle 23, all'1 e mezzo e alle 4, quindi un'altra giornata. E poi si comincia finalmente con l'eliminazione diretta, che ci fa un po' eccitare, con un sudafricana, dai, ci piace. Regia, dimmi se ci sono questi audio, se no non li... Va, hai messaggi, manda tutto.
3: Buongiorno, Luca da Puntala.
1: Grande
3: Luca. Il nuovo acquisto Vieri, 17 milioni dal gremio di Paratici, difensore per la Fiorentina. Secondo voi è una mossa azzardata oppure dobbiamo fidarci di Paratici, che ha visto in lui forse il nuovo Thiago Silva?
1: Non tu ci hai ascoltato.
4: Buongiorno, fratello Roberto, da Pistoia. Il pubblico fiorentino non vuol capire che stiamo vivendo un momento di passaggio fra una società gestita in maniera, oso dire, familiare, artigianale, ad una società gestita in maniera industriale, con una prospettiva davanti molto importante. È evidente che deve essere ricostruita dalla base, è quello che sta facendo Paratici. Il secondo luogo, quello dei giocatori, è una cosa che viene di conseguenza. Verdi è potenzialmente un grosso acquisto, come lo è i giovani che stanno comprando, sanno benissimo cosa hanno a che fare. Grosso può anche non piacere, ma è un allenatore di esperienza che ha creato squadre interessanti e alla ricerca del salto di qualità, che verrà sicuramente a Firenze con Paratici alle spalle. Purtroppo
1: si è interrotto sul più bello, si è bloccato sui più belli, mio amico. Vabbè, anche se si è bloccato, ti vogliamo bene lo stesso. E quindi, anche se ti vogliamo bene lo stesso, che ti dico, amico mio? Ti dico che ci vediamo presto, ci sentiamo presto. Appuntamento, amiche ed amici di C'è Polemica, a settimana prossima, lunedì 9:30. Adesso vi lascio nelle mani di un grossissimo Chi si compra. E niente, ragazzi, ci sentiamo presto. Ciao.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In apertura gli ultimi aggiornamenti dal Venezuela, almeno 235 morti, oltre 4.000 feriti, 50.000 i dispersi. Tra le vittime un cittadino italo-venezuelano e questo il drammatico bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le operazioni di soccorso intanto proseguono mentre molte persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie. Squadre di soccorso da tutto il mondo si stanno mobilitando e si moltiplicano le promesse di aiuti esteri, tra queste quella degli Stati Uniti che annunciano risorse immediate per 150 milioni di dollari.
5: Medio Oriente, tregua ancora violata in Libano, l'esercito israeliano ha colpito la periferia delle città di Barashit e Beit Yaun con circa 10 attacchi di artiglieria. Un sistema di verifica molto rigoroso è necessario in Iran dopo il conflitto in Medio Oriente per garantire che Teheran non sviluppi armi nucleari, ha dichiarato il capo dell'Agenzia Internazionale per Energia Atomica dell'ONU, Rafael Grossi.
6: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi in prima linea in Libano intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati.
5: Ancora morti sulle strade italiane, una donna e due uomini sono deceduti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada. È caduto in provincia di Foggia, lungo la statale 89 che collega la città pugliese a Manfredonia. A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone, anche lui gravissimo. Poi ha fuggito senza prestare soccorso. Rintracciato, è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. È risultato positivo all'alcol test.
6: Un murale per ricordare le vittime dell'incidente di Senago, Milano. I 17enni Lorenzo Benin e Riccardo Provasi e la 18enne Camilla Copparoni. E quanto hanno chiesto di poter realizzare amici e parenti dei tre al comune di Paderno Dugnano, dove risiedevano i ragazzi tramite una petizione su change.org. Lanciata 3 giorni fa, la raccolta firme ha già ottenuto oltre 3.000 adesioni.
5: Mondiali di calcio, nella terza e ultima giornata dei gironi, l'Ecuador cede ai 16esimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che elimina il Curaçao. La Turchia di Montella già eliminata batte 3-2 gli USA, già certi del primo posto. Paraguay e Australia con 1-0 accedono entrambi alla fase eliminazione diretta. Idem per Giappone e Svezia nel gruppo F. Infine l'Olanda batte 3-1 la Tunisia eliminata. Oggi alle 21 in campo Norvegia, Francia e Senegal, Iraq.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
7: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
7: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
8: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
9: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
8: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di noi.
10: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a palla al centro.
11: Giusto, parliamo di mercato.
10: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
11: Mercato!
10: Ma poi ci arriviamo, con calma.
11: Chi si compra? Flash!
10: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
11: Bravo!
10: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
11: e Luca Calamai.
12: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Radio Firenze Viola.
8: Chi si compra?
14: Daresti una chance a Sottil?
15: Cecilio Waterman o Fajardo Nelson, i due
8: Cecilio Waterman?
15: Sì.
14: Stanotte mi voglio vedere l'Australia di Iracunda.
16: Bene, buongiorno, forza paratici.
17: Che bello quando gli azzurri vincano il calcio storico e il giorno dopo c'è i Benve in diretta.
18: Se chiedono 15 milioni, 12-15 milioni per Tosved, che lo giocatore ha da 6-7, è questo, perché comunque è la scadenza di contratto, e preferisco andare a prendere uno di Celi, uno dello Slavia Praga, uno di Banico Strapa, uno di de Gornik, dello Jagellonia, di Deportivo La Coruña, dell'Hamburgo.
19: Ama lavorare nell'ombra, ma è che lei? Conte Dracula.
8: Mentre il magico Tonelli.
20: E invece sì.
21: Complimenti per la trasmissione.
22: Chi si compra? Nessuno.
23: Dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è.
8: Chi si compra? Eccoci qua, Chi si compra? Buongiorno a tutti, benvenuti al Tridente Atomico. È atomico stamani, Ferri?
24: Sì.
8: Falsissimo.
24: Questo è da tagliare.
8: Falsissimo.
24: E da mettere nelle copertine dei prossimi 10 anni.
8: È atomico.
24: Sì.
8: Falsissimo.
24: Ottimo.
8: Però. Bisogna dire che se il buongiorno si vede dal mattino, non per Fabio Ferri ma per la Fiorentina, l'acquisto ormai esatto, solo da ratificare, perché lo scambio di documenti è in corso, di Vieri.
24: Del gremio, con Bobo,
8: da non confondere né con Bobo né con Jacques Vieri, che magari gioca nel
24: Massimiliano
8: Lourdes,
24: Vieri. Giusto,
8: Massimiliano Vieri?
24: Il fratello Scarso,
8: esatto, fratello Scarso.
24: Il fratello Scarso, fece una presenza all'Australia.
8: Querela, no, però
24: subito, hai mai giocato all'Australia?
8: Querelina, no, immediata.
24: Però mio fratello non è Bobo Vieri. Mio
8: comunque,
24: fratello è figlio unico.
8: Bello, molto bello.
24: Ecco, nel caso di Benve, suo fratello
8: è figlio, non esiste.
24: Non esiste.
8: E soprattutto allora, non è Bobo Vieri. Però io mi ero preparato tutto il discorso, ma siccome poi mi scrivono di continuo questo telefono, lo voglio buttare via, e da stasera lo butto via, non vi preoccupate. Se il buongiorno si vede dal mattino, l'acquisto di Vieri da parte della Fiorentina è un buongiornissimo. Almeno da un punto di vista della qualità del giocatore, ma anche secondo me della misura dell'acquisto, perché la Fiorentina lo rileva dal gremio per 15 milioni più 2 di bonus, e questo è un acquisto, signor acquisto, non si parla di bricioline di pane. Evidentemente si era capito dalle parti di Viola Park che questo poteva essere il momento giusto per fare questo tipo d'acquisto, perché poi c'erano altre squadre interessate. Il gremio ha gravi problemi finanziari e quindi questo è un colpo super in uscita, anche se, come dicevamo fuori dai microfoni con Francesco, dalle parti, diciamo, di gremio, che non è ovviamente una città ma è una squadra, Porto Alegre se non sbaglio,
24: sì. Dalle parti di Ronaldinho,
8: che per ora è a Ravenna.
24: Vabbè,
8: sì, chissà dove sia, immagini se è a Ravenna. Non l'hanno presa poi benissimo, nel senso che si aspettavano di metterci un andecino in più a questa cessione,
24: almeno
8: cessione.
24: Superare il ventello fatto bene alla cicca,
8: quindi è un ottimo acquisto da parte della Fiorentina. Se andate, diciamo, anche
24: su qualche sito brasiliano piuttosto che sui social, sotto i grandi post dei guru del mercato, leggerete come i tifosi del Grêmio siano da una parte dispiaciuti ovviamente per perdere un prospetto di un certo tipo, ma da quelle parti sono abituati a vedere partire immediatamente i giocatori più forti. Cioè, una volta hanno fatto 20 partite e si dimostrano all'altezza della situazione, sanno benissimo che prendono il primo aereo e arrivano in Europa, quindi non fanno nemmeno troppa polemica. Però ecco, è un grande acquisto, inatteso come tempistica per quanto mi riguarda, anche perché fino a una decina di giorni fa il Grêmio sembrava assolutamente fermo sulla posizione di chiedere, appunto, come diceva Francesco, più di 20 milioni, e invece per una cifra inferiore, non tantissimo, perché poi 15 più 2 sono sempre 17 milioni, è riuscita la Fiorentina a strapparla alla concorrenza. Un giocatore fisicamente prestante, perché è quasi 1,90 m,
1: 1,87 m,
24: è un giocatore che mi ricorda come struttura di spalle quello che poteva essere Igor, ma è più filiforme, se vogliamo, anche per quanto mi riguarda più forse tecnico, più capace nel ripartire l'azione, fortissimo nell'uno contro uno. Si diceva prima con Francesco, io e lui ci siamo documentati, lui sicuramente meglio di me, un pochino ancora in via di crescita per quanto riguarda il colpo di testa, però è un bel giocatore, eh.
15: Sì, ora l'unico aspetto veramente intrigante, diciamo, non per l'estate, non per le amichevoli contro la Fortis Juventus, no, o il Barberino, no, ma per, diciamo, l'inizio della stagione, è vedere che direzione prenderà una volta lasciato, appunto, il Brasileirão, nel senso che ora usiamo come non termine di paragone, perché sennò si inizia subito a dire quello lui, mi ricorda quello, Beckenbauer, quello mi ricorda Baresi, no, diciamo come evoluzione, come stella polare, secondo me si possono prendere tre difensori per capire che strada potrebbe percorrere Vieri. Uno è Alessandro Bastoni, uno è Josko Gvardiol del Manchester City e uno è Pau Torres dell'Aston Villa. Come caratteristiche, come diamante da sgrezzare, come percorso tattico, a me ricorda questi tre. Ovviamente è un giocatore che noi abbiamo visto, abbiamo studiato per quanto fatto, soprattutto in questa stagione. È un giocatore che quest'anno è letteralmente esploso.
24: Sì, sì, sì.
15: Ha una confidenza, ha una fiducia nei suoi mezzi devastante. Se andate a vedervi dei video un po' più estesi rispetto ai classici skills and goals che non riguardano i difensori, perché
24: no, no, ci sono anche due,
15: sì,
24: gol.
15: Però insomma durerebbe 20
24: bello,
15: secondi il video.
24: Bel gol.
15: Andatevi più che altro a vedere, diciamo, con quanta arroganza calcistica, con quanta sicurezza lui va anche a attaccare i centrocampisti avversari sulla linea di metà campo a difesa schierata. Cioè, è un giocatore che tatticamente ovviamente in Italia avrà bisogno di un percorso di adattamento, però i mezzi, vi ripeto, io ho preso questi tre difensori che sono top di gamma come stella polare, per dire che se un allenatore come Grosso, molto bravo a lavorare coi giovani, lo aiuta anche a smussare un po' di lati oscuri del suo modo di stare in campo, ci si può divertire, a patto che, e chiudo, la Fiorentina sia una squadra di proposta, perché a questo giocatore piace avere il pallone tra i piedi. Cioè, se vi andate a vedere le statistiche, è un giocatore percentuale di accuratezza passaggi alta, percentuale di passaggi nella metà campo offensiva alta, cioè è un giocatore che vuole avere il pallone tra i piedi, si diverte a ripulire l'area, si diverte a ripulire le azioni avversarie, vuole contribuire alla manovra, quindi non è un difensore, per quanto il fisico in realtà sia anche incline magari all'idea di un marcatore, a me sembra ad oggi più un difensore moderno che un difensore, diciamo, vecchio stile. Con Comuzzo, per dire, condivide l'età e basta, per come la vedo io. Cioè, non ha quelle caratteristiche, poi Comuzzo quest'anno ha dimostrato di avere, ma fino a un certo punto, così di alto livello di marcatura d'area di rigore. Quindi può anche essere un indirizzo sul fatto magari di allestire una difesa con caratteristiche diverse, quindi avere anche un giocatore di questo tipo, che la Fiorentina non ha, soprattutto Mancino, perché Ranieri ha sicuramente le sue qualità, non quelle di costruzione della manovra, ovviamente con il tempo da concedergli, perché passare dal Brasile all'Italia non è detto sia questione di settimane, però è uno di quei colpi che portano, secondo me, anche il tifoso medio a documentarsi, a interessarsi con quella curiosità di dire: fammi capire perché siamo andati fino in Brasile a spendere tutti quei soldi. Ecco, quindi stuzzicante, intrigante, frizzantino come colpo.
24: Fabio.
1: Allora, Io ci pensavo stamattina, no? Dicevo, certo, adesso devo andare in radio a parlare di questo ragazzo che fino a 3-4 settimane fa non avevo mai sentito nominare, lo dico molto candidamente.
24: Come tutti, attenzione, dottor Ferri.
1: No, no, no, ma so che adesso ci saranno.
24: Se lo dice anche Bembe. Tutti.
1: Saranno
24: tutti
1: quelli che lo chiameranno per nome.
24: Santo?
1: Lui si chiama Vieri Fernandez Santos Lopez.
24: No, Santo. O proprio Santos?
1: No, Santos.
24: Grazie a Nicolò Santos. Grazie a Nicolò Santos.
1: Quest'anno ha fatto 27 presenze totali tra campionato e Coppa Libertadores.
24: Grazie.
1: Quindi, insomma, è questo, come diceva anche Benve, il campione su cui analizziamo il calciatore. Anch'io ho fatto il mio bel esercizio di recuperarmi un po' di video YouTube sul giocatore in questione. Vedevo, c'era un accostamento, non so se siete d'accordo, ad esempio con Buongiorno.
24: Non
1: so,
24: starci,
1: bene,
24: eh?
1: Non so bene
24: anche
1: se
24: fisicamente me lo ricordo.
1: Sì, esatto,
24: un po',
1: per i tratti fisici, per le capacità di marcatura, però vedevo alcuni siti di scouting, soprattutto sudamericani, lo accostavano anche a Buongiorno, che comunque è una buona indicazione,
24: buon
1: visto che si parla comunque di un difensore forte. Secondo me la cosa più bella di tutto questo è che se vai, no, sulla famosa pagina di Transfermarkt del giocatore,
24: sì,
1: e vai a vedere i rumor di mercato,
24: sì,
1: cioè gli interessamenti che c'erano intorno a questo calciatore, leggi Juventus, leggi Roma, leggi Nottingham Forest, leggi Napoli, leggi Bologna, leggi Lille, leggi Brighton and Hove Albion, leggi Benfica, leggi Newcastle, che addirittura, insomma, sul giocatore c'era già dal 2025. Ho visto tanti articoli inglesi del nord dell'Inghilterra, diciamo di siti vicini ai Magpies, che celebravano il ragazzo e che speravano, insomma, il ragazzo potesse arrivare al Newcastle. Ecco, cioè, comunque qua la Fiorentina fa il sorpasso, no? Per una volta brucia la concorrenza europea e si aggiudica un calciatore. Questo, secondo me, è un bel segnale. E poi il fatto che sul calciatore comunque ci fossero club importanti, secondo me, è un po' una controprova, perché se ci credo solo io, cioè, nel senso, se vado a prendere Moreno, che non ha una presenza in nazionale, su cui non c'è esattamente la fila di club importanti, qualche dubbio mi viene. Ma se tutta Europa lo insegue e la Fiorentina è brava ad arrivarci per prima, allora questa è un'indicazione positiva. Poi, ripeto, io il ragazzo non lo conosco, non l'ho visto giocare a sufficienza, ho visto dai video YouTube effettivamente una certa tendenza a giocare anche il cambio di campo, con quel bel mancinone, a cambiare il campo, a lanciare anche sulla sua fascia. Quindi ho visto un giocatore che, quando noi dicevamo la Fiorentina ha bisogno di un braccetto centrale sinistro che abbia i piedi buoni, beh, porca miseria,
24: forse, cioè, l'ha preso.
1: Cioè, l'anno scorso invece, se vi ricordate, si diceva la Fiorentina ha bisogno di un difensore veloce, perché non si prende Lindelof, che ormai è quasi al record negativo dei 100 metri, cioè li fa in più tempo possibile. Cioè, per un'esigenza è stato preso un giocatore con le caratteristiche che colmano quell'esigenza lì.
24: Questo, questo è straordinario.
1: Questo, questo è straordinario.
24: La normalità al potere.
1: Questo è bello, questo,
24: no,
1: è bello.
24: Io ovviamente chiedo agli ascoltatori cosa pensano di questo, non tanto dell'acquisto, perché abbiamo detto che, a parte i mitomani, non credo che in tanti avessero visto Vieri giocare, no, prima di...
15: Questo nome ha ragione Fabio, esce un mese fa e fino al 25 di maggio io sfido il 99,9% degli abitanti di questa regione a dire io avevo visto tot partite di Vieri nel Brasileirao,
24: esatto,
15: in diretta, e mi ero fatto un'idea del giocatore, perché poi uno può anche vedere partite del Brasileirao,
24: sì,
15: però per l'appunto del gremio e di Vieri,
24: sì, sono d'accordo,
15: proprio lì, eh?
24: E quindi non è tanto il pensiero sull'acquisto, spero, singolo, ma mi piacerebbe sapere tramite i vostri audio, i vostri messaggi, cosa vi fa pensare il fatto che la Fiorentina inizi il proprio calciomercato, perché di fatto questo è il là al calciomercato estivo della Fiorentina, con questo tipo d'acquisto. 3487513933, altrimenti chiamate 0557711171.
1: Posso aggiungere una minchiata poi?
24: Ma meno male,
1: perché no?
24: Sei
1: che
24: di casa,
1: c'aveva nel gremio Vieri
24: 44.
1: Come?
24: I gatti.
1: No, come
24: Fabio
1: Lewis
24: Gatti.
1: Hamilton, ragazzi, bella, questo bella, è uno che va veloce, questo è uno che va di corsa.
15: Still I Rise,
24: è Hamilton è mancino?
1: No. No, non credo in realtà, penso sia destro.
15: Lo sai, stavo pensando però che forse ho in mente lui che firma autografi con la sinistra.
24: Ah, vedi?
1: Allora, beh.
15: Però guarda, cioè, non so questo
1: Lewis
15: ricordo
1: Hamilton,
15: da dove...
1: Mano dominante. Ma poi bisognerebbe vedere
15: poi
1: se è mancino di mano
15: o
1: e
15: di
1: destro
15: piede,
1: di piede.
15: Attenzione, non credo sia appassionato di calcio, perché non lo ricorda le partite,
24: no,
15: dei piloti di,
24: no,
15: Formula 1.
24: No, ma nemmeno a vedere una partita.
1: Però è grande amico di Neymar. Ieri ha parlato
15: di
1: del fatto che lui è grande amico di Neymar, che si sentono spesso.
15: Poi ha un grande legame col Brasile.
24: Tra cui si capiscono,
1: quindi,
24: insomma.
1: Però insomma, ora, sta parlando 7 volte campione del mondo.
15: Scusate
1: la bocca. È destrorso nella vita di tutti i giorni, ma in gara usa la mano sinistra come mano dominante in modo del tutto particolare. Vedi? Posiziona il palmo in alto sul volante per bloccare la levetta del cambio e compiere le battenze fulmine.
15: Mi sembra allora, un po' una cazzata. Gioco...
1: Mi sembra un po' una cazzata perché la leva del cambio è a sinistra, non è che è mancino, è che non è che può tenere la mano destra sulla parte sinistra dello stesso, però va bene, va bene, va bene.
24: Vero è che nelle macchine di Formula 1 credo che te la settino come un po' come vuoi, sì,
15: però non puoi andare proprio di fantasia totale, quindi arrivati a un certo punto la sinistra comunque va usata, uno sia destro, mancino,
24: comunque questo per dire che Hamilton al 44
1: come
24: Vieri al gremio.
15: E allora quando ci
24: ma
15: sarà
24: il moto chi ce l'ha il 44?
15: Io non vado, non ne ho idea.
1: Lo so. Vediamo. Devo dire che a parte la Moto3, dove c'è il mio Guido.
15: Ce l'ha avuto Pole Spargarò qualche anno
1: bello.
15: Fa.
1: Bello!
24: Meglio Hamilton, ragazzi,
15: tra le due.
24: So
15: Hamilton.
24: Però bello, Pole è bello.
1: Bravo, Pole.
24: Pole scritto Pole. Come pollo.
15: Sì, come pollo.
24: Molto bene. No, questo è tutto. Noi diamo tutte queste giustamente per allargare un po' la visione.
15: Così almeno
24: no?
15: Qualcuno poi potrà chiedere, visto che ieri, per esempio,
24: certo,
15: Alberici...
24: Che numero hai scelto? Per quale motivo hai scelto? Lui quando dirà per Hamilton.
1: Ieri l'altro.
15: Bella anche questa. Ai Berici Eze, giocatore inglese, hanno chiesto come lo spogliatoio inglese ha preso il fatto che uno sciamano del Ghana abbia fatto la macumba a Kane. No, ha detto non ne abbiamo parlato in spogliatoio, non mi interessano molto queste cose.
24: Meno male.
15: Allora però mi viene da dire, se a un mondiale alla nazionale inglese vi è chiesto una cosa del genere, potrebbe esserci anche un nostro collega che alla presentazione di ieri chiede il 44 è per Lewis Hamilton, cioè voglio dire, oppure c'è un legame tra il tuo 44
24: questa,
15: e il 44
24: potrebbe essere anche la tua domanda.
15: Beh, allora dovrei andare però prima a cercare un legame tra Vieri e Ayrton Senna a quel punto,
1: perché su queste
15: è
1: domande
15: una domanda
1: ha fatto
15: alla...
1: scuola
15: assolutamente, però manca a Firenze il Carlo Pellegatti.
24: Tu che hai un cognome simile a un grande ex calciatore italiano, questo potrebbe essere la domanda per
15: essere,
24: quali
15: sì.
24: sono i tuoi rapporti con l'Australia?
15: Poi capito, per esempio Hamilton se non sbaglio tifoso dell'Arsenal, allora uno potrebbe chiedere l'Arsenal era su
24: però,
15: di te
24: ragazzi,
15: per omaggiare ancora di più il tuo
24: Bobo Vieri. Con che piede tirava?
1: Col sinistro.
24: Vedi. E allora,
15: tutto torna.
24: E allora
15: era
24: tutto
15: scritto
24: torna.
15: Nelle stelle.
24: Titolone.
15: Era scritto nelle stelle.
1: No, comunque, una cosa un po' meno minchiata, secondo me interessante. Secondo me
24: già a dire cosa
1: c'è. Era allenato da un allenatore europeo. Che è il motivo, almeno ho letto così, per cui questo giocatore ha avuto questa grande esplosione. Cioè ci ha creduto, gli ha dato responsabilità, l'ha messo in campo, il tale Luis Castro. Secondo me questo è
24: portoghese.
1: È un indizio positivo secondo me, perché ho visto lui ha allenato il Porto, ha allenato allo Shakhtar, quindi ha allenato anche
24: gli ha dato un connotato europeo anche
1: Europa.
24: Alla fase difensiva dici.
1: Non lo so, magari cioè, questo può essere come dire un primo approccio con il calcio europeo, visto che hai avuto un allenatore che da quel mondo viene fuori. Poi è chiaro, si parla di un portoghese, quindi di un calcio anche molto particolare, no? Anche in Europa, comunque i portoghesi sono sempre stati un po' i brasiliani d'Europa, se vogliamo, no? Però ecco, questa è una cosa che a me conforta, devo dire.
24: No, a me va benissimo, questa è una cosa che ti conforta, mi fa
15: tanto
24: piacere.
15: Anche ex allenatore di Dodò allo Shakhtar.
1: Esatto.
15: Quindi a questo punto, allora, Dodò al gremio.
1: Esatto.
24: Così. Non credo, però vabbè. Esatto. Se ci hanno 15.000... Ah, si poteva fare uno scambio alla pari. No, dicevo che quello che in realtà conforta più, per quanto mi riguarda, da un punto di vista di mercato, è il fatto che più che le parole di Paratici in conferenza, che sono state come sempre molto coperte, abbiamo detto, no? Che davano una direzione ma non così chiara. Cioè, questo tipo di acquisti ti danno un'idea effettiva di quello che potrebbe essere il mercato estivo della Fiorentina. Cioè, non è che mi aspetto che la Fiorentina spenda altri 15 milioni a testa per 6 o 7 prospetti del 2005, va bene? Però, tornare a vedere la Fiorentina che acquista il, in questo caso, miglior giocatore di prospettiva dei difensori brasiliani, come succedeva magari qualche anno fa, per esempio con Corvino, però in questo caso anche una cifra importante, cioè lì c'è stato dibattito, io immagino Paratici abbia detto guarda questa è un'occasione, tra 10 giorni questo costa 25, mm-hmm. oggi li possiamo prendere a queste cifre perché il gremio ha bisogno, perché li prendiamo per la gola, perché ragazzi il calciomercato certo. funziona così, non è che sto dicendo certo, che è un manigoldo, è che funziona e quando c'è un'occasione la devi prendere. Ecco, la mia sensazione è che quello che ci eravamo un po' detti, cioè di vedere un indirizzo particolare dai fatti e non dalle parole, ripeto, ve l'ho detto all'inizio, cioè, questo è un buongiorno. Io non buongiorno perché è un
1: Conte,
24: calciatore.
1: Buongiorno, come sta?
15: Bellissimo.
24: Esatto,
15: bellissimo.
24: Esatto.
15: Highlight dell'ultima stagione.
24: Buongiorno, come sta? Però ecco, mi fa piacere in realtà pensare che questo possa essere il via a un mercato dove spesso ci toccherà fare delle ricerche.
1: Speriamo.
24: Dove speriamo, spesso sì. ci toccherà anche fare il pari con quelle che sono stati gli interessamenti delle altre squadre.
15: Ci sarà da parlare delle cessioni, perché ora ovviamente certo. il mood varia sempre. Oggi
24: è festa,
15: le vibrazioni sono da certo. finale di Francia 98.
24: Ora non esageriamo.
15: Alla prossima, diciamo, cessione, non trasformiamo il tutto nel maracanazzo. Ecco, troviamo una
1: bello,
15: via di mezzo.
1: Bello.
15: No, perché la parola del giorno è sempre calma, non è che è cambiato qualcosa, siccome ora c'è Paratici. È sempre calma.
24: Momento.
15: Esatto. I Griffin guidino la nostra esistenza ora e per sempre, continuino a fare quello che hanno fatto da 25 anni a questa parte, quindi momento calma. La Fiorentina ha preso un bel prospetto, non ha ancora vinto la Champions League e poi ci sarà anche il momento in cui dover parlare delle cessioni, quindi una cosa alla volta. In tanti fanno i complimenti a Nick, che dice, tipo Simone Romano dice, ieri aveva anticipato che qualcosa nella serata di ieri sarebbe successo,
1: cerca gol,
15: ma cioè era rimasto così fumoso detto
24: no, allora,
15: succederà
24: io
15: qualcosa
24: seguito,
15: su Vieri?
24: L'ho seguito in diretta. No, Vieri non l'ha nemmeno nominato.
15: Ok.
24: Però, come gli ho scritto stamattina, aveva, visto che c'ha anche una bella, insomma, evidentemente, aveva annusato qualcosa, no? Nel senso che ieri, durante Nick e Nick, aveva detto...
15: Occhio alla
24: cos'è
15: penna.
24: Che ti fa ridere, Nick e Nick?
1: Nick,
24: ok.
1: Sì, molto ridere.
24: Aveva detto, percepisco che oggi possa essere una giornata importante, perché evidentemente aveva parlato con due o tre... tra dirigenti certo. o procuratori, avevano detto guarda c'è movimento a Viola Park, c'è area di giornata importante,
15: giornata decisiva,
24: dico, quando però Nick drizza le antenne in questo modo, di solito magari non riuscendo proprio immediatamente a capire qual è il motivo di questa eccitazione, ci coglie. Poi ieri sera a un certo punto è partita la bambola molto, come si può dire,
1: è partita,
24: no, nel senso sono usciti in contemporanea, perché poi se no uno dice uno ha copiato l'altro, questi sono i giorni che fa Pedullà, no, ah loro hanno copiato quello e hanno copiato quell'altro. Cosa non posso dire?
1: No,
24: tra l'altro siccome ogni tanto gli è capitato anche di fare il mio nome alle sue dirette.
1: Ah, sì?
24: Sì, sai, si diverte così. Allora dicevo che in questo caso è uscito Di Marzio in contemporanea con tutto il mercato web, con anche Pedullà che è arrivato leggermente dopo, ma solo perché ha fatto tardi a scrivere, e quindi insomma è stata una cosa, come si può dire, esplosiva, no? Però effettivamente Nick era l'unico che nel pomeriggio aveva dato il senso di un qualcosa che stesse per accadere.
15: Il naso aveva iniziato a vibrare,
24: gli pizzicava.
15: Mirko da Firenze dice, a livello tecnico mi ricorda più Lucumi o Kelly, speriamo senza le loro amnesie. Ora però sai, a livello tecnico tu trovi un centrale mancino che ama tenere il pallone, tutti possono essere uguali, cioè non è che si sta parlando che Vieri arriva perché ha 3 teste, 18 gambe e 20 polpacci, no.
24: Esclusiva?
15: Esclusivissima. Poi tra l'altro Kelly negli ultimi anni alla Juventus ha sempre giocato a 3. Guarda, a volte qualche tifoso della Juventus lo ha ribattezzato così
24: perché si metteva le scarpe colorate,
15: perché sì, passione di Fabio Ferri, soprattutto quando sono rosa,
1: tutte rosa. Guarda, dimmi uno che non c'ha le
24: rosse, bianche, gialle.
1: Ma
24: guarda,
1: ma che gialle, non l'hai viste gialle?
24: Giallo, cioè,
1: ma stai buono.
15: Io ho visto una bianca e blu, sicuramente. Poi Marcello se la prende con un giornalista che non è qui presente, e quindi l'invito è a rifarsela magari direttamente col giornalista di qui sopra,
24: che passerà da qui.
15: Sì, passa da qui, ma non tra l'altro a cadenza giornaliera, quindi voglio dire, tra l'altro, cioè, appunto, il senso di mandare alle 10:12 un messaggio per un giornalista non presente è un po' bizzarra, Marcello, massimo del rispetto.
24: Marcello?
1: Bielsa.
15: Marcello Bielsa. Che bella cosa che hai detto, Fabio.
1: Cioè?
15: Alle 10:15. Quindi 10 minuti fa hai detto una bella cosa.
1: Ma posso dire un'altra? Vieri tipico nome fiorentino, eh. Vieri,
2: esatto, era tutto nelle stelle. Era tutto nelle stelle, sì, sì. È come se io chiamassi Duccio con la Y.
1: Duccio.
2: Bello.
1: Duccio.
2: Bello.
1: Duccio.
2: Io. L'apo non lo puoi cambiare.
15: L'apo al massimo ci metti un H dopo. Dire, però Manfredi con la J.
1: Popolare. Io non sono un grande fan dei nomi fiorentini.
2: Vabbè, questo c'è una frega. Lo dici a me che ne ho scelti due.
1: Però lo dico.
15: Ma viva le cose impopolari. Oh,
2: ma scusami.
15: Ma poi perché devi fare questa premessa?
2: Ma io lo so, cioè nel senso, ognuno ha i propri gusti, per fortuna.
15: È come se uno a Firenze dicesse: a me non piace il calcio storico. Pensa, ma viva la libertà.
2: Pensa che se io dovessi avere, e non l'avrò perché mia moglie se no mi ammazza, un altro figlio, lo chiamerò comunque con un altro nome fiorentino. Per esempio mi piacerebbe Tessa per una bambina. Ma allora, Beatrice,
1: forse c'hai ragione la tua compagna, sai,
2: di non fare altri figli. Sì, certo, hai ragione.
15: È scatenato il dottor Ferri.
2: No, ma poi guarda, perché io non voglio entrare in questa dinamica, perché sennò ci si fa a cazzotti, però ognuno c'ha i suoi gusti. È finito?
1: Sì.
2: Oh, grazie. Lo sai, qualcuno a me ha detto, quando siamo alla Hop, mi saluta perché sente che chiamo Duccio?
1: Ah sì, dice.
2: Cioè, allora è lui. Pensa troppo alla pazza. Comunque,
1: il vero protagonista.
2: Il vero protagonista è Duccio.
15: Secondo Franci Viola ricorda molto Muharemovic. E potrebbe non essere un caso. A me, sinceramente, Franci, non c'è una cosa di che ricorda Muharemovic. Però, proprio per questo ti chiedo:
1: Perché
15: ti ricorda Muharemovic? Muharemovic, per esempio, sembra anche molto più filiforme. Cioè, al di là dell'altezza, sembra anche un fisico molto meno.
1: Più snello.
15: Sì, più snello, con altre caratteristiche. Però chiedo a te perché ti ricorda fino a questo punto. Gianni dice: mi sembrano tanti soldi per un difensore, io non lo conosco. Avevo capito che operazioni del genere non si sarebbero fatte, invece dobbiamo piazzare tanta gente. Ora siamo a meno 17, oltre il rosso di partenza. Se questa operazione non compromette altre più necessarie, vedi gli esterni, è come se va bene, dice.
2: Però ragazzi, allora il problema è fare il processo alle intenzioni dopo che hanno smentito quello che era almeno l'indirizzo mentale che ci eravamo anche dati noi per questo mercato. E che si deve fare? Cioè, nel senso, io mi aspettavo che la Fiorentina potesse iniziare il mercato spendendo una buona cifra. Non è che si sta parlando di 40 milioni, si sta parlando però di un acquisto da Fiorentina. Cioè, la Fiorentina negli ultimi anni gli acquisti da 15 milioni l'ha fatti, ne ha fatti anche recentemente, perché Fabian l'ha riscattato adesso proprio a quella cifra. Però si può iniziare oggi a dire ma se, a parte un centrale di piede mancino, la Fiorentina gli serviva, quindi era un'esigenza. Si è detto prima con Fabio, serviva un giocatore di piede mancino che riuscisse a dare là all'azione, che sapesse portare palla, che se andasse in verticale, fisicamente prestante, e l'hanno preso. E ora c'è da ridire perché si è preso un giocatore a 15 milioni. Se poi loro hanno un rosso di bilancio di X milioni, al tifoso cosa gliene frega?
15: Ma poi è
2: perché
15: il 26
2: poi c'è
15: giugno.
2: La ricapitalizzazione possibile, è il 26 giugno, hai 40 giocatori da piazzare e staranno facendo i loro conti.
15: Cioè, io capisco. Uno può anche essere,
1: anche già fatti, secondo me.
2: Me l'immagino.
15: Uno può anche essere un po' tentato dal fatto che due mesi e sei giorni di mercato, noi siamo in onda tutti i giorni, quindi a commentare quello che succede ogni giorno come se fosse una scatola chiusa. Però ragazzi, ricordiamoci sempre di prendere un giorno alla volta per quello che è, cioè è anche un'operazione per volta per quello che è. Quindi al di là di ora di iniziare a unire i puntini, parliamo del giocatore e parliamo anche del fatto che, per esempio, fare un investimento del genere in quella zona del campo, secondo me, considerando anche la posizione di Comuzzo, a questo punto mi sembrerebbe, non perché siano con caratteristiche simili, ma perché se faccio un investimento del genere, perché questo deve giocare. La Fiorentina non può fare quello che fa il Real Madrid, che prende i Mastantuono, i Guler, gli Hendrik, li paga, certo, 60 milioni. Quindi i 17 milioni della Fiorentina per un giocatore del genere senza coppa vuol dire questo deve giocare. E quindi, vedendo il tipo di giocatore, il tipo di investimento, il tipo di provenienza, il tipo di percorso, a questo punto mi sembrerebbe inevitabile salutare Comuzzo in prestito. Ancora di più rispetto a due giorni fa.
2: Ma io credo che infatti andrà in questa direzione. Io sono curioso di vedere dove.
15: Il quarto centrale di piede destro magari sarà un giocatore con esperienza a questo punto.
2: E cioè, dove più anziano,
15: sì,
2: cioè già, Rugani?
15: Già più pronto e più in grado di conoscere anche l'Italia, magari.
2: Non Rugani.
15: Io, sai, io Rugani sarei andato da Torchia e dalla Juventus e avrei ridiscusso anche il riscatto.
24: Ma te credi che non, guarda, io non dico no. Ecco, non penso che sia già una cosa superata. Penso che come Solomon sia un discorso ancora marginalmente aperto, ma che non sia tutto sommato da escludere a prescindere.
15: Tanto in questo momento c'è anche allo stesso
24: Rugani,
15: ma poi dico, Rugani è sereno e tranquillo perché comunque ha altri 2 anni di contratto con la Juve, quindi non ha questa fretta di dire
24: certo,
15: devo fare le corse contro il tempo. Pensando a quello che è ad oggi la Fiorentina, secondo me il quarto centrale o il secondo di destra, per meglio dire, non può più essere Comuzzo. Cioè te non puoi avere, come direbbe Di Nardo, di backup 2 centrali del 2005, secondo me. Devi avere, ora che hai fatto l'investimento sul futuro,
24: avresti Vieri, diciamo, con Ranieri
15: titolare. Dai, Ranieri parte titolare.
24: Ranieri parte titolare ora. Sì, ora, ma con l'idea che Vieri diventi un giocatore titolare.
15: Cioè,
24: Vieri Pongracic credo che sia l'idea del prossimo futuro, altrimenti non li spendi 15 milioni.
15: Però magari il prossimo futuro può anche essere una cosa
24: dicembre
15: graduale. Esatto.
24: Vabbè,
15: esatto.
24: Però diciamo Vieri, Ranieri da una parte, tra l'altro tutti i nomi fiorentini, quindi
3: Vieri
24: per te
3: Ranieri,
24: alla fine
3: sì, è vero, è vero.
24: Dall'altra parte Pongracic, perché per ora Pongracic è
15: Pongracic Uberalles,
24: difensore centrale della Fiorentina titolare,
3: l'insostituibile.
24: Te dici alle spalle di Pongracic, non è l'insostituibile della Lazio,
3: no, vabbè, facevo
24: già una partita. Sarà, te dici, potrebbero pensare di prendere un giocatore con un po' di esperienza che sia l'alternativa.
15: Un po' di tempo fa, ovviamente no, perché è di piede sinistro, però l'acerbi della situazione, fare un nome a caso, quello che poteva essere qualche anno fa in altri ruoli. L'Inter, per esempio, su questo era sempre stato eccellente, quando prende Darmian, quando aveva D'Ambrosio, cioè un quarto che possa essere un po' anche
3: Super Jolly,
15: che magari ti fa anche il terzino, che comunque ti dà un po' di conoscenza di certe dinamiche all'interno di uno spogliatoio che avrà diversi cambiamenti rispetto allo scorso anno. E Comuzzo lì bisognerà capire anche prima o poi che cosa la Fiorentina vuol fare, diciamo, tatticamente di questo giocatore, perché in mezza Serie A gioca a 3, mezza Serie A gioca a 4. Vero che alla fine è questione di qualche metro e qualche interpretazione diversa, però mandarlo da Gattuso, che dovrebbe giocare a 4, o mandarlo da, faccio il nome a caso, da Ignazio Abate al Torino, che dovrebbe giocare a 3, vuol dire indirizzare questa stagione in modo molto diverso anche per il giocatore che ritroverai. Quindi non sarà semplice anche scegliere questo. Comunque saluto Davide, uno tra i tanti Davide di chi si compra, quindi magari si scelga anche il buon Davide un
3: nickname.
15: Davide era specializzato ed è stato specializzato da gennaio in poi nei dissing contro il sottoscritto e contro il mio ruganesimo. Quindi ora ha sentito la parola Rugani
24: e si è risvegliato.
15: Ha scritto: ancora Rugani, ma un te bastato, seguiti dell'altro. Come se tra l'altro Rugani
24: sia colpa tua,
15: avesse poi giocato 100 partite.
24: Un po' è responsabilità tua averlo portato
15: sì,
24: io.
15: Assolutamente, assolutamente. Io però invito Davide, comunque, magari, questo siccome mi sembra
3: una commissione.
15: Questo
3: Bravo.
15: Mi ricorda un po',
24: bravo,
15: passando dai Griffin a un'altra cosa, un po' il riflesso pavloviano. Cioè lui sente Rugani, i polpastrelli iniziano a vibrare. devo scrivergli. Amico mio, ma tifa Fiorentina indipendentemente dal sottoscritto e dal fatto che possa piacermi per la Fiorentina avere il quarto centrale di nome Rugani? Cioè vai avanti, guarda altrove,
24: poi
15: superala.
24: In realtà Rugani l'ho detto io ora, nel senso che Francesca aveva fatto un,
3: non dire Rugani,
15: no, si può dire,
24: una disamina dove diceva, secondo me, visto l'acquisto di Vieri e il probabile partenza di Comuzzo, fossimo la Fiorentina,
15: Rugani,
24: l'idea potrebbe essere prendere un difensore centrale esperto che conosca la Serie A.
15: Io l'avrei riscattato anche a 3 milioni, sinceramente. 4, quanto è?
24: Meno.
15: 2.
24: Io ho detto, visto che c'era Rugani già in dote, chissà che non vadano a trattarlo al ribasso con la Juventus.
15: Peter, poi ricordiamo che quando la Fiorentina gioca il sabato e la settimana dopo gioca di lunedì, i nostri amici ascoltatori stanno 9 giorni a guardare il vuoto. Quindi non è che
24: c'entra, però.
15: C'entra, perché tu non puoi iniziare a dire no, quest'anno la Fiorentina deve costruire una rosa con De Vrij Prime, Van Dijk Prime,
24: no,
15: deve
24: avere due
15: Prime
24: titolari più, cioè, una buona, secondo me in 4 giocatori a disposizione, 2 titolari, una che è una riserva barra titolare.
2: È una riserva.
15: Ma dico, per il livello di questi quattro, parliamo di una stagione in cui non hai neanche
2: sì,
15: l'Europa.
2: Esatto.
15: Neanche l'Europa.
2: Quindi i titolari se stanno bene, giocano sempre. Cioè.
15: Appunto, però dico, il livello medio anche delle riserve non può essere quello di un Atalanta che fa la Champions o di un Bologna nell'anno dell'Europa League o della Juve.
2: Scusa, ma te
15: o
2: che conosci benissimo Grosso o Fabio, come hanno detto in conferenza stampa. Ma
15: beh, sì, ora si riparte.
2: Ora si riparte.
15: Ciao Fabio.
1: Ciao Fabio.
2: L'ho detto a Cecca?
15: Lo so.
2: Dice, ma io lo conosco da 20 anni, ma a me che me ne frega.
1: Vabbè, ma se lui lo conosce da 20 anni.
2: Ma che vuol dire? Ma in conferenza stampa si va lì e si dice direttore.
15: Buongiorno direttore.
2: Esatto. Fabio, vabbè, comunque.
15: Poi ce ne sono troppi di Fabio.
2: Te che conosci Fabio detto Grosso.
15: Io conosco Fabio Ferri.
2: Nell'anno passato, quindi quest'anno di Serie A, dove non aveva ovviamente le coppe come non le avrà con la Fiorentina, non è stato un italiano
1: in cambia
2: nel senso di Vincenzo, che comunque anche dal primo anno tendeva a cambiare spesso formazione di settimana in settimana. Cioè lui si sceglie i suoi 13 e quelli sono più le... Quindi questo per dare un indirizzo anche ai nostri ascoltatori. Cioè non vi aspettate di avere 47 coppie intercambiabili e ogni volta cambiano ruolo. La Fiorentina dovrà avere 11 che siano ben connotati come titolari. Quindi un terzino destro titolare, un terzino sinistro titolare, tre centrocampisti, tre punte. Cioè se no si pensa male. Poi che ogni settore del campo debba avere una barra due alternative livello più una scommessa o un giovane va bene, ma non ci aspettiamo le famose coppie che con l'Europa sono più necessarie, perché se giochi anche giovedì è chiaro che l'alternativa a uno dei centrali possa giocare tanto, l'alternativa alla punta possa giocare tanto, ma in una squadra che invece gioca una volta a settimana, massimo due quando c'è la Coppa Italia, direi che questo viene scartato a prescindere. Cosa voleva qua? Volevo chiedere questo, anche se non è una voce che mi ancora credo sia fattibile. Ma se partisse Piccoli, Fulkrug ti garberebbe?
1: No.
2: Vi garberebbe?
1: No.
2: Basta
1: Fulkrug.
2: Cita solo Tolo.
1: Solo il direttore.
15: Ma perché?
1: Ragazzi,
15: perché?
1: Ma Fulkrug era riserva. Quando il Milan lo inseguiva, è arrivato al Milan
2: e ha fatto la strariserva.
15: Ha fatto la strariserva di due non prime punte,
1: esatto.
15: Cioè alla fine Allegri, nella disperazione di Jimenez e Fulkrug, ha preferito inventarsi Pulisic e Leao.
1: Esatto.
15: No, io capisco Tommaso Loretto, sicuramente ancora molto, diciamo, prova ancora molto affetto,
2: è affezionato
15: per il Fulkrug visto in Bundesliga. Però ecco, sono passati degli anni. Io capisco il desiderio del buon direttorissimo di andare in radio cronaca e dire Fulkrug, però lo può dire anche senza che Fulkrug arrivi alla Fiorentina.
2: Oppure lo mandiamo tranquillamente a fare le telecronache della squadra futura di Fulkrug.
15: Assolutamente. Tra l'altro voglio dire, oltre a un'anagrafe che dice 9 febbraio 93, quindi non più un ragazzino, se io vado a vedere gli ultimi anni di Fulkrug, da quei 12 gol segnati nella Bundesliga 23-24, 24-25 più 25-26, in tutto siamo a 49 presenze, non tutte per intero ovviamente, 4 gol. Così, ecco. Cioè, in molti hanno fatto un paiolo tanto perché Ken aveva fatto un anno con 0 gol, figuriamoci prendere un 33, quasi 34enne che ha fatto 4 gol negli ultimi due anni.
1: Ma io vedo che c'è l'Hannover 96 in Zweite Bundesliga. Il vecchio Fulkrug è pure da noi.
15: Bravo,
1: abbiamo fatto, dai, Fulkrug.
15: Tanto poi si rilancia, magari fa
1: torna
15: 20 gol in
1: Zweite
15: e porta l'Hannover in Bundesliga e siamo tutti contenti.
1: Tra l'altro lui, insomma, si è messo in mostra anche proprio con i gol della Zweite, perché
15: quindi,
1: lui
15: appunto,
1: aveva già fatto una stagione col Werder dove fece 19 gol. Insomma,
15: comunque chi abbassa l'entusiasmo è Luca da Firenze che dice
1: finalmente
15: visto
1: finalmente.
15: Che sono scottato da Marzio Santos, quindi si torna indietro di 30 anni.
2: Marzio Santos
15: prima ancora Socrates, quindi si torna dietro
2: che tra l'altro è stato un pezzo di storia del calcio, al di là di quello che ha fatto a Firenze.
15: Però per esempio anche Marzio Santos era nel Brasile del 94, quindi nulla a che vedere con Vieri. Per non parlare di Beltran, sempre sudamericano,
2: che
15: lui dice: sono disposto ad aspettare il necessario ambientamento, ma non riesco a entusiasmarmi. Però Luca, perdonami, l'entusiasmo che ci sia o non ci sia è tutto soggettivo, benissimo. Che non ci sia per Marzio Santos, che è un'operazione del 94, cioè è un po' strano, Luca, perdonami.
2: Si sveglia la notte, Luca, fa: Marzio Santos!
15: Dai, sono passati 32 anni. Poi Beltran faceva l'attaccante, non c'entra nulla, dai. Poi sempre sudamericano, di là un argentino o un brasiliano, a un cileno, a un uruguaio, sì, ma tanto siete tutti sudamericani. Lewis Hamilton è tifosissimo dell'Arsenal, Nicola
1: sì,
15: Sesto,
1: sì,
15: vero?
1: Sì, sì, sì.
15: La prima cosa che ci fa è che questo ci fa capire che Paratici ha mano libera e che si può acquistare anche prima di cedere. Ottimo segnale, acquistare un giovane di prospettiva stuzzica e non poco. Questo è Cristiano a Sarajevo. Francesco, l'omonimo del Benfica, il giocatore non lo conosco minimamente, per cui non mi esprimo. Va bene lo scouting, ma qualche certezza in più andrebbe presa. Solo scommesse significherebbe rassegnarsi a un anno di transizione e magari accettare di tornare in Europa tra 5 anni. Però aspetta, caro omonimo, questa è, anche questa è un po' un processino, un po' un processino per direttissima alle intenzioni. Cioè, aspetta. Poi, così come aspettiamo al fatto di dire che bello la Fiorentina prima di vendere acquista, perché se poi, non lo possiamo sapere oggi, ma se tra una settimana prima della chiusura del bilancio
24: vende anche gli stipiti delle porte,
15: ecco, cioè non ce ne frega più niente la Fiorentina come operazione 1 abbia fatto un acquisto, quindi, e poi aspetta l'Europa tra 5 anni, ora tutto perché hai preso un difensore brasiliano. Aspetta, aspetta, su questo aspettiamo davvero, su altre cose no, basta, il tempo è scaduto, game over, ma su questo no. Enrico mi fa pensare, primo, che le trattative di cessione siano piuttosto avanzate, però detta così, cessione del club,
24: ancora.
15: Ragazzi. E che poi lui dice, secondo, che si può ipotizzare la cessione di due tra Comuzzo, Ranieri e Pongracic. Tra l'altro bello perché Pongracic c'è scritto Pongrac H-I-C-H.
24: Vabbè, è un modo un po' più
1: slitterato.
15: Sì, esatto.
24: Comunque, allora, della cessione del club non ne parliamo più, perché mi sembra che sia abbastanza...
15: Ma cosa c'entra acquistare un difensore brasiliano con cedere il club?
24: Non c'entra niente. No, perché no. Effettivamente è una correlazione che non c'entra
15: molto. Scusa, Della Valle smise di acquistare giocatori.
24: Sì, era da un pezzo.
15: Ecco, quindi voglio dire, ora qui la Fiorentina compra e quindi questo vuol dire c'è già un'altra proprietà che...
24: Certo. Già.
15: Lavora nell'ombra come Stefano Cherubini.
24: No, vabbè, lui proprio nell'ombra. Lui ma non si vede più totalmente. Se non sorride, non si
1: non
24: vede.
1: Non ha fatto nemmeno andare in terrazza.
24: Già,
1: non
24: davvero,
1: ti ha fatto. Non mi hanno fatto andare in terrazza.
24: Questo è grave.
15: È perché dovevano proteggere i 12 gradi della regia.
24: Sì, 12 gradi. Comunque, no, ti volevo dire, ma visto che il mercato inizia lunedì, perché di fatto inizia lunedì, e visto che la Fiorentina ha fatto questo acquisto estemporaneo, così che ci ha anche appunto stupito per tempistiche e costi. Secondo voi ci dobbiamo aspettare che la Fiorentina stia provando effettivamente a mettere a bilancio una cessione prima del 1° luglio?
15: Io ci commetterei qualcosa.
24: Quanto? Tipo, caffè?
15: Sì,
24: della macchinetta o del
15: no,
24: bar?
15: No, un caffè del bar.
24: Vabbè, un caffè, già del, un caffè bar. Del bar.
15: Sì, sì, quindi siamo 1,20 euro, 1,30 euro.
24: Te che cosa? Un pannolino? Cosa ci scommetteresti?
1: Ma io...
15: Cappuccio?
1: Invece sì. Dei, guarda, visto che lui offre il caffè,
24: esclusiva?
1: Io offrirò la pasta.
15: Dai, ci sta. Colazione completa. Dolce.
24: Ma a chi? Tra tutto
1: che fai?
15: A nessuno.
24: Io vi mando un pezzo di Gouda.
1: Di Gouda?
24: Va bene?
1: Del formaggio tipico olandese.
24: Esatto. Va bene, va andrò al mercato del formaggio a Gouda e ti manderò un pezzo.
15: Va bene.
1: Guarda, se vai...
24: lo so, non andare oltre, lo so, non è legale quello che stai per dire, quindi smettila.
15: E ovviamente Fabio,
1: là è legale però.
24: Sì, là è legale.
15: Però tu sarai qui.
24: Devo andare in bicicletta senza casco?
15: Mercato per ora un antipasto da 5 stelle, dice Gianfranco.
24: Ah, ora stiamo già a dire un mercato da 5 stelle. Il primo acquisto neanche ufficializzato, siamo già a 5 stelle.
15: Ragazzi, l'aspetto veramente comunque, difficile
24: è mettere, da una parte...
15: sì, è mettere insieme tutto, perché poi devi rispondere. Quello ti dice mercato da 5 stelle, quello ti dice la cessione del club è ormai avviata, quello ti dice tutte scommesse.
24: No, quello dice Marcio Santos.
15: Quello ti dice mi ricordo il 94.
1: Marcio Santos.
15: Cioè, vabbè. Non conosco questo Vieri.
24: No.
1: Conoscevo l'altro.
24: Poi, ma Vieri dov'è a proposito? Ci sta scrivendo? Ancora no, non hai detto una parola in inglese.
15: No,
24: quindi.
15: Infatti. Però ecco, evidentemente il Super Calva o non ci ha ascoltato all'inizio o non si accontenta della descrizione che abbiamo fatto in apertura. Magari, caro Super Calva, alle 11 ripeteremo che caratteristiche ha questo giocatore. Ecco.
1: O se no, ovviamente podcast.
15: Il podcast, lo riascolti, sono stati i primi 7 secondi di trasmissione. In difesa siamo a posto numericamente. Però potrebbe essere intelligente dare in prestito Comuzzo ad una società tipo Parma.
24: Certo.
15: Che possa rilanciare.
24: È pronto per andare a Parma, su.
15: Poi, vorrei vedere in prestito in Serie A anche Moreno. Valentini ha fallito e sarà ceduto. Cospe e Quadio andranno in B a farsi le ossa. Per completare il reparto vedrei bene Ocoli, quindi un altro italiano. costa poco dall'Eister retrocesso, da rilanciare, poco, lo dice, l'ha deciso Francesco, da rilanciare per giocarsi il posto con Pongra. Ciccia. Lui dice che vale 5 milioni, ha già deciso che vale 5 milioni.
24: Ragazzi, io non so, perché uno forse va a vedere Transfermarkt, legge 5 milioni e fa la...
15: Ma su Transfermarkt, per esempio, Vieri vale 6 milioni.
24: Esatto, ma perché noi l'abbiamo spiegato tante volte, e Transfermarkt non si propone come... sito che ti dice il costo del cartellino per Transfermarkt, facendo dei calcoli, immagino che ci siano anche dei calcoli statistici alle spalle dei come si dice, no? dell'andamento del costo di un cartellino di un calciatore, propone quello che secondo appunto questi calcoli è un costo che è ritenuto congruo. Poi però il mercato fa come vuole, perché cioè il mercato dice Vieri ha 5 squadre, di cui 3 di Premier, una di Serie A e una di Bundesliga. Sì, il cartellino potrebbe valere anche 6 milioni, però per me vale 25. E poi ci si scorna fino a che non si arriva al prezzo giusto. Ma questo vale per tutti i calciatori. Ci sono calciatori che magari hanno un valore di 20, però hanno il contratto in scadenza del 2027 e quindi poi nei fatti valgono la metà. Per quanto riguarda il mercato,
1: sai una cosa, secondo me, a proposito di mercato, prima operazione ieri, ancora non abbiamo detto, che secondo me comunque è un aspetto da considerare.
15: 5 anni di contratto,
1: benissimo.
15: Non se l'ha detto,
1: no, hai fatto bene a dirlo. Secondo me è una cosa su cui va posto
15: l'accento
1: o va fatta una sottolineatura, è che questo ragazzo è un ragazzo brasiliano extracomunitario, quindi ti va già a riempire
15: una casella
1: per gli extracomunitari,
15: che sono 2 a sessione.
1: Esatto, questo cosa ci fa
15: salvo
1: pensare,
15: salvo cessioni internazionali,
1: credo, cessioni di un giocatore non europeo che fuori va a giocare dall'Italia, fuori dai confini. Questo comunque già ti dà un'indicazione, un indirizzo

0: veramente
1: ero combattutissimo quando è entrato Fatau. Ero lì che dicevo, e ora per chi fai il tifo? Per l'Inghilterra o per Fatau?
2: 0-0, tutti contenti.
1: Tutti contenti. Però, sì, tutti contenti. E stasera Croazia-Ghana, bella partita, sì, perché ci gioca la qualificazione.
0: Quindi niente Hamada.
1: Vedi, vedi, anche i giapponesi non te li può prendere.
0: Ripeto, un altro lo puoi prendere.
1: Sì, uno.
0: Poi sai, Kamada, un cognome tipicamente brianzolo.
1: Sì, quindi dici, no, ma lui
2: Kamada, piace... Kamada.
0: Ieri c'è stato uno sketch di tipo 3 minuti con Pocettino, che era venuto veramente ieri, ieri l'altro, non so
2: quello
0: quando ha
2: parlato.
0: Quello
2: sul Piemonte.
0: Che palle.
1: La bagna cauda.
0: Ho capito. Pocettino, dai.
2: Beh, è anche vero che però, diciamo, è stata proprio una domanda molto precisa.
0: Certo, cioè, in italiano, tra l'altro. Sì, quindi,
2: sì. Comunque è vero, stasera alle 21, quindi ora inattaccabile Norvegia-Francia e Senegal-Iraq, da in là ad una serata mondiale che poi alle 2 di notte porterà Capoverde, Arabia Saudita e Uruguay-Spagna, poi in orario per il dottor Ferri alle 5 Egitto-Iran, Nuova Zelanda-Belgio, e poi alle 23 Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra.
1: Guarda, interessante, eh?
2: Queste partite alle 2 di notte. Guarda, Capoverde-Arabia Saudita ci farei un pensierino, perché Capoverde ha in mano la sua storia, cioè ha il destino nelle proprie mani, perché battere l'Arabia Saudita è fattibile,
1: sì. Però occhio, perché non è una brutta squadra,
2: no,
1: l'Arabia
2: non
1: Saudita
2: è una brutta squadra.
0: Basta, cazzo, squadra di merda l'Arabia Saudita.
2: No, no, Capoverde
1: vincerà
2: Capoverde.
1: Questa è una bestialità, invece, sai, questa è una bestialità. L'Arabia Saudita è una buona squadra, è una buona squadra.
0: Meglio o peggio la Repubblica Ceca?
1: Secondo me è molto meglio.
2: Anche secondo me.
1: Secondo me la Repubblica Ceca
0: è una roba
1: Cera,
0: vergogna.
1: La Repubblica Ceca è la
2: peggiore europea,
1: mondiale,
2: forse in generale, cioè, di questo mondiale. Cioè, hanno fatto una prova. Molto infatti, male. Grandi Bafana Bafana.
1: Tutto lì, perché sì, certo. E tra le altre cose è un'altra delle peggiori squadre del mondiale.
2: Assolutamente.
1: Sudafrica.
2: Ma infatti,
0: però
2: per una volta
0: sono più simpatici.
2: Per una volta, sì, l'accoppiamento sorride al mio Canada, che spero a questo punto almeno il primo turno, eliminazione diretta, possa superarlo. Il fatto che abbiano preso un giocatore con un buon investimento dimostra il fatto che Paratici non ha la pressione di dover vendere per comprare, anche se dovrà farlo comunque. Certo, però bene così. Questo è Luca. Speriamo sia un Aldair e non un Marcio Santos, anche Damiano. Io, ragazzi, vi siete svegliati tutti con
1: il Marcio Santos,
2: con il 94 nella vostra mente. Cioè,
0: beh, ma sono passati solo
2: 32 anni, cioè, non c'era neanche
0: fine.
2: Allora,
0: io credo che se a Vieri gli chiedi chi è Marcio Santos, non lo sa.
2: O se lo sa, lo sa attraverso i racconti,
0: cioè, scusa, se te a un 2005 gli vai a chiedere chi era Brio.
1: Sergio?
2: Grande forse stopper. Per Boris.
0: Forse per Boris.
1: Ho visto l'altro
0: oppure
1: giorno,
0: a un 2005 che non tifa Fiorentina e vai a chiedere chi è Malusci.
2: No.
0: Pensavo all'inizio Malù.
1: No, Malù lo sa. Malù lo sa, è un protagonista attuale. Gigante.
0: Amante di tante cose.
2: Del mondiale.
0: Anche del.
2: Della Coppa d'Africa.
1: Del Guda.
0: Del Coppa.
2: Benve, è l'ora di venire a cena in Casentino. Se vorrete, vi porterò.
0: Ale, allora. Ale,
2: ci porta anche una felpa.
0: Però, Ale dal Casentino.
2: Ale Casentino.
0: Io ti voglio dire una cosa. Sono 4 anni che andiamo in diretta. Sono 3 anni di chi si compra. Allora, io ti dico che sono 3 anni che ci inviti a venire a mangiare in Casentino. Allora, a casa mia funziona così. Quando si invita qualcuno si dice, guarda, perché non venite il
1: giorno
0: alle voi e le vostre famiglie, voi da soli. Perché se no ci dici, venite a mangiare. Che io oggi mi sveglio e dico, oh, Ale, oggi vengo. E magari te giustamente sei a fare tutt'altro. Quindi ti invito, ora ci saranno un po' di ferie. Io non ci sono, invita loro, casomai. Però di darci un giorno, un indirizzo, e noi veniamo volentieri.
2: Tanto lo sai, Ale, il mio posto del cuore è Camaldoli, quindi fissiamo una bella cena,
0: bella,
2: lì.
0: La mia seconda
2: pranzo,
0: gita delle elementari, Camaldoli.
2: Quindi si va poi alla all'antica farmacia, sì, grandi trekking, grandi sentieri, avanti tutto. Quando sento voi tre mi mettete di buon umore. Questo è Aldo da Piombino.
1: Una cosa bella di giorno.
2: Ma poi voglio dire, Aldo, gli applausi del pubblico vero che è qui davanti a noi.
1: Sì. Ovviamente dormono qua.
2: E se volete far parte anche voi del pubblico, l'email è pubblicovero@chisicompra.net.
1: C'è solo da fare un versamento su un IBAN mio, però.
2: Ovviamente
0: mio, tra l'altro, non nostro, mio
1: personale.
2: Ragazzi, poi Marcello,
0: comunque, scusami,
2: sì, vai all'attacco.
0: No, all'attacco. Quando difesa, Fiorello va a fare i suoi schiaccettini dentro a quegli studioli sotto il sole, che ci sarà l'aria condizionata, sì, a palla, per carità, ma ce l'ha 10 persone intorno.
2: No, c'è dubbio.
0: E quelli pagheranno per entrare.
1: Vabbè, anche alla Zanzara c'è figuranti dietro.
0: Sì,
1: sì.
0: Io un video non l'ho mai visto.
1: L'altro, ragazzi, vabbè, no,
0: non lo voglio dire, dopo non lo dire, però qui quante persone ci stanno? Dai, 10 persone ci
2: sentono. Senza parlare la

0: Le camere, sì. Sì, dai.
1: Se stanno accovacciati anche.
2: No, quelli davanti, come quando si fa le foto nel calcio.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Le accosciati e quelli. 10%.
1: Col portiere,
2: sì. Allora, ora sempre. Prendiamoci uno degli ultimi giorni di mercato si fa col pubblico.
0: Ovviamente col Palmer. Biglietto d'ingresso.
2: Sì, però biglietto che diamo in beneficenza.
0: Sì, certo, ovviamente.
2: A Fabio Ferri.
0: Sempre Fabio Ferri farà da tramite.
1: L'asilo.
0: Comunque, Marcello, dico, ribadisce: il problema è che molti giornalisti, quindi prima ce l'aveva con un singolo, ora molti sono prevenuti.
2: Ah, ok. Sì, vabbè,
0: Marcello, il
2: biglietto quanto si fa?
0: A Marcello 100 euro perché con questi no, attacchi random
2: bello sarebbe però farli ad personam in base ai messaggi.
1: Ciao, sono Marcello.
2: Per esempio Damiano, Mr. Schadenfreude, per me viene gratis.
0: Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
2: Invece Marcello 100 euro.
0: 100 euro. Davide che ce l'ha con me con Rugani 1000 euro.
2: Ma un po' di dissing qui bisognerà vedere.
0: Tanto rispondono tutti nel Liban del dottor Ferri.
2: Sì, ma non li paga, capito? Bisogna anche dargli un qualcosa.
0: Vabbè,
2: che poi venga.
0: Facciamo 900.
2: Chi è che alzate per WhatsApp audio? Alzate la mano, chi verrebbe in pubblico in studio?
0: E quanto paghereste?
2: Quanto paghereste anche, diciamo, con roba da mangiare?
0: Sì,
2: a
0: certo,
2: noi prendiamo
0: certo.
2: Tutto.
0: Chi ha portato il tiramisù? Chi porta la schiacciata?
2: Io voglio sapere, insomma. Però mi mandate un audio e dite: io verrei portando questo perché voglio tirare una zuppa. Ferri.
1: Farebbero bene.
0: Poi vabbè. Ci sono due o tre messaggi.
2: Sono all'altezza mano. Guarda.
0: Di riferimento su Nick che l'aveva annusata perché facile con quella nappa, facile con quel naso.
2: Vabbè,
0: ragazzi, classico.
1: Domante di segnale.
2: Tra l'altro non si offende più quando gli dicono queste cose.
0: No, anzi, è lui orgoglioso. Il primo, diciamo, a rilanciare. Simo Bex, due messaggi. Buon acquisto, lontano da orbite romane romanesche. In un ruolo carente, avanti così, sento dopo 15 anni odore di DS. E poi aggiunge: scusate, ma volete comprare difensori buoni con 3 milioni? Ottima domanda, retorica,
1: no, però
0: volutamente retorica.
1: Terzo difensore più pagato dal,
0: sì,
1: Sud America o dal Brasileirão, scusami,
0: sì,
1: dal Brasileirão,
0: sì.
1: Dal Brasileirão.
0: Gli ultimi due fatti dal Manchester City e dal Paris Saint-Germain,
1: sì.
0: Quindi diciamo,
1: sì,
0: un po',
1: diciamo,
0: falsati
1: con alcune differenze di qualche milione.
0: Allora, Viola Luke chiede:
2: sì,
0: a quale squadra potrebbe far comodo Comuzzo?
2: Tante, secondo me. Guarda, io per esempio pensavo che il Sassuolo potrebbe essere una squadra.
1: Però il Sassuolo gioca a 4. Oddio, a parte va visto.
0: Ma che cosa vuoi fare?
2: Per me Comuzzo deve giocare a 4. Io per me deve giocare a 4.
0: Allora
2: un braccetto.
0: Allora seguiamo metà campionato.
2: Questo però,
0: a me per esempio piacerebbe vederlo alla Lazio. Visto che la Lazio non ha un euro e che perderà Chila e Romagnoli.
1: Sai, non è male come idea.
0: Intanto
2: però poi se lo tengono se va bene.
0: Però gli fai un prestito con diritto alto, la Lazio
2: alto,
0: non ha un euro.
2: Ventino?
0: Ora 20, non
1: 20.
0: Di più. Ora più di
2: vabbè,
0: 20.
2: Un ventino. La Lazio, secondo me, se va bene bene, 20 te li dà.
0: Cioè, comunque.
1: Udine non vi piace?
0: Molto, però giochi a 3. Si torna lì.
1: Perché io lo vedo più come marcatore di una difesa a 3. Non
0: d'accordo.
1: Un braccetto, ma con marcatore.
0: Certo, perdi Solé e prendi Comuzzo, sarebbe una bella storia per l'Udinese. Cioè.
1: Lazio sicuramente più impegnativa, no? Più probante anche da un punto di vista.
2: Perché trovi
1: della
2: un ventino,
1: esatto,
2: Gattuso.
1: Esatto. Udine più tranquilla, abbiamo visto anche Zaniolo ha fatto bene.
2: Sassuolo tranquillissima. Scusami, Aquilani l'avrà allenato Comuzzo. L'avrà incrociata.
1: Sì, no,
0: sì.
1: Ci sta.
0: Quindi ora
1: bisognerebbe adesso ci va ad aprire.
0: Vai, dottor Ferri.
2: L'avevo buttata lì anche perché effettivamente ci può essere un.
0: Poi
2: un
0: magari
2: aggancio.
0: Sai, ci sono dei contesti in cui più, diciamo.
2: Che ridi.
1: Mi viene da ridere.
2: Meno
1: caso,
2: male,
1: ragazzi.
2: Meno male. Gente
1: dire.
2: Allegra e c'è l'aiuto.
0: E poi Viola Luke dice: questo acquisto mi fa pensare a quello che aveva detto Paratici nel contraddire quello che aveva detto un giornalista. I centrali sono Pongracic e Ranieri. Bello perché un giornalista era lo stesso Nick Ceccarini.
2: Sì, poi i centrali sono Pongracic e Ranieri e compra un difensore centrale a 17 milioni. Quindi per questo, per dirvi che quello che dice in conferenza stampa un direttore sportivo va parafrasato,
0: sì.
2: Spesso va filtrato, va riletto 100 volte e soprattutto vale per quel momento lì. A meno che non si parli di una strategia più chiara per tanti anni, ma se si parla di una conferenza di quel giorno su cose di quel giorno, il mercato cambia di continuo.
0: Sempre.
2: Cioè se domani la Fiorentina chiama Dodò e dice: oh, visto che non c'è nessuno, vuoi rinnovare oggi? E Dodò gli dice di sì, e rinnova il contratto domani. E no, non succederà, però per dire che può cambiare tutto. Se domani il Bournemouth arriva e dice: voglio spendere 20 milioni per Fagioli, la Fiorentina glielo impacchetta e glielo manda. Se arriva il Tottenham e dice: te ne do 30-40 per Ken, va via, perché funziona così. E come ha funzionato per la Fiorentina? C'erano 5 o 6 squadre su Vieri, la Fiorentina ha capito che era il momento buono per provare con un'offerta vera a prenderlo subito e l'ha preso. Cioè, il mercato funziona così, spesso è rapido. Cioè dei giorni passano, anzi, delle settimane dove, no? C'è il mare, ombrellone,
1: fa caldo,
2: fa caldo.
1: Bene.
2: Com'è questa carne, Don Bachi?
1: Molto
2: però
1: buona.
2: Tutte queste cose, cioè, nel senso. E poi a un certo punto
0: sono le cite dell'estate.
2: Questa è una bella città.
0: Sono le cite dell'estate, dottor Fedi.
1: Comunque Comuzzo è stato allenato da Aquilani un anno.
2: Vabbè, un anno
1: 22-23. Quindi l'ultima stagione da Aquilani.
2: Basta.
0: Poi, sì, sì, guarda, leggo due messaggi perché poi c'è un mitologico Chris da Campi in linea. Marco dice che i Della Valle ci hanno devastati. Sono diventati tutti revisori dei conti invece che tifosi. Però scusami, Marco.
2: E Marzio Santos che dice?
0: Mettiamo anche, consideriamo anche, ok, i Della Valle ci hanno devastati. Quindi il tifoso medio non ha un minimo di gnegnero, di capacità cerebrale di farsi un'idea propria senza farsi devastare da una proprietà? Beh, forse sì.
2: Ho distrutto un uomo.
0: Vedendo quello che è successo negli ultimi anni. Comunque, Chris da Campi, che peraltro aveva scritto che bella coccia paidetto bende, quindi già un messaggio
1: fantastico.
0: Fotonico. Buongiorno.
3: Buongiorno, messaggi di alta.
0: Non c'è dubbio. Infatti sei fisso in copertina, ma questo è un tuo merito, quindi chapeau.
3: Ti ringrazio. No, e mi volevo prenotare per venire lì tra i punti.
0: Oh, quanto saresti disposto a spendere, caro Chris?
3: Ah, no, io un caccio una lira, ve lo dico.
0: Bene.
3: Vengo però busso piedi, come si dice, no?
0: Certo, certo.
3: Poi si mette l'accordo, si chiede va a bere, eccetera, eccetera.
0: Bene. Guarda, qui accanto a me trovi dei grandi appassionati del settore. Vabbè,
2: a Francesco gli devi portare quelle bevande, visto, sì, alcoliche, sì, ora tutte un po' ricercate. Ah, il ginger beer l'albero di non si sa bene che cosa, insomma, capito?
3: No, volevo dire una cosa su Pieri, va bene, io non conosco, ho visto solo un paio di filmati, però ve lo dico, uno dei vostri espertoni di calcio sudamericano qualche settimana fa disse per quella cifra in Brasile c'è molto di meglio. Io questo. Poi,
2: sì, certo.
0: Vieri, ma ci mancherebbe altro, mi rivolgo direttamente a lui. Non ti considerare il nuovo Bremer o il nuovo Marquinhos. Cioè, nel senso.
3: Ci sta anche qualcuno. No,
0: ma infatti, Chris, io sono d'accordissimo con te ed è giusto, ora non ricordo questo intervento, ma lunga vita al non essere tutti d'accordo e accogliere un giocatore, peraltro ripeto, fino a un mese fa nessuno aveva visto, nessuno, noi compresi, con continuità, e accoglierlo ora come se fosse appunto Marquinhos, Bremer o chi vi pare, Aldair o chiunque altro. Ti abbracciamo Chris, ti aspettiamo in studio.
3: A
0: allora
3: voi,
0: ciao.
3: Fatemi sapere.
2: E uno Chris, quindi è il primo, a meno che non siano arrivati altri messaggi e non abbiamo letto.
1: Ieri non c'ha presenza col Brasile giovanile, no?
0: No. Ma infatti
2: tardi,
0: è esploso quest'anno.
2: Tardi, poi.
0: E poi c'era un amico che ha detto: e quest'anno ha fatto 13 presenze
1: in campionato.
0: Perché si è fatto male uno. Però, secondo me, caro amico, hai visto un altro Brasile Rao. Cioè, nel senso, o stai parlando di un altro Vieri. Perché poi sappiamo benissimo il campionato brasiliano è Serie A, campionato gaúcho, Coppa Sudamericana, Coppa do Brasil, ci sono mille, diciamo, sottogruppi.
1: Non c'è mai capito nulla, diciamoci la verità.
0: Concordo, anche perché tipo in Argentina cambiano il format ogni anno, sì, quindi mal di testa fisso.
1: Peggio.
0: Però ecco, l'amico ora l'ho perso, non ho capito di quale Vieri tu stia parlando.
2: Bobo.
0: Forse Bobo. E poi chiudo questa prima ora con Giampi che dice Danilo lo prenderei subito, ma parliamo del Danilo ex Juve che ora è al mondiale? Non lo so. Jacopo, Benve non c'entra nulla, ma mi piace molto la tua t-shirt. Bene, ti dico dove comprarla.
2: Che roba è? Vabbè, niente di particolare.
0: Molto classica. Che monocolor, direi.
2: Lo puoi dire, The North Face. Che tanto non ci parla.
0: E Andrea da Piombino dice Baschirotto o Luperto? Baschirotto o Luperto? Alla Cremonese.
2: La facciamo cadere lì perché, lo so.
0: Baschirotto o Luperto?
2: Tutti e due è andati male, purtroppo, per loro.
1: Luperto comunque ha fatto una stagione dignitosa.
0: No, però
2: una prima parte di stagione bene.
1: Perché c'era un'altra parte.
2: Lo so. la seconda parte, evidentemente, l'abbiamo preso per essere una certezza di una corsa salvezza e non andava bene.
0: Ci fermiamo? 11-1?
2: Ah sì, scusami. Allora potevi dire anche te,
0: No, lo so, ma io vorrei leggere altri messaggi. Andiamo da Stefano Cherubini, linea alla regia!
4: Radio Firenze Viola. È la radio radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
6: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF, il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
5: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
7: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
8: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
9: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: Il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Radio Firenze Viola.
5: Incoming message.
6: Leggila, ascoltala, guardala.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Numeri destinati drammaticamente a salire, quelli del bilancio della doppia scossa di terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Secondo un sito di ricerca sarebbero oltre 50.000 le persone disperse. Le vittime accertate al momento sono 235, tra cui un italo-venezuelano, oltre 4.300 i feriti. In molte zone del paese si continua a scavare anche a mani nude per estrarre superstiti da sotto le macerie, in attesa dell'arrivo degli aiuti internazionali. Dall'aeroporto di Pratica di Mare in partenza la missione del governo italiano coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Esteri e i Vigili del Fuoco.
7: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati. Sentiamo le parole della Premier in conferenza stampa.
9: Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Noi siamo due grandi nazioni, fondatrici dell'Unione Europea, con interessi convergenti in moltissimi campi, con complementarietà strategica da un punto di vista politico, da un punto di vista economico, da un punto di vista industriale, culturale, sociale.
8: Ancora morti sulle strade italiane, una donna e due uomini sono deceduti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada. È accaduto in provincia di Foggia, lungo la statale 89 che collega la città pugliese a Manfredonia. A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone anche lui gravissimo. Poi è fuggito senza prestare soccorso. Rintracciato è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. È risultato positivo all'alcol test.
7: Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno di 17 anni fa persero la vita 32 persone, altre 130 rimasero ferite. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione.
8: Circa 120 voli sono stati cancellati in Giappone oggi a causa dell'avvicinarsi di due tempeste tropicali, con le autorità che hanno raccomandato l'evacuazione in alcune zone per il rischio di inondazioni e frane. La tempesta tropicale Mekkala sta arrivando con raffiche di vento fino a 144 km orari e dovrebbe toccare Kyushu e Shikoku durante il fine settimana e potrebbe unirsi alla tempesta tropicale Higos che si trova al largo dell'Oceano Pacifico.
7: E sarà un venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. A Napoli le chiese monumentali saranno aperte alle persone fragili e alle persone senza fissa dimora per permettere loro di proteggersi dal caldo record. In Francia un bimbo di 3 anni è deceduto in auto nella regione dell'Île-de-France. Il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. In Spagna i decessi per caldo ammontano 212.
8: Ed è tutto.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola. Eccoci qua, torniamo diretta alla seconda ora di Chi si compra in questo venerdì 26 giugno 2026 con... Ma te volevi farci sapere qualcosa della Durex? Che aveva fatto la Durex, oh, che ti garbava?
2: No, vabbè, no, non so se avete seguito questa cosa, no, che al mondiale non ci si può coprire la bocca, però... Poi Collina ha fatto una specifica, ha detto non ci si può coprire la bocca per dire delle cose brutte agli avversari.
1: Capito, ma quel povero quello è stato espulso, che avrà detto mai?
2: No.
3: Cioè loro valutano il contesto, tipo, cioè se una...
1: Ma scusa, ma gli arbitri gli avranno spiegato questa cosa prima del mondiale?
3: Sì, però tipo Bellingham a un certo punto ha parlato con un avversario, forse era la prima partita, in modo amichevole.
2: Sì, esatto.
3: Coprendosi la bocca. L'arbitro lì deve valutare il contesto.
1: Capito,
3: se il contesto è amichevole,
1: amichevole.
3: Cioè, tipo io ti prendo qui con la spalla.
4: Ciao Peter, sei un pezzo di merda.
3: Allora, se va a finire così, sono più furbi i giocatori.
1: Mentre quelli si abbracciano, quello dice: oh, pezzo.
2: Magari
1: di...
2: mentre però... sorrido ti dico: ma
1: sì, esatto, fai schifo.
3: Cioè. Però quello è il discrimine.
1: Almeno Materazzi gliel'ha detto.
2: Comunque,
1: in faccia.
2: Allora, vabbè.
3: Quindi torniamo.
2: Detto che è stato epico, no? Il signor Ivan Barton, El Salvador, l'arbitro che poi è entrato in campo e con una voce da
1: baritono,
2: no, direi più da dittatore del Novecento, ha detto
1: il seguito di revisione
2: rosso.
3: Tanto su Instagram pieno di remix di musica da
2: sì,
3: dubstep con
1: sì,
3: no, pazzesco.
1: Avete mai sentito
3: uno, sì,
1: lo sai, è la mia.
2: Avete mai sentito la canzone Ecuador?
3: Sì, ieri esatto. Quando hanno passato il turno mi è sbucata da tutte le parti.
2: Ragazzi, con Ivan Barton all'inizio ci sta la grande. Però detto questo, non ci si può coprire la bocca. Ma Durex, nota azienda di condom, di anticoncezionali, ha fatto una pubblicità, in particolar modo col suo canale giapponese, in cui dice sostanzialmente:
1: non ti puoi aprire la bocca,
2: non ti puoi coprire la bocca,
1: da tutte le altre parti.
2: La parte
1: giusta.
2: Che ovviamente, essendo una marca di preservativi, sta lì.
1: Va lì, infatti,
3: si mette lì.
1: Infatti il mio commento a quando hai detto bisogna parlarne, molto bene. Perché
2: molto
1: di fatto
2: bene,
1: è
2: molto,
1: questo è. Però va bene, lo volevamo dire e l'abbiamo detto.
2: Il
1: ma un po' di audio rimandiamo oggi, abbiamo dimenticato la possibilità di mandare.
3: No, guarda, li possiamo mandare perché sono le 11:11, quindi possiamo esprimere
1: l'orario?
3: Un desiderio.
1: Ah sì.
3: Boh, io sono cresciuto con questa abitudine.
1: Io ogni volta che guardo
3: i minuti sono uguali.
1: 13:12, ognuno faccia i suoi calcoli.
2: 11:11.
3: Sono le
2: Ryan Giggs.
1: 13:12 non è tutto va bene, ma va bene.
3: Però va tutto bene quando c'è Stefano Cherubini che ci suggerisce anche di ascoltarne due. E chi siamo noi per accontentarti?
1: No, per
3: malamente.
1: Non. Ah, ok, ok.
3: Vai, dai.
5: Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno.
5: Il CAD fa male a questi
3: sì.
5: Ora
3: d'accordo.
5: Viera. Vieri, come si chiama?
3: Viera,
5: è un guarda, studiate il calcio. Abbiamo preso 50 mesi. Da sempre, se guardate 40 anni di statistiche, chi prende 50 reti è sempre in fondo alla classifica. È stato il migliore acquisto, il primo migliore acquisto che si poteva fare per rinforzare il centro della difesa. Poi manca tutto il resto. Via, smettete, andate ai freschi, smettete di
3: problemi. Però vai a trovarlo.
1: Suggerisci, giuro.
5: Ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Fenomeno.
6: Romandona è un centranome.
1: Okay.
6: Ma è possibile sapere se Fabio Ferri, quel Fabio Ferri che l'altro giorno era al calcio e costume, è lo stesso Fabio Ferri che ci avete lì?
1: Sto volando.
6: Che la voce è totalmente differente.
1: No, ma dove?
6: È proprio tutta un'altra cosa.
1: Gliel'hanno cambiata con la I.
6: Paola.
1: No!
3: Ciao Paola. Autotune?
2: Ragazzi, che volete per stare in classifica?
1: Perché in televisione non rendi. Secondo me in televisione non rendi.
3: Cosa
1: rendi
3: succede?
1: Molto meglio in radio.
2: Però in televisione si è potuto vedere. No, lasciamo perdere.
1: Cosa hai fatto?
2: No,
1: anche
2: vabbè.
1: Qui lo mostri,
2: diciamo,
1: sei in televisione, anche qui.
2: Cioè, ragazzi, è già della Madonna di spessore,
3: Però questo non è un tuo merito.
2: No, no, guarda, stavo guardando. Si è potuta vedere Jennifer Boldini in tutta la sua
3: bellezza.
2: Bravura.
3: Vabbè, si può dire bellezza. Però questo non incide sulla tua voce.
2: Detto che a Barberino c'è un altro Fabio Ferri.
7: Bene.
2: Ecco. Questo ha generato grandi
7: però
2: problemi.
7: Non era lui in Toscana.
2: Però non era lui, ero io.
3: Però a Paola va chiesto la voce dove cambiava e come. Cioè, perché era tutta bellezza?
7: Però il perché lo chiediamo a fare.
2: No, ero io.
3: Cioè, parlavi...
2: i microfoni di Radio Firenze Viola sono splendidi e sono, mi fanno questa voce un po'... Ehi, ciao,
3: sexy.
2: Bambola, come
3: sì.
2: stai?
7: Saranno i microfoni che fanno questa voce bassa, un po'
2: sì,
7: così.
3: Ciao, cioè, sono il dottor Ferri.
2: Il fatto che comunque il calcio storico è...
7: in piazza, devi urlare.
2: Sì, no, poi la diretta inizia alle 4, quindi sono già sveglio. Invece quando arrivo qua, ancora giusto. C'ho la voce bassa, appena sveglio, okay, ciao. Okay.
3: Però, voci completamente diverse, ora bisogna richiedere a Paola quale versione del dottor Ferri preferisci? Quella pomeridiana televisiva o quella mattiniera radiofonica?
7: Io non avrei dubbi.
3: Per la voce, dico, per tutto il resto
7: c'è
3: è sempre lo stesso.
7: Basta, oggi, ma quanti soldi ti hanno dato oggi? Le hai dette tutte?
2: No, io c'ho un master.
7: Vabbè. Grazie anche per questa
2: No, perché se no c'è anche Visa, almeno l'abbiamo dette tutte,
3: dai,
2: due.
3: Vabbè, ragazzi, tutte.
7: Quanti soldi ha fatto
3: oggi? Due, poi?
2: E poi no, io conosco solo. Vai. C'avevo avuto anche la carta di Barclays quando stavo in London.
3: Quelle ricche, saliamo di livello.
7: Quelle di Bonnie Express.
2: L'American Express.
3: Gold.
2: Non la prendano da nessuna parte.
7: No, lui secondo
2: parte.
7: Me non c'ha nemmeno la gold, lui c'ha quella nera.
3: Anche
2: sì,
3: secondo
2: sì.
3: me, quella che può essere usata solo in posti
7: d'elite.
3: Da Monte Carlo in su, ecco. Tutti i posti ovviamente il dottor Ferri.
7: Che io evito come
2: a
7: la
2: proposito
7: peste.
2: Dell'American Express, che non prendono alcuni, in alcuni negozi.
7: Te lo sai perché ce l'hai?
2: No, ce l'ha la mia compagna. Però incredibilmente me la presero al mercato di Ballarò a Palermo. Cioè, sono queste cose assurde.
3: Beh, io prendo uno speciale,
7: Però sai, c'è una grande vicinanza tra
2: Ecuador!
7: La Sicilia. Beh, c'è una grande vicinanza tra la Sicilia e gli Stati Uniti e quindi per questo
2: beh, sì,
7: me,
2: sicuramente c'è una grande vicinanza tra la Sicilia e gli Stati
7: quindi,
2: Uniti.
7: Non
3: storica,
7: è non geografica,
3: altro, ecco.
7: Certo, geopolitica.
2: Ma poi ragazzi, dovrei arrivare le truppe
3: statunitensi. Appunto, quello stiamo dicendo, non capito.
2: Che voi stai subito a pensare,
3: Ma
7: stai facendo tutto da solo.
2: Lo so io, così.
3: Vabbè, la malizia è nella voce mattiniera del dottor Ferri, poi quella pomeridiana non si sa.
7: No, quella no.
3: Che bel terzetto, siete informissima stamani, Chiara. Poi il Marcello da Livorno rivendica di non essere il Marcello che criticava i giornalisti prima.
2: E nemmeno
7: bravo,
2: Pezza.
7: Bravo Marcello.
3: Poi Marcello da Livorno e dice: Pietro, ma Sottil a chi si gira?
7: Io ho detto: il Milan nel 23 cerca un esterno alto.
3: Quindi
7: vediamo se ci va. Milan futuro, esatto.
3: Marco, buongiorno ragazzi, siete grandissimi. Io per questo acquisto sono emozionato come un primo amore. E spero in una grande Fiorentina.
7: Vabbè, questo
2: anche noi, dai.
3: Io faccio finta che Della Valle abbia venduto la società adesso e non 7 anni fa, perché a fare calcio si comincia ora. Andrea da Sesto.
2: Bella questa.
7: Questa
3: è buona
7: motivazionale,
3: strategia.
7: Motivazionale.
3: Sì. Poi c'è chi manda lo screenshot di Luis Silvio, che giocatore.
7: Un po' al nostro editore, tra l'altro.
2: Amico di Carlesi, Luis Silvio.
3: Sì,
2: no?
7: Ce l'ha un po', no?
3: Sì, ce l'ha un po'. Bella esperienza alla Pistoiese, devo dire.
7: Sì,
3: di lui Silvio e non del nostro editore.
7: A Carlesi.
3: Poi c'è chi ci manda una caricatura di Trump. Vabbè, tutto abbastanza surreale. Sentiamo un altro WhatsApp, Paolo. Dai Stefanino,
7: sì,
3: almeno
7: dai.
3: Mi riprendo un attimo anch'io.
8: Ragazzi,
7: senza motivo, va bene.
8: Un'idea relativamente a questo primo acquisto di mercato è, speriamo, finalmente incomincino a scegliere giocatori funzionali alle idee tecniche dell'allenatore e non come fino all'anno scorso, intanto si prende un giocatore e poi tanto il ruolo gli si trova o si fa giocare, perché poi se andiamo a analizzare tutti gli ultimi calcimercati e l'orientamento è stato quello, c'era l'occasione, c'era il giocatore, c'era il procuratore e poi visto la fine è fatta.
3: Però anche lì occhio a non, diciamo, basare tutto questo su un singolo acquisto, cioè, perché sennò parati, ci mettiamo il 20 luglio,
7: no, certo.
3: Ufficializzi, non lo so, invento, è un centrocampista del Bologna
7: ancora.
3: Bologna, l'Atalanta, e allora lì ricomincia, ecco, per comprare questo sarebbe bastato Pradè, non è cambiato nulla.
7: Io non l'aspettavo stamattina, ma questo Vieri a queste cifre lo poteva prendere anche Pradè. Me l'aspettavo un messaggio.
3: Sono
7: così.
3: Indietro con i messaggi,
7: vediamo se è arrivato.
2: Magari c'è.
7: No, comunque dicevo, questo penso sia l'acquisto. Si è emozionata anche Grosso, perché credo sia l'acquisto più caro che lui ha ricevuto nella sua carriera da allenatore.
2: non lo so, magari.
7: Ma Sassuolo, ragazzi,
3: cioè, il Lione arriva in corsa.
7: Appunto, però Lione arriva in corsa. A Frosinone non credo gli abbiano preso nessuno a 16 milioni, 17 milioni.
2: Dici no, eh.
7: Al Sassuolo non penso. Quindi
2: no, forse 16 milioni ci fa una stagione.
3: Forse
2: penso.
3: Guarda, quello più costoso potrebbe essere stato Izes, pagato 10.
7: Forse. Che comunque si avvicina, però questo è il record degli acquisti fatti per Fabio Grosso.
2: Izes difensore a me piace.
3: Mamma mia, da prendere ieri.
7: Già detto.
3: Da prendere ieri.
7: Sempre come internet.
2: Sono banale, sì.
7: No, arrivi dopo un po'. Arrivi dopo un po'.
3: Anche Ismael con i 10 milioni,
7: vedi? Quindi niente, dai.
3: Poi un amico dice: pensate a me che vi ascolto per farmi un'idea, visto che non ci capisco niente. E speriamo però allora.
7: Però di averti anche aiutato,
3: cioè,
7: fino ad ora.
3: Al di là di questo.
2: Ma
3: dico,
2: magari noi si è sintonizzato dopo.
7: Ah già, bisognava fare ridire.
3: Allora. Vieri, classe 2005, difensore mancino. Detto anche Santos, grazie a Niccolò Santos, difensore del Gremio. Un portento fisicamente parlando, quasi 1,90 m, giocatore di grande struttura fisica, ma con alcune caratteristiche tecniche molto interessanti. Il giocatore ama molto avere il pallone tra i piedi. Prima qualcuno mi ha detto, però no, rispetto a Gvardiol o a Pau Torres, lui fa più lanci lunghi. Certo, il Gremio non è il Manchester City, non è l'Aston Villa. Però dico, come stella polare non ci assomiglia ad oggi, non siamo a quel livello, però prendete Bastoni, Pau Torres e Gvardiol e troverete una sintesi di quello che potrebbe diventare in un futuro questo difensore, che fa il centrale nella difesa a 4 nel Gremio, diciamo, non nella Fiorentina, però come Gvardiol al City a volte ha anche fatto il terzino sinistro, diciamo che in una squadra di grandissima proposta di gioco potrebbe anche, o come fa Calafiori nell'Arsenal per esempio.
2: La Fiorentina no,
3: però diciamo che un'idea da difensore più maturo potrebbe anche essere quella di fare un terzino sinistro di impostazione, perché è uno che appunto sul corto, sul lungo, proiezioni offensive, ama molto essere parte attiva del gioco della sua squadra, quindi un giocatore molto stuzzicante. Vedremo se la Fiorentina sarà il contesto in cui far emergere più questo lato del giocatore o se magari si dovrà un po' così anche adattare alle caratteristiche del calcio italiano e quindi dovrà portare avanti dei margini di miglioramento che secondo me non mancano in fase proprio di marcatura.
7: Certo.
3: Questo è, diciamo, un po' il giocatore. Poi ripeto, calcio italiano non è il Brasile Rao,
7: bisognerà
3: e gli attaccanti della Serie A non sono gli attaccanti del Brasile Rao, quindi vediamo che cosa succederà da grande.
7: Calafiori vale 100 milioni?
3: Calafiori vale 100 milioni perché gioca nell'Arsenal.
7: Ho capito, quindi vale 100 milioni.
3: Sì. No, però mi fido io. Per me, Prosi stella polare. Quando il dottor Ferri disse: non è la valutazione del giocatore, ma è la somma tra chi lo vende, chi lo compra, in quale campionato. Quindi Calafiori per me non vale 100 milioni. Ma Calafiori nell'Arsenal vale 100 milioni.
7: Ma capito, lo voleva Mourinho, ma poi pare abbia cambiato idea perché costava troppo.
2: Gentello.
7: Sarebbe stato il giocatore italiano più pagato della storia.
3: Sì. Ora, tra l'altro, Tonali, non Tonelli, storpiato da Cecca.
7: Quanto va via?
3: Sarà un settantello? Un ottantello?
7: Allora diventerà lui, credo. Lo è già, credo.
3: Lo è già, potrebbe confermarsi.
2: Tonali che da Jorginho è stato definito l'unico italiano buono. Non so se avevi visto l'intervista di Jorginho.
3: Mi ha un po' sorpreso.
2: Mi ha fatto un po' incazzare.
3: Ah, ecco, Jorginho...
2: Amico mio.
7: Vabbè, da buon brasiliano.
2: Ci butti dentro due rigori, un mondiale si è fatto, cioè, nel senso... a Jorginho.
3: Sbagliò anche in finale all'Europeo?
2: Sicuramente contro la Svizzera lo sbaglia.
3: Forse anche con l'Inghilterra.
2: Vabbè, lui è entrato in un loop in cui le sbagliava tutti.
7: Sì, c'è un loop dove le faceva tutti e poi andano a sbagliare tutti.
2: Grazie Jorginho.
7: Ciao Jorginho.
2: Grazie.
7: Insegna ai brasiliani a diventare italiani.
2: Sì.
3: Poi l'anno scorso il Como aveva in panchina Baturina, Sergi Roberto, Morata con una rosa di valore. C'è stato detto che lo poteva fare perché non aveva le coppe. Quest'anno ci dite che la Fiorentina non potrà non avere una rosa competitiva nelle riserve perché non ha la coppa.
7: Gianlu Gol, questo è quello, è la parafrasi che hai fatto te. Abbiamo detto che la Fiorentina può avere assolutamente una rosa forte anche nelle riserve, anzi noi speriamo, ce l'auguriamo, ma non ci aspettiamo 27 giocatori in rosa come quando c'è l'Europa. Poi se il Como c'ha 42 giocatori per andare in Champions, se viva il Como, cavoli del Como, ma quello che abbiamo detto è probabilmente le riserve saranno meno rispetto al passato e soprattutto siccome la tendenza sarà quella di avere una squadra titolare che giocherà titolare, ci aspettiamo 16 magari giocatori forti, no? Che sono potenzialmente titolari, 16 perché sono 11 più 5, più da 16 a 23, 24 altri giocatori che completeranno la rosa. Questo abbiamo detto che saranno scarsi, non si può avere una squadra forte, eccetera. Ragazzi, però, se non si ascolta, è dura. È
3: e
7: così.
3: Poi, visto che lui cita Sergi Roberto, Morata e Baturinas. Tutti,
7: no, Sergi Roberto finito.
3: Sergi Roberto, ora tra l'altro, insomma, chiuso il contratto.
7: Se lo volete.
3: No, volevo però ribadire che il Como l'anno scorso è stato il l'undicesimo monte ingaggi, poi decimo dopo gennaio della Serie A, mentre la Fiorentina settima. Quindi voglio dire, ha avuto sicuramente dei nomi altisonanti in panchina, però io vi invito a studiarvelo un po' meglio il Como rispetto al solo leggere i nomi, perché non è solo la figurina con il Morata della situazione. Poi certo, il bilancio degli Artone è stato gestito in modo diverso rispetto a quello dei Commisso, mentre io ho appena letto una delle cose che da due giorni penso sia la più bella del web.
7: Scusa?
3: Dottor Ferri, puoi leggere una delle cose più belle che siano state prodotte negli ultimi due giorni, ma in generale negli ultimi anni, devo dire.
2: Si deve dire, ovviamente, la fonte è Rutto Sport, dice Ceccarini si sbilancia e dice tutta la verità. Non lo so.
3: Cioè, questo però allora vuol dire che chi l'ha fatto conosce molto bene, sì, la sua cautela, prudenza, come dice sempre Nick e come dico sempre io, parlo solo quando ho le conferme, tutto è vendibile, come dico sempre io, sta parlando del 2026.
2: A me una ha fatto ridere sullo stile, l'ho letta ieri, mi pare che fosse una roba tipo Inter, dopo il no di Palestra si punta forte sul no di Nico Pass.
3: Bellissimo. No, geniale, questa è molto da Lercio. Tridente da sogno, vi adoro, Babbo Viola.
2: Grazie.
3: Igor, anche a me mettete di buon umore perché mi sento un genio. Questa è...
2: Cioè, nel senso che noi siamo tre imbecilli.
3: Esatto, questa è cattiva, però comunque simpatica. Fa ridere, simpatica. Quindi va bene, Igor.
7: Se vuoi mi fa ridere.
3: Marcio Santos, puoi infamarlo se vuoi. Oppure,
7: ma che lo infama?
3: Gli cioè, metto un cuoricino, dai, metto un cuoricino.
7: Un cuoricino perché intanto ascolta noi, quindi evidentemente si sente più intelligente, però è talmente...
2: È una funzione sociale. No?
7: Esatto.
3: Marcio Santos arrivò a Firenze da campione del mondo. Cosa diremmo oggi se prendessimo un giocatore della squadra che vincerà il mondiale? Ma sai, Simone Romano, questo lo devi dire ai tuoi colleghi di tifo, che appunto al di là del valore del giocatore sono lì a ricordarsi di una situazione di 32 anni fa. E poi uno si domanda perché appunto a Firenze il rancore scorre come acqua nell'Arno.
2: Tra l'altro diremmo baguette, perché immagino non sarà un francese.
3: Chiaramente. Io verrei volentieri e porterei anche mio cugino Marco Baldini, Andrea da Milano.
2: Niente, Marco Baldini. Ma quel Marco Baldini?
3: Io ho letto, poi esatto. Le interpretazioni
7: ognuno.
3: Andrea pagherebbe un euro.
7: Ah, e noi ce la coglieremo
2: un euro in più.
3: Jack voleva un mio pensiero su Vieri e l'ho appena rifatto. Vi porterei un paio di etti di palta negra, va bene?
2: Assolutamente sì.
7: Bene.
3: Ma ho male ai ginocchi testa, però, e non posso stare accovacciato. Moreno.
7: Sì, sarà in piedi.
2: Seduto.
7: No, c'è anche chi sta in piedi.
2: Lo scabellone lì. Se ci porti palta negra, ragazzi, lo si farà scrivere.
7: Sì, però due etti a testa.
2: Sì, va bene, ho capito.
7: Ho capito, due etti a testa.
2: Effettivamente due etti in tre.
7: Fa po', nemmeno un panino.
3: Poi Comuzzo potrebbe far comodo alla Fiorentina. Questo è Max da Campi. Cioè, evidentemente Paratici la pensa come te, ma non per la stagione attuale. Io verrei, Chiara dal Mugello, e pagherei con un bel chilo di ficattole fatto bene.
7: Oh, però posso chilo. Permettermi, Chiara, tu devi friggere qui.
3: Si va giù.
7: No, c'è la cucina di là. No, perché vero, portate vero. Da casa le ficattole andranno qui.
2: Attenzione, attenzione, Chiara.
7: Sì.
3: Poi Giampi, che parlava di Danilo, dice: certo, il Danilo ex Juve, lui vuole tornare in Italia e con Paratici potrebbe venire. Ora, io devo dire la verità, mi ero perso il desiderio di Danilo di tornare in Italia dopo aver lasciato l'Italia per tornare in patria. Però
7: dice: si è talmente stufato della patria che vuole tornare in patria.
3: In Italia, cioè, a mille patrie. Un
7: siamo
3: altro
7: Danilo,
3: WhatsApp audio. Facciamo due WhatsApp audio.
7: Due?
3: Dai.
9: Ragazzi, buongiorno.
7: Buongiorno.
9: Sono David.
7: Ciao David.
9: Io sinceramente dei conti rosso, staffa calcoli e tutto, non me ne frega proprio niente.
7: Bravo.
9: Non sono un commercialista e quelle sono cose da non
7: ci quello solo il dottor Ferri.
9: Ma io se si inizia così il calcio mercato sono molto soddisfatto.
10: Si ti fa tutti England yeah. Quest'anno la Coppa torna in colpa d'Albione, torna in terra di Albione, torna, amo Liverpool.
7: England con l'H.
2: Sì.
3: Che ne pensi, dottor Ferri?
2: Penso
3: che
2: gli inglesi si arrabbiano molto perché noi non usiamo l'H, perché dicono gli italiani hanno questo difetto che non usano l'H. Io ancora non ho capito cosa intendono, però.
3: Se ne parla in uno speciale?
7: Ma forse hai capito male, hanno detto che non ci capisci un H.
2: No. You don't understand an age.
7: Sì, ma che cazzo, ma che me ce ne frega? Tanto noi si parla come si vuole. Ci capiscono tutti perché noi si gesticola.
2: Comunque.
7: Io mi sono capito anche con delle nazionalità astru. In che senso?
2: Insomma, la partita contro il Ghana è stata abbastanza noiosa.
7: Le orecchie gli manca?
2: E Panama, sono praticamente qualificati. Dai, basta vincere con Panama.
3: L'avevi già detta la battuta l'apparenza in Ghana o no?
2: No,
7: bene, bene, bella.
3: No,
7: bella.
3: Sono inglesi.
2: Hai fatto bene a dirla, però.
3: Doveva essere colmato questo vuoto.
7: Ci mancava, ora si può andare avanti.
3: Allora, grande Ferri al calcio storico, un cavallo di razza. A un certo punto credevo fosse un calciante. Complimenti.
2: Per fortuna non lo sono, perché io neanche per un milione d'euro lo farei, ragazzi, ve lo dico.
7: Sì, non è la prima volta che lo dice,
2: giusto,
7: è vero.
2: Giusto. Però mi piace, io mi sono appassionato molto, devo dire la verità. Mi sono molto appassionato.
3: E poi Matt aggiunge: Benve si fa la motorinata per Vieri. E poi sì, mi domanda se sono pronto alle sventagliate di Vieri. Poi vedo anche un WhatsApp audio, ma penso sia.
7: Però sventagliate.
3: Sventagliate, sì.
2: Con l'H.
3: Peccato è no, Vieri.
7: L'H la usiamo.
3: Vieri è un nome appunto che di brasiliano e di sudamericano ha ben poco, quindi anche pronunciandolo Vieri.
7: No, ma quelli sugli argentini.
3: Non
7: poi
3: si può fare anche sui brasiliani.
7: No, perché lo sai che quel personaggio lì, i brasiliani non li considera.
3: Allora niente, Vieri. Però
7: avete anche visto l'altro giorno in che condizioni sei, in che condizioni
3: sì,
7: divertiva?
3: Ma no, cioè poi mi tolgo tutto dalla mente.
11: Sì. Ma cosa stiamo vedendo? Il calcio più bello del mondo, il Sud America.
3: Ultima imitazione.
2: Bastonare sostanzialmente.
3: Allora, dice Paola.
7: Con gli occhi a palla.
3: Paola da Firenze, che dice la voce del dottor Ferri è molto più bella quella di RFV.
7: Beh,
3: effettivamente dice molto più sexy.
2: Attenzione Paola.
7: Paola, mai andare in Germania.
2: No.
3: Francesco, ragazzi, personalizzatevi però sui nomi, perché sennò poi
2: sì,
3: si
2: tutti
3: fa
2: Francesco.
3: Casino. Tutti Davide, Damiano, Marcello. Sono molto contento del primo acquisto viola. Comunque i Ferri è del Galluzzo, altro che Barberino.
7: Ecco, spiegaci. Spiega questa accusa.
2: Del Galluzzo, allora io, Galluzzo in quanto campo d'allenamento dei bianchi, immagino si dia.
7: Non lo so.
2: Io
3: tifi Audace Galluzzo?
2: No.
7: Io ho allenato Audace Galluzzo per tanti anni.
2: No, io sono stato a vedere il Le Bosche, il Galluzzo, sono stato a vedere i bianchi, allenarsi al Galluzzo.
3: Quindi
2: come sono andato a vedere tutti i colori.
3: E allora perché sei del Galluzzo più che di Barberino?
2: Secondo me perché sono di Sanfrediano, zona Sanfrediano.
7: Ma te non sei di Sanfrediano?
2: Zio, io sono di Sanfrediano.
7: Se ora ci vivi a
2: Sanfrediano. Ho capito, 6 anni vivo a Sanfrediano.
7: Capito,
2: perché
7: non sei di Sanfrediano.
2: Quando è che diventerò un sanfredianino dopo?
7: Mai, 50 anni.
2: E omicerò a parlare un po' così.
7: No,
2: bravo,
7: ma non
2: di Sanfrediano, capito?
7: Già,
2: capito o no?
7: Questo è il primo passo. Sì. Poi c'è tutto il resto. Cioè,
2: comunque saluto tutti gli amici del calcio storico. Perché devo dire la verità, mi hanno trattato
7: con i guanti?
2: Tutti molto molto
7: di
2: bene.
7: Di solito loro si trattano senza guanti.
2: No, ma io devi sapere, le prime volte andavo avevo sempre un po' di timore. Invece devo dire che ho scoperto anche tante persone che insomma che mi vogliono bene e che me l'hanno dimostrato nel corso di questi giorni, quindi mi fa piacere ringraziare tutti coloro che mi hanno ospitato per le varie interviste. Sai, in certi momenti è anche un po' difficile, no? Perché arriva questo, a rompere le balle, a fare le domande, magari mi sto preparando per una cosa e aspetto tutto l'anno, che c'è una volta all'anno e basta.
7: 5 minuti, non è che
2: poi tensione c'è. No, non è mai niente scontato.
7: Bene.
2: Quindi grazie a tutti.
7: Grazie a tutti.
3: Sentiamo un altro WhatsApp audio dalle tenebre di Stefanino nostro.
12: Nicolussi Vieri Santos Caviglia, ottimo acquisto e gli aggerimi da massa.
2: Perché?
7: Così.
12: Nicolussi
7: l'abbiamo
12: Vieri
7: detto due volte,
12: Santos
7: perché ci sono, c'era piaciuto talmente tanto.
12: Ottimo acquisto
7: due volte.
2: Un'altra volta.
7: Sentiamolo ancora.
3: Chissà Stefanino se riuscirà mai a spiegarci che cosa è successo.
7: Questo era un messaggio da tenere in fondo. Vedi, si sta perdendo smalto.
3: Ce n'ho troppi.
7: Sta perdendo smalto.
2: Non è quasi lacrime.
7: Sì, esatto. Come il più mondo.
3: Stanotte vi ho taggato in un post Instagram. Questo è l'ore.
2: No, grande,
3: quello del tiramisù.
2: Sì. Ma chi? Radio Firenze Viola o noi?
3: No, noi in privato. Penso.
7: Ah, sì.
3: Anzi, penso sì, perché l'ho visto.
2: Ah, sì.
3: Sul commento di un tifoso che diceva che spendere 17 milioni per un difensore brasiliano era follia, perché di solito non si ambientano.
7: Sì.
3: Come si fa a fare calcio con questo tipo di tifose che parla a caso solo per criticare?
2: Comunque attaccavo solo voi due, a me ho attaccato.
3: Aia! Ecco, allora l'ore del tiramisù, però ci sei rimasto male per il
2: questione
3: del tiramisù.
2: Giustamente.
3: Bello questo è il pubblico
7: questo,
3: sempre
7: questo
3: non vedete
7: il pubblico è già qui.
2: Devo
7: prima ancora
2: Instagram
7: che si iniziasse
2: poco,
7: a fare questa cosa.
2: Instagram lo uso poco, quindi o mi taggate su Facebook o se
3: tra
2: no,
3: l'altro
2: buon boomer.
7: Sei proprio un boomer,
3: ricordiamo che il dottor Ferri, come Niccolò Ceccarini, ha un problema anche con la foto profilo, perché Ceccarini su Twitter
2: c'è una foto mi piace.
7: No, mi piace. Ceccarini è del 27.
3: Ceccarini non la cambia da mille anni e anche il dottor Ferri non la cambia, nel senso che non l'ha proprio mai messa.
2: No, l'avevo.
3: Sì,
2: l'avevo.
3: Poi?
2: Non mi piaccio, ragazzi. Mi piace di più il Romino Grigio.
3: Ma metti una di quando sei bambino e mette d'accordo tutti.
7: Ma perché sei andato a cercare?
3: Sono andato a cercare il commissario tecnico dell'Ecuador.
2: Ecuador!
3: Sebastián Andrés Beccacece.
2: Che c'ha dei capelli bellissimi.
3: E infatti volevo capire un attimo, cioè, la storia tricologica prima sua carriera da
7: ce la foglia.
11: Ma la tricolore allenata da questo allenatore.
3: Perché me lo ricordavo, cioè, solo all'Elche, però vedo che è una lunghissima storia. Vorrei provare a trovare delle foto dei tempi andati.
2: È vero, perché comunque è vero, lui
7: Beccacece è di Piombino.
3: Infatti, ora vorrei trovare una. Forse nelle pagine Wikipedia inglese
7: è un cognome. Dunque, ragazzi, potrebbe essere di qui.
2: Giù il cappello davanti all'Ecuador. Che ieri ha fatto una signora partita.
7: Bravo. Bene.
3: Ma comunque squadra fortissima, eh? No, Caicedo. Sì.
2: Poi c'è il grande
3: Pacio, Valencia.
2: Ener Valencia.
3: 40.000 anni.
2: Sì, penso.
7: È lui?
3: Sei ancora? Secondo me è 88, Valencia.
7: Comunque questo
3: 89.
7: È il mondiale dei nonni.
3: Sì,
2: Leggevo che è il mondiale con più giocatori sopra i 35 anni. Di
7: Non c'è dubbio che abbiamo visto anche tra le squadre forti.
3: Assolutamente. Insomma, sono tutti ancora a guardare Ronaldo, Messi, Modric, Ronaldo. Messi.
2: Ener Valencia è un 89.
3: Insomma, 37 fatti bene.
7: Non si può dire. Allora 39 è giovane,
2: bambino 89, ma è un ragazzo giovanissimo ancora. A proposito, ma c'è una persona più permalosa nel globo di Cristiano Ronaldo?
7: No, non c'è.
2: Hai visto quanto gli hanno fatto la domanda su Messi?
7: Sì, cioè, però dopo in conferenza stampa si diceva, vero?
2: Che ha detto?
7: Me l'ha detto lui. Stampa. Ha detto in conferenza stampa, poi ha risposto. Messi fa cacare.
3: Dopo la bella notizia dell'acquisto di Vieri, non ci voleva quella della conferma di Ranieri. Veramente la società incompetente degli ultimi 7 anni.
7: Ragazzi,
3: Franco dall'Alto
7: comunque,
3: Vicentino.
7: Franco, amico mio, intanto bisogna rispiegare che ciò che esce oggi può essere smentito domani. Quindi calma e gesso. Si parla comunque una notizia giornalistica, non c'è stata nessuna dichiarazione ufficiale, dove si capisce che per Paratici Ranieri ha un valore in vista della prossima stagione. Al 2 di settembre, cioè il giorno dopo la fine del mercato, valuteremo quelle che sono state tutte le scelte. Ora concentriamoci sulle singole operazioni più che su quello che potrebbe essere di Tizio o di Caio, senza sapere se sarà così davvero. In questo caso finalmente abbiamo un'operazione che si sta concludendo. Se vuoi parlare in modo netto di quella, di mi piace, non mi piace. Sul resto, fino a che non accade effettivamente qualcosa,
3: calma.
7: Momento.
3: Poi, tra l'altro, le parole, insomma, notoriamente se le porta via.
7: Stai preparando una minchiata.
3: No,
7: quando prendi ad incorsa di solito ha una minchiata. Sì, ve lo puoi dire.
3: Vabbè. Io ricordo sempre conferenza stampa di Vanoli. Ranieri è il mio capitano, lo difenderò fino alla morte. Dopo un mese la fascia era
2: Ranieri
3: via,
2: non quindi... è più il mio capitano.
3: Poi Ranieri sembrava ormai prossimo alla cessione, allora, arriva Rugani, game over. E poi Ranieri inamovibile gli ultimi 3 mesi. Quindi
2: è un po' la storia di Ranieri, no?
3: Sì, ma dico, è anche un po' la storia delle parole del calcio.
7: Potremmo chiamare una montagna russa Ranieri.
2: Ah sì.
3: Proprio in trasmissione lo chiamiamo.
7: No, nel senso, sentiamo se al Cavallino Matto si può chiedere di fare una.
3: Come essere uno spot per lo stesso Cavallino
2: Luca Matto. Roller Coaster.
3: Sì, esatto. Ben, ve quanto ha gasato Beccacece ieri sera. Aie. Tanto coi suoi capelli. Gonzalo Plata mi è sembrato un bel cavallo, dice Duccio da Firenze.
2: Il talent di Rai invece diceva: ha fatto il gol, che è l'unica cosa buona che ha fatto.
7: Aia.
3: Allora attacchiamo
7: era
3: anche
7: Stramalo?
2: No, con talent era lui. Facciamo possesso, lui. Sesso.
3: Di
7: a lui è
2: facciamo possesso.
7: Io ragazzi non sopporto più.
3: Allora Stefano invece si lamenta che il prezzo è passato da 13 a 17 milioni. Quello di Vieri. Dice il prezzo è passato da 13 a 17. Forse perché stamattina.
7: No, allora non è così. Allora diciamoci
2: fai ordine, vai.
7: Facciamo ordine. Gianluca Di Marzio, che è uno dei migliori, il king, quello che volete,
3: il king del rap,
7: king
3: come dice Marrakesh.
7: No, il king del rap è lui e basta, ma insomma ce ne sono due o tre e tra quelli c'è anche Marrakesh in Italia. Ma detto questo, aveva detto ieri 13 più bonus. C'è da dire che Niccolò e altre fonti, ma noi ci abbeveriamo alla fonte Nick Ceccarini, sempre detto 15 più 2, anzi all'inizio 17, quindi poi dopo si è scorporato nel 15 più 2 e alla fine tutti sono convogliati verso quella cifra. Quindi magari la prima informazione che aveva Di Marzio era quella di 13, quella però definitiva è 15 più 2 di bonus.
3: Prima di andare da Chiara leggo solo un messaggio. Chiara da Scandicci, sì. E comunque Marzio Santos venne a Firenze confermando il vecchio adagio del carro dei buoi con la promessa di conoscere Sharon Stone.
2: Bella roba.
3: E infatti questa è una storia che sarebbe stato bello vivere in prima persona, ma eravamo tutti troppo piccoli, e quindi l'invito a tutti è usare
7: te eri appena nato.
3: Io avevo 2 anni nel 94, quindi voglio dire, oltre a comunque non avendo la benché minima idea del clima dell'epoca a Firenze intorno all'acquisto di Marzio Santos, ma anche fossi del 52, ogni tanto facciamo anche dei riferimenti a qualcosa un pochino più attuale, no? Ci sono ascoltatori che a volte, insomma, a me questo modo di stare in campo mi ricorda molto l'Olanda del 72. E nel mezzo, appunto, tra un po' sono quasi passati 60 anni, ecco. Qualcosa anche negli anni 2000 andrebbe benissimo. Ciao Chiara, buongiorno.
2: Ciao.
13: Buongiorno a tutte e tre.
3: Ciao.
7: Molto bene.
13: Ma siamo sicuri sia brasiliano sto Vieri?
3: Sì.
7: Beh, diciamo che lo so abbastanza.
13: No, tanto scusa, la risposta è ma sì. Scusa, il nome è tipicamente fiorentino.
2: Tipicamente.
3: Però c'ha la Y, eh? C'ha la Y.
7: Vedi?
13: C'è lo sgamo.
3: Sì. L'ultima I è una Y.
13: Allora vabbè.
3: Capito? Ti ho distrutto un sogno.
7: Vabbè, a noi ci va bene lo stesso, dai Chiara, non è che ce ne freghi molto.
13: Un tondo puoi brasilianizzare essendo un nome fiorentino, come
3: te lo... lo so, è per questo lui preventivamente all'anagrafe si è fatto mettere la Y, capito? Poi tutto il resto è Fernandes, Santos, Lopez, quindi potrebbe essere un fiorentino sotto mentite spoglie che ha fatto aggiungere la Y...
13: bravo, così, bravo.
3: Per passare nell'ombra, ecco. Questa dovrebbe essere la strategia. Quello.
2: Diciamo che il nome è giusto, poi vediamo
3: i piedi e tutto il resto.
13: Sì, tutto il resto sì.
3: Lo valuteremo più avanti.
13: Se qualcuno dice che l'ha visto, c'è di giusto, eh.
3: In tutti i sensi, nel tanto bene e nel tanto male. Sì, cioè, sì. Uno lo studia, sì. si informa, però a volte ci sono degli ascoltatori e dopo 3 secondi ad aver fatto un nome. Sì. Ti raccontano con più dettagli di Wikipedia o Transfermarkt la storia di un giocatore, lì qualche sospetto viene.
13: Diciamo.
3: Chiara, ti abbracciamo, a presto.
13: Bacione, ciao.
3: Ciao.
7: Ciao Chiara.
3: Simo Bex, mi avete costretto ad accostare in una piazzola in autostrada per vedere i capelli del CT dell'Ecuador Beccacece. Faccina che ride.
2: Beccacece.
3: Poi con un cognome così effettivamente meritava
7: Ecuador!
3: Il pit stop. Antonio Beccacece era bellissimo. Il presidente della Marchigiana. Vieri in prospettiva può essere un buon acquisto.
7: Ho capito.
3: Andrea da Milano, piacerebbe tanto il nome di Pasquale per la primavera.
7: È che si è fatto da stamattina. Vediamo. Credo che sia più, come si può dire, in linea rispetto a quando uscì Bonucci. Cioè, ecco.
3: Siamo al 42esimo nome per la panchina.
7: Certo, però almeno Pasquale, l'allenatore, lo sta facendo.
3: Nazionale giovanili italiane.
7: Sì.
3: Poi Adrian dice l'affare Marzio Santos l'ho vissuto, ma che goduria l'Acatus, per dire, al di là dei fallamenti in campo, era pura magia. Ora, preso questa deriva...
7: Sì, a Marcord.
3: Sì, molto per Marucci, mi permetto di dire. Quindi magari
7: dopo non c'è,
3: dopo
7: però,
3: non c'è, però
7: domani.
3: Domani nemmeno.
7: Sabato.
3: Allora lunedì. Oppure quando vi pare
7: a voi. Neanche lunedì perché è il mercato.
3: Bene, allora
7: martedì.
3: Mercato del calcio, non mercato.
7: Mercato del calcio.
3: Del calcio, 29 giugno, apertura.
7: Siamo al 2022.
3: C'è Niccolò Ceccarini, tra l'altro.
7: Ceccarini.
3: Se il prossimo acquisto fosse il terzino destro del Senegal, 2 sarebbe il top. Però se non sbaglio, 2 è il terzino destro della Costa d'Avorio, eh.
7: Vabbè.
3: No, ora.
7: Siamo un po' confusi.
3: Non per confonderci, però è il fratello del 2. Che gioca con la Francia.
7: Sì.
3: Uno dei tanti fratelli, uno da parte, uno dall'altra. Poi magari c'è un due omonimo.
7: C'è un due omonimo?
3: Secondo me no. Io conosco il due della Costa d'Avorio.
2: Non vi stavo ascoltando.
7: L'abbiamo visto. C'è un due nella
2: Francia. Allora,
7: nel Senegal.
3: Lui dice nel Senegal. Io ricordo il fratello terzino di quello della Francia gioca nella Costa d'Avorio. Gabriele dice nel Senegal. Sicuramente non sono in tre. Non sono 3 fratelli con 3 nazionalità.
7: Bello sarebbe però.
3: Io ricordo il due visto ieri, tra l'altro.
7: Cioè, Coleoscio, se avesse 2 fratelli, potrebbe fare uno in Canada, uno in Italia, uno negli Stati Uniti. Anzi, 4, uno in Nigeria.
3: Quindi sarebbe il top del top.
2: Ivoriano, ragazzi.
3: Appunto.
2: C'ha ragione Bembe.
7: Strano, perché di solito.
3: No, è della Costa d'Avorio, si corregge Gabriele lassù.
2: Sì, fra l'altro, c'ha più di 20 presenze. La
3: giocatore vero.
7: Che anno è?
2: È un classe 2002.
7: Beh, quindi ancora in linea.
2: Ancora giovane. Sì, sì.
7: Poi nel club dove gioca?
2: Nello Strasbourg. Dopo essere stato lì. Rennes.
3: Comunque tanti tifosi non stanno bene, dice Massimiliano. Alessio, Pietro, ti ho chiesto l'amicizia su Facebook, accettami.
7: Chi?
3: Alessio. Un Alessio.
7: Va bene, Alessio, guarda, andiamo in diretta. Facciamo
2: Vai a aggiungerlo.
7: Andiamo a vedere se effettivamente è così.
2: Si può, ma siccome è tutto il giorno,
7: eccolo,
2: è ben felice, no?
7: È arrivata, guarda, in diretta, Alessio.
3: Missione compiuta.
7: E bravo, bravo.
3: Pubblico molto reattivo.
2: Perché stai cancellando l'amicizia?
7: Come?
2: Perché stai cancellando l'amicizia?
7: Perché era quella che mi hai mandato te.
2: No, dicevo, siccome beve tutti i giorni e parla, no? Dice, no, non parliamo solo del 94, non parliamo solo del 94, parliamo anche di qualcosa del 2000.
3: Vai, nel 2000?
2: No, io mi stavo domandando, ma di questo Beldenti, classe 2010, in arrivo dall'Unione Brescia, nessuno vuol parlare? Cioè, Pietrone, cioè, questo è un ragazzo giovane.
7: Quello non c'è
2: questo
7: dubbio.
2: È giovane
7: questo
2: vero.
3: Oggettivamente
2: è nato nel 2010.
7: Potrebbe essere mio figlio.
2: Ma non è.
7: No, non lo è, no, nel senso, però anagraficamente si inizia a dire potrebbe essere mio figlio, cioè io e te si può iniziare a dire questa cosa.
2: Voglia.
7: Quindi occhio, perché allora intanto quello che ho capito è che rispetto anche alle prime notizie vabbè, vuoi essere preciso, se siamo precisi, di un affare chiuso, ieri lavorandoci un po' si è capito che ancora, diciamo, non è proprio
2: chiuso,
7: così
2: chiuso.
7: Cioè, la Fiorentina è messa bene, tra l'altro il fratello gioca già alla Fiorentina, quindi evidentemente questo è un aiuta anche nella trattativa,
3: un ricongiungimento familiare,
7: almeno, almeno i genitori fanno presto ad andare a trovarli. Però è effettivamente un giocatore che a quello che ho sentito dire, perché vogliamo dire che non ho mai visto un minuto di Beldenti in campo?
2: Perché
7: se no qui si fa finta tutti di essere esperti
2: alla prima
7: di tutto,
2: squadra,
7: no?
2: Del Brescia, ma lui è sotto età anche per giocare in primavera.
7: Però
2: quindi,
7: ecco, chi ne capisce più di me a livello di giovanili mi ha detto effettivamente che è tra i 2010, insieme a Croci, che è della Fiorentina, insieme ad altri tre o quattro, uno di quelli più in vista. Anche perché per costare in Italia un 2010, un milione e due, significa che è un buon giocatore. Torna?
3: No, mi torna assolutamente. Non, cioè, voglio capire fino in fondo poi la Fiorentina che cosa farà.
7: Come
3: intanto
7: in primavera? Meglio in primavera che
3: certo, senza dubbio. E
7: però a quello che ho capito, il progetto su ragazzi molto giovani che verranno aggregati alla primavera quest'anno, quindi anche 2009, anche 2010. Ricordiamo che l'anno scorso la Fiorentina ha vinto quest'anno via il campionato primavera con una squadra di 2006 fondamentalmente.
3: Tutti a fine ciclo.
7: Quindi sarà un passo avanti giocare con il 2009-2010, che magari non porterà giovamento per i risultati in termini di vittorie, ma che potrebbe preparare questi ragazzi effettivamente poi a essere pronti per giocare in prima squadra in un tempo minore rispetto a quelli che i 2006 adesso andranno tutti in prestito per cercare una strada alternativa. E quello che mi hanno raccontato è che oltre a Croci, che avrà un occhio di, cioè, nei suoi confronti grosso, avrà un occhio di riguardo, se prenderanno ragazzi come Beldenti, insomma, saranno allo stesso modo seguiti con grande attenzione da parte dell'allenatore della prima squadra, che potrebbe anche aggregarli fin da ora. Quindi insomma, 2010 che va a allenarsi con gli adulti è comunque un qualcosa di positivo.
3: Infatti arrivava proprio un messaggio su Croci, quindi abbiamo risposto. Un altro Alessio dice: accettami anche te, Pietro, l'amicizia su Facebook. Quindi erano due gli Alessi.
2: Sì, vabbè, Pietro, ma te lo usi o no questo social network?
7: No.
3: Bella fosse così.
7: È arrivata in diretta.
3: Evviva,
7: eccola qua,
3: evviva.
7: Ho rifiutato di nuovo quella di Ferri, però va bene.
3: Bello questo momento Tinder, calcistico.
7: Ecco, Tinder calcistico, perdonami, perché

0: comprato l'Arsenal a gennaio.
1: Qui ci stava un boo.
0: Ma Stefanino è già lì tutto concentrato sul finale. Ora io leggo testuale, perché ci vuole anche l'onestà. Io apprezzo anche i messaggi che vanno dritti al punto, perché la domanda che vi abbiamo posto su WhatsApp è: colpo Vieri, 17 milioni, che segnale è? La domanda risposta di Giuliano è: chi cazzo è? Che è onesta, benissimo, va benissimo, cioè, ti riascolti la trasmissione.
1: Evidentemente non sta ascoltando, tra l'altro.
0: Giuliano, riascoltati la trasmissione e troverai da tutte le parti descrizioni e quant'altro.
1: Ma scusa, te stai cercando su Instagram, ma il tuo social non è Facebook. Quindi guarda chi ha più follower su, cioè chi ha più amicizie su Facebook.
2: È la persona con più follower tra noi tre.
1: Ma di tanto, credo anche.
2: Ma guarda, ti batte solo di 400. Ah, a me di 1300.
0: Vabbè, però siamo appena agli inizi.
1: Io ce n'ho 1400.
2: Io ce n'ho 550.
1: Va bene.
0: Però allora ragazzi, facciamo un po' come tipo...
1: Decidete...
0: Vosigna mondiale. Ora iniziate a seguire su Instagram.
1: Chi preferite dei tre?
0: Ma visto che il dottor Ferri deve recuperare...
1: Ah, tutti su
0: diciamo come si chiama il tuo profilo Instagram.
2: Biofè26.
0: Biofè26. Ragazzi, Biofè26. Come si chiama il tuo profilo Instagram, Pietro?
1: Biofè26, ma che vuol dire?
2: Fabio, Bio, Ferri,
1: No, via ragazzi, non ce la
0: cioè, come se io, ora è un nome lunghissimo, come se io mi chiamassi Francesco...
1: Vabbè, te come ti chiamerai? Schadenfreude.
0: Io sono Francis Welco.
1: Francis Welco, però è più immediato.
0: Lo so, ma non potrebbe essere.
1: Io non lo so come si chiama, Pietrone,
2: infatti. 1260 post. No, mentre Pietrone... underscore 87 solo 200 post pubblicati.
0: Quindi
2: io
0: ragazzi,
2: zero post pubblicati.
0: Andate e troverete tre storie, non Instagram, tre storie proprio dei nostri profili completamente diversi.
2: E tra l'altro c'è il profilo privato, invece benvenuto.
0: Andrea da Milano, Ferri su Instagram, metti la foto sul profilo, dai, se no sei anonimo.
2: C'ha ragione, ora poi...
0: Ma trovane una anche...
2: No, ma me l'ha fatta alcune, Paolo, lo debole... Che è lodevole nel farmi le foto.
1: Ora in diretta farò una foto, faccio una storia, taggo tutte e tre, così almeno abbiamo...
2: Sì, facciamolo.
0: Facciamo un po' di pubblicità.
1: Però te mentre parli,
2: ma
1: perché sennò...
2: Sì, vabbè, Osdo, ma chi è che segue
1: te
2: Vieri
1: continua,
2: su Instagram?
1: È tutto live.
2: Vieri su Instagram, lo segue qualcuno?
1: C'ha Instagram?
2: Beh, ce l'avrà di sicuro, Vieri Gremio.
0: Vabbè, intanto dottor Ferri vai a controllare. Matt dice 26 non è l'età del dottor Ferri. No, non è l'età del dottor Ferri.
2: Magari.
0: Lo è stata nella notte dei tempi,
1: ma non è neanche altro, ragazzi.
2: E 26.
0: E invece sì, avrebbe dovuto dire qualcuno. Vabbè. Claudio.
2: C'ha Instagram, c'ha 113.000 follower.
0: Un po' pochi, no?
2: Vabbè, però è giovanissimo.
0: Sì, ho capito. A pagare va a TikTok, non lo so. Stamattina Trio delle Meraviglie, collegato solo ora. Mi gusterò il podcast con un mojito questa sera.
2: Oh,
0: grandi, bello. Un bel accompagnamento. Mi garba troppo quando c'è il Trio delle Meraviglie, ma è normale che il mio profilo sia controllato da Meta? Ora, questa però sinceramente Simone, cioè non la capisco fino in fondo. Cioè cosa vuol dire il tuo profilo è controllato da Meta? È controllato nel senso che ti senti spiato, ti senti... non so cosa. No, io guardo, però ho capito, devo anche parlare, ti dovevo portare avanti, diciamo. ho appena mandato
1: tutto
0: il
1: live.
0: Ho appena mandato il segui anche al Ferri nonostante non mangi il tiramisù, sempre lui.
1: Giusto,
2: grande.
0: Allora, prima della raffica finale sentiamo tre WhatsApp audio selezionati brillantemente.
3: Buongiorno ragazzi, io non ci sto capendo niente.
0: No,
3: allora, siamo partiti con Parafici dicendo non c'è soldi, praticamente autofinanziamento più o meno, e scouting, va bene?
2: Yes.
3: Quindi dai, andiamo a prendere giocatori sconosciuti, tutto bello. Primo acquisto, uno effettivamente sconosciuto, perché lo conoscevano pochi, 17 milioni. Cioè, ma dov'è lo scouting? Cioè, partiamo così, dov'è lo scouting?
0: Non ti piace questa partenza, Fede?
4: Benve, quando mi dici ama molto essere parte attiva nel gioco della squadra, mi fai sognare, perché ci sta dei difensori tra Comuzzo, Pongracic e Ranieri che quando hanno il pallone si fanno il segno della croce e non sanno dove buttarlo. Quindi questa sarebbe una grandissima qualità tecnica, che poi tra l'altro avevano già cercato con Lindelof, già la voleva italiano, con altri difensori, e poi non arrivarono mai grazie al mitico Daniele Pradé, il romanino.
0: Ecco.
5: Comunque questo nuovo acquisto della Fiorentina non è nuovo, perché sono almeno una quindicina di giorni e il direttorissimo di Grassi ne l'aveva previsto.

0: dicendo ragazzi, sta arrivando qualcuno da Brasile, gente forte, so chi sia, lo stiamo monitorando, aspettiamo l'ufficialità.
1: Bella la risata finale.
2: Ottimo veramente. No, volevo dire però a Federico che secondo me lui ha preso, diciamo, uno degli elementi. Peraltro Pasalic non ha mai detto non ci sono soldi. Questa è stata più una ricostruzione giornalistica basata sui bilanci, ma Paradis non ha detto non ho soldi, faccio il mercato solo con lo scouting. Poi ti ripeto quello che ho detto anche prima, aspettiamo di vedere le altre operazioni per valutare che tipo di investimento è. Oggi è un investimento e noi valutiamo per quello che è, ma se la Fiorentina prima del 30 giugno, chiusura del bilancio, vende in 24 ore, invento, Dodò e Gudmundsson e prende dall'1,15 e dall'altro 13, numeri a caso. Allora a quel punto ti ritrovi con più uscite che entrate, ti ritrovi tot ingaggi in meno e tot ingaggi in più. Quindi io prenderei intanto questa prima operazione come un'operazione da valutare singolarmente senza fare troppo effetto domino. Finalmente arriva Vieri, il nostro, che dice: non ho mai sentito nominare il mio nome così tante volte in così poco tempo.
1: Ora ti devi abituare, perché
2: è tutto vero. Ora servirà una specifica per separare il Vieri from Brazil with love con il nostro.
3: E invece Vieri. Sì.
2: Poi chiudiamo prima della raffica finale.
1: Madonna, io non aspetto altro che quella.
2: L'apparenza in Ghana, ragazzi, è roba seria. Qui lo share scende sotto i piedi, che è il nostro obiettivo da sempre. Poi per 1 milione di euro io mi faccio tirare anche dagli sbandieratori. Questo è Chris. Mario Biondi a confronto del dottor Ferri sembra il cantante dei Cugini di Campagna. Ciao, sì, da Max La Genova.
1: Dovete sentire Ando Hanta.
4: Stonato lo sai, ho visto un collega, vabbè, lo posso anche citare, Calderon canta bene,
1: sì, eh?
4: Senti, io cantava Ario
1: sicuramente meglio di come giocava a calcio.
4: Eccola l'attacco,
1: ci ho giocato anche ieri,
4: ragazzi, perché Lazzarini voleva dire no, ma io canto meglio, no, io gioco meglio,
1: no. Allora ieri vi dico questa notizia: dopo 15 minuti di calcio a 11 a 40 gradi ho detto se non esco muoio. Poi sono uscito. Sì. Poi c'era un'altra partita da fare da mezz'ora, perché la grande squadra del Lussi era riuscita ad arrivare alla finale di questo quadriangolare, e ho detto vado a farmi la doccia. Stavo talmente male che, a parte giocare alle 6:30 con il bollino rosso con 40 gradi a Prato, è stata una masterclass veramente straordinaria. Sì. Ho dovuto proprio. Però hanno vinto, quindi abbiamo vinto anche il quadriangolare.
2: L'ultimo che leggo è Ferri non mettere. Prima della raffica, Ferri non mettere la foto su Instagram. Ogni volta che vedo un post con il mi piace in basso a sinistra senza foto, di solito piace anche a me. Quindi lascia così, per Dio. Missione compiuta alla da Andrea da Scandicci.
4: Ora sarò attento ai like che metto.
2: Raffica
1: dai,
2: finale.
1: Dai, sì.
5: Marco, ci siamo fatti scappare Ronaldinho. Dico Ronaldinho.
6: Pregalo, palo.
2: Così.
6: Igone, palo di Igone. Fulcrook.
5: Il trio Maria. Che spettacolo. Buongiorno, sono Tommy. Diciamo, ma che premi c'ha la gente? Non va bene, si è pagato troppo. Poi allora sono preso lui, vuol dire che si vende un muzzo. Allora poi vuol dire questo. Oh ragazzi, ma che voi pensate? Veramente siamo tutti riportati alla pena? Gli unici buoni che siete voi a casa con il computer sul divano. Cioè, ma ragazzi, comunque. Fate un pochino
2: meglio il computer che una grappa.
5: Fate un pochino di sesso, vi rilassa, vi piglia bene. Se non avete il materiale umano con cui farlo, esiste l'autoerotismo, il dildo.
1: Sesso.
5: Veramente 3000 articoli che vi possono far star meglio. Forza della terra.
7: Ciao ragazzi, sono Pietro Acertaldo. Immaginate se al giorno della presentazione a Vieri gli chiedono a chi ti ispiri e lui vi risponde Marcio Santos.
5: Bello.
7: Segnatelo, abbiamo preso il nuovo Thiago Silva Mancino. Vieri.
1: Ciao, ragazzi, è diventato Jack,
5: no? Beh, devo fare una precisazione, perché stavo un po' preciso. Calafiori costa 100 milioni perché gioca all'Arsenal. Calafiori, se giocava all'Arsenal e si chiamava Drops Flower, valeva 150 milioni. Vieri. Speriamo sia buono.
3: Dai, andiamo avanti.
1: Dai, andiamo.
3: È stata lunghissima.
1: Eh sì, mi sembra partita male. Oh, ora anche ha inventato anche il gong. Allora, cari amici, t'ho spaventato. Sì, perdonami.
2: Pensavo fossi un calciante.
1: Sì, sì, sì. La massa è quella.
4: C'è Zic the Roll.
1: Eh sì, solo quello. Cari amici sportivi, come direbbe qualcuno, io mi congedo per qualche giorno, non ci
4: io
1: sarò.
4: Mi congelo.
1: Magari perché fa un caldo sabbaia.
2: Vai ancora, al caldo. Insospettabilmente.
1: Allora, il percorso per arrivare dove devo andare nei prossimi due giorni sarà il posto più caldo d'Europa.
2: Insospettabilmente.
1: Perché la Germania, che di passaggio per arrivare in Olanda, dove andrò, è uno dei posti più caldi d'Europa.
4: Ma quindi vai in Olanda per davvero?
1: Sì, paesi quante volte gliel'avrò detto?
2: Ma poi si è fatto mille battute in questi
1: ma guarda, è una roba.
4: Questa
1: è una
4: grande scusa. Ma io pensavo che lo dicessi così
1: in realtà vado nei Paesi Bassi, perché come sapete l'Olanda sono due regioni
4: bassi,
1: dove tra l'altro c'è bassi. Anche Amsterdam, che è una città che è molto a cuore. Vabbè, quindi io mi congedo, vi saluto, vi lascio nelle mani di questi due personaggi. Perché soprattutto il dottor
2: Ferri? Perché lui è dottore, quindi
1: del dottor Ferri. Grazie a tutti per oggi e per sempre, ci risentiamo tra qualche giorno, magari anche al telefono da Amsterdam si fa il collegamento con Fabio Ferri, ve lo prometto in video.
4: No, dai,
1: in video, te lo prometto, mi dici dove devo andare e ti faccio il collegamento.
2: Il problema.
1: Esatto, e lo farò proprio per darti fastidio. Grazie a tutti, c'è Viola amore mio. Gol. Ciao!
8: Radio Firenze Viola. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
9: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Alsigna, in via Mendola 23C. Salute.
8: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
13: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
14: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
15: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
8: Radio Firenze Viola.
16: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. La Corte di Cassazione ha reso definitive le condanne per il disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009, rigettando i ricorsi dei 12 imputati rimasti nel procedimento. Confermata anche la pena di 5 anni di reclusione per l'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, che dovrà scontare la pena. Il suo legale ha definito la decisione profondamente ingiusta, sostenendo l'estraneità dell'ex manager ai fatti. La sentenza arriva dopo un lungo percorso giudiziario durato quasi 13 anni, articolato in 7 processi tra primo grado, appello e Cassazione. Nel disastro morirono 32 persone, centinaia rimasero ferite a causa dell'esplosione provocata dalla fuoriuscita di GPL da un carro cisterna deragliato nei pressi della stazione di Viareggio. Soddisfazione pur accompagnata dall'amarezza tra i familiari delle vittime. Intanto una 14enne è rimasta gravemente ferita nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Bucine, in provincia di Arezzo. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima delle ore 16.30 la giovane si trovava alla guida del proprio scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo mentre attraversava un ponte, precipitando nell'alveo del torrente sottostante. Sul posto sono intervenuti d'urgenza i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Considerata la gravità della situazione, la 14enne è stata trasferita all'ospedale di Careggi a Firenze in codice 3 con l'elicottero Pegaso. I carabinieri sono adesso al lavoro per effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Ancora con la cronaca, controlli forzati a Livorno sui monopattini elettrici e il rispetto della normativa recentemente introdotta che prevede tra l'altro l'obbligo del casco, della copertura assicurativa della targa e il divieto di trasportare altre persone e di circolare contromano, oltre al rispetto delle aree consentite e dei limiti di velocità. Il tema è stato al centro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato ieri dal prefetto Giancarlo Dionisi. Nel corso della riunione è stato inoltre sottolineato come il controllo sul rispetto del codice della strada, in particolare sui monopattini elettrici, rappresenti una competenza primaria della polizia locale sulle strade comunali. Per questo Dionisi ha chiesto al comune di Livorno di valutare un ulteriore rafforzamento dei servizi della polizia locale dedicati ai controlli. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del Caffè Nero Bollente di questa mattina il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito del primo innesto di mercato della squadra viola, ovvero il brasiliano Vieri, pagato 15 milioni più bonus dal Gremio.
17: In queste settimane, in questi giorni ci eravamo posti tante domande, una in particolare che era come si potrà muovere, che margini di manovra avrà Paratici. Dovrà per esempio prima recuperare 62 milioni che sono i passivi dei mercati, dell'ultimo mercato estivo e quello invernale, dovrà quindi prima vendere e poi comprare, che budget gli sarà stato messo a disposizione? Tante domande che aspettavano risposta. Beh, io credo che questa operazione in retta d'arrivo con Vieri testimoni che Paratici a mano libera, ovviamente all'interno di una logica aziendale, ma che può addirittura permettersi di comprare prima che vendere, e questa per me oggi è una bellissima notizia.
16: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Luciana Magistrato e i suoi ospiti. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione su Firenze Viola TV.
18: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guarda.

0: bianchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Ieri primo acquisto della Fiorentina è fatta per l'arrivo del difensore classe 2005 del Gremio sulla base di 15 milioni più bonus. Un acquisto dunque importante che apre però un interrogativo: chi sarà a fargli posto nella difesa viola? Parleremo di questo e delle altre voci di mercato e non solo nella puntata di oggi di Viola Amore Mio su Radio Firenze Viola. Per interloquire con noi i numeri li conoscete, ma ve li ridico ovviamente: 348 75 13 933 per messaggi scritti o vocali, oppure se ci volete chiamare il numero è lo 055 77 111 71 per intervenire anche in diretta. E a darvi il benvenuto e il buongiorno oggi sono io, Luciana Magistrato, non c'è Lorenzo Marucci che però, lo ripeto sempre, sta lavorando per voi, sta mettendo a punto una serie di interviste e poi insomma presenteremo l'iniziativa nei prossimi giorni. E oggi il benvenuto, perché mi farà compagnia almeno per la prima ora, la
3: buongiorno, buongiorno
2: Tommaso Loreto, il nostro direttore.
3: Ciao Luciana,
2: che
3: buongiorno
2: sarà con
3: a tutti, ben risveglio, abbiamo moneta, abbiamo disponibilità alla faccia, sì. 15 più 2 difensore roccioso, poi cercheremo di conoscerlo, qualcosina
2: più caro, no?
3: Perché è una roba, un anche in Brasile si sfregano le mani.
2: No, ma anche la Fiorentina per un difensore era arrivata a 16 con Congrašić, sì, quindi insomma.
3: Io fra l'altro non mi aspettavo, ti dico, novità concrete almeno fino a luglio, anche per un semplice discorso di bilancio, no? Perché alla chiusura del 30 giugno c'hai già sopra Fabian e Brescianini, per intendersi, per riscatti obbligatori, e invece pronti via un 17 Settino su un nome che era già stato accostato, dove però leggo c'era concorrenza, metodo Paratici, che cominciamo a conoscere. La prima mossa è, sì, se il buongiorno si vede dal mattino, è un bel mattino,
2: sì, cioè, alla faccia, un nome già uscito di cui si parlava,
3: 46
2: però
3: gradi all'ombra, ecco, sul mercato si sta meglio
2: sul mercato si sta meglio. E tra l'altro insomma era un nome già uscito da sì, ormai se ne parlava da tempo, però sembrava un po' sembravano altre le priorità, no? Soprattutto gli esterni. Ora lui ha fatto anche il terzino sinistro, ma credo arrivi come un difensore centrale, insomma questo è il suo ruolo. Poi è stato preso al Gremio credo a 10 anni, quindi è stato provato in più situazioni, è anche un giocatore duttile, ma credo che il suo ruolo sarà proprio quello di difensore centrale, insomma è stato
3: sì,
2: preso
3: sentivo
2: per
3: un po' di riflessioni. Senti, stamattina tra i vari contatti la prima domanda che è scattata è: ma quindi forse con Muzzo è più in bilico di quello che pensiamo, visto che l'avevamo indirizzato?
2: Sinistro, è più mancino,
3: è vero, però l'avevamo indirizzato, diciamo che sono malpensante sul fronte del bilancio, del budget, ecco, che andrà creandosi in estate e che poi consentirà a Paratici di fare mercato, nel senso che qualcosa dovrà vendere per mettere sul gruzzo.
2: Il quarto mancava,
3: però effettivamente al posto di Rugani,
2: ce l'hai avuto pochissimo. Rugani, 3 presenze, però insomma numericamente serviva un quarto difensore. Poi se Comuzzo resterà o meno non lo so, certo un 2005 pagato 17 milioni io non credo che stia in panchina.
3: No,
2: è un mancino,
3: questo viene a
2: è un
3: fare
2: mancino,
3: il titolare,
2: magari,
3: sì certo, sono
2: magari
3: d'accordo.
2: In panchina ci può stare Ranieri, leggevo Repubblica, Duccio Mazzoni,
3: ora lì non so come
2: lo
3: sono,
2: vede come
3: le
2: un
3: coppie
2: punto fermo. Però ecco,
3: Congrašić Vieri dici
2: sì, nel senso che le scelte
3: Ranieri
2: sono tra questi
3: lì
2: quattro,
3: cioè piedi. Ora così su due piedi, altro gioco di parole non te lo so dire, però è chiaro che è un'operazione, ok, Croce,
2: cioè lo tieni,
3: di rinforzo importante, quella è un centrale
2: in panchina,
3: titolare,
2: ecco,
3: no,
2: è vero che siamo abituati, siamo abituati a Piccoli che con quello che l'hai pagato insomma l'hai tenuto in panchina finché non si è azzoppato, poverino.
3: Ma era un'altra storia,
2: però
3: se
2: era
3: ti ricordi
2: storia.
3: Era un'altra storia,
2: sì, insomma, questa storia la dobbiamo ancora conoscere, la dobbiamo ancora scrivere.
3: Bravo.
2: Io questo
3: sei
2: voglio, mi sento di dirlo,
3: anche
2: sì,
3: perché
2: sì,
3: una delle ultime storie sudamericane della Fiorentina, gestione precedente, è stata Beltrán, che invece di questi giorni mi sembra sia sempre lì a, no? A escludere
2: che
3: buffo,
2: non vuole,
3: nel
2: non
3: senso,
2: vuole,
3: io lo rispetto, capisco, però
2: certo,
3: non va mai bene nulla. L'anno scorso non andava bene il Flamengo, secondo me c'era anche roba dello Spartak da Mosca e lì posso capire,
2: beh,
3: le problematiche di andare in Russia, però devi tornare a River Plate, ci sei cresciuto, c'è una questione di ingaggio, ho capito, amico mio, però invece lì è tutto sospeso, mi pare.
2: Ma sì, sì, tra l'altro il River ha preso anche un'altra punta, intanto un altro rientro, un ritorno, il River prende tutti i giocatori puntando sulla maglia, sul cuore, no? Però
3: certo.
2: Con Simeone e con Beltrán sta incontrando appunto un momento di stallo, staremo a vedere, perché Simeone credo che sia stato il Torino stesso, no, a dire di no, mentre la Fiorentina lo manderebbe volentieri.
3: Sì, ma poi ho visto Beltrán, forse fanno anche un altro attaccante, se non è,
2: no,
3: già
2: l'hanno,
3: tornato
2: l'hanno
3: uno,
2: già,
3: ecco,
2: già fatto,
3: quindi poi
2: ieri,
3: alla fine ti resta lì,
2: il nome, ma insomma
3: è chiaro che magari una riflessione che comunque ora andava anticipata, una cifra importante, perché ripeto, 17 milioni sul primo acquisto estivo per la difesa, comunque denotano delle prospettive, degli orizzonti alti, ecco, quindi Paratici,
2: sì,
3: come giustamente
2: un po'
3: ha
2: di
3: detto,
2: aspettative.
3: Ma poi come ha detto giustamente stamani Luca Calamai, ha pieni poteri, ma anche una buona disponibilità comunque di fiducia nel momento in cui dice anticipiamo su Vieri, prendiamolo adesso, e anche se ancora non abbiamo cominciato le uscite, però anticipiamo che se no non ci arriviamo più, ed è funzionale all'idea che abbiamo per la prossima stagione, quindi benissimo così.
2: Vedi, tanti fanno il mio stesso ragionamento, quello che ho lanciato, cioè c'è Stefano che dice a questo punto Comuzzo, vabbè, lui usa un'espressione fuera di Bal, ma insomma si è
3: delicatissimo,
2: capito. È delicatissimo, esatto. E poi c'è anche un altro ascoltatore, dice visto che arriva il brasiliano, domanda chi si vende, appunto è quello che c'è, chi si vende in
3: però
2: difesa.
3: Vediamo,
2: Pondra,
3: dai, vediamo, Pondra, non
2: ci
3: mettiamo,
2: può essere
3: Carlo
2: anche un modo per riprenderli questi 17 milioni, perché comunque vediamo come va il mondiale, ma insomma.
3: Ma di sicuro intoccabili non ce n'è, poi lì bisogna vedere se qualcuno viene a bussare per Pongracic. Leggo anche che insomma su Ranieri in realtà arriva una certa chiusura all'idea di perderlo.
2: Sì, sì.
3: Quindi
2: appunto, infatti
3: io
2: citavo,
3: ti ripeto,
2: l'amico Duccio Mazzoni proprio su Repubblica,
3: su due piedi stamani il primo pensiero è stato allora forse può partire Comuzzo, magari ha una cifra, vediamo a quanto, perché sentivo parlare di prestito, però hai ragione a dire che devono essere quattro, perché comunque
2: certo,
3: difesa a quattro, due coppie, quindi potresti anche immaginare di aver chiuso qui, nel senso hai il brasiliano che mi sembra bello rude e di prospettiva, Pongracic che tutto sommato e Ranieri un po' d'affidabilità riescono a dartela se trovano continuità, e magari chiedi a Grosso di recuperare Comuzzo, perché comunque
2: è
3: insomma,
2: un patrimonio,
3: è un patrimonio, bocciarlo quest'anno è stato negativo,
2: patrimonio per il calcio italiano, anche
3: quest'anno è stato
2: sì,
3: negativo,
2: sì,
3: però
2: sì,
3: l'anno precedente com'era stato?
2: È stato buono,
3: 7 il primo anno, 5 il secondo,
2: sì,
3: si può dire che si riparte da un 6, un terzo anno in cui lo valuti come quarto centrale, secondo me ci sta sperando un grosso.
2: Cosa ne pensa il nostro primo ospite, un amico, un ex viola, soprattutto una persona competente, Massimo Orlando. Ciao.
3: Grande
2: Massimo.
4: Ciao ragazzi.
2: Ti
4: come state, a parte il caso? Sì. Oh, no, è esagerata, però
2: no,
4: ti ringrazio.
2: La tua
4: ti
2: competenza
4: ringrazio.
2: Non la mettiamo in discussione.
4: No,
2: assolutamente.
4: No, quello
2: ti chiamiamo per quello.
4: grazie mille. solo che questo caldo ci manda fuori di testa, credo, un po' tutti, però
3: ho adottato un ventilatore, Massimo, proprio chiuso le pratiche burocratiche e per le dirette lo abbraccio, come si fa con i gattini, con i cani, ormai voglio più bene a lui che non me ne separo mai.
2: Senti Massimo, così. Non so se seguivi i nostri discorsi sulla difesa, ecco, con l'arrivo di Vieri, di questo brasiliano, che ovviamente è tutto da scoprire per noi, cioè nel gremio ha una trentina di presenze, ora vado un po' a braccio, 27 presenze, ecco, me l'ero segnato conoscendo la mia memoria, 27 presenze e 2 gol, un punto fermo il gremio, però insomma nel calcio italiano si deve adattare, lo dobbiamo ancora scoprire. Chi può fargli spazio secondo te, fermo restando che numericamente ci starebbe anche, però uno che hai pagato 17 milioni non puoi tenerlo certo in panchina.
4: Ma io credo Pongracic e Ranieri. Sai, Ranieri è un mancino e comunque nella difesa un mancino ti serve. Adesso ieri
2: sì, anche lui appena...
4: è mancino. Ah beh, allora se è mancino molto probabilmente in partenza l'idea sarà quella di giocare con lui e Pongracic, credo, poi dopo sai, calcio c'è il ritiro, c'è tutto il tempo,
2: certo, sì,
4: percorso per provare e riprovare. Poi sentivo il discorso di Comuz, sono d'accordo, è vero che partire con l'idea di fare la panchina tutto l'anno non è una cosa che magari lo stuzzica tanto, però è giovane, si sa, nel calcio un infortunio insomma possono cambiare tante cose durante la stagione. Io credo che gli convenga ancora restare alla Fiorentina, almeno che non arrivi un'offerta irrinunciabile, ma credo che dopo la passata stagione, anche se è molto giovane, certe cifre non verranno,
3: passano più quei treni, mi sa.
4: No, quelli lì no, a meno che non rifaccia un campionato straordinario e staremo a vedere. Però come ha detto benissimo il direttore, si potrebbe anche restare così, visto che giochi una partita alla settimana, non c'è bisogno con questo acquisto. Tra l'altro a me quando arrivano i centrali sudamericani sono sempre contento, perché sono forti fisicamente, sono tignosi, hanno la garra, come si dice.
3: Poi questo Massimo è 1,87, insomma quasi sì, 1,90, sì. Ci mette
2: fisico possente, sì.
3: Lui e Pongracic diventano una bella accoppiata, anche Marin è grossotto,
4: No, infatti è importante, perché comunque noi abbiamo sofferto la passata stagione le palle inattive, quanti gol abbiamo preso. Poi nella seconda parte siamo migliorati, ma nella prima parte ogni cross era o un gol o un potenziale gol, dunque mettere centimetri lì dietro è fondamentale, sicuramente.
2: Comunque Comuzzo non credo sia un'operazione da pronti e via, no? Anche perché comunque Pongracic, essendo al mondiale, arriva anche dopo, insomma, visto che sta facendo il mondiale avrà diritto a più vacanze, quindi non sai mai chi fa il mondiale come arriva, quindi insomma una serie di punti interrogativi che io aspetterei anche a cedere. Accedere Comuzzo eventualmente, se questa è la strada. Non l'aveva esclusa, no, il direttore sportivo, perché aveva detto
3: sì, noi immaginavamo più il prestito che la cessione,
2: sì,
3: però
2: detto
3: quel
2: un
3: discorso che ha fatto sul percorso, sull'avere cura, ecco, del percorso di Comuzzo ci aveva fatto pensare questo.
2: Ma
3: dopodiché,
2: poi, cioè anche
3: qui
2: Comuzzo
3: si dicono tutti che è grosso, con giovani è bravo, no?
2: Sì, accetta. Tu Massimo, insomma, accetteresti un prestito comunque da parte di Comuzzo, perché non ti sentiresti messo un po' in discussione, quindi tu avevi
4: Comuzzo, sì. No, capisco benissimo. Comuzzo è un ragazzo che ama profondamente la Fiorentina, è cresciuto qua, Sì. E, insomma, l'ho sempre ribadito più volte, e fa fatica al pensiero di dire me ne vado, però a volte per tornare oppure per crearsi anche un'altra carriera, non sarebbe né il primo né l'ultimo. Io consiglio sempre ai giovani di andare a giocare, ti devo dire la verità, e se ci fosse la possibilità di andare a fare 38 quelle che sono, insomma, certo, ti auguriamo tutte le partite da titolare, lì si vede veramente una stagione intera, perché comunque qui è vero che il primo anno ha fatto bene, però poi sono arrivate anche tante polemiche, tante aspettative da parte di tutti noi, e dunque ogni partita, non è che i giocatori sono tutti uguali, c'è chi se ne frega, c'è chi non sente le polemiche, non sente i mugugni, molto probabilmente lui un po' tutto questo lo ha sofferto, no? Dunque certo, l'idea sì, di andare a giocare magari spensierato in una squadra dove non ci sono grandissime pressioni, lì diventa il quadro più importante, perché se fai bene ti rilanci definitivamente. Se fai male vuol dire che qualche problemino c'è.
2: Senti, di difesa se ne parlava più gli altri anni, no? Quindi forse è stata anche un po' una sorpresa.
4: Perdonami Luciana, non so se sei un po' lontana, perché faccio fatica a sentirti.
2: Allora urlo più forte, vai, parlo più forte. Ti chiedevo, ecco, no?
4: No, magari più vicino
2: al microfono, grazie. Hai ragione, sono distratta oggi. Ti chiedevo, ti aspettavi un primo acquisto in difesa? È vero che gli altri anni si diceva centrale, andava rinforzato, eccetera, però si pensava, no, che servissero di più i terzini, gli esterni alti, quindi ti aspettavi questo primo innesto centralmente nella difesa?
4: Hai ragione, mi aspettavo altro, però come si dice, no, quelli bravi dicono sempre che si parte dalla difesa, no? Nel senso che la difesa è fondamentale poi per ottenere risultati, lo è anche il centrocampo e tutto il resto, però qui si è prospettata anche comunque un'opportunità, no? Perché certo, per i problemi del gremio diciamo, tu hai portato via un ragazzo molto giovane con grandi prospettive a una cifra assolutamente al di sotto del suo valore, almeno è questo quello che si legge un po' da tutte le parti. Dunque questo è un colpo ben fatto da parte dei Paratici, certo adesso deve ma a me preoccupano quei 20 giocatori da sistemare più che altro, che sono un'enormità, però chiaro che lui è molto esperto e ha i suoi contatti, sicuramente alla fine riuscirà a piazzare tutti, chi sarà venduto, chi in prestito, però poi dopo la Fiorentina, insomma, almeno 3 o 4 acquisti minimo me li aspetto ancora.
3: È in mezzo al campo, Massimo, che è dura immaginare come si muoverà, perché Paratici ovviamente, perché si sente parlare tanto di Torsved. Ieri studiavamo anche le notizie su Miretti, dopodiché tu hai già Fagioli, Ndur, Brescianini, Fabian, Mandragora in bilico, vediamo un po', tornano Richardson e Somma che sono già fuori dal progetto, Amatucci, sì, Harder, sono due ragazzi, io sono un 12-13 Massimo, vedi qualcuno più sacrificabile di altri?
4: Beh sì, Torsved è un giocatore, sai, un allenatore quando arriva di solito cerca sempre di portarsi uno o due giocatori della squadra che ha allenato, no? Torsved sono anni comunque che lo conosciamo, un giocatore, a me piace molto perché ha questa corsa, questo inserimento, uno che nel gioco di Grosso è fondamentale, si inserisce, fa gol.
3: Se lo vedi con Dur magari e Fagioli, Ndur,
4: sì,
3: Torsved.
4: Ndur a sinistra e Torsved dall'altra parte come due mezzale, tanto lui gioca col 4-3-3, lo vedo sì, e poi dopo è chiaro, Tutti gli altri che hai nominato, qualcuno deve partire. Se dovesse partire Mandragora, chi, non so, è ancora aperta la pista col
3: Sì, io direi che va tenuta d'occhio. Poi se chiudono non si sa, bisogna vedere anche quanto pagano i turchi e se lui ci va volentieri, però la pista è aperta. Italiano sì, lo vorrebbe, ecco.
4: Io credo che italiano, cioè
2: Paratici
4: italiano...
2: è meno sentimentale secondo me poi.
4: Sì ma
2: cioè uno che bada al sodo, ecco, se c'è da cedere un giocatore
4: ma
2: lo cede,
4: se ti chiama italiano comunque che ti apprezza, molto probabilmente credo che l'ingaggio sarà molto ritoccato rispetto a quello che percepisce qui, e magari l'idea di andare, mi sembra che stiano facendo anche una buona squadra, e dispiace perché ha fatto molto bene comunque negli anni a Firenze, i gol, tutte queste cose che
3: c'è
4: abbiamo
3: più tiro, creduto, gol,
4: però è sacrificabile, insomma a un certo punto devi cambiare, se c'hai tanta fiducia in Dur e devi dare Andur la titolarità, non metterlo in discussione. Se pensi a Tosved che abbia certe caratteristiche che servono per il gioco di grosso, devi pensare anche cosa fare con Brescianini, con Fabian. Ora tutti non li puoi mandare via perché una rosa, a dire Brescianini, può essere l'alternativa a questi tre centrocampisti, e Fabian è già più difficile da collocare da un punto di vista tattico, perché onestamente non ho capito bene che ruolo abbia, devo dire la verità.
2: No, lui diceva mezzala, ma poi l'hanno
3: mezzala si è sempre visto proprio sovrastato.
2: Però
3: non so
2: italiano,
3: che sensazioni ha
2: guarda,
3: avuto
2: l'Under
3: Massimo.
2: 21 io l'avevo visto bene,
3: Fabian,
2: quel
3: giusto?
2: Ruolo Fabian.
3: Poi cioè io proprio...
2: italiano l'aveva spostato davanti, probabilmente se è un po' perso
3: quarti,
2: in quel ruolo, non lo so. Guarda Massimo, prima di salutarti rispondiamo a qualche tifoso che torna su Comuzzo e chiede: può essere, se si mandasse a giocare Comuzzo, può essere Moreno il secondo centrale destro? Che ne pensi, visto che te lo ritroverai comunque?
4: Sì, potrebbe essere, anche perché non credo che sia facile sempre piazzare, no, per questi giocatori
2: rientri, diciamo,
4: tutti gli anni, dunque Moreno potrebbe essere comunque un buon giocatore, e poi dipende, sai, sempre anche la fortuna dei giocatori, delle volte spesso arriva dagli allenatori, no? Moreno va in ritiro, piace tanto a Grosso, lo mette nel progetto e piano piano, dipende anche da quello. Io ti ripeto, Comuzzo titolare non lo vedo proprio dopo l'arrivo di questo brasiliano. Fossi il suo procuratore, fossi il suo genitore, guarda, gli direi va a giocare, la Fiorentina ti vuole ancora, l'importante è che tu vada in prestito. Poi ti ripeto, le offerte che abbiamo sentito l'anno scorso non arriveranno.
2: No,
4: dunque
2: non arriveranno.
4: Vai a giocare in grande serenità, se fai un grande campionato ritorni alla Fiorentina, ma ritorni da protagonista, e poi a quel punto non ti tocca più nessuno.
2: Sì. Poi c'è Andrea da Sesto, invece fa una rettifica a noi che abbiamo detto, no? Un 87 ce lo è anche Ranieri e anche Comuzzo, ecco.
3: Beh.
2: Quindi insomma, in quanto
3: lo
2: altezza,
3: facevo pronto a piccare di più sugli altri.
2: E Yuri chiede ancora di Moreno, dice: a meno che non venga venduto uno tra Pongracic e Comuzzo e tengano lui, appunto. Non abbiamo ancora risposte certe, perché come diceva Massimo devono ancora rientrare, devono parlare eventualmente con l'allenatore, devono farsi vedere, quindi insomma su Moreno, però è uno che piace anche in Spagna, mi sembra,
3: sì,
2: ha un po' di mercato,
3: po' di
2: quindi
3: mercato
2: ci sta che...
3: l'annata non è stata brutta.
2: Esatto. Massimo, grazie.
3: Sì. Ciao Massi, grazie.
4: Voi, ragazzi, sempre un piacere, ma quando è che andate in ferie?
3: Mai.
2: Io
3: la nostra
2: Tommaso,
3: è una missione. Poi io devo stare qui col ventilatore, non lo lascio solo.
4: Uno, la prossima settimana vi vengo a trovare in studio.
2: Sì,
4: dai.
2: Volentieri.
3: Aspettiamo.
4: Va bene, un abbraccio.
3: Ciao Massi.
2: Ciao Massimo. Ciao.
3: Non possiamo fermarci, non possiamo andare in avanti.
2: No,
3: vabbè, a rotazione qualche momento lo avremo, ma fatemi dire che ci saremo assolutamente. Sì, fra sì, l'altro sì, ci avviamo alla chiusura di giugno, un po' come la chiusura dei palinsesti invernali, e da luglio sempre più concentrati sul mercato. Vi ricordo sempre questa ora, questa chicca dalle 4 alle 5 con Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini, e poi sarà la grande novità, questo Aperi di Nardo, c'è chi l'ha chiamato così, questo quasi ufficiale, questo pomeriggio da Cagni, perché ieri ha avuto il coraggio anche di rilanciare questo titolo. Comunque avremo Alessandro che la sera farà il punto nuovamente sul mercato, perché qui, signori,
2: non si può non
3: qui
2: parlare,
3: c'è da perdere la testa, no, certo. Pronti via, Torsved, Coleosso, vicini, boom, preso Vieri dal Brasile difensore. Restano loro due e effettivamente ogni giorno che passa hanno sempre più il sapore e specchietto per le allodole, cioè sì sì, loro interessano, sì sì, sì, sì. E nel frattempo fanno altro, c'è già una valanga di esterni, da Bakayoko allo stesso Volpato per restare in casa Sassuolo. Centrocampo comunque attivo oltre Torsved, c'è questa ipotesi Miretti, chissà quanti altri, quindi per stare dietro a Paratici dobbiamo allargare il nostro mirino sul mercato, quindi avremo un'ora dalle 4 alle 5 con i due Nick e poi la sera riepiloghiamo il tutto dalle 19 con Alessandro Di Nardo, questo a partire già dal lunedì prossimo e poi ovviamente da luglio in poi.
2: E poi ci saranno anche queste interviste sul centenario che ci portano.
3: Non diciamo nulla, rassicuriamo. No, però, insomma, Marucci, come giustamente dicevi, sta lavorando al lavoro, anche non è che a pranzo, per voi. Non è che ora ci fa la storia.
2: Non sarebbe strano,
3: con la vassoiata di deux friture, come si suol dire.
2: Non
3: con
2: sarebbe
3: vista mare.
2: Strano. Beh, se fosse a pranzo, però sta anche lavorando, ecco, quindi questo ci tengo a dirlo e lo ringraziamo per il suo lavoro. Matteo, intanto ci dice la coppia titolare sarà Vieri Pongracic, Ranieri
3: sì,
2: lo
3: dai.
2: Tengono di sicuro perché può anche fare l'alternativa al terzino sinistro, no? Visto che li vogliono più difensivi, Comuzzo in prestito e prenderanno un centrale di piede destro più anziano, modello Rugania addirittura, quindi il nostro amico ora Matteo,
3: cioè,
2: dice che ne prendono anche un altro.
3: Ranieri bascula anche come terzino sinistro,
2: che poi ci sarebbe anche qua, Dio, noi l'abbiamo dimenticato, sarebbe, ma il rosa c'è, lui è un giovanissimo, ovviamente ha chiuso la stagione vincendo, contribuendo allo
3: sinistra
2: scudetto della primavera.
3: Gosens. Va via.
2: Va
3: insomma,
2: via, io finché
3: odoriamo,
2: non partono.
3: Odoriamo sedibilità, possiamo
2: sì,
3: dire
2: sì,
3: così.
2: Sì, sì. Tra i nomi,
3: quindi
2: insomma,
3: poi a sinistra,
2: che...
3: poi a destra, Dodò, secondo me va via senza ombra di dubbio. Fortini vediamo, però insomma, poi c'è comunque da cercare i terzini, tant'è vero che li abbiamo per ora solo l'indicazione su Belgali e credo sia un po' poco, ecco, per immaginare tutto il tavolo di lavoro di Paratici.
2: Guarda, c'è, cioè, Stefano ci dà anche una curiosità, no? Dice gli ultimi quattro centrali brasiliani arrivati a Firenze, qualcuno l'avevo anche rimosso io, sono stati tutti mancini. Cioè,
3: Stefano mi fido.
2: Sì, esatto. Felipe Dalbelo, Vitor Hugo, Igor e Vieri. Dice unico destro è stato Marcio Santos, quindi
3: Felipe,
2: insomma,
3: Vitor
2: Hugo, Igor e ora Vieri, appunto.
3: Tutti mancini,
2: tutti mancini, vedi?
3: E invece il grande Marcio, del quale sentivo parlare nella precedente trasmissione, i giovani si lamentavano. Poverini che non sanno cosa vuol dire in un'estate così a caso, chi si piglia? Boom! Difensore nazionale brasiliano, peraltro se non vado errato anche campione del mondo, che Marcio Santos, non vorrei sbagliare, era campione del mondo, di mezzo Sharon Stone, va bene, va bene, ma dopo glielo dico in privato invece di fare le battute su Marcio Santos, che effettivamente, però devo essere onesto, accogliemmo con i fasti di un futuro Nesta, un futuro Cafu, e insomma me lo ricordo un po' legnoso, si può dire, un po' distratto ogni tanto il buon Marcio Santos.
2: Senti, qui invece abbiamo Luca che dice, che fa un po' il cappottino a Fabian, dice vive di rendita su qualche golletto qua e là un po' casuale, in realtà non ha mai fatto delle gran partite, l'Inter da dove arriva lo ha sempre scaricato e nessuno lo ha mai riscattato, forse c'era un motivo, non ha ruolo, ha poca personalità, nemmeno veloce.
3: Io ho poco
2: proprio.
3: Però allora la premessa è che secondo me c'è poco materiale dal mio punto di vista fiorentina, e quindi parlo per quello che ho visto da quando si è vestito di viola. Quindi sul prima prendo atto della cronaca o del racconto che fa l'ascoltatore, per quel che si è visto in Viola sei abbastanza proprio avulso, in grande difficoltà nell'entrare in gioco.
2: Sì. Era anche difficile capire il gioco della Fiorentina.
3: Diamogli questa,
2: ora, tutto il rispetto, insomma, per chi
3: questa era in panchina, attenuante gliela possiamo dare, però puoi anche un po' trovare il ruolo e la zona ideale da solo in partita.
2: Certo, ha faticato, sì, lo
3: e
2: diceva.
3: E poi, quattanto quando le cose girano male anche per il singolo, nella sua difficoltà non ha avuto nemmeno la fortuna, quando il pallone, il dio del calcio, gli ha offerto una grande chance, perché il dio del calcio è benevolo e a chiunque sul rettangolo verde, quando il pallone rotola nel modo giusto, le offre, lui mi ha preso la traversa a Londra. Era meglio se non ci ripensavo,
2: sì,
3: però
2: esatto,
3: battute a parte, è stata anche un po' sfortunata, alla fine ha preso la traversa, non è che l'ha tirata in curva. Poteva fare sicuramente meglio, però anche lì negli inserimenti, questi gollettini lì, uno attivo sfonda la porta e riapre,
2: stato anche per
3: riapre tutto, riapre totalmente tutto, te fai il 2-1, sì, loro si impauriscono, vai a sapere
2: ma poi
3: cosa succedeva.
2: Un idolo anche per il pubblico,
3: e
2: no?
3: Magari
2: invece sbagli quel gol,
3: esatto.
2: C'è Fede da Scandicci che dice, torna anche Valentini, noi l'abbiamo rimosso, ma torna anche lui, però non mi sembra che siano intenzionati a tenerli questi giocatori, almeno questa è la prima impressione.
3: Sì, così ho sentito dire anch'io. Non dovrebbe essere nel progetto tecnico Valentini, anche se poi vediamo.
2: Poi Neri da Pistoia, a proposito dei rientri, dice, la coppia centrale più forte in tutti gli aspetti sarebbe Moreno-Vieri, ti correggo, ma siccome Moreno è già nostro non va bene. Spero in grosso.
3: Ma Moreno ha fatto bene in Spagna, ma il riscatto è altissimo, se non vado errato. 14-15 mi pare.
2: Sì, ma infatti poi. Cioè,
3: no, la Fiorentina,
2: la Fiorentina
3: se qualcuno
2: mai
3: lo riscatta, lo dà,
2: a parte gli ultimi due, Fabian. E, insomma, non è che è andata avanti per anni prendendo giocatori in prestito e poi non riscattandoli. Quindi non vuol dire nulla sul valore del giocatore. Cioè, anzi, quando
3: Moreno non è che mi abbia lasciato.
2: Anzi, quando ha fatto, quando ha fatto lo sforzo per Gudmundsson, per Fabian, per Brescianini, che poi sono stati. In realtà sono stati obbligatori in quel caso, non è che abbia fatto degli ottimi affari, però ecco, questo vuol dire poco sul valore del giocatore, dei giocatori.
3: 14 presenze mi pare con Levante, però ho sentito buone referenze quando se ne è parlato, tanto che appunto avrebbe mercato, il Levante difficilmente lo riscatterà quelle cifre,
2: ormai.
3: Può darsi che la Fiorentina conti di monetizzare, magari sia da lui, dallo stesso
2: ormai
3: Valentini.
2: Ma credo siano anche caduti i termini per il riscatto, intorno ai 20,
3: sì,
2: mi sembra. Questi
3: sì,
2: giorni qua sono quelli decisivi, non è che si aspetta proprio il 30. E, intanto chiedo di chiamare la prossima ospite, così parliamo anche di altri due nomi che sono usciti anche questa mattina, se ne è parlato, ma insomma non sono nuovi, però ecco, magari proviamo anche a parlarne. Belgali sulla fascia come terzino destro e Brian Gill salvatierra del Girona invece come esterno, e ne parleremo appunto con la collega che l'ha scritto.
3: La valanga, vedi, di profili. Perché?
2: Certo, perché comunque
3: sta smuovendo un monte di tavoli. Il telefono, secondo me. Te c'è il problema del telefono e sul riscaldo?
2: Sì.
3: Io ovviamente, oltre al Bluetooth, agganciandomi, poi ho questa problematica col cavo e lasciamo perdere da che angolo del pianeta arriva. Quindi il telefono si surriscalda, esatto, si blocca, diventa un disastro. Secondo me. Paratici, c'hai il rinfrescante,
2: esatto,
3: al telefono,
2: esatto.
3: Non gli si surriscalda mai, ma probabilmente in questi giorni c'è la bollente, è fissa ai 12-13%.
2: Ma secondo me
3: anche
2: non risponde a nessuno, è lui che chiama e basta.
3: Comunque power bank quella per forza, perché in 24 ore pagherei sapere le telefonate, i WhatsApp, e peraltro non a caso Vieri è roba della nottata, perché poi probabilmente contando il fuso orario hanno sbloccato.
2: Sì, sì, sì. Infatti si è
3: quando
2: saputo,
3: qui era notte,
2: si è saputo in serata, cioè, è stato insomma Di Marzio poi a farlo sapere.
3: Quindi
2: anche
3: poi d'ora in poi noi faremo anche dirette notturne fino alle 3-4 di notte, giusto Tonelli?
2: Sì, infatti Tonelli si
3: ma ascolta
2: già...
3: nemmeno, fa finta di nulla.
2: No,
3: va
2: intanto
3: bene, va
2: ci
3: bene,
2: sta
3: resisto.
2: Ascoltando e è pronta anche lei a intervenire di notte durante le nostre trasmissioni notturne.
3: Immagino contenta per il mercato.
2: Brunella Sciullini,
3: ciao Brunella,
2: tutto
3: buongiorno.
2: Sport. Ciao, buongiorno Brunella.
5: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Beh, con il caldo non sarebbe male fare una trasmissione notturna, forse siamo tutti più lucidi e più freschi.
3: È il lato positivo del mercato, quello che comunque certe robe arrivano dopo che il sole è calato,
2: esatto.
3: Dovrebbe fare un po' più fresco. Così è successo col Brasile, no, Brunella?
2: Sì, infatti.
5: Infatti la, come dire, la notizia di questo difensore del Grêmio ieri è arrivata tardi e quindi chiaramente il fuso incide sulla diffusione della notizia, chi riesce ad avere ancora i giornali aperti, ma chi magari i giornali non solo li ha aperti soltanto per il mondiale, e la notizia non la daremo oggi.
2: No, non è più un mercato per giornali.
5: Anche perché poi siamo in attesa. Ecco,
2: diciamo così, il mercato moderno, io mi ricordo anche insomma, anni fa iniziava già Sky, le prime trasmissioni insomma di mercato di sera, e quindi era un'imprecazione continua la sera,
3: sì,
2: perché poi uscivano nomi a sorpresa, ecco. E, Brunella, invece tu sei tornata su Belgali come, che è l'algerino, no, del Verona, come un possibile obiettivo a destra, visto che poi c'è Norton Caffi, che c'è un'asta per questo giocatore, insomma è più difficoltoso raggiungere altri profili.
5: Ma sì, anche perché comunque questo giocatore si sta mettendo a luce, o comunque sta dando delle conferme ulteriori al mondiale, dove finora è stato impiegato titolare contro l'Argentina e contro la Giordania, quindi insomma sta facendo bene, ma già le qualità si conoscevano. No, è un profilo che è chiaro, il casting è appena iniziato e comunque insomma durerà a lungo, perché sono tante le piste che sta seguendo il direttore sportivo Viola, come è sua consuetudine lavorare, e poi c'è ancora da capire esattamente il futuro di Dodò, che sembra ormai destinato a fare le valigie, però insomma ancora è qui, fermo restando che dovrà, se resta, rinnovare per forza di cose per non andare via poi a parametro zero. Detto questo, è un profilo che intriga, che interessa per più motivi, al di là dell'età, al di là del fatto che sta facendo bene ai mondiali, e perché comunque conosce il calcio italiano, e questo è un altro aspetto che va tenuto conto, di cui va tenuto conto per ovvi motivi, anche perché sì, è vero che la Fiorentina deve ricostruirsi, deve ripartire con un nuovo allenatore, però ha bisogno intanto di un'ossatura, ma anche di giocatori che siano già pronti, comunque che non troppe volte si è voluto scommettere, si è voluto puntare su alcuni elementi che magari non erano pronti, e invece insomma serve, se si vuole iniziare bene, se si vuole aiutare l'allenatore, supportare l'allenatore, il nuovo allenatore nella maniera giusta, insomma vanno presi profili funzionali e al tempo stesso pronti. So che è un mix non facile, però vista anche insomma le difficoltà del mercato stesso della Fiorentina in entrata, ma soprattutto se annuncia in uscita.
3: Da quella parte che idea ti sei fatta invece su Fortini? Perché comunque Dodò, Fortini sono due in partenza, lì ci sta di dover ricostruire tutto.
5: Ma allora, fossi la Fiorentina, fossi un dirigente della Fiorentina, io Fortini lo terrei e ci punterei. Perché? Perché comunque, ripeto, è giovane, perché deve ancora dimostrare tanto, essendo giovane e comunque reduce da una stagione in cui insomma è stato più fuori che dentro, anche per motivi fisici, e a quel punto, cioè, ha tutto il tempo e può avere delle occasioni per dimostrare il suo valore, e quindi cioè se davvero come dire si preannuncia una stagione un po' interlocutoria, comunque insomma una stagione di ripartenza, certo, da cui aspettarsi sì una ricostruzione ma non subito risultati, su questo bisognerà come dire pazientare, poi tutto può essere nel calcio. Beh, io Fortini oltretutto è anche un prodotto del vivaio, lo terrei, darei via Dodò che mi sembra abbia esaurito il suo ciclo.
2: Eh sì, anche perché poi il Torino comunque non sta affondando il colpo per ora, quindi è un po'
3: Poi tanti, spesso anche degli ascoltatori ci ricordano che Paratici credo abbiano giocato insieme con
2: col papà di,
3: col babbo e insomma magari rapporti si può pensare di recuperare il discorso contrattuale,
2: però è importante perché se non rinnova lo sottolineava anche l'amico Stefano Ora e quindi
3: insomma, non a cuor leggero perché è un giovane, perché quest'anno magari non avrà funzionato ma non hanno funzionato nessuno, e tutto sommato in B era stato protagonista.
2: Sì, io non mi strappo capelli se viene ceduto Fortini, perché spesso noi ci innamoriamo dei prodotti del vivaio e è giusto
3: solo
2: così,
3: perché sono giovani,
2: però
3: sì,
2: poi come vedi non è che mantengono tutte queste aspettative, e una cosa che la Fiorentina deve imparare a fare invece è proprio crescerli per la prima squadra, non solo per metterli in vetrina quella, ma per la prima squadra. Secondo te Brunella Quadio che fine farà allora?
5: Ecco, è più facile magari, poi ripeto, dovrà essere l'allenatore che di concerto con la dirigenza decidere da farsi dopo averlo valutato, ma forse è più facile magari pensare a una cessione in prestito di Quadio. Ecco, lui ha bisogno di giocare, ha bisogno di continuità per crescere e quindi non lo lascerei partire così, come dire, una cessione a titolo definitivo, ma non credo, e quindi lui lo manderei a fare esperienza, questo sì. Magari vedrei più, poi ripeto, un discorso anche tornando a Fortini, è chiaro che va risolta la vicenda, la situazione contrattuale, e poi

0: Tottenham, che quindi conosce bene Paratici.
1: Sì, sì, lo conosce perché è stato proprio è stato anche un giocatore che è cresciuto nel Tottenham, si è messo in luce lì, anche se è spagnolo. Paratici lo conosce bene. Tra l'altro questo giocatore era stato accostato al Bologna l'estate scorsa, prima di, come dire, lasciare il calcio inglese per tornare in Spagna. E ripeto, anche da questo, siccome c'è la caccia a potenziare le fasce, è partita da un bel po', e prima che si concluda chiaramente dovremo aspettare, anche perché voglio dire, ripeto, non sarà lo sappiamo tutti, non sarà un mercato per nulla facile, però questo è un profilo che, mi dicevano dalla Spagna, torna in auge. Perché? Perché appunto Paratici lo conosce bene, il prezzo è abbordabile, l'età è ancora, come dire, ancora un giocatore non giovanissimo, ma nemmeno ormai avanti con l'età, per cui può anche rilanciarsi, ha voglia di rilanciarsi, perché no, è vero che ha un contratto, mi sembra, fino al 2029 o 2030 col Girona, perché il Girona l'ha acquistato a titolo definitivo, ma mi insegnate voi che i contratti nel calcio, come dire, contano quello che...
0: Sì,
1: contano.
0: No, anche perché il Girona poi mi sembra sia anche retrocesso.
2: No, ma qui comunque sta è cambiata la musica totalmente, sì. Mi sembra. Brunella, proprio nel modo di fare, nel guardarsi intorno. Poi qui c'è di mezzo anche un po' il Tottenham, la conoscenza precedente, però quando diceva una Fiorentina internazionale è perché guarda tutto il globo.
1: Sì, non c'è dubbio, ecco. Poi date anche le sue conoscenze, la sua esperienza, che in fondo è imparato, ci ha sorpreso anche per questo, proprio per la sua conoscenza del calcio a livello internazionale, e anche per il gruppo di collaboratori di cui si fida e con i quali lavora da tempo, per cui è veramente un mercato a 360 gradi. Lo so che stanno uscendo nomi su nomi su nomi, forse mai come quest'anno stanno uscendo tanti nomi, alla fine si rischia anche di non essere più credibili, però veramente sono tanti i profili che la Fiorentina sta seguendo, per cui, come dire, in attesa che poi diventano obiettivi concreti.
0: Eh sì, certo, poi ci sono le scremature, ma intanto quei nomi sono stati messi nel mirino e quindi escono inevitabilmente.
1: Sì.
0: Cioè Stefano, che è un nostro ascoltatore sempre molto puntuale nei suoi interventi, che ci dice: quello valido del Girona è Arnau Martinez, ha una clausola rescissoria a 8 milioni. Beh, allora si può prendere anche lui, no? 8 milioni
2: di tacco. Qui fra l'altro ci domandavamo quale potesse essere il budget,
0: ecco,
2: questi 17
0: Brunella.
2: Per Vieri sono un bel segnale,
1: Sì. Pronto?
2: Sì.
1: Sentito malissimo, scusate, mi è andata via la voce.
0: Dicevamo che l'acquisto a 17 milioni di un giocatore, di un difensore come Vieri, no, si presuppone che il budget quindi sia abbastanza elevato, no? Anche se poi Paratici non vuole sentir parlare di budget.
2: Però, insomma.
1: Sì, sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Lui non ha voluto, nella conferenza stampa della scorsa settimana, non ha voluto sbilanciarsi sull'entità del budget, ma se le cifre sono queste, se verranno confermate, mi sembra una cifra molto importante per un difensore giovane, e quindi significa che la proprietà ha dato mandato di intervenire laddove l'opportunità lo consente, di intervenire in maniera massiccia, per cui vediamo. Io penso che comunque bisogna anche sfoltire la rosa, per cui questa è un'altra delle priorità, ma non solo per fare cassa, proprio per cercare di permettere a Grosso di lavorare nel migliore dei modi.
0: Eh sì, infatti questa sarà la prima la priorità, insomma, anche sfoltire un po' la rosa per agevolare anche l'allenatore, ma molti, no, si dice anche di...
2: Si diceva ora in difesa Valentini, Moreno.
0: Ma poi lo stesso Beltrán sembra che non sarà convocato per il ritiro, no? in attesa del mercato,
2: centrocampo. Mandragora parte, Brunella, secondo te?
1: Secondo me dipende anche lui, almeno dall'ultima intervista, ma ormai sono passati alcune settimane, lui rimarrebbe volentieri, però anche qui dipende dall'offerta che riceverà e dall'ingaggio, perché guardiamo anche la recente operazione Palestra, Ora mi direte, vabbè,

0: E qui c'è di mezzo il Chelsea, la Premier e tutto il resto, con il fascino che ne consegue e anche dal punto di vista professionale ed economico, e in questo caso ha pesato anche proprio l'offerta economica. È un giocatore, allora, è di quei classici giocatori, se resta fa comodo alla squadra, perché per tanti motivi. Se va via può portare un interessante introito e al tempo stesso svecchiare il reparto del centrocampo, dove anche qui i profili seguiti sono tanti, interessanti, intriganti, però ancora nulla di concreto, per cui siamo nella fase delle ipotesi, per cui c'ho tante voci ma nessuna conferma. Però non mi stupirei se Mandragora partisse. Sempre in questa voglia, in questa frenesia, detta in maniera positiva, della nuova dirigenza di svecchiare, ringiovanire, rilanciare, ripartire, quindi...
1: C'è un altro ascoltatore che dice: Fortini non sembra un prospetto da strapparsi i capelli, invece mi dispiace perdere Lucchesi, che sarà riscattato,
2: che però,
1: obbligatoriamente dal
2: così.
1: Monza, e vorrei non perdere Amatucci, che mi sembrano prospetti migliori di Fortini. Brunella, però Lucchesi evidentemente non ha mai convinto più di tanto, no? È sempre stato mandato in prestito.
0: Sì, questo quindi è il segnale che forse, insomma, fino in fondo nelle qualità di questo giocatore non si crede. Amatucci, tempo fa parlavo con un collega spagnolo e erano molto, come dire, incuriositi sia quando è arrivato da Firenze e poi anche mi chiedevano, insomma, un po' le caratteristiche di questo giocatore. E quindi forse Amatucci potrebbe anche, uso sempre il condizionale, ma diciamo la verità, se si cercano i Torres, i Miretti per il centrocampo, forse Amatucci poi alla fine, cioè, cerchiamo di valutare,
1: farebbe la sua porca figura, diciamo.
0: Capito, ecco, voglio dire,
1: per dirla proprio, come direbbe l'avventura,
0: infatti crediamo anche, se no si fanno tanti discorsi, ma cerchiamo di credere anche nei giocatori, negli elementi cresciuti nel vivaio, e perché no, cioè creare veramente una sorta di, ora usiamo sempre il termine spagnolo visto che oggi si parla molto anche della Spagna, questa cantera, perché se no sì, lo scudetto l'ha vinto ora la primavera dopo un paio di decenni, sì, anche più, anche. E non disperdiamo,
2: però sfruttiamoli, ma aspettate
0: patrimonio.
2: Magari subito il ritiro al Viola Park, 7-8 aggregati, Grosso li guarda come capitava un tempo a Moena, che in genere no, la prima settimana guardavi i ragazzi, non c'era poco da fare.
0: Sì, quindi io penso che comunque, insomma, visto che Grosso ha anche la fama di essere un allenatore che, insomma, dà spazio ai giovani,
1: viene dalla primavera,
0: ha cominciato la carriera lavorando nel settore giovanile della Juventus, e quindi si è messo in luce come tecnico della primavera della Juventus, poi via via, per cui non mi stupirei, e secondo me è più interessante, più facile che insieme ai dirigenti, tra virgolette, depenni dalla lista quei giocatori che non considera più funzionali tra i tanti prestiti che rientreranno, e si porti appresso in ritiro il manipolo di giocatori che si sono messi in luce con la primavera, facendo una stagione fantastica, ecco, un applauso.
2: Assolutamente.
1: Sì. Grazie Brunella.
2: Buon lavoro.
0: Grazie anche a voi, buon lavoro e buona giornata a tutti. Ciao.
1: Grazie a Brunella Ciullini, Anza e Tutto Sport.
2: Tanto oggi si va su Vieri, si può dire.
1: Sì, oggi si va.
2: Giornali su Vieri.
1: Esatto, sì.
2: Poi noi non diamo respiro a nessuno, approfondiremo, eccetera, tendremo d'occhio.
3: giornale domani troverete parecchi approfondimenti su Vieri, credo.
2: Sì, Vieri sì. O Vieri? Abbiamo ufficializzato la cosa? Beh, vedi, c'è Bordocampo, mi fanno Loreto, esci.
1: Ecco, esatto, c'è il cambio.
2: Sfascio la sedia uscendo, come era mia abitudine. No, volevo capire, abbiamo appurato Vieri o Vieri? Perché c'ha la Y.
1: Sai, ora sentiremo chi ci vuole.
2: È vero. Ora Maxi Scheda in arrivo.
1: Il prossimo ospite mi saprà dire come si pronuncia, visto che di Brasile se ne intende e ci vive.
2: Ascoltatelo, lo ascolto anch'io, perché insomma di lui mi fido in genere su come racconta i calciatori
1: brasiliani. A meno
2: brasiliani.
1: Che non gli vada in tilt il telefono,
2: no,
1: anche a lui.
2: Sei la temperatura terribile. Io vado a prepararmi.
1: Allora, ora ci fermiamo.
2: Ci ritroviamo dalle 2, palla al centro, Luciana,
1: esatto,
2: grazie.
1: Con te appuntamento tra un'ora e qui ci sarà
2: cambio.
1: Esce che poi
2: Loreto, entra la Serpe e noi ci sentiamo alle 2, un palla al centro.
1: E con me tra pochino.

0: guardala. Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
1: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
2: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna, atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
3: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa ovviamente la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Una devastazione terrificante, così l'ONU ha definito i danni del potentissimo terremoto che ha devastato il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a distanza di 39 secondi l'una dall'altra. Il bollettino è drammatico e destinato a salire ancora. Si registrano almeno 235 morti e 4.300 feriti, secondo il ministro della Salute Carlos Alvarado, e si contano ancora quasi 50.000 dispersi. Tra i deceduti c'è anche un italo venezuelano.
4: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Tanti temi toccati, dalla difesa nucleare passando per Medio Oriente e Ucraina. Sentiamo la premier che ha parlato in conferenza stampa.
6: Constatiamo che a fronte di una ripetuta disponibilità di Kiev al negoziato, da parte russa invece si continui a rifiutare il dialogo ponendo precondizioni che sono oggettivamente irricevibili.
5: Ha avuto accesso alla giustizia riparativa Alessandro Chiani, il 19enne condannato a 20 anni di reclusione per tentato omicidio e rapina ai danni dello studente 22enne Davide Cavallo. Quest'ultimo, accerchiato da un branco di giovanissimi, venne accoltellato e lasciato a terra mezzo morto a Milano. La giustizia riparativa è stata richiesta dall'imputato tramite il suo legale e la richiesta è stata accettata dal GUP dopo che Cavallo, che ha riportato una lesione permanente con seri rischi di invalidità, ha perdonato i suoi aggressori e si è reso disponibile a partecipare in prima persona al percorso.
4: Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, l'ex DDFS RFI Mauro Moretti si è costituito in carcere. Questa sentenza pone un precedente pericolosissimo circa la responsabilità dei manager, ha dichiarato al Corriere della Sera. Il 29 giugno 2009 persero la vita 32 persone, altre 130 rimasero ferite.
5: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia al Quirinale sulla giornata mondiale contro le droghe, ha voluto sottolineare quanto sia fondamentale l'impegno su questo fronte, ma anche la riconoscenza della Repubblica verso chi si impegna su questo fronte.
4: La MotoGP e la prima sessione di Assen va in archivio col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1:32.311 precede il futuro compagno in Aprilia dal 2027 Pecco Bagnaia. Terza l'altra Aprilia di Jorge Martin, quarta tratto di Gian Antonio sulla Ducati VR46. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. Intanto è stato sorteggiato il tabellone di Wimbledon. Jannik Sinner comincerà la difesa del titolo contro Miomir Kecmanovic. Per Cobolli invece c'è Mariano Navone, mentre Arnaldi sfiderà Alice. Sovrematch tra Matteo Berrettini e la wildcard Stan Wawrinka. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino Echeverri.
5: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: so che sono un pochino dubbioso, perché ha dei buonissimi piedi e credo che sia più simile a Pongracic come difensore, e non è velocissimo, però è sinistro, quindi non so se giocherà al posto di Ranieri o giocheremo con due sinistri, che questo potrebbe essere possibile.
1: Oh, non so se avete visto qualche video degli highlight, contano sempre poco, però di questo ieri, o tutti i dati sono nani o questo è un bel noccolone, cioè, vediamo, non mi sembra molto veloce, sembra piuttosto uno che punta sul fisico, e c'è anche un bel piedino sinistro, mi sembra di aver notato. Che ne pensate?
2: Buongiorno ragazzi, Federico da Boschi. Questo ragazzo di 2 metri, fortissimo di testa, è una pedina fondamentale per la nostra difesa, dove abbiamo avuto un'annata di lacune mostruose sui calci da fermo. Abbiamo preso un sacco di gol, quindi aver preso uno che ci può far fare un salto di qualità in quel ruolo lì, cosa che con Pongracic e con Ranieri non esisteva, secondo me è già un passo avanti rispetto a dove eravamo l'anno scorso.
3: Buongiorno dai, Danilo, scusate, ma con questo nuovo innesto in difesa, no? La coppia centrale di sinistra sarebbe lui titolare, Ranieri in panchina, e se poi viene considerato Pongracic titolare, si può mandare Comuzza a giocare, vedere se si rivalorizza un po' e riprendere Rugani a 1 milione per fargli fare la panchina 8 anni, o se no, se proprio tu trovi uno ti dà 20-25 per Comuzza, anche vendilo, tanto io non lo ritengo buono a nulla, sicché.
4: Bene, queste erano le opinioni dei nostri ascoltatori che sono intervenuti al 348-7513-933, questo per i messaggi scritti e vocali. Invece per intervenire in diretta vi ricordo sempre il numero 055-77-111-71. Avrete notato, soprattutto per chi è in video, ma ora lo sentirà anche in voce, che è cambiato il mio compagno di viaggio oggi.
5: Si andava a peggiorare?
4: Siamo passati da Tommaso Loreto
5: a Luis La Serpe,
4: siamo passati a Luis La Serpe,
5: onestamente
4: io accolgo favorevolmente, ecco.
5: Meno male, grazie,
4: anche se va detto ne servono 2 per sostituire Marucci, ma ti rendi conto?
5: Sì, no, quello è un dato di fatto,
4: è un dato di fatto.
5: Non è possibile sostituirlo in altra maniera, e forse ne bastano 2, non si sa, mia, perché forse ce ne vuole anche 3. No, stavo sentendo i messaggi. Ma quello di Comuzzo mi sembra una cosa interessante.
4: Comunque non è 2 metri, è 1,87, sì. Insomma, quindi non è che
5: come si dice a Firenze, è un brindellone.
4: Sì, però anche gli altri sono, cioè l'altezza è quella anche l'altezza degli altri, più o meno, no? Dicevamo sì. Prima, anzi, un nostro ascoltatore ci ha detto: beh, dice anche Ranieri e Pongracic e Comuzzo sono tutti alti, alti, certo, per cui insomma. Non è che hai uno basso in difesa, però è sicuramente la stazza, certo. Lento, forse noi ci aspettavamo uno un pochino più veloce, ma se rimane dietro, aspetterà dietro.
5: No, ma io credo che sia un giocatore che intanto si va a inserire in un pacchetto difensivo. Giocatore giovane, più che altro mi piace l'idea che la Fiorentina sia andata a pescare in Brasile, nel Gremio, che sia andata a pescare nello scouting, diciamo così, un giocatore da 15 milioni e in prospettiva possa diventare un giocatore di un certo peso, un giocatore che, diciamo, ha delle caratteristiche di Murillo, ha delle caratteristiche di Bastoni, insomma è un giocatore che sinceramente può tornare molto utile alla difesa della Fiorentina. Però mi piace, ecco, per come è andato tutto, Luciana, cioè nessuno sapeva nulla, a parte qualcosa era venuto fuori nei giorni scorsi, ma era una traccia molto debole, diciamo così, e va bene così, cioè io voglio rimanere sorpreso di trovare il giocatore da questa cifra che poi mi possa effettivamente far cambiare qualcosa. Mi dà anche un'altra lettura, non so cosa ne pensi tu, Luciana, e cosa ne pensano anche chi ci segue. Partì subito con 15 milioni,
4: lo dicevamo,
5: vuol dire che
4: prima,
5: insomma,
4: sì.
5: i soldi ci sono.
4: Sì, esatto, è una bella premessa, ecco, perché appunto significa che comunque c'è dei soldi a disposizione. Ora magari non saranno tutte operazioni così care, no, però se c'è da mettere mani al portafogli, la società te ne dà l'opportunità, no? La proprietà, esatto, non ha messo limiti, quindi magari non tutte le operazioni, ripeto, saranno così dispendiose, soprattutto per un difensore sono tanti, eventualmente 17 milioni.
5: Anche se, cioè, ragioniamoci un attimo, ricordiamoci, erano arrivati a offrire 40 milioni o almeno 35, mi pare, l'Atalanta per Comuzzo.
4: Sì.
5: Quindi sì, sono tanti, 15, però se poi li rapportiamo ai 60 per Palestra tirati fuori dal Chelsea, insomma, onestamente sono cifre normali, tra virgolette.
4: Ora andiamo a sentire invece da uno che di Brasile se ne intende, Sabatino Durante. Ciao Sabatino, benvenuto a Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno.
5: Salve.
4: Ciao, con me c'è Luis La Serpe, quindi tiriamo subito in ballo proprio per parlare di Vieri, che poi credo si pronunci così, vero? Perché ora il brasiliano
6: loro dicono Vieri, ma è la stessa cosa.
4: Ah, ecco,
5: ma Vieri, perché ha origini francesi o qualcosa?
6: No, ma i brasiliani pronunciano come vogliono,
4: come Dodò.
5: Ah, ecco,
4: in fondo,
5: ma c'è un nome solo?
6: Loro dicono siamo nelle lici del calcio mondiale, non dicono elite,
5: ma Sabatino ha un nome solo? Perché è strano, perché insomma di solito i brasiliani hanno soprannomi, hanno
4: Fernandes Santos Lopes.
5: Bene, il nome
6: però completo. Hanno il cognome del padre, della madre, poi accorciano, no, è la fantasia, c'è un fantasia loro, dai.
5: Va bene.
4: Senti, che giocatore è?
6: Allora, già ho sentito i discorsi che sono discorsi solidi, no? Cos'è? È un buon giocatore, non è un unto dal Signore, no? Cioè non è uno di quei giocatori, non è un Vinicius Junior, non è un Esteban, eccetera, eccetera. No, è un giocatore creato nel settore giovanile del Grêmio, che è un settore importante. Intanto viene dal sud del Brasile, quindi dovrebbe essere una persona seria, abituata a lavorare, no? Magari non me ne vogliono, no? Lo dico scherzando, alcuni stati diversi del Brasile in cui magari si pensa più a divertirsi, eccetera, eccetera. Cioè il sud del Brasile è diciamo un posto serio dove la gente è abituata a lavorare, a rispettare gli orari, non arriverà in tardi, eccetera. Quindi il settore giovanile del Grêmio è un settore giovanile.
5: Dunga veniva da là, Sabatino?
6: Ma Dunga era uno serio, eh.
5: Appunto, ti dico, mi è venuto subito in mente questa cosa qui.
6: Falcao viene da quelle parti, capisci? No, ecco. Poi c'era Artur che veniva da quelle parti, solo poi Artur ha capito che nella vita c'era altro, quindi si è messo a fare il playboy e giocare a calcio e fare il playboy sono due sport che non combinano, insomma. Va bene, però diciamo è un'area geografica del Brasile dove c'è serietà professionale, eccetera, soprattutto il Grêmio. Luca Leiva per esempio viene dal Grêmio, cioè sono tutte persone serie, eccetera, eccetera. Allora, il giocatore è un buon giocatore che io personalmente dal vivo ho visto giocare da terzino sinistro. Poi
4: infatti mi chiedevo anche io se può essere.
6: Ma io l'ho visto giocare in quel ruolo, però ha il fisico per poter giocare. Ha giocato, guarda, una decina di partite del campionato nazionale, il resto l'ha fatto nel campionato gaúcho e nella Coppa del Brasile. In tutto avrà fatto 20-25 partite da professionista. È un buon giocatore, strutturato bene fisicamente, un buon sinistro, uno forte fisicamente, reattivo per quanto riguarda il ruolo. Però ripeto, nei giorni scorsi qualcuno di voi mi ha chiamato, si parlava di 20-25, erano troppi soldi. I soldi che ha speso, che leggo ha speso la Fiorentina, perché quando ha speso non lo so, perché
4: si dice 15 più 2 di bonus, ora non so.
6: Va bene, avete detto, se Palestra costa 60 milioni, cioè i 60 milioni del Chelsea valgono i 15 milioni italiani.
5: Esatto.
6: Ed è il valore, perché Palestra ha fatto 30 partite in Italia col Cagliari. Il Cagliari non vale il Grêmio. Il Grêmio ha vinto una Libertadores, io stavo ricordando adesso con mio carissimo amico che si chiama Massimo Morales, che fra l'altro è una persona molto conosciuta nel calcio, è stato il secondo di Trapattoni al Bayern di Monaco.
5: Sì.
6: Stavo parlando proprio di questo, insomma, Palestra ha fatto 30-35 partite col Cagliari e il Cagliari non vale il gremio, perché al gremio stiamo parlando di Lucas Barrios, che è stato il mio giocatore che ha vinto la Libertadores. Non mi risulta che il Cagliari abbia vinto la Coppa UEFA e la Coppa Libertadores, cioè diamo a Cesare quello che è di Cesare, diamo al gremio a quello che è di gremio, e alla Fiorentina quello che
5: è Fiorentina.
6: Quindi è un giocatore che viene da una squadra storica, ha tutte le qualità, però non mettiamo addosso la croce che deve essere passerella, perché non è passerella, forse lo diventerà, me lo auguro. Bisogna dargli tempo di acclimatarsi, e anche perché noi possiamo comprare questi tipi di giocatori, non possiamo comprare giocatori brasiliani che ci costano l'occhio della testa. È un buon giocatore, come lo era Nathan, che è andato al Napoli, perché è quel tipo di giocatore che ha qualità, però bisogna aspettarlo. Se a Firenze pensano di aver preso Passarella, non hanno preso Passarella.
5: Certo.
6: Va bene.
4: Senti, qualche ascoltatore ci suggeriva, ci chiedeva, non so qual è il tuo pensiero, se è lento, perché noi abbiamo già Pongracic, no? Che ci fa un po' dannare.
6: No,
4: perché
6: non è lento. Perché un giocatore che è cresciuto a fare il terzino sinistro, se è lento non poteva fare il terzino sinistro.
4: Certo.
5: Ecco, mi curiosisce il terzino sinistro, Sabatino, ma la difesa a 3, difesa a 4, terzino di spinta?
6: Giocava allora Calafiori, che noi abbiamo fatto giocare. Dove gioca all'Arsenal? Quanto gioca? Perché noi esaltiamo troppo i nostri giocatori. Calafiori qui da noi è un idolo, è all'Arsenal, che è due gradini sopra il campionato italiano, gli tocca fa panchina e gioca da terzino sinistro, perché nel ruolo di centrale c'è Gabriel Magalhães, che viene dalla Vai. Ecco, allora se la Fiorentina avesse preso Gabriel Magalhães da Vai, ti dicevo che era uno unto dal Signore, va bene? In Brasile ci sono altri giocatori in quel ruolo unti dal Signore, però te costano 50 milioni di euro. Purtroppo noi non possiamo spendere quelle cifre, perché se tu spendi 50 milioni per Palestra, quando vai a prendere un attaccante devi spendere 150. Se Palestra vale 50 milioni, Wesley della Roma quando vale?
5: Infatti, bravo.
6: Quindi la Fiorentina ha fatto quello che doveva fare, cioè noi possiamo prendere dal Brasile o dal Sud America questi tipi di giocatori che hanno qualità, che devono lavorare, che noi dobbiamo aspettare, perché questo è un ragazzo che ha qualità, però se gli mettiamo addosso che arriva la Fiorentina, deve fare passerella, ci troveremo che tutti quanti andiamo a fare una passerella da qualche parte. Dobbiamo dargli il tempo di ambientarsi. Poi dobbiamo smetterla di dire ma noi si adatta, siamo un campionato di terzo livello. Quindi l'arroganza che ci avevamo e potevamo avere 15 anni fa, quando eravamo il miglior campionato del mondo,
4: non è giustificata ora.
6: No, ecco. è un buon giocatore. Io personalmente l'ho visto giocare da terzino. Poi ci sono Mano Menezes, che a voi non dice niente, Sidney. Era l'allenatore, Mano Menezes oggi è l'allenatore del Perù, ma è stato anche l'allenatore del Brasile, era l'allenatore l'anno scorso del Gremio, quindi ho anche sentito lui, ho sentito Sidney, me ne parlano bene, anche come ragazzo serio, eccetera. Adesso loro due, Mano Menezes, che ha allenato il Gremio l'ultimo anno, e ripeto, è stato anche l'allenatore in Sudafrica, nel Mondiale Sudafricano del Brasile, mi hanno detto che questo è un ragazzo che ha qualità e che può. Sì, io l'ho visto in un ruolo quello da terzino. Non ho mai visto un terzino lento, quindi non credo che possa essere lento. Non l'ho mai visto giocare da difensore centrale, in cui certe caratteristiche sono diverse, perché mentre se giochi a sinistra, poi per esempio ti dico una cosa, puoi scivolare, non puoi scivolare, perché se scivoli rischi di fare un calcio di rigore dentro l'area centralmente. Se scivoli, un attaccante che ti attacca e scivoli cercando di pigliare la palla sulla fascia, al limite ammoniscono, al limite, ma non rischi insomma di fare un calcio di rigore, capito? È meglio non scivolare, va bene, però c'ho tante cose che è meglio non fare, però spesso e volentieri vediamo le scivolate. Calafiori scivolava, quando ha scivolato davanti l'area ci hanno fatto anche male dopo, capito? Invece io l'ho visto giocare lì, quindi certe funzioni, certe caratteristiche che si fanno in fascia magari sono diverse da centrale, quindi non posso dirvi com'è da centrale perché non l'ho mai visto giocare da centrale, però
4: ho capito.
6: È un giocatore, l'allenatore, il vice allenatore che l'hanno avuto l'anno scorso al gremio me ne parlano bene, anche da centrale. Io do giudizio da terzino sinistro, lento non è.
4: Bene, questo ci conforta. Ma quali, avendo 21 anni, quali margini di miglioramento può avere al di là del periodo di adattamento che gli servirà, insomma, di cui parlavamo?
6: Intanto deve abituarsi a un tipo di calcio molto tattico come quello del nostro, capito? Certo. Anche se con Mano Meneses, che è un allenatore come lo è Filippo Scolari, è un allenatore di scuola italiana, cioè nel senso che questa è gente che sa perfettamente che la cosa più importante in una squadra è il reparto difensivo, dove l'allenatore può incidere. In attacco gli allenatori incidono solo se rompono le palle, capito qual è il discorso? Perché davanti fanno i giocatori, fanno loro, cioè è in più dietro. Quindi lui, credo, avendo avuto la scuola di Mano Meneses e di Sidney, allenatore e vice allenatore, che sono due che in fase difensiva sono molto, diciamo, quotati, credo che sappia difendere e quindi si adatterà al nostro tipo di calcio, però si deve ambientare in altro modo di allenare, in altro modo, certo, di fare, certo, di fare. Io credo che possa solo migliorare, peggiorare è difficile.
5: Speriamo. Beh, come il campionato della Fiorentina, peggio dell'anno scorso, bisogna veramente mettersi di grande impegno. Senti Sabatino, ti volevo chiedere, ecco, ci sono profili interessanti per altri ruoli in Brasile che la Fiorentina potrebbe andare? Perché questo mi sembra un colpo, e correggimi se sbaglio, da scouting, cioè si è andato a trovare un giocatore e aveva delle prospettive su cui c'erano gli occhi di tante squadre, però hai battuto le altre.
6: No, la cosa che mi fa piacere è che la Fiorentina ha capito che non può andare su Rios.
4: Certo.
6: Non può andare su Wesley, non è roba da Fiorentina, ma non è roba da Fiorentina, non perché io ce l'ho con la Fiorentina, a me Firenze piace, la storia della Fiorentina eccetera, però oggi andare su un giocatore come Wesley ci vogliono 30 milioni, andare su Rio ce ne vogliono 35, e la Fiorentina, opinione mia, non si può permettere di spendere questi soldi, capisci? Perché oltre al terzino destro o il centrocampista da comprare altri 3-4 giocatori,
4: sì,
6: poi mentre spendi meno all'estero, in Italia costa benedetta stupidaggine del 2 slot extracomunitari e l'italiano, il comunitario, te costa l'ira di Dio, capisci quale discorso? Perché sì, Palestra 50 milioni, che c'hanno i manubri d'oro, c'hanno o i pesi d'oro, c'hanno, capito quale discorso? Ma tutto, certo, è colpa di questa regola, non so come chiamarla, va bene, decidete voi l'epiteto, delle due slot extracomunitari. Quindi la Fiorentina ha capito finalmente che cosa deve fare, andare a cercare giocatori che sulla carta sono di seconda scelta,
5: ma
6: come lo era Nathan per esempio per il Napoli,
5: certo,
6: spendi 10-15 milioni, che è una scelta giusta, perché un giocatore come Vieri o Vieri, chiamatelo come vi pare, se lo vai a prendere in Italia ti costa 40 milioni perché è italiano, va bene?
5: Ma ce l'hai qualche nome che potresti...
6: certo che ci sono qualche nome, ma lo dico a una televisione o a una radio, mai. Mica faccio l'informatore medico scientifico io, eh.
5: Vabbè, io ho provato, da buon giornalista, visto tanto mai.
6: Sì, ma Luciana non ti ha detto che figlio d'Androcchia sono io, capito?
5: No, ma è il tuo lavoro, giustamente.
6: No, ma non è il mio lavoro, cioè... tu non eri ancora nato che io facevo il capo delle carovane degli zingari, capito?
5: Ma quello parliamone, perché non so quanto c'è la differenza tra
6: dai, sto scherzando, sono scherzando. Allegro perché c'ho più giovane. Ma volete parlare con Massimo Morales o no?
4: Che ci racconta Massimo Morales? Passacelo,
6: quello
4: dai,
6: che volete, sentiamo. Dalla Fiorentina, lui è stato, certo, ha consigliato Gomez alla Fiorentina.
4: Ah, ecco, quindi gli possiamo chiedere quello.
6: No, dai, sto scherzando, dai, vi saluto perché tra l'altro abbiamo una riunione con lui, perché lui è un allenatore di calcio.
5: Sì, direi proprio di sì.
6: Quindi no, dai, sto scherzando, oggi mi avete preso
4: di buon umore, sei di buon
5: oggi,
4: umore.
5: Oggi fai parte di Brasile del Nord.
4: Ci parliamo volentieri anche.
6: Luciana, ciao, buon lavoro a tutti.
4: Ciao, grazie Sabatino. Allora, grazie a Sabatino Durante, ovviamente è un agente, è un intermediario di mercato, è un esperto di mercato sudamericano, per cui ci ha fatto
5: chiaro,
4: capire
5: determinate cose.
4: Sì, sì, ma ci ha anche rincuorato, perché insomma tutti ce lo descrivevano dai video, dalle cose, uno un po' lento, invece
5: ora sai,
4: lui
5: detto fra noi, Luciana, lento, se è lento
4: non veloce, ecco,
5: ma
4: no, lento
5: perché non è che nel campionato italiano ci sia, ti ricordi, no, quell'analisi che fu fatta mi pare a febbraio-marzo da Sky, dove venne fuori che praticamente solo nel campionato inglese si oltrepassano i 25-26 km all'ora in azioni che possono durare anche oltre 15-20 secondi. In Italia se si arriva a 22-23, sì. Ma poi veramente per qualche secondo, per cui sai, sì, mi interessa più che sia un giocatore che sappia ben tenere l'avversario e che magari fisicamente sappia fare sportellate, e questo insomma da 1,80, da uno che c'è un fisio di 1,87 me l'aspetto.
4: No, poi ecco, anche un giocatore d'utile, quindi può tornare utile anche, no, in attesa di Parisi magari. È vero che
5: esatto,
4: deve fare anche i conti con il calcio italiano e come si approccerà a questo, al nostro campionato, però può essere utile anche in attesa che ritorni abile arruolato il buon Parisi sulla sinistra, no, come terzino sinistro. Poi staremo, certo, a vedere anche che succede con Gosens. Dunque, in attesa del prossimo collegamento, vediamo di rispondere a qualche altro nostro ascoltatore. Dice: ma la Fiorentina può spendere 30 milioni invece di comprare Brescianini e Fabian a 15, se ne prende uno ma buono, dice, stai a vedere, si risparmia anche sul monte ingaggi. Può essere giusto, ma ormai è fatta, perché
5: nel senso, i due
4: ormai li hai presi e devi anche capire qual è la strada giusta con loro, perché per noi è facile dire non sono buoni, rivediamoli, esatto, eccetera, però tu hai fatto un investimento, quindi io credo che sia anche giusto parlarne anche con rispetto di questi due giocatori e capire come si possono valorizzare nel caso, oppure magari cedergli, fargli fare un percorso in un'altra squadra.
5: Io
4: e poi
5: ho un
4: riprenderli,
5: dubbio,
4: non so.
5: Luciana, io questa rosa qui la vorrei vedere in una situazione un po' più diversa dal punto di vista psicologico, dal punto di vista della preparazione. Secondo me non è proprio tutto, cioè, mandiamoli via tutti,
4: no.
5: E gli stessi Fabian e Brescianini, io li vorrei rivedere, insomma, cioè non è che sono giocatori che sono arrivati in Serie A così per sentito dire, e nelle loro squadre non avevano giocato male. Poi qualcuno mi dirà, sì, uno gioca nel Bologna, gioca nell'Atalanta, benissimo, ok, d'accordo, però per la Fiorentina, per quello che deve fare quest'anno, secondo me sono giocatori che potrebbero tornare molto molto utili, al netto appunto di una preparazione fatta come Cristo comanda,
4: certo,
5: e con un allenatore che magari sa anche intuire determinate cose, perché no?
4: Sì, sì, tra l'altro invece stanno arrivando un po' di messaggi. Tu hai detto colpo da scouting, ma in realtà dice troppo alto il prezzo per considerarlo un colpo da scouting, no? Colpo da scouting uno si aspetta, che ne so, quello a 8 milioni o a meno, e per poi
5: dipende
4: fare...
5: che giocatore diventa dopo. Questo, cioè, è un'analisi, sì, corretta, per l'amor del cielo. Però Kvaratskhelia fu trovato a 10 milioni, cioè accidenti, 10 milioni, quanto è stato rivenduto? Cioè, è anche quello il fatto, capito? Per cui puoi anche pagarlo 8, 9, 10 milioni, ma se poi il giocatore ti vale dopo, in prospettiva, ti va a valere il quadruplo e il quintuplo, vuol dire che tu sei andato a cercare, e comunque andare a prendere un giocatore di 21 anni del gremio, mi viene a pensare, Luciana, dimmi te, però insomma, non è che fosse nel mirino e tutti si sapesse c'era questo giocatore.
4: Max Accampi invece si sta autoconvincendo, eventualmente, non so se è una battuta, dice Vieri il miglior difensore di mondo, detto proprio alla Fiorentina, lo ripete due volte, per cui forse si sta autoconvincendo, ma ci vogliamo autoconvincere anche, ci vogliamo convincere anche noi, perché comunque se diventerà un giocatore della Fiorentina ce lo auguriamo tutti, non sarà il migliore del mondo, ma l'importante è che faccia, sia funzionale insomma alla Fiorentina e a quello che serve,
5: senza ombra
4: a grosso per questa stagione, tra l'altro una stagione che inizierà presto, perché 14 sera saremo in campo al Franchi.
5: Io fui tifo per il Benevento, No, scusa, per Ravenna.
4: C'hai questa. Speri di vedere Ronaldinho.
5: Ronaldinho, no, ragazzi.
4: Beh, sarebbe sì.
5: Cioè, l'abbiamo vissuto davvero nel quando è arrivato al Milan, ma anche prima quando era al Barcellona. Insomma, un giocatore straordinario.
4: Sì, farebbe piacere vederlo in campo in particolare, ma insomma, essendo in pratica anche un dirigente, poi alla fine, cioè uno che caccia i soldi e mette i soldi nel Ravenna, comunque anche se non fosse in campo dovrebbe essere comunque allo stadio, ecco. E quindi sarebbe un bel Ferragosto, soprattutto se poi si vince, perché insomma perdere subito il primo turno di Coppa Italia con il Ravenna io non lo prendo neanche in considerazione. Quest'anno la stagione inizia presto, vedremo come andrà avanti. Allora, per continuare a parlare di Vieri o Vieri, come ci ha detto il nostro Sabatino Durante, io tiro in ballo un difensore, così parlo anche di difesa, un ex difensore, è stato anche capitano, Gianluca Comotto, ciao.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
5: Ciao Gianluca.
4: Buongiorno.
7: Ciao, buongiorno.
4: Senti, capiti proprio nella trasmissione, nella giornata giusta, stavo per dire trasmissione, perché insomma c'è questa notizia di questo difensore centrale brasiliano, il Grêmio, che è stato preso dalla Fiorentina. E non so se lo conosci, Gianluca, anche tu fai questo lavoro.
7: Già, premetto che non so se è il momento giusto perché non lo conosco, però
4: io voglio parlare di difesa, per cui insomma,
7: esatto, parlando di difesa in generale. non lo conosco di nome, ma non nei particolari, quindi rischierei di dire qualcosa che non conosco. Rimane un acquisto, mi sembra abbastanza oneroso, quindi spero che sia di più di una scommessa, perché se no, se si parla di quei soldi sono reali, per una scommessa sono tanti.
4: Infatti qui ti volevo, secondo te, tra l'altro, cioè viene preso per giocare anche subito, perché comunque non è che
5: 10 milioni.
4: Un giocatore, un difensore da 17 milioni lo tieni in panchina, no? Anche se è un 2005, avrà bisogno di ambientamento, però penso che sia stato preso per farlo giocare, quindi mi chiedo che difesa ti aspetti, cioè chi è che gli farà posto, ecco, considerando che lui è un mancino.
7: Beh, l'ultima volta che ci eravamo sentiti, se non sbaglio, parlavamo che il primo reparto da andare a rafforzare era quello difensivo, quindi da quel punto di vista Paratici
4: è la mossa giusta, quindi.
7: Ha fatto la mossa giusta, è un mancino, e difensori mancini centrali si sa che valgono di più, perché ormai con la ricerca che c'è del gioco sin da dietro è una cosa importante. Poi detto questo, andiamo un po' nello sconosciuto, come esperienza da giocatore e poi da dirigente, vi dico che c'è da aver pazienza, perché in un ruolo delicato come quello e con una fase difensiva diversa come quella richiesta dagli allenatori italiani, c'è sicuramente da aspettarlo. Poi speriamo che ci riservi sorprese, che si adegui subito al calcio italiano, ma un po' di pazienza bisognerà averlo sicuramente.
4: Senti, si parla di soprattutto di Comuzzo, no? Anche lui è un 2005, che cosa può succedere? Cioè che venga ceduto? Secondo te sarebbe un errore tenere magari Pongracic e cedere lui?
7: Ma un giocatore giovane italiano come Comuzzo va assolutamente tenuto, ancora grandi ampi margini di crescita. L'anno scorso è stata un'annata molto particolare per lui, spesso soprattutto dal punto di vista mentale, quindi è un giocatore che va tenuto, a meno che non arrivi una proposta indecente. A quel punto si sa che ormai col mercato e il calcio italiano le proposte indecenti non si possono rifiutare, quindi non so se arriverà, ma solo a quel punto lo venderà, sono assolutamente un giocatore da tenere.
5: Che peraltro era già arrivata, perché Gianluca, quando l'anno precedente, quell'anno di Palladino, arrivò una richiesta, un'offerta di pare 35-36 milioni.
4: Sì, ma ora penso non sia più
5: da parte dell'Atalanta. No, ma arrivano, quindi.
4: No?
5: Appunto.
4: Viene da una stagione però negativa, io credo che sia impossibile.
7: Quando parlavo di aspetto mentale mi riferivo proprio a quello, no? Che un giocatore che probabilmente nella testa si sentiva già andato e poi non andò, poi sai le cifre, finché girano solo voci o si parla di certe cifre, bisogna poi vedere sempre se corrispondono alla realtà. Sicuramente è un giocatore che può valere quei soldi lì, al netto dell'annata dell'anno scorso. Sicuramente c'è stata una regressione, quindi quest'anno saranno un po' tutti attenti a vedere se si riproporrà a certi livelli, oppure se un giocatore con le cifre non le vale, quindi eventualmente verrà venduto poi a cifre diverse.
4: Probabilmente può aver inciso proprio questa sensazione di non essere più al centro del progetto, di voler essere ceduto, perché insomma si racconta che lo abbiano fatto anche piangere, no? Perché volevano mandarlo via assolutamente, volevano fare questa operazione in uscita e lui non accettò, per cui insomma può aver inciso sulla sua stagione anche questo, al di là che è stata una stagione negativa per tutti, non solo per Comuzzo.
7: Stiamo parlando di un ragazzo ancora molto giovane che certe dinamiche non poteva conoscerle, e vivendole sicuramente è andato in difficoltà, perché poi puoi perdere un po' di autostima, ti possono un po' sparire i tuoi punti cardinali su cui ti sei basato, quindi può succedere, fa parte dell'esperienza anche questa. Se è bravo diciamo a prenderla come una parentesi, a reagire, sarà qualcosa che lo farà crescere ancora di più dal punto di vista caratteriale.
5: Ma stavo dicendo, Gianluca, che questo gruppo, questa squadra che ha rischiato tantissimo, perché in realtà ha rischiato, è vero che in cuor nostro in pochi temevano veramente la retrocessione, però il rischio è stato direi notevole, e l'arrivo poi prima di Vanoli e poi soprattutto di Paratici diciamo ha riportato le cose nel verso giusto. Ma io questo gruppo lo vorrei rivedere allenato per bene, preparato anche da un punto di vista psicologico, in un ambiente diverso, prima di dire, come sai, Firenze la conosci bene, no? Si fa i pulisti, arrivederci, grazie. Ma io prima di mandare via alcuni giocatori ci penserei bene, non so cosa ne pensi tu.
7: Son d'accordo con te, ma anche per un'altra cosa che aggiungo io, che fare pulisti non è così facile, a meno che uno non regali i giocatori, e non mi sembra il caso della Fiorentina, no? Quindi un repulisti generale non potrà avvenire, potranno esserci delle uscite al pari di entrate, però è un gruppo oltretutto che era stato fatto anche con un'idea che non era sbagliata, ovvero quella dei giovani italiani, no?
4: Quindi sì.
7: se uno diciamo sposa una linea, poi un'annata sbagliata che può capitare, è stato come hai detto bene te, poi dopo è andata anche bene che non è finita nella maniera più tragica sportivamente parlando, è giusto mantenere la linea e riprovarci logicamente, andando a correggere quelle che erano delle mancanze abbastanza evidenti, però quelle soprattutto dal punto di vista della personalità, che è quella che è un po' mancata a questo gruppo.
4: Senti, tra un po' si ricomincia, le stagioni ricominciano, che Fiorentina ti aspetti con grosso?
7: Ma intanto sono contento che sia stato preso un allenatore giovane, italiano, Paratici lo conosce bene, quindi il feeling potrà esserci da subito, ma mi aspetto che si dia continuità, no? Fino adesso, cioè negli ultimi anni, gli allenatori sono abbastanza passati
4: sì.
7: Velocemente, spero che questo sia un allenatore che possa aprire un ciclo, non so se potrà essere vincente sin dall'inizio, però sarebbe bello vedere un progetto a 3 anni diciamo, che possa portare a vincere qualcosa la Fiorentina.
5: Siete quasi coetanei voi due, no? Se non sbaglio, mi pare lui se abbia 48 anni più o meno,
7: forse un anno in più di me,
5: siete stati insieme a Cacoverciano?
7: No, io ho il corso da allenatore, non l'ho fatto, io ho fatto il corso da direttore sportivo, quindi non mi è capitato.
5: Non vi siete mai incrociati?
7: Non ci siamo incrociati, però sin dall'inizio si è sentito parlare, sai, quelle voci nel calcio girano, come di uno che avrebbe fatto l'allenatore ad alti livelli, anche per i modi di porsi che ha e per l'idea di gioco, appunto.
4: Senti, ma ti vedremo per il centenario? Il 29 agosto hai da fare o ti vedremo?
7: La mail mi è arrivata, quindi vuol dire che
4: la famosa email che tanto fa discutere.
5: Ah, vabbè.
7: a me è arrivata, quindi salvo impegni sicuramente sarà un piacere, sarà un piacere.
5: Vabbè, sono state stagioni interessanti quando c'era Comotto.
4: Certo. Che ricordi hai, Gianluca, tanto per tracciare un attimo?
7: Che ricordi a livello di carriera più alti, no? Perché la Champions, Liverpool, andate e ritorno, cioè cose straordinarie che forse a inizio carriera non mi sarei mai nemmeno immaginato di poter vivere, quindi è stato qualcosa di incredibile. Giocatori fuori classe con cui ho giocato, da Mutu, Jovetic, Gilardino, Frey, e poi magari da offendo anche qualcuno non nominando.
4: Certo,
7: però
4: insomma sono stati tanti effettivamente.
7: Sono stati tanti. E i Della Valle devo dire che fecero qualcosa di straordinario. Peccato poi la parentesi finale quando sono tornato da dirigente, dove ormai l'amore, diciamo, era reciproco, no? Tra Della Valle, città e tifosi era un po' finito. Quindi ho vissuto poi la parentesi un po' più negativa, però è stata una bella esperienza anche quella.
5: Tu hai vissuto praticamente, direi, l'ultimo momento importante del calcio italiano, cioè quando ancora il calcio italiano era ai vertici del football, e adesso invece purtroppo, come giustamente ci diceva prima Sabatino Durante, insomma, sarà il terzo, quarto campionato quello italiano più o meno, e tu ti sei fatto un'idea del perché di questa catastrofe, diciamo così, sportiva, che trova la conferma nel fatto che da tre mondiali l'Italia non partecipa?
7: Ma guarda, coincide un po' con una crescita superlativa di altri campionati. Noi ci siamo un po' fermati,
4: ci siamo seduti
7: sugli allori a tutti i livelli, ma compresi quelli dirigenziali. Gli altri sono andati avanti con strutture, con idee, e tutto poi è venuto di conseguenza, no? Soprattutto il campionato inglese fattura il doppio, se non più del doppio del nostro, quindi sì. Competere è diventato impossibile. Vedi il caso palestra dove non si può più competere, però ci dobbiamo adeguare, rimboccarci le maniche e capire che il nostro campionato è diventato un campionato di transizione, di transito di giocatori per poi arrivare ad altri livelli. Va accettato, ma va messo dentro sicuramente un discorso in cui, visto che è un campionato che non è più tra i primi, dobbiamo imparare a crescere i giovani, crearceli in casa per poi andare magari anche a creare più valenze che fanno andare avanti il calcio.
4: Perfetto, Gianluca, grazie del tuo intervento e ci sentiamo ovviamente.
5: Ci vediamo
4: il 29, ma magari ci sentiamo anche prima.
7: Ci vediamo il 29.
5: Di sicuro il 29
4: agosto.
5: Poi
4: ovviamente.
5: Dopo vediamo.
4: Grazie.
7: Se non arriva un'email che annulla il tutto.
4: No, significherebbe una tragedia.
7: No, nei miei confronti, non di due. Il centenario si farà.
4: Cioè, guardi, arrivava troppa gente, hanno risposto troppi.
7: Quanti ne abbiamo invitati, leviamo l'invito.
5: Tutti meritano, perché tutti hanno dato un piccolo o grande contributo ai 100 anni.
4: Anche secondo me.
7: Buona giornata.
4: Ciao, grazie Gianluca Comotto, grazie.
5: Insomma, anche lui fece una discreta carriera.
4: Sì, no, infatti.
5: Infatti, come ha detto lui, non se l'aspettava ad arrivare a quel punto lì e di ritrovarsi poi a giocare in una squadra che raggiunse determinati obiettivi. Volte, vedi, c'è anche questo, no? Vai a prendere un giocatore con delle aspettative normali, però riesce a darti il 110% e magari raggiunti gli obiettivi che non ti aspettavi neanche. Quindi la speranza è quella. Riguardo a Palestra e all'offerta che ha fatto il Chelsea per il giocatore che sembrava già dell'Inter, insomma, bisogna stare attenti, perché dall'Inghilterra potrebbe arrivare offerte. Sto seguendo il fatto che il Nottingham sta cedendo Tonali e pare su una cifra intorno ai 100, ti dico più o meno, ora ne parlavo prima di là con gli amici di Tutto Mercato Web. Se va via un nome Tonali, mi auguro di no, ma potrebbe anche pensare a uno come Fagioli,
4: Chi può dirlo? Vediamo, vediamo lì, che però succede. Tra l'altro c'è anche un nostro amico, prima, ora non lo ritrovo, ma insomma lo ringrazio dell'osservazione. Magari anche Dudò al Tottenham, visto che parliamo proprio di Tottenham, certo, visto, certo, che De Zerbi, insomma, lo ha avuto,
5: esatto,
4: in Russia,
5: esatto,
4: nel campionato,
5: lo potrebbe rivolere, certo.
4: In Ucraina, scusate.
5: Sì, in Ucraina. Sì, potrebbe essere un'idea, perché insomma si è capito che Dudò ormai ha finito il suo percorso con la Fiorentina, poi mai dire mai.
4: Che se si inserisce una squadra della Premier inglese tra i due litiganti Napoli e Roma, la Roma si è un po' raffreddata, sì, sì, anche se sembrava la...
5: Parati ci disse, no, ma noi se arriva un'offerta, parlando di Kent, ricordi?
4: Sì.
5: Noi non possiamo fare come altre squadre, dobbiamo accettare. Io aggiunsi poi, no, noi si deve fare nei confronti magari di un Inter, di una Juve, di un Milan, ma se in Milan, all'Inter e alla Juve arriva un'offerta di Chelsea, Arsenal, Liverpool o quant'altro, e stanno zitti anche loro, perché se all'Inter arriva un'offerta per Lautaro Martinez, 100 milioni, 10 milioni di giocatori per 5 anni, Lautaro Martinez saluta tutti e dice io voglio giocare in Premier.
4: Certo.
5: Purtroppo questo è per il ragionamento che facevamo prima.
4: Allora, abbiamo con noi il nostro Andrea Giannattasio, uno di casa, per cui non sto a fare presentazioni in pompa magna. Andrea.
8: Ciao, buonasera.
5: Ciao Andrea.
4: Ciao, tu ciao, che ne pensi? Ne avrai già parlato stamattina nella tua trasmissione, durante la rassegna stampa, no, di ieri, che poi un nostro ascoltatore che ha abitato per tanti anni a Porto Alegre ci dice no, ma la Y viene percepita come una I italiana, per cui lui dice ieri, non ieri.
8: Ma guarda, io ieri sera ho scritto, ne parlavo proprio anche stamattina in diretta, allo storico scout di Pantaleo Corvini in Brasile, che si chiama Andrea Cione, abbiamo spiegato anche
4: già,
8: tante
4: è vero, sì, sì, Andrea, certo,
8: che vive tuttora in Brasile. Lui mi ha detto che si dovrebbe dire ieri, però poi insomma
4: però
5: anche Sabatino,
4: anche Sabatino
5: detto, sì,
4: ha detto che in Brasile dovrebbe dirsi ieri, però insomma poi come ce lo dirà il giocatore stesso,
5: e
4: dai,
5: ha fatto
4: sì,
5: che tra l'altro arriva lunedì o martedì, presumo, vero?
8: Beh sì, sai, oggi è venerdì, poi c'è il weekend di mezzo, difficilmente
4: c'è il weekend, fanno, insomma
8: esatto, si fanno cose di questo tipo, per cui sì, anch'io Luis penso che sarà lunedì o martedì il giorno in cui lo vedremo. Ma che cosa ne penso? Io, sai, ho sospeso il giudizio perché non lo conosco, quindi con grande umiltà dico che mi affido agli addetti ai lavori, mi affido a Sopatino Durante che abbiamo sentito sì, oggi, lo stesso Andrea Cioni che insomma lavora in una scuola calcio in Brasile e ha fatto per tanti anni lo scout alla Fiorentina, mi dice che è un buon giocatore, fisicamente molto prestante, un ottimo piede, mancino, l'abbiamo ribadito sì, un sacco di volte, non è molto veloce, questo mi hanno detto
4: sì, anche i nostri ascoltatori che hanno visto anche degli spezzoni, no?
5: Lui il Sabatino ci ha detto
4: che non è, che non può essere lento perché comunque ha fatto anche il terzino sinistro, lui l'ha visto più da terzino sinistro, ha detto che da centrale, e gliene hanno parlato però bene anche da centrale, ecco.
8: Sì sì, comunque è un investimento importante, è chiaro che viene a fare il titolare della Fiorentina, questo diciamo chiaramente, e gli dovrà essere concesso un minimo di tempo per ambientarsi, perché è un ragazzo di 21 anni che affronta la prima esperienza fuori dal Sud America. Però è un talento perché se ne parla un gran bene e aveva su di sé l'attenzione di tante squadre, quindi io sono ottimista, mi fa molto piacere questo cambio di direzione, almeno in apertura della sessione estiva in cui si vanno a cercare giocatori magari non dico sconosciuti, perché se paghi un giocatore 15 milioni tra gli addetti ai lavori non può essere sconosciuto, però intanto lo vai a prendere in un altro mondo, non è la classica figurina che ti metti in casa che tutti sanno chi è, e quindi secondo me è un cambio di direzione importante che può essere il preludio anche altre operazioni magari un po' sotto traccia. Fatico a far rientrare questa operazione nello scouting, perché lo scouting è quando veramente vai a prendere, ecco per esempio vai a prendere quel ragazzo del Tajeres, Baroni, quello è un 2009 se non mi sbaglio, allora a quel punto lì, anche se ha una clausola da 25 milioni, però magari va veramente a prendere uno che conoscono in pochi, questo è un calciatore già fatto e finito,
4: già noto,
8: maturo, che insomma aveva già l'occhio della Juventus sopra, ecco.
4: Ho capito. Senti Andrea, io ti ho chiamato anche per commentare con te una voce che hai trovato tu stesso già ieri su

0: che è una candidatura che la Fiorentina ha esaminato, poi ha scartata, come ha scartato quella di Parolo, come ha scartato quella di Diamanti, e c'è quella di Pasquale che è ancora secondo me in lista. Non è una cosa esattamente delle ultime ore, per quello che abbiamo saputo, c'è
1: un mese,
0: una cosa che
1: sì.
0: da tanto tempo, anche da un mesetto abbondante, perché sapete che Pasquale è commissario tecnico della nazionale Under 16. Io l'ho visto tantissime volte quest'anno a Viola Park, tante volte gli ho anche dato la formazione perché arrivavo magari un po' più tardi, gli mancava la distinta e gliela passavo con piacere, e quindi lui veniva a vedere i nazionali italiani che lui allena, quindi 2010 naturalmente, e sinceramente è un profilo che la Fiorentina conosce molto bene, perché Valentina Angeloni avrà avuto modo di parlarci tantissime volte, quindi so che già da tempo lo volevano inserire all'interno della Fiorentina. Addirittura, per quello che ho capito io, c'era proprio la volontà di talmente tanto averlo nella Fiorentina Pasquale, che gli era stato addirittura proposto un ruolo diverso rispetto a quello dell'allenatore, cioè gli era stato prospettato in un futuro, magari non immediato, ma tra un anno e mezzo, due anni, di vederlo addirittura come team manager della prima squadra. Questo mi hanno raccontato. Però gradualmente l'idea era quella di poterlo inserire all'interno del club come allenatore, e l'idea della Fiorentina era quella di potergli dare quella che è una panchina prestigiosissima, che è quella della Primavera. Se ne sta parlando, se ne continuerà a parlare prossimamente.
2: È un bel segnale, però, secondo me.
0: Che non va scartato assolutamente, ecco.
2: È un bel segnale, secondo
1: Oddio,
2: me.
1: Oddio, da allenatore proporlo come team manager, non so se lui ha piacere di questo, però significa volerlo comunque dentro la società.
0: Perché
1: dentro.
0: È una figura che piace tantissimo. Ragazzi, Manuel Pasquale, lo conosciamo tutti, è un ragazzo di un'intelligenza fuori dal normale.
1: Certo,
0: ha fatto 350 partite con la Fiorentina, è stato capitano. Insomma, è uno... Cioè, leggevo un commento ieri di un tifoso quando ho pubblicato questa notizia su Firenze Viola, che diceva: io a Manuel Pasquale gli affiderei anche le chiavi di casa mia. Ma perché è vero, perché al di là di quel piccolo episodio che ci ricordiamo tutti, in quel Fiorentina-Empoli, che lui fece quel rigore che consentì, tra l'altro, poi all'Empoli non salvò nemmeno l'Empoli retrocesso, tra l'altro, quell'anno.
1: Ma il giocatore dell'Empoli,
0: sì, infatti, appunto, ma a parte quello, ha fatto 7-8 anni, mi sembra, la Fiorentina straordinaria, ed è una persona di una intelligenza fuori dal normale.
2: Sì, poi lì magari c'era qualche scoria, diciamo, Andrea, di quello che aveva portato un po' la partenza da Firenze, no? Ci può anche stare, insomma, fa parte dell'essere umano.
0: Sì, sì, sono d'accordissimo, ma io per esempio non l'ho mai cioè io mi ricordo che ero già giornalista a quel tempo e mi ricordo che ci rimasi male, però poi parlandoci tante volte con Manuel, perché l'ho visto tante volte in televisione, ci siamo visti un sacco di volte come con Luciana, come con te Luis, e lui ha sempre detto: ma scusate, io ero un giocatore dell'Empoli, ero tra i più esperti, tra virgolette, c'è un rigore pesante in un derby a Firenze, se mi chiedono di tirarlo o me la sento di tirarlo, io tiro. E c'è anche da capirlo, ragazzi, quindi io non l'ho mai condannato per questa cosa. E anzi, sono convinto che tornare a Firenze.
1: Anzi, non sarebbe stato un giocatore serio, no? Qual è lui se si fosse rifiutato? Cioè, va bene l'amore per una squadra, ma insomma, quando poi giochi in un'altra. Era stato anche mandato via, tra l'altro, e, però non è che aveva voglia di rivalsa, semplicemente ha voluto aiutare la propria squadra. Comunque, vedremo, insomma, prossimamente se. Prossimamente, io penso tra qualche giorno, no? Verranno sciolte le riserve sull'allenatore, almeno così mi è stato detto, no? Se ne parlavamo anche insieme.
0: Che inizia lunedì 29 sarà quella decisiva per un po' tutta la formazione dell'organigramma delle giovanili, dove ci saranno delle partenze. Una è già ufficiale, che è quella di Stefano Guberti, credo che se ne andrà anche
1: Cappadella.
0: Marco Cappadella, allenatore della 18, anche se dovrebbe restare a Firenze, o almeno la speranza sua mi risulta sia quella, Marco Benassi, che gli ha fatto da vice quest'anno, vincendo anche il torneo di Viareggio.
1: Diciamo, Cappadella probabilmente si è sentito, non dico quasi bocciato, perché magari arriva lui, no? Alla Primavera, uno spera di fare un percorso, quando vedi che poi quel percorso si interrompe e si cercano altre figure, magari è giusto che vada via, ecco, se non vuole continuare a stare all'Under 18, ma vuole comunque, ha ambizione di fare una carriera.
0: sperava tantissimo nella primavera, questo lo confermo assolutamente. Sì. E lui ha capito praticamente fin da

0: Neo di Viareggio, insomma.
1: Sì, sì, non c'era una possibilità. Purtroppo per lui, perché secondo me ha fatto un ottimo lavoro al di là del Viareggio, ma insomma sono tanti.
0: Sì,
1: ragazzi,
0: un bravo allenatore, una brava persona.
1: Ma il 2007, che quest'anno hanno fatto la differenza in primavera, sono tutti ragazzi, mi viene in mente Arseni, ma ce ne sono altri, Evangelista, ce ne sono tanti, che sono stati tutti cresciuti da lui anche l'anno scorso, quindi
0: sì. È veramente il tecnico. Andrea, io ti devo interrompere perché mi fanno cenni dalla regia, ovviamente quando si parla di giovani tu sei massimo esperto tra di noi, quindi ne avrei parlato ancora. Ti ringrazio per questa, insomma, notizia che hai già dato nelle scorse ore di Manuel Pasqual, vedremo se poi sarà lui. Grazie ancora Andrea.
1: A voi, ciao a tutti.
0: Andrea Giannattasio e Luis, il nostro tempo a disposizione è finito, è volata quest'oretta insieme.
2: Sì, come vola, così ne approfitto per dare l'appuntamento a stasera Extra Viola, dalle 21 alle 21.30 ci sarà Niccolò Ceccarini, quindi lo faremo morbido, tra virgolette, su quali potranno essere i prossimi giocatori che arriveranno alla corte di Grosso, soprattutto da Paratici.
0: E io vi do appuntamento invece a lunedì e vi lascio con Tommaso Loreto e Palla al Centro.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
8: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
9: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
10: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
11: Tutti matti per il Velvet Pet.
4: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
12: Radio Firenze Viola.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Apriamo con la cronaca. Si è costituito in carcere ieri in tarda serata l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti, dopo che i giudici della Cassazione hanno reso definitive le condanne per gli imputati nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui persero la vita 32 persone e oltre un centinaio rimasero ferite. I giudici della quarta sezione penale della Cassazione ieri hanno rigettato i ricorsi presentati dagli imputati contro la sentenza dell'appello che aveva confermato tra gli altri la condanna a 5 anni di reclusione per Moretti. Confermate le condanne inoltre per altri 10 imputati, tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato.
13: Un uomo di 45 anni è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario per la morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento a Lomazzo, in provincia di Como. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 3 della notte tra martedì e mercoledì, davanti al portone d'ingresso dell'abitazione al piano terra di un edificio. L'anziano è stato portato all'esterno dai soccorritori, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il personale del 118 ne ha constatato il decesso. 15 residenti dei 7 appartamenti dello stabile sono stati evacuati.
14: Ed ora in Venezuela si aggrava di ora in ora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il paese con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 nella notte tra mercoledì e giovedì, a 40 secondi di distanza l'una dall'altra. Le vittime accertate sono salite a 235, i feriti ad oltre oltre 4.300, mentre più di 42.000 persone risultano ancora disperse. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie di Caracas e dello stato di La Guaira, una delle aree più colpite. La Farnesina ha confermato la morte di un cittadino italo-venezuelano e prosegue le verifiche sulle segnalazioni di italiani irreperibili. Tra gli spagnoli morti e 99 dispersi, Berlino invia i primi voli militari con aiuti dopo il sisma.
13: Conflitto Mosca-Kiev. Dopo l'ultima massiccia ondata di attacchi ucraini, la Crimea ha dichiarato lo stato d'emergenza. Lo ha annunciato il governatore della regione occupata dalla Russia. Stanotte la difesa aerea russa ha abbattuto 660 droni ucraini, secondo quanto annunciato dal Ministero della Difesa di Mosca. Si tratta di uno dei numeri più alti dall'inizio del conflitto. I droni sono stati distrutti in oltre una decina di regioni, tra cui quella di Mosca, nonché nel Mar Nero e nel Mar d'Azov.
14: Due raid aerei israeliani hanno colpito i dintorni di Nabatieh, principale cittadina nell'entroterra del sud del Libano, segnando le prime incursioni condotte da caccia israeliani dall'entrata in vigore del cessate il fuoco sabato scorso. Secondo fonti locali, citate dall'Agenzia Nazionale Libanese, gli attacchi sono avvenuti mentre nella città erano in corso processioni per le commemorazioni della Shura,

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Palla al centro, al termine di una settimana bollente, al termine di una settimana che però porta in dote quello che è il primo colpo dell'estate viola, un colpo brasiliano, l'arrivo di questo difensore centrale dal Grêmio, Vieri, per una cifra intorno ai 15 milioni di euro più 2 di bonus. Si muove e come il mercato viola, una pioggia di nomi nelle ultime 48-72 ore. Cominciamo anche a intuire i vari depistaggi che arrivano da Casa Viola, in particolare anche sul fronte semplicemente del ruolo, visto che si è parlato tanto di un centrocampista come Torsved, di un esterno come Coleosso. Alla fine il primo vero colpo è in difesa, difensore centrale, bello massiccio, in grado anche di fare il terzino. Sentivo i racconti nelle precedenti ore di diretta di Sabatino Durante, grande esperto di calcio brasiliano, un buonissimo prospetto che ovviamente avrà bisogno di un minimo tempo per ambientarsi nella sua nuova realtà. Ne parleremo in queste due ore qui su Radio Firenze Viola, anche sulle di radio fino alle 16, con me e con Nicolò Righi, che ritrovo con piacere.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Magari anche io mi devo un po' ambientare.
2: No, te non ti devi realtà, ambientare, insomma. Guarda, stavo pensando che in genere ci sgomitiamo in quello che è lo spazio minimo vitale della tribuna stampa il Franchi, abbiamo circa 22 centimetri a disposizione.
3: Qui siamo molto più larghi.
2: Oserei quasi dire anche un po' più freschi. Questo grazie al nostro grande comparto tecnico,
3: dietro
2: Marco Tonelli, perché lo diciamo anche per chi ci segue sul 92 del digitale terrestre. Voi vedete questa fantastica scenografia, il nostro LED wall alle spalle. Però ecco, quando ogni tanto ci dice: ma come mai fa un caldo qui? Perché ovviamente i monitor, certo. Allora ci ha pensato la regia a sistemarci altre giornate di temperatura assolutamente africana, non so come si chiama, l'anticiclone, se gli hanno dato un nome.
3: Sì, ce l'ha un nome.
2: È il ciclone Iconè, è il mio punto di vista. No.
3: Quello no, sarebbe più freddo, perché Iconè gli viene freddo, no?
2: Hai ragione,
3: Però ora non mi viene in mente, ma ce l'ha un nome, che tra l'altro so che il peggio deve ancora venire.
2: In effetti sì, quindi c'è anche poco da fare i simpatici. Ci auguriamo invece che il meglio per ciò che riguarda la Fiorentina sia soltanto all'inizio e che sia tra poco in arrivo. Cerbero, mi segnalano.
3: Cerbero, sì, è vero, Cerbero. Sì.
2: L'anticiclone Cerbero, per gli amici alle Cerci, così io do una definizione del nemico. No, sto ovviamente scherzando. Beh, il chi si compra flash oggi è praticamente un rigore a porta vuota, nel senso che la notizia circola ormai da ieri sera, pioggia di conferme anche sulle cifre, sull'ingaggio, a questo punto anche sull'arrivo già in città, perché ce l'aspettiamo per il raduno che sarà un po' più avanti, 7-8 luglio, le visite mediche, ma la sensazione che possa essere già in Italia la prossima settimana. Quindi in linea a Pietro Lazzarini, così riepiloghiamo il tutto con chi si compra.
4: Chi si compra? Flash.
5: Benvenuti a questo ultimo chi si compra flash della settimana. Come dicevate, un chi si compra a porta vuota, perché finalmente possiamo annunciare il primo acquisto dell'estate della Fiorentina, anche il primo acquisto, se vogliamo, ufficiale, conferma vidimato da Fabio Paratici, è quello di Vieri, giocatore del Grêmio, 15 milioni più 2 di bonus, l'accordo che ha strappato lo stesso direttore sportivo alla squadra di Porto Alegre, un grande acquisto, almeno per quanto riguarda i media brasiliani, che ne parlano ormai da ieri come un acquisto clamoroso, se vogliamo, anche da parte della Fiorentina, perché su di lui c'erano tantissime squadre. Per esempio in Italia si parlava anche di Juventus e Roma, ma non solo, all'estero, soprattutto il Newcastle addirittura era dal 2025 che seguiva questo calciatore, sembrava cosa fatta fino a un certo punto della passata stagione. Invece alla fine la Fiorentina ha avuto la meglio, anche grazie ai problemi economici che sta attraversando il club appunto di Porto Alegre. Gremio, che a questo punto ha dovuto cedere il calciatore per una cifra più bassa di quella che si era immaginata, perché pensate, fino a 10 giorni fa non scendeva sotto i 25 milioni e adesso la Fiorentina invece riesce ad accaparrarselo per una cifra ben diversa, ripetiamo 15 milioni più 2 di bonus, atteso il suo arrivo a inizio della prossima settimana, forse addirittura anche al termine del weekend, insomma comunque sono ore decisive per il suo arrivo, ma perché i documenti sono già stati scambiati, ci attendiamo l'ufficialità subito dopo che sarà sbarcato in Italia. Ragazzo classe 2005, un centrale alto quasi 1,90 m, mancino, che quindi andrà a porsi in quella sezione di campo dove c'è già Ranieri, chiaramente, ma la Fiorentina era orfana di un altro difensore centrale piede sinistro, lui che può all'occorrenza, come detto, anche fare il terzino. Questo apre un capitolo anche in chiave uscite, già ve ne avevamo parlato, ma Comuzzo è un giocatore che potrebbe lasciare la Fiorentina nel corso dei prossimi giorni, con la formula probabilmente del prestito con diritto di riscatto. Ci sono delle squadre che avrebbero bisogno di giocatori come lui, penso per esempio a una come la Lazio, che perderà due centrali come Ghila e altri componenti della difesa agli ordini di Gattuso, e per questo insomma teniamo gli occhi aperti intorno a queste possibilità. Ci potrebbe essere anche una trattativa con il Sassuolo, per esempio, visto che Aquilani stesso lo ha allenato nell'ultima stagione in cui lo stesso tecnico neroverde ha allenato la primavera della Fiorentina. Le altre trattative sono quelle che negli ultimi giorni hanno tenuto banco, soprattutto portiamo avanti quello che è il nome caldissimo di Torsvet, solo perché nell'incontro di martedì scorso di fatto è già stato raggiunto un accordo per quanto riguarda il suo ingaggio da parte della Fiorentina. Certo, adesso c'è da parlare ampiamente con lo stesso Sassuolo, che prima di lasciar partire un altro centrocampista dopo quello che è successo a Coné e dopo aver perso probabilmente anche Matic, che non dovrebbe restare nella squadra del Sassuolo, quindi dovrà fare i conti anche con quello che è numericamente un centrocampo che andrà sicuramente rivisto. Poi è chiaro anche che si parlerà molto da qui al 30 di giugno, quindi quando poi di fatto si chiuderanno i bilanci di molte squadre, delle potenziali cessioni, perché sapete che quest'anno il mercato inizierà con un paio di giorni in anticipo proprio per cercare di permettere alle squadre di mettere a bilancio delle cessioni valide per i propri bilanci, appunto, e quindi anche la Fiorentina potrebbe essere una squadra interessata a cedere ai giocatori prima dell'inizio ufficiale del calciomercato. Non sarà facile, perché quelli che erano i nomi più in uscita, per esempio penso a Dodò, non sembrano avere la fila fuori dalla porta per mettere appunto a referto una cessione che porti plusvalenza nelle casse della Fiorentina. Per questo Chi si compra Flash è tutto, con Chi si compra Flash torniamo lunedì.
2: Grazie a Pietro Lazzarini. Su Vieri ricorderete, insomma, le voci e l'indiscrezione erano già circolate. Accelerata decisiva, aggiungo poco all'ottimo riepilogo di Pietro, se non che è un piede mancino, sì. Quindi poi lo immaginiamo, se ne sta già parlando tanto, eventualmente in coppia con Pongracic, ed è peraltro il primo slot da extracomunitario, esatto, che la Fiorentina va a riempire. Ne resta un altro, questo per informazione. 348 753 9333 per scriverci, mandarci note audio, c'è anche 3925 727775, se no 055 7711 171. Caro Niccolò Righi, l'hai già studiato? Io un pochino su YouTube ho cominciato a,
3: sì,
2: guardare qualcosa.
3: Guarda, su X circolano delle brevissime clip che evidenziano questo giocatore come un bel mastino. L'avrei notato sicuramente, perché è uno che non
2: tignoso,
3: si fa mettere, molto, molto, molto tignoso, che è uno che non si fa mettere i piedi in testa nonostante sia un 2005.
2: Entra dritto, sì, già ci, sì, piace, perché porta,
3: sì,
2: via tutto,
3: sì, anche, cioè, sì, non è uno che quando la partita si scalda, ecco, lui non è uno di quelli che rimane in seconda fila, ma gli piace forse fronteggiare gli avversari di petto proprio. È un acquisto molto importante, il terzo giocatore più, il terzo difensore più pagato nella storia del Brasile Rao, alle spalle di acquisti che insomma sono stati comprati dal Manchester City.
2: Vitor Reis al City, sì, 35, sì, poi Beraldo al Paris Saint-Germain, sì, 30, poi c'è lui 15 più 2 facciamo 17, Terzo. Tutto per un 2005.
3: Per un 2005, allora, i primi due non sono andati benissimo. Vabbè, Race è un 2006, ancora giovanissimo. Ha giocato l'ultima stagione in prestito al Girona, però è retrocesso in seconda division, la squadra spagnola. Beraldo, insomma, un po' ai margini del Paris Saint Germain, tra l'altro anche complice, insomma, di amnesie difensive che l'hanno fatto finire spesso e volentieri sotto le critiche dei tifosi del PSG. Detto ciò, con tutto il bene che gli vogliamo alla Fiorentina, in questo momento la Fiorentina non ha lo status di queste due grandi del calcio europeo. Un amico mi chiedeva, e io chiedo anche a te Tommaso e ai nostri ascoltatori, ma non è che l'abbiamo pagato troppo? Io, da quello che so, è che il calcio brasiliano è in forte ascesa in questi anni, è un calcio che sta diventando molto ricco, non a caso sta attirando anche alcuni campioni d'Europa che, insomma, non vanno proprio in Brasile a svernare. Penso ad esempio a uno come Paquetá, che è un giocatore che è andato durante, insomma, nel pieno della carriera è voluto tornare in Brasile. Per cui, insomma, secondo me le cifre che uno spende in questo momento, se va in Brasile, sono queste qui. Io non l'ho percepito come un acquisto troppo caro, poi magari a chi lo conosce meglio ce lo dirà più nel dettaglio, però ecco, so che in Brasile ora non è più come è.
2: Ma campionata... aspettavi una partenza, perché comunque, insomma, non è esattamente, no? Ora magari mi sbilancio nel dire non è una scommessa, però quando vai a spendere quasi 17 milioni per un ragazzo che comunque ha, vedevo, 20-25 presenze.
3: Sì, assolutamente.
2: La mia sensazione è, anzi, che finalmente, odorando l'occasione, non si è pensato più di tanto.
3: Sono
2: Anticipa,
3: d'accordo.
2: Prendilo ora, poi venderemo, poi faremo. Qui c'è già tutta una serie di messaggi, Ranieri o Comuzzo a questo punto in partenza o meno, quello vedremo. Però ecco, rispetto ad altre volte, la sensazione è che pronti via, intanto prendilo,
3: sì,
2: perché
3: certo,
2: a 17 forse tra due mesi, un mese, tre settimane non ti tocca più.
3: Sono d'accordo, non è più quel mercato di seconda battuta che diceva l'anno scorso Pradè, che la Fiorentina si deve muovere, perché anzi si deve muovere in seconda battuta perché prima deve aspettare che i pesci grossi li devono mangiare e poi arriva la Fiorentina a mangiucchiare. Invece
2: fece proprio questo esempio
3: e invece Parà è andata dritto su quella che probabilmente era una sua idea. Io, lavorando un po', avevo un po' capito che in difesa sarebbe stato fatto un investimento importante, non è che ci volesse un genio per capirlo, insomma davanti sappiamo tutti che molto dipenderà dal futuro di Moise Kean, quindi anche l'eventuale investimento riguarderà sulla permanenza, riguarderà l'eventuale grande investimento si farà se Ken dovesse rimanere o se dovesse andare. A centrocampo mi pare di capire che, ecco, se la Fiorentina ha due giocatori battezzati come incedibili o quasi, ce li ha a centrocampo e sono Ndur e Fagioli. Ecco, forse
2: Occhio al quasi, nel senso che
3: non si sa mai
2: se poi lì viene qualcuno a bussare con la cifra giusta. Io continuo a credere comunque che il budget si andrà formando cessione dopo cessione.
3: Guarda, io oggi ti lancio qui questa butad, chiaramente non c'è notizia in questa, ma è una mia supposizione. Newcastle sta vendendo Tonali e quindi si immagino se andrà sulle tre cifre, un centino fatto bene. E quindi mi sono domandato, visto che ormai abbiamo capito che la Premier League comunque la Serie A la guarda molto volentieri,
2: Mr. Bean for the Premier.
3: Non lo so. Io l'ho pensata così.
2: Perché se comunque c'è un rischio su Fagioli è dall'Inghilterra.
3: La Premier League ormai sappiamo che spendere quei 50 milioni, perché noi ci possano sembrare tantissimi, loro il Tottenham ci ha comprato un difensore centrale che sta giocando titolare nell'Olanda, ma che giocava nel Brighton, Van Aken, per cui insomma penso l'abbia pagato più di 60 addirittura, per cui insomma magari spenderne 50 o 45 per Fagioli magari per loro non può essere un grande problema. Ripeto, stiamo dando notizie,
2: futuri,
3: stiamo parlando
2: futuri e o futuribili. Restando invece al presente, la sensazione che stia cambiando la musica è sempre più forte, almeno sul mercato, anche in virtù di questa operazione ieri che sta tanto comunque, se non proprio di scouting per le cifre, quantomeno di occhi molto aperti su tanti mercati, e per esempio poi in Brasile magari si va a vedere più altri tipi di giocatori che non difensori centrali, ma so che siccome sull'argomento è sempre molto incuriosito e interessato, trovo con piacere Giulio Dini, nostra compagnia. Ciao Giulio.
3: Ciao Giulio.
6: Ciao, buonasera Marzio Santos.
2: E calla.
6: Vai, i primi due, che uno che si chiamava come me, Dini di cognome, non mi ricordo come faceva di nome, di nomignolo. No, in Brasile si pesca. Prima era impensabile prendere i portieri, ora si prende i portieri brasiliani, perché?
2: No, ma qualcuno fra l'altro lo ha ricordato, Aldair, perché ha detto, dice, io di difensori forti brasiliani mi ricordo giusto Aldair. Ora, fosse un nuovo Thiago Silva, questo Vieri ci possiamo stare, no?
6: Ma Thiago Silva? Ma che scherzi?
2: Per dirne uno.
6: No, no, ma assolutamente. Allora, questo ragazzo, che ovviamente si conosce poco, no? Mi sembra che il prezzo sia un prezzo discreto, diciamo, insomma, una cifra che non fa pensare che proprio ci sappia le tasche cucite. Siamo sui 15 milioni, se non sbaglio, no?
2: 15 più 2, sì. Più o meno siamo quanto si è pagato Pongracic, lì?
3: Sì, più o meno sì.
6: Sì. No, adesso, perché mi hai detto dei brasiliani, ma Lucio dell'Inter?
2: Certo. Sì, sì,
6: allora,
3: Bremer della Juve.
6: Perché mi viene in mente lui? Mi viene perché questo è un ragazzone che mette molto il fisico. Io mi ricordo che quell'Inter lì, no, che tra Lucio e Samuel, perché la coppia centrale era quella, no, andava a prendere gli schiaffi, le pallonate nel viso, non avevano mai la mano davanti al viso, no? Erano due che si facevano picchiare pur di non far arrivare la palla verso la porta, no? Al di là dell'aneddoto, questo è un ragazzo che mette tanto il fisico, perché ha un fisico imponente, è uno che è bravo, l'ho visto anche con la palla a terra, cioè quando l'avversario tiene la palla a terra, roba che di solito per strutture come lui non è proprio frequentissimo. Sicuramente non è uno che potrà accorciare rapidamente, no? Ha altre caratteristiche, trasformarselo da o addirittura la presentazione lo dà prevalentemente destro. Noi
2: Mancino, no?
6: Sui video di cui disponiamo gioca prevalentemente col sinistro, che è il piede che la Fiorentina stava cercando, ma ha sensibilità anche col destro, perché è un calciatore che lo vediamo impostare tanto, cioè uno che ha la misura, cioè il calcio lungo, cioè il calcio preciso e alta testa, un po' quel tipo di difensore dal quale ci aspettiamo una mano nel mezzo, no? Per aggiungere questa superiorità numerica che siamo sempre alla ricerca di avere un giocatore in più, e che quest'anno con Pioli e poi con Vanoli mi ha fatto disperare, perché noi si portava avanti Ranieri, Pongracic, ci faceva entrare dietro e poi teneva la difesa alta, sì. Si teneva la difesa altissima
2: Per parecchio tempo, sì.
6: E qui arrivo allora con Grosso questo problema non dovremmo averlo, perché noi non staremo alla linea difensiva a centrocampo, per cui ci permettere di stare più bassini. Ora si mette come se si fosse al bar, si sta un pochino più bassini, siamo un pochino più stretti, va bene? Più stretti, come si recupera palla, ci sa non solo Fagioli di cui parlavate prima, ma anche un centrale che destro e sinistro mi fa fare 30-40 metri alla palla e mi gioca in verticale, che è un po' in verticale o sugli esterni pronti a schizzare via, che è un po' quello che dovrebbe essere la caratteristica di Grosso, e che in maniera forse esasperata abbiamo visto un Palladino. Però il ragazzo mi sembra ci sia, ecco.
2: Non ti è dispiaciuto, no, dai, mi pare, dai tuoi approfondimenti.
6: No, sì. Come mia figlia, con la quale sì, ci siamo sentiti, con Anna, mi diceva, no, ma sai, insomma, ora vediamo, perché i video sono quelli anche con Beltran. Io mi ricordo benissimo che quando mi chiamaste per Beltran, io vi dissi, ragazzi, e non è un centravanti. È vero che no, che non ci sono, che non, a volte non ci sono, non c'è tanto materiale, ma il giocatore si vede da dove parte. Ecco, e Beltran non era un centravanti, e poi credo che qualcuno, che quello che l'aveva comprato, forse si sarà reso conto che voleva un centravanti, ne aveva portato.
2: Fra l'altro siamo ancora bloccati di, perché lui a River non ci può tornare.
6: Una seconda punta, non si sa. A me, ragazzi, non dispiace, e soprattutto evviva i colpi che non ti aspetti, evviva sapere che c'è una area scouting che lavora sotto traccia e si convince della bontà del calciatore, evviva un'area sportiva che non va sempre sulle solite cose fritte e rifritte, perché sa da essere sicuri, ma conoscerà il campionato, ma si adatterà, sì, ma la lingua, sì, ma la tattica, ma gli piacerà la pizza. Ragazzi, ormai il calcio è globale, ragazzi, sono vispi, 2005 gioca già nel massimo campionato brasiliano. Venga, che probabilmente
2: si ambienterà bene, voglio dire, brasiliani a Firenze, no? Si ambienta bene.
3: Ma insomma, ultimamente proprio non benissimo, ma insomma,
2: chi
3: speriamo.
2: C'è stato
3: Gerson, c'è stato Pedro, insomma,
2: mamma
3: sono state
2: mia,
3: abbastanza.
2: Mamma mia, Gerson.
3: Però insomma, guarda, Giulio, ti porto
6: no,
3: anche
6: però,
3: su.
6: No, aspetta. Vai. Perché scusa, ma il centrale mancino che aveva nella finale di Conference?
2: Igor.
3: Certo.
2: Ah, Igor.
3: Certo.
2: Oh, no, a me, ma io Igor.
3: Vabbè, Dodò, ci
2: che,
3: siamo dimenticati Dodò,
2: non che
3: so
2: gli incubi la notte, ragazzi, rivedendo Igor. Non era proprio da buttare Igor, no?
3: Insomma magari in linea assoluta no, ma mi fa venire l'incubo
2: per la disciplina tattica quella di Giulio. Igor era da sacrificare, immagino.
6: No.
2: Non è stato un brutto acquisto, tutto sommato.
6: No, io guarda, siccome mi chiamò per i miei legami con Leonardo Semplici, giocatore alla spalla, per sapere,
2: sì, è vero,
6: che cosa potesse fare, e io francamente penso che poi alla fine abbia fatto meglio di quello che io pensavo potesse fare per quel gol. Quel gol è una disgrazia, in una serata disgraziata, ma anche di, sappiamo bene, di posizionamento. Per quello che riguarda Dodò, io voglio vedere il passaporto, perché cioè, no, Dodò non è brasiliano, ragazzi.
3: È un brasiliano atipico. Guarda, Giulio, ti porto anche su una considerazione che facevamo prima con Tommaso. Mi sembra di capire che anche il sentimento dei tifosi, più che per l'acquisto in sé di Vieri, perché comunque non lo hai detto anche te, non è che lo conosciamo benissimo, però ecco, c'è questo sentimento di grande fiducia nei confronti di Paratici anche per la mossa arrivata, cioè quella di anticipare poi le dirette concorrenti. Si è parlato di questo giocatore in ottica anche Newcastle, Benfica, insomma tanti club su di lui. In Italia c'era addirittura l'Inter e la Juventus, pare. Invece lui, Paratici, ha voluto anticipare la concorrenza e non fare quel mercato di seconda battuta che l'anno scorso Prade, insomma, ci aveva detto, no? Anche in conferenza stampa, la Fiorentina dovrà prima aspettare che le big si muovano e poi dovrà un po', diciamo, accontentarsi di quello che rimane. Paratici allora è andata a diritto su questo giocatore. Mi sembra che questa sia la notizia anche migliore, cioè la Fiorentina è pronta a recitare un ruolo da protagonista in questo mercato.
6: Allora, da protagonista, prima parlavate di botte da 50-60 milioni,
3: no, certo,
6: di
3: calciatori,
6: certo. Se parli a livello europeo non, ma è sicuramente la dimostrazione di un'impostazione diversa. perché Daniele ha sempre avuto quel taglio lì, cioè quello di fare la squadra tardi, aspettare diciamo che da Rossi Club, io me lo ricordo anche ai tempi della Roma quando c'era Luciano, soprattutto nella prima parte, e aspettava anche dal Real Madrid, insomma, aspettare i grossi tagli o le scadenze. È una politica che diciamo può dare anche dare dei frutti. Qui evidentemente la direzione ha una mano libera, nel senso che evidentemente hanno parlato di programmazione e quindi può guardare con serenità un pochino più lontano, si può fare un'operazione che comunque non è pochissimo conto per quello che è il costo, con fiducia, sicuri di avere il tempo a disposizione per fare affermare il giocatore. È proprio un ribaltamento di impostazione, allora si va a prendere i giocatori, perché poi serenamente la piazza ha capito, ma ormai diciamo da questo punto di vista siamo assuefatti, e ci vuole pazienza. Poi magari nel periodo in cui portiamo pazienza ci arriva, speriamo, qualche sorpresa che non ci aspettavamo. Comunque sì, è un cambio di impostazione più che di una natura diversa, dai.
2: In chiusura, Giulio, l'accoppiata può essere con Pongracic, ieri Pongracic?
6: Penso di sì.
2: E Ranieri con le alternative ad oggi.
6: Sì. Guarda, Ranieri è uno che sta sul pezzo, per cui dove lo metti sta, anche se sta a sedere.
2: Sì.
6: Comunque ha bisogno di uno che gli dà fiducia e non gli urli nell'orecchio, perché abbiamo visto quale effetto devastante può avere su un giovane, quindi come Comuzzo, un tipo di richiesta e di apprensione da parte dell'allenatore, e magari io sono pronto. Poi c'è da dire, sperando che comunque Comuzzo poi faccia il marcatore passato. Fatemi ci mettere le virgolette, e non faccia Beckenbauer, perché se poi ha comunque di fare Beckenbauer, cosa invece Vanoli gli faceva fare, salvo poi urlargli nell'orecchio, è chiaro che il problema si rinnova. Ma io non credo che ci sia questo rischio. La palla la giocherà chi la può giocare, e chi invece non è proprio adatto la passerà al compagno più vicino, cioè trampista, e alle qualità. Quindi io direi di sì, dai, la linea difensiva dovrebbe essere fatta.
2: Bene, abbiamo l'avallo della nostra branca di scouting e approfondimento, da scanner a home scouting. È il titolare Giulio Dini qui a Radio Firenze Viola. Grazie Giulio,
3: ciao,
2: a
3: Giulio.
2: Presto.
6: Un abbraccio ragazzi, a presto.
2: Ovviamente, oltre che titolare uno scouting e scanner, poi avvocato di esse scout, insomma, diciamo che poi un paio d'ore fa gli avevo dato le varie indicazioni, lui si è studiato il tutto. Incassiamo un ulteriore parere positivo, mi sembra che su Vieri ci sia concordanza,
3: tanta fiducia, sì.
2: Tutti convinti. Tra poco sentiamo anche voi, 348-7513-933 o 3925-727775, primo break e torniamo.
7: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino.
8: Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato al mattino. Pomeriggio con qualche rovescio o temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
10: Oh, grande Tommaso.
11: Pietro.
10: Allora?
11: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
10: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
11: Ma davvero?
10: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
12: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
13: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
14: È inaccettabile.
13: Per vostra fortuna avete un domatore.
14: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
13: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
15: Sapri dibattito.
14: Uno.
15: Contro tutti!
16: Quello che accanto a lei è matto.
17: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti e interviste in aggiornamento continuo. L'informo è su tuttomercatoweb.com.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Solo in base a quello di cui discutavamo ieri, anche per me una trentina di gol per il tridente titolare vada bene, perché Stefano ieri diceva ci vogliono 4 esterni. Sì, e si sa tutti Stefano, se si gioca il 4-3-3 ci vuole 4 esterni, è ovvio, ma non si parlava del tridente titolare. E io nel mio tridente ti dico Cancellieri a destra, Coleoscia a sinistra e Ken centrale, perché Ken secondo me tra i 15 e i 20 gol a stagione, se sta bene, ce l'ha. Cancellieri secondo me si sottovaluta, ma lui ha già fatto comunque quest'anno 4 gol e 2 assist, io credo ne possa fare ancora di più, e con le Osho secondo me i suoi 5 gol alla fine della fiera se gioca li fa.
4: Un minuto di silenzio, lo propongo per tutti i giornalisti di mercato che non ci stavano capendo nulla, perché nessuno sapeva il nome di questo brasiliano. Paratici, vi ha fregato tutti.
5: Andrea,
4: compra, lasciate perdere, tanto di voi non è Paratici vero. Nessuno di voi da Di Marzio in giù non conosce nulla, nessuno. Ale, va fregato.
6: Buongiorno ragazzi.
5: Grande Andrea.
6: Non lo so, alla fine sì, forse tra due mesi non ti toccava, però non sono le scoperte che uno gliel'ha pagato 3 milioni e gli rende. Questo deve essere un giocatore buono, perché ti ha pagato 16, pongaci, per
5: sì,
6: l'amor di cielo.
5: Oh sì.
6: Ma se do via Comuzio, è italiano, ma ha già fatto due campionati di cui uno alla stragrande. L'anno scorso ha giocato poco e male, ma giocava male tutti. Benissimo, sarà una promessa, diventerai il nuovo Thiago Silva, mi auguro, però sono 17 milioni. Scouting, boh, se è così forte è scouting, se no sono 17 milioni, né 3 lire. Tiriamo bene, comunque Comuzzo io lo terrei. Ciao a tutti.
7: Ciao, buongiorno direttore. Allora, uno, fate chiarezza sul fatto di 100 tifosi, ma allora si vende Ranieri, ma come? Come si vende Ranieri? L'anno scorso si è giocato con un solo terzino, un solo difensore centrale, finalmente ne prendono un altro e si vende Ranieri e si ricomincia punte da capo. Poi questo Vieri, ragazzi, è giovane, ha 21 anni, viene da un continente opposto, questo avrà bisogno di tempo per ambientarsi. Quindi non cominciamo alla prima partita, questo fino a gennaio va lasciato giocare, ambientarsi, e poi si comincerà a dare un giudizio.
5: Bene, bene, tanti pareri raccolti al 348-7513-933 e 3925-7277-75. Prima di tornare su Vieri rispondevo al volo a Francesco, così lo stuzzico. No, a me Cancellieri non mi piace, ovvia.
8: Guarda, è uno di quei nomi
5: ma
8: che si
5: lo
8: fa,
5: conosco poco. Forse perché sentito, è poco sponsorizzato.
8: Sì, sicuramente, sicuramente. Non ha fatto malissimo alla Lazio, detto ciò. A me mi sembra
5: noi,
8: di capire.
5: Contro di noi, insomma, mi ricordo sì, un Fiorentina
8: detto
5: Lazio.
8: Detto che quest'anno la Lazio mi è sembrata proprio avviluppata nella sua.
5: Che mi passi ciò due o tre ripartenze importanti, però la vediamo uguale. Ecco, ieri si parlava il numero di gol del tridente che uno immagina. Secondo me l'ideale può essere 7 a esterno, quindi 14, 2 esterni e un quindicino alla punta.
8: Ma guarda, io però ti dico anche su Cancellieri, la Fiorentina abbiamo capito che sta un po' seguendo anche questo, insomma, questo Bakayoko dell'Lipsia, Noah Lang del Napoli. Sì. Magari non saranno loro gli acquisti che andrà a fare la Fiorentina, però mi sembra che il profilo anche sugli esterni sia quello di un giocatore che poi alla fine lo andrai a pagare una ventina di milioni, e quindi forse Cancellieri in questo momento, non lo so, è un po' il piano B rispetto a Coleoscio, cioè quei giocatori che magari sono più giovani, che li fai crescere e il colpo deve essere fatto. Non lo so, mi sto domandando anche
5: anch'io. Peraltro credo che un po' tutti si sia più affascinati magari da Coleosso che da Cancellieri di partenza, sì, sì. Però è un qualcosa di irrazionale, perché poi magari
8: infatti.
5: Cancellieri ha anche più esperienza in Serie A, Coleosso in Serie A non ci ha giocato, e quindi lascio comunque aperta assolutamente la porta a Cancellieri, che la Fiorentina monitora. Tornando invece su Vieri,
8: guarda, io volevo andare proprio lì sulla considerazione che ci faceva l'amico. Secondo me Tommaso oggi di giocatori giovani forti è impossibile spendere 3 milioni di euro come suggeriva l'amico, perché ci diceva no, che se la Fiorentina faceva scouting spendeva 3 milioni. Oggi la Fiorentina sta chiudendo per circa 1 milione di euro questo Beldenti, che è un 2010.
5: Bravo.
8: E quindi io mi domando, cioè nel senso, per spendere 3 milioni di euro un 2005 che c'ha già magari una cinquantina di presenze in Brasile, ormai il calcio, lo abbiamo detto tante volte, si è ridotta tantissimo la distanza, non è più i tempi in cui magari davvero Vieri l'avevi visto soltanto te. Oggi tra i video, tra gli osservatori, tra gli algoritmi, tra non lo so, l'intelligenza artificiale, più ne metta, ci arriva. Arrivano 20 squadre su un giocatore, e per cui secondo me oggi vai a pagare questa cifra. Dico anche che un giocatore oggi si svaluta molto meno facilmente, cioè questo anche se fa una stagione un po' così e così in Serie A, comunque già il giocare nella Fiorentina una stagione in Serie A è comunque un ragazzo di 20 anni, il prossimo anno non ti dico che valga gli stessi soldi, ma poco ci manca, ecco.
5: Poi raccolgo molto volentieri il minuto di silenzio proposto da Andrea, quello sì, perché cambia un po' tutto, non che prima fosse semplice, ma una certa direzione magari veniva data. Qui con Paratici è tutto più complicato, però Andrea, scusami, senti subito il vecchio leone come reagisce, come ruggisce. Io Vieri accostato alla Fiorentina me lo ricordo, e sì, come sì. Da una ventina di giorni sono andato anche a vedere i primi sussulti da dove arrivavano. Guarda caso qui c'è un tutto mercato web del 9 di giugno, lo rilancia la collega Ivonne Alessandro, su questo Vieri del Gremio sul quale ci sarebbe la Fiorentina. Peraltro un paio di giorni dopo anche mi sembra da Cagliari riprendevano il nome di Vieri, sempre perché tutto mercato web faceva riferimento anche a Hubert. Ricorderete i primissimi nomi furono proprio loro due, Vieri e Hubert, che potevano essere obiettivi per il mercato della Fiorentina. Se leggete fino a un 15-20 giorni fa si parla anche di Brighton, Newcastle, Tottenham, Sunderland e anche la Juve in Italia, oltre alla Roma che lo avrebbe monitorato. Quindi Andrea, sì, un minuto di silenzio, però Vieri qua e là era stato buttato dai colleghi di tutto mercato web qualcosina. C'è anche un pazzo che a Firenze Viola il giorno di Fiorentina Sassuolo, se andate a vedere, scriveva nell'editoriale occhi sulle panchine di Fiorentina Sassuolo, perché sapevamo potesse arrivare grosso. E poi diceva piace molto un certo Coleosso, era il 29 aprile Andrea. Poi è una mission impossible, non ce la faremo mai, e ci dribblerà sicuramente Paratici, perché poi appunto comunque siamo stati su Torsved e Coleosso in questi giorni, e lui ha chiuso per il centrale brasiliano. A proposito di mercato, botto Nico Paz,
8: botto Nico Paz Sequeda direbbero da quelle parti, anche se il Como in teoria dovrebbe essere italofono, in pratica parla spagnolo. No, è una notizia rilanciata dai colleghi di Sky Sport e da Fabrizio Romano, lo avrete sentito, il Real Madrid aveva deciso di esercitare la clausola di ricompra da 10 milioni per Nico Paz, ma di metterlo in vendita e di lasciare, diciamo, una corsia preferenziale al Como, che volendo si poteva prendere questo weekend per decidere se spendere o meno 60 milioni di euro. Da quello che ho capito, da quello che racconta Sky e Fabrizio Romano, il Como ha deciso di neanche prendersi tutto il weekend, subito, ma di mettere sul piatto questi 60 60 milioni di euro e riportarselo. Da quello che ci raccontano, il Real Madrid comunque mantiene una clausola di ricompra da 80 milioni, quindi il Como ne spende 60, ma il Real ne potrà comunque spendere 80. Però intanto il Como è pronto ad assicurarsi almeno anche per la prossima stagione
5: una partnership,
8: esatto,
5: a questo punto.
8: Sì, sì, assolutamente.
5: E comunque vada, vincon tutte e
8: sì,
5: due.
8: Sì, perché il
5: se
8: Como
5: lui
8: si
5: fa
8: tiene
5: anche il terzo anno esponenziale,
8: sì, sì.
5: E il prossimo anno il Como incassa 80 e lo perde, sì. Il Real Madrid però prende uno in tre
8: assolutamente.
5: Anni
8: tra l'altro mi viene da pensare anche che comunque quest'anno il Real appunto ha esercitato questa clausola da 10 milioni, per cui si vanno a accumulare, per cui alla fine il Como si potrebbe tenere Nico Paz per tre anni e alla fine incassare anche 30 milioni, che per carità magari non sono il valore del giocatore stesso, però poi magari Nico Paz gli fa raggiungere la Champions League come è successo quest'anno, e poi magari di introiti ce ne sono molti di più. È stato un gran colpo, perché insomma si parlava anche dell'Inter che no, poteva andare a attaccare il Como, invece il Como ha voluto subito mettere a tacere qualsiasi rumor e qualsiasi voce, ha sganciato 60 pappine e si è assicurato la permanenza.
5: Bel
8: di
5: botto, bel sì, botto sì. Sicuramente in questo avvio di mercato, che forse ci si aspettava un po' tutti più sonnolento, più rallentato, e dal nostro punto di vista sicuramente la mossa Vieri smuove ufficialmente l'era Paratici, che in questo modo piazza un colpo. Direi che è interessante il discorso se è scouting o meno un brasiliano a 17 milioni, possiamo parlare con l'ospite, giusto?
8: Allora, come prossimo ospite abbiamo il piacere di avere con noi un esperto di calcio giapponese, perché si è fatto anche i nomi in questi giorni di un giocatore giapponese.
5: Kamada.
8: Esatto, Daichi Kamada. Abbiamo con noi Giampaolo Colautti. Ciao Giampaolo.
5: Salve Giampaolo.
9: Salve, grazie per l'invito e un saluto a tutti.
5: Noi siamo qui che stiamo cercando di prendere le misure a Paratici, è la prima estate da direttore sportivo della Fiorentina, e insomma non dico che ci ha spiazzato, perché poi il nome era già circolato, però mentre parlavamo di centrocampisti ed esterni è arrivato un difensore brasiliano a 17 milioni. Resto a livello molto generale, ci interrogavamo se un'operazione del genere per un 21enne brasiliano a 17 milioni è da considerare uno scouting o un investimento importante, ma su un giocatore che probabilmente già molti conoscevano.
9: Beh, vabbè, comunque cioè, l'importo è importante e considerevole, quindi sicuramente è un investimento. Il ragazzo è giovane, poi starà lui con il campo a dimostrare il suo valore, quindi a rendere onore ai soldi spesi. Ma Paratici non ha bisogno di presentazioni, perché in queste cose è un maestro, supportato anche da Roberto Goretti. Non penso che la Fiorentina quest'anno avrà problemi nel fare un ottimo mercato, soprattutto con giovani a mio avviso, e anche cercando di portare degli italiani all'altezza del nostro calcio e all'altezza di una piazza come la Fiorentina, che la Fiorentina, non dimentichiamo, è un'importantissima piazza.
5: Certo.
8: Guarda Giampaolo, noi ti abbiamo anche chiamato perché insomma in settimana, in quegli scorsi giorni, è uscito anche questo rumor che riguarda un possibile interesse della Fiorentina per Kamada. Tu sei un grande esperto di calcio giapponese, collabori con la federazione sia a livello calcistico ma anche a livello di pallavolo e non solo. Prima di portarti proprio sul giocatore stesso e su questa voce di mercato, ti chiedo già un giudizio su questo calcio giapponese, perché insomma lo stiamo vedendo al mondiale, il Giappone è cresciuto tantissimo, abbiamo negli occhi anche il gol pazzesco che ha fatto stanotte Maeda.
5: Sì, ma pigliamo Nakamura. A me piace Nakamura.
9: È tanto bravo.
8: Giampaolo me lo segnala tanto, infatti. Nakamura.
9: Ma poi cioè, il calcio giapponese per me non è una sorpresa, perché come diceva Nicolo prima, lo sto vivendo da 28 anni. Ho avuto l'opportunità con mister Zaccheroni, che ho lavorato con nel suo staff per oltre 12 anni, di stare con la nazionale, e ovviamente continuiamo ad avere rapporti con i nostri ex giocatori, con la federazione. Siamo stati ospiti della Japan Football Association a marzo per l'amichevole a Londra con l'Inghilterra, quindi rapporti ottimi. Cioè, non è una sorpresa, una novità per me. E poi loro, Nicolò, proprio in occasione della partita di Londra, Moriasu ha esplicitamente detto: noi andiamo ai mondiali per vincere il mondiale.
8: Certo.
9: E sono tutti ad unisono, cioè da dirigenti, magazzinieri, giocatori, staff tecnico. Ma non è che il giapponese si permette di dire una cosa del genere tanto per, non è sbruffone. Loro, questo è un lavoro, è un progetto programmato e mirato, fatto nel tempo, che ha avuto un'accelerata, a mio avviso, nel 2024 grazie alla elezione del presidente Miyamoto, perché la differenza, a mio avviso, la sta facendo lui, con tutto quello che sta dando alla federazione, perché Miyamoto è l'ex giocatore capitano della nazionale ai mondiali del 2002-2006. Ha avuto una formazione manageriale che lui ha preso il FIFA Master in Sports Management anni fa. È uno dei simboli della crescita calcistica del Giappone moderno. E poi ha scelto questo percorso manageriale internazionale proprio per poter dare una visione non solo tecnica ma anche organizzativa. Dopo pochi mesi che lui è stato eletto, lui ha subito contornato Moriasu di figure importanti nello staff. Asebe, come ha smesso di giocare, l'ha subito messo nello staff con Moriasu. Asebe, che è stato il capitano con noi, Asebe è una leggenda in Giappone, è un grandissimo giocatore, diventa una sorta di mentore per i giocatori stessi. Poi dopo ha portato nello staff a ruota anche Maeda, anche lui è un ex giocatore del gruppo nostro, un attaccante che curava le palle inattive. Poco tempo fa è stato anche inserito Nakamura all'interno dello staff della nazionale giapponese, che lì anche lui si occupa proprio di curare le azioni offensive, calci d'angolo, che se ti ricordi lui nei calci d'angolo aveva un piedino meraviglioso, e quindi è stato affiancato anche lui lì. Non solo, hanno portato in America, hanno portato anche come support player Maya Yoshida,
8: sì,
9: che è con il gruppo.
8: Sì.
9: Hanno portato come support player anche Minamino, che veniva da un infortunio, non è nei 26 della rosa ufficiale, ma sono 27-28.

0: Diamo lui invece i Malagò, un ascoltatore, figuriamoci.
1: Come, scusi?
0: C'è un ascoltatore che lo proponeva al posto di Malagò, ecco.
1: Ma chi mi perdoni?
2: Il presidente della federazione,
0: presidente della Federcalcio giapponese.
1: Scusi.
0: Sì, no. Dice, ma perché non prendiamo lui invece di Malagò?
1: ma noi ce l'abbiamo uno in casa che a mio avviso nome importante ce l'abbiamo, però bisogna sapergli dare la carta bianca, e qui carta bianca da noi, ahimè, non è facile. Poi anche lì le elezioni in Giappone, ci sono dei mandati che durano 2 anni, ogni 2 anni ci sono le elezioni, per un massimo di 4 mandati, e poi il potere è il potere che viene conferito, non è dai club professionistici, che sono 60 club, ma è da tutto il resto, è una sorta di un congresso di federazioni composto dai rappresentanti delle organizzazioni affiliate, che poi elegge un comitato esecutivo. È una cosa completamente diversa, che ci sono le federazioni prefettuali, che è il blocco più influente, come dire i nostri comitati regionali, ma parliamo di un popolo di 130-140 milioni. Poi c'è la J-League, che ha un peso economico importante, ma non ha la maggioranza autonoma. Altra figura importante è la Giufa, quella che Nicolò conosce, abbiamo avuto modo di
2: vedere al Viola Park
1: l'anno scorso, al Viola Park, che la Japan University Football Association. Poi ci sono tutte le il ruolo centrale, hanno anche i vari comitati della federazione dei studenteschi, perché lì ci sono college anche che hanno il loro peso, cioè è una cosa completamente diversa rispetto a noi. E viene fatto un giusto equilibrio, viene fatto, però la spinta impressionante l'ha data ora Miyamoto, ma anche a livello di marketing, a livello di immagine, cioè di tutto di più ha creato ora, ed è una potenza. Io scherzerei poco, cioè Brasile deve stare molto attento, anche perché la cosa che abbiamo toccato con mano con mister Alberto quando siamo andati a vedere la partita a Londra è che, indipendentemente da chi scende in campo, sono giocatori abituati a giocare ora in certe platee con certa pressione, perché su 26 convocati, 23 giocano in Europa, anche in campionati importanti. Solamente noi, purtroppo, mi dispiace, crediamo poco nei giocatori giapponesi.
2: Ecco, guarda Giampaolo, proprio qui ti volevo portare, perché si è parlato appunto di Kamada, ma insomma, secondo te c'è la possibilità di vedere anche con questa nuova Fiorentina? No, Paratici
0: ha
2: parlato.
0: A noi ci ha fatto male,
2: sì, sì, cioè, assolutamente.
0: Con Crystal Palace
2: assolutamente
0: ci ha fatto discretamente,
2: ecco,
0: male.
2: Paratici ha parlato di un po' di internazionalizzazione della rosa. Mi viene da pensare, perché non guardare anche la Fiorentina a un movimento così florido come quello del calcio giapponese? Se c'è, magari, secondo te, se percepisci anche la possibilità della Fiorentina di vagliare certi giocatori?
1: Ma io, secondo me, poi sono di parte purtroppo, io fossi presidente di una società di Serie A, gli extracomunitari slot, prenderei solo giocatori giapponesi per la qualità di quello che ti possono dare, per la grande professionalità che hanno, soprattutto per il movimento che poi dopo c'è tutto intorno, perché prima poteva essere, ai tempi magari di Miura, una sola operazione commerciale, no? Ti ricordi? Poi arrivò a Genoa, fece 2 partite, un gol al derby e portò un grosso sponsor giapponese. Adesso c'hai come parte tecnica, hai qualità in ogni parte del campo, perché Nicolò, fammi un esempio di un giocatore scarso di questi che vanno in campo.
2: No, assolutamente.
1: Nelle
2: è rimasto fuori
1: partite,
2: uno come appunto Minamino, l'avevamo detto, insomma,
1: loro stanno giocando senza attualmente Endo, Minamino, Ueda, e adesso si è fatto male anche Kubo la prima partita, Kubo è un talento immenso per loro. Dovrebbero riuscire forse a recuperare la propria partita col Brasile, perché ci sta. Poi sono 26 giocatori, 22 utilizzati, 17 titolari. Cioè, anche lì stanno gestendo le risorse perché se lo possono permettere. Io ti dico, la Fiorentina Poi non posso entrare in cose della società Viola, perché ci mancherebbe, ma io assolutamente, dovessero avere un'opportunità di poter usufruire di uno slot per un extracomunitario, lo guarderei con molta attenzione, perché, come diceva

0: prima anche il collega Nakamura, anche tanta roba, Kamada è tanta roba. Poi Kamada è anche vero che magari con la Lazio, quando è arrivato inizialmente, non ha reso, ma anche lì forse mister Sarri si aspettava un qualcosa di diverso. Poi non puoi prendere Kamada per sostituire Milinkovic Savic, perché come caratteristiche sono completamente diverse. Quell'altro è molto più fisico, lui c'ha un'intelligenza tattica al di sopra della media, e poi è versatile, è duttile, lo puoi utilizzare in più ruoli, trequartista, davanti alla difesa, esterno, dove lo metti è veramente, ha una grande intelligenza tattica, bravissimo nel controllo orientato, e poi ha una qualità nello stretto, una visione di gioco, un ultimo passaggio, inserimenti senza palla. Io guarda, ne parlo con enfasi, con passione, con cosa, perché li conosco e ti dico che sono tanta roba, c'è tanta qualità, ma noi poco crediamo in questi giocatori, purtroppo, e mi dispiace tantissimo.
1: Tra l'altro va a scadenza, Canada, quindi magari è un'opportunità di mercato.
0: Sì, il procuratore suo lo fa andare in scadenza per poi dopo fare una sorta, tra virgolette, di asta, capito? Perché è un po' è un giapponese, un agente giapponese un po' atipico, un po', io lo chiamo un po' giappoletano, quindi
1: perfetto, abbiamo capito. Sì, sarà un'estate lunga.
0: Certo. In maniera affettuosa, certo. Non è una, ci mancherebbe.
1: No, per carità, che sa, è sicuramente.
0: È lo stesso di Yuto Nagatomo, ce n'ha diversi, quindi però è abile, anche Kubo. Nella sua entourage, nella sua cosa, c'è anche Kubo, quindi poi c'ha grossi giocatori.
2: Staremo a vedere, io
3: vedremo
2: lo spero.
3: Se la
2: c'è un nome proprio, sì, secondo te, Giampaolo, che tu suggeriresti alla Fiorentina, magari un pochino, uno di quelli un pochino più di nicchia, che magari può riuscire a prendere prezzi bassini?
0: Ma guarda, allora io ti dico, suggerire, cioè non posso suggerire giocatori senza sapere qual è l'esigenza magari della società, perché magari sono indirizzati per alcuni ruoli e non per altri. Non posso suggerire su questi che sono in rosa, cioè vai tranquillo con tutti. Anche a me piace tantissimo Nakamura, piace. Sì. Ma ti dico anche, noi se vuoi fare quel discorso di fare un'operazione a basso costo con una grande plusvalenza, ti faccio l'esempio su tutti: quando noi eravamo in Giappone, al Seres Osaka il Dortmund prese Kagawa a 300.000 euro, e poi dopo un anno e mezzo 15 milioni al Manchester United. La nazionale giapponese universitaria, quella che tu hai visto l'anno scorso, questa è piena di talenti, perché questa è la cantera del calcio giapponese, della nazionale maggiore. Da lì sono usciti Mitoma, Ueda, tanti altri, e ne usciranno ancora altri, Allora, vuoi fare un'operazione? Devi credere, magari buttarti su un giocatore di questa nazionale.
1: E avere coraggio,
0: esatto, certo. Guarda, ti stavo dicendo, se hai poi anche più coraggio, puoi fare la stessa operazione che fece anni fa, nello stesso video che noi eravamo in Giappone, che fece Wenger non è l'ultimo, non è uno sprovveduto. Wenger allora all'Arsenal prese direttamente dal college Ryomi Aishi, lo presero, certo, dal college, lo presero a costo quasi zero, perché ci fu una sorta di riconoscimento di addestramento di 80.000 euro, pari a 80.000 euro. Cioè,
1: si può fare, indubbiamente,
0: bisogna crederci, aver coraggio, assolutamente, certo, perché il mercato ti offre tantissimo, c'è tanta roba.
1: Giampaolo, grazie mille, è stato un piacere.
2: Ciao Giampaolo, alla prossima.
1: Grazie Giampaolo Colautti, come avete sentito, tra le altre anche ex collaboratore, certo, Zaccheroni, sì, nella nazionale giapponese. Lo teniamo lì, Kamada, come detto, in scadenza, ve lo ricorderete, il Crystal Palace all'andata, fra l'altro fece anche assist per uno dei tre gol degli inglesi, giocò anche al Franchi, è un nome che è stato accostato alla Fiorentina, quindi come sentite poi si va dal Brasile all'Inghilterra, passando in questo caso anche per un profilo giapponese. Poi lo faremo, il punto sul mondiale, come sempre la seconda parte di Palla al Centro, che comincia tra pochissimo.
2: A tra poco.
3: Radio Firenze Viola
4: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
4: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
6: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino. Pomeriggio con qualche rovescio o temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.

0: Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
7: Solo tre segnali positivi per l'acquisizione di questo Vieri, o Vieri ci faremo dire. In conferenza stampa ripetutamente il budget, qui il budget c'è, 15 più bonus 17. Non dimentichiamo anche il milione speso ieri per l'acquisizione del ragazzino 2010 Beldenti, quindi vedremo se andrà in contrapposizione di cessioni. Secondo segnale positivo, scouting soffiato a Newcastle. La Juve stessa aveva provato a conglobarlo nell'affare Arthur, nella cessione Arthur, quindi mi sembra che la Fiorentina davanti a tutti. E poi terzo segnale, questo è mio personalissimo, finalmente si ritorna su
8: Oh ragazzi, io mi meraviglio di voi giornalisti, no, dei tifosi, ma si gioca a due centrali, due sono i cambi, se ne ha quattro non ci avanza nulla. Perché bisogna mandar via Comuzzo, Ranieri, Pongracic? Per ora siamo precisi che più precisi non si può. Sì, quindi certo, va benissimo l'acquisto.
9: Buongiorno, va benissimo Vieri perché dà stabilità, alza il livello della difesa. Però adesso la Fiorentina ha bisogno come il pane di un centrocampista che sia leader di centrocampo. Serve un centrocampista di spessore, un trascinatore come erano Torreira, Adri, Cataldi. L'anno scorso è mancato un giocatore di questo tipo e si è vista la conseguenza. Ovviamente non è stato solo questo, però io spero che Paratici adesso faccia un colpo che porti un leader a centrocampo. Grazie Francesco da Montena.
10: Bene, bene, tanti interventi, sì, è in dubbio, per ora siamo precisi, in difesa sono quattro.
11: Sì, sì, non c'è dubbio.
10: Però a immaginare oggi, 26 giugno, che arriviamo al primo settembre con questo poker, cioè Pongracic, Ranieri, Comuzzo e il nuovo acquisto Vieri, secondo me una porta aperta a eventuali situazioni va tenuta.
11: Sono d'accordo assolutamente. Mi sembra di aver capito, Tommaso, poi correggimi se ho capito male, mi sembra che la Fiorentina in questo momento non è che ha un giocatore incedibile, cioè quello che arriva, le offerte che arrivano la Fiorentina le ascolterà, per cui non è nemmeno impossibile ipotizzare che poi di questo quartetto a settembre arrivi soltanto Vieri e
10: esatto,
11: poi si cambia tutto il resto,
10: un quinto magari, perché poi c'è anche quello, non lo so.
11: Sì, sì, staremo a vedere quello che succederà, ecco, però mi sembra che oggi, certo, chiaramente come diceva l'amico, ad oggi i difensori sono contati, sono questi quattro, tra l'altro due mancini e due destri, calzano a pennello. Però
10: senti,
11: ecco, vediamo
10: se
11: saranno
10: so
11: questi.
10: Che ci hai lavorato su sul Brescia e su questo giovanotto, sì, di grandi speranze.
11: Allora, da, io da quello che mi risulta,
10: perché
11: ancora
10: mi è andato per chiuso,
11: ancora
10: però,
11: non è proprio chiusa, cioè poi per carità, ognuno ha le sue fonti e ci mancherebbe altro, io non sto qui per smentire nessuno, ci mancherebbe altro, anzi probabilmente quelle di redazioni importanti come quelle di Sky forse sono migliori anche delle mie, però ecco, da quello che a me mi risulta è che la Fiorentina è molto molto ben avviata a questa trattativa, che la stanno chiudendo, ci sono da sistemare gli ultimi dettagli, non è proprio fatta, ecco, non è come Vieri che vi stiamo raccontando addirittura quando questo giocatore arriverà a Firenze, ossia all'inizio della prossima settimana. Ecco, su Beldenti siamo addirittura d'arrivo, probabilmente, anzi mi verrebbe da dire quasi sicuramente si chiuderà, però ecco, non è ancora fattissima, ecco, l'Irrigoi ancora non me lo giocherei, okay. Ecco.
10: Cioè, da dire col fratello che è già al Viola Park, certo, il fratello certo, più grande magari.
11: No, ma a me mi hanno fatto capire che poi alla fine si farà, poi alla
10: però,
11: fine,
10: però ecco, ancora non è un dato,
11: cioè
10: esatto,
11: l'ultimo chilometrino, si è fatto i 40-41 chilometri della maratona, manca l'ultimo chilometrino, ecco, se nessuno gli prende i crampi nel frattempo, nessuno gli prende uno svarione, poi al traguardo ci si arriverà, ecco.
10: Centrocampista è un vecchio discorso, dibattito sempre aperto, eh? Centrocampista di spessore, di personalità, perché Fagioli, figuriamoci se lo mettiamo in discussione, però no, sono caratteristiche molto diverse da quelle che per esempio immagino tirava in ballo l'ascoltatore che riproponeva Torreira, che sì, immaginava certo, magari quell'innesto che ci aspettavamo forse già da tempo,
11: sì.
10: Io mi ricordo sempre la scorsa estate con questo Rios che come caratteristiche forte, sembrava rappresentare l'ideale, lo voleva anche la Roma, poi alla fine è andato a Lisbona e non si è fatto di nulla, no. Però come tipo di calciatore in effetti viene da pensare che sia un'esigenza da coprire quella lì.
11: Speriamo, io me lo auguro, non so se la Fiorentina avrà anche la forza economica per sostenere un grande acquisto in difesa che comunque è già stato fatto, e vedremo se poi ne verrà fatti altri, perché poi siamo anche a dire che insomma la Fiorentina dovrà cambiare terzini, il terzino lo stiamo vedendo, non è più un ruolo come quello di prima, no? Magari 15 anni fa il terzino forse era il giocatore più scarso della squadra, oppure nelle basse
10: ora
11: categorie,
10: ora
11: è diventato fondamentale, per cui anche lì mi aspetto comunque che la Fiorentina un po' un investimento lo faccia, visto che ce n'ha alla fine da comprare due, perché Parisi comunque tornerà non prima, mi immagino, di fine 2026, e poi bisognerà vedere come tornerà. Dodò, lo abbiamo detto tante volte, ormai è un po' ai saluti, per cui un investimento importante verrà fatto lì, un investimento importante ci stanno facendo capire che verrà fatto sugli esterni. La Fiorentina ha la forza per spendere 17 milioni in difesa, 20 milioni davanti, 15 magari per un terzino.
10: Sì, pigliami il comodo di tacco, levami Nico Paz.
11: Io me lo spero.
10: È mezz'ora, si vede sempre due gol. È fortissimo Nico Paz. Levamelo perché non lo sopporto più da quanto è forte. Paolo, ciao, diretta con noi.
6: Senti, ti voglio far presente.
10: Dimmela.
6: Prego, posso?
10: Vai.
6: Ma vicino alla nuova allenatore ci sarebbe bene Prandelli per fare una grande squadra, io spero, sì, io credo di sì,
10: tipo dirigente accompagnatore, dici?
6: Certo, per fare una grande Fiorentina ci vuole Prandelli vicino alla nuova allenatore, capisci?
10: Beh, non basta Paratici, Paolo.
6: Ma Paratici sicuramente è un manager, capisci? Però vicino all'allenatore ci vuole Prandelli, perché è una grande Fiorentina, capito? Poi Prandelli lasciò perché la moglie stava bene, poverina, capito? La nazionale, e lasciò tutto, capito? Se no lui portava a fondo la nazionale, spero, capito?
10: Sì, poi insomma, capito? Diciamo che la seconda esperienza non è stata positivissima, fu chiamato in condizioni di difficoltà e comunque dette una bella spinta, soprattutto
11: sì,
10: anche a Vlahovic, che riportò un po' la Fiorentina in quota, e poi ecco, tante volte ci ha fatto capire che l'allenatore non va lasciato da solo.
11: No, è vero.
10: Che è un qualcosa che a Firenze abbiamo percepito tante volte, anche e soprattutto prima dell'avvento dei Paratici, e che probabilmente lo stesso Prandelli ha vissuto sulla sua pelle. Certo. Però quello che diceva Paolo è una tesi condivisa da tanti, cioè io credo tanti lo vorrebbero volentieri.
11: Guarda,
10: magari non proprio accanto a Grosso, ma che ne so, in un ruolo
11: magari,
10: con
11: guarda,
10: giovani o di crescita.
11: Sono cresciuto con Prandelli e penso che se c'è un fra giocatori, allenatori, insomma una figura che è passata dall'ambiente fiorentino dagli anni 2000 in avanti, che proprio mi è rimasta nel cuore, non avrei dubbi su rispondere Cesare Prandelli, detto che secondo me poi alla fine se si mette troppe teste in società io non so poi quanto bene si possa fare, perché poi ognuno vuol dire la sua, giustamente, non è che se io vengo messo in una società poi devo stare zitto e ascoltare quello che mi viene detto, magari voglio dire la mia, abbiamo visto cosa è successo alla Roma, per cui non lo so.
10: Anche quello è vero.
11: Non lo so.
10: Detto che mi intriga molto è l'accoppiata Paratici Grosso, quindi
11: sì,
10: pur vedendo eventualmente benissimo Prandelli, come diceva l'ascoltatore, magari con un ruolo più dirigenziale, ripeto, l'accoppiata Grosso Paratici ha molto anche per trovare una sintonia giusta, e sarei curioso di sapere se Paratici l'aveva anticipato a Grosso che gli avrebbe preso un difensore centrale brasiliano. Luca Calamai, secondo te gliel'ha detto Paratici
11: a
10: Grosso? Ciao Luca, ben ritrovato.
12: Dopo aver fatto tutto.
10: Ah, ecco.
12: Cioè, non lo prenderesti, ho preso. Perché i direttori fanno così, direttori importanti, cioè, che ora sto esagerando e scherzando. A parte faccio una nota di servizio, mi sta chiamando sotto Giacomo, non so cosa vuole, ma
10: Galassi.
12: Galassi, sì.
10: Ma ora
11: non ha letto la scaletta.
10: Ma
11: Galassi,
10: cosa chiama Galassi? Ora lo asfaltiamo.
12: Sono bombardato da Galassi.
10: Come se non sapesse da 4 anni Luca Calamai, 14-16 più o meno. Vabbè.
12: No, a parte le battute. Allora, guardate, io ci trovo tante positività in questa operazione. E le positività, come ho detto stamani, addirittura in questo momento dal mio punto di vista prevalgono sull'aspetto tecnico del giocatore. Perché insomma, ragazzi, da quante volte abbiamo detto in radio, ma anche in redazione, che farà Paratici? Dovrà prima recuperare 60 milioni del passivo delle due ultimi mercati, o magari potrà operare senza questo fardello addosso? Dovrà prima vendere per poi giustificare i suoi acquisti? Ecco, allora l'acquisto di un giocatore importante, questo è un giocatore importante, ad una cifra importante, per me è una notizia splendida, perché vuol dire che Paratici ha libertà di movimento, ovviamente all'interno di un percorso che sarà stato studiato insieme alla società, ma senza quei paletti che magari una società gestita in maniera nuda e cruda dai manager avrebbe. Quindi non è che in giro ci sono squadre che comprano, se voi fateci un po' caso, poche operazioni.
10: Nessuno,
12: che...
10: Luca, guarda, oggi mi sembra un po' il giorno della celebrazione del Como con Nico Paz, ma poi nessun altro.
12: E quindi capite che segnale che è. Cioè io lo trovo un segnale importantissimo, anche perché io e te, Tommaso, abbiamo ripetuto 100 volte che sarebbe stato l'evoluzione del mercato a farci capire domandiamo che cosa vogliamo fare. Quindi prima notizia buonissima, mi piace il fatto che prende un prospetto molto importante, ho letto quello che ha detto Durante, non è un fenomeno, sì, ma non sarà nemmeno un fenomeno, a me interessano buoni giocatori che poi a quell'età crescendo magari possono diventare grandi giocatori.
10: Certo.
12: Ecco, questo è un giocatore importante, un prospetto importante, ha ragione totalmente Durante quando dice che dovremmo aspettarlo un po', anche perché per un difensore il calcio italiano è più faticoso che non per un attaccante. L'attaccante sfrutta le sue qualità, il difensore deve abituarsi ad un calcio molto tattico, e per i difensori vorrei dire quasi ossessivo nelle posizioni, nelle marcature. Ma io trovo solo indicazioni positive. E poi fammi dire un'altra cosa: se siamo partiti dal reparto dove forse eravamo un pochino più coperti, no? Avendo comunque Ranieri, Kongracic e Comuzzo,
10: sì.
12: E questo mi fa pensare che andremo incontro a una rivoluzione veramente profonda, ecco, perché se sicuramente abbiamo da comprare 8 esterni tra alto e basso, e 7, abbiamo da comprare un attaccante, abbiamo da comprare un centrocampista, e quindi siamo, assisteremo a una rivoluzione profonda, però bene, benissimo, sono contento, mi pare che molto bravi anche i nostri uomini di mercato che hanno dato la notizia in maniera, in tempo reale. E quindi questo è l'aspetto.
10: Anche il tempismo, no Luca? Cioè in genere ne eravamo nemmeno abituati a boom, interessa e nel giro di 10 giorni, 15 giorni preso, non è la telenovela estenuante a chiedere di spendere 2-3 milioni meno. Se ci credi vai.
12: Vai, anche il tempismo Tommaso, perché se la Fiorentina fosse arrivata diciamo all'inizio della, del, della nuova stagione, quindi parlo del 8, 9, 10 luglio, così avremmo continuato ad avere tanti dubbi, mille dubbi, no? E invece ragazzi, questo è un segnale importante, un segnale che deve dare fiducia. Se investi 15 milioni su un difensore centrale, vuol dire che poi non era follia, anche se poi non arriverà, quando ragionavamo di Ruggeri, no? Cioè vuol dire che il taglio è alto, eh?
10: Sì, sì,
12: stiamo
10: sì,
12: parlando
10: sì,
12: di un difensore centrale. Se te investi 15 milioni su un difensore centrale, puoi immaginare che sui grandi attaccanti esterni, quelli che prende per forza, insomma vai su cifre importanti, no? Quindi bene, bene, molto bene, molto bene, e quindi vuol dire che il viaggio negli Stati Uniti, che noi abbiamo cercato di capire e di tradurre quelli che saranno stati gli effetti, devo dire che quando ci hanno detto che la volontà è quella di costruire una Fiorentina all'altezza di Firenze, che costruire una Fiorentina importante nel tempo, con la partenza e tutto, però insomma questo è un segnale, è un buon segnale. Tra l'altro fammi dire, non è che arriva in prestito, sai, chi sì, non vuole, chi sì, non sì, può sì, investire fa prestiti, prestiti, prestiti, prestiti, prestiti, prestiti, perché non hai soldi e quindi praticamente nel 90% dei casi lavori per le altre società. Qui la prima operazione è un'operazione a titolo definitivo su un giocatore, ripeto, di alto profilo, un giocatore che aveva una clausola accessoria importante, un giocatore che era seguito da altre società. È evidente che non stiamo parlando di un Dio sceso in terra, perché non è mondiale, quindi quel tipo di livello, se fosse già un fenomeno, sarebbe stato nel gruppo mondiale, ma è sicuramente un prospetto importantissimo, proprio per tutto quello che mi porta di conseguenza. Ancora prima di sapere se lui è da 8, da 7,5, da 6,5, se può diventare da 9, ma il messaggio, tu hai dato un messaggio che oggi mi apre il cuore.
11: Luca, guarda, ne parlavamo prima con dei difensori centrali, in questo momento sono 4, ce n'ha 4 la Fiorentina, per cui in teoria il reparto sarebbe un po' al completo anche. Ti chiedo se da qui al primo settembre ti aspetti, cioè ti farebbe strano vedere Pongracic, Ranieri, Comuzzo e Vieri, o ti aspetti una profonda rivoluzione nonostante appunto il reparto sembrerebbe al completo al momento?
12: Aggiungo, correggimi se sbaglio, te sei tecnicamente, voi siete tecnicamente, sono anche due destri e due mancini, no?
11: Perché esatto, sì,
12: anche,
11: sì.
12: Cioè, sei a posto in questo momento, sei nelle condizioni nelle quali poi, non so, Pongracic, che ora mi pare sia entrato nel mondiale, fa un mondiale pirotecnico, ti offrono 30 milioni per Pongracic, magari lo vendi, oppure ritorna alla Caire che ha un'offerta folle per Comuzzo, non la immagino, però ci sei, ecco, e hai, secondo me, è un reparto che non è un reparto da Champions, ma è un reparto che ha un suo perché, perché se ci pensate ha due giocatori che sono affidabili, migliorabili ma affidabili, che sono Pongracic e Ranieri, e due prospetti che possono diventare due giocatori di statura internazionale, quindi mi sembra un giusto equilibrio, ecco, su quello che può essere anche poi un percorso successivo.
10: Vedremo, ripeto, io un dubbiettino continuo a tenerlo su qualche uscita là dietro proprio in virtù di Vieri, però è anche vero che in questo momento a livello di centrali siamo assolutamente a posto, così con due coppie, Pongracic Vieri e Comuzzo Ranieri.
12: Ecco, seguendo il tuo ragionamento Tommaso,
10: per parlare, certo.
12: No, io la penso come te. Arrivassero a offrirti una cifra importantissima per Pongracic,
10: forse
12: magari andrei a cercare il giocatore di più personalità, anche vecchio, non mi interessa il vecchio e il giovane, no? Però mi interessa la personalità, cosa che non ha Pongracic. Se poi mi arriva l'offerta giusta per Pongracic, metto voi avete più la Cerbi, a me non mi piace Cerbi,
10: Dragusin,
12: Dragon sarebbe tanta roba, ecco.
10: Sì, ora Dragusin Vieri figlia bene,
11: sì.
12: Ma magari, ecco,
10: sono viziato,
12: se,
10: lo sai,
12: se poi riesco a mettere dentro uno che mi dà personalità al reparto è perfetto, perché io so, la prospettiva ce l'ho tutta, l'affidabilità con Ranieri ce l'ho, se Pogres c'è un buon giocatore, a me ragazzi, io lo, a me un giocatore non mi ha mai conquistato, no? Però è l'unico che abbiamo a mondiale, saremmo degli scemi se pensassimo che è scarso, è l'unico che abbiamo, quindi dobbiamo anche far finta che siano buoni, se anche pensiamo sempre. Ecco, arrivasse l'offerta giusta e vai a prendere quel giocatore più mestierante, quello più cattivo, quello più leader, che ti aiuta questi due ragazzi comunque a tornare quello che era, e Vieri ad adattarsi al calcio italiano, perché quello per lui sarà un passaggio non semplice, sarebbe perfetto. Però intanto io lì ci sono, e ci sono anche con Comuzzo e Vieri, che sono due grandi sì, prospetti futuri.
10: Abbiamo battuto un bel colpo, caro Luca Calamai. Noi ti ritroveremo lunedì come sempre, sì, qui a Palla al Centro, ma tu hai ben altri impegni lunedì.
12: No, guardate, allora come sempre sfrutto la vostra cortesia, ma soprattutto permettimi di dire il grande affetto che accompagna Zona Mista per ricordare a tutti i tifosi della Fiorentina che lunedì dalle 18.30 alle 20 all'Odeon in Piazza della Repubblica Giancarlo Antonioni presenterà il libro, la sua vita, i suoi racconti, le sue sofferenze, le sue sensibilità, la sua fiorentinità, cioè tutto quello che fa parte di più di 70 anni, di un uomo di più di 70 anni, che comunque se lo vedi sembra mio figliolo, quindi è ancora un ragazzino, e quindi l'ingresso naturalmente è libero, ci sarà la possibilità di chiedere tutto quello che vogliamo e volete a Giancarlo, ovviamente non ossessionato nella storia del centenario. Io, che io sappia, qualche parola
10: ti ho letto
12: poi serve l'ultimo passaggio, se verrà fatto bene, se no pazienza, ecco. Ma io credo che la presenza di Antonioni sia, ci siano tante domande che possiamo fare ad Antonioni, tra l'altro lo dico fin da ora, poi martedì sarà proprio in questo spazio qui da noi a Radio Firenze Viola, ma anche per le due ore che sono consuete con gli ascoltatori, gli amici delle di radio, verrà da noi a fare un ulteriore passaggio. Però ecco, intanto chi può, lo so che il caldo è massacrante, però alle 6:30 può essere accettabile, ovviamente l'ingresso è gratuito, chi può e chi vuole noi ci siamo, 18:30 lunedì all'Odeo.
10: Ma ovviamente ci saremo anche noi, e lunedì 18:30
12: ti ho citato Lorenzo,
10: mi hai citato nel pezzo, sì, tu mi hai spinto,
12: ho fatto un atto di fiducia su Coleoscio,
10: è così, perché, poi
12: perché raramente ti ho sentito così convinto di un progetto. Naturalmente non è che Tommaso Loreto dice abbiamo preso Messi o Cristiano Ronaldo, magari, però ecco, lui ci crede veramente. Allora poi sai la considerazione che ho delle tue valutazioni tecnico-tattiche, ecco, io
10: però sai che scherzo,
12: trovo uno che mi dice ma avete preso la riserva di Conè,
10: hai capito, è quello il rischio, per questo io scherzo col fuoco.
12: Mi dicono ora mandiamo i Conetta vestito da Coluscio e vediamo se gli piace a Loreto, se lo riconosci.
10: Se sembra un po' più alto, magari per acconciatura possono lavorarci. Luca, grazie.
11: Ciao,
10: buona
11: Luca.
10: Giornata.
11: Ciao Luca.
10: Grazie a Luca Calamai, che ritroveremo ovviamente qui dal lunedì nel corso di Palla al Centro, ma anche in questo primo momento di presentazione. Una vita da 10, la storia tra la Viola della Fiorentina e la nazionale di Giancarlo Antonioni, scritto peraltro anche proprio da Luca Calamai, quindi ci saranno entrambi lunedì 29 giugno ore 18:30 in piazza Strozzi alla libreria Giunti. Noi ovviamente ovviamente avremo collegamenti e quant'altro, ma voi se potete fateci un salto, perché appunto, come diceva Luca, avrete modo anche di incontrare l'unico 10, vicenda del centenario, sulla quale io ribadisco solo un'ultima cosa, cioè che l'augurio che si riesca a mediare, no? E che poi alla fine, al di là di tutto quello che è stato detto, al di là di tutte le posizioni, al di là di ogni punto di vista che è ovviamente legittimo, io continuo a pensare che la cosa più importante è che Giancarlo ci sia, perché il centenario della Fiorentina è anche la festa di Giancarlo Antognoni e viceversa.
11: Sì, sono d'accordo. Tra l'altro, guarda, a tal proposito invito anche i nostri ascoltatori per farsi un'idea anche di quello che può essere la situazione legata a Giancarlo Antognoni, di leggere anche il post su Facebook che ha pubblicato il nostro Angelo Giorgetti, che è sempre molto lucido nelle sue analisi.
10: Sono d'accordo.
11: Ieri l'ho letto e devo dire che, ecco, pur non essendo proprio magari proprio dentro la dinamica, perché chiaramente io la vivo un pochino più da esterno, questo scontro, no? Anche generazionale, questo scontro di ideali, chiaramente io non l'ho vissuto il periodo di Antognoni, però allo stesso tempo, ecco, Angelo riesce molto bene a tradurre poi spesso in parole quelli che sono un po' i pensieri confusi delle persone, quindi io vi rimando anche a quel post su Facebook di Angelo Giorgetti.
10: Mentre a proposito di centenario e eventi che poi avremo modo di vivere proprio per festeggiare i 100 anni della Fiorentina, la Fiorentina ha comunicato in mattinata altri due grandi ex viola che parteciperanno a questa partita del 2 settembre al Franchi, Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia Legends, due grandi All Stars, un centrocampista come Sandro Cois e un portiere come Francesco Toldo, ed è immediatamente San Siro, Supercoppa Italiana. Il sombrero di Bati a Baresi, che tuttora non sai, Baresi ogni tanto nel cuore della notte si sveglia e soprassalto.
11: Dici,
10: e fa dov'è? Perché è ancora lì che non sa come gli fece il sombrero Bati prima di schiantarla dentro e far venire giù un bel fettone di San Siro. Eravamo tanti, era agosto, si tornava dalle vacanze e si gonfiava il petto, perché poi si era vinto qualche mese prima la Coppa Italia, quindi mi sentivo, era abbastanza ingestibile, mettiamola,
11: una
10: giornata
11: immagino,
10: indimenticabile,
11: sì.
10: Quella a Milano speriamo sia indimenticabile anche il 2 settembre, come detto, con Toldo, Cois, poi nei giorni precedenti ho visto Pasquale,
11: Pepito,
10: Jorgensen,
11: sì, sì.
10: Ma si aggiungeranno ovviamente col passare dei giorni. Tra poco, sei pronto?
11: Io guardo, non vedo l'ora.
10: Di Nardo Show.
11: È la mia mezz'ora preferita.
10: Quante partite c'è state poi stanotte?
11: Questa notte ce ne sono state 2, 4, 6, ce ne dovrebbe, cioè tra la giornata ne ha comprese 6, tre gironi si sono decisi, per cui insomma, tra la serata di ieri e la notte di stanotte. Appunto.
10: Eccolo qua, guarda, eccolo, è già lì che scalpita.
11: Maglia, guarda, che maglia,
10: no,
11: c'è, mamma.
10: No, via.
11: Che tenerezza.
10: No, con sta maglia non ci vieni in diretta con me.
11: Cioè, veramente.
10: Tra l'altro, sembra quelle magliette anni metà. Ce n'ho una uguale, ma è di Jim Morrison. E la comprai a 20 anni.
11: Chissà quanto
10: l'ha pagata. Nemmeno bianco c'ha la maglietta di Messi. Vabbè, vieni con la maglietta di Messi. Ti vado a cercare anche il Chupa Chups ora, vieni. Break.
0: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
13: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
14: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
15: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
16: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio o temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
17: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
18: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
17: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
19: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
19: Ti stiamo aspettando!

0: molto anni 80.
1: Carito!
2: Vabbè. Ma sai che c'è la gente che mi ferma per strada e me la canta? Fa pa pa pa ra pa pa. E io dico, basta, siamo alla Coop, insomma, non mi sembra il caso, sto passando le zucchine invece.
0: Bischeraccio!
2: Sì. Rieccoci, ciao a tutti.
0: Di Nardo, Alessandro, insieme a noi, insieme anche al sottoscritto e a Niccolò Righi, mettiamo per un attimo in sospensione Vieri, anche perché poi proprio Alessandro ve ne parlerà dettagliatamente in uno speciale ad hoc che sta preparando. Di 5 ore e mezzo con contributi.
2: Titolo Vieri, oggi e domani.
0: Bene, io chiuderei qui, vi ringrazio, ci sentiamo lunedì perché come avete sentito anche il meteo non preannuncia niente di buono. Detto ciò, io sono in palese, non ho studiato.
2: Overdose da mondiale.
0: Non vedo partite da 2 giorni.
2: E quindi l'ultima
1: se ne è perse 8.
0: Ieri sera a vedere un bellissimo concerto, peraltro, gratis.
2: Ah, Giove?
0: Sei Marlene Kunz.
2: Consigliato?
0: Bello risentirli dopo un bel po' di tempo, 30 anni da un grande album che
2: guarda,
0: tu ovviamente non conosci.
2: Non conosco. Vediamo, guarda, visto che Marco Tonelli mi aiuta anche.
0: Ha parlato di Giappone però.
2: La parte tecnica, vediamo se riconosci questo elemento che a breve ti mostro, te lo faccio vedere già qui. È un personaggio che ha fatto grande la Serie A degli ultimi anni,
0: Nagatomo.
2: A breve lo vediamo anche sul canale 92.
0: Sì.
2: Yuto Nagatomo, ieri è entrato per il suo quinto mondiale consecutivo con una fascetta, come definiresti questo look, Tommaso?
1: Da samurai, no?
2: Sì, come si chiama?
0: Polly e Benji.
2: Visto che abbiamo qui accanto
0: Tsubasa,
2: un grande amante dei manga e delle anime, degli anime,
1: che fosse lo stregone.
2: Niccolò Righi, come si chiama quello che aveva sulla testa, sulla tempia, Naruto.
1: Ma in realtà io non sono un grande fan di Naruto, mi cogli un po' in fuori gioco, però era il coprifronte del villaggio, ognuno aveva il suo simbolo di ogni villaggio.
2: Non so
1: e
2: che
1: Naruto
2: villaggio
1: aveva il villaggio della foglia.
2: Non so di che villaggio sarebbe Nagatomo, sicuramente un villaggio che invecchia molto bene, perché Yuto Nagatomo è tornato a giocare una partita dei mondiali, 5 mondiali per lui, comparsata nel pareggio del Giappone contro la Svezia, che poi sostanzialmente qualifica il Giappone come seconda squadra. Iniziamo già a vedere un po' di accoppiamenti dopo, però partiamo appunto da Giappone e Svezia. Gol di Maeda, pareggio di Elanga, attaccante che gioca in Premier League ormai da anni, e soprattutto un Giappone che ho scoperto essere la squadra del cuore di Tommaso Loreto, comunque una delle squadre del cuore di Tommaso Loreto, che sta perdendo pezzi perché ha perso Mitoma prima del mondiale, ha perso altri giocatori importanti,
1: ha perso Endo, ha perso Kubo
2: che si è infortunato ieri, infortunio per Itakura che è il centrale della formazione nipponica, e quindi si presenterà a una partita non facilissima con diverse assenze. La partita non facilissima è esattamente Brasile-Giappone.
1: Sì.
2: Lunedì Tosta. 29
0: ore
2: 19 italiane,
0: allora,
2: quindi possiamo vedere a Houston, ci saremo per uno dei sedicesimi più interessanti.
0: Chattanooga, Tennessee, dove il sole spacca in quattro.
2: Credo proprio di sì, credo sia un problema anche il sole per quell'orario, anche perché giocano alle 19, quindi tu mi insegni, lì sono le 14:15 penso del pomeriggio.
0: Sì,
1: sarebbe 6-7 ore indietro.
2: Quindi sarà un problema per i nipponici e anche per la nazionale di Carlo Ancelotti. Ieri nella notte, così percorriamo a ritroso anche un po' le partite, la vittoria di Pirro della Turchia 3-2 contro gli Stati Uniti, che erano già sicuri del primo posto nel girone, con anche, non so se l'avete visto, le parole di Montella a fine partita che si è commosso. In effetti posso dire, si ascrive come delusione di questo torneo la Turchia, ne parlavamo anche l'altro giorno in un calcio ideale, non lo so, però perché gli episodi fanno parte anche di questo fantastico gioco, però ecco, guardando anche le prestazioni, la Turchia di Montella avrebbe potuto fare 6-7 punti, no?
1: No, assolutamente, è la grande delusione di questa prima parte del mondiale, fermo restando che poi comunque sia arrivavano all'appuntamento in cui mancavano a 24 anni, per cui insomma non era banale per loro, però ecco, allo stesso tempo arrivavano con grandi favori del pronostico, il girone era più che alla portata, perché insomma Stati Uniti, Paraguay e Australia non era un girone impossibile, considerando che passano un po' tutti in questa prima fase. Insomma, la Turchia ha salutato dopo due partite, già dopo le prime due partite. Peraltro posso dire 62 tiri, esatto, peraltro posso dire che è un po', non mi è piaciuta molto questa regola di mettere prima gli scontri diretti rispetto alle differenze reti. Ma io avrei messo la differenza reti in vantaggio,
2: però se una squadra batte quell'altra,
1: però su tre partite, dai, cioè lo rendi, cioè praticamente dopo due partite è anche una questione di fortuna, anche a quel punto, per quanto riguarda il calendario, perché la Turchia aveva già praticamente finito a quel punto.
2: Questa è una delle polemiche.
0: Comunque lo fare il fenomeno è che con il Paraguay stavo controllando il 2010, pareggiammo,
2: sì, certo, gol di De Rossi, me lo ricordo molto bene, colpo di testa.
0: Quando eravamo solo comparse al mondiale, che però era già voglio dire qualcosa di notevole, perché poi abbiamo deciso di non andarci.
2: Lì ci fu anche
0: più
2: tutto il fatto che l'IP,
0: 2010 l'IP una tragedia,
2: continuò con la riconoscenza, sì, verso i campioni quattro anni, sì, prima, che era già un po' in fase
0: fuori dal comune,
2: in fase calante. Non c'era Totti, che aveva dato l'addio alla nazionale. C'era una nazionale comunque forte, sì, perché c'era Di Natale, c'era Quagliarella, segnarono entrambi nella partita contro la Slovacchia, che poi ci eliminò da quel mondiale.
0: Guarda, salutalo, che ti ascoltava.
2: Ah, benissimo, benissimo. Maurizio dal Texas ci dice: lo stadio di Houston è al chiuso e all'aria condizionata.
0: L'avevo visto, sì.
2: Ci ha giocato il Portogallo. La prima partita l'ha giocata a Houston, credo anche la seconda contro l'Uzbekistan. Dicevamo, insomma, del girone che poi ha visto la Turchia protagonista. 3-2 della Turchia, ha segnato Arda Güler ieri, il primo gol nel mondiale. Il Mats e Ayana al 98esimo per vincere contro gli Stati Uniti, che appunto erano sicuri del primo posto. 3-2 risultato finale. Poi c'è stato quello che io te lo sa lo spagnolo,
1: ma un pochino,
2: come si dice biscotto in sud, perché è paraguayano, quindi spagnolo,
1: so, non lo, no,
2: biscottito,
1: non lo so.
0: Biscoccio,
2: un pechino biscotto,
0: dammi un biscoccio.
2: C'è stato un biscottito tra Paraguay e Australia, entrambe a tre punti, con un
0: molto
2: pareggio
0: lì,
2: andavano
1: gaglietta,
2: una gaglietta, hanno fatto una
0: gaglietta,
2: hanno fatto una gaglietta, entrambe a tre punti prima della partita di ieri notte. 0-0, anche questa, se vi volete recuperare una partita del mondiale saltate pure Paraguay e Australia, con appunto la qualificazione per entrambe le squadre che poi andranno a affrontare. Ora vi dico anche un po' il tabellone, non sono certi ancora tutti gli accoppiamenti, ma ad esempio il Paraguay va a incrociarsi contro la Germania, quindi potrebbe
1: non
2: finire anche domani, anche no, insomma, vediamo quello che succederà nelle prossime partite. Lunedì 29 giugno anche questa partita, mentre l'Australia va a incrociare in questo momento, perché ancora deve giocare il girone in questione, l'Iran, quindi
1: insomma,
2: vedremo.
1: Sedicesimo abbastanza,
2: però l'Iran deve ancora qualificarsi,
1: sì, certo,
2: vediamo cosa succederà. Ma la storia della notte ce l'ha regalata, possiamo anche vedere una bellissima immagine, il CT dell'Ecuador, Beccasese. Ieri lo chiamavamo Beccacece, ma questa è una pronuncia da fucecchio, no? È Beccasese, è il CT.
0: Che ha fatto?
2: È il CT ecuadoriano, lui è argentino ma della nazionale ecuadoriana, che ieri ha fatto un'impresa storica, perché l'Ecuador torna a giocare una partita a eliminazione diretta del mondiale.
1: Messo il
2: e
1: like
2: lui sì sì, ma è Marco Tonelli che si è impossessato, ora va nei DM, inizia a scrivere a chiare a persone.
0: Tra l'altro è Caniggia,
2: sì, un incrocio tra Caniggia e Davide Nicola, si può dire,
0: ma è più Caniggia. Guarda,
2: vabbè,
0: lì.
2: Guarda lì che fa, vabbè, io
0: fa?
2: Spero sia la sua compagna.
1: Sì sì, è la compagna,
2: vediti come ti inizia a sciogliere un po' anche te su questo mondiale.
0: Ma sì.
2: L'Ecuador, lo dicevamo ieri, con le spalle al muro, aveva perso la prima, pareggiato la seconda contro Curaçao, doveva vincere contro la Germania, che era sicura del primo posto, ma non ha fatto turnover. Ce l'ha fatta la squadra di Beccasese, vincendo 2-1 in rimonta, gol decisivo di Gonzalo Plata, e insomma grande festa per la tricolore.
1: Becca,
2: accusato in patria, lo dicevamo,
0: sì,
2: no,
0: doveva andare in Perù.
2: no, Perù, in Cile. Abbiamo già firmato per il Cile, insomma una partita che rimane negli annali per la storia dell'Ecuador, anche perché insomma abbiamo visto battere la Germania, non è semplice.
1: Sì, immagini bellissime, sì, dopo due minuti con Sané, immagini bellissime di tanti tifosi che piangono. Io sono sempre dell'idea che poi le imprese sportive sono altre, perché ma guarda, io lo sai che io sono un grande fan, io sono un grande fan in realtà delle storie anche che riesce a raccontare i mondiali. Ora è anche vero che è arrivato terzo contro la Germania, che comunque sarebbe andata, comunque era sicura del primo posto. Ecco, non cerchiamo anche di non far diventare poi tutto un'impresa, perché alla fine poi nessuna lo è.
0: Ma ci devono fare gli spot, i video.
1: Io sono un grande fan anche della
2: Ma facciamo vedere questa narrativa. Mettiamo un po' di melassa, mettiamo un po' di melassa su questo ultra cinismo. Guarda qui che bella scena, dai. Ma la gente piange, si commuove.
1: No, è vero, è un bellissimo momento di sport, però ecco, appunto, ora poi forse le imprese sportive sono altre. Vedremo se in questo, immagino che comunque l'Ecuador abbia un percorso molto più complicato, perché insomma, anche l'Ecuador si presentava comunque alla vigilia che poteva essere una delle sorprese. Non avevano un girone facilissimo, perché c'era anche, oltre alla Germania, c'era la Costa d'Avorio. Alla fine sono passati per terzi. Vediamo, perché magari si incagliano ai sedicesimi finale, quindi
2: può darsi. Però insomma, ieri dinamica della partita anche che ha reso ancora più in salita quella che Niccolò e Tommaso non vogliono chiamare impresa, ma comunque grande prestazione, perché segna Sané dopo due minuti. Qualcuno deve prendersi la responsabilità di portare insomma il bandierone dell'Ecuador. Lo prende Angulo. Potevo fare questo gioco di parole.
1: Questo se l'era preparato, secondo me,
0: sei venuto
2: rotto la sedia, ho tirato
0: perché
2: un po'
0: questo
2: di...
0: non vedevi l'ora di dirlo.
2: L'ha preso Angulo,
0: lo deve ripetere.
2: L'ha preso
0: chiaro.
2: Angulo, insomma, il proscenio della partita di ieri. E poi Gonzalo Plata, anche qui tanti giochi. Plata, con il gol al 77esimo. Posso dire, Neuer, non la miglior versione di Neuer, che in questo momento ha più di 40 anni, alterna partite pazzesche, l'abbiamo visto in Champions League, a partite in cui qualcuno gli potrebbe mettere la mano sulla spalla e dire: Manuel, dai,
1: hai fatto il tuo. Hai fatto il tuo in tedesco.
2: Vai con i nipotini, fai qualcosa, però insomma è anche questa una variabile da tenere d'occhio anche per le prossime partite. Per quanto riguarda invece sempre le partite di ieri, la Costa d'Avorio ha vinto abbastanza in scioltezza contro Curaçao, che purtroppo, Tommaso, ci dà l'addio al mondiale.
1: Curaçao.
0: Ricorderemo per decenni questa partecipazione, la storia meravigliosa.
2: Saranno film, Curaçao,
0: che è arrivato il pullman, tutti contenti, ballavano.
2: Ma la palla Macarena a fine primo tempo.
0: Ecco, quindi grazie FIFA per queste storie incredibili di calcio.
2: Più di 9 gol.
0: Tanti bambini ora avranno il poster di Curaçao in camera. Bene,
2: Curaçao. Doppietta di Pepe, l'ex Arsenal che si sta riprendendo, anche un'esultanza bellina, l'hai vista che fa un po' così con la manina. Doppietta di Pepe per la Costa d'Avorio, che è una delle africane che ha fatto meglio insieme al Marocco. Per quanto riguarda invece le partite della notte, dicevamo di Giappone e Svezia 1-1, nello stesso girone l'Olanda ha avuto abbastanza terreno facile contro la Tunisia, forse una delle squadre peggiori, per hype, perché la Tunisia non era tanta roba, però rispetto, ecco, ha fatto più bella figura a Curaçao,
1: assolutamente,
2: il capoverde, ha preso l'ultima partita,
1: la Tunisia ha preso 5 gol un po' da tutti, insomma 5-4-3
2: una
1: con un esonero nel mezzo, per cui insomma
2: Fibonacci, nemmeno Reinhard è riuscito a portare in avanti i nordafricani con l'ennesimo gol di Brobbey con l'Olanda. È una squadra che comunque affari spenti,
1: è il mio disclaimer per l'Inghilterra, che vengo un po' vesseggiato da tutta la redazione, perché ho osato dire che l'Inghilterra arrivava un po' affari spenti, non ti dico neanche quanto mi hanno preso in giro.
2: Tra l'altro in quella partita, uno dei sedicesimi più interessanti,
0: io finché un esco non va avanti così.
2: Allora, io
1: sarei molto contento dell'Inghilterra, sinceramente. Ci regalano uno dei migliori sedicesimi, tra l'altro è alle 3 la notte. Ora, questo
2: sì,
1: non
2: Olanda-Marocco, secondo me, in questo momento, tra quelli già delineati, il più bello, perché Marocco, io continuo a dirlo, secondo me arriva
1: alto, eh?
2: Arriva a una squadra fortissima.
3: Quattro anni fa sono stati la rivelazione.
2: Sì, erano,
3: no?
2: La rivelazione, ma quest'anno, cioè, non sono la Cenerentola, sono
3: proprio cresciuti ancora.
2: Una squadra molto forte,
0: fanno,
2: al di là di Boadì, hanno Hakimi, che
0: fanno le cose
2: sono
0: bene,
2: gli esterni più forti al mondo.
1: Sai Bari,
2: stanno, sai Bari, hanno il Canus che non si prende nemmeno con le tenaglie.
0: Ci vedrai,
2: no?
0: Tra quattro anni
1: il Canus lo ha incrociato. Fiorentina, bisogna... secondo me
2: il Canus
1: secondo me lo incrociò,
2: non mi viene in mente, comunque
1: in una delle squadre belga, cioè, che affrontammo.
2: Olanda-Marocco martedì 30 giugno, o meglio nella notte tra lunedì e martedì alle ore 3, per vietato per i deboli di cuore, però una partita molto interessante. Poi stavo cercando anche altri sedicesimi sicuri. C'è Stati Uniti-Bosnia, che è un po' sbilanciato,
3: col Genk lo affrontiamo.
2: Stati Uniti-Bosnia credo sia un po' sbilanciato, e poi un sedicesimo che farà dire a Tommaso, perché si allarga il mondiale, Sudafrica-Canada.
1: Sì, questo è un
2: questo
1: po' balneare.
2: Risparmiare,
1: Sei una squadra al mondiale che agli ottavi beccherai una tra il Canada e il Sudafrica.
3: Beh, Sudafrica è fortissimo.
2: Sì, certo, il Canada secondo
3: Canada
2: me
3: è troppo,
1: forse
3: è
1: okay,
2: tranquilli. Sono troppo tranquilli. Guardando anche un po' il tabellone, c'è anche la possibilità che, visto che poi Portogallo e Argentina dovranno ancora giocare, a oggi c'è la possibilità che ci sia un sedicesimo dal valore storico incommensurabile come Argentina-Uruguay.
1: Sì.
2: E poi c'è la possibilità che, andando avanti, ai quarti ci possa essere questa finale del mondo del calcio,
1: lo vogliamo,
2: no? Ronaldo contro Messi.
1: Lo vogliamo tutti. Tra l'altro, non so se hai sentito, Ale, è scoppiata una vera e propria bomba.
3: Stavo per chiedere, l'Uruguay
1: con Bielsa. Perché Valverde mi sembra che non sia quest'anno proprio il giocatore più tranquillo di tutti, ma ha mutinato Bielsa, perché insomma sarebbero stanchi calciatori dell'Uruguay con

0: Si è un po' invischiato con due pareggi.
1: Diciamo che la generazione dorata anche per l'Uruguay è un po' passata. Siamo rimasti attaccati ovviamente all'Uruguay di Suarez, Cavani e quant'altro. E in questo momento
0: si può dire che abbiano il portiere peggiore, senza togliere
1: Fernando
0: nulla
1: Muslera.
0: Al buon Muslera.
1: Io non ho ricordi dell'Uruguay senza Muslera in porta e senza comunque le polemiche legate alle prestazioni
0: ma quest'anno,
1: di Muslera.
0: Insomma,
1: però guarda, a proposito di polemiche, così andiamo anche sulle partite di stanotte, comunque di oggi. E detto che poi le partite più interessanti, che c'è? Che perché mi guardi?
2: C'è Capo Verde, Arabia Saudita.
1: Costruiamoci un po' di retorica su Capo Verde.
0: Capo Verde potrebbe passare per seconda.
1: Capo Verde pareggiando.
2: Di anticipo domani la scheda. Andiamo a Capo Verde, un'isola.
1: C'è un ex Falegname che
2: dove
1: poi
2: c'è questa curiosità di due squadre con la maglia viola. Perché negli anni 90 la Fiorentina, che vinceva, aveva campioni, ha esportato fino a Capo Verde il colore viola.
1: La gente
2: della
1: mi ferma
2: maglia
1: per strada dicendomi grazie per questa storia. Però detto questo, una storia un po' più spinosa la vedremo stanotte a Seattle alle ore 5.
2: Città
1: c'è
2: del grunge,
1: del grunge,
2: quindi
1: che
2: in Irlanda, in Curcube.
1: Curcubesco,
2: niente,
1: no, che
2: a seguire
1: no
2: è diverso. I peggio, niente, no, proprio, no, niente, vabbè, proprio le basi, vabbè,
1: dai,
2: andiamo
1: so
2: oltre.
1: Si ma davvero si dice grunge, non grunge?
2: Qui no, io ho sempre detto grunge.
1: Poi arriva qualcuno, ci corregge. E dicevo, partita piuttosto spinosa a Seattle, perché c'è Iran-Egitto, già una partita di per sé complessa per l'ordine pubblico, se non che la FIFA, un colpo di genio,
0: sì, effettivamente,
1: ha scelto questa partita come la partita del Pride Match, ovvero del supporto alle comunità LGBTQ+. E c'è un problema, in Egitto e in Iran l'omosessualità
0: è proprio
1: è illegale, è un reato, quindi c'è cioè, questo... quest'ennesima controsenso di questo mondiale.
2: Contraddizione.
1: Sì, c'è cioè Iran e Egitto
2: e
1: le stesse due federazioni hanno detto che questo match, per come è rappresentato, va contro i loro valori. Quindi ci sarà, non so se ci saranno bandiere arcobaleno e cosa potrebbero fare i tifosi iraniani, anche se sarà difficile insomma per gli iraniani accedere allo stadio per altre complessità egiziani a questo appuntamento. Sia Iran che Egitto sono in corsa per conquistarsi un posto ai sedicesimi. Alle 5 del mattino Nuova Zelanda-Belgio, ultima chiamata anche qui per il Belgio di Rudy Garcia, te lo ricordi Rudy Garcia? Anche lui insomma non ha avuto uno sviluppo di carriera incredibile, e con Lukaku e De Bruyne insomma che devono glorificare appunto anche qui una generazione che ha avuto parecchie difficoltà. Alle 2 di notte, oltre Capo Verde Arabia Saudita, anche appunto Uruguay-Spagna, vedremo se ci sarà un ammutinamento del, del popolo uruguagio, dei calciatori uruguagi. Ma soprattutto alle 21, non tanto Senegal-Iraq, Senegal forse è una delle delusioni, anche se poi anche qui conta molto il calendario, cioè magari beccavi l'Iraq prima, potevi fare 3 punti, arrivavi un po' più galvanizzato agli scontri contro le due big del girone, ma appunto l'incrocio tra le due big del girone, Norvegia-Francia, si gioca per il primo posto, si gioca anche per avere un tabellone più semplice e poi per spostarsi il meno possibile, perché si gioca a New York, la vincente dovrebbe giocare intorno al New Jersey, mentre se arrivi secondo ti sposti a Dallas, e lì Tommaso Loreto mi dirà le difficoltà di spostarsi tra New York e Dallas, insomma, vabbè, lì sono abituati a prendere un aereo,
2: però così. No, è indubbiamente così. Saluto anche Leo da Maastricht che ci scriveva: qui in Olanda la comunità marocchina è enorme, cominceranno coi fuochi d'artificio dalla notte prima, spero continuino fino alla notte dopo, speriamo solo non succeda casino, perché sono facili alle risse e gli olandesi non si fanno pregare.
1: Ecco,
2: è così. Leo lo sa per esperienza. No, è un Twente.
1: È un Twente, schede,
2: no, non si fanno pregare assolutamente. Quindi, Leo, mi raccomando, occhio se sei fuori in occasione di Olanda-Marocco.
1: Senti,
2: e saluti a tutta Maastricht.
1: Tommaso, mi fai un pendolino anche
2: un
1: per insomma ricordare Maurizio Mosca su Norvegia-Francia, di quelli suoi, hai presente? Mi ricordo se c'era Roma-Inter, c'era un 4-4 per Mosca, un 4 gol di Totti e 4 gol di Ibrahimovic, quindi questo è facile, insomma, quanti ne segna Mbappé e quanti Holland?
2: Per me la Francia va avanti, quindi anche stasera ribadisce la sua superiorità.
1: Quanti ne fa Kylian?
2: Mbappé protagonista, magari protagonista anche Haaland, però un 2-1 per la Francia.
1: 2 Mbappé, 1 Haaland, detto che poi ci potrebbe essere
2: ma
1: magari
2: sa, la Francia
1: nei minuti
2: ne ha
1: finali 4, un po' 5. Di

0: Beh, io credo davanti. Che ancora Marcus Thuram non abbia giocato.
1: Secondo me è forse è entrato.
2: Come fai?
3: Forse è entrato.
0: Eh no, perché cioè, ne entra uno e entra due, magari. Poi
2: appunto,
0: entra
2: Barcolà, o
0: Barcolà, oppure
2: quell'altro
0: scaldo,
2: è
0: Marcus
2: completamente
0: Thuram.
2: Fuori dal mondo. Non Mbappé, l'altro Olise. Cioè, vabbè, lui è fuori dal mondo.
0: Non si può toccare
2: oggettivamente.
3: È entrato in Thuram, ma al 91esimo, la scorsa partita.
2: Olise è ingiocabile. Quindi poi
0: anche noi siamo stati ingiocabili oggi, mi sa.
2: Sì, che ha fatto angulo. A posto così, grazie ad Alessandro Di Nardo che ritroviamo in giornata tardi nei prossimi giorni.
0: Ma
2: grazie,
0: certo,
2: Ale.
0: Ma certo.
2: Grazie a Niccolò Righi che ha curato con me questo pallacciato.
3: Grazie a te Tommaso e ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito in queste due ore.
2: Grazie per averci seguito, anche chi lo ha fatto su Lady Radio lo lasciamo alla musica, all'informazione, alla Fiorentina che ritroverà dalle 18. Noi qui abbiamo un'ora fondamentale di approfondimento sul mercato, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini per parlare ancora di Vieri e poi Giacomo Galassi in console dalle 17 col suo Garrisca al vento, serata con il brivido sportivo e ganzamente in viola fino a extra viola che chiuderà il palinsesto alle 21:30, ma ovviamente anche domani saremo in diretta. Buon weekend, non uscite se proprio dovete perché fa un caldo pazzesco. Ciao
3: ciao.

0: Guardala, leggila, ascoltala, guardala.
1: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
0: Radio Firenze Viola.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. L'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto allo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. I familiari delle vittime esprimono soddisfazione. Italia Viva sottolinea l'ambiguità della sentenza che sposta verso i vertici la responsabilità penale.
3: Attacco hacker a Trenitalia. Il blitz dei pirati informatici, precisa l'azienda, ha interessato un accesso ai dati personali legati ai biglietti di alcuni clienti, escludendo però siano stati carpiti gli estremi per i pagamenti e i dati di accesso agli account. Trenitalia, oltre ad aver contattato i clienti oggetto di violazione informatica, ha notificato l'accaduto all'autorità garante per la protezione dei dati personali e allo XIRT Italia, in conformità della normativa vigente, e presentato denuncia alla Procura di Roma.
4: Piano shock di Volkswagen. Il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora. Come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne, 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. I piani farebbero parte del nuovo obiettivo 2030, discusso mercoledì dal Consiglio di Amministrazione. L'ultima parola aspetta ora al Consiglio di Sorveglianza, che dovrebbe decidere il 9 luglio.
3: Gli esteri. Il canale televisivo in lingua inglese della Repubblica Islamica Press TV ha dichiarato che è stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz, con l'obiettivo di prevenire incidenti e ridurre le tensioni nello stretto. Secondo una fonte citata da Press TV, la linea di comunicazione è stata creata nel rispetto della dichiarazione finale rilasciata dai mediatori al termine dei colloqui della scorsa settimana a Zurigo, per attuare le disposizioni dell'articolo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad.
4: Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato d'emergenza nella penisola, presa di mira nelle ultime settimane da pesanti raid delle forze ucraine. Stamani si sono verificate esplosioni a Kerch, in particolare nei pressi del porto dei traghetti, e i residenti della regione annessa dai russi nel 2014 segnalano il volo di droni verso la città e l'attività dell'antiaerea russa. Ukrinform riferisce che il ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, è stato di nuovo chiuso al traffico per precauzione.
3: Il calcio. Il Como trattiene Nico Pass. Il club sta preparando in queste ore un'offerta da presentare al Real Madrid da 60 milioni di euro che gli spagnoli accetteranno. I Blancos manterranno una recompra per il giocatore, attivabile però solo nella sessione di mercato estiva del 2027. Intanto il Milan ufficializza l'arrivo di Massimo Calvelli. Sarà il nuovo Chief Executive Officer. Dopo aver ricevuto le deleghe di Furlani nell'ultimo CDA, ecco la nomina a tutti gli effetti. Occorre riportare una cultura della vittoria e dei risultati, le sue prime parole.
4: È tutto, a più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
8: se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10, in compagnia di
9: Dario Baldi,
8: una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
11: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
10: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
11: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
12: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
11: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
13: Radio Firenze Viola.
14: Eccoci qua, ci siamo, Nick e Nick, la trasmissione di calciomercato fino alle 17, Niccolò Santi in vostra compagnia, le 16:04, la Fiorentina ha chiuso il primo colpo dell'estate, quando sembrava di essere nella calma piatta più totale, tra entrate e uscite, tanti incontri, tanti confronti, ma nulla di fatto, alla fine ieri sera la Fiorentina ha chiuso il colpo per il difensore centrale del Gremio, per una quindicina di milioni più due di bonus. Ci facciamo dire tutto però dal direttorissimo Niccolò Ceccarini, eccolo qua, ciao Cecca.
15: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
14: Allora, eccomi. Prima di tutto, dove ti trovi? Perché secondo me potremmo fare anche una sorta di quiz, no, in questi giorni, tipo chi l'ha visto, no? Ecco, dove si trova oggi Niccolò Ceccarini? Ditecelo, 348-75-1-3933, ti piace?
15: Sì, non so quanto possa interessare alle persone dove possa essere in questo momento Niccolò Ceccarini, ma una certezza sì, ce l'abbiamo, non è in vacanza.
14: Siamo in vacanza. Mi dissocio.
15: Guarda. Non siamo in vacanza, diciamo che nelle questioni di un giornalista di mercato ci sono anche a volte dei rapporti da tenere, no?
14: Certo.
15: A volte è un eufemismo, direi sempre. E quindi oggi è stata una giornata di rapporti, quindi che sono serviti, di rapporti anche che mi hanno legato tanto al passato, un passato che riguardava la Fiorentina. Ho passato due ore con un direttore sportivo che comunque a Firenze è stato grande, e quindi adesso mi trovo in una zona, diciamo, di ritorno verso Firenze, ma è stato piacevolissimo. Poi scoprirete più avanti con Lorenzo, certo, Marucci che cosa è successo e che cosa è stato
14: poi
15: fatto nella
14: considerando
15: un centenario, sì, un centenario della Fiorentina, lo potrete vedere.
14: Ecco, perfetto.
15: Penso che qualcuno abbia già capito a chi mi riferisco, ovviamente.
14: Beh, anche perché sono passati due direttori sportivi negli ultimi 20 anni da Firenze.
15: E non è Pradè.
14: Quindi ci siamo abbastanza capiti. Allora, allora, detto questo, ci siamo finalmente, sembrava che insomma si dovesse aspettare ancora magari l'inizio di luglio e alla fine la Fiorentina così un po' dal nulla ha chiuso il colpo per Vieri, che peraltro è un calciatore che già avevamo raccontato essere nel mirino dei Viola, tanto è vero che c'era stata una prima offerta da 12 milioni però il Gremio aveva chiesto 20 milioni, allora alla fine Cecca si sono trovati a metà strada.
15: Sì, si sono trovati a metà strada e devo dire che in questo la Fiorentina è stata molto brava, perché comunque non ha perso il tempo che probabilmente ha perso l'Inter quando voleva fare l'operazione Palestra, o meglio, ecco, Palestra erano arrivati abbastanza vicini all'accordo, la Fiorentina non era per niente vicina all'accordo, però ha visto che il Gremio ha un po' abbassato le richieste e loro hanno fatto un ragionamento secondo me molto concreto, che era quello di dire forse questo giocatore che ci può dare qualcosa in più dal punto di vista della prospettiva negli anni, e quindi forse hanno anticipato un'operazione di mercato che avrebbero voluto posticipare in base a una cessione. Io ho questa sensazione che loro abbiano fatto questa doppia valutazione, la prima che non avendo la possibilità comunque nell'immediato, no, di avere una cessione corposa, questa cosa potesse bloccare il tutto, e allora forse hanno deciso di anticipare anche la concorrenza nonostante questa piccola problematica, per non perdere il giocatore, vedendo che il Gremio aveva un po' abbassato la richiesta, perché si era partiti, no, da 25, siamo arrivati praticamente a 15 più 2 di bonus, e questo fa capire quanto naturalmente ci fosse anche la volontà da parte del club brasiliano di prendere un'offerta al volo, e l'hanno presa al volo la Fiorentina, che non si è voluta far anticipare da nessuno. Chiaramente stiamo parlando del ragazzo del 2005, pagato 15 sì. milioni di euro per due di bonus. Io credo che ci sia anche una percentuale, ti do questa nuova dritta, credo ci sia anche una percentuale sulla futura rivendita, quindi sono 15 più 2 più percentuale sulla futura rivendita, okay. perché questo permette sempre, no, di arrivare un po' a quella che potrebbe essere la valutazione globale del club, e quindi io credo che la Fiorentina gli stia lasciando anche la percentuale sulla futura rivendita, e quindi qui in 5 anni di contratto, quello che ho capito io, il giocatore arriverà lunedì a Firenze, penso tra domenica sera e lunedì sarà a Firenze, okay. per fare le visite mediche, e poi naturalmente ritornerà per l'inizio del ritiro, che se non ricordo male dovrebbe essere verso il 10-12, no, di luglio.
14: Sì, il 7 e l'8 ci sono le visite mediche, c'è il raduno classico, e poi c'è la conferenza stampa di Grosso il 9, con la ricorrenza dei 20 anni, no, dal mondiale, che peraltro porta la sua firma con il rigore finale, e poi appunto il ritiro al Viola Park e tutta la diciamo le amichevoli con la tournée in Inghilterra. Però appunto, restando su Vieri, mi viene da pensare,
15: c'è da dire anche Nico, che questo è un ragazzo, ricordiamolo un po', facciamolo conoscere anche ai nostri amici, è un ragazzo dotato di un'ottima tecnica individuale, ha personalità, tra l'altro anche nelle giovanili comunque sia lui ha sempre avuto questa capacità di essere un po' il leader del reparto, perché lui giocava inizialmente come esterno basso a sinistra, come terzino sinistro, poi le sue capacità e le sue doti fisiche l'hanno portato, l'hanno spostato anche al centro, ed è un giocatore che comunque è bravo anche nella ripartenza dal basso. Sì. Ha dei buoni piedi, e quindi qualcuno dice che giochi anche come un centrocampista in certi momenti, quindi vuol dire che anche il dosaggio del lancio in profondità, e potrebbe essere veramente un partner perfetto per poter giocare un po' un Gracic. Ecco, magari se si sgancia tutte e due, ecco, gli va ricordato solo che ci sarebbe da difendere una porta, perché tutti e due sono propensi un po', no, a lanciarsi in avanti. Ora è la mia una battuta, però ecco, sono due giocatori che collimano molto bene come caratteristiche. Pongracic di piede destro, lui di piede sinistro.
14: Sì, l'importante è che Grosso non giochi con la difesa troppo alta, perché se sono nostri trova due giocatori che magari tendono a offendere e non a rientrare, dicevi giustamente.
15: Sì, esatto, no, che poi non vada tutti avanti, perché sennò poi dopo si ritorna al problema di quest'anno, quando ecco magari però sono caratteristiche di giocatori tecnici. Ecco, io credo che magari rispetto a Pongracic lui abbia più posizionamento difensivo. Pongracic mi sembra un pochino più libero di mente, nel senso che vuole a volte azzardare anche delle situazioni tattiche pericolose per la squadra. Da questo punto di vista invece magari Vieri è un giocatore che tiene un po' più la posizione, anche che, se come ti ho detto, ha questo piede mancino con il quale,
14: guarda,
15: riesce ad impostare.
14: Ti dico un paio di cose, a parte che ci arriva una domanda da YouTube molto interessante di Igor, per l'appunto, che ci scrive perché non si pronuncia alla francese, cioè si pronuncia Vieri come Bobo, dice.
15: Ma è brasiliano, io per questo direi che...
14: Beh, io non lo so, ho sempre detto Vieri, perché Vieri mi sembra molto, diciamo, occidentale, europeo, però magari si chiama Vieri davvero. Vabbè, è giusto per distinguerlo dallo
15: stesso. Ora, magari lunedì o martedì, quando sarà qua,
14: glielo chiediamo, sì.
15: Stasera glielo chiederemo, credo che non sia però una problematica.
14: No.
15: Sarà più un problema per i telecronisti o per i radiocronisti. A noi, francamente, quando l'abbiamo chiamato per come è scritto, penso si capisse a chi ci si riferisce. Sì, poi magari ci verrà detto di chiamarlo in un'altra maniera, ma non mi sembra oggi, diciamo, un problema di fondamentale importanza.
14: Sai chi mi ricorda? Perché per l'appunto l'utente YouTube, siamo in diretta anche su YouTube, mi raccomando, ci ha scritto con il nome di Igor, che non so se sia il suo di battesimo, fatto sta che Igor a me ricorda un po' Vieri, cioè per struttura, per il fatto, se non sbaglio, era mancino anche Igor, speriamo che l'esperienza sia diversa, perché Vieri è 1,87 m per 85 kg. Tra l'altro c'era anche questa clausola rescissoria da 50 milioni che il Gremio aveva piazzato del suo contratto. Però ecco, mi confermi che magari il Gremio deve aver fatto anche cassa per far fronte ai problemi economici?
15: Ma io penso proprio di sì, perché se metti una clausola da 50 milioni e poi lo vendi a 15 più 2 di bonus e con la percentuale sulla futura rivendita, è evidente che hai altre prospettive, hai altre necessità. Ecco, quantomeno quello può essere un modo per dire: non vi presentate con 5-6 milioni perché abbiamo una clausola da 50 milioni, no? Questo può essere un po' il discorso falso dal gremio in una situazione come quella del giocatore che abbiamo preso, però è evidente che 50 milioni oggi chi te li dà, ecco, con tutto il rispetto, chi sarebbe mai andato a pagare una clausola rescissoria da 50 milioni? Però mi dicono che per esempio Vieri piaceva anche al Napoli, piaceva alla Juventus, e quindi c'erano diverse squadre anche italiane che sono sulle sue tracce, che erano sulle sue tracce. Ora la Fiorentina ha fatto, guarda, a me hanno sorpreso soprattutto per l'investimento, perché pronti a tempi via hanno deciso subito di mettere sul piatto della bilancia 15+2, per cui alla fine siamo Brescianini 13, Fabian 14, lui 15, pronti a tempi via, da gennaio a giugno la Fiorentina ha speso 13, più 14, 27 e più altri 15, arriviamo a una bella cifra, siamo già... voglio dire a 42
14: Sì, sulla fiducia appunto, perché come dicevi la Fiorentina ancora non è riuscita a fare delle cessioni, però ha messo in conto di farne, ecco, quindi insomma di racimolare anche una cifra abbastanza consistente. Allora ci scrivo,
15: quello di sicuro, certo, no, quello di sicuro, infatti io sono rimasto sorpreso anche perché ieri sera dal Brasile hanno rilanciato, perché dobbiamo essere onesti nel dire che le notizie, la notizia della cessione arriva dal Brasile,
14: sì.
15: Nessuno di noi sapeva francamente dall'Italia che ci fosse stata questa accelerazione. Ieri sera dalle 22:15 in poi hanno cominciato a scrivere i colleghi brasiliani che c'era un accordo di massima tra la Fiorentina e il gremio, e poi dopo naturalmente l'abbiamo verificato anche noi, sponda Fiorentina, e tutto questo è arrivato. Però ecco, anche da questo punto di vista erano stati bravi, no? A tenere nascosta. Io però ieri ti avevo anche detto, se ti ricordi bene, quando ci siamo sentiti nel collegamento, c'è molto movimento oggi al Viola Park, può essere una giornata importante. Avevo annusato l'importanza, ma non avevo annusato, come spesso mi succede, quello che era il vero grande obiettivo. Diciamo, io mi avvicino ma non concretizzo, ecco, e come hanno scritto gli amici di Rutto Sport, sì, se Carini si sbilancia non lo so.
14: E salutiamo gli amici di Rutto Sport che fanno, sì, sempre queste meme divertenti.
15: Stati simpatici, mi è piaciuto molto la vignetta che hanno fatto, no, con la mia immagine e con le dichiarazioni. Questo è il calcio che mi piace, questo è lo spirito che mi piace, e tanti e i nostri colleghi dovrebbero imparare a sorridere sulle, certo, cose divertenti invece di prendersela sempre.
14: Assolutamente, tra l'altro ci facemmo anche un calcetto anni fa con gli amici di Rutto Sport, quindi
15: no, insomma, è stata grandissima quando, sì, me l'hanno girato, anzi li saluto, li ringrazio, perché poi, che poi mi hanno fatto un complimento, no?
14: In realtà sì,
15: lancio per dire non lo so, in realtà questa non è una presa per il culo ma è un complimento, io lo vedo questo, perché io sono uno che prima di sbilanciarmi, no?
14: Come fanno tanti, senza magari conoscere nemmeno quello di cui parlano, ecco, anche perché
15: hanno,
14: facciamo mille nomi.
15: Hanno esaltato la mia prudenza, però è stato veramente tutto divertente, perché francamente quell'espressione lì, io non lo so, è fantastica, grandi.
14: Poi cercheremo anche di capire un po', diciamo, l'ingaggio del calciatore, che suppongo non sia faraonico, visto che la Fiorentina sta cercando un po' di tirare la cinghia. Sì, probabilmente saremo sul milione, massimo milione e mezzo credo, però magari in settimana cercheremo un attimo di capirci qualcosa. Contratto quinquennale, sì, giusto? Fino al 2031?
15: Sì, sì, sì. Okay. Questo dovrebbe essere la modalità dell'acquisto, sì, dovrebbe essere per,
14: okay,
15: le cifre anche.
14: Allora, un po' di messaggi ci scrivono intanto da YouTube che secondo i nostri utenti si pronuncia Vieri, per l'appunto c'è un utente che ci scrive dalla Brasile e dice che lì lo chiamano così, e quindi insomma verificheremo, però ci fidiamo. Poi ci scrive l'intruso Viola, dov'è il Cecca non lo so, però stanotte l'ho visto partire dall'aeroporto di Grassina, confermi?
15: Sì, noi abbiamo la fortuna nel comune di Bagnaripoli di avere due aeroporti,
14: ecco,
15: quello di Grassina, che è quello principale, con il decollo dal vialone di Grassina, che naturalmente ci permette, no, di fare i voli intercontinentali, quindi per andare in Brasile e in Sud America, e quello al Viola Park, creato proprio da Ludovico Mauro,
14: sì,
15: che è, diciamo, una sorta di alternativa all'aeroporto vero, che è quello di Grassina, quindi,
14: certo,
15: sì, abbiamo il sussidiario e il titolare, quindi per i voli nazionali si parte dalla Parca, per i voli internazionali da Grassina.
14: Sì, che comunque mi lascerebbe più tranquillo rispetto all'aeroporto di Peretola, però questa è una mia...
15: Beh, ora non lo so, io francamente non mi ci metto, ecco, di sicuro da noi tira un po' meno vento. Questo,
14: okay,
15: possiamo dirlo, nella zona di Grassina, Bagnaripoli, tira un po' meno vento rispetto alla zona internazionale.
14: Sì, sì, salutiamo anche Ludovico Mauro. Allora, poi c'è Andrea da Milano, dice, guarda, per Tosvet, Cicca, quanto manca? Perché Tosved è una trattativa in questo momento congelata, di fatto c'è una bozza d'intesa con la Fiorentina, tra la Fiorentina e il giocatore, ma il Sassuolo sta traccheggiando, quindi evidentemente non è convinto.
15: Ma guarda, allora, il Sassuolo ha questo problema che abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi e che ribadiamo anche adesso, ovvero che con l'infortunio di Coné, e con Torres che non gli rinnova il contratto, loro sono un attimo preoccupati anche su da farsi per quanto riguarda il centrocampo, perché se ci pensi bene sono 2 su 3 i titolari dello scorso anno. Ci mettiamo Matic, il centrocampo del Sassuolo l'anno scorso era Matic, Sorsved e Coné. Ora, avendo praticamente Coné fuori per infortunio, Sorsved che comunque non vuole rinnovare, che sanno benissimo che tenerlo contro voglia sarebbe un errore, è chiaro che Sassuolo sta facendo le sue riflessioni per cercare di capire il da farsi. La Fiorentina non ha ancora chiesto ufficialmente Sorsved al Sassuolo, okay, però magari lo potrà fare nei prossimi giorni. Io non mi meraviglierei che però fosse una di quelle tante piste di mercato che Paratici ci tiene aperta, poi magari spunta fuori qualcun altro, magari certo, un giocatore di una squadra argentina, oppure
14: o se no appena diciamo si affievolisce un po' anche i rumors, si sente un po' meno, va e lo prende, come per Vieri, insomma stessa cosa, che se ne parlava un po' meno ultimamente e hanno affondato il colpo, mi sa che modus operandi.
15: Sì, sì. Un po' come Coleosso, io l'ho detto anche oggi, per me Coleosso è un giocatore che loro potenzialmente hanno in mano, ma sul quale ancora non hanno deciso di forzare probabilmente il tiro, o lo forzeranno magari in queste ore, mentre stiamo parlando possono decidere di accettare, cioè è la classica trattativa nella quale loro la possono chiudere in ogni momento,
14: okay,
15: se non l'hanno chiusa o se non la chiudono è perché forse sperano di arrivare altro. Faccio un esempio, Solomon continua a dire che gli piacerebbe tornare alla Fiorentina,
14: sì,
15: la Fiorentina non lo riscatterà entro il 30 giugno alla cifra fissata dal Tottenham, cioè 10 milioni di euro. E io credo che loro stiano cercando di, a parte il fatto che l'uno non esclude l'altro, chiaramente, perché la Fiorentina bisogna prendere 4 esterni offensivi e non ce n'ha nemmeno uno in questo momento in rosa, però secondo me loro stanno cercando di vedere se poi si può ottenere uno sconto dal Tottenham invece di pagarlo 10, di pagarlo 7.
14: Però devono
15: allora
14: sbrigarsi.
15: Dovrebbero fare un ragionamento del genere. Quindi già stanno aspettando anche questo.
14: Ok. Nick, Radio Firenze Viola, 16 e 20 minuti. Abbiamo in nostra compagnia Nicola da Prato. Ciao Nicola.
9: E facciamo un bel trio tutti, Niccolò e
14: vero?
9: Nicola.
14: Sì. Sì, sì, sì.
9: E poi ti rinnovo gli auguri, Niccolò Santi, che ti seguo sempre.
14: Grazie.
9: Tu lo sai, ti stimo molto.
14: Grazie mille.
9: E da questi microfoni però volevo fare un appello, perché voi tutti sapete il grosso terremoto che ha colpito il Venezuela, e noi abbiamo un giocatore che è Luis Balbo, che sì, penso in questo momento stia molto preoccupato. Io spero che stia bene, perché tutti quanti siamo preoccupati per quello che è accaduto in questo paese. Ho letto ora una notizia che mi ha lasciato atterrito, che la moglie di un calciatore, poverina, per salvare la figlia e ripararla dalle macerie è morta, e però ha salvato la propria figlia, e questa era la moglie di un calciatore venezuelano. Sono momenti molto brutti. Io faccio appunto questo saluto a Balbo, che comunque stimo molto perché l'ho seguito nella primavera, e ho ancora dei ricordi positivi quando esordì anche nella conference, e quindi volevo fare questo intervento piuttosto che di parlare di calcio, ecco, per fare un appello, che siamo vicino al popolo del Venezuela e speriamo che tutti quanti possano non avere dei grossi disagi da tutto quello che sta accadendo.
14: Assolutamente.
9: Un caro saluto a tutti.
14: Ciao Nicola, hai fatto benissimo a ricordarlo, e tant'è vero che abbiamo anche scritto ieri sera con Andrea Giannattasio di Balbo, la cui famiglia, che è praticamente residente a 700 metri dall'epicentro del terremoto, che ha riportato solo dei danni limitati, fortunatamente diciamo, e Balbo ha voluto rassicurare tutti, l'ha sentito il team manager e insomma ha fatto capire tutto bene, un po' di danni alle cose ma stiamo tutti a posto, questo era il senso delle sue parole via chat. Fortunatamente insomma Balbo sta bene, però è giusto, Nicola ricordava questo evento tragico che ha vissuto il Venezuela ieri notte. Vabbè, allora, tornando a noi, Cecca, arriviamo...
15: Appello da sottoscrivere pienamente.
14: Assolutamente. Ci scrive Francesco. Ciao Nicchi, ci sono voci che parlano di Molina alla Fiorentina? Non sarebbe male.
15: Allora, Molina dell'Atletico Madrid, eh?
14: Sì, immagino di sì. Era stato accostato tempo fa, ma recentemente, qualche settimana fa.
15: Ma ho visto che ora stanno accostando anche Juanlu Sanchez alla Fiorentina, ho visto che il collega Matteo Moretto parla di Juanlu Sanchez, che per me è un altro buon giocatore, che tra l'altro era stato trattato alla lunga distanza anche dal Napoli, abbiamo cercato in qualche maniera di andare a prenderlo e poi alla fine non se ne è fatto di nulla. E loro stanno lavorando su tanti fronti, quindi ora Molina forse costa tanto, non che costi meno Paolo Sanchez, perché anche quello Napoli non l'ha preso perché Siviglia l'aveva chiesto delle cifre abbastanza alte. Per quanto riguarda il discorso di Molina, sarebbe un bel profilo, certo che sarebbe un bel profilo, però bisogna vedere,
14: sai, magari in scadenza
15: Fiorentina può spendere ora, ecco, e quanto può naturalmente avere interesse alla cessione in questo caso l'Atletico Madrid.
14: Ma allora lui, il contratto è scadenza nel 2027, quindi magari l'Atletico lo cede anche per 15 milioni, visto che ora si chiede 15 milioni, no, per quelli in scadenza, mi sembra la cifra più gettonata.
15: Potrebbe anche cederlo per una cifra del genere, non c'è un bel dubbio, però non lo so, perché loro non fanno sconti a nessuno, quindi sono sempre abbastanza carico i mercati di quelli dell'Atletico Madrid in generale,
14: Allora, ascoltiamo un messaggio vocale così lo commentiamo con Nicola Ceccarini, vai.
16: 17 milioni per questo ragazzo sono tantini, qui in Brasile i tifosi del Grêmio sono abbastanza allibiti, più che altro perché un ragazzo ha fatto mezza stagione a livello di Serie A brasiliana, non ha presenze nelle selezioni under, non era nel radar, insomma, del grande calcio brasiliano, quindi si paga il potenziale, speriamo che Paratici e Coretti abbiano valutato bene il potenziale di questo ragazzo. Per dire, Gabriel Magalhães, il difensore titolare della nazionale, il Lille lo pagò 3 milioni, si parla di 10 anni fa, oggi sono lievitati host, però tanta roba, 17 milioni.
14: Sì, allora l'ascoltatore evidentemente ci mandava il vocale dal Brasile e in effetti le opinioni sono contrastanti, perché se vogliamo Vieri è un calciatore strutturato, dicevamo 1,87 per 85 kg, centrale duttile, mancino, però in effetti è da gennaio che ha giocato sempre con continuità, ma sono 6 mesi, ha segnato anche 2 gol, ecco, è un, diciamo così, un colpo un po' a scatola chiusa, oppure comunque lì che è considerato un grande talento, dice l'hanno venduto a malincuore.
15: Ma guarda, io ora francamente tutte le volte però che la Fiorentina prende un giocatore e spende dei soldi bisogna un po' mettersi d'accordo, perché allora quando non spendono i soldi non siamo sicuri che sia buono, quando li spendono ma perché abbiamo speso così tanti soldi per un giocatore del 2005, ho sentito dire oggi avevamo anche Comuzzo con la stessa età, allora perché sono andati a prendere un altro giocatore con quelle caratteristiche anche se di Pierre Mancino. Ragazzi, qui ci vuole anche un pochino di fiducia. Nel senso, io capisco che all'inizio di questo percorso che la Fiorentina ha fatto di questi 7 anni con la vecchia dirigenza sono più le cose che non hanno funzionato delle cose che invece sono andate bene. Qui c'è un investimento importante, 15 milioni di euro sul 2005, penso che abbiano fatto le valutazioni giuste, non credo vadano lì a spendere, espandere senza sapere se questo ragazzo ha del valore. Probabilmente hanno fatto un investimento perché sono anche convinti che spendendone oggi 15 magari tra 2 anni ne vale 45 o 50, e quindi potrebbero anche un domani pensare di avere un potenziale ottimo giocatore da poter vendere, perché poi quando arrivano certi livelli te non puoi più competere. Ecco, voglio dire, oggi tutti esaltano, no, l'operazione che è stata fatta dal Como, però sì, Como spende 60 milioni per Nico Paz, però poi alla fine poi il Real Madrid con 80 milioni l'anno prossimo se lo può riprendere, cioè avendo facendo un esborso da 20 milioni, quindi è tutto sempre molto relativo, no? C'è chi esalta una cosa e chi ne esalta un'altra. Io penso che se hanno speso questi soldi, evidentemente sapendo che la Fiorentina non ha nemmeno un bilancio a posto, è perché loro sono convinti del valore. Poi i giocatori si sbagliano tutti e li sbagliano tutti, però se si comincia ora a dire ma allora non so se hanno fatto bene o hanno fatto male, è chiaro che l'esperienza precedente ci porta a essere un po' pessimisti, ma non sono le stesse persone che fanno il mercato.
14: Certo.
15: Questo bisogna dargli fiducia,
14: Alessandro Dal Valdarno dice: in realtà i tifosi del Grêmio sono disperati, avevano una clausola da 50 milioni e a quelle cifre dicono che sia regalato, ci vuole fiducia, ragazzi, è arrivato un dirigente vero, vediamo, io sono fiducioso, quindi ecco, diciamo che sta anche un po' la mia linea, non lo conosco quindi non posso dire che sia un giocatore forte oppure un pacco, credo semplicemente di fidarmi di Paratici e anche di Goretti, perché sono convinto che Goretti ci abbia messo del suo in questa operazione.
15: Sì, sì, no, ma è evidente che su questo giocatore loro, chiaramente lo scout di Paratici, è evidente che ci lavorasse da diverso tempo e sicuramente ci lavorava a prescindere dalla Fiorentina. Cioè, io non credo che questo sia un acquisto frutto del caso che lui è arrivato ora alla Fiorentina e conseguentemente dall'oggi al domani hanno pensato questo era un giocatore che evidentemente con lo scouting stavano seguendo da tempo. Lui è arrivato alla Fiorentina e quando è arrivato alla Fiorentina ha detto questo è un giocatore che dobbiamo prendere perché poi ci dà dare una prospettiva anche in chiave futura. Io credo che la valutazione sia assolutamente questa.
14: Poi c'è David del gruppo Baraonda che ci scrive: ciao ragazzi, come la vedete? Se è vero l'accoppiata Bakayoko Noah Lang, come è andato quest'anno in Turchia il giocatore del Napoli? Saluti a tutte e due. Allora, intanto,
15: ecco. Lang e Bakayoko per la Fiorentina sarebbe tanta roba, eh?
14: Penso anch'io, allora, però costano.
15: Tutta. Lang e Bakayoko per la Fiorentina sarebbe tanta roba. Io ricordo tutti gli esterni che hanno vestito questa maglia e per la quale naturalmente abbiamo anche un po' avuto tante critiche, certo, tutti gli esterni che la Fiorentina ha avuto in quest'ultimo periodo, in queste ultime stagioni, questi forse sono quelli più forti che potenzialmente potrebbero arrivare. Bakayoko ora gioca nel Lipsia, un giocatore che comunque si capisce che ha del valore, ha dei gol importanti. Noah Lang non ha funzionato solo perché Antonio Conte voleva a tutti i costi Ndoye, se non prendevano Ndoye sembrava che non si potesse più giocare.
14: Poi lui è uno che punta i piedi,
15: Poi è arrivato Lang, va bene, cioè voglio dire, non è che sia arrivato uno qualunque, hanno fatto un bel investimento, per cui sarebbero due ottimi giocatori per la Fiorentina. Lang si potrebbe anche rilanciare ulteriormente, però si ritorna lì. Non so se li stanno veramente trattando con i club, così faccio contenti gli amici di Rutto Sport. Non lo so questo. A me hanno detto un'altra cosa, se hanno riaperto le trattative. Lei dov'è il calcio mercato? A ieri sera sembrava il Nico Paz lo prendesse l'Inter, cioè come nulla, non prendono, non fanno i soldi, non decidono di investire. Torna Real Madrid, Real Madrid lo mette in vendita e l'Inter a 70 milioni lo prende. Dopo mezz'ora di stamani mattina che la situazione era questa, ma il Como ci sta ripensando, sta provando a vedere di convincere il Real Madrid. In nel giro di un'ora e mezzo il Como ha preso Nico Paz.
14: Sì.
15: Funziona anche così. Poi si sbaglia tutti a raccontarlo, ma bisognerebbe che le persone che ascoltano capissero che non è uno più uno uguale due il calciomercato. Il calciomercato è un dietro fronte continuo e anche per chi lo racconta a volte sono situazioni paradossali in cui dici una cosa e poi ti devi autosmentire perché è cambiata la situazione, ma purtroppo non dipende certo da chi la racconta, dipende da chi le fa le operazioni.
14: Ma infatti
15: saltano, poi si ricompongono e poi possono ancora una volta risaltare, ma noi più di questo non si può fare.
14: Infatti ora, prima di andare in pubblicità, ci scrive Cristian su YouTube: anche Gonzalo Rodriguez e Borca si presero a poco per i problemi del Villarreal, ma non mi sembra che fecero male. Ora, di là del paragone, c'è da dire che arrivarono in ritiro, cioè sono acquisti che sono stati fatti un po' così all'ombra, cioè Pizarro arrivò all'ultimo, quindi come dici tu, il mercato da questo punto di vista può regalare veramente tantissimi, diciamo, tantissime situazioni inaspettate che nessuno si immaginerebbe. Anche ieri sera davvero l'ultimo nome che c'era venuto in mente era quello di Vieri e infatti l'hanno chiuso silenziosamente. Allora, piccolo break pubblicitario e poi torniamo su Radio Firenze Viola, sempre a Nick e Nick.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: E sono in macchina, fai bucamare il clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
3: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Ancora in diretta su Radio Firenze Viola, Nick e Nick con Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini fino alle 17 per parlare del calciomercato. 348-75-13933, i vostri messaggi scritti e vocali, e per intervenire in diretta 055-77-111-71. Siamo anche live sul nostro canale YouTube, quindi scriveteci. Peraltro, caro Cecca, anche il buon Francesco Benvenuti ci scrive che si pronuncia Vieri, quindi non so, oramai diciamo che mi fido molto, quindi... Vieri, hai capito? C'è Carini?
7: Ma io guarda, vivo lo stesso, sinceramente.
6: Eh no, questo è importante.
7: Anche Vieri, io lo pronuncerei. Tanto io ho passato un periodo a Mediaset in cui invece di riconoscere i calciatori, la cosa più importante del mondo era le pronunce dei calciatori. Ah. Io quindi, dopo quello che ho passato, per me è tutto il secondo piano.
6: Ok, vabbè, comunque, così una sottigliezza. Allora andiamo con un messaggio vocale, così lo commentiamo con Niccolò Ceccarini.
8: Ciao, buonasera, sono Guido. C'è un altro brasiliano storicamente importante che ha un cognome italiano e si pronuncia senza accento, quindi non è Vieri ma è Vieri, come non era Altafini ma Altafini, cioè José Altafini, cognome italiano. Ciao Guido.
6: Ha ragione Guido, d'altra parte è così, quindi... Ok, bene, poi ora che abbiamo capito che si dice Vieri, ci scrivono altri ascoltatori. Paolo, ecco, mi sembra un po' cattivello questo messaggio, perché Paolo scrive: è bene che Goretti non ci abbia messo bocca. Perché? Cioè, Paolo, che ti ha fatto Goretti? In realtà è un direttore di grande competenza, è un po' più nell'ombra rispetto a come era ovviamente Pradè, insomma, direttore sportivo, e adesso Paratici. Lui fa il direttore tecnico, quindi... insomma è meno in vista, ma questo non vuol dire che lavori meno.
7: Se anche ci avesse messo bocca Goretti, la decisione finale spetta a Paratici, quindi evidentemente se Goretti ha messo bocca su un giocatore del genere e Paratici avesse visto che non era il caso, non l'avrebbe preso, perché ribadisco che la decisione finale spetta a Fabio Paratici e non a Roberto Goretti.
6: Tra l'altro,
7: quindi secondo me Goretti fa bene a segnalare quello che secondo lui è di buono o di non buono, poi però la decisione finale non è la sua, e quindi a maggior ragione io credo che questo discorso possa anche essere saltato tranquillamente. Al di là di quello che uno può pensare di Goretti, la responsabilità è di Paratici, quindi se Goretti gli segnala Santi o Ceccarini e lui ritiene che non siamo buoni entrambi, state tranquilli e Paratici, anche se glielo segnala Goretti, non prende né Ceccarini né Santi, più volentieri prende la Serpe, faccio per fare un esempio. E quindi a maggior ragione io non credo per questo motivo che si debba di qualcosa su Goretti, anche perché la responsabilità non è la sua.
6: Poi ci scrive Picasso, dice: sento la voce che vogliono vendere Pongracic, è vero? Ti risulta Cecca Pongracic in uscita?
7: Ma allora, io per quanto riguarda Pongracic ho sentito varie versioni. La prima era Pongracic, Ranieri, Indurra e Ken non si toccano più, però sono cose che vanno a cambiare, perché su Comuzzo sembrava non dovesse andare, poi dice potrebbe andare ma si va via con il prestito. Pongracic e Ranieri mi sembra che siano due che loro considerano importanti per questa squadra e che non hanno intenzione di vendere. Poi è normale che se arrivano delle offerte importanti possono prenderle in considerazione, però per esempio su Pongracic, Ranieri, Indur e anche Ken, che secondo me è una questione legata anche all'aspetto delle sue condizioni fisiche, la tendenza sia a trattenermi.
6: Sì, che poi ribadiamo, no, a chi ci sta ascoltando, non ci sono calciatori realmente incedibili in questa Fiorentina, senz'altro ci sono profili che la Fiorentina spera di tenere anche il prossimo anno, penso a Fagioli per esempio, oppure altri che per i quali non stanno cercando necessariamente una sistemazione, e in questo caso mi riferisco a De Gea, ma se arriva un'offerta adeguata di un certo tipo si liberano volentieri del suo ingaggio, quindi... cioè, come dire, non è che c'è un giocatore che per forza è in uscita, Pongracic, cioè non è quel tipo di calciatore. Dodò magari sì, ma è noto, quindi questo sì. per chiarezza.
7: No, è vero, quello che dici è assolutamente vero, però bisogna in questo senso aspettare le manovre, perché vedete ragazzi, non è che le notizie si scoprano così facilmente. Per ora le notizie sono arrivate nel caso, voglio dire, di Beltrán. Quelli siamo stati bravi noi a saperla quasi in tempo reale, però stavano per dirla gli argentini. Per quanto riguarda ieri l'hanno data ai brasiliani, quindi la Fiorentina in questo fa muro su tutto, quindi la sua informazione su quelle che sono le manovre all'interno, e che naturalmente non escono così facilmente all'esterno, sono molto bravi a tenerle molto mascherate, molto nascoste, quindi questo è un po' il discorso. Poi ripeto, sì, per me se arrivano delle offerte di un certo livello vengono valutate per tutti i giocatori.
6: Poi c'è Lore da Ognano che ci scrive: Cecca, ma che c'è libero l'ombrello nel sdraio? Non so se si riferisce a Grassina, questo non lo so, però insomma.
7: Ma allora Grassina purtroppo questo fine settimana, considerati 40 gradi, sarà un problema. Tra l'altro noi abbiamo già il sold out più che a Rimini, Riccione, sì, alla Versilia, quindi noi abbiamo le prenotazioni già da marzo. Quindi non credo che potremo fare degli sconti oppure quantomeno dei regali a qualcuno di voi, però in via eccezionale magari se Pietro Lazzarini rinuncia l'ombrellone di Pietro è per voi.
6: Le tende? Non so se sono ancora disponibili, no?
7: Le tende non c'è più nulla.
6: No, nulla.
7: Più niente da tempo, piscina tutta completa, esaurita, gli scivoli ormai sono finiti da tempo e via.
6: Ecco. Ne prendiamo atto. Il bananone? L'hai mai fatto il bananone te? Sai quello in mare, no? Che... quello è canotto, diciamo, ce l'hai presente?
7: No, non l'ho fatto quello, sinceramente no, però mi piacerebbe farlo.
6: È quello che ti porti, diciamo, c'è un motoscafo che ti traina, diciamo, sopra questo canotto fatto a forma di banana, e insomma è un po' difficile rimanerci sopra, uno di solito vola via anche perché vai particolarmente velocemente, quindi è un'esperienza da fare, te la consiglio.
7: Va bene, tanto va bene. Io sono un giocherellone, ma c'è il rischio di farsi male o no secondo
6: te? No, vabbè, cadi in acqua, quindi no, non è un problema.
7: Quello... Sì, no, dico, sa, 55 anni c'è il rischio di rompersi tutto, di arrivare lì con tutto snodato, tutto sganciato.
6: No, perché sei allenato, per cui non penso che ci sia questo pericolo, voglio dire.
7: Quello va bene, però insomma comunque sia l'età è quella.
6: Senti, poi c'è Dido che ci scrive: scusate, ma è possibile sapere l'esatta pronuncia di Vieri? Ecco, perché insomma ne abbiamo parlato poco di questo tema, per cui si dice Vieri.
7: A questo punto l'importante è sapere la pronuncia, poi giochi bene o giochi male non
6: sì, sì,
7: interessa.
6: E chi se ne frega.
7: Abbiamo assodato che non ci interessa sapere
6: sì, esattamente. Ascoltiamo un altro messaggio vocale, vai, sentiamo, eccolo qua.
9: Nico, ho letto, almeno era riportato dalla Gazzetta, che Vieri c'aveva una clausola rescissoria di 50 milioni. E come ha fatto ad aggirarla la Fiorentina? Cioè, era una clausola rescissoria come quella di Ken a tempo, e poi comunque c'era anche, a parte che già da maggio c'era sotto Newcastle, e poi hanno proposto anche sempre detto, sempre fonte Gazzetta, hanno proposto anche nel riscatto Arthur Vieri, nel riscatto Arthur alla Juventus, quindi grande operazione di Paratici. E mi chiedo, la Fiorentina nel mercato sudamericano c'è sempre comunque?
6: Ma io credo che Vieri fosse stato proposto alla Juventus, non che la Juventus lo volesse concretamente. Evidentemente, Cecca, possiamo fare un parallelismo con Ken, cioè se la Fiorentina ha bisogno di monetizzare, la clausola rescissoria da 62 milioni va a farsi benedire, così come è andata a farsi benedire quella di Vieri da 50 milioni.
7: Sì, perché loro probabilmente forse avranno bisogno più di soldi che di giocatori come parziale contro partita, però ribadisco, tra l'altro il cartellino del giocatore non è nemmeno tutto del gremio, c'era una piccola percentuale che come al solito non si capisce di chi fosse, però la Fiorentina ha fatto in modo tale che tutto quello che c'era da sistemare lo sistemasse il gremio, cioè la Fiorentina ha sistemato il gremio e il gremio si è sistemato anche quella piccola percentuale di proprietà del giocatore che spetta a Mister X o a chi per lui, e quindi hanno fatto anche bene da questo punto di vista, perché spesso e volentieri poi ci si ritrova a chiudere le operazioni e poi spunta fuori sempre qualcosa che qualcuno rivendica dei soldi in più o meno, per cui come abbiano fatto ragazzi non si sa, non lo possiamo sapere e sinceramente diventa anche difficile scoprirlo, perché e forse non lo scopriremo mai, perché dalla conferenza stampa che ha fatto Paratici si è evinto in maniera molto chiara che non ti racconteranno mai nulla di quello che loro fanno, delle interazioni con i giocatori. Magari tra qualche anno uno potrà raccontare il retroscena dell'operazione di ieri, spero che lo raccontino prima, ma dubito, ecco.
6: Sì, guarda, allora complimenti intanto per il lessico, no? Edotto, così, che comunque è una cosa che fa piacere a questa trasmissione, che è una trasmissione anche, se vogliamo, che fa divulgazione. Tant'è vero che ti scrive il messaggio da YouTube un utente, dice: un saluto al re del calciomercato, imperatore del prestito secco, principe regnante del diritto di riscatto al verificarsi di determinate condizioni e gran visir dello scambio alla pari, Niccolò Ceccarini.
7: Sì, questo potrebbe essere Francesco Benvenuti, perché
6: non lo so.
7: Messaggio alla Benvenuti, ma non so se può essere lui. Comunque dico, se fosse uno pseudonimo di Benvenuti, domani mi deve chiamare alle 14, confermo in diretta la presenza radiofonica alle ore 14. Perché? Che chiunque ne possa pensare direttamente, quando c'è il periodo del calciomercato non abbiamo un giorno di riposo, non c'è un momento libero, dobbiamo stare sempre in campana. E ti ripeto, io ieri sera, lo ammetto, sono stato anche poco reattivo, perché alle 22.30 ero talmente stanco, visto che la mia giornata era cominciata presto, che non ho fatto l'ultimo giro di telefonate, mi avrebbe permesso di essere ancora in anticipo sulla notizia di ieri, perché probabilmente quando c'è stata la prima indicazione dal Brasile mi poteva attivare un po' prima, invece come al solito, vista la vecchiaia, mi sono attivato con un pelino di ritardo, ma può capitare.
6: Ma questo non impedisce a Sergio di scriverti: ciao Cecca, un grande abbraccio, ti stimo tanto e complimenti. Sergio da Sesto, questo.
7: Ah, pensavo fosse un mio amico che mi ha scritto.
6: No, vabbè, ora non è che sono tutti pagati. Vabbè.
7: No, pensavo fossero gli amici, sai, gli amici di tanto mandano messaggi per l'autostima, no? Per l'incoraggiamento, per non farmi perdere il morale.
6: Sì.
7: Quindi, no, lo ringrazio perché i complimenti fanno sempre piacere, aiutano a lavorare meglio, ma è una vecchia battaglia questa del Cecca.
6: Capisco. 348-75-13933, andiamo con un altro messaggio vocale per Niccolò Ceccarini.
10: Buon pomeriggio Nick e Nick, a me mi piace questo investimento di Vieri, anche se è stato parlato di centrale gigante, e qui 1,87 m per un difensore è normale, all'incirca l'altezza di Comunzo, se non sbaglio. Comunque io credo che lui vada a fare il terzino sinistro, bloccato. Mi pare nel Sassuolo lo fa Valievic, quello di ex Torino, mi pare, no? E quindi sono felice, c'ho un bel piede, quindi forza Fiorentina, è l'anno zero, si riparte con fiducia.
6: Sì, a onor del vero Comuzzo mi sa, no, sì, più o meno siamo su quell'altezza lì, dai, ha ragione Giovanni da Scandicci.
7: Io però penso che ora possa fare il doppio ruolo, sì, però che l'abbiamo preso per fare proprio l'esterno basso a sinistra, francamente oggi io penso che l'idea sia quella di metterlo a fare il difensore centrale, poi se lui riesce anche all'occorrenza a fare l'esterno basso a sinistra siamo ancora più contenti, però io credo l'abbiamo preso per fare il centrale, perché comunque la sua evoluzione negli ultimi anni è quella del difensore centrale, quindi vediamo poi quando ce lo presenteranno che cosa ci potrà dire, tanto sicuramente la presentazione ufficiale non ci sarà ovviamente in settimana. Lui credo parta addirittura nella serata di domenica, se non ho capito male, da Brasile, quindi per me arriva qui lunedì mattina, quindi magari scopriremo la situazione in più.
6: Poi ci scrive Max da Campi: buongiorno a tutti, o se viene Coleoscio sono contento, ma tra Coleoscio e Nakamura ci corre quanto tra me e Pelé, praticamente giocano nella stessa posizione o quasi, io Nakamura lo prenderei parecchio, ma parecchio volentieri. Che costa di molto? Quanto costa? Flash, un saluto, questo è Max da Campi. E posso dire di essere, perdonami Cecca, posso dire di essere clamorosamente, totalmente, incondizionatamente d'accordo con l'ascoltatore, perché anche io ho perso la testa per Nakamura, posto che tifo il Giappone, cuore mio, insomma, di questo mondiale, però tutta la vita anche io Nakamura. Ma che scherziamo davvero? Prego, Cecca, scusa.
7: Non c'è dubbio. Io, guarda, io su Coleosso, siccome l'Under 21 non l'ho guardato tantissimo, sono andato a rivedere un paio di stazioni di partita, così prima di andare a letto a volte mi capita, sai, noi di una certa età, prima di addormentarsi, guarda un po' qualcosa che ti riconcilia, no? Quindi rilassato. Ho visto anche un buon feeling tra Ndur e Coleosso, a livello tattico, cioè che Ndur lo cerca spesso, ho visto anche nelle partite della nazionale del 21, ho visto questa diciamo linea di lui che prende la palla per lanciare spesso Coleosso. Magari forse anche questa è una delle motivazioni per le quali la Fiorentina sta seguendo questo giocatore, perché il centrocampo che abbiamo noi, dove Ndur rappresenta un buon elemento, ho visto c'è anche un buon feeling tattico tra i due, non è detto che questo sia la discriminante per andare a prenderlo o meno,
6: però conta
7: anche a essere interessante come spiegazione.
6: No, no, infatti lui sta facendo queste considerazioni, a quanto ho capito, cioè anche a livello tattico eppure in chiave nazionale, quindi evidentemente conta pure il legame, insomma, l'intesa che c'è con Sharon Dur. Poi altri messaggi, ci scrive Mauro: diciamo che il Viola Park è troppo grande, ma se continueranno a prendere giocatori senza vendere, nessuno diventa piccolo. Io credo che adesso la Fiorentina abbia in rosa una cinquantina di calciatori, infatti stamani scriveva Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport che ci possono fare la squadra B e volendo pure la C, ironicamente, però ecco, c'è da sfoltire, torneranno 26 prestiti compresi giovani, e escluso invece Lucchesi perché è stato riscattato obbligatoriamente dal Monza, promosso in Serie A, ma si parla di veramente di una quantità di giocatori da piazzare esorbitante.
7: Lo so, però questo è un problema che nasce da lontano e che non possiamo certo imputare alla nuova dirigenza.
6: Ah no, certo.
7: Ci sono trovati con una nuova situazione, poi ci sono tanti giocatori che probabilmente forse non sono all'altezza della Fiorentina e il fatto di averne prestati così tanti è il segnale che forse sono stati fatti degli investimenti e delle operazioni che non erano propedeutiche al modulo, soprattutto alla qualità della Fiorentina in questi ultimi anni, perché poi alla fine ce ne sono anche altri che sono stati venduti, che comunque oltre a quelli che rientrano non è che abbiano fatto grandi cose, e il lavoro è tanto, enorme, però loro c'hanno Zebi che segue la questione dei prestiti e quindi maggior ragione vi darà una mano anche per quanto riguarda le cessioni. D'altra parte sono tutti giocatori da sistemare, sono tutti giocatori ai quali la Fiorentina dovrà dare un'altra opportunità, e nel caso, se proprio non possono fare direttamente, io in alcuni casi non chiederei nemmeno nulla a livello di cartellino, come si dice in gergo, e li lascerei liberi, cioè nel senso, se ti do il giocatore pagagli l'ingaggio.
6: Certo. Allora scrive Luca da Castelli Romani, che è d'accordo con te sul fatto di questo feeling in Under 21 tra Ndur e Coleosso, dice, l'ha notato anche lui. Poi Andrea da Milano ti chiede: ho letto di Brian Gill, attaccante, lo conosci? Che in effetti stamani in Tutto Sport Brian Gill l'è tornato praticamente Tutto Sport ad accostare questo calciatore alla Fiorentina, calciatore spagnolo del Girona, che qualche tempo fa, forse un paio d'anni fa, era già stato accostato alla Fiorentina. Adesso di nuovo non so se ci sono notizie in questo senso, però non mi sembra che stia circolando granché il suo nome.
7: No, sinceramente, se non rispondere alla mia maniera, dico non mi risulta.
6: Sì, appunto, scusa, ma così da impasto un'altra, cioè questo è un assist, no? Che
7: sì,
6: fai,
7: vabbè, se no uno si deve anche rinnovare, no? Nel linguaggio, non mi risulta. Io non sono uno che, per esempio, quando dice ci siamo, here we go, no, ognuno sceglie la sua caratteristica, io non so nulla, ecco, questo è il mio
11: grande scusa.
6: Questa è
7: una grande scusa, non so un tubo, ecco. Questa è la mia grande scusa.
6: Però mi piace che sia sempre lesto e sul pezzo, il buon Stefano Cherubini al coordinamento tecnico. Se no, sai cosa, potresti fare anche uno scambio sintattico, cioè risulta non mi, così, per cambiare, va bene?
7: Sì.
6: Vabbè, ok.
7: Ma a me, io per esempio, mi piacerebbe sì, introdurre questo nuovo modo, quando c'è l'operazione fatta, invece di dire fatta, gol.
6: Bravo. Guarda, funzioneresti sui social. Secondo me
7: gol,
6: funzioneresti.
7: Vabbè, se gol Fiorentina, preso Vieri.
6: Questa è sicuramente roba tua. direi
7: poi
6: che
7: il palo, non... però il palo come sarebbe? Trattativa interrotta oppure trattativa
6: no.
7: per un soffio?
6: Palo è sfumata, palo no.
7: Palo è sfumata, palo è sfumata, ecco.
6: Sì, poi sai, dipende, insomma, vai all'incrocio oppure palo esterno, però sì, è sfumata. Vabbè, guarda, funzioneresti secondo me, anche perché poi è una cosa tua, insomma, non c'è copyright, il copyright è tuo.
7: Sì, sì, no, poi è proprio una bischerata mia, cioè questo è proprio frutto della mia mente malata.
6: Ma ci piacciono.

0: calcio, è una cosa che ci siamo cresciuti da bambini, giocando a calcio, sentendo il calcio, sognando il calcio, e dobbiamo continuare a sognare parlando di calcio.
1: Non c'è dubbio, ci si prende in maniera, diciamo, ci si prende troppo sul serio, dai, troppo spesso.
0: Qualche volta, allora, sì, dobbiamo dirlo.
1: Andiamo, visto che siamo in chiusura della trasmissione, con un altro messaggio vocale, vai.
2: Secondo me voi fareste meglio a concentrarvi sul mercato in uscita piuttosto che quello in entrata, perché Paratici ci ha dimostrato che di tutti i nomi è venuto fuori, poi ha acquistato quello e nessuno era andato a pensare e individuare quali sono i 40-42 giocatori che fra prestiti e cessioni possono andare via dalla Fiorentina, e soprattutto quali sono i 15-18 che Grosso gli ha detto che secondo lui ci si può lavorare sopra e che vanno tenuti.
1: Sì, però anche lì non è, noi possiamo anche lavorarci sul mercato in uscita, ma non è che troviamo noi le squadre e i giocatori, ci devono pensare i dirigenti, quindi noi possiamo farci poco.
0: I dirigenti sì, certo, ci mancherebbe altro, no, ma io sono d'accordo su questo. Concentrarsi anche sul mercato in uscita, sì, può essere divertente perché ci sono talmente tanti giocatori, per esempio Harder. È un qualcosa che mi ha sempre incuriosito perché l'ho visto molto bene a Padova l'anno scorso e giustamente so che lo vuole al Modena ed è molto vicino al Modena del suo ex allenatore Galloppa, però questo ragazzo a mio avviso potrebbe fare veramente un bel campionato ulteriore e poi magari potrebbe anche meritarsi la Serie A. Ecco, Harder ha fatto molto bene, e poi Harder è uno dei tanti, se ne potrebbe parlare a quantità industriali, tanti giocatori. Oltre a tutti quelli che sono usciti, lui è uno di quelli che secondo me è più interessante in assoluto.
1: Ok, concludiamo con Massimo da Prato che dice: io starei per prendere giocatori che conoscono il nostro campionato, si adatterebbero velocemente, quindi diciamo un po' meno pro
0: ieri. Quello sì, però l'anno prossimo sarà un anno di costruzione della nuova Fiorentina e quindi la velocità non sarà una velocità a 130 km orari, ma sarà una velocità magari a 100-110, che non significa che poi dopo arrivi alla meta, che quello che conta è la media, no? Alla fine del rendimento delle partite e tutto quanto eccetera, perché partire sparati poi magari si finisce per non arrivare senza benzina. Quindi cosa voglio dire? Che non mettere troppe aspettative potrebbe essere un vantaggio per l'inizio della prossima stagione.
1: Non c'è dubbio. Grazie a Nicolò Ceccarini, abbiamo finito, ci risentiamo lunedì o comunque la prossima settimana. Ciao Cecca.
0: Ciao ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao ciao.
1: Allora, noi chiudiamo, abbiamo da dare la linea a Gary Scalvento con Giacomo Galassi e Chierandrea Bevilacqua. Abbiamo detto di Vieri, nuovo acquisto della Fiorentina, nonché il primo dell'estate, 15 milioni più 2 di bonus al Gremio, calciatore che firmerà un contratto di 5 anni e sarà a Firenze all'inizio della prossima settimana. Tra l'altro il Gremio otterrà una percentuale sulla futura rivendita che poi vi sapremo quantificare meglio. Grazie a Stefano Cherubini al coordinamento tecnico. Nick e Nick torna lunedì a partire dalle 16 da Niccolò Santi. Ciao!

0: 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
4: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi vai

0: disprezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinaigli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guarda.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: Attacco hacker a Trenitalia, il blitz dei pirati informatici, precisa l'azienda, è interessato un accesso ai dati personali legati ai biglietti di alcuni clienti, escludendo però siano stati carpiti gli estremi per i pagamenti e i dati di accesso agli account. Trenitalia, oltre ad aver contattato i clienti oggetto della violazione informatica, ha notificato l'accaduto all'autorità garante per la protezione dei dati personali, presentata anche una denuncia alla procura di Roma.
2: L'ex AD di FS e RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove il diragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. I familiari delle vittime esprimono soddisfazione. Italia Viva sottolinea l'ambiguità della sentenza che sposta verso i vertici la responsabilità penale.
3: Un operaio cinquantenne è morto nel primo pomeriggio a Settimo Torinese a seguito di un incidente sul lavoro all'interno di una ditta di logistica. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato investito da un veicolo in manovra ed è deceduto in seguito ai traumi riportati. Il 118 è intervenuto sul luogo dell'incidente, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, in corso accertamenti.
2: Il Venezuela è in ginocchio dopo il devastante doppio terremoto che ha provocato finora almeno 589 morti e 2.980 feriti, oltre a circa 50.000 dispersi, secondo l'ultimo parziale bilancio. Tra le zone colpite, la capitale Caracas, ma soprattutto la zona costiera dello stato della Gaira. Tante persone stanno scavando a mani nude in cerca dei propri cari in mezzo alle macerie. Dall'Italia arriva l'appello via social della famiglia di Francesca Mannina, scomparsa dopo il terremoto in Venezuela. La donna è originaria di Balestrade, comune in provincia di Palermo.
3: Piano shock di Volkswagen, il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora. Come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne, 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. I piani farebbero parte del nuovo obiettivo 2030 discusso mercoledì dal Consiglio di amministrazione. L'ultima parola aspetta però al Consiglio di sorveglianza, che dovrebbe decidere il 9 luglio.
2: MotoGP. Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Assen. Il pilota Aprilia ha chiuso in 1:31:123 davanti a Raul Fernandez e a Costa. Quarto augura poi le Ducati di Bagnaia Marc Marquez, cadute per Alex Marquez e Aldeguer. Entrambi sono andati al centro medico, quest'ultimo verrà trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Domani alle 10:50 la pole e alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga.
3: È tutto, a più tardi.

0: Guardala.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
4: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
5: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
6: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
7: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
8: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
3: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
9: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
3: Buonasera a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla insieme a Chiara Andrea Bevilacqua. Ciao Chiara.
8: Ciao Giacomo. Ciao
3: che
8: a tutti,
3: vuole ancora tante giornate così calde.
8: Sì.
3: È qui che impazzisce per il caldo, la persona più felice sulla faccia della terra. No, non lo è così. Dovremo provare a tirarla su perché ti vedo affaticata. Oggettivamente siamo tutti affaticati. Io sto facendo degli strafa, mi sto impappinando in continuazione in questa settimana, ma dobbiamo resistere. Dice da settimana prossima le condizioni dovrebbero migliorare. Ora dice anche questo weekend peggiora ulteriormente e la domanda sarebbe:
8: il problema è che il ventilatore è sempre più lontano dalla nostra postazione.
3: È così.
8: E questo devo dire che mi preoccupa ancora di più delle previsioni.
3: Perché
8: su
3: non
8: possibili
3: bisogna
8: cambiamenti.
3: Sempre stare, capito? Sempre lottare e dare il massimo.
8: Bene.
3: Finalmente è successo però qualcosa nel mondo della Fiorentina e questo dai, ci può, non ci può altro che rendere contenti, perché arriva Vieri, non Bobo, ma il difensore brasiliano del Gremio, che la Fiorentina a sorpresa paga 15 milioni più 2 di bonus e quindi viva e viva classe 2005, ce lo siamo studiati. Chiara è andata anche per un periodo in Brasile, un periodo
8: sì,
3: due o tre giorni, è andato a Porto Alegre e tra l'altro ti chiederò anche se posso dare un'informazione a te e ai nostri ascoltatori più tardi, te la chiederò davanti al microfono e quindi evidentemente la darò a tutti i nostri ascoltatori. Prima però ricordo il 348 751 3933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 se invece volete chiamarci. Naturalmente parleremo anche di tutte le altre trattative della Fiorentina, di quello che sta succedendo, anche perché Chiara, siccome veniamo dopo quasi 24 ore di riflessione su Vieri, non è che possiamo, cioè ci torneremo ovviamente con i vostri pareri, diremo la nostra. Devo dire anche lo conosciamo tutti il giusto, a parte
8: ecco,
3: contattare e ci proveremo chi segue il campionato brasiliano e quindi farcelo raccontare. Per il resto stiamo a vedere un po' che succede. Direi che forse la notizia, non so se neanche la migliore, però di sicuro la notizia più impressionante di questa operazione, che viene da dire, che se la Fiorentina spende 15 più 2 di bonus per un difensore centrale, forse c'è da allacciarsi del metto e davvero prepararci a un'estate che ci possa dare soddisfazioni. Sei d'accordo con questo oppure pensi che possa essere stata un'occasione?
8: È un'ipotesi che non possiamo escludere. Io sono contro le sentenze, nel bene e nel male, quando a mio avviso è estremamente prematuro pronunciarle. Quindi benvenga la possibilità già da queste ultime ore di iniziare a raccogliere tanti segnali che alla chiusura del mercato ci porteranno a tracciare in un certo senso quello che è il modus operandi di Paratici alla Fiorentina. Che oggi mi venga detto che già si percepisce aria di cambiamento, io lo accetto, lo rispetto, ma non riesco a farlo mio, perché secondo me ogni operazione si può analizzare per quello che è in valore assoluto, ma non solo. Da un lato abbiamo sottolineato quelle che a nostro avviso sono le priorità, che non vuol dire che la Fiorentina quest'estate si dovrà muovere esclusivamente su quei fronti, su quei ruoli, in quelle zone di campo. Sappiamo che a lungo si è percepita anche la necessità di una rivoluzione, non solo per quanto riguarda l'organico, anche all'interno del comparto dirigenziale, societario. Infatti anche in tal senso abbiamo già registrato delle novità che hanno comunque entusiasmato, scaldato. Penso al profilo del preparatore dei portieri, che è un qualcosa che comunque si inserisce all'interno di un contesto dove la qualità ha un peso che forse negli ultimi anni non sempre riuscivamo a percepire. Per il resto vediamo, perché ho sentito anche tanti discutere se un'operazione come quella di Vieri possa rientrare all'interno dell'ambito scouting, sia per magari l'età del giocatore, la quantità di occhi su di lui, la concorrenza, ma anche lo stesso valore. È il valore comunque un po' in linea con le operazioni della Fiorentina, penso a Pongra, ci abbiamo parlato prima di entrare, anche la cessione di Milenkovic. Lo stesso Dodò è stato preso sfruttando una serie di occasioni e situazioni che hanno permesso alla Fiorentina di aggiudicarsi il giocatore, quindi non si può di certo bocciarla, ancor prima di entrare nel merito di quelle che sono le caratteristiche del singolo. Poi però io a fine mercato voglio poter dare un altro tipo di giudizio, perché noi sappiamo quali sono le necessità con la N maiuscola, e quindi secondo me a fine mercato capiremo anche se questa operazione ha tarpato le ali alla Fiorentina, magari in quelle zone di campo dove a nostro avviso c'era più urgenza, o se invece sarà stato il primo tassello di un mercato nel nome della qualità.
3: Critica, Chiara. No. Non critica, però diciamo,
8: però
3: dopo una giornata di entusiasmo,
8: dopo un anno come questo,
3: finalmente
8: non ce la
3: il nostro top player Paratici ha messo
8: 26
3: a segno
8: 26 di giugno. Sì, però Paratici dopo
3: ogni
8: il mercato
3: scout
8: di gennaio,
3: e te mi vieni qui, potrebbe, vediamo se bocciarlo oppure no. Ma no, siamo qui ad esaltarlo, siamo qui a dire che è il giocatore più forte.
8: Bene,
3: sulla faccia
8: della
3: terra.
8: Il problema è che le stesse persone 3-4 settimane fa bocciavano Paratici alla luce degli innesti del mercato di gennaio, e io purtroppo non riesco a far mio questo tipo di giochino. Io registro quello che succede, sono d'accordo sul fatto che possiamo già percepire dei segnali di novità, e sarebbe preoccupante il contrario, dal momento che abbiamo scelto un direttore sportivo con l'ingaggio di un top player per quella che è la dimensione attuale della Fiorentina. Però sono anche consapevole che il mercato è lungo, il mercato racconta tanto e il mercato sarà complesso, per cui se il buongiorno si vede dal mattino, benissimo, e poi però se è effettivamente un buongiorno lo diremo alla chiusura del mercato.
3: Buongiorno è uno tra l'altro dei difensori a cui l'hanno paragonato, perché ho visto bellissimo, paragonato a Gabriel Magalhães dell'Arsenal, a Pacho, altro grandissimo difensore, e poi buongiorno. Ora non dico in redazione che tipo di metafora hanno utilizzato per dire è come se
8: fuori onda
3: metti,
8: me lo dici.
3: È così, però sì, questo è mi ha colpito il paragone con buongiorno. Mi hai fatto venire in mente veramente tantissimi pensieri su tutto quello che hai detto. No, sul fatto che però Vieri io non lo considero, e sappi non mi puoi rispondere perché c'è un ascoltatore all'ascolto, però Vieri
8: è Fabio,
3: non
8: me.
3: Lo considero al come fai a saperlo?
8: 055 77
3: 111 72 c'è Fabio. E allora Fabio, buonasera, e come faccio a non darti subito spazio? Ciao Fabio.
0: Buonasera, non pensavo che mi spoilerasse così.
3: Non gliela faccio, io provo, vedi, a tenere io tutti i messaggi, ma è Chiara, il suo amore per voi ascoltatore è più forte di qualsiasi nascondiglio. Dici.
0: Ricambiato naturalmente. Dunque, ma noi che Vieri sembra è stato assomigliato a buongiorno a Firenze, ne siamo pieni di questi detti. Abbiamo avuto il Nesta delle piramidi,
3: i cazzi,
0: il Maradona della Sila, Campolo, il De Rossi cecoslovacco, Able, sicché può venire anche il socio di buongiorno, magari.
3: Sì, ora devo dire buongiorno, non è che viene proprio da una stagione meravigliosa, ecco, mettiamola così, però rispetto al Maradona o al Nesta, ecco, di turno. Però vai, scusami Fabio.
0: No, figurati. Comunque sia, io onestamente ancora non riesco a essere entusiasta. Prima perché noi si festeggia Vieri e poi vedo il Como, mi compra Nico Paz con la ricompra del Real a 80 milioni. Cioè, vedo una cosa che noi a Firenze proprio rimango senza parole.
3: Cioè?
0: E poi,
3: cioè dice sull'entusiasmo.
0: Non ci abbiamo la potenzialità anche del Como, che non c'è stadio, che c'è solamente la proprietà. qui ci viene detto, e bisogna farlo per forza, di dimenticare 7 anni di nulla, e io ancora in 10 giorni 7 anni non li posso dimenticare, perché sono stati veramente un'agonia. E poi non lo so, io devo, non mi fido più di nessuno, neanche di Paratici. Mi devo fidare, ma non mi fido. E quindi Vieri, bene, mi sta bene, tanto non c'è problemi, che è un talento, che sarà forte, è già cominciata la campagna mediatica. Io dico aspettiamo, anche perché, ma non voglio portar male, se ha avuto Mario Gomez, se ha avuto altri campioni, io avrei scommesso tutto e avrei perso. Quindi viene Vieri, benissimo, speriamo che sia un Thiago Silva o che sia un Aldair, e invece non vorrei fosse un Marcio Santos o un Vitor Hugo. Speriamo bene.
3: Povero, però certo. Fabio, chiarissimo, ti rispondiamo. È molto interessante perché dà un po' seguito a quello che dici tu. Io non me l'aspettavo questo inizio di trasmissione. Cioè, io mi aspettavo finalmente, si sogna con Centrale Brasiliano, con... Niente,
8: io
3: invece siamo qui a tarpare subito le ali, so, ragazzi,
8: che
3: ma se non ci si
8: è proibito sognare, anzi io da un lato invidio anche chi ha la capacità di farsi bastare un'operazione di questo tipo, che non vuol dire che non sia una buona operazione, ribadisco, possiamo valutarla già oggi, la valuteremo con maggiore cognizione di causa alla fine del mercato, alla luce di quelle che erano le priorità, di quelle che erano tutte le criticità da dover gestire e quella che sarà la rosa della Fiorentina 26-27 affidata a Fabio Grosso. Io ribadisco, sono quasi invidiosa di chi nelle ultime ore si è rimesso già in pari con quello che è l'entusiasmo che tendenzialmente poi accompagna i tifosi durante l'estate, quindi quando si prepara la nuova stagione. Io dico solo che preferisco essere più cauta, preferisco battere le mani a fine mercato rispetto a continuare ad alternare elogi e condanne, perché non è il mio modo di fare.
3: Però Maurizio, non so se lo dice a te nello specifico, ma ci scrive che le operazioni vanno giudicate subito, perché con il senno di poi siamo tutti bravi, Paratici non ha la sfera di cristallo e dopo sono tutti bravi a parlare, quindi bisogna parlare subito e esprimersi.
8: Va bene, rispetto assolutamente la visione di Maurizio. Io, a parte il fatto che poi il giocatore va visto anche nel contesto, io sto semplicemente dicendo che un'operazione di questo tipo al 26 di giugno ci può dire qualcosa, alla chiusura del mercato ci potrà dire altro, perché noi quando abbiamo analizzato le priorità non abbiamo parlato di un difensore centrale, che non vuol dire che non serva, che non vuol dire che la Fiorentina non ha bisogno di alzare la qualità in tutti i suoi reparti, per me sarebbe fondamentale. Io dico semplicemente che ogni operazione si può considerare per quella che è e per come si inserisce all'interno di tante operazioni che poi consegneranno la squadra più competitiva possibile al tecnico. Poi io posso basarmi su quello che ho visto su dei video, se Maurizio vuole sentire io che gli racconto i video su YouTube posso anche farlo, ma secondo me non è interessante in questo momento.
3: Tra l'altro è pericolosissimo guardare video su YouTube, perché chiunque arrivi, se prendi le 10-15 migliori giocate, forse anche...
8: Su una cosa però ha ragione, io tante volte sottolineo che anche le intenzioni, ancor prima della risposta del campo, possono darci una chiara indicazione su quella che è la direzione seguita dalla società. E quindi bene, se il primo acquisto è un acquisto che comunque ci toglie dalla testa la necessità di vendere prima di comprare, budget magari particolarmente ristretti, necessità di andare a toccare il monte ingaggi perché quest'anno è stato un bagno di sangue, e la questione relativa ai rientri dei prestiti che sostanzialmente terrà in blocco tutto il mercato della Fiorentina, allora benissimo, io su queste cose sono assolutamente disposto a parlare per le prossime 2 ore. Dire oggi è la nuova Fiorentina perché questa operazione non si era mai fatta, faccio un po' fatica, non ho gli elementi per dirlo.
3: Va bene, ho ancora delle cose da dirti invece io, però allo 055 77 111 71 ci ha chiamato anche Andrea, allora spazio a voi. Ciao Andrea, buonasera.
10: Ciao, buonasera.
3: Dici tutto.
10: Niente, io faccio complimenti a Chiara, brava. Io penso si pensa tutti come te, o quantomeno la maggior parte. Cioè, Pieri chi è? Ma chi è questo Pieri? Sarà anche...
3: Abbiamo perso, mi sa, il contatto con Andrea. Ora diamo un attimo tempo a Tonelli e vedo uno sguardo veramente torvissimo, il tempo di farci sapere se il collegamento è ok. Però io, ragazzi, ma un po' di entusiasmo, c'è 97 gradi fuori, la Fiorentina fa finalmente un colpo di un prospetto brasiliano, lo paga cifre importanti,
8: come Pedro.
3: Forza, iniziamo. Guarda, infatti, tra i vari pensieri che ho fatto, no, che ti dicevo che il tuo discorso mi aveva così aperto le varie finestre, mi aveva aperto, ripensavo a Pedro. Certo, un ruolo un po' diverso, ti devo dire, anche un ruolo nella Fiorentina un po' diverso.
8: No, ma cioè, giustamente Fabio faceva l'esatto esempio della situazione opposta. Mario Gomez, in quanti eravamo allo stadio ad accogliere e festeggiare un acquisto che ci dava la sensazione veramente di aver fatto quattro gradini insieme nell'intento di salire di livello? Poi purtroppo il campo ci ha raccontato una stagione disastrosa per svariati motivi, ed è qui che il discorso di Maurizio secondo me ha un senso. Cioè, da un lato l'intenzione, poi quella che è la resa sul campo, che dipende da tanti fattori: la capacità di adattarsi a un campionato nuovo da parte del giocatore, la capacità del tecnico di metterlo all'interno di un sistema di gioco che ne esalti i punti di forza e non ne evidenzi quelli che sono i limiti. Io dico semplicemente, in tutta onestà, che non avendo seguito la crescita del ragazzo, io non posso che accoglierlo a braccia aperte, registrare che la Fiorentina la prima mossa di mercato l'ha fatta utilizzando un budget anche al di sopra di quello che forse ci immaginavamo potesse essere destinato a una zona di campo non prioritaria, e ad attendere il 9 di luglio finalmente per vedere poi in campo questa nuova Fiorentina prendere forma. Ma io non posso dire oggi si percepisce una nuova Fiorentina perché c'è Paratici, perché è arrivato un giocatore al 26 di giugno che nemmeno conosco a 360 gradi. Sarei disonesta, non farei il mio lavoro.
3: Mi stai distruggendo il pomeriggio, ragazzi. Mi stai veramente distruggendo. Io ero pronto a venire qui davanti al microfono a dire esattamente questo: finalmente c'è l'alba di una nuova Fiorentina che va a prendere dei talenti, perché citavamo Pedro, che comunque era giovane, però fu preso dalla Fiorentina per essere l'attaccante titolare di una squadra.
8: No, vabbè, ma lì ci furono
3: doveva...
8: tutta una serie di fattori che...
3: Vieri, scusate, perché ci hanno spiegato. Vieri, non è Vieri, no? Lo diceva anche Fabio, giusto per capire. Perché che
8: problema? Era bellino, era
3: cioè,
8: un po'...
3: Capito, è francese, è brasiliano e si chiama Vieri. La curiosità, guarda, sarà anche capire...
8: Porca miseria.
3: Cosa se ne fa la Fiorentina? Cioè, sinceramente, al di là del fatto che possa essere... Perché lui centrale mancino, quindi... sostituto di Ranieri con la speranza, perché può avere una sua logica, sì. Cioè la Fiorentina lavora perché dice magari quest'anno c'hai Ranieri e Vieri e il prossimo anno speri che Vieri possa essere il titolare. Però allora, secondo me vale per ogni reparto in cui Paratici e la Fiorentina facevano un acquisto, siamo strapieni. In difesa siamo strapieni, a parte gli esterni in cui non ce ne sono e quindi lì di spazio ce n'è. Insomma, se conti anche che tornano Moreno e Valentini, ora è chiaro che tutti ci aspettiamo che se ne possa andare, però è anche vero che la Fiorentina quest'anno ha due competizioni e basta, insomma ce n'ha una e mezzo perché poi è la Coppa Italia, l'altra competizione che inizia insomma a campionato inoltrato. Insomma, ti ritrovi con Ranieri, Comuzzo, Pongracic, Vieri, Moreno e Valentini, quindi attualmente con sei centrali per una competizione.
8: Evidentemente qualcosa ancora succederà. Ecco, se vuoi che io ti dica una cosa che trovo magari anche in controtendenza col passato,
3: okay.
8: E può rappresentare anche una speranza per chi ci teneva a veder cambiare determinate dinamiche, il fatto che tendenzialmente, per come l'abbiamo raccolta noi questa trattativa, poi io ho cercato ovviamente già nei mesi passati su Firenze Viola, su tutto Mercato Web, comunque si sottolineava l'attenzione da parte della Fiorentina nei confronti del giocatore, però la capacità non solo di lavorare sotto traccia per far sì che poi le trattative possano svolgersi senza gli intoppi classici di quando diventano pubbliche anzitempo, ma il fatto che non ho percepito un continuo traccheggiare. La Fiorentina ha voluto quel giocatore, la Fiorentina ha dato i soldi che l'altro club voleva per il giocatore. Questo può essere un qualcosa, era già successo, possiamo fare l'esempio di Parisi, ci sono state trattative infinite che, da come poi sono state raccontate, sono saltate anche per cifre assolutamente ridicole se confrontate a questo tipo di investimento. Io vorrei poter dire alla fine di questa stagione, ma magari già alla fine di questo mercato, bene che la Fiorentina abbia capito che nel momento in cui considera un giocatore imprescindibile, assolutamente in linea con tutte le esigenze dal punto di vista tecnico e qualitativo del tecnico, non perda tempo, non rischi di dover andare sul piano B o sul piano C, e si muova per far sì che poi anche le energie che si investono in una trattativa siano le minori possibili. possibili, questo sì.
3: Sì, no, stavo ripensando, no, è perché tutti noi che non abbiamo la sfera di cristallo esattamente come paratici, ci dobbiamo appellare anche a quello che è successo, almeno nella storia recentissima della Fiorentina. Non è che possiamo dire negli anni 90, no, qualcuno ha detto che la Fiorentina, no, qualche centrale brasiliana aveva già provato a prenderlo e era andata male. Ragazzi, nel 2026 è cambiato tutto. Devo dire, parlavi te giustamente della questione dei prezzi, in realtà l'anno scorso è vero, forse per Gudmundsson aveva avuto un po' di sconto, ma comunque l'avevi preso subito. Piccole te la sei portata dietro, ma poi nemmeno troppo, e hai speso le cifre che ti chiedeva il club. Lo stesso Som è durato pochissimo. Tornando a gennaio, lo stesso Fabian in realtà è durata un paio di settimane, poi alla fine gli hai dato i 15 milioni al Bologna, quindi anche questo non è che sia garanzia. Però te all'inizio facevi i paragoni con Dodò, con Pongracic. È un tipo di colpo diverso. Qui l'età. Te prendi Vieri perché tra tre anni sia un centrale che vale 50-60 milioni, il che non vuol dire poi lo venderai 50-60 milioni, però vuol dire che tu avrai un centrale con un valore, sì, che cresce. Ora mi fa un po' effetto perché purtroppo
8: però è il motivo per cui abbiamo preso Nico Gonzalez, quindi non è una novità rispetto ad alcune scelte della Fiorentina.
3: Sì, sì.
8: Allora, io ho ancora le parole di Rocco Commisso.
3: Sì, però anche Nico Gonzalez ti veniva subito per fare il titolare. Cioè, Vieri è veramente un calciatore che devi far crescere, quello che ti dicevo. E tra l'altro mi dovrei dire come si fa a convivere con questa cosa, che purtroppo neanche i 2005 sono così più tanto giovani. Nel senso che io sì, quando io mi ricordo ancora che classe 93, che è la mia classe, erano quelli giovani. Ormai classe 93 sono quelli sul viale del tramonto. E questa cosa mi devi spiegare un attimo come affrontarla. Però comunque 2005 a 21 anni ha ancora diversi margini per crescere, ecco, quindi
8: io sottolineavo solo le cifre perché poi mi è sembrato che ci si sia soffermati tanto su quell'aspetto, e tendenzialmente rappresenta l'investimento medio della Fiorentina, quell'investimento che poi tanti ascoltatori chiamano in causa quando devono comprendere i motivi che ci hanno portato magari a spendere tanto senza ottenere risultati calcistici in linea con l'investimento. È ovvio che poi è l'idea che c'è alla base a far la differenza, non tanto la capacità economica. Io ripeto, sono impaziente anche di vedere quale Fiorentina avremo e di poter valutare le singole operazioni.
3: Ma secondo te ora si stabilisce un nuovo standard? Poi volevo dire una cosa sul paragone del Como, però cioè il discorso che hai fatto tu, no, anche relativo a di che cosa ha bisogno la Fiorentina. Cioè, ora ci aspettiamo dei colpi sull'esterno da 20-25 milioni per non dover dire a fine mercato, sto cercando anche di capire la tua posizione, per non dover dire a fine mercato, è vero, hai preso un talento brasiliano importante, però magari poi hai dovuto fare a Miccino oppure tirare indietro.
8: Io lo dico perché è stata una domanda posta a Daniele Pradé nella conferenza di fine mercato l'anno scorso, si sottolineava come nel centrocampo fossero stati fatti investimenti diversi anche in termini economici rispetto alle altre zone, e ora non ce l'ho quel quadernino, mi sa che ce l'ho nella borsa che è di là, però ricordo questo tipo di riflessione a fine mercato, proprio su le necessità da un lato e le scelte dal punto di vista economico relative ai singoli investimenti per quelle che erano le necessità. Poi ripeto, fanno bene anche tutti quei tifosi e quegli ascoltatori che sottolineano come i soldi non sono nostri e tendenzialmente, non svolgendo abitualmente la professione di commercialista, dovrebbe riguardarci il giusto. Ne ho parlato perché mi è sembrato uno degli elementi su cui tanti hanno insistito nel voler necessariamente già percepire un cambio drastico di rotta. Io non sto dicendo che questo cambio di rotta non sia già avvenuto, magari anche nelle settimane passate, come detto prima, magari anche attraverso la scelta di nuove figure da inserire all'interno del club, non necessariamente calciatori, ma figure propedeutiche alla crescita del club in tutti i suoi aspetti, perché poi il club non è solo la squadra, è tutto quello che c'è dietro. Dico solo che definirlo drastico al 26 di giugno alla luce di un acquisto non rientra nel mio modo di fare e non appartiene al mio modo di analizzare le cose.
3: Va bene, l'amico invece prima poi citava il Como. È vero che oggi vedere che il Como spende 60 milioni per Nico Paz continua a fare male nell'idea di quello che potevamo essere noi e che ci immaginavamo potessimo essere noi, e invece è il Como. Però ragazzi, oggi il Como fa la Champions League, al di là, no, è chiaro che fa un altro tipo. Noi siamo il Como di forse due anni fa, due anni fa, quello del primo anno in Serie A, e noi abbiamo riniziato questo percorso. Ora, quello che Paratici ci deve dimostrare è che noi possiamo diventare nel giro di due anni una squadra che può competere per le coppe. Non è che due anni fa il Como riscattava giocatori a 60 milioni di euro, ha fatto un percorso, prendeva i Diego Carlos in prestito, anche se l'ha preso un anno fa, prendeva i Cugna, i Da Cugna a 3-4 milioni di euro, e da lì passo passo, mattoncino dopo mattoncino, ha costruito.
8: Noi stiamo mettendo le fondamenta, loro sì, rifanno le terrazze.
3: È così, è così, una bellissima metafora, cara Chiara. Ho tantissimi messaggi su di te e sul tuo outfit, perché? Come sempre, però bene il tuo outfit oggi, è piaciuto. Il bianco addirittura, aspetta, c'era uno che ti diceva una cosa bellissima.
8: Wow.
3: Però non è questa, anche questa è molto bella, ma non era sul tuo outfit. Ora non lo ritrovo, che ti diceva che quando in bianco, oh, Mastro Birraio, Chiara in bianco è bellezza e purezza, wow, ma sempre grintosa. Ora si inizia a far arrossire ulteriormente la Chiara. Violuc ti chiede se sei posseduta dall'intelligenza artificiale, perché sei perfetta con un eloquio eccellente.
8: Wow.
3: Sì, wow. Tanto quando mi spari questi, soprattutto fuori i microfoni, oioi, io volo, perché gli oioi veramente fanno capire quanto sei diventata fiorentina, nonostante qualche che parte, anche se ultimamente veramente poco, non riesco neanche più a prenderti in giro. Dido ci dice che su YouTube anche Baffino, e sono io, fai un top player, va bene, assolutamente. E poi che anche Vladimiro, che anche il Tank Silva dissi Maremma e Birillo, quindi non so se però questo era positivo o negativo, va bene, forse il Tank Silva si capiva anche dai video, però tutti gli altri invece no.
8: Facciamo una scommessa ora, come si fece con Beltran alla vigilia di una gara di Conference, e sappiamo tutti com'è andata, perché sono dovuta andare a comprarmi
3: la scommessa,
8: sono dovuta
3: però
8: andare a comprarmi la maglia dopo una sua doppietta. Se dovesse essere Vieri il colpo dell'estate, proprio per peso specifico, per qualità, io alla prima puntata di Garrisca al Vento in cui sono presente nella nuova stagione vengo con la sua maglia, me la prendo.
3: A me va benissimo, però come lo valuti? Sì, perché voglio dire, può
8: hai
3: fare
8: ragione,
3: anche due tre
8: porca
3: partite.
8: Miseria, no, quando lo valutiamo?
3: È complicato.
8: Sotto Natale.
3: Ma sotto Natale ci sta che gli ci voglia ancora del
8: ho capito,
3: tempo.
8: Poi la prendo a giugno, lo vendono, come ogni volta che piglio la maglia di qualcuno, è un casino.
3: Sì, beh, esatto, infatti, guarda, io ti proporrei di non fare scommesse in cui compri le maglie dei calciatori. Ne riparliamo tra due anni, va bene? Perché dai, Vieri non si può pretendere ora tutte le valutazioni, entusiasti o non entusiasti, non si può pretendere che Vieri sia titolare e fondamentale nella Fiorentina già in questa stagione. Se poi lo sarà, tanto meglio, dico, non lo possiamo pretendere, poi arriveranno e diranno, hai visto Giacomo, te che dicevi che non lo poteva essere. Io sospendo il giudizio, la Fiorentina, i suoi scout in Brasile, fa le sue scelte anche sugli attuali calciatori in rosa. Io il progetto Vieri me lo immagino, l'ho già detto prima, titolare della Fiorentina 2027-2028, ecco, con questa stagione un po' per prendere le misure. Non ce l'hanno scritto gli amici, anche se ci sono tanti messaggi, ora ci torno, ma tanto la prima ora è tutta dedicata a voi, poi abbiamo un ospite, ma lo sapete, sempre ampio spazio per voi. Ho sentito dei discorsi sul fatto che i brasiliani non sono bravi a difendere, ragazzi, e siccome era un discorso che avevo fatto già nelle scorse settimane, oggi quasi tutti i migliori centrali sono brasiliani, cioè paradossalmente sono più forti i centrali brasiliani di quelli italiani, perché se l'Italia si gioca l'accesso ai mondiali con Bastoni, Mancini e Calafiori, oggi se vai a vedere il Brasile tra i Bremer, i Gabriel Magalhães,
8: ti stavo citando Bremer, che sostanzialmente non è titolare in nazionale, eppure un giocatore che cioè, farebbe la differenza in gran parte.
3: Non
8: dei...
3: so perché, non so se è una tendenza e sarà confermata, però davvero in Brasile sembrano aver imparato a difendere, quindi ecco, da questo punto di vista mi fa essere abbastanza positivo. Poi come sempre, di solito
8: ho fatto come Costantino, non ho tolto la suoneria.
3: Costantino, Tolo, Prizio, tutti, nessuno toglie tanto ormai l'arteriosclerosi anche per te, Chiara è un'amica
8: però
3: fidata.
8: Salutiamolo Lorenzo da Amsterdam,
3: che ci ha scritto ha fatto un complimento secondo me, perché di solito arrivano questi. No, dicevo che la Fiorentina, ecco, poi io ho fatto questo discorso sui difensori brasiliani, diciamo che la Fiorentina è anche maestra nell'essere l'eccezione che conferma la regola, cioè ci sono tutte le squadre che col quarto posto vanno in Champions League, la Fiorentina è l'unica squadra e per due anni arriva qua e non va in Champions League. La Fiorentina fa la Conference, per 4 anni tutte le squadre italiane vincono la Conference, oddio, solo la Roma, però ci immaginiamo anche il prossimo anno l'Atalanta sia quantomeno favorita e la Fiorentina riesce a non vincerla. Fai 3 finali e dici cacchio, una la vincerò, la Fiorentina invece riesce a non vincerla, quindi insomma con calma, però dai, via, non può non essere un bel segnale, almeno al 26 giugno, va bene, fermiamo tutto questo vento dell'entusiasmo, siamo fortissimi, vinceremo tutto, ok, ci sto, mi avete convinto, però è un bellissimo segnale da parte
8: tra
3: di Baracci,
8: dire
3: della Fiorentina.
8: È un bel segnale o va bene, è tutto va bene, cambiato, okay, secondo okay me c'è una via di mezzo un pochino più sana per poter poi affrontare queste settimane, perché io ho paura quando si creano questi picchi e poi vanno saputi mantenere e gestire.
3: Ho la scommessa. Vai. Sfruttando un invito di Vladimiro che dice invece della maglia paghi una pizza. Ci paghi una pizza, non so a chi, facciamo un numero, 5 ascoltatori, scegli te il numero, ora me lo dici te il numero. Se a gennaio, anzi se a febbraio, dopo il mercato, Vieri è titolare della Fiorentina inamovibile, quindi ha preso il posto a Ranieri, questo può essere.
8: Però non ero io che dicevo non sarebbe stato titolare, però va bene. Continua a
3: ma dico anche nella valutazione, cioè in questi minuti mi sono domandato com'è che Vieri ci può dare soddisfazione. Secondo me se a febbraio lui è titolare della Fiorentina, vuol dire che è stato un buon acquisto, ok?
8: E che forse non sapevamo di aver bisogno di un giocatore come lui, ed è per quello che c'è qualcuno come me oggi che dice benissimo, però serve anche altro. Ecco, diciamo, se a febbraio è titolarissimo.
3: Quanti ascoltatori puoi portare a cena a mangiare una
8: oltre
3: pizza?
8: Oltre a te
3: una
8: a me?
3: Pizza. Sì, una pizza, pizza e birra, ok? Cioè, non è che andiamo a, non so, mangiare, anche se Chiara è... normalmente ci va, però a mangiare il caviale, champagne.
8: Non mi piace,
3: no,
8: il caviale.
3: Sì, però chiaro, secondo me nemmeno lo champagne, perché non bevi.
8: Non mi fa impazzire lo champagne.
3: Vabbè, però era per dare un'idea, insomma, te normalmente dai posti che frequenti. Invece pizza e birra offerte a quanti? O Coca-Cola?
8: Mi verrebbe da dirti, vediamo il numero di maglia che sceglie, ma è pericolosissimo nel calcio moderno. Perché
3: dici, se scegli il 99 ti tocca portarne il 99. Va bene, se sceglie un numero sotto il 10?
8: 8.
3: Probabile, 8, bene, 8 più noi, quindi 10?
8: Sì.
3: Bene, Costantino lo portiamo?
8: Però costa, allora facciamo 7.
3: Bene, 7, ok. Capisco la preoccupazione. Noi ci fermiamo invece per la prima pausa di questo Garisca al Vento, ma torniamo subito, in un batter d'occhio.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
1: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un "speriamo cresca".
0: Penta Bistrò, ristorante pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. 17:35 di nuovo in diretta, Garrisca il vento, Giacomo Galassi, una Chiara Bevilacqua on fire, nonostante mi sia entrata in relazione con una faccia veramente, credo sia la faccia un po' di tutti noi quando siamo costretti a stare fuori con questa temperatura. Fammi mandare l'ennesimo abbraccio, io lo dico. Secondo me sono tante le persone che lavorano all'esterno e ai quali mandare l'abbraccio, però a me succede regolarmente di seguire tutto il percorso dei lavori della tranvia. Ragazzi, vedo tante persone che lavorano sotto delle temperature veramente fuori controllo.
4: Se vedete qualcuno che ha problemi con il mezzo di trasporto, che sia un motorino, che sia una macchina e che è fermo con queste temperature, è ovvio che si arrangerà da solo, magari se è una donna offritegli eventualmente supporto, ma se avete dell'acqua, l'uomo tendenzialmente è più pratico, è più sgamato a fare queste cose, magari le donne non lo dico da donna senza sminuire,
3: no, ma uno offre lo stesso, magari l'uomo è più probabile di no,
4: se avete dell'acqua in macchina lasciategliela, perché stare tre ore senza acqua, dover aspettare un carro attrezzi senza potersi muovere può mettere in difficoltà le persone.
3: Ho la sensazione che ti sia successo
4: sempre.
3: Va bene, ma c'è un macchinone per lì?
4: No, ma non che mi fermo io, ma se vedo qualcuno fermo se ha bisogno.
3: Ok, ma dico, ma ti è successo?
4: Che si fermasse la mia, fortunatamente no.
3: Ok, no, perché ne parlavi come se tu
4: ti fossi
3: trovato.
4: Ma di vedere persone ferme sì.
3: E te gli fermi, se uno non ce l'ha l'acqua però? No, sputi.
4: A me è capitato anche di dare Ferrero Rocher per alzare un po' la pressione.
3: Magari sotto 40 gradi. Sotto 40 gradi anche un Ferrero Rocher, così direttamente arriva all'ambulanza. Però può essere un modo per farsi venire a prendere. Va bene. Grande Chiara, anche se a proposito, no, di caldo e di fuoco hai spento l'entusiasmo del sottoscritto, di sicuro. Di troppi ascoltatori sono d'accordo con te e non capisco.
4: Era quello il senso.
3: E invece era totalmente questo, hai detto. Abbiamo preso l'ennesimo bidone buttando via 15 milioni più bonus per Vieri. Te ti prendi la responsabilità di quello che hai detto. E vabbè, no, perché no, a volte non lo, sto scherzando. Chiara ha fatto ha fatto un discorso molto più complicato e direi decisamente condivisibile. Tant'è che da chi parto è d'accordo con te. C'è David del gruppo Baraonda Fiorentina, ha detto: sono d'accordo con Chiara, bisogna vedere nel complesso il mercato come sarà, non le singole operazioni. Aspettiamo settembre e poi si tirerà le somme. No. Però posso dire una cosa, David, ma come ci si arriva a settembre? Qui no, davanti a me, Roma, ma in generale noi tifosi della Fiorentina. Perché guarda, lo sai perché io sono contento per Vieri? Al di là che, appunto, poi vediamo, domani è un altro giorno, tanto nel mondo del calcio domani è sempre un altro giorno, c'è solo l'oggi. E io ero molto preoccupato dello scarsissimo entusiasmo, e io lo so che te e Fabio che ci ha chiamato, anche Andrea l'amico che poi abbiamo potuto sentire solo per qualche istante, non siete molto entusiasti, però sono tutti anche questi piccoli mattoncini, riuso la metafora che abbiamo utilizzato per la costruzione della rosa, sono piccoli mattoncini per ricostruire entusiasmo. È chiaro, se ti fermi a Vieri e domani tu vendi tutti, finisce lì. Però se tu a Vieri ci aggiungi poi altre 2, 3, 4, 5 acquisti, diciamo dello stesso, con la stessa logica di Vieri, che non vuol dire per forza il giovane, vuol dire, però diciamo acquisti che hanno una logica, perché Vieri, volenti o nolenti, ha una logica, cioè te prendi un centrale brasiliano per dire ho il centrale del futuro della difesa della Fiorentina. Secondo me alla fine l'entusiasmo torna, e sai Chiara, no, noi ci troviamo spesso, ecco, a prendere questa come missione non richiesta.
4: L'abbiamo detto,
3: di provare a
4: il cantiere
3: cercare.
4: In un certo senso è allo stadio, è interno al gruppo squadra, ma è come se fosse un cantiere anche la piazza, e c'è bisogno di lavorare tantissimo sull'entusiasmo e sulla credibilità nei confronti di chi ha in mano il futuro della Fiorentina. Ad esempio io sono contenta del fatto che se un'operazione del genere l'avesse fatto il precedente direttore sportivo, probabilmente ci sarebbe stato molto più scetticismo. In tal senso possiamo dire già si registra una novità, perché si percepisce come per necessità, per disperazione o per scelta in tanti si stiano affidando completamente a Fabio Paratici.
3: Assolutamente, guarda, e poi sfrutto un messaggio per un tema che poi nella pausa abbiamo in realtà anche in 10 secondi affrontato con Niccolò Santi, ogni tanto compare, perché mi prende in giro Franco dall'Alto Vicentino, che mi dice: bella battuta, Vieri titolare dal 2027 per far giocare Ranieri, grande chi lo ha dichiarato, perché io sono partito dal presupposto e secondo me oggi il titolare resta Luca Ranieri. Però effettivamente, ce lo diceva anche Niccolò, spendi 15 milioni di euro per, secondo me lo puoi fare, perché Ranieri non è un disastro completo.
4: Abbiamo spesi 27 per la riserva dell'attaccante, però non vuol dire niente.
3: Però io ti dico, ma non mi sembra un dramma se si riparte. Anche, ora, via, dopo questa stagione, anche il più grande critico di Ranieri non può non sostenere che Ranieri sia comunque almeno un onesto difensore di Serie A, voglio dire, non è... Ora, perché poi si fa dei nomi e poveri giocatori, però non è un bidone, ecco, per la Fiorentina. Io ne sono abbastanza sicuro di questo, poi ci sarà sicuramente chi lo considera un bidone, però io non mi strappo i capelli se la difesa della Fiorentina riparte da Ranieri. Sapere che alle spalle c'è un calciatore che mi può dare un'idea, io me la sono già prefigurata, quanti mesi staremo, io secondo me lo so già come va, poi vediamo Grosso se ci stupisce. Gioca Ranieri e tutta Firenze chiederà Vieri, alla fine giocherà Vieri, farà così e così, ci troveremo tutti a dire non sappiamo che pesci prendere. Però, cioè, secondo te può venire a fare il titolare Vieri, che non ha una
4: è uno degli elementi per cui io sospendo quello che è il giudizio generale sull'operazione fino alla chiusura del mercato e soprattutto fino a quando avremo un'idea della rosa titolare guidata da Grosso. Poi anche lì sono d'accordo nel fatto che tante volte abbiamo indicato altre squadre nel tentativo di trovare degli esempi virtuosi da seguire e queste squadre erano quelle abituate a portarsi in casa al sostituto di un determinato giocatore che potesse ricoprire un determinato ruolo con largo anticipo per non dover poi necessariamente subire quello che è il contraccolpo dei tempi di adattamento. Quindi anche questo elemento si può inserire tra tutti quegli aspetti che oggi ci portano a respirare un'aria
3: di me, secondo me, questa trasmissione, Chiara, perché il mio entusiasmo l'avete veramente distrutto.
4: Ma a me non è
3: sottoterra. Te invece sento che comunque degli appigli per essere casata li trovi. Va bene, sentiamoci due WhatsApp audio e vediamo se cavalcheranno l'entusiasmo oppure no. Vai.
5: Buongiorno, anzi buon pomeriggio. Io, visto il recente passato, non do credito a nessuno, neanche a Paratici. Valuterò verso gennaio-febbraio cosa avrà fatto in merito all'acquisto di Vieri. Vediamo. Io dico solo che 17 milioni un difensore di 21 anni deve essere buono per forza, ma buono deve fare la differenza nella Fiorentina, se no ragazzi vediamo. Buono, ciao a tutti alla Bandiera Viola.
6: E Giacomino, e tu sei stupito della poca, diciamo, della poca euforia, ma è l'ultimo campionato, forse a tanti tifosi ha insegnato qualcosa che purtroppo devo ribadire non insegna niente a voi della stampa, perché è ripartita la stessa santificazione, la stessa esaltazione a qualsiasi cosa venga accostato alla Fiorentina. Non ce la fate, signori, c'è poco da fare, forse da contratto dovete far così.
3: Ma allora non so che cosa rispondere a Cristian Campi, sarò onesto, soprattutto perché io posso rispondere per me, non è che posso rispondere per tutta la categoria. Ognuno affronta il mestiere del giornalista come, o dell'opinionista che sia qui davanti a un microfono, come meglio crede. Però ragazzi, io davvero no, sono tornato sul coso dell'entusiasmo. Ma scusa, mi fate l'esempio del Como. Vieri è esattamente un colpo che, se l'avesse fatto il Como, saremmo tutti qui a dire: ah, vedi, e loro prendono il centrale brasiliano del Gremio e lo pagano quanto gli chiedono, invece noi siamo qui a fare ammiccino. Si fa un colpo come il Como, improvvisamente no, perché il Como prende Nico Pazza, perché in questo momento gioca un altro campionato, che è quello anche legato alla Champions League, e allora no, bisogna vedere, aspettiamo. Io lo so che siamo tutti delusi da questi 7 anni, però c'è tutto un vento nuovo, cioè c'è proprio un dirigente nuovo, tutto un'idea di società nuova, anche perché purtroppo delle persone non ci sono più. E io non riesco, va bene, non vogliamo proprio dire abbiamo già vinto lo scudetto, siamo tutti d'accordo, però non riesco a non essere entusiasta per un colpo come quello di Vieri. Poi continuate a convincermi e io vedrò che cosa ne penso. No, è che ho letto un messaggio, non ti si può sentire, però vuoi risponderti agli ascoltatori del vocale oppure di Chris Daccampi? L'amico prima ci diceva che siamo feriti.
4: Sono d'accordo sul fatto che poi qualcuno abbia scelto di adottare un atteggiamento più cauto, che non vuol dire necessariamente smontare l'entusiasmo altrui o rendersi sostanzialmente insensibili a tutto ciò che accade, ma far sì che l'entusiasmo possa avere, come dicevamo prima del famoso grattacielo, delle fondamenta un pochino più solide, perché quando sei estremamente deluso, quando sei anche portato magari a quello che è il tuo limite massimo, è inevitabile che tu poi faccia delle scelte in protezione.
3: Il messaggio di Max da Monza, gli diceva già: caro Giamo, non ti si può sentire. Secondo me può essere anche interessante, perché dice: come fai a dire che Vieri non sarà titolare perché è giovane, l'hai forse visto una decina di partite, il ragazzo sarà messo a disposizione di Grosso e poi valuterà lui se inserirlo gradualmente o meno. Tutti a dire: non facciamo giocare i giovani, ma a 21 non sei più un pischello. Tra l'altro, va bene, mi ricordo cosa disse un nostro collega su Rugani: è sicuramente meglio di quello che abbiamo, come non si è visto. Ora non tornerei sulla questione di Rugani, mi sento di dire Vieri è un'operazione che ci può stuzzicare un po' di più rispetto a Rugani, mettiamola così. Poi su Rugani bisognerebbe aprire una parentesi, in questo momento chi se ne frega, è storia, è passata, però bisogna vedere anche come lo metti, come lo gestisci, insomma, come l'hai preso, e va bene. Invece rispondo sulla questione dei giovani, io non ho detto, anzi ho fatto la premessa, a me la cosa che preoccupa non è l'età di Vieri, che comunque 21 anni, ho detto anzi 2005 bisogna entrare nell'idea, non sono più giovane, questa cosa fa veramente molto male, però è semplicemente non ha nessun tipo tipo di esperienza in Italia. E quindi, cioè, perfino un giocatore come Vitor Hugo, no, che qualcuno citava in precedenza, e che secondo me era stato anche un po' troppo bistrattato, non è stato il miglior difensore passato dalla Serie A, però voglio dire, era una Fiorentina che era in semi-autofinanziamento, spese 8-9 milioni di euro Corvino, se non sbaglio, al tempo, e comunque per un periodo del campionato lui il suo l'ha fatto, poi dovette sostituire Astori, insomma, in un momento non semplice, quindi non lo metterei tra i bidoni più grossi,
4: no,
3: della storia della Fiorentina,
4: no,
3: ecco, anche ecco, però lo stesso Vitor Hugo ci mise dei mesi e aveva tutta un'altra età. Poi se è forte è forte, sì, ma Tonali, che oggi è uno dei giocatori più forti che ci sono a livello forse internazionale, e quando passò dal Brescia al Milan ha fatto un anno, me lo ricordo, con Pioli tutto in panchina, voglio dire, fa parte del percorso di crescita. Poi sulla questione di Ranieri o non Ranieri, sono curioso di sentire cosa ne pensi te, cioè di Ranieri. Sarebbe un disastro se lo potessi la Fiorentina, a maggior ragione dopo aver preso Vieri, ripartisse con Ranieri titolare della difesa e poi vedesse via,
4: no,
3: via.
4: Io di Ranieri ho tante volte sottolineato come venga automatico menzionare la meritocrazia per quello che è stato il suo percorso all'interno della Fiorentina. Noi lo ricordiamo, è stato sostanzialmente chiamato a Moena quando il ritiro era quasi finito, c'era la sensazione che non lo vedessero come un possibile giocatore dell'organico di quell'anno, con sicuramente anche molta forza di volontà nel limitare quelli che erano gli atteggiamenti che tante volte lo mettevano nella condizione di dar la sensazione di mettere prima se stesso, il suo carattere, le sue rivalse personali rispetto all'interesse della Fiorentina, cioè è riuscito anche in questo in un certo senso, quindi ha dimostrato di essere in grado di mettersi in discussione, quindi non sarebbe secondo me giusto scegliere di bocciare a priori Ranieri perché nella nostra testa la Fiorentina in difesa dovrebbe avere giocatori di un calibro superiore. Poi sicuramente rientra tra coloro che andranno sostituiti nell'ottica di portare la Fiorentina a lottare per le prime 4-5 posizioni, perché con tutto quello che si può riconoscere a Ranieri io non lo vedrei nemmeno riserva probabilmente nelle prime tre di Serie A. Ma perché è anche giusto che magari lui abbia delle ambizioni differenti per quello che è il suo carattere, lo vedo magari anche più protagonista magari in una squadra leggermente sotto. Poi ovvio non è l'esigenza cardine dell'estate 26 quella di sostituire Ranieri, ma secondo me un domani, giudicando quelli che sono i punti fermi delle varie zone di campo, potremo stabilire se la Fiorentina è cresciuta di livello o meno.
3: Sì, guarda, sul Ranieri nelle prime tre io ti dico, secondo me come riserva non titolare delle prime tre, anche per il tipo
4: prima
3: di
4: riserva.
3: Allora, prima, come una delle riserve di una squadra nelle prime tre, secondo me potrebbe starci, non dico che sono sicuro, non lo vedrei come una cosa impossibile. E sto pensando un attimo alle riserve ora, vabbè, perché il Milan poi non è finito nelle prime
4: quattro. È stato il più affidabile di tutta la difesa della Fiorentina per diversi mesi, però come si dice anche per Mandragora, senza voler necessariamente passare dall'elogiare il giocatore, inserirlo all'interno della top 5 mondiale in quel ruolo o dargli automaticamente di bidone. E quante volte abbiamo detto che il fatto che poi i giocatori più affidabili in difesa e a centrocampo siano Ranieri e Mandragora possa bastare come attestato della dimensione attuale della Fiorentina?
3: Va bene, però io ti ripeto e si torna su un discorso fatto mille volte, che
4: oggi,
3: se i migliori di questa stagione sono stati Mandragora e Ranieri, prima sostituiamo gli altri 9,
4: certo,
3: e poi ragioniamo di sostituire.
4: Non è certo
3: Ranieri,
4: l'esigenza.
3: Madonna, finisce davvero attestate oggi, Chiara, che bello. Lorenzo ti scrive che donna e non scrive nient'altro, o forse lo scriveva a me che donna, non credo.
4: Che pirla.
3: Aleda, sì, questo poco ma sicuro. Aleda Pelago dice buonasera Radio Depressione Viola, finalmente qualcuno, però ci mette anche diverse faccine che ridono, quindi credo fosse una battuta. Giulio D'Assesto dice buonasera, una cosa che apprezzo è il fatto che la società non fa proclami o si pone obiettivi, aspetti i fatti, il campo e poca fiducia a tutti. Domanda per Chiara, quanti abbonati ci saranno quest'anno?
4: Non ne ho la minima idea.
3: Bene, questa è la professionalità di Chiara, che tutte le volte ci dà risposte chiare e precise. Ciao ragazzi, parliamoci
4: io
3: chiaro.
4: Io spero ci sia una buona risposta, perché secondo me è un tema delicato.
3: Secondo me gli stessi dell'anno scorso. Poi vediamo anche il mercato, cioè è chiaro, si fa un mercato pam pam pam, però siccome non me lo aspetto...
4: Come, non è partito col botto?
3: Vabbè, è partito con un buonissimo affare, io dico questo. Poi se li fanno tutti in linea con Vieri, io sono perfettamente d'accordo con te che è un primo tassello, però se il primo tassello era il rinnovo di Lezzerini, ho tutto il bene, ecco, visto che poi è un'operazione effettivamente c'è stata, e rimaneva un po' così, oppure se andavi a prendere un altro Rugani, se andavi a prendere, non lo so, anche diversi nomi che si sentono, i Kostic, gli El Shaarawy, eccetera, eccetera, e guarda, a me non dispiacerebbero neanche, lo dico, in generale Kostic e Shaarawy, dico che come primo colpo mi avrebbero, sì, insomma, lasciato un po' perplesso. Poi spiego che Kostic e Shaarawy secondo me ci starebbero come alternative.
4: È interessante, ecco, anche sono... la lista degli svincolati, secondo me è un qualcosa su cui dovremmo concentrarci.
3: Sì, ma se non l'hai presi al 26 giugno?
4: No, lo so, però ho visto alcuni nomi
3: tipo Sterling?
4: No.
3: Chi?

0: Diciamo anche Allegri, che per vincere il campionato devi non aver subito almeno un tot di gol, cioè se tu ne hai subiti di più e tipo è successo solo due volte che effettivamente poi tu abbia vinto il campionato. Poi Chiara, pollice in su, questo Chiara, questo è Angelo. Poi, ma quale entusiasmo, come dicono Ceccarini e il Costa, ci hanno estirpato l'emozione dal cuore. Per recuperare l'entusiasmo devono succedere ancora tante cose, il tifo per la maglia non finisce, ma le emozioni hanno bisogno di sogni. Però Costa in realtà mi sembra più è qui che fa quest'anno fiducia, faremo grandi cose, quindi insomma mi sembra che qualche messaggio
1: di
0: entusiasmo,
1: di voler in un certo senso utilizzare Costantino come termometro di quello che è l'umore della piazza. Si può fare,
0: sì.
1: Però deve essere una scelta consapevole, secondo me.
0: Dici consapevole, secondo me sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, altrimenti non puoi prendere una decisione del genere. Poi chiederei a Tonelli, che è lì che sta guardando lo schermo come se stesse giocando a Sudoku, se ci può far sentire due WhatsApp.
2: Buon pomeriggio Chiara e Giacomo.
1: Ciao.
2: Senza parole, la Chiara è l'unica vera ambiziosa tifosa della Fiorentina. Comunque non si può giudicare ora il mercato, anche perché se si giudicasse saremmo tornati a Pradè, alle figurine che tutti conosciamo, e invece il vero mercato va giudicato sul campo. È lì che bisogna vedere se è fatto un'ottima campagna acquisti. Comunque ho fiducia perché finalmente c'è un direttore generale che sa di calcio. Punto. Poi vedremo, ecco.
3: Ma abbiate pazienza, ma come il difensore centrale non era fra le priorità? Ma è da gennaio che si dice che ci manca un difensore centrale. L'hanno cercato per Mari e per Monti, si sono sentiti dire dei no da tutti e alla fine ci è arrivato Rugani. E ora che il primo acquisto è proprio un difensore centrale, secondo me vuol dire esattamente il contrario, che coerentemente con le necessità che erano venute fuori nel corso della stagione comprano un giocatore là dove siamo più deboli e via, dai, se no, ciao Francesco.
0: Allora, su quello che ci diceva Giovanni da Scandicci, oddio,
1: sostanzialmente aspetta di giudicare anche il mercato.
0: Bene.
1: Attraverso quello che racconta il campo, se no si cade,
0: scusa,
1: nell'errore.
0: Ecco cosa volevo dire, che non è direttore generale Paratici,
1: direttore,
0: ma è direttore sportivo. Anche se effettivamente dalle sue parole in conferenza stampa l'abbiamo detto, sembrava più un direttore generale che un direttore sportivo.
1: E Francesco,
0: sulla, questione della difesa.
1: Noi abbiamo fatto prima l'elenco di quanti difensori centrali avrebbe ad oggi la Fiorentina, o aveva ancor prima di questo acquisto la Fiorentina, che non vuol dire, l'abbiamo detto, che non si possa comunque alzare l'asticella in qualsiasi reparto, e non vuol dire che quest'estate ci racconterà magari di operazioni in uscita che renderanno l'acquisto di Vieri una priorità assoluta. Io dico solo che abbiamo fatto un anno e mezzo senza esterni, abbiamo preso un tecnico che sostanzialmente gioca con gli esterni, e quindi in tal senso, se io penso anche a tutti i nomi di mercato accostati alla Fiorentina nelle ultime settimane, la percezione è che non occupasse il primo posto nella lista. Forse, ma è solo quello. Poi sono d'accordo con Francesco, se poi è in grado di sostituire già da subito i titolari e farci capire in che modo, anche in maniera drastica e repentina, si può alzare la qualità di una squadra anche in un'estate nella quale purtroppo hai tantissime questioni spinose da gestire, ben venga, sarò la prima a dire grazie di avermi stupita.
0: Allora, poi Giuseppe da Boston ci dice: ciao Radio Firenze, Viola, ragazzi, a me piacciono queste operazioni, sono calciatori da trovare, basta sempre con i soliti nomi, ci vogliono calciatori validi e sconosciuti. Questo anche glielo dobbiamo concedere, nel senso che effettivamente non so se Daniele Pradè avrebbe potuto prendere un profilo come Vieri, sicuramente almeno Giacomo Galassi, ma credo anche Chiara Bevilacqua non avrebbe potuto prendere Vieri, no. Perché non è il calciatore che segue. Forse sì Fabian, forse sì Brescianini, forse sì eccetera eccetera. Marco 68 dice: è vero che eravamo già coperti con i centrali, ma considerando i gol presi di testa bisognava migliorare il reparto. Poi Gianluca da Udine dice: la Coppa Italia inizia prima del campionato.
1: Sì,
0: anche se poi Gianluca da Lecce, noi ci pensavamo Gianluca da Udine, ma ce l'aveva spiegato, e prima era Udine, poi a Lecce, va bene. Sì, è vero, inizia prima del campionato, ma non credo che la Fiorentina farà la squadra per non perdere contro una tra Benevento e Ravenna. Poi l'obiettivo ovviamente è passare il turno, però credo che ci siano altre priorità, ecco, nella lista anche degli acquisti che uno deve fare e le tempistiche soprattutto. Poi vi ricordate il primo acquisto di un anno fa? Veniva dal Barcellona, era uno dei giovani più forti d'Europa,

0: Pooh, grande entusiasmo, sì, che calma. Comunque Galassia, arrenditi con la Chiara, non ce la fai. Grande Chiara, assolutamente d'accordo sulla seconda parte, sulla prima, ma fu il primo acquisto Cospo? Non mi pareva fosse il primo acquisto, poi...
1: Comunque, si iniziò con...
0: Senso, non è che ci fosse tutto questo entusiasmo, perché si diceva, va bene, l'hai preso a Barcellona.
1: Con De Gea, se non erro.
0: Sì, Gudmundsson.
1: Gudmundsson.
0: Forse...
1: Boh, però vabbè. Ci sta che comunque Cospo arrivò presto.
0: Poi 17 milioni
1: prima
0: lo facciamo
1: di Pioli, di
0: giocare, questo sì, sì, credo proprio di sì, non me lo ricordo però le tempistiche di Cospo, l'ho rimosso. 17 milioni lo facciamo giocare nel 2028, non mi torna poco, alla fine deve prendere il posto a Ranieri, non a Maldini, questo è vero, però io parlavo di inizio 2027, ecco, non mi sembrava di va bene, parlare di qualcosa di impossibile. Poi Adrian ci rimanda di nuovo che il Como ha preso Nico Pazza a 60 milioni e dice noi da 7 anni ci vantiamo dei 27 di Nico Gonzalez, è vero, poi bisogna metterci tanti asterischi sull'acquisto di Nico Paz, non solo come dicevo della Champions, ma anche il fatto che il Real Madrid lo può riacquistare pagando 20 milioni in più il prossimo anno, quindi è anche un po' coperto da questo punto di vista. Il Como però sicuramente un segnale che mi abbasso, devo dire che in Italia lo fa solo il Como, perché l'Inter si vede scippare Palestra dall'attuale decima in Premier League, cioè il Chelsea, quindi
1: pensa
0: voglio
1: che
0: dire...
1: si faceva questo giochino anche con gli ascoltatori un paio di mesi fa, perché mi ricordo che proprio per analizzare anche la crisi generale del calcio italiano, quindi non solo una stagione drammatica della Fiorentina, ci si chiedeva quale giocatore di tutte le 20 squadre iscritte al massimo campionato potrebbe agilmente giocare o comunque trovare posto da titolare in una squadra di Premier, considerando alti e bassi tutte quelle che sono le, e il nome di Palestra è stato sostanzialmente l'unico menzionato da tanti, anche in prospettiva, perché c'era la sensazione che potesse essere magari prematuro già quest'estate, però ci ho ripensato a questa cosa nelle ultime ore.
0: Va bene, volevo mandare i vocali, non ce la facciamo perché sono già alle 18, leggevo solo il messaggio di Nico da Roma che ci risoprannomina, all'inizio non capivo perché mi chiamano le mie cugine, mi chiamano Jackie. Voi Jackie siete meravigliosi, vi adoro.
1: E, che carino,
0: assolutamente.
1: E un abbraccio alle cugine.
0: Poi ci avrei anche, ovvia. Sono diverse infamate, però ora non c'ho tempo. Le rimandiamo alla seconda ora. Rispondo solo a chi ci dice che è anche terzino. Assolutamente sì, che è anche terzino sinistro. Però ora ancora
1: sì,
0: più
1: mi ricordo che Infantino doveva essere il sostituto naturale di Castrovilli, a detta di alcuni, perché andando a guardare lo storico aveva fatto 27 minuti in quel ruolo. Io faccio un passo indietro.
0: Comunque nella seconda ora, oltre che riniziare con le infamate a Chiara, finalmente
1: sì,
0: anche con un ospite che speriamo dal Brasile ci possa raccontare anche a noi con un'altra versione chi è Vieri, noi ci dobbiamo fermare, ma torniamo in un batter d'occhio anche stavolta.

0: classe viola.
1: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola! New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
4: Attacco hacker a Trenitalia, il blitz dei pirati informatici, precisa l'azienda, è interessato un accesso ai dati personali legati ai biglietti di alcuni clienti, escludendo però siano stati carpiti gli estremi per i pagamenti e i dati di accesso agli account. Trenitalia, oltre ad aver contattato i clienti oggetto della violazione informatica, ha notificato l'accaduto all'autorità garante per la protezione dei dati personali, presentata anche una denuncia alla Procura di Roma.
3: L'ex AD di FS RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. I familiari delle vittime esprimono soddisfazione. Italia Viva sottolinea l'ambiguità della sentenza che sposta verso i vertici la responsabilità penale.
4: Un operaio cinquantenne è morto nel primo pomeriggio a Settimo Torinese a seguito di un incidente sul lavoro all'interno di una ditta di logistica. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato investito da un veicolo in manovra ed è deceduto in seguito ai traumi riportati. Il 118 è intervenuto sul luogo dell'incidente, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, in corso accertamenti.
3: Il Venezuela è in ginocchio dopo il devastante doppio terremoto che ha provocato finora almeno 589 morti e 2.980 feriti, oltre a circa 50.000 dispersi, secondo l'ultimo parziale bilancio. Tra le zone colpite la capitale Caracas, ma soprattutto la zona costiera dello stato della Gaira. Tante persone stanno scavando a mani nude in cerca dei propri cari in mezzo alle macerie. Dall'Italia arriva l'appello via social della famiglia di Francesca Mannina, scomparsa dopo il terremoto in Venezuela. La donna è originaria di Balestrade, comune in provincia di Palermo.
4: Piano shock di Volkswagen, il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora. Come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne, 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. I piani farebbero parte del nuovo obiettivo 2030 discusso mercoledì dal Consiglio di amministrazione. L'ultima parola aspetta però al Consiglio di sorveglianza, che dovrebbe decidere il 9 luglio.
3: MotoGP, Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Assen. Il pilota Aprilia ha chiuso in 1:31.123 davanti a Raul Fernandez e Acosta. Quarto augura poi le Ducati di Bagnaia e Marc Marquez, cadute per Alex Marquez e Aldeguer. Entrambi sono andati al centro medico, quest'ultimo verrà trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Domani alle 10.50 la pole e alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga.
4: È tutto, a più tardi.
0: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
5: Seconda ora di Carrisca al vento al via, 18.07, Giacomo Galassi che vi parla, Chiara Bevilacqua qui al mio fianco, Marco Tonelli invece di là dal vetro, 348-75-13933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 invece per chiamarci. Emergiamo da una prima ora in cui abbiamo parlato del primo prossimo acquisto della Fiorentina, il difensore Vieri, poi c'ha tutto un nome lunghissimo come diversi brasiliani che ora non mi lancio a pronunciare. In arrivo dal Gremio per 15+2 di bonus, atteso già all'inizio della prossima settimana a Firenze e quindi poi per le visite mediche del 6 e 7 luglio e poi per l'inizio del ritiro del 9. Perché mi guardi strano? Ah, ok. Bene, Chiara ha provato un po' a spegnere l'entusiasmo, come dire, questa beatificazione di Vieri come acquisto di una Fiorentina che vincerà sicuramente lo scudetto. Allora, prima di andare al prossimo ospite volevo leggerti i due messaggi che ti attaccavano finalmente dopo tanti complimenti. Andrea che dice che antipatica la Chiara e poi è il quinto in difesa, quindi poi ora lo scopriremo, però non so che cosa intenda per quinto in difesa. Va bene, lo sai che non puoi rispondere anche se so che friggi, però no. Mi serve come assist per farci spiegare anche che tipo di ruolo potrà avere alla Fiorentina dal collega e brasiliano di nascita e quindi anche grande esperto di calcio brasiliano, Andersinho Marques. Ciao Andersinho, buonasera, boa tarde.
9: Ciao ragazzi, buonasera, boa tarde, boa noite.
5: Boa noite. Appena tornato tra l'altro dagli Stati Uniti, giusto? In cui eri in vacanza, sì. A non fare niente.
9: No,
5: diciamo,
9: era lavoro, che vacanza.
5: Lo so, hai seguito un po' di partite del mondiale, immagino. Possibile anche l'Argentina tu abbia seguito?
9: Sì.
5: Il Brasile l'hai seguito?
9: Sì, le prime tre sì.
5: E ora sei tornato?
9: Adesso stiamo valutando se tornare o no con la TV e vediamo, forse torno settimana prossima.
5: Vabbè, tanto insomma da Milano a New York, voglio dire, è come tra Firenze e Sesto Fiorentino, più o meno la distanza è quella.
9: Traffico
5: sì, assolutamente. Vieri, magari una domanda poi te la faccio anche sul Brasile al Mondiale, perché ci stuzzica un po' poi con l'allenatore Ancelotti, quello che sta succedendo. Però io non posso non partire da una domanda su questo ragazzo, Vieri, che arriverà alla Fiorentina prossima settimana. Come lo valuti come acquisto per la Viola?
9: Ma da un punto di vista tattico, Vieri diciamo che è un difensore centrale, mancino, no? Moderno, diciamo che molto più orientato alla costruzione del gioco e alla sola marcatura fisica. Allora, fin qui, perché apriamo un parentesi subito, tutto quello che sto dicendo è quello che è successo in Brasile, poi a diventare la rosa che si fiorirà in Italia non lo so, però fin qui in Brasile diciamo che è molto dinamico, soprattutto lì, no? In possessione dal basso, che è il suo punto di forza, no? Essendo un sinistro è uno di quelli che apre bene il campo, trova passaggi verticali tra le linee, cambio di gioco con precisione. È molto, ti devo dire una cosa, che una cosa che mi piace tanto di lui, è molto tranquillo quando ha il possesso del pallone, ma soprattutto in anticipare nella fase difensiva, a uno pensando così, pensa wow, è un nuovo Bremer, è un nuovo Magalhães, e c'è da dire che lui ha un po' di tutte e due. E allora, con la tattica italiana spero che lui possa diventare forte come questi due che ho detto adesso. poi dipende dall'allenatore, ma sono sicuro che il mio amico Fabinho Grosso lo farà molto bene.
5: Ma ecco, qualcuno ci diceva che poteva fare anche il terzino.
10: Gliel'avrei chiesto anch'io, ecco. Perché lui l'ha visto più di noi sicuramente.
5: Sì, però ecco, a giudicare dai video, che quindi insomma facciamo un passo indietro, sembra un po' troppo strutturato per fare il terzino in Italia. Che ne pensi?
9: Conoscendo Fabinho, secondo me l'ha preso per quello.
5: Ah sì?
9: Poi se sei Fabinho Grosso, io lo chiamo Fabinho, Fabio.
5: Sì.
9: Secondo me Grosso ha visto questo in lui e secondo me sarà per quello. Poi ovviamente essendo un centrale, nato centrale, ma col piede che ha, secondo me sulla fascia farà molto meglio che da centrale col campionato italiano come lo è. Vediamo cosa verrà fuori nella preparazione e nelle prime amichevoli per capire cosa ha intenzione il mister.
5: Adesso io non so che anche questa è una domanda, no? Nessuno ha la sfera di cristallo, però ti faccio una domanda sul prezzo, perché la Fiorentina lo paga abbastanza per gli standard, soprattutto dell'Italia oggi, cioè 15 milioni più 2 di bonus. Lui aveva questa clausola a 50 milioni di euro, però il gremio non versa, così ci raccontano, insomma, dal Brasile, quindi magari ce lo potrai confermare anche tu. Il gremio non versa in un momento economicamente proprio splendido, quindi ci sta questa cifra per l'acquisto di Vieri?
9: Ma per il prezzo che ha il mercato brasiliano, per il giocatore che è, secondo me vale, e addirittura ti dico di più, che potrebbe essere anche un diamante grezzo per la Fiorentina, parliamoci chiaro, Fiorentina è una delle ottime vetrine in Europa per arrivare nelle grandi squadre. Non che la Fiorentina non sia una grande squadra, che sia chiaro questo, sennò magari gli amici toscani dopo si arrabbiano con me. Però lo sappiamo che la Fiorentina è un'ottima vetrina e secondo me se lui riesce a fare bene nei prossimi 2-3 anni, di questi 15 diventeranno anche pochi per quello che lui potrà valere il suo cartellino fra 2-3-4 anni, no?
10: Che era un po' il discorso che facevi.
9: Poi la clausola
10: anche tu,
9: in Brasile,
10: Giacomo.
9: I ragazzini da 16 anni mettono clausola a caso, no? 100 milioni, 200 milioni, cioè per non perderli così facilmente per l'Europa. Però le clausole lì è normale che mettano così alte le clausole. Ovviamente il gremio in questo esatto momento non è in una fase benissimo a livello finanziario e quindi secondo me ha fatto bene tutte e due, il gremio a vendere, a prendere un po' di soldino, che il cambio col nostro Real è quasi 7-1, quindi ha fatto un bel soldino, e la Fiorentina ha fatto un buon acquisto che può diventare ottimale.
5: Che non è poco. So che anche questa invece, più che difficile, è pericolosa. Io ho sentito paragonarlo, allora veramente non mi prendere per blasfemo, a Lucio un po' come tipo di calciatore.
9: No. Lui è più da è più da Breme, ma con i piedi un po'. Breme non sale tanto perché all'inizio dell'anno scorso non lo faceva salire tanto come dovrebbe. Anche Breme c'ha una bella uscita con la palla a piedi, che pochi lo sanno queste cose, che era Atletico Mineiro, quasi quasi poteva giocare da 5 anziché da 3. E lui secondo me è questo giocatore che secondo me farà una bella sorpresa nel campionato italiano.
10: E noi ci stavamo proprio chiedendo se considerarlo già un titolare, considerando anche le altre opzioni che la Fiorentina attualmente ha in rosa, ma che magari alla fine del mercato non avrà più a disposizione, o se invece dobbiamo considerare per lui anche un tempo di adattamento, che molto spesso ai giocatori sudamericani viene inevitabile concedere.
9: Questo è il punto di domanda che io dico sempre a tutti i brasiliani che arrivano in Italia. Ci sono quelli come Wesley che in 2 secondi capisci cosa vuole l'allenatore e fa quello che l'allenatore vuole in allenamento, dando il 200%, e quindi diventa subito titolare. Poi ci sono quelli che arrivano, che pensano che sono ancora in Brasile, ma io gioco così, a me non mi piace così, e quindi fanno fatica a capire la tattica italiana, che è una delle, per i brasiliani, la più difficoltosa al mondo, no? Che il mister vuole che fai solo quello nell'allenamento, magari uno gira le scatole e non sì, lo sì. fa, e quindi non gioca. Dipenderà da lui se il suo traduttore, quello che farà l'interprete, quello che lo farà da tramite tra il mister e lui nei primi allenamenti. Poi c'è anche da dire, se nasce subito la scintilla tra allenatore e giocatore a livello tattico, ma questo dipenderà solo da lui nella prestagione, nella preparazione, a far capire al mister che lui è in grado di fare quello che il mister vuole, non quello che lui vuole. Quindi è sempre quei brasiliani, lo sapete meglio di me, c'è quello, per esempio Gabigol non è andata bene,
5: Pedro, no, che tutte le volte ci dicevi che sta un rimpianto.
9: Poi ci sono Dodò, è andato bene, quelli tanti altri, c'è più quelli che sono andati bene che quelli che non sono andati bene. Però con i brasiliani soprattutto c'è questo punto di domanda che solo il tempo ci dirà se questi 15 milioni erano tanti o erano pochi.
5: Ma su questo, Andersino, due cose. Primo, si pronuncia Vieri, vero? Non Vieri.
9: Vieri.
5: Anche.
9: Come Vieri, Bobo.
5: Come Bobo. Bobo. Come Bobo.
9: Sì, sì. Però i brasiliani, sai che inventano, no? La Y alla fine, 3S, 4S.
5: Così, qua, così, 3, tanto
9: fredda. 300 nomi.
5: Sì, sì, sì. Bellissimo. No, e poi, guarda, volevo allargare la riflessione che stavi facendo anche sui tempi di adattamento, però in realtà ai centrali brasiliani, no? Perché ne avevamo parlato anche nella prima ora. Mi ha stupito riflettere, ma ci riflettevo già in questi giorni guardando proprio la nazionale, come oggi forse il Brasile davvero stia producendo quasi più difensori centrali, ora lasciando stare Vieri, però Bremer paradossalmente, lo dicevamo con Chiara, è in panchina al mondiale, voglio dire, è uno dei difensori più forti in Serie A. Quindi il Brasile, che notoriamente, no, era il paese che produceva i trequartisti, le mezze punte, gli esterni, gli attaccanti, oggi sembra produrre quasi più difensori centrali, o sbaglio?
9: Se tu ti ricordi, 3 anni fa volevano far fuori Marquinhos dal PSG,
5: sì,
9: dicendo che era già morto. Invece no, ha vinto due Champions, è titolare ancora del Brasile, è un giocatore fondamentale, e hai ragione, è da 3-4 anni che abbiamo, guarda, almeno una decina di centrali che possono essere titolari della nostra nazionale in giro per il mondo, almeno una decina, poi ovviamente sono solo 4 che vanno, 5 massimo. Poi ci sono quelli come Vieri, che sono i centrali, che fanno anche da terzino, che sono giocatori molti, no? Diversi, che possono fare vari ruoli. La gente non lo sa, Marquinhos è nato da mediano, è un mediano meraviglioso, pochissimi hanno visto lui giocare da mediano, è solo Zema che l'ha capito quando ha visto lui al Corinthians, quando l'ha portato alla Roma, e poi l'ha riportato dietro con quei piedi lì, ma tanti altri, c'è una lista una lista che viene fuori tanti,
5: vabbè, speriamo ci sia anche Vieri tra un po', ma sì. Senti, citavi Fabinho Grosso, ma non sapevo, insomma, tu lo conoscessi bene, e quindi vabbè, se ti chiedo se è la scelta giusta per la Fiorentina, tanto mi dici subito di sì, quindi non è che credo tu possa parlare male di un amico, però non so se l'hai sentito in queste settimane, se ci spieghi che cosa può dare secondo te alla Fiorentina.
9: Allora, Fabinho può dare tanto, soprattutto amore, calcio vero, passione, ma soprattutto umanità, una persona umilissima, gentilissima, disponibile sia con i calciatori, con noi che lavoriamo, con la piazza. Io spero veramente per voi come piazza che possano capire questo ragazzo, che possano avere pazienza, che magari può succedere di avere un momento difficile, però io lo seguo da quando era alla Juve Primavera, ed è sempre stato questo ragazzo e non è mai cambiato. L'anno scorso abbiamo fatto una bella esclusiva lì a Sassuolo di quasi un'ora, sempre disponibile, sempre sorridente, mai una parola fuori posto, e tatticamente parlando, che è quello che vi interessa, mi piace da morire, perché parliamoci chiaro, con tutto rispetto col Sassuolo, quello che lui ha fatto col Sassuolo, con la squadra che aveva in mano l'anno scorso, pochissimi in Italia sarebbe stato riuscito a fare una roba del genere. La squadra della Fiorentina per me è molto più forte di quella che è il Sassuolo, quindi secondo me sulla carta in mano il mister Grosso può fare soltanto bene con questa squadra, e secondo me vi farà anche divertire, non solo la questione di vincere, ma anche divertire col calcio che lui piace.
5: Bellissime parole. Guarda, prima di salutarti faccio una domanda, l'hai citato prima, però c'è un brasiliano che arriva, è Vieri, c'è un brasiliano e probabilmente parte, che è Dodò, nel corso degli anni ci siamo sentiti anche spesso. Non so che tipo di contatti tu possa avere, però insomma sembra arrivato un po' a termine questa storia. Secondo te poteva dare di più alla Fiorentina finora, ammesso che poi davvero se ne vada?
9: Ma parliamoci che l'anno scorso è tutto andato storto, no? Ma chiunque l'anno scorso, se facciamo un resoconto dell'anno scorso, sì, diciamo che non è colpa di nessuno o di tutti, non c'è uno o l'altro, ma fin dall'inizio è andata male col primo mister, poi è arrivato l'altro, è riuscito a fare qualcosa di meglio. Allora, Dodò è un giocatore che lo conoscete meglio di me, l'avete visto in questi anni, è un giocatore in cui ha fatto bene quello che doveva fare, secondo me poteva fare molto di più l'anno scorso, ma vedendo la situazione della squadra, ma questa è una mia opinione, niente, quello che è successo internamente, non chiedo mai queste cose, secondo me a livello strutturale di quello che è successo in generale con la società, può darsi che a tutti quanti è venuto meno di quello che poteva dare. Allora, se lui andrà via, non lo so, ma una chiamata ha ricevuto, poi se arriverà l'offerta non lo so.
5: Bene, mi sembra un discorso sul quale possiamo essere tutti d'accordo. Andertino Marquez, grazie mille per essere stato con noi e buon tutto,
9: grazie,
5: buon lavoro.
9: Grazie, ciao.
10: Grazie, a presto.
5: Ciao al collega. Ciao. Ti ha convinto, Chiara, che sia? A me mi ha sorpreso sulla questione del terzino, cioè anche lui diceva che lo vede quasi più terzino. Ma ragazzi, ma è 1,90, cioè ora non voglio fare, perché non è che se uno per forza è alto non può fare il terzino, però a maggior ragione se la Fiorentina giocherà a 4. Vero che negli anni abbiamo visto anche Milenkovic, te lo ricorderai, che esordì, anzi iniziò a Firenze dopo diversi mesi in cui era in panchina giocando terzino con Pioli e fece belle cose. Però voglio dire, al posto di vabbè, vediamolo, ecco, questo sarà anche la curiosità dell'inizio del ritiro.
10: Il fatto che sia duttile sicuramente aggiunge punti in un certo senso.
5: Va bene, direi possiamo ripartire dai messaggi, non c'è nient'altro che ecco, avevamo lasciato in sospeso.
10: Mancava l'altra infamata, ne ho sentita una sola.
5: È vero, la prima era che è antipatica la Chiara, sì, e poi è il quinto in difesa. E l'altro è Stefano da Modena. Madonna, che cavolo, Chiara, il problema è l'ordine degli acquisti. Hanno preso un bel giocatore spendendo tanto, bisognerebbe solo essere felici. Gli esterni ne arrivano, non ti preoccupare, un pelo di positività, dai. Oh, via, sono d'accordo io.
10: Bene, se lui ha capito quello mi dispiace, perché evidentemente mi sono espressa male. Io non ho certo detto che c'è da chiudere la porta e non farlo arrivare al Viola Park, perché prima devono arrivare gli esterni. Una volta che sono arrivati gli esterni, possiamo aprire magari le porte sul retro a quei giocatori che non vanno a coprire dei buchi a livello di ruolo. E ho ribadito anche che sono pronta a restare stupita. Io mi sono semplicemente soffermata sulla possibilità di sentenziare al 26 di giugno su questo cambio di rotta a 360 gradi, perché secondo me non basta un indizio, che poi è un indizio che può essere analizzato anche con prospettive differenti, non ne ammette una sola. Ma non ho detto che questo giocatore mi incatenerò al Viola Park, farò invasione nella pista di Peretola per fare in modo che il giocatore non arrivi, ecco, quello no.
5: Allora, poi Claudio, cioè, sempre molto carino, cordiale saluti, dice una cosa che fa ben sperare, bisogna vedere alla fine, sempre molto,
10: certo,
5: insomma, comprensibile quello che dice Claudio. Poi ci ha mandato anche il retro di un abbonamento, un vecchio abbonamento, non vedo l'anno, però insomma
10: ce ne ha mandato uno qualche settimana
5: diversi,
10: fa dell'81-82.
5: Allora mi tocca fare lo zoom e vedere che non c'è scritto, però aveva partecipato, mi sembra, a tutte le partite, aveva saltato solo l'11ª, 12ª e 13ª giornata, questo posso dirvi. Poi Alberto dice sveglia, Vieri può giocare anche terzino sinistro. Simone, Como arrivato, entrato nelle coppe, investimenti per centinaia di milioni, mentre a noi per anni ci hanno propinato il fair play finanziario. E questo direi possiamo essere tutti d'accordo. È vero anche che la Fiorentina la Champions League non la fa da 15 anni, quindi non... Però, secondo me è un discorso, per questo sto anche un po' temporeggiando, perché non riguarda solo la Fiorentina, riguarda un po' tutte le big anche che non possono fare investimenti perché rientrano. Il Como invece si sta dimostrando, se dei soldi ce li hai li puoi investire. Poi anche qui siamo al 26 giugno, voglio dire, nessuno di noi può escludere poi il Como dovendo investire 60 milioni su Nico Paz per dire poi debba vendere qualche altro talento. Però ad oggi queste scelta del Como, insomma, sta un po' mettendo alla berlina tante squadre, tra cui anche la Fiorentina, che con i commissi quante volte c'è il fair play, vorrei investire ma non si può perché c'è il fair play, però prima era lo stadio, poi il fair play, insomma, mi sembra che siano state soprattutto scuse. Sergio, sul discorso anche del lavorare in strada, dice ho lavorato 40 anni sulla strada, sarà successo 2-3 volte qualcuno mi ha offerto un bicchiere d'acqua. Allora Sergio, ti chiedo, avendo tu l'esperienza, anche a chi lavora per strada può far piacere, perché se tu me lo dici, io da domani, certo sono tanti gli operai della tranvia, non so, dovrei portare un silos di acqua, però magari se ho modo gli porto un po' di acqua fresca. Poi Mauro, Chiara, ma quanto sei bella e soprattutto quanto sei brava,
10: questo sì, lo preferisco,
5: un amplen. Poi torniamo a sentirci, vai, due WhatsApp audio, rispondiamo e poi andiamo in pausa, vai Sonnellone.
11: E che tu dici Galassi? In difesa ora siamo perfetti, 2-2-4 e siamo a posto. Se poi potrebbero voler bene qualche uno tipo Prokaci, c'è, boh, che ne so, ma come struttura di difesa ora siamo perfetti.
12: Ciao Chiara e ciao Giacomo. Allora, ciao. L'esempio di aver preso Vieri sta a significare il cambiamento, è hanno speso 15 milioni per un giocatore di 21 anni che ha pochissima esperienza, però quello che ha è la futuribilità. Cioè loro spuntano dei soldi su un giocatore giovane che può crescere. Cioè se con Somm avevano preso un giocatore fatto e finito, che era arrivato al massimo di quello che poteva dare. Infatti uno che scappa perché ha paura della situazione vuol dire che più di lì certi palcoscenici non li può arrivare. Ecco la differenza per cui mi aspetto.
5: Beh, immagino, no, Stefano, l'amico, è uno dei fan, grossi fan dello scouting, del trovare profili come questo. L'ho sentito infatti un po' carico, e immagino, no, che risponda a tutte queste esigenze. Sì, no, stavo pensando anche a come si era mossa negli ultimi anni la Fiorentina, sempre l'eterno discorso tra il prendere i calciatori dalle big o prenderlo dalle squadre piccole. Alla fine, per ora, ecco, Vieri viene direttamente dal Brasile, così ci togliamo l'impaccio. E poi il primo ascoltatore diceva che
10: struttura della difesa perfetta, poi magari vendono Pongracic, però a livello numerico
5: o Comuzzo, mi viene da pensare.
10: Però l'ascoltatore ha parlato di Pongracic.
5: No, certo, però ecco, è chiaro che apre comunque un punto interrogativo.
10: Si parlava anche dell'ipotesi di mandarlo in prestito Comuzzo, proprio per non dover prendere una scelta oggi, scelta della quale magari ti senti, se hai davanti agli occhi l'ultima stagione di Comuzzo, l'ultima partita di Comuzzo, sicuramente non è una stagione che invoglia investire sul ragazzo, per fortuna non ha solo quella all'attivo, e quindi nell'ottica magari di rimandare anche una valutazione definitiva su di lui, preferiscono inserirlo in un contesto diverso dove non ci siano le famose scorie che tante volte citiamo della passata stagione, per poter avere qualche elemento in più.
5: Sì, direi poco da aggiungere, se non il fatto che io ne facevo un discorso che rientrando anche Moreno e Valentini, c'era chi diceva no, ma Moreno ha fatto bene al Levante, possiamo valutare lui. È chiaro che l'arrivo di Vieri apre, insomma, comunque finora pensare a un addio di Comuzzo, Pongracic o vediamo Ranieri era molto molto difficile, non impossibile, però era difficile. Sì, magari Pongracic aveva comunque qualche voce, però vabbè, lì c'è il cartellino, c'è le potenziali offerte. Con l'arrivo di Vieri chiaramente si alzano le percentuali di un possibile addio, non so in che misura, però sicuramente si alzano. Sono le 18:30, noi ci fermiamo per l'ultima pausa di Carrisca al vento, e quindi restate con noi.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama

0: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
4: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
5: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
6: Ho fame, babbo, fame, ma questo cibo non mi piace.
7: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
8: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
9: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
10: Tutti matti per il Velvet Pet.
11: Radio Firenze Viola.
12: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, persistono condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. Al centro, ampio soleggiamento e caldo estivo, al pomeriggio non esclusi isolati acquazzoni sull'Appennino Umbro-Marchigiano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, estate a pieno regime su tutte le regioni, da segnalare solo qualche nube pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 33 gradi.
11: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
13: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
14: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
13: Ti stiamo aspettando!

0: 18.35, sempre in diretta a Radio Firenze Viola, qui a Carrisca al Vento, Giacomo Alassi, Chiara Bevilacqua, che oscilla tra che antipatica e che bella e che brava, però insomma prendi un po' di tutto e direi puoi essere certo. Orgogliosa anche del tuo lavoro e delle reazioni degli ascoltatori, ascoltatori che ora coinvolgeremo perché questi 25 minuti, come poi del resto quasi tutta la trasmissione, sono dedicati a voi, 348-7513-933, lo sapete, oppure 055-77-111-71. Iniziamo con due WhatsApp audio, Tonelli, se non ti disturbo.
1: Oh, è le 10 anni e si fa le fondamenta, ma dove si vuole arrivare di buono? In cielo!
2: Grazie, buonasera innanzitutto, sono Daniele. Dicevo, io ragazzi sono contento, gli do fiducia, so che è una persona, un professionista serio, so che c'ha i ganci dappertutto, ma c'ho una cosa che ancora mi blocca. Qui famoso giro in campo con l'arroganza di Gobbo. Madonna, non ce la fa, oh. E mi viene sempre in mente. Ma da una noia e pensare che ora per roba mia e mi deve dimostrare tanto, via, mi deve dimostrare tanto. E buon fine settimana, belli, un bacione a tutti.
0: Ma che bel carino, messaggio, Daniele. È carino, grandissimo Daniele, ti sei segnato anche il primo ascoltatore.
3: Sì, le 10 anni si fanno le fondamenta. Il problema è che se le fai di sabbia non reggono.
0: Sì, e soprattutto se fai sempre le fondamenta e poi cioè, tu resti sempre giù, ecco, non riesci
3: il
0: a salire.
3: Il giro di campo
0: però...
3: glielo perdoni.
0: Senti, glielo posso anche perdonare, ci aggiungo che comunque ognuno può fare la valutazione che vuole.
3: Sì.
0: Però questa Fiorentina è sempre più attrazione Juventus. È inutile, possiamo fare finta, ma arriva il preparatore alla Juventus, l'allenatore cresciuto nella Juventus, il dirigente cresciuto...
3: marketing c'è chi arriva dalla Juventus.
0: Nel marketing c'è chi arriva dalla Juventus, cioè Picciotto dici no. O altri. Va bene, insomma, mi sembra che ci sia... Poi, voi mi direte... La Juventus è stata negli anni il club più importante e più vincente della storia e quindi e comunque sono tutte persone che hanno a che fare con l'ambiente top in Italia. Io sono sempre per le mezze misure, cioè nel senso sì, non è che per forza chi viene dalla Juventus
3: comunque nel mondo che vincono.
0: Ecco, sì, e noi riusciamo invece sempre solo a fare affari anche poi di giocatori con la Juventus, insomma te c'hai l'attaccante della Juventus, il centrocampista della Juventus, il difensore ora non ce l'hai più della Juventus.
3: Ti ricordo che abbiamo passato gli ultimi 3 mesi del campionato 25-26 a leggere messaggi che si chiudevano con fino alla fine.
0: Sì.
3: Io li ho banditi a un certo punto, assumendomi le responsabilità, ma era come se non uscisse la voce, ci provavo. Ma...
0: No, devo ammettere anche che poi in questa Fiorentina sono stati inseriti anche dei profili, diciamo, più legati al mondo proprio fiorentino. Penso nel reparto scout, al di là di Lorenzo Gianni, che però avendo già lavorato con Paratici, forse anche lui era passato alla Juventus, però insomma conosce benissimo Firenze. Nicolò Orlandini, questo... ragazzo ha qualche anno in più di me, però insomma è un profilo piuttosto giovane che farà il segretario del dipartimento scout, che lui è fiorentinissimo proprio dentro, quindi stanno facendo anche questo tipo di operazione, però ecco il terrore o il timore che questa Fiorentina possa diventare sempre più gobba c'è e sta a Paratici o dimostrarci che non ce ne deve fregare assolutamente niente, perché comunque la Fiorentina riesce a ottenere grandi risultati. Io non parlo solo di vincere, io dico proprio di creare una bella Fiorentina, una Fiorentina che ci dia soddisfazione, oppure che magari riesca a prendere anche dopo questi primi inserimenti un po' delle vie traverse. Bisogna dire anche che, voglio dire, io ne faccio un discorso, il calcio è bello anche perché è uno specchio di tutto quello che succede in giro per il mondo. Se un grande dirigente d'azienda entra in un'azienda, si porta dietro quelli con cui quelli a cui può fare. Ieri parlavamo con Antonio Bongiorni, che ci diceva: guardate, anche lui ha lavorato per tanti anni alla Juventus. Filippi è il numero uno del suo settore. E io gli ho detto: perché viene alla Fiorentina, però il numero uno? Perché non va al Real Madrid? Perché non va? E lui mi ha detto: è per Paratici. Cioè, Filippi è un tipo di profilo che viene considerato tutti il top e che viene solo perché c'è Paratici, e Paratici non può andare da chi ha lavorato con, non lo so, con Berta all'Atletico Madrid, faccio un esempio, perché non c'ha i contatti ancora, magari lavorando per diversi anni alla Fiorentina riuscirà a crearseli. E va bene, sulle fondamenta invece abbiamo risposto, quindi andiamo con i messaggi scritti. C'è Luciano da Empoli che dice: che Ranieri va tenuto, è un buon giocatore, può giocare centrale e terzino, e poi non è uno che crea problemi e sa stare in panchina, tiene la maglia, si impegna sempre, una rosa servono anche giocatori così. Anch'io la penso assolutamente in questa maniera, Luciano, però c'è qualcuno che non la pensa così. E poi la casa si costruisce con i mattoni, questo ragazzo brasiliano è un buon mattone.
3: Bene.
0: Lo accetti?
3: Sì.
0: Bene. Poi Lorenzo da Prato, buon pomeriggio, io mi aspetto, te mi fai paura, perché quando mi bolli i calciatori,
3: ma
0: come non
3: ho,
0: però
3: bolla,
0: non l'hai bollato,
3: okay.
0: No, è che io ho il terrore che tu mi dica no guarda boh Vieri c'ha mille motivi per cui non lo vedo bene alla Fiorentina. Lorenzo da Prato dice, io mi aspetto che parta titolare Ranieri e poi appena Vieri si sarà ambientato sarà lui il titolare, anch'io mi aspetto questo, poi c'è il ritiro, c'è mille altri fattori, c'è quello che succederà con Comuzzo e Pongracic, certo. Nell'ambito anche sempre del trovare una logica nell'affare Vieri, l'anno scorso la Fiorentina, ce lo diceva anche un ascoltatore, no? Quanto avevamo passato la scorsa estate a dire ci voleva un difensore. La Fiorentina l'anno scorso, al di là di Ranieri, non aveva difensori mancini, perché si era liberata di Valentini e quindi si è trovato, soprattutto all'inizio, a giocare con doppio difensore centrale destro. Almeno, ecco, Vieri ti va anche a riempire la casella. Sì, il lancio del martello, prossimo sport di Chiara Andrea Bevilacqua, che però è rimasta abbastanza scolpita, credo, colpita dalle braccia del lanciatore col martello. E se ti tira un mal rovescio, ti fa dimenticare anche dove sei nato. Poi, complimentissima alla Chiara, sempre top come competenze e chiarezza. Mi dispiace, io l'entusiasmo lo ritroverò solo quando questa gente ha fatto danni incalcolabili al blasone della nostra storia calcistica, passerà alla mano. Francesco da Balatro. Speriamo che i vari segnali siano l'antipasto di questo passaggio. Per crescere ci vogliono giocatori veri. Buona serata. Cosa c'è da aggiungere a questo che non lo convinci?
3: Per crescere ci vogliono giocatori veri. Te l'ha servita su un piatto d'argento. Tu sei troppo distratto per coglierle e mi tocca fare il tuo ruolo che non mi riesce nemmeno al 100%.
0: Non so come commentare questa cosa che hai appena detto. Io ti dico solo Vieri oggi e domani. Va preso un bel centrocampista di interdizione, si scrive il Mana. Ci auguriamo. Questo è l'augurio, è Chiara, ha detto per favore prendete gli altri profili, perché se vi fermate a Vieri io non riesco a reggere un'estate insieme alla Chiara che dice ah, ma abbiamo speso 17 milioni per un centrale e poi ci manca, e voglio dire anche il, non lo so, perché volevo fare una metafora con la casa, va bene, mi sono incastrato, però spendiamo 17 milioni per un centrale, ci auguriamo che sia il viatico per spenderne,
3: esatto,
0: altrettanti per un centrocampista, per un esterno, eccetera eccetera eccetera. Poi ho sentito l'intermediario Durante parlare di Vieri come terzino sinistro non centrale, questo è Massimo da Bagno a Ripoli. Poi 50 gol subiti, la difesa è una priorità, questo è Francesco dalla Sita. Sai
3: sì,
0: che
3: sì,
0: cos'è la Sita?
3: Sì? È una... Oddio, aspetta, no. Oddio.
0: Cioè, credo che non sia un luogo la Sita.
3: È una compagnia di pullman.
0: Sì, sì, okay. Spero che sia Francesco il guidatore della Sita. Oppure c'è un posto, forse, non mi risulta, non so. Ma c'è Stia, però non la Sita. Poi altri due, WhatsApp audio, vai Tonellone.
4: Ma Vieri non è un centravanti, anche insomma un po' attempato. Scusate ragazzi, mi fa un tanto boia.
5: Ma io onestamente non capisco perché Buddia, che un centrale difensivo non era fra le priorità, ma si è preso 50 gol l'anno scorso e più della metà da palle inattive. Ma come fa a non essere una priorità? Anzi, secondo me è un'ottima operazione. 17 milioni per un giocatore che volevano vendere a 25, cioè avevano una clausola di rescissione a 50, non è che buttano giù delle cifre così tanto per fare, cioè avrà delle qualità. Io do fiducia a Fabiolino. Fiducia a Fabiolino.
0: Quale Fabiolino però? Qui è la Fiorentina dei Fabi, bisogna specificare, perché prima del Signo Marquez parlava di Fabinho Grosso, invece immagino che qui Fabiolino sia Paratici. Sulla clausola semplicemente specifico, ce l'hanno spiegato in diversi,
3: sì,
0: che le mettono un po' a caso, lo diceva, però è stata messa un po' a caso, poi sul resto direi...
3: Vorrei solo ribadire una cosa che forse non sono riuscita a far passare all'interno della lunga discussione della prima ora. Io mi auguro già a ottobre o a novembre di poter dire: l'acquisto di Vieri è stato uno dei punti di svolta dell'estate della Fiorentina. Ad oggi sarei disonesta intellettualmente se lo definissi tale semplicemente per aizzare l'entusiasmo o per millantare delle competenze che non mi appartengono, ma soprattutto lo dico alla luce di un'analisi personale che ho fatto su quello che il campo ha raccontato non solo quest'anno ma anche gli altri anni. Io non ho detto che non si debba alzare la qualità in tutti i reparti, ho detto solo che, considerando come gioca l'allenatore, mi sarei aspettata altro per esborso e per tempistiche. Tutto qui.
0: Stefano, che ti aveva detto, chiaro, il problema è l'ordine degli acquisti, sì, e gli hai risposto, dice: ma accetti una critica una volta, sempre a dire che capiamo male noi, non c'è una volta che accendo la radio quando ci sei tu e che parli positivamente di qualcosa, va sempre bene, polemiche o critiche. Bene. Questo rientri nel gruppo di tanti, bene, di noi che vengono visti troppo come critici.
3: Però quello che hai scritto prima non è quello che ho detto io, per cui anche te accetta il fatto di sentirti dire che se riassumi 30 minuti di analisi in una frase che non rispecchia quello che ho detto, ti si faccia notare.
0: Peraltro non con una punta di astio che ho percepito, però hai effettivamente detto, e forse ti sei spiegata male te e non chi ha capito male lui. Babbo Viola ti dice che è nato il 2 gennaio Vieri, chiaro, la data è quella. Non so, avevi fatto riferimento a quando era nato, no, Vieri, va bene. Ah, comunque bellino, l'ascoltatore aveva detto mettono in mente ora, ma Vieri non era un attaccante.
3: Quello sì.
0: Andrà chiamato, intervistato Babbo Vieri chiedendogli: ma come ti senti a leggere
3: Babbo
0: di nuovo
3: Viola,
0: Vieri?
3: Non l'ho capita quella del 2 gennaio.
0: Spiegacela. Poi Giulio Assesto ci chiede se andremo, lo chiede solo a me, ma voglio sapere anche a te, anche perché a te ti dice Chiara, grande voce autorevole, ausente, a tifosa Viola.
3: Ma perché so dove abita e quindi è furbo.
0: Bene, sì, e poi ci chiede se andremo all'aeroporto ad accogliere Vieri. No, non ci andremo, però posso dire che sarò curioso, ecco,
3: sì,
0: di vedere anche solo le immagini di lui all'aeroporto. Sì. Cioè, secondo me ci sono vari livelli, no, dell'acquisto. Cioè, quello di cui non te ne frega niente di vedere neanche le immagini, cioè quello di comunque la curiosità di vedere le immagini, e poi c'è quello che invece vuoi andare a cogliere per vedertelo in prima
3: ma
0: persona.
3: Ma poi anche solo il fatto che sia brasiliano comunque porta con sé tutta una serie di componenti che secondo me rendono anche interessante l'accoglienza. Potrebbe essere non solo la presentazione ma anche proprio il primo impatto con lui a Firenze, secondo me potrebbe essere un bel momento per dare il via all'estate dei tifosi. Io Dodò l'ho atteso a Moena, ero ancora, secondo me non l'avevo, Radio Firenze Viola stava partendo un po' sotto traccia. Io ero nello stesso albergo della Fiorentina e quando è arrivato Dodò devo dire che era magnetico anche nel suo modo di fare. Era sicuramente un giocatore che ti dava la sensazione di poter avere un impatto notevole all'interno dello spogliatoio, non solo in campo.
0: Che firmò davanti ai tifosi poi a Moena Dodò. Avevo iniziato la trasmissione dicendo che davo anche un dato personale sulla questione di Vieri e del Gremio, poi me lo sono tenuto per la fine perché almeno ci ascoltate in meno e ormai, soprattutto se poi dico qualche bischerata, tanto la trasmissione è finita e non me la porto dietro. Che devi sapere, io ho avuto una fidanzata di Porto Alegre, sono andato a vederlo il Gremio nel suo stadio, tanto è bellissimo, ora non per dire se sono tutti meglio del Franchi, però anche lo stadio del Gremio era nettamente meglio del Franchi,
3: anche quelli in Turchia sono meglio del
0: nettamente. Devo dire l'unico problema era il traffico, perché poi venire via dallo stadio era praticamente un incubo, ma non è che al Franchi sia molto meglio. Però ho pensato per un attimo di venire via perché mi comprai la maglietta del Gremio, molto bellina, perché quell'azzurro nero
3: sarebbe stato un bel momento.
0: Sì, dici?
3: Lo farai settimana prossima quando lo accoglieremo.
0: Lo farò dopo il primo gol di Vieri con la maglia della Fiorentina. Babbo Viola, era la data per la scommessa, il 2 gennaio.
3: Grazie.
0: Va bene, grazie. Ci può stare, io avevo proposto post mercato, nel senso che poi lo vendono, sì, magari. però sì.
3: C'è anche chi in privato mi scrive se davvero ogni volta che compri la maglia di un giocatore poi nella sessione di mercato successivo viene ceduto, possiamo fornirti nomi di 10-11 maglie da acquistare quanto prima.
0: Sì,
3: sì, lo salutiamo però non funziona,
0: esatto,
3: se c'è l'intenzione.
0: È così.
3: Abbiamo già provato anche nel fantacalcio, perché solitamente chi prendo io si rompe. Nel momento in cui lo fai, non dico con questo tipo di intento perché sarebbe assolutamente scorretto, però mettendo in conto, no, fanno la stagione migliore della loro vita, quindi non si scherza con queste cose.
0: Ti do una notizia di mercato su Gosens, la riporta il collega Gianluigi Longa, RIP, però no, calma, piano, piano.
3: Ho già chiuso ancora. Il quaderno,
0: ma
3: vai.
0: No, ma non c'è niente di che, lo niente riapro. Di speciale. Ma poi se stava una trasmissione intera a dire se ne deve andare il buon Robin e ora improvvisamente sei tornata alla vecchia innamorata di Gosens, naturalmente vecchia intesa come, ecco, prima non...
3: Vabbè, rispetto a lui sono vecchia.
0: Sì?
3: Vabbè.
0: Vabbè, comunque Gianluigi Longa di Sport Italia dice che il Betis ha chiesto informazioni su Robin Gosens e però sono contatti al momento preliminari e, ma essendo un calciatore che resta in uscita per la Fiorentina, insomma è una pista da seguire quella del Betis di Siviglia, quindi nessun tipo di aggiornamento particolarmente caliente o caldo. Fabinho, ok, basta che non diventi Favigno come Pioli, ci dice Gabriele il cinefilo. Poi Giovanni Ascandici, 1,87 ieri farà il terzino come Comuzzo, cioè alto come Comuzzo farà il terzino, va bene, vediamo. Bomber Viola dice carinissima e competente Chiara, risiede in Toscana precisamente a pochi chilometri da Firenze, alcuni anni ha subito al 100% l'ipercriticità che mia mamma, nata in provincia di Firenze ma trasferita in tenera età a Firenze, definiva virus, ovvero quella caratteristica tutta fiorentina di città ma anche della provincia di essere ipercritici e la cui vis polemica è ed era diffusa, vedi la frase storicamente attribuita al grande Gino Bartali, gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare. Poi la terza maglia sarà viola nera, ci scrive Pietro a Napoli, probabilmente come omaggio al gremio. Questo intende, e dice che anche Ranieri, che ha un ottimo terzino nei quattro. Poi sentiamoci altri due WhatsApp audio, vai Tonellone.
6: Comunque a Firenze siamo incredibili, perché mi fido ciecamente di Paratici. Ci vuole lo scouting, poi prendo un giocatore che non conosce nessuno e non va bene, ma sarà, ma aspettiamo e guardiamo.
7: Buonasera Radio Firenze Viola, io personalmente non sono ancora convinto della nuova struttura dirigenziale e di quello che ci viene detto, e ora per forza di cose sarà e dovrà essere solo il campo e i risultati a dircelo. Siamo stanchi e fa caldo che si mettano questo benedetto elmetto, che è da 8 mesi che lo aspettiamo, che se lo mettono in testa, e ci facciano gioire. Grazie Gabriele, forza Viola.
0: Vuoi aggiungere qualcosa?
3: Sono d'accordo con Gabriele, e sono d'accordo anche col primo ascoltatore, perché sostanzialmente no, sul fatto che aspettiamo di guardarlo prima di sparare sentenze, se non siamo in grado di fare una valutazione attendibile di quelle che sono le caratteristiche, di quello che è il potenziale, perché allora tutti quelli che oggi ne hanno parlato considerandolo un centrale di difesa, di fronte alla possibilità che possa essere stato acquistato per schierarlo da terzino, e come fanno a confermare quello detto? Cambia tutto. È semplicemente in quel senso che io a volte preferisco essere cauta, e quando non sono in grado di dare una risposta fare un passo indietro.
0: Mattia ti dice Chiara, te

0: Gesse da Jolly come centrocampista basso e centrale difensivo. Ricordate il ruolo di Matic a Sassuolo. Il ragazzo è forte. Ora, cara, ci fidiamo che sia forte. Già sulla questione terzino, vediamolo. Addirittura schierarlo già al centrocampista prima che sia arrivato. Insomma, intanto devo dire, in realtà l'ho già un po' accennato, un'altra particolarità di Vieri è che rende il ritiro... Insomma, sarà bellino anche seguire il ritiro e vedere la crescita di questo ragazzo che conosciamo poco. Poi, per me la curiosità più grossa sarà vedere i 182 prestiti, dove saranno inseriti, se faranno i Pioli negli allenamenti.
1: Secondo me sì, il mercato andrà valutato sotto tanti punti di vista, non uno solo.
0: Quello dei prestiti è veramente un problema enorme, e non essere riusciti a risolvere neanche Beltran aggiunge ulteriore non acqua sul fuoco, anzi benzina sul fuoco. Ce ne possiamo, se quante ce ne fai sentire? Ci fai un'ultima scarica? Tre, va bene.
2: Le partite non si vincono facendo gol di Nardo, infatti giustamente meglio è comprare Neo Paz e comprare un difensore come Vieri, giustamente, che poi sarà bravissimo. Io sinceramente non so nemmeno se le Biondo o se le Moro, quindi però ti ascoltavo e dicevi che ti va bene Vieri. Ma ti sarebbe andato bene anche Kostić o nel Sharawi. Cioè, in pratica, te tu sei il cliente perfetto di Nardo. Di Nardo, io fossi Fanatici, io ti piglierei proprio, ad esempio, ti piglierei come...
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Ora io vi faccio una domanda. Negli anni della gestione di Pradè, qual è stato l'acquisto dal Sud America che ha impattato positivamente sulla Fiorentina? Nessuno. Preso Beltran e sappiamo andata a finire. Un grandissimo capo scout per Sud America. Quindi ben vengano questi investimenti in un calcio che da sempre ha dato grandi giocatori. Quindi fiducia in Paratici, contento del primo colpo, aspettiamo gli esterni, ma sono positivo. Matteo dalla 1.
4: Ma spende 15 milioni più 2 di bono più un giocatore brasiliano difensore. Si sa benissimo che è un son boni difensori brasiliani. E quindi ma Paratici è impazzito. Di Carbafaga butta via soldi e poi lo Giosuè convinto alla sua mamma, ragazzi, ma qui siamo di fuori, ragazzi, siamo di fuori. Ma qui come si fa a fare questi acquisti? E poi questo è diciamo il tifoso medio trentino, anche qui tra Munzman e Montecatini uguale, ipercritico che non gli va bene ma nulla e non è contento neanche ora un Paratici rispetto a Pre. Io non ho parole, il bombo più ora saluti.
0: Però era ironico.
1: Perché infatti non capivo rispetto poi al messaggio che ha mandato, nel quale spiegava che sostanzialmente per osmosi, trasferendomi qui, io ho assorbito anche lo spirito critico, e poi sembrava sostanzialmente ricalcare. Io più che altro quello che percepisco dai tanti messaggi entusiasti, anche quello di Matteo che abbiamo ascoltato poco fa e che analizzava quelli che erano stati gli innesti dal Sud America portati a compimento da Pradè, percepisco come l'elemento che rende l'operazione un'operazione nel nome dell'entusiasmo sia la scelta di dare piena fiducia oggi a Fabio Paratici, e lo rispetto. Io semplicemente ho detto che se si sceglie di adottare una prospettiva che non parta e non si tenga in piedi esclusivamente sulla fiducia cieca nei confronti di Paratici, si possono sviluppare delle analisi diverse.
0: Bene, queste analisi diverse non le faremo più noi, perché noi ci salutiamo. Invece ora arriva Ganzamento in Viola. Per me, Chiara, a me Chiara non resta che ringraziarti. Ci vediamo settimana prossima, ancora da definire se mercoledì o venerdì. Ringrazio Marco Tonelli per la cura e la parte tecnica. Buon weekend anche da Giacomo Galassi. Ragazzi, sopravviviamo a questo weekend e speriamo che il prossimo, insomma, ci porti temperature un po' più normali. Ciao a tutti.
1: Ciao. Radio
5: Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
6: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it. Lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it.

0: brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive. Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
1: Radio Firenze Viola.
2: Incoming message.
1: Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buonasera da Niccolò Santi, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Partiamo con la cronaca. Mensilità non dichiarate, imposta di soggiorno evasa e sanzioni per un totale di oltre 160.000 euro. È il risultato di un'operazione del reparto antievasione della Polizia Municipale di Firenze, condotta in collaborazione con la Direzione Risorse Finanziarie del Comune, che ha interessato 7 locazioni turistiche e un residence nel centro storico, riconducibili allo stesso gestore. L'indagine, come si apprende dal Comune, è stata sviluppata attraverso un'articolata analisi economico-finanziaria nel settore dell'accoglienza turistica e ha consentito di ricostruire le omissioni relative al periodo compreso tra giugno 2023 e aprile 2026. A Firenze non c'è posto per chi aggira le regole, ha dichiarato la sindaca Sara Funaro. I controlli proseguiranno con la stessa determinazione perché legalità, trasparenza ed equità fiscale sono principi irrinunciabili per il buon governo della città. Uno sguardo alla musica. I grandi successi delle band e degli artisti che hanno segnato gli anni Ottanta in musica si accomodano tra archi, fiati e percussioni dell'orchestra da camera fiorentina in Back to the 80s, tributo agli anni Ottanta. La serata che sabato 27 giugno vedrà protagonista la compagine fiorentina del Chiostro Grande di Santa Maria Novella, nel centro di Firenze. Occasioni per riascoltare in versione sinfonica capisaldi delle classifiche 80, come Thriller di Michael Jackson o What a Feeling di Giorgio Moroder, e ancora immancabili Lionel Richie, Scorpions, Sting, Earth, Wind & Fire e Barry White. Elemento distintivo del progetto è la rilettura orchestrale. Le strutture originali dei brani vengono ampliate e trasformate attraverso il linguaggio sinfonico, grazie ad arrangiamenti di Fernando Diaz, pianista e compositore che unisce rigore accademico e libertà espressiva. Uno sguardo al meteo. Queste le previsioni del tempo in Toscana per la giornata di domani. Cielo sereno o poco nuvoloso, locale sviluppo di nubi cumuliformi sull'Appennino nel tardo pomeriggio, venti deboli di brezza, mari poco mossi, massime in ulteriore lieve aumento su valori ben oltre le medie, punte di 40 gradi nell'interno. In chiusura lo sport. La storica bandiera della Fiorentina Giancarlo Antonioni è tornato a parlare a Radio 24 della sua probabile assenza alla festa per il centenario del Club Viola. Purtroppo si è creata questa situazione, ha detto Antonioni. È un po' come i ragazzi di oggi che non vedono l'Italia ai mondiali. Vediamo, ma c'è un progresso di anni fa che mi ha ferito molto e oggi mi sto ancora leccando quelle ferite. Sono fatto così. Credo in tutti, ma se qualcuno mi si mette contro, cerco di vendicarmi. Non vorrei passare con parole pesanti, ma ad oggi è più no che sì. Da Niccolò Santi è tutto, un buon proseguimento di serata con le trasmissioni di Firenze Viola TV.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
4: Oh, un po' pedifero, ma questo programma è gentilmente offerto dalla ditta Ferini in via Lamendola 23C a Signa. Io ci porto sempre i miami e mi furmi.
5: Come? Ancora? Cioè, si rifà? Senti là! E allora,

0: Allora.
1: Io no, parlo di allenatori.
2: No, ma non voglio allenatori dinosauri. Prendere l'altro, non mi occorre le
1: hanno raggiunto.
2: C'è tanto, c'è un campanello.
1: Eccoci, dici tu, no, si parlava di dinosauri, scusaci.
0: Sta cercando di insomma di prendere il mio posto, di fare il cattivo.
1: Cattivo ironico.
0: I dinosauri si sono estinti, noi certo. Ci siamo noi, dico lui.
2: Posso fare una domanda invece? Chi è il dottor Sudario?
1: Chi è il dottor Sudario, G, che ci hanno scritto da casa?
0: Dario è uno che nell'ambito del sondazzo telefonava alla gente dicendo sono il dottor Sudario, devo avvolgerti tutto, io ti avvolgerò tutto. Questi sudore, si prendevano anche spavento.
2: C'è
0: il dottor Sudario, perché ma lui c'è il dottore, no? Lui faceva solo così, avvolgeva la gente con il suo sudario, lui stesso, essendo lui stesso Sudario, con una voce da dottor Sudario. Come mai hai tirato
1: c'era
0: fuori
1: scritto
0: questo...
1: un amico da casa che pensava e sperava che sarebbe apparso tra le sorprese della seconda parte il dottor Sudario, perché sai, caldo in tombe, l'afa è opprimente.
0: Devo spiegare.
1: Prego.
0: Magari ecco, con questa cosa un po' ci si raffredda, ci si raggela. Allora spieghiamo. Allora, voi non siete giornalisti, vero? Voi due?
2: No,
0: voi
2: due. No. Io sono pubblicista. No.
1: Pubblicista sei? No, io opinionista.
0: Cioè giornalista?
2: Dal decennio, dal 2011.
1: Complimentissimo.
0: Io giornalista pubblicista, pensa te.
1: Forse.
0: Non sono mai stato giornalista.
1: Io. No, io pubblicista anche.
0: Però ci sono tante persone che potrebbero anche essere giornalisti, perché insomma, non gli manca niente come intelletto, come insomma prontezza e la notizia.
2: Cioè,
0: voglio dire, ma io non ho mai voluto fare giornalista, perché avrei anche potuto in epoca insomma ante dinosauri, cioè praticamente, però non, così non posso più parlare male della categoria. Invece uno che non è giornalista e si occupa di
2: parla più libero.
0: Alla gente, si occupa di comunicazione, e io sono più libero. Quante volte ho parlato male dei giornalisti? Non era la mia categoria, quindi non andavo contro niente di appunto. Allora però ho detto, ma io avrei anche potuto, sì certo, quando io dopo aver fatto il direttore in quattro radio diverse, arrivai alla mia ultima e quella insomma dove sono stato 25 anni, cominciai a parlare oltre dopo direttore, faccio io i programmi e facevo quattro ore. In queste quattro ore ovviamente non c'era solamente da ridere, quattro ore tutto da solo, anche in regia, tutto le manine mie,
1: ottimizzavi i costi, sicuramente ottimizzavi
0: costi, cassetta per cassetta, c'erano le cassette, cioè quindi io iniziai nel 1983 a parlare alla gente e scoprì che funzionava. Allora io però ho potuto anche dare delle dimostrazioni che avrei potuto essere un giornalista. Tra le tante cose anche divertenti c'era anche qualcosa di serio. C'era un programma tra i tanti, sai, quattro ore ci mettevo, era un contenitore con tante cose. Questo programma era Impossibile, questo è il titolo, Impossibile, e prendeva ogni puntata un argomento magari piuttosto nascosto, piuttosto, cioè, ma com'è possibile? Alla prima puntata io l'ho ritrovata in questi giorni, proprio registrata, ho detto ma senti questo video, con la voce tutta seria, molto seria, troppo seria, insomma parlavo di magia nera, gente cattiva che può fare del male all'altra gente, anche con telefonate,
1: cose del genere.
0: Ma fino al punto estremo. Quindi allora, siccome queste cose esistono ancora, questi maghi, queste persone, e c'è gente che ci crede, che ci va, e che magari poi chissà che qualche male riesce pure a farlo attraverso queste persone. Allora, io vorrei riproporre questa puntata di 43 anni, 43 anni fa,
1: 83,
0: 43 anni fa, in cui
1: io avevo 12 anni.
0: Era nel 1980. 83. Ecco.
1: Avevamo vinto i mondiali un anno prima.
2: Sì. E io avevo esordito in Serie A due anni prima.
0: Ero già vecchio io. Ero già vecchio e ero già in ritardo su tutto. Vabbè, però comunque ora mi riprendo col posticipo. Allora, dunque, ascoltiamo questa cosa che è fatta come tipo podcast ante litteram, diciamo.
1: E poi antesignano dei podcast.
0: È un servizio niente male. Qualcuno si raggelerà perché le persone che raggiungo al telefono sono persone che fanno, facevano e fanno ancora, magari altre persone, queste saranno
2: nell'ambito della magia,
1: Gianni, mettiamo il bollino
0: fino
1: rosso
0: all'estremo.
1: Consigliamo l'ascolto a un pubblico adulto?
0: No, direi di consigliare a un pubblico adultero.
1: Adultero, vai, ci hai convinto. Sì. Ci hai convinto, allora. Se Tonelli è pronto.
0: Impossibile.
1: Vai.
0: Prego.

10 minuti per riflettere, inchieste sull'altra faccia del mondo. Oggi impossibile, viaggi senza ritorno oltre i limiti dell'umano.

0: prendendo spunto da un ben noto slogan pubblicitario, potrei iniziare questa prima puntata di Impossibile così. Impossibile? No, niente impossibile per i tanti maghi, sensitivi, medium, streghe e fattucchiere, i cui conti in banca crescono di pari passo con la credulità della gente. Ma in realtà l'azione benefica o malefica di queste persone è efficace? Possono davvero mutare il corso di un'esistenza con amuleti, strani intrugli e antichi rituali? Ho semplicemente risposto ad alcuni annunci ponendo problemi molto comuni e registrando le risposte più o meno esplicite dei miei interlocutori. Mi sono così imbattuto in personaggi comprensivi o curiosi, onesti o addirittura demoniaci. La stessa persona mi ha risposto, per esempio, a 3 numeri diversi corrispondenti a un mago, una maga e un centro incontri per cuori solitari. Deve avere il suo da fare quel signore. Io ho selezionato per questa puntata 3 telefonate. In quella che stiamo per ascoltare sono un tizio disperato perché la donna che ama e che brama non si accorge di lui. Riuscirà il nostro eroe ad attirarla tra le sue braccia?
1: Senta, io ho visto l'annuncio.
2: Sì.
1: Infallibile maga eccetera.
2: Sì.
1: Senta, io avrei un problema, non so, il problema è questo, che io sono sposato, no?
2: Sì.
1: Ma c'è una donna che mi piace moltissimo.
2: Sì.
1: Però purtroppo questa donna o fa finta o non si accorge di me, o insomma praticamente come se le fossi indifferente. Io, a parte mia moglie che non sa niente, non importa. Vorrei sapere se è possibile fare qualcosa per avvicinare quest'altra donna.
2: Può fare, sì.
1: Ma che cosa?
2: Eh?
1: Che cosa in particolare?
2: Ci sarebbe da fare un legamento.
1: Un legamento?
2: Sì.
1: Io, scusi, no, non sono esperto. Di che si tratta?
2: Eh?
1: Di che si tratta?
2: Sarebbe un legamento tra lei e questa donna, Pietro. Fare un legamento d'amore.
1: Ma come si fa?
2: Ma quello lo devo fare io,
1: sì. Sì, ho capito, ma è una cosa pericolosa.
2: No,
1: non so.
2: No, per amor di Dio.
1: È qualche filtro?
2: No, che... nulla, né filtro, ci vuole una fotografia di lei e una sua, no?
1: Sì.
2: Oppure la data di nascita di questa donna, sì.
1: Ho capito.
2: E come si chiama?
1: E quindi lei poi fa tutto?
2: Sì. Senza che lei se ne accorge, vedrà che lei se ne accorge di cui... E lei ci sta dietro a questa donna, sì.
1: Ma come è possibile questo? Mi sembra un po'. Mi sembra un po' difficile che succeda.
2: Se lei crede che sia difficile, perché ha chiamato me a lui?
1: Ah, perché sono disperato, guardi. Veramente non so più come fare, ecco.
2: Ho capito, lei ci tiene a questa donna?
1: Certo.

0: amici, avete sentito? Non ci sono problemi. Se siete pelati come Kojak, brutti come Frankenstein o pelosi come King Kong, basta fare un legamento e anche Ornella Muti si innamorerà perdutamente di voi. Beh, però, quasi quasi. Ma passiamo alla seconda telefonata. Qui le cose si fanno molto più serie. Mi sono posto ed ho posto a un mago il problema dell'eliminazione fisica di una persona. Si può uccidere qualcuno con la magia? Le prossime due telefonate ci trasporteranno in un film dell'orrore, di cui stiamo per assistere al primo tempo.
1: Senta, io vorrei sottoporle un caso e poi venire lì naturalmente per risolverlo.
2: Sì.
1: Senta, è lei personalmente?
2: Personalmente io.
1: Ho capito. Ho una persona che mi intralcia moltissimo nel lavoro, che mi fa dei dispetti e mi mette sempre i bastoni tra. Ora io questa persona sono arrivato al punto veramente di odiarla, no? E vorrei farle del male a questa persona, farle qualche cosa, insomma. Cosa è possibile fare per rendere
2: qualche indumento di questa persona, qualche foto?
1: Ah, io in questo momento no, cercherei di procurarmelo. Potrei procurarmelo.
2: Sì, oppure ci tiro una foto da lontano.
1: Ah, una foto, Senta, ma
2: una foto da lontano, pure che ombrosa, non ha importanza.
1: Basta che sia lui, insomma,
2: Basta che si gira una foto anche a 100, 200, 300 metri.
1: Ho capito.
2: Non ha importanza questo.
1: Ho capito.
2: Ecco.
1: È possibile fare del male a questa persona?
2: Guardi, questo io te lo dico di presenza poi, perché per telefono di queste cose non si discutono.
1: Ho capito.
2: Eccomi tu. Noi altri siamo sette, ma il rappresentante sono solo io, quando mi presento.
1: Ho capito.
2: Eccomi tutto.
1: Ho capito. Senta, allora io devo avere il tempo di trovare, cioè di fare questa fotografia e di trovare qualche indumento. E poi le ritelefono, d'accordo?
2: Telefoni che ci sarà, o mia moglie o la mia segretaria, insomma, qualcuno la trova al sicuro,
1: Ho capito, quindi comunque il risultato c'è.
2: Il risultato è al 100% assoluto.
1: Ho capito, ma sono pratiche di magia nera?
2: Questa poi me la vedo io quando siamo di presenza.
0: Questo signore ha mantenuto una colpevole riservatezza, lasciando intendere benissimo quale avrebbe potuto essere l'esito della sua azione. Ma qualcun altro è stato molto più chiaro. E qui entriamo nell'incubo.
1: Io ho visto un annuncio, senta signora.
3: Sì?
1: È lei che ha messo questo annuncio?
3: Sì.
1: Telefono gratuitamente a medium guaritrice cartomante,
3: sì.
1: Risolve magia nera e bianca, è lei?
3: Sì.
1: Senta una cosa, io ci avrei una cosa che non so se lei me la può fare.
3: Mi dica.
1: C'è una persona che mi dà molta noia, insomma.
3: Sì.
1: Mi fa dispetti, mi ha fatto, io penso, non so se mi ha fatto il malocchio, non so, ma
3: sì.
1: Me ne fa di tutti i tipi.
3: Sì.
1: Io vorrei non solo fare in modo che questa persona smetta, ma io vorrei fare qualche cosa anch'io a questa persona. È possibile?
3: Sì, si può fare.
1: Si può fare?
3: Sì.
1: Cioè, ma qui appunto vedo magia nera e bianca.
3: Sì.
1: Questa sarebbe magia nera, immagino, no?
3: Sì.
1: Ma cosa si può fare in effetti? Cioè, per far smettere una persona, per renderla inoffensiva, insomma.
3: Di dove telefona?
1: Io da Firenze.
3: Comunque c'ha nominativi di queste persone?
1: Cioè nominativi, non so, potrei anche portare qualche oggetto di appartenenza a queste persone, non so se serve.
3: Ecco, se c'ha qualche oggetto, qualche fotografia o si ricorda la data di nascita di queste persone.
1: Sì, questo posso arrivare a scoprirlo, senz'altro.
3: Ma questo è importante.
1: Ma insomma io non vorrei però fare le cose contro la legge, voglio dire, che nocessero a queste persone, cioè renderle inoffensive, ma soprattutto rendergli quello che mi hanno fatto loro, ecco.
3: Vabbè, la fattura di ritorno.
1: La fattura di ritorno, magari non so, che gli prende una malattia o qualche cosa, magari si può fare?
3: Sì.
1: Sono cose che vengono a costare un po' queste.
3: Guardi, ora mi stai chiedendo un po' troppo.
1: No, no, così, tanto per rendermi conto.
3: A parte, guardi, in studio in questo momento c'ho delle persone, insomma, però se vuoi fissare un appuntamento mi porta tutto quello quanto che lei ha nelle mani.
1: Sì.
3: E allora poi gli dico quello che si può fare, quello che non si può fare e quanto è la spesa.
1: Ho capito, sento una piccola ultima informazione, ma insomma volendo si potrebbe anche far morire una persona.
3: Volendo sì. Sono omicidi bianchi, la gente chiedono tante cose, addirittura c'è quello che mi chiede che vuole essere ricco, nato povero però all'indomani vuole essere ricco.
1: Ma è possibile questo?
3: No.
1: Ma far morire una persona?
3: Essere ricco no.
1: Ma far morire una persona sì?
3: Di fare del male sì.
1: Fino alla morte addirittura.
3: Ma vedi, insomma, ora.
1: Sì, no, ha ragione, ora così si parla tanto per.
3: Non mi posso prolungare.
1: Ecco, io non voglio arrivare a questo, però.
3: No, non si pensa mai di parlare.
1: Però volendo sarebbe possibile, insomma.
3: Sì.

questa sentenza di morte è terribile, forse ancora di più perché pronunciata da una voce femminile, gentile e convincente al punto da indurci a formulare delle agghiaccianti domande. Quanti omicidi bianchi si consumano ogni giorno in Italia? E chi ti dice che la prossima vittima non sarai proprio tu?

0: arrivederci alla prossima puntata di Impossibile, firmato G.
1: Tu.
2: No, tu, no.
1: No, tu. Lo sai, hai visto l'altra sera a profondo rosso?
2: Io sai che io volevo fare a lui il legamento. Posso fare,
1: sì,
2: un legamento
1: come Lampti, dicono da casa, che è Lampti. Poi c'è la Sabria scritto. Ma... aspetta, per questi casi vi consiglio l'esorciccio, grande Sabri.
3: L'esorciccio. No. Ciao Sabri. Dunque no. Insomma,
1: Cioè,
3: un servizio, no?
1: Le musiche erano belle, a me piacevano le musiche.
2: Sotto, no? Un pochino.
1: Bella, la selezione musicale mi è piaciuta molto. Siamo arrivati purtroppo a conclusione anche di questo venerdì sera, perché ci abbiamo poi la sigla, la musica, la Callina.
2: Basta che inquietante, però.
1: No, infatti, guarda, era più una puntata da Halloween questa, era più una puntata.
3: Non la faccio più. La prossima volta porterò una telefonata del sondazzo con l'uomo che si è incazzato più di tutti al mondo.
1: Questa è una rivelazione.
3: Ma una cosa monumentale. La prossima volta, prossimo venerdì.
1: Damiano, non te la pensi.
2: Venerdì.
3: Ciao
1: da G.
3: Allora, c'ho scritto anche qui,
1: Grazie.
3: Allora,
1: ciao, lavoro. Attenzione,
2: a proposito di personaggi,
1: potrebbe essere l'ultima scamparellata di questa stagione. Io la riproporrei, Tonelli, se te sei d'accordo. Scamparello un po' a raffica, vai.
3: Dai, insomma, la Mastronardi, quella dei Cesaroni.
1: Vedi,
3: i primi Cesaroni.
1: Bravo, no? E la nostra, infatti, che è stata tra l'altro in Lega Pro, lei vicepresidente della Serie C di calcio. Che è appassionata di pallone,
2: e a suo posto la presa
3: è carina, molto è carina, particolare, sembra, anche è una che insomma nello schermo
1: buca,
3: che non tiri fuori le poppe.
1: Ma sempre a cercare. Guarda, c'ha la fissa lui,
2: parliamo di calcio, lui parla di nautica.
1: Come si chiamava quella che io stravedevo per lei? C'ho le poppe ma sono uomo. Come si era lei? Esiste, vero?
3: C'ho le poppe ma sono uomo. Sei stato con questa persona?
1: Sì,
3: sono molto intimo.
1: Mi avvinghiò
3: nella prima stagione.
1: Finte, ti ricordo. Sembrava lo zendino che si mette fuori di casa.
2: Sì, che se sciuccia.
3: Ma dicevo che la Mastronardi, la vedi, cioè l'ho vista sempre vestita, no? Una volta l'ho vista nuda in una cosa storica, no? Su Leonardo, no, i medici, Leonardo da Vinci, qualcosa del genere, insomma. No, sì, vabbè. E c'ha
1: non perché
3: sono piccole, perché quelle piccole sono, vanno anche bene, ma proprio
1: questa
3: cosa storica, insomma, che andava a letto con chi andava a letto, con il fratello di Leonardo, no, Leonardo. No, con Leonardo da Vinci ci andava quell'altra, tutto l'hanno fatto.
1: Delle
3: cose storiche che non reggono, come le poppine non reggono. Ecco, per dire, parlando ancora male di qualcuno e qualcosa, questa nuova versione dei Cesaroni è stata una debacle completa, no? Proprio, sì.
1: Ti devo confessare, caro G, addirittura ti devo confessare che io non ho visto nemmeno le vecchie edizioni dei Cesaroni.
3: No, guarda, io i vecchi Cesaroni li guardavo sempre, perché era un mondo romano,
1: la Garbatella.
3: Che era molto ben fatto, molto bene. Poi c'era quell'attore che poi è morto. La seconda, cercai di vedere la prima puntata, smisi e dissi: questo fa cagare. Ecco, effettivamente l'hanno chiuso prima perché non andava bene. Mi spiace, perché non c'era la Mastronardi.
1: Ma Canale 5 non è stato.
3: La Mastronardi era una colonna,
1: un punto fermo.
3: Hanno raccattato un paio di quelli che c'erano prima, che non hanno mai lavorato da nessuna parte, hanno lavorato solamente nei Cesaroni, e che non sapevano dove andare. Dice: vieni qui, dei Branciamore. Come si chiama Branciamore? Dove va Branciamore? faccio l'amore. Vabbè, ma non parliamo male delle persone.
1: No, no, no, non è il nostro stile.
3: Siete sempre a parlare male delle persone.
1: Noi.
3: Delle conduttrici.
1: Noi.
3: Che sono la moglie di...
1: Noi no.
3: Vorrei parlare...
1: Male.
3: Mi è venuto bene, ma volevo dire male. Della Rai. Ora, la Rai, che figura ha fatto quando c'è stata la cerimonia? Perché, insomma, la cerimonia d'inizio dei grandi giochi,
1: quegli olimpici.
3: Il campionato mondiale di calcio.
1: Ieri sera, c'è stata.
3: Yeah, è stata un'apertura grandiosa, sì, no? Io non l'ho vista, ma ho letto degli articoli che dicevano che quando alla fine arrivava insomma l'inno di quest'anno dei campionati, sì, che dice dai
1: Shakira,
3: arrivava Shakira, che ha fatto la Rai?
1: Perché?
3: Mancava poco, un minuto, due, insomma,
1: qualche, ha troncato?
3: Che finisse, che troncato per mettere i telegiornali TG1.
1: No,
2: questo è l'errore che dice.
1: Madonnale, dei palinsesti.
2: Sì. Li fai aspettare il telegiornale.
3: Non certo, può.
1: Mandi non detto
3: ma tra l'altro, telegiornale Gianni, può aspettare.
1: Esatto. Tra l'altro, Gianni, il direttore artistico, un italiano molto in gamba, famoso, che tra l'altro ha fatto anche la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali che si sono svolte a Milano.
2: Sono andate molto bene in quel caso.
1: Sì, non mi ricordo il nome, però.
3: Sì, è stato una debacle tremenda per quest'uomo.
1: Davvero?
3: Ha voluto fare la telecronaca.
1: No, non l'ho vista, perdonami, ieri ero a un pizza party.
3: No, ma io parlo delle Olimpiadi.
1: Olimpiadi.
3: Adesso parlavo di questo troncamento incredibile della Rai, che poi la Rai ha anche un bel, insomma, Rai Sport, no?
1: Certo.
3: È un canale dedicato.
1: Ovviamente, cioè, allo sport, potevano trasmetterla lì.
3: Ma l'avessero messa anche lì questa cerimonia, no? Certo. Lì ci mettono le cose registrate, roba vecchia. Cioè, Come fanno? Hanno dei problemi politici? Non lo so. Perché la Rai è solo
2: un problema
3: politica.
2: Di incapacità o incapacità.
1: Ma sì, della direzione. Ecco. Perché,
3: ma queste persone.
1: Scusami, Gianni, ti interrompo.
3: Pigliano?
1: Scusami, Gianni, ma dobbiamo mandare il TG, vero Marco?
3: Shakira!
1: Ha fatto
3: Shakira!
1: Battuta,
3: siamo io e te soli, vieni Shakira!
1: C'è il TG del
3: no,
1: Radio Firenze
3: poi,
1: Viola.
3: No, Shakira, la buttate via voi?
1: No, io volevo che butti via. Allora, sincero Gianni, io sono più un estimatore, un grande ammiratore di Jennifer Lopez.
2: Ma a me Shakira intriga.
1: Ma a me no, meno di Jennifer. Jennifer ha delle forme più sinuose e più burrosa.
3: Sembri cupolone.
1: Sei mai stato a Firenze? No.
3: Anche a Roma c'è il cupolone.
1: Gianni. Jennifer Lopez è tanta roba, cinquantenne.
3: Tu non hai visto certe fotografie di Jennifer Lopez che una volta stava montando su un palco, era tutta scosciata ovviamente. La cellulite che le ombre mettevano in mostra,
1: ma fanno parte della bellezza delle donne, certe imperfezioni.
3: Sì,
1: però fra Shakira e Jennifer, io preferisco
2: Jennifer Lopez.
3: Va bene, allora ti daremo Jennifer Lopez.
1: 56 anni, caro Gia.
3: Anche la sua età, caro.
1: Per avere 56 anni è un bel pezzo di donna, di femminazza, no?
3: Però è ancora vergine. Sei ancora vergine perché non ha mai avuto un uomo.
1: Se proprio qualcuno si deve sacrificare.
3: No, guarda che la Shakira ha un modo di muoversi, di parlare, specialmente in questo dai ho visto un video che insomma come si muove, come lo muove, shake it baby, molto shake, parecchio.
1: Vladimiro dice che noi tutte e tre insieme sembriamo i figli impazziti di Vanna Matti.
3: No, veramente noi non si venderebbe nulla.
1: Quello è anche vero.
3: Ma però anche Vanna Marchi non vendeva nulla.
1: Poi c'è un amico, perdonami Gianni, se ti entro a gamba tesa, lo devo ricordare. Ah, aspettiamo, dai, Alberto Di Chiara. Ospita all'ippodromo del Cesana. Lo vedrei bene come, scusate, driver di cavalli al trotto. Il bomber viola ti vede bene come trottatore.
4: Trottatore? Non so, no, io non sono mano una.
3: Ma ci vogliono piccini, ci vogliono piccini. Devono pensare.
1: Simone
3: poco.
1: Dice: Simone 099 dice: Cesaroni mi hanno fatto ricordare una barzelletta vecchissima, forse non da ultima puntata. Allora, vediamo prima di leggere. Ave Cesare, il popolo chiede se scherzi.
3: Leggi.
1: Ah no, sì, leggo. Ave Cesare, il popolo chiede se scherzi. No, vado dritto.
4: Vabbè, questa
3: è un po' come quella di prima.
1: Ai tempi, sempre Simone dice, ai tempi di Sabrina Salerno andava forte, vabbè, che pure mo. Ah, Sabrina Salerno, vabbè.
3: Sabrina Salerno, c'ho una cosa da dire su Sabrina Salerno.
1: Sentiamo.
3: Sì, ecco, no, non ho cose brutte da dire, no, perché lei insomma ai suoi tempi, Dio mio, era Sabrina Salerno.
1: Era un po', c'aveva quello strabismo di Venere che era intrigante.
4: Sì,
1: anche,
4: però pure
3: ma guarda, lo strabismo è anche carino. Anche
1: molto carino, tu hai detto
3: proprio, ci sta. Sì. Lei andò, faceva tutte le serate in discoteca, no? Perché faceva questi pezzi di grande successo.
1: Boys,
3: appunto, all'epoca di Boys andò in Sardegna a fare un insomma, ho dei testimoni che me l'hanno raccontata, gente che era lì. C'è una grande discoteca che si chiama Biggest, cioè il più grande Biggest. Cioè lei faceva il suo numero. Il problema si presentò durante il numero, lei ballava e cantava, no? Perché si muoveva parecchio, era tutta scosciata, ovviamente, le gambe, belle gambe, tutte fuori, il bel petto che aveva, insomma, era una donna notevole. Le vennero le mestruazioni.
1: No, che disse. Vabbè, è una cosa e naturale.
3: La gente che era lì vedeva colare.
1: Che scena trash. Che scena trash.
3: Mamma mia.
1: Diamo spazio ai messaggi. Che allora, per il Genoa.
3: Continuò.
1: Vladimiro, per il Genoa e Shakira.
3: Continuò.
1: Ah, che aveva? Cioè, sì, Genoa e Shakira,
3: perché,
1: ci vuole la patente.
3: Lei lavorava.
1: Se le
3: so, per dire, sono quelle cose che. Sì. Poverina. Allora.
1: Succede, sono cose naturali.
4: Mamma mia.
1: Al Gili garbava come a tutti le tettone della Samantha Fox, dice Bomber Viola.
3: Oh yeah, Samantha Fox. Una delle più belle donne che siano mai esistite sulla faccia della terra. Oggi non so come sia. Sai cosa aveva la Samantha Fox?
1: Però? No, cosa aveva?
3: No, non parliamo male. Aveva le mani brutte. Ecco, tutto bello.
4: Voglio andarla a vedere.
3: Un viso. Un viso meraviglioso, no? Un corpo bellissimo, le poppine, tutto
1: Gianni,
3: bello, queste mani brutte.
1: Saremmo ore e ore a parlare di non male di altre persone, ma il tempo, come sai, è tiranno. Che pensi?
3: E c'è un altro,
1: perché siamo già a 49.
3: Quindi, stasera sto parlando, cioè supero il sondazzo come pesantezza, e quindi lui, che naturalmente dice, mettiamo un freno a questo qui che sta parlando male di tutti.
1: No, il tempo
3: mettiamo
1: è
3: il sondazzo, che è il male minore. È il male minore. E allora sondazzo sia.
1: E che sondazzo sia.
3: Ehi.

0: guardala.
1: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ah, per esempio, quando ero giovane e codenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa, Perini, Perini, mastichamelo tutto.
2: Viola, viola, sei la sola, non devi fermarti più.
3: Yeah. Pronto?
4: Sì.
3: Parlo personalmente col signor Ivano?
4: Sì, chi è?
3: Ecco, bene. Allora, lei guardi, signor Ivano, glielo dico subito, io non voglio fare parafrasi, non userò nemmeno parole, diciamo, che sinonimi, no? Dirò le cose come stanno, va bene? Allora, lei va in giro a pisciare nelle case e questo non è giusto, lei deve smetterla, altrimenti verranno presi provvedimenti...
4: Mi pare che lei siano scemo!
3: Lei entra nelle case, nei portoni e ci piscia!
4: O salame nero segame, sorte da coglioni, scemo!
3: Lei ci pissa nei portoni! Pronto, signora?
5: Sì?
3: Sì, guardi, lei non mi tratti come mi ha trattato suo marito perché è una cosa che io non posso assolutamente concepire. Ora, suo marito, gli ho detto una cosa vera e lui mi ha detto delle cose bruttissime.
5: Mi scusi, lei che cosa gli ha detto?
3: Io gli ho detto che lui piscia nei portoni, va nelle case e piscia nei portoni e quando gli capita anche negli appartamenti.
5: Mio marito?
3: Suo marito, lui ha pisciato una volta in una pianta mentre era in una sala d'aspetto di un medico. Ha pisciato dentro una pianta.
5: Allora ascolti.
3: Ha pisciato dentro una pianta, poi è arrivata una persona e dice sto annaffiandola.
5: Ascolti.
3: Ma cosa annaffiandola?
5: Ascolti, io non so come rintracciare il suo numero. Se mi può dare il suo numero, mi
3: certo.
5: fa il favore.
3: Ma certo che glielo do. Lei è una persona tranquilla, lei non mi offende.
5: Sì,
3: come mi ha offeso lui, mi ha detto
5: sono
3: tegame.
5: Sono anche coerente di quello che lei mi sta dicendo.
3: Cosa vuol dire?
5: Però...
3: Sono anche non ho capito, scusi, questa frase mi sfugge. Sono anche coerente di quello che lei mi sta dicendo. Signora, la lingua italiana
5: sì.
3: Ha dei limiti anch'essa, non si può sbamberlare
5: allora,
3: così.
5: Lei mi dà il suo numero.
3: Certo. E lei cosa
5: le dispiace?
3: Sì, no.
5: Mi dica come si chiama?
3: Sì.
5: Ecco.
3: Ecco. Allora
5: per
3: lei scrive?
5: Me lo dica.
3: Scriva pure.
5: Sta dica scrivendo. Come si chiama?
3: C'ha l'occorrente per scrivere, signora?
5: Dica.
3: Ecco, io mi chiamo Piracca Laccattini.
5: Come?
3: Piracca Laccattini.
5: Mi scusi un momentino, mi prende gli occhiali.
3: Ecco.
5: Piracca?
3: Piracca Laccattini.
5: Piracca, come Pisa?
3: Come Pisa, bravo. Piracca come
5: Piracca.
3: Piracca Laccattini, due L. Piracca Laccattini, tutte doppie.
5: Lacca.
3: Tranne l'ultima. Tini.
5: E poi di nome?
3: Arracca Tumballacca.
5: Mi dica, io non capisco come.
3: Signora,
5: lei...
3: io sono di origini straniere.
5: Abbia pazienza.
3: Io sono di origini straniere.
5: No,
3: io sono italianissimo, ma di origini straniere, quindi ho un nome e un cognome.
5: Scusi,
3: sono un po'
5: non
3: così.
5: Non capisco bene perché non ho gli occhiali.
3: Non capisce bene non perché non ha gli occhiali. Sono capitato a
5: Bagnoli.
3: Dove sto telefonando?
5: Piralla.
3: No, Piracca Laccattini.
5: Se
3: sei messo gli occhiali mi sente meglio. Piracca Laccattini.
5: Laccattini.
3: Tini, ecco. Quello che non avere gli occhiali con
5: come
3: cornetto acustico. Pisa all'inizio, Piracca Laccattini. E poi cambia. Signora cambia
5: il nome?
3: Molto. L'ha scritto il cognome intanto, sennò poi ci si deve tornare sopra. L'ha
5: va
3: scritto
5: bene. Mi dia il numero del suo telefono.
3: Mi ripete il suo cognome, il mio cognome, per favore, il mio.
5: Piracca.
3: Sì?
5: Il nome non me l'ha detto.
3: Ma come no? Piracca Laccattini, signora.
5: Tutto Laccattini?
3: Laccattini. Piracca
5: sarebbe
3: Laccattini. Questo è il cognome, signora. Ma insomma, signora, non ho capito. Finisce i nini.
5: Sì.
3: Piracca
5: allora,
3: Laccattini.
5: Mi dica il suo numero telefonico.
3: Ma il nome non le interessa più, signora?
5: No, Piracca Laccattini.
3: Piracca Laccattini, tutto attaccato, signora, tutto
5: sì?
3: attaccato.
5: Va bene.
3: Il nome è Arracca Tumballacca.
5: No, mi dia il suo numero telefonico.
3: Va bene, lei preferisce perché forse ha dei problemi a scrivere,
5: sì?
3: problemi di occhiali, non so.
5: No.
3: Forse sì. In monca. Allora,
5: mi dica
3: dunque,
5: il suo numero telefonico.
3: Sì, d'accordo. Allora, 111.
5: 111.
3: 111.
5: 3 uni?
3: Più 3 uni. Poi c'è un prefisso, signora. previsto è 1-1. Mi raccomando, lo metta prima.
5: Allora,
3: lo faccia prima.
5: Le ripeta con tranquillità.
3: Ecco, mi ripeta
5: abbia
3: lei.
5: Pazienza.
3: Mi ripeta lei che avrà scritto.
5: Allora, 1-1.
3: Sì.
5: Poi?
3: Questo è previsto. Brava, l'ha messo prima. Poi?
5: Sì, poi che vuole?
3: No, come che voglio?
5: No, mi dica lei.
3: 1-1-1-1-1-1.
5: Eh no, sono tre numeri, questi.
3: No, sono sei.
5: No, lei mi ha fatto 1-1-1.
3: 1-1-1.
5: Va bene.
3: Allora, me lo può ripetere tutto col prefisso?
5: Allora, PLH la Cattoni.
3: Ma no, Cattoni sarete voi, scusate, abbiamo pazienza, ma questo non l'accetto, Piracca la Cattini.
5: La Cattini. Sì,
3: non lo so,
5: va
3: ma,
5: bene.
3: Sì, avanti.
5: Ma lei che cosa fa di lavoro?
3: Ma come cosa faccio di lavoro?
5: Sì.
3: Io lavoro all'ufficio anagrafe.
5: Allora, all'ufficio anagrafe.
3: Anagrafe, mi raccomando, non sbagli sempre, signora. Anagrafe.
5: Che cosa sarebbe?
3: Perché lei cosa, come pensa che si dica?
5: No, signore.
3: Lei come pensa che si dica?
5: No,
3: lei è una professoressa.
5: Una persona
3: istrutta.
5: Dica?
3: È istruita?
5: No.
3: E allora
5: io sono
3: vedi,
5: una persona inferiore a lei.
3: Sì, questo.
5: Allora
3: questo,
5: lei mi deve dire.
3: Questo è chiaro. Io, abbiamo sbagliato personaggio, devo fare il marchese Stefano Corogna Merda, ma comunque va bene lo stesso.
5: No, allora, lei mi deve dare il suo numero telefonico.
3: Gliel'ho dato, gliel'ho testé dato,
5: no,
3: signora, testé.
5: 1-1. Poi
3: 1-1-1-1-1. Questo è il numero.
5: 4-1.
3: Di più, signora, di più. Aumenti, non badi a spese. È tutto gratis, scusi.
5: Ascolti, sa che cos'è lei?
3: Sentiamo.
5: È una persona talmente inferiore.
3: Ma come? È un danno superiore.
5: Non ha un personaggio.
3: Ma come non ha? Ne ho tanti, più di 300, signora. Come?
5: Dica.
3: Ne ho più di 300 di personaggi.
5: No,
3: ma come non,
5: signore,
3: ho un personaggio?
5: Mi dispiace.
3: Ma prima
5: tanto
3: ero superiore, poi ero inferiore. Mi chiamo
5: Arracatumballaccapiraccallaccattino.
3: Ma
5: che cos'è?
3: Sì.
5: È talmente una persona che si dovrebbe fare curare. Io sono un medico.
3: Ah, un medico di che?
5: Lei non si blocca.
3: Spero che non sia un medico degli occhi, perché ci vede poco.
5: Lei però si dovrebbe curare.
3: Sì, signora, mi dica lei. Allora guardi, visto che lei è un medico, approfittiamone.
5: E allora lei non faccia più questo.
3: Approfittiamone, certe volte sento delle grandi fitte alla testa, signora. Sento delle fitte alla testa certe volte. Che cosa sarà?
5: Senta.
3: Lei è un medico, me lo dica, ha il dovere civico.
5: Questo numero lei se lo deve dimenticare.
3: Lei ha il dovere civile di aiutare un uomo che è preso, c'ha un cerchio alla testa, signora, c'ha un cerchio alla testa.
5: A chi?
3: Io. Come a chi? Signora, io
5: lei c'è un cerchio.
3: Io le dico la verità, non mi farei mai curare da lei, guardi, mai. Questo non capisce. Questo scambia, che so.
5: No, signore.
3: No, mi scambia le malattie.
5: Scusi.
3: Sì.
5: Lei perfettamente è un inferiore, talmente inferiore che si dovrebbe vergognare di andare per le strade.
3: Ma infatti
5: e
3: io
5: di telefonare.
3: Signora, io sono un negro. Lo sapeva?
5: Ho capito bene.
3: Lo capisce dal nome? Arracatumba all'acca.
5: Ma non cose, perché io chiamo la polizia.
3: Ma signora, ma cosa? È sotto controllo il suo numero?
5: Sì.
3: Sì? Chi lo controlla?
5: La ringrazio, la polizia.
3: Ah, la ringrazio o la polizia? In che senso?
5: Lei, chiama la polizia.
3: Signora, mi fa male una palla destra, che cosa sarà?

0: Pronto?
1: Sono andato a pigliarmelo in quel posto, glielo porto a lei allora?
0: Come?
1: Siccome sono andato a pigliarmelo in quel posto, glielo porto a lei?
0: Io ho il telefono sotto controllo, la faccio denunciare.
1: Allora lei è un criminale. Perché solo i criminali hanno
0: lei
1: il telefono sotto controllo, sa?
0: Questi
1: a chi crede che lo mettano il telefono sotto controllo? Ai mafiosi, ai camorristi e ai bugiardi come lei.
0: Lei non si permette.
1: Bugiardo! Bugiardo! Lei è un bugiardo, un emerito bugiardo!
0: Lei non si deve permettere.
1: Lei ha capito? Lei è un emerito bugiardo, non può dirmi che ha il telefono sotto controllo quando non è vero. Cosa pensa che le possa fare io mai per telefono? Cosa pensa? Io sono stato mandato a prendermelo in quel posto. Sono andato, l'ho preso e ora glielo porto. Va bene? Oh!
2: Sì.
1: Buongiorno, senta, io non so niente di lei, lei non sa niente di me, quindi siamo pari, potremmo unire i nostri non sapere per sapere meglio. Quando ci vediamo?
2: E te came di tu mano, ne osci?
1: Lei non c'entra.
0: Pronto.
1: Ah, pronto, buongiorno. Senta, come stavo dicendo alla signora, io non so niente di lei, lei non sa niente di me. Uniamo i nostri non sapere niente e vediamo cosa succede, così impariamo a sapere qualcosa, no?
0: Allora, informati subito sul budello di tua madre, prima di tutto.
1: Budello, non era un tegame, scusi.
0: Ah, è uguale, tanto sai, il discorso è il solito, sente troia adesso.
1: Io bisogna che sappia, tegame, budello, questa incertezza mi dilania, capisce? Mi dilania questa incertezza. Io ho bisogno di sapere, per favore. Mi dica, allora, tegame o budello?
0: Allora, guardati allo specchio e poi guarda se vedi, di sicuro si saprà la risposta.
1: E quadribuo di uno va bene?
2: Pronto?
1: Pronto, dove vai?
2: Chi è?
1: Dove vai?
2: Sì.
1: Ah, ecco, dove?
2: Chi è?
1: Non voglio sapere perché, siccome ci voglio andare anch'io, insomma, no?
2: Eh?
1: Siccome ci voglio andare anch'io.
2: Ma dove?
1: Dove te?
2: Ma ci vuoi piattere un culo?
3: Pronto?
1: Pronto, Torelli?
3: Come?
1: Torelli?
3: No,
1: Come no, Torelli? È Torelli?
3: No.
1: Ma come? La signora Alessandra?
3: No, qui non c'è, questo è Spadoni.
1: Spadoni?
3: Sì.
1: Ma senta, allora va bene lo stesso, senta. Esatto. Va bene tutto. Senta una cosa. Ho bisogno di tre pesci spada, due pesci sega e un pesce martello.
3: Signora Spadoni? Scusi, guardi, non ho capito niente.
1: Allora, signora Spadoni?
3: Sì.
1: Ecco, ho bisogno di tre pesci spada, due pesci sega e un pesce martello.
3: Senza un culo. Pronto?
1: Troiai?
3: Oh, ci vai a fare una sega, lo sa?
1: Cosa? A fare?
3: Ci vai a fare una bella sega, il troiai sarà lei. Io prima che ho capito coiai, allora ma se voglia di scherzare vai a carnevale, va bene?
1: Ma non è troiai? Bacini?
3: Sì.
1: Da te sì, tanti.
2: Se mando un vaffanculo va in diretta.
1: Sì.
2: Allora per piacere ora molli, Cos'è che vuoi?
1: Sì, pari o dispari, bim bum bam, via, forza, io dico pari, vai.
2: Ma sta a sentire, guarda che io chiamo il 113, è stupido.
1: No, 113 è dispari.
2: Guarda, cretino, non c'hai nulla da fare, va a lavorare, vagabondo.
1: Ma io sto lavorando!
2: Pronto?
1: Mi sente?
2: Sì.
1: Ah, mi scusi, perché stavo parlando qui con la mia segretaria. Tromba la moglie, tromba la moglie. Pronto? Pronto, signora?
2: Divertente,
1: No, divertente, volevo dirle una cosa. Mi si rizza ancora.
2: Sì.
1: Mi si rizza ancora.
2: Meno male, meglio per lei.
1: Mi si rizza ancora.
2: Meglio per lei.
1: Signora o signorina?
2: Cosa cavolo mi pare?
1: Dalla voce signorina.
2: Sì.
1: Forse dal fisico signora, non lo so. Però volevo dire, a me mi si rizza ancora.
2: Ma vaffanculo te, chissà, io me le ingite. Chi parla?
1: Signora, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Senta, ma suo marito è in casa?
2: Sì.
1: Perché io, guardi, cioè, con quella faccia prugna che ha, io tutte le volte che lo vedo, io non so, mi fa l'effetto di una purga e mi scappa. E l'altro
2: ma
1: giorno
2: senta un po',
1: mi sono dovuto legare i pantaloni in fondo perché non mi scappasse giù.
2: Ma senta un po', vada per merda, chi è?
1: Vada per me.
2: Ma allora, chi è?
1: Ma allora, me lo passa o no faccia
2: ma
1: prugna?
2: Mi
1: passi
2: è?
1: Faccia prugna a suo marito, per favore.
2: Lei è una faccia da cretino, da stupido, da deficiente.
1: Ma se non mi ha mai visto.
2: Mi dici chi è lei? Io dico chi è mio marito, chi è lei?
1: Io
2: un finocchio! Chi è lei? Me lo dica!
1: Signora, non si arrabbi!
2: No, ma arrabbia, mi dica chi è lei!
1: Ho detto prugna, non ho detto mica
2: no,
1: parolacce.
2: No, ma
1: ho
2: detto che faccia da prugna. Ma mio marito c'ha una bella faccia. C'è
1: da
2: sua...
1: prugna, da prugna.
2: C'ha suoi anni, c'è una bella faccia. È lei che è in ginocchio rimbambito.
1: Ma non si arrabbi, signora, me lo passi.
4: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
4: Sì.
1: Sì, c'è Moreno?
4: Chi sei?
1: Sono un amico di Moreno. L'amico delle maialate più.
4: Ero pazzo.
1: Yuhu. Sei la moglie di Moreno?
4: Sì.
1: Ah, complimenti, mi parla sempre di lei, sa? Ma ha parlato spesso,
4: Aspetta, ne lo faccio.
1: Ha detto peste e corna.
4: Ma trapia nel culo.
5: Pronto?
1: Pronto, signora?
5: Sì.
1: Sì, buongiorno. È la moglie del signor Dino?
5: Sì.
1: Ah, molto bene. Senta, io sono un avvocato sgrillatope del Lumido, Unione Mariti Incazzati Durante l'Orgasmo.
5: Ma non ho capito.
1: Eh?
5: Non ho capito.
1: Sono l'avvocato sgrillatope del Lumido, Unione Mariti Incazzati Durante l'Orgasmo. Sono stato incaricato.
5: Ma io sono più incazzata che lei, arrivederci.
6: Pronto?
1: Dada?
6: Sì?
1: Sono Dodò.
6: Chi è che parla?
1: Dodò.
6: Non capisco.
1: È Dada?
6: Sì.
1: Sono Dodò.
6: Sì, Dodò, faccia Didi.
1: No, ne passi Dudù.
6: E faccia anche Dudù.
1: Facciamo Dudù.
6: Allora?
1: Dedè.
6: Cosa vorrebbe dire?
1: Vorrebbe dire, senta, lei si chiama Dada.
6: Certo.
1: Io mi chiamo Dodò, ma veramente, il problema è questo. Dada e Dodò. Siamo come due cartoni animati praticamente, signor. Facciamo così. Sì. Mettiamo su una situation comedy.
6: Ah.
1: Lei fa la moglie.
6: Sì.
1: Io faccio l'amante. Suo marito fa il becco.
6: Ma guardi che il mio marito il becco non lo faccio, perché prima di tutto sono vecchia.
1: Prima.
6: E non le conviene a lei farle l'amante. Se ne cerchi un'altra e va a fanculo.
1: Ma
6: se
1: no Dada, non me la Dada?
7: Pronto?
1: Pronto? È lei che ha messo l'annuncio? Senta, ho letto il suo annuncio sulla rivista Genital Sex.
7: Che annuncio ho letto?
1: Questo che dice: se sei dolce e femminile ma la natura ti ha fatto nascere maschietto, chiamami.
7: Ma vaffanculo te che dici male.
1: Appunto, magari.
7: Pronto,
1: vedi che ci vuole tempo. Pronto? Lei sta in Siberia? Ho capito. Signor Michele?
7: Sì.
1: Ah, bene, senta. Allora mi dovrebbe fare un favore, signor Michele. Dunque, siccome noi dobbiamo fare una spedizione per recuperare 5 o 6 mammut che sono rimasti inglobati nel ghiaccio, lì proprio dalle vostre parti, ecco, volevo sapere se noi, siccome è proprio vicino a casa sua, se possiamo mettere su questo, diciamo, cantiere di scavo del ghiaccio, facendo capo appunto un po' a casa sua lì. Perché lei ha un mammut proprio sotto il culo, signor Michele.
7: Davvero,
1: guardi, addirittura una parte della sua abitazione e una parte del suo igloo è costituito da ossa di mammut, signor Michele.
7: Ma no, non ho bisogno di questo.
1: Ma come non ha bisogno? È in Siberia o no?
7: Guarda, lasci perdere.
1: Signor Michele, veniamo in Siberia subito.
7: No!
1: Dobbiamo tirare fuori i mammut.
7: Certo, il mammut se lo tengo a casa sua, non ci rompa le coglioni e basta.
1: Ma non ci rompa le coglioni, no.
8: Pronto,
1: buongiorno, è il signor Franco?
8: No, sono suo fratello.
1: Fratello, posso parlare anche con lei, no?
8: Sì,
1: lei,
8: ma se mi dice chi è?
1: Lei è di Tripalle, vero?
8: Sì.
1: Ah, senta, noi sono, mi chiamo Oreste Spallati.
8: Sì.
1: Appunto, mi hanno segnalato il nome di suo fratello Franco, però, insomma, va bene, parlo anche con lei, no? Perché è una faccenda molto delicata, appunto, durante il mese scorso ho avuto subito un brutto incidente, io, no?
8: Sì, allora?
1: E ho perso praticamente i testicoli, insomma.
8: Aspetti un secondo, aspetti.
1: Sì.
8: Ma
1: sta bottita sul
8: telefono!
1: Ecco, sarà
8: a
1: me. Ho perso purtroppo i testicoli.
8: Ecco. Sì, allora
1: mi hanno detto, guarda, lì stanno a Tripalle, ce n'hanno tre. Una sola, mi basterebbe una, capito?
8: Ma vada in culo! Allora?
1: Allora lo dico io, scusi,
8: cioè, cosa
1: lei mi ha mandato a fare in culo.
8: Un coglione io a lei!
1: Lei mi dovrebbe dare un suo coglione!
8: Ma vaffanculo, stronzo!
1: Non ce n'ha tre!
9: Sì, cosa vuoi?
10: Senti, io stavo qui a caccia giuro con la mia sorellina, no? La mia sorellina piangeva e faceva allora io ho preso, perché faceva male il pancino, poverina.
9: Davvero?
10: Io
9: ho preso
10: un coltellino, gliel'ho ficcato nella pancina e ta!
9: Ho aperto un bel stupidino.
10: Ha aperto pancina della sorellina.
9: Chi è, scusi?
1: Signora, la moglie di Franco.

0: Chi voleva lei?
1: Suo marito, cioè mio... il titolare dell'automobile.
0: No, no, no, guardi, non è.
1: Non avete automobile in casa?
0: No, no, no, no.
1: Nessuna macchina?
0: No.
1: Nemmeno per fare il caffè, signora?
0: No, no, no.
1: Nemmeno?
0: No.
1: Peccato, perché volevo venire a prendere un caffè da lei, signora.
0: No, guardi.
1: Magari ci scappava anche qualche cosa, eh?
0: No, ma non importa, va bene.
1: A volte si scappa, scappa, sa?
0: Sì.
1: Beh, scappata, arrivederci.
0: Va a cagare.
1: Infatti.
0: È vai a cagare, rimbambito.
1: Sono proprio lì. Le piacciono Mori?
2: Sì.
1: Signora, io sono Moro.
2: È Moro lei?
1: Moro naturale.
2: Ho peccato.
1: Perché?
2: Mi piacciono biondi.
1: Sono biondo.
2: Biondo?
1: Sono biondo naturale, signora.
2: Ah.
1: Le piacciono biondi?
2: Sì.
1: Ah, guardi, sono biondo naturale.
2: È stupido.
1: No, no, no, no, c'ho una
2: è
1: dote.
2: Anche stupido, sì.
1: No, sono ciucato.
2: Ah.
1: Sono ciucato, signora.
2: Ah.
1: Ha capito?
2: Sì.
1: Ecco, allora, biondo e ciucato, cosa vuole di più?
2: Cioè... è scemo.
1: Sì, sì, ma non importa se non è scemo o stupido, va bene, l'importante è che sia biondo e ciucato.
2: Va bene, arrivederlo.
1: Ci vediamo con la parrucca, signora. Io mi chiamo Culisberto de Culisberti. Sono
2: vada
1: un fan...
2: segnalo sul de dietro.
3: Pronto?
1: Sì, pronto, parlo con Romeo?
3: Sì.
1: Sì, buongiorno signor Romeo. Senta, io sono il babbo di Giulietta. Ora, va bene tutto, va bene anche quello scollacciato di Shakespeare che mi ha rotto coglione anche lui da tanti anni, però ora basta, ha capito? Perché uno è Capuleti, uno è Montecchi, non si può assolutamente andare avanti così, chiaro?
3: Allora? Allora?
1: No, un momento. Allora lo dico io, casomai, capito, signor Romeo?
3: Oh! Mi dica cosa c'è?
1: Cosa c'è? C'è che io non voglio che lei frequenti più mia figlia Giulietta, ha capito?
3: Senta, ma avevi voglia di burlare o perché io il tempo da stare a scherzare non ce n'ho.
1: No, guardi, lei ha tutto il tempo che vuole perché lei non ha un cazzo da fare, ha capito? Lei fa il Romeo, capito? Sta lì a fare il Romeo.
3: Senta, mi sta già rompendo i coglioni.
1: Senta, lei...
3: bene, mi resta da rompere i coglioni, chiaro? Basta!
1: E allora si incazzi! Sì, signora?
4: Sì, chi parla?
1: Devo dire, difficilmente io penetro.
4: Chi parla?
1: Mi piace molto il petting comunque, signora.
4: Guardi, ma non mi garba lei, perché in genere mi piace fare sul serio, non abbischero così, chiaro? E poi
1: ricordai
4: i miei amanti, me li scelgo prima di tutto, e poi li voglio persone valide, non deficienti come lei, ci siamo capiti?
1: Signora, guardi, io voglio diventare suo amante, perché
4: ah, sì?
1: Secondo me
4: bene,
1: lei è una donna molto molto in gamba.
4: 5 minuti, lo richiamo, perché io ho il telefono sotto controllo.
1: Adesso lo metta sotto il culo!
5: Ma te chi sei, aspetta?
1: Chi sono, aspetta?
5: Chi sei?
1: Io sono, no, c'è questa qui, veramente, gli ho telefonato ora, no? Ho detto, pronto, c'è il settimo. Dice, ma guarda...
5: non sarà mica il G!
1: Io il G, ma che sei crudo?

0: Naccherini e care Naccherine, il programma è vabbè appena scorciato, gratis, le sta offerto dalla ditta Perini in via La Mendola 23C a Signa. Allora!
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella Signa, via Mendola 23C. Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini rifara l'irreparabile.
1: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, persistono condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. Al centro, ampio soleggiamento e caldo estivo, al pomeriggio non esclusi isolati acquazzoni sull'Appennino Umbro-Marchigiano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, estate a pieno regime su tutte le regioni, da segnalare solo qualche nube pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 33 gradi.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
2: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

0: è offerta da Lai Corriere Espresso, via della Pesa 15, Santa Croce sull'Arno. Visita il sito corrierelai.it.
1: La storia della Fiorentina raccontata da chi da decenni la segue passo dopo passo. Brivido Viola, la trasmissione a cura del Brivido Sportivo.
2: 6 minuti dopo le 20, questo è Brivido Viola di venerdì 26 giugno. Lorenzo Matteucci che vi dà la buonasera. Dopo i fuochi di San Giovanni di due giorni fa, ecco che arriva il primo botto di calciomercato in entrata per la Fiorentina. Dal Brasile arriva Vieri, difensore mancino classe 2005, che dal Gremio si trasferisce in Riva all'Arno per 15 milioni più 2 di bonus, battuta la concorrenza di Juventus, Roma e Newcastle. Se venissero confermate queste cifre, diventerebbe il difensore più caro della storia della Fiorentina. Poi anche ci sono tanti nomi in uscita in casa fiorentina. Questa sera sono orfano di Tommaso Borghini, ma che ritroveremo a breve collegato telefonicamente, ma non sono solo in studio. E saluto e ringrazio Gabriele Fabbri.
3: Buonasera a tutti.
2: L'avvocato Lorenzo Maddi.
4: Buonasera a tutti.
2: E Claudio Castellucci, che fanno parte dello staff del San Giusto Lebagnese, giusto?
3: Sì,
2: detto bene?
3: Sì, sì, da quest'estate.
2: Da quest'estate, di questo parleremo magari nel proseguo della trasmissione. Vi chiedo subito un commento su questo arrivo del difensore. Se prima di tutto, se può essere considerato un arrivo dal mercato dello scouting, perché sì, di questo nome non se ne era mai sentito parlare. Se appunto, come ho detto prima, se venissero confermate le cifre, diventerebbe comunque sia il difensore più caro della storia della Fiorentina. È un giocatore mancino, in pochi sinceramente lo conoscono, ma Paratici ci è arrivato per primo.
3: E nella conferenza stampa, se non ricordo male, lui ha detto futuribili, di prospettiva, rivendibili e pronti subito. Quindi mi sembra che, non lo conosco bene nemmeno io, non voglio essere presuntuoso, però mi sembra che da quello che ho letto, quello che ho visto e quello sentito in tutta la giornata, perché vi ho ascoltato tutto il giorno, mi sembra che questi standard che il nostro direttore aveva detto qualche settimana fa in conferenza li ha rispettati, no?
2: Sì, sì, assolutamente. Voglio sentire anche il giudizio sia di Claudio che di Lorenzo.
4: È un bel difensore.
2: Quindi te lo conosci?
4: L'ho visto. Sono andato a Braga.
2: Ti sei documentato?
4: Sono documentato, perché ovviamente questo è un colpo di Paratici che salta fuori dal niente. Un Marcantonio di 1,81 m.
2: 87.
4: 81 c'è scritto su Transmarket.
3: È 87, un bel nocciolo.
4: Sì, vabbè, è in linea con i difensori del momento.
5: Però la domanda sorge spontanea: dove gioca? Al posto di chi?
2: Al posto di
5: mancino
2: chi?
5: Il primo indiziato
3: è Ranieri.
2: Però il primo indiziato è Ranieri. Intanto ricordo anche i numeri, perché ci volesse scrivere 348 753 933, oppure se ci volete chiamare in diretta lo 055 77 111 71. Ranieri sì, però magari ne tieni due mancini, che all'occorrenza, anche perché lo stesso Vieri, se non mi ricordo male, nasce come terzino, sì, e poi viene spostato al centro, un po' come ha fatto anche Ranieri, che comunque ha giocato anche esterno all'occorrenza. E quindi magari la domanda sorge su Comuzzo, che dopo vi avrei tu mi hai anticipato, lo manderanno in prestito, ecco. Ha bisogno magari di staccarsi un attimo da questo ambiente fiorentina, perché le qualità di Comuzzo le abbiamo viste.
4: No, lo tengo.
2: Lo tengono.
3: Io no, assolutamente. L'anno scorso non è andato per niente bene.
4: L'anno scorso non era nemmeno da tenere in conto.
3: Però un ragazzo giovane in questa maniera è stato anche criticato. Io un anno da protagonista in una neopromossa in Italia, io ce lo manderei. O anche non neopromossa, ma di fascia come la nostra, perché poi fondamentalmente ci siamo arrivati ai sedicesimi.
2: Sì, sì, però,
3: quindi,
2: vabbè,
3: insomma, i presupposti poi per quest'anno sono chiaramente cambiati, tornano a essere, si spera, di posizioni più prestigiose. Però io tipo a Parma, a Cagliari, io ce lo manderei un anno a fare 38, 36 partite su 38.
2: Teniamo presente che ovviamente qui siamo tutti tifosi della Fiorentina,
3: sfegatati.
2: Quello che ha detto anche Paratici, dice deve essere una visione a lungo raggio, cioè se io devo tra virgolette soffrire e arrivare magari nella seconda parte della metà della classifica per poi, se non è il primo anno, magari il secondo mi porta nelle posizioni alte, dice bene, cioè dice non è che è scontato comunque subito, la speranza ovviamente
3: no,
2: c'è,
3: no, certo,
2: quello,
3: certo,
2: quello
3: certo.
2: Sì, è fuori di dubbio, però è un percorso tenendo ben presente che, riportiamolo all'attenzione, che l'ha detto un po' Paratici, senza società forte squadra forte non c'è, quindi è una bella bacchiolata.
3: Sta ristrutturando anche,
5: sì, c'è stato diversi inserimenti.
3: Vero.
5: Anche
2: sì, sì, assolutamente.
3: Sociale. Io ho grandissima fiducia, cioè è l'ultimo veramente jolly che si può giocare questa società.
2: Cioè, sì,
3: ecco, ecco. Dopo 7 anni di nulla cosmico, di errori madornali, finalmente prendano un dirigente della caratura di Paratici, dello spessore di Paratici, che ho visto anche nella conferenza stampa, mi ha fatto molto piacere, ha parlato ed è stato molto più centrale lui che Ferrari, e finalmente, e quindi secondo me io gli do grandissima fiducia.
4: Uomo di calcio, uomo d'azienda.
3: Esatto,
2: sì. E questo sarebbe, non sarebbe assolutamente male. Vi stop un attimo perché saluto e ringrazio Tommaso Borghini, che è collegato telefonicamente con noi, che insomma è un po' il padrone di casa del venerdì sera, però questo venerdì se lo sta godendo in un'altra parte del mondo, meglio di noi che del caldo fiorentino. Ciao Tommaso, buonasera.
6: Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera. Mi piace non essere con voi, ma ci sono idealmente.
3: Dove sei, Tommaso?
6: Mi trovo, guarda, sono una settimana in ferie con la famiglia, no? Siamo in Grecia.
3: Bellezza.
6: Si sta più freschi rispetto a quello che so che sono le temperature fiorentine.
2: Sì. Senti Tommaso, allora innanzitutto ti chiedo un commento su questo arrivo in casa fiorentina, su Vieri, difensore brasiliano, e poi insomma so che hai anche delle comunicazioni importanti da dare ai nostri ascoltatori.
6: Certo. Ma guarda, per me è un buon segnale. Io sinceramente è un nome che già avevamo, no, registrato qualche settimana fa. Sembrava un giocatore poi che di prezzo eccessivo per la Fiorentina, e poi invece ho visto che la Fiorentina ha chiuso comunque a una cifra che lo porta, se non ho capito male, al diciamo come cifra il difensore, no, della storia più pagato della Fiorentina, ma è ovvio che bisogna tenere conto del fatto che si va avanti con i tempi e che purtroppo i prezzi salgono sempre di più, quindi esatto. Insomma sì, non credo si tratti di una vera e propria scommessa. Siccome ho letto un po' di social, mi sono un po' documentato qui e ho sentito un po' di scetticismo. Secondo me questo, insomma, per quello che è stato pagato, nonostante il mercato brasiliano sia a livello sudamericano uno dei mercati comunque, diciamo, più cari, no? A livello di soldi ne girano di più rispetto, per esempio, in Argentina o in altre zone del centro e Sud America, però insomma mi pare che sia un giocatore che per il prezzo è stato pagato, per l'età che ha, possa insomma inserirsi subito tra i giocatori più che scommesse, insomma giocatori di una certa rilevanza. So che c'erano anche grandi squadre italiane sulle sue tracce, quindi vediamo. È un primo segnale di Paratici che per me è confortante, perché spendere una cifra del genere per un difensore significa che c'è voglia comunque di migliorarla questa Fiorentina. Vedremo poi se quelli che saranno ovviamente i passi futuri.
2: Sono d'accordo. Poi vai libero.
6: Se mi permetti,
2: Lorenzo,
6: visto che purtroppo non sono lì con voi in studio, ma ovviamente si tratta dell'ultimo appuntamento stagionale del Brivido Sportivo, quindi come caporedattore del Brivido mi sento intanto di dire che sono trascorsi, ti chiedo conferma anche a te, sono volati questi 9-10 mesi.
2: Confermo e sottoscrivo.
6: di trasmissione insieme.
2: Nonostante la stagione faticosissima della Fiorentina.
6: Nonostante una stagione bravissima, faticosissima, infatti è quella la cosa che diciamo ci ha contraddistinto, cioè siamo riusciti comunque forse un po' in maniera, diciamo, un po' inconsapevole a passare una stagione che ci ha visto rischiare addirittura di celebrare il centenario in una situazione incredibile. Siamo riusciti comunque a passarla divertendoci e spero anche divertendo i nostri ascoltatori, coloro che ci hanno guardato sul 92 del digitale terrestre, coloro che ci hanno seguito attraverso le varie modalità di collegamento della nostra radio. Diciamo che siamo cresciuti insieme, no? E quindi ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguiti, ovviamente, rispetto agli anni, ormai è il terzo anno che siamo che facciamo questa trasmissione, siamo per quanto mi riguarda cresciuti davvero rapidamente e quindi io sono molto contento, ma soprattutto devo portare i ringraziamenti e i saluti da parte dei nostri editori, di tutta la redazione del Brivido Sportivo per quello che è stato appunto questo quasi anno trascorso insieme. Ringrazio ovviamente anche chi ha contribuito come te, per esempio Lorenzo, a questa trasmissione, ringrazio Lucia Petraroli, ringrazio Stefano Borgi che con il suo quizzone ci ha tenuto, no, un po' tutti sulle spine e oggi ne avremo la degna conclusione. A proposito del quizzone, dico che il primo classificato che tu oggi ovviamente celebrerai, più anche il podio, insomma il primo classificato avrà una maglietta, come avevamo già detto, del Brivido Sportivo, il secondo ed il terzo avranno il mitico adesivo che è stato ristampato Meglio Secondi che Ladri. E poi, se mi permetti, voglio anche ricordare che tra le tante iniziative della nostra testata c'è Viola 100, la storia della squadra di Firenze, cioè, ovvero i 10 capitoli dedicati al...
2: c'è qualche problema, abbiamo perso Tommaso e ci sta, e questo è il bello della diretta.
4: È la Grecia.
2: C'è vento. Adesso vediamo se Alessandro Di Nardo, che ci coordina da dal vetro, riesce a recuperare Tommaso. Allora, intanto un messaggio dice: non sono buoni i difensori brasiliani, poteva essere vero 30 anni fa, sono cambiati i tempi.
4: Ma insomma,
2: speriamo. Se ho sentito un messaggio, dice, alla domanda dice: a chi ti ispiri o chi è il tuo idolo, speriamo non dia Marcio Santos.
4: Esatto. Parlavo oggi che mi ricordo proprio dopo il mondiale in America del 94 lo prendemmo, no?
2: Sì, dopo il mondiale.
4: Che non mi ricordo se gli chiese a Cecchi Gori per incontrare
2: Sharon Stone.
4: Però mi ricordo che fece anche un record di autogol.
2: Sì, ottimo. Benissimo. Abbiamo recuperato Tommaso. Ci sei?
6: Dovete dire dove ero rimasto, perché io continuavo a parlare, ma mi sa che non mi avete.
2: All'iniziativa di Viola 100.
6: Oh, vabbè, allora insomma, ciao. Qualche cosa riuscito. Non avete sentito, ero quasi alla conclusione. Allora, dicevo, l'iniziativa di Viola 100, i 10 capitoli dedicati al centenario della Fiorentina, che abbiamo l'onore noi del Brivido di condividere per quanto riguarda la produzione, la realizzazione con il Museo Viola, e quindi con tutti gli aneddoti che appunto grazie al Museo Viola potremo e abbiamo inserito all'interno di questi 9 capitoli che sono usciti fino adesso. Il decimo uscirà il 29 agosto in occasione del centenario ovviamente della Fiorentina. Da quella data tutti coloro che avranno riservato, che avranno prenotato il cofanetto Viola 100, la storia della squadra di Firenze, ordinabile sullo shop brividosportivo.it, il banner che c'è in alto al nostro sito, ovviamente lo riceveranno anche a casa con il cofanetto incluso. Ricordo che chi vuole può ancora prenotarlo e c'è ancora un grosso sconto attivo, quindi insomma, come si dice, affrettatevi. Mi sembra di aver detto tutto. L'appuntamento per quanto riguarda ovviamente la prossima stagione sarà a settembre, ripartiremo insieme e tra l'altro sarà un anno particolare per noi, perché anche noi del Brivido entreremo nel centenario.
2: Eh sì, insomma, qualche anno sulle spalle.
6: Esatto, nel 2027, e come tu ben sai Lorenzo, si celebra il centenario del Brivido Sportivo, che è nato come diciamo testata proprio nel 1927, quindi quasi 100 anni fa, appena un anno dopo la Fiorentina. Quindi anche per la nostra testata sarà insomma una stagione molto importante, molto particolare, e la trascorreremo volentieri insieme a voi.
2: Benissimo Tommaso, grazie mille.
6: Grazie, un abbraccio a tutti
2: e goditi il mare e il sole della Grecia. Un abbraccio. Grazie, grazie ancora a Tommaso Borghini. Allora, visto che lui ha lanciato, o comunque ha parlato del quizzone, faccio la domanda per i nostri ascoltatori, per chi vuole provare a ribaltare la classifica che pare delineata, ma siccome i punti in palio sono tanti, ricordiamo che la domanda del quizzone è opera della mente diabolica di Stefano Borgi, come ha detto Tommaso. Dice: per quest'ultimo quiz da brivido cavalchiamo l'attualità che vede, ahimè, la Fiorentina sempre più juventinizzata, e allora prendiamo spunto dal 43esimo compleanno di Felipe Melo, che cade appunto oggi, e vi chiediamo: considerando gli ultimi 25 anni, ovvero partendo dalla stagione 2000-2001, quindi da 2000-2001 non antecedente, tra Fiorentina e Juventus ci sono stati ben 25 trasferimenti. Chi ne ricorda di più? Verrà assegnato un punto per ogni nome indovinato, e attenzione perché la classifica appunto potrebbe essere rivoluzionata. Nota bene, abbiamo detto che si parte dalla stagione 2000-2001, quindi per esempio non valgono i trasferimenti di Torricelli e di Livio avvenuti appena prima dell'anno 2000. Aspettiamo le vostre risposte al 348-7513-933 se ci volete provare. Noi intanto voi zitti, perché magari voi anche tu non lo sapete,
5: sì, qualcuno,
2: quindi
5: dai.
2: Non dare suggerimenti, se no ti tocca, magari tu la zicchi tutte e 25, no. Prendi la maglietta, sarebbe scorretto.
4: Ma per trasferimenti tutte e due,
2: tutte e due, tutte, certo, certo, sì, okay. Tutte e due, tutte, certo. Allora torniamo alla nostra discussione e vi chiedo un commento sulla vostra idea sull'arrivo di Grosso, perché al di là che può essere un nome che ci sta benissimo con la Fiorentina, perché nomi altisonanti è difficile che in questo momento possano arrivare a Firenze, c'è chi si è lamentato, dice si fa fare gli stage agli allenatori per poi volare in altre piazze, però ecco, quello che vi ha lasciato vedere il Grosso di Sassuolo, e magari se lo avevate visto anche in altre piazze, cioè se vi piace, se il suo modo di intendere calcio al di là del 4-3-3 a 360 gradi. Partiamo da Lorenzo.
4: No, per me è un profilo che mi piace per il modulo, mi piace per carattere. Non lo conosco personalmente, questo... però per quello che mi hanno detto voci di corridoio molto vicine a lui, ha una tempra e un modo di fare calcio e di adattarlo ai giocatori che ha a disposizione, che non traspare in quello che si vede come ragazzo al di fuori del campo, perché se vedi Grosso, cioè è talmente giovane che io lo vedo ancora come un giocatore,
2: come quello che segna, sì, il gol decisivo,
4: esatto, sì, lo vedo talmente giovane, cioè la figura allenatore me lo vedo
5: mondiale.
4: Più, sì, esatto. E invece è un profilo che secondo me in questi 1-3 anni, mi prendo 1-3 anni, perché una squadra di calcio ormai vanno presi quei tempi lì, perché prima, anche se ti richiedono tempi più brevi, ma tanto è inutile forzare la mano, ma non ce la fai, può fare molto bene, molto bene.
2: Gabriele?
3: No, a me piace molto, anche perché come principi e ideali un po' mi ci rivedo in una costruzione dal basso, in un centrale che va a cercare con un cambio di campo l'esterno offensivo opposto, un'aggressione alta, una riconquista palla e un possesso. In più, come diceva Lorenzo, da quello che ho visto è anche un tarantolato in panchina, insomma non è Palladino era totalmente,
2: ecco, a te
3: opposto.
2: Piacciono gli allenatori,
3: certo,
2: che
3: mi
2: quindi se ripenso ai 3 anni di Montella che stava tranquillo in panchina, no,
3: però ci ha regalato un calcio.
2: C'era
3: una squadra che ora, anzi, mi dispiace, ha fallito totalmente al mondiale, sì. E a me francamente Vincenzo ho un bellissimo ricordo, il primo Vincenzo Montella, il secondo per carità, però, però sì. Ci aveva anche totalmente un altro parco rosa,
2: perché è bene ricordarlo, perché noi come Brivido Sportivo l'adesivo nasce dopo lo scudetto rubato, certo, dalla Juventus. Lì sono stati 3 anni in cui la Fiorentina ad oggi sarebbe arrivata 3 volte in Champions League, di cui uno ce l'hanno non rubato di più in Milan.
3: C'era un centrocampo e era una cosa meravigliosa, bellissimo. Quindi sì, sono molto d'accordo, spero gli comprino dei giocatori funzionali. Oggi sentivo proprio nella tua trasmissione quella dopo Loreto e Calamai, oggi non c'era Calamai, e non mi ricordo come si chiama lui, bravo, e
2: Tommaso Loreto, no,
3: no, quello dopo, la trasmissione dopo,
2: Galassi,
3: bravissimo, che Vieri è uno proprio con delle caratteristiche tecniche tattiche, il lancio, a cercare la sciabolata all'esterno opposto, sa impostare il gioco, riesce per ex terzino sinistro che ha impiegato a strappare da difesa centrale, paragonavano a Bastoni, cioè, devo essere sincero, non lo conosco così bene questo Vieri, però insomma da quello voi addetti ai lavori, tutti i giorni ho sentito la radio perché lavoro e faccio il commerciale, sto in macchina tutti i giorni, quindi mi fate compagnia, vi ringrazio,
2: e questa è la nostra funzione principale, esatto, anche fare compagnia,
3: e quindi sì, secondo me poi ricordiamoci, siamo arrivati al quindicesimo, cascavamo dai giornali fino ad a marzo.
4: Sì.
3: Eh?
4: Sì.
3: Quindi non so quanti allenatori si strappavano i capelli che io non ho per venire a Firenze. Poi, per carità, se ci raccontiamo che Viola Park, il Cupolone, tutto bello, però poi
2: sono professionisti e vieni per giocare a pallone, oltre che
3: sì,
2: per carità, non c'è una per guadagnare, ma anche insomma per raggiungere degli obiettivi sì, calcistici. Visto che voi tre siete uno staff completo, perché c'è primo allenatore, secondo allenatore e allenatore dei portieri, sì, sì, sì, lui ha parlato di costruzione dal basso, ti chiedo a te
4: attento,
2: come ex portiere e come preparatore dei portieri, se questa ripartenza dal basso sei uno che ti rimane sul gozzo, e poi ci attacco anche la questione De Gea, perché è sui, insomma, esce sempre sui giornali, anche visto il suo ingaggio molto alto, potrebbe partire, rimanere, insomma.
5: Allora, la costruzione dal basso, io per i tempi di ora, rispetto a quando giocavo io, sicuramente si è molto ampliata. Noi comunque come staff ci lavoriamo tanto, perché comunque Mister Fabbri predilige la costruzione dal basso, quindi faccio comunque un lavoro specifico sul portiere. De Gea ha un ingaggio importante per le casse della Fiorentina, quindi comunque c'è da fare un ragionamento. Abbiamo un ragazzo giovane, tra virgolette giovane, perché comunque è un 2006, se non sbaglio, Martinelli, che l'anno scorso durante la trasmissione dissi appunto io sarei andato a giocare per fare esperienza, ha fatto bene, non abbiamo neanche le coppe. Secondo me sarebbe
3: subito
5: l'anno giusto per
3: subito
5: provarlo, sì, sì, risparmiando l'ingaggio di Ricca.
2: Cioè, pensi che Martinelli abbia le spalle larghe, ma non tanto Martinelli, perché poi il problema va dall'altra parte, cioè che Firenze abbia la pazienza di sopportare e supportare un ragazzo che poi magari cioè l'errore, ha detto che nei portieri l'errore ci sta sempre ed è sempre più marchiano di qualsiasi altro giocatore nella squadra di calcio.
5: Perché De Gea quest'anno ha avuto un rendimento
3: altalenante,
5: ok? Logicamente un portiere di 34 anni con un blasone come De Gea glielo possiamo permettere, un ragazzo di 20 anni dobbiamo essere bravi noi comunque a dargli fiducia, a sostenerlo, e se no
3: c'è due problematiche secondo me da capire, da sviscerare.
2: Vai.
3: De Gea secondo me non è bravissimo nel gioco corto e nel gioco della costruzione del basso, cosa che richiede l'allenatore attuale che abbiamo preso, e sento dire che il tetto ingaggi deve essere abbassato e lui è un profilo sicuramente che potrebbe essere preso in considerazione e farlo fuori, però qui si torna al discorso che faceva Claudio, o facciamo un all-in su Martinelli, però bisogna da voi giornalisti a noi tifosi a piazza di supportarlo e tutelarlo, o perché prendere tipo un Falcone, ho sentito un Mandas per far cosa, cioè al momento poi che rientra Martinelli, cioè è fatto fuori, quindi non è una situazione semplicissima secondo me, Lorenzo.
2: Appunto è molto è complicata. Paratici secondo me ci sta pensando bene, anche perché appunto poi dopo dai via De Gea e poi dopo devi decidere o prendere la strada, dice guarda io metto Martinelli, battezzo Martinelli, lo difendo fino alla fine senza qualsiasi cosa succeda, oppure magari guarda, lo mando un altro anno, questa volta tutto un anno in prestito, dove so che magari parte già avvantaggiato per giocare. Detto che poi dopo ci dobbiamo sempre conquistare.
3: Ma
2: Genova
3: ha fatto bene, però.
2: Sì, ha fatto bene.
3: Molto bene. Lui forse è pronto.
4: L'ago della bilancia per il portiere è non sono loro due. È il portiere che ho, cioè che gli metto addosso se vuoi tenere Martinelli.
5: Lì fanno un ragionamento su Christensen. Se
4: è tutto lì.
5: E Christensen è un
3: portiere. A me non mi convince.
5: Nemmeno a me.
3: Neanche come dodicesimo, allora, forse come terzo.
2: Però ci ha gasato quando è entrato. C'ha questo modo.
3: Per carità. Però non basta.
2: No, assolutamente, assolutamente. Allora, siamo arrivati in zona fascia pubblicitaria. Andiamo in pubblicità e poi torniamo per la seconda parte di Brivido Viola. Tra poco.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Ragazzi, ma lo sapete che allo 00 non si mangiano solo pizze buonissime, ma anche specialità di pesce? Oh, io stasera ci vado.
0: Dai retta, Gianfranco Monti. Per i 20 anni di attività allo 00 tornano le padelle. Astice, scoglio, vongole e zuppe di mare caldo e moscardine. Cerca Ristorante Pizzeria 00 su Facebook. Benvenuti al ristorante Mezzo e Mezzo a Sesto Fiorentino. Qui le ricette di mare e di terra vi faranno leccare i baffi. Tommaso e Matteo vi aspettano con prodotti di prima qualità e un'esperienza gastronomica indimenticabile. Non perdete l'occasione di assaporare piatti unici, pensati per sorprendere il vostro palato. Venite a trovarci, perché una volta sarà troppo poco. Mezzo e Mezzo, dove il gusto non ha confini. Ci trovate in via di Calenzano 56 a Sesto Fiorentino. Siamo aperti tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Ofisa dal 1955 vi accompagna con professionalità e riservatezza nell'ultimo saluto ai vostri cari. Ci trovate a Firenze presso la sede storica in viale Milton 89 e presso le agenzie sul territorio comunale. Cappelle del Commiato in viale Milton 91 e via delle Panche 56 Firenze. Per informazioni 055 48 98 02.
3: Antico Forno Bacci a Campi Bisenzio vi aspetta per farvi assaggiare le proprie specialità. Pane, pizza, schiacciate e pasticceria. Venite a trovarci in via Rucellai 40. Antico Forno Bacci, tifosi viola da sempre!
4: Cenati, tecnologia avanzata per il tuo cantiere. Sistemi di controllo 2D e 3D, attrezzatura laser e piattaforme GPS per ottimizzare la produttività e raggiungere risultati di alta qualità. Con la nostra assistenza professionale e prezzi vantaggiosi potrai rivoluzionare il tuo workflow. Ci trovate a Campi Bisenzio in via Barberinese 127. Serviamo tutta la Toscana e su richiesta nel resto del territorio italiano. Cenati, rivoluziona il tuo cantiere.
5: Autopool, acquista e voltura con pagamento immediato la vostra auto usata. Visiona il nostro sito www.autopool.it per maggiori informazioni e per visionare le nostre vetture in vendita. Ci trovate a Prato, in via Firenze 324, località La Querce.
6: A soli 150 metri dall'uscita del casello autostradale di Calenzano trovate No Limit Night Club. Ambiente elegante e raffinato, locale climatizzato, selezionata clientela e 40 bellissime ragazze che allieteranno le vostre serate. Al No Limit troverete anche piano bar e DJ set. Siamo aperti da lunedì alla domenica dalle ore 22 alle 5 del mattino. Ci trovate a Calenzano in via Vittorio Emanuele 10.
7: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
8: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: Torniamo in diretta in questo brivido viola di venerdì 26 giugno. Claudio Castellucci, Gabriele Fabbri e Lorenzo Mattucci in studio. Allora, messaggio di Julien d'Avignone, che salutiamo perché ci ascolta da Avignone. La costruzione del basso è diventata un incubo perché è ancorata a un'idea di calcio che non esiste più. Tra di loro poi ci sono anche tanti sedicenti esperti che non capiscono che se tutti, da Guardiola a Ficcadenti, senti là che nome, la fanno non è per autolesionismo ma perché i vantaggi che si prendono sono troppo più grandi dei rischi. Poi se sbaglia è finita, ma per ogni errore fatto ci sono altri 10 casi in cui hai un vantaggio concreto sugli avversari. Vi trovate d'accordo con questa disamina di Julien? Fai timidi,
1: No. Io sì, dipende da categoria.
0: Io penso, al di là della categoria, che bisogna essere bravi a capire la situazione. E in questo sono molto d'accordo con quello che dice sempre Massimiliano Allegri. Dice, va bene fare la costruzione dal basso, ma ci sono dal basso, ma ci sono delle situazioni in cui non è il caso di traccheggiare palla lunga. Poi al di là che qualcuno mi dirà, quest'anno ragazzi Milan di Allegri è una cosa obbrobriosa, non si poteva vedere da tutto, però uno fa anche dire, cioè, se si è in base ai giocatori che ha. Commentate? No, niente.
1: No,
0: andiamo avanti. Allora, Nello, ciao ragazzi, Paratici è il nostro top player, per me arriveranno altri giocatori forti, forza Viola da Torino.
2: Bravo Nello.
0: Allora, questo no. Poi una domanda per Mister Fabbri. Storicamente ha sempre contestato e poi è sempre salito sul carro alla fine. Bello questo attacco. Anche con Pedalino, penso sia Palladino.
2: No, Palladino.
0: L'ha sempre accusato di mettere il pullman davanti alla porta nonostante 65 punti. Vorrei sapere cosa ne pensa del nuovo progetto Paratici Grosso. Saluta salirà. Sul carro da inizio. Salirà sul carro da inizio stagione. Pippo Dalla Piana. Salutiamo Pippo Dalla Piana.
2: E lo salutiamo affettuosamente, Pippo Dalla Piana. Però fa un errore, perché io su un Palladino non sono mai salito su quel carro, perché è proprio la mia è l'opposto di quello che credo e quello che proviamo a fare nei dilettanti, io, Lorenzo e Claudio. E pullman davanti alla porta e pallonata in avanti è un calcio che io disprezzo, non mi piace. E quindi è stato un anno, perché Pippo Dalla Piana è un mio carissimo amico e quindi mi frequentandomi mi ha sentito criticare svariate volte. Hanno preso un allenatore con degli ideali, dei principi più simili ai miei gusti, che non sono giusti i miei gusti, sono i miei gusti. I miei gusti sono di costruzione del basso, gioco, possesso e di non sparare la palla e giocarmi il tutto per tutto sulla seconda palla, ma tenerla io.
0: Bene, poi c'è Checco, che è un argomento che noi non abbiamo affrontato, l'avrei comunque toccato, quello degli attaccanti esterni, che dice, io sento sempre parlare di Solomon, che però ha fatto 6 mesi, qui la metà è infortunato, non capisco perché uno degli esterni non poteva essere Harrison, a 6 milioni un quarto esterno con quella dedizione non lo trovi, non si infortuna mai, povero Harrison, questo vorrei fosse un... ha giocato in tutte le condizioni, non capisco, come quarta scelta l'avreste tenuto per 6 milioni?
2: No, io sì. Non...
0: Allora, effettivamente è un calciatore che
2: particolare.
0: No, nel senso che dà tanto, cioè in aiuto, poi te lo aspetti che magari sia più decisivo.
2: Ha fatto un assist,
0: ha fatto anche un gol.
2: Ha fatto
0: bellissimo,
2: un gol e un assist, bellissimo. È vero,
3: come
2: è vero.
3: Quarta scelta,
2: però
3: per completare.
2: Abbiamo anche visto una situazione tremenda. Boh, non lo so.
1: È differente.
2: Sì.
1: Quest'anno sarebbe stato il suo.
3: Grosso con le idee che
0: certo.
3: Sicuramente sugli esterni. Io un pensiero, anche perché non possiamo comprare 4 esterni da 20 milioni.
1: Terzo altro negli ultimi 20 metri?
2: Infatti.
1: Ciao, beh, fa altro.
0: Tutto allora, visto che lui, l'avvocato, no, come lo chiamiamo, è avvocato, sì, ho capito, però no, non la giocare, stiamo molto caldi.
2: A studiare,
0: l'hanno fatto anche studiare i genitori. Ogni stagione fa sé. Io mi ricordo l'anno scorso parlavamo di Fazzini per me è stata una delle più grosse delusioni di questa stagione, al di là che è stata una stagione particolare, però allora, tifosissimo della Fiorentina, si vedeva e secondo me ci sentiva tantissimo problema di ruolo, problema di sentire troppo la maglia,
2: in contesto anche tremendo come è stato, Poi probabilmente Vanoli ha fatto altre scelte, serviva un centrocampo forse più muscolare per portare la barca in porto e avevo pochissime possibilità. Io non lo manderei via.
0: Ecco, lo saresti.
2: Sì.
0: Ma qual è il ruolo di Fazio?
2: Non lo so.
3: Questa domanda.
2: Non lo so, non lo so. L'ho visto fare mezzala e Empoli bene.
0: Quindi un interno di centrocampo nei
2: certo,
0: tre?
2: Certo, assolutamente. Sì.
0: Bene, bene. Veniamo alla questione attaccanti. Tra le righe, Paratici ha detto che nessuno nella Fiorentina è incedibile. Al di là, bisogna vedere l'offerta che arriva. Ken, Gudmundsson, Piccoli, via tutte e tre, chi no, tenete?
2: Io Ken lo tengo.
1: Ken deve rimanere e deve dimostrare e deve ripagarci dell'anno che ha fatto, a prescindere da quello che ha avuto. Infortunio, infortunio, problemi a caso, non mi interessa. Lui ha un anno di debito con il popolo viola, ha dimostrato che lo può fare, lo certo. sa fare. Ha fatto un anno di vacanza, prossimato sarà il suo.
0: Sei riposato?
2: Sì, insomma, sì, sì.
0: Parta
2: sì.
0: subito al centro.
3: Secondo me ragionamento da fare su Piccoli. Che fai? Lo tieni?
0: Investimento importante.
3: Appunto, per i soldi sono stati spesi, che facciamo con Piccoli?
0: Voi che fareste?
1: Piccoli è stata un'operazione di mercato, non c'è nessun soldo speso.
0: Insomma, è un discorso.
2: È
1: un'operazione di mercato fatta
2: male
1: dal predecessore.
0: Ho capito, però ora
2: siamo sul gozzo.
1: Testi tanto,
2: sì, no.
1: Testimi tanto lo teggo.
0: Tiene sì, anche sì, lui.
1: Certo. Da 4-3-3 deve avere 6 punte. Cioè, non è che...
0: ho capito, però non 6 punte, ma 2 sono esterni d'attacco che, come diceva Italiano,
2: 4,
0: mi deve, però
2: esterni.
0: Mi deve portare gol, perché sì. sono le ali che mi fanno la corsa, certo, e basta, il cassettino, certo, mi devono, certo. Però Piccoli di sicuro non è uno di quei due.
2: La storia lo dice.
0: Gudmundsson ci ha giocato, ma mi sembra
2: via,
0: che non sia il suo.
2: Gudmundsson via, basta. Bocciato.
1: Non è la sua piazza.
2: Bocciato.
1: Non è Firenze. Dai.
0: Finito i giochi.
2: Bocciato.
0: Benissimo, benissimo. Allora, prima di arrivare al San Giusto Levagnese e a un messaggio che deve dire Lorenzo, leggo, sono arrivate le risposte del quizzone. Devo dire che, come sempre, aiutami, si è aperta una cosa che non si doveva aprire. Bomber Viola è sempre il più lesto. E vado a leggere l'elenco che ha fatto. Mi sembra che l'abbia azzeccati quasi tutti. Bomber Viola, e quindi vado con a leggere l'elenco. Ecco l'elenco dei giocatori passati all'evento San Fiorentino e viceversa dal 2002: Miccoli, Maresca, Chiellini, Musu, Blasi, Balsaretti, Marchionni, Cristiano Zanetti, Felipe Melo, Amauri, Neto, Bernardeschi, Piasa, Chiesa, Federico, Ken, Fagioli, Nico Gonzales, Rugani, Vlahovic, Almirón, Mandragora. Poi mi dice Beruato, questo penso non
2: forse ha sbagliato.
0: Penso che questo non te lo do.
2: 26 però.
0: Ma ti dico una cosa, Bomber Viola, ne hai azzeccati talmente tanti che già eri primo in classifica.
2: Si merita il premio.
0: Sì, sì, dai. Ma no, già 27 punti, il secondo a 21, che è Simone 0,99, non c'è partita, quindi posso andare direttamente con i tre a podio, quindi Bomber Viola che si prende la maglietta, quella del meglio secondi che Ladri, con l'adesivo. E poi Simone 099 che ha 21 e Francesco a 14 e loro gli adesivi.
2: Vabbè.
0: Insomma, è qualcosa. Però sono stati tanti gli ascoltatori che ci hanno scritto e che ci hanno provato a rispondere. Allora partiamo con il messaggio di Lorenzo.
1: Sì, sono rapido. Volevo fare gli auguri di buon compleanno a mio carissimo amico, al nostro carissimo amico, che è Lore Bechi, che è al fresco,
0: lui,
1: che fino ad ora non l'avevo scritto, l'avevo chiamato, era lì che mi stava infamando. Ecco, a te in diretta, tanti auguri Lore, ti vogliamo bene.
0: Bene, bene, auguri anche da parte mia. I due Lorenzo fanno l'auguro a Lorenzo, bellissima, una cosa meravigliosa. Andrea ci scrive: ciao Gabriele, come è andata la scena a Maiano?
2: Bene,
0: ti sfiano.
2: Ho invitato martedì quattro giocatori miei del Pian di San Bartolo, perché l'anno scorso ho fatto una scommessa con Capitan Bonciani del Pian di San Bartolo, che se faceva più di 15 gol gli avrei pagato una scena, ne ha fatti 22, quindi, quindi non solo gliel'ho offerta a lui, ma l'ho offerta anche al portiere Bobo, a Marione e a Simonade, che saluto tutti e quattro.
3: Li salutiamo. Li
0: benissimo,
3: salutiamo
0: benissimo. Allora, visto che ci stiamo avviando alla conclusione, vi chiedo cosa, no, cosa vi aspettate, ma che stagione vi si prospetta nel San Giusto Levagnese. Io fuori onda, prima di entrare in diretta, vi ho fatto i complimenti per la pagina social, che è meravigliosa, per tutti gli arrivi della rosa, per la, insomma, ho visto che ci sono anche tanti giocatori importanti che sono arrivati, sì, per la categoria, quindi insomma.
2: Ma io vorrei ringraziare il mio direttore sportivo Daniele Checcacci, che mi ha fatto una campagna acquisti che non avevo mai avuto.
0: Altro che paratici.
2: Altro che paratici, perché siamo andati a prendere 5 giocatori della squadra che ha vinto la seconda categoria e 3 dalla prima categoria, noi facciamo la seconda, e 2 siamo riusciti a prendere dall'ex squadra che allenavamo io e Lorenzo, la Virtus Bronzetto, quindi più c'è un parco giocatori che aveva il San Giusto interessantissimo, tra cui la punta che è capocannoniere Tofani, e quindi siamo, io sono molto contento, c'è una grande aspettativa, abbiamo alzato l'asticella, noi è 5 anni perché veniamo dal settore giovanile, 5 anni che facciamo i dilettanti e le prime squadre, abbiamo sempre avuto squadre da salvezza, quest'anno probabilmente abbiamo una squadra da primi posti. Poi
0: zero
2: in campo,
0: scuse.
2: Poi in campo.
0: Sì. Quindi io zero scuse, lavorare
2: certo.
0: Solo.
2: No, certo, il campo dirà.
0: Allora, vi posso dire, per quello che mi avete detto, che appunto nei dilettanti, per l'ambiente dilettanti, dove una frase fatta, ma la uso, dove c'è il calcio vero, perché si va per passione,
2: vero,
0: ci si allena tardi, vero, con il freddo, Allora, quello che sta facendo la società San Giusto Levagnese, tanta roba, complimenti.
2: Tantissimo.
0: Allora, ma ci sono tante realtà che con sacrifici stanno facendo veramente bene per far giocare, insomma, e per far divertire,
2: certo,
0: anche
2: certo,
0: questi ragazzi, anche quelli che vengono a vederli.
2: Infatti,
0: nonostante
2: viva il calcio dilettantistico.
0: Sono
1: con l'auspicio che le scuole calcio tornino a essere quelle di una volta e non quelle di ora.
0: Sotto quale aspetto? Sotto l'aspetto economico?
1: Tutto.
2: No, soprattutto lo svincolo finale dei ragazzi, forse per le prime squadre è giusto che a fine anno un giocatore si svincoli, ma nel settore giovanile prima la società aveva un premio di poter valorizzare il proprio giocatore trattenendolo e costruendolo. Ora tutti gli anni vedo appunto Daniele Checcacci di San Giusto, che non è che ha fatto solo la nostra squadra, lui dai giovanissimi B alla juniore se deve rifare tutti gli anni, perché vanno via, rientrano, cioè è un po', si è un po' perso quello spirito, soprattutto nel settore giovanile.
0: Benissimo, benissimo. Allora, siamo arrivati in conclusione. Dopo di noi arriva Extra Viola, quindi non andate via. Radio Firenze Viola sempre in diretta e sempre per darvi le ultime notizie. Grazie a Claudio Castellucci, Gabriele Fabbri e l'avvocato Lorenzo Maddi. Grazie di essere stati
2: grazie
0: con
2: voi.
0: Me e con
2: grazie
0: noi. Come ho detto, da Tommaso, Brivido Viola si ferma oggi, riprenderà fine agosto, i primi di settembre. Grazie ad Alessandro Di Nardo che ci ha coordinato alla grande come sempre di là dal vetro. Da Lorenzo Mattucci una buona serata, ciao.

0: via della Pesa 15, Santa Croce sull'Arno. Visita il sito corrierelai.it.
1: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ecco, questa frase di Venditti, inflazionata per annunciare i ritorni di fiamma nel mondo del calcio, può essere usata anche per certe voci di mercato. Una di queste è senza dubbio quella di cui andiamo a parlare adesso. Una storia, un intrigo di mercato che si è sedimentato nella testa dei tifosi fiorentini negli ultimi 4 anni. Una cantilena oppure una sorta di riflesso pavloviano che il mercato produce puntualmente ad ogni sessione. La Fiorentina fa sul serio su Cistana, Fiorentina Cistana, i Viola ci provano, Fiorentina occhi su Cistana. Titoli che vengono scongelati ogni estate e tornano buoni anche per

accostamento Cistana-Fiorentina è del gennaio 2020. 3 anni fa, quindi poco più, neanche troppo rispetto alla percezione di tifosi ed addetti ai lavori, secondo cui Cistana appunto sembra promesso sposo dei Viola dal giorno della sua nascita. Secondo alcuni quotidiani, la Fiorentina di Commisso ci inizia a pensare appunto nel gennaio 2020. Allora Cistana è un 22enne che si affaccia in Serie A col Brescia dopo un'ottima annata in Serie B. Ecco, da lì quello di Cistana è un nome che tornerà sempre comodo in chiave fiorentina. A differenza di altri casi che abbiamo preso in considerazione e che prenderemo in considerazione, qualcosa di concreto qui c'è stato. La Fiorentina, soprattutto nell'estate 2020, aveva sondato il territorio col suo agente dell'epoca, Beppe Galli, e col patron Cellino, che era il presidente ambiziosissimo e vulcanico di quel Brescia. Non se ne fece nulla appunto con il Brescia, che era convinto di poter alzare ancora le richieste. E da allora puntualmente ad ogni sessione di mercato Cistana torna nel mirino, per usare uno dei tanti termini buffi del mercato che vogliono dire tutto e nulla, della Fiorentina per l'appunto. Inverno ed estate 2021, inverno ed estate 2022 e così anche lo scorso gennaio. Passano gli anni, gli allenatori, le stagioni, Cistana adesso è un giocatore alla soglia dei 26 anni con solamente 21 partite in Serie A e protagonista di una fragorosa retrocessione in Lega Pro, sempre con il Brescia. Non sembra un nome quindi che può scaldare le fantasie di una società e di una piazza oggi, quindi nell'estate 2023, eppure è sempre lì. Accanto agli altri profili per la difesa della Fiorentina c'è sempre comunque Cistana. È successo anche a gennaio scorso, quando l'idea, ci

0: progetto senza mai volersi davvero? Beh, misteri e dinamiche di mercato. Forse anche pigrizia e mancanza di idee al momento di stilare i nomi degli obiettivi della squadra di commisso. Ecco, ci sta nel tipo il prezzemolo, anzi, per dirla in maniera più moderna, come la curcuma. Ce l'hai sempre lì a portata di mano e che fai, non ce la butti? Alla fine si tratta ancora di un profilo buono per la Fiorentina, lontanamente ancora futuribile, seppur già nel piano della carriera, e c'è sempre la sensazione che i canali per arrivare al difensore del Brescia siano sempre aperti. Cistana, quindi, possiamo definirla una scorciatoia di mercato mai davvero imboccata. Una cosa è certa, sarà difficile separare Andrea Cistana da Fiorentina, o almeno i due termini, se cerchiamo su Google, compaiono insieme in 23.800 ricerche. Chi conosce bene la situazione del mercato in generale e in particolare il caso Cistana è Giorgio Perinetti, direttore sportivo che nelle ultime due stagioni ha lavorato a Brescia. Il nome di Cistana alla Fiorentina viene associato per la prima volta a giugno 2020, quando Brescia aveva concluso la sua annata in Serie A. Come mai non se ne è fatto mai nulla?
1: Ma intanto Cistana purtroppo ha avuto anche delle difficoltà, nel senso ha avuto qualche contrattempo che ha ritardato il suo inserimento, i suoi allenamenti e comunque qualche infortunio. Gli ha fatto così ogni anno, gli ha dato ogni anno qualche preoccupazione, anche se poi nel Brescia è stato sempre risolutivo. E anche quest'anno il Brescia si dice si fa, però nella prima parte non aveva Cistana, la seconda parte aveva Cistana. Guarda caso, i risultati erano completamente diversi. Sinceramente, almeno per le due stagioni in cui ero al Brescia, non c'è stata mai una trattativa approfondita, un vero e proprio mettersi al tavolino e decidere, quindi questa è stata la verità. Adesso chiaramente il Brescia sta aspettando di conoscere quale categoria fa, e comunque il giocatore che abbia solo un anno di contratto non arriva domani, quindi o si affonda il colpo stavolta o mai più.
0: Quindi forse questa telenovela è anche destinata a finire a breve, anche perché noi
1: in qualche modo finirà
0: questa cosa, anche perché il giocatore è classe 97, quindi non è che ha perso degli anni, perché lui ha scelto giustamente anche di sposare la causa del Brescia, però se ne parlava al di là della Fiorentina anche per club di Serie A già da 3 o 4 anni fa, quindi è adesso mai più anche per la crescita forse del calciatore?
1: Sì, ma è proprio anche la posizione contrattuale e la situazione in Brescia in generale, che questa incertezza, non so che andrà a fare il Brescia nel prossimo anno, che ovviamente possono decidere.

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Cenati, tecnologia avanzata per il tuo cantiere. Sistemi di controllo 2D e 3D, attrezzatura laser e piattaforme GPS per ottimizzare la produttività e raggiungere risultati di alta qualità. Con la nostra assistenza professionale e prezzi vantaggiosi potrai rivoluzionare il tuo workflow. Ci trovate a Campi Bisenzio in via Barberinese 127. Serviamo tutta la Toscana e su richiesta nel resto del territorio italiano. Cenati, rivoluziona il tuo cantiere.
3: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
4: Ofisa dal 1955 vi accompagna con professionalità e riservatezza nell'ultimo saluto ai vostri cari. Ci trovate a Firenze presso la sede storica in viale Milton 89 e presso le agenzie sul territorio comunale. Cappelle del Commiato in viale Milton 91 e via delle Panche 56 Firenze. Per informazioni 055 48 98 02.
5: Benvenuti al ristorante Mezzo e Mezzo a Sesto Fiorentino. Qui le ricette di mare e di terra vi faranno leccare i baffi. Tommaso e Matteo vi aspettano con prodotti di prima qualità e un'esperienza gastronomica indimenticabile. Non perdete l'occasione di assaporare piatti unici, pensati per sorprendere il vostro palato. Venite a trovarci, perché una volta sarà troppo poco. Mezzo e Mezzo, dove il gusto non ha confini. Ci trovate in via di Calenzano 56 a Sesto Fiorentino. Siamo aperti tutti i giorni a pranzo e cena.
6: No. A soli 150 metri dall'uscita del casello autostradale di Calenzano trovate No Limit Night Club. Ambiente elegante e raffinato, locale climatizzato, selezionata clientela e 40 bellissime ragazze che allieteranno le vostre serate. Al No Limit troverete anche piano bar e DJ set. Siamo aperti da lunedì alla domenica dalle ore 22 alle 5 del mattino. Ci trovate a Calenzano in via Vittorio Emanuele 10.

0: buonissimi, ma lo sapete che allo 00 non si mangiano solo pizze buonissime, ma anche specialità di pesce. Oh, io stasera ci vado.
1: Dai retta, Gianfranco Monti. Per i 20 anni di attività allo 00 tornano le padelle. Astice, scoglio, vongole e zuppe di mare caldo e moscardine. Cerca Ristorante Pizzeria 00 su Facebook. Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Oh, grande Tommaso.
3: Pietro.
2: Allora?
3: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
5: Buonasera dalla redazione.
6: A poco più di 24 ore dai terrificanti terremoti in Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Secondo i media locali i dispersi ammonterebbero a circa 50.000, ma si tratta di una stima provvisoria. Il bilancio parziale vede almeno 589 morti confermati e circa 3.000 feriti. La Farnesina ha fatto sapere che ci sono 3 italo-venezuelani tra le vittime, 5 feriti e 35 dispersi.
5: L'eccezionale ondata di calore proveniente dal Nord Africa che investe l'Italia sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. Dalla Francia alla Spagna, dalla Germania all'Inghilterra si registrano centinaia di vittime, temperature del suolo vicine ai 50 gradi, udienze nei tribunali sospese, scuole chiuse. In Francia, dopo il bimbo di 3 anni deceduto in

0: auto nella regione dell'Île-de-France, un altro bambino di appena 18 mesi è morto dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata. Ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario di Marsiglia d'urgenza, a causa del caldo non ce l'ha fatta. A Parigi stop al consumo e alla vendita di alcolici da oggi a mezzogiorno.
1: In cella con la schiena dritta, l'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Era il 29 giugno del 2009 quando per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. Confermate inoltre le condanne anche per altri 10 imputati tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato.
0: Vai domiciliari con un braccialetto elettronico per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Genti Beriscia, 27 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che il giovane non si era fermato all'alt. La Jeep Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere in domiciliari, anche perché l'uomo ha confessato e i familiari hanno messo a disposizione una casa.
1: Informazioni anagrafiche, di contatto, di viaggio e anche quelle relative alla carta fedeltà sono le violazioni subite da alcuni passeggeri Trenitalia. Ad annunciare l'incidente di sicurezza informatica è stata la stessa compagnia ferroviaria, con una mail mandata ai soggetti colpiti dall'attacco causato da soggetti esterni non identificati. Nessun impatto sui dati di accesso agli account e sulle informazioni relative ai pagamenti. Coro unanime di critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro Salvini di riferire urgentemente in aula.
0: Lo sport, Formula 1. Kimi Antonelli fa il pieno in Austria. Il leader del mondiale ottiene il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di libere a Spielberg. Giornata chiusa in 1:07:014, poi Piastri e Norris. Verstappen quarto con la Red Bull, segue la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Domani ultime prove, poi le qualifiche alle 16. Per il calcio mondiali, oggi terza e ultima giornata della fase a gironi dei gruppi G, H e I. Si comincia alle 21 con Senegal-Iraq e Norvegia-Francia, alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita. Alle 5 Nuova Zelanda Belgio e Egitto Iran.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: È arrivato, finalmente è arrivato il primo tassello di questa nuova Fiorentina, della Fiorentina di Paratici. È arrivato Vieri, ho sentito dire anche Vieri oggi, stamattina durante la trasmissione Viola Amore Mio, ci ha detto che si può chiamare anche Vieri perché lui viene dal Brasile del sud, quindi là ci possono essere queste flessioni, però comunque importante che sia arrivato questo primo tassello portato da Paratici, 15 milioni più 2, ed è un inizio direi abbastanza scoppiettante per quello che può essere il calciomercato della Fiorentina. E quando si parla di calciomercato Ceccarini ci deve essere. Come si fa senza Nicolò Ceccarini?
1: Ti ringrazio, ho pensato continuassi per 20 minuti a fare tutto Vieri e poi dice alla fine ci sarebbe anche Nicolò Ceccarini qui accanto per parlare un po' di calcio.
0: Fammi calcio. Grande Luis. Alessandro Di Nardo è di là dal vetro. Dunque, il primo tassello effettivamente di questo progetto che tu mi stavi dicendo, hai già un po' intravisto.
1: No, io credo che la Fiorentina abbia fatto un'ottima operazione, perché questa è un'operazione di grande prospettiva. Se vogliamo andare ad analizzare quello che ha fatto la Fiorentina, è qualcosa che mi dà l'idea che ci sia un qualcosa di programmato per il futuro. E questo è molto importante perché cambia un po' gli scenari rispetto agli ultimi 6-7 anni che abbiamo visto di fare cose un po' più alla giornata, più all'annata, e senza, voglio dire, la prospettiva. Vieri è un giocatore che costa 15 milioni di euro più 2 di bonus, è un 2005, ha una bella personalità, è uno che parte dal basso, cioè sa partire anche l'azione, l'impostazione dal basso, nasce come esterno basso a sinistra, si trasforma
0: Infatti,
1: in difensore centrale.
0: Durante ci ha detto che l'ha visto giocare terzino destro e a suo parere anche abbastanza veloce.
1: Sì, lui può fare anche questo ruolo, però chiaramente ormai si è trasformato in quello che può essere una sorta di vero e proprio difensore centrale. Perché dico questo? Perché la Fiorentina ha speso 15 più 2 di bonus, c'è anche una percentuale sulla futura rivendita di questo ragazzo, ma l'idea che la Fiorentina sta portando avanti è quella di investire su giocatori giovani che possano dare poi nei prossimi anni non solo una qualità alla squadra, ma allo stesso tempo, se ci dovesse essere una crescita, possono permettere alla Fiorentina di avere anche dei soldi importanti, perché possono arrivare delle offerte anche da grandi club. Non sto dicendo che la Fiorentina prende i giovani per poi smontare la squadra, sto dicendo semplicemente che una logica giusta di fare calcio è andare su giovani talenti che sono ancora prendibili a livello economico, che hanno ancora un ingaggio sicuramente alla portata, farli crescere, farli diventare importanti, e poi se posso rimanere alla Fiorentina più che volentieri, ma se non poi non rimangono c'è sempre qualcuno che arriverà dopo, ecco. Quindi Paratici sta costruendo, siamo nella fase di gettata del cemento, tanto per capire, sì. Stiamo gettando il cemento in terra, stiamo facendo la base, stiamo creando e stiamo progettando. Quindi questo è un investimento importante, perché al di là di come poi verrà messo a bilancio, perché chiaramente, allora, innanzitutto diciamo che il giocatore lunedì sarà a Firenze per fare le visite mediche, però al di là di quello che può essere il ragionamento su quella che è anche la prospettiva di un crescita di questa squadra, ecco, la Fiorentina ha fatto anche un altro investimento importante, perché aveva preso 13 milioni di euro Brescianini, 14 Fabian, se vogliamo proprio metterla così, anche i puntini su lei entro la fine del mese di giugno. La Fiorentina ha speso altri 15 milioni di euro, poi è chiaro che si aggiusteranno sulle questioni sull'esercizio 2026 o sull'esercizio 2027, però questo è un segnale che si stanno iniziando a fare le cose per bene.
0: Oggi, quando ero qui alla Conferenza Viola, ho parlato di una gestione dello scouting, e giustamente, insomma, dal mio punto di vista no, però mi sono arrivate delle idee, no, ma scouting, giocatori di 15 milioni, allora scouting non è che vuol dire vuoi cercare solo giocatori giovani, cioè vuoi cercare dei giocatori che altri ancora non hanno trovato, che altri non hanno visto. Poi c'era, correggimi se sbaglio, perché ne ho parlato oggi sia con Costantino Nicoletti e con altri del settore. Scouting non è che vuol dire che vuol pigliare giocatori giovani di 15 anni, 16 anni, 18 anni. Scouting vuol dire andare a trovare il Vieri della situazione, che lo pago magari, che tra l'altro loro volevano 20 se non sbaglio, vero?
1: Allora lui aveva tra l'altro una clausola rescissoria da 50 milioni,
0: esatto.
1: Poi la Fiorentina aveva fatto un'offerta iniziale secondo me sui 10-12, sì, e loro avevano rifiutato, allora hanno portato a 15 milioni di euro più 2 di bonus facili da raggiungere più la percentuale sulla futura rivendita, perché questo è un giocatore che piaceva molto anche alla Juventus, tant'è che Luciano Spalletti aveva espresso un gradimento proprio per Vieri se ci fosse stata la possibilità di prenderlo. Tra l'altro no, c'è anche Arthur, loro pensavano di metterci dentro l'operazione Arthur che era al Gremio, e quindi fondamentalmente in questo sono stati bravi ad anticipare la concorrenza, perché anche il Napoli, c'erano altre squadre a livello internazionale che erano interessate, perché quando ci sono giocatori del 2005, del 2006 è chiaro che deve andarci sopra. Tra l'altro lui viene considerato a livello del Sud America uno dei migliori in assoluto under 23 in generale, non solo nel suo ruolo, per cui dobbiamo avere fiducia. Cosa può succedere? Può succedere che all'inizio avrà bisogno di ambientarsi al calcio italiano, sì, perché sicuramente giocare in Brasile è diverso rispetto all'Italia, dove le difese sono sicuramente poste in una maniera diversa, sono forse più allegre, dove gli attaccanti sono sicuramente più cinici rispetto a quelli brasiliani, nel senso che magari vanno più a cercare determinate situazioni, ti possono innervosire. Però bisogna anche dare la possibilità, però bisogna dare la possibilità a questi ragazzi giovani di crescere e di giocare. Io credo che per esempio lui e Pongracic possono essere veramente una buona coppia centrale.
0: Tra l'altro Ranieri è stato confermato in maniera assoluta, se non sbaglio, intoccabile.
1: Sì, allora, in questo momento i giocatori su cui la Fiorentina non vorrebbe prendere in considerazione offerte, dico non vorrebbe perché poi quando arrivano delle offerte di un certo tipo sei costretto a prenderle in considerazione. Allora, per la difesa sono Pongracic e Ranieri. Invece Comuzzo per me può partire, ma con la formula del prestito, magari sì, con un diritto molto alto, perché la Fiorentina non vuole perdere la proprietà del giocatore. A centrocampo c'è un altro incedibile tra virgolette, che è Çerndur.
0: Sì.
1: E poi c'è Ken, che secondo me
0: ci serve anche Fagioli, quindi Fagioli non è incedibile.
1: Fagioli non è incedibile. Fagioli
0: e ti dico, ne parlavo oggi a tutto Mercato Web con chi se ne intende.
1: Sì, non con me quindi.
0: No, te sei lassù.
1: Dove?
0: Con altri ragazzi.
1: Sì.
0: Che, e
1: lassù
0: si parlava. Lassù nel senso sei il top.
1: Cioè, sono già andato?
0: No, allora è venuta la storia che Nottingham Forest voglia cedere Tonali e sì, girano cifre alte, intorno agli 80-90 milioni. 100 milioni, perfetto. E Nottingham Forest potrebbe fare un tentativo per Fagioli su 50.
1: Sì, allora se Tonali va al Tottenham per 100 e passa milioni, francamente siamo di fronte a qualcosa di incredibile. Poi il Newcastle, bisogna vedere se effettivamente poi dopo vuole andare a prendere un altro giocatore. Potrebbe prendere Fagioli? Perché no, vuol dire anche Nottingham Forest potrebbe aver bisogno di un giocatore con queste caratteristiche, anche se poi per esempio sta cercando Frattesi. Quindi bisogna vedere il giro del mercato, però fondamentalmente la situazione è questa. Anche Piccoli è un altro che può partire, te ne dico un'altra.
0: Sbagliate Newcastle, noi
1: sì, vabbè, l'avevo
0: grazie
1: detto io, quindi
0: grazie,
1: ti avevo
0: grazie,
1: tra virgolette corretto senza dirlo. Pensa un po' che qualità il tuo amico Cecca,
0: non
1: ho fatto finta di nulla,
0: sbagliato io.
1: Che vuol dire, ma te sei Luis La Serpe, sei
0: grazie,
1: uno qualunque, cioè voglio dire, cioè Luis La Serpe può camminare anche sulle acque, voglio dire, per cui può fare quello che vuole. Cioè c'ho ancora le immagini di quando la Fiorentina perdeva e te basta, dovete smetterla, cioè non avete rispetto per la maglia, non avete rispetto per la gente che soffre, no? Come dicevi, grande.
0: Comunque
1: ti dicevo, tornando anche all'attacco, allora abbiamo fatto questa digressione un po' così da grullerelli. Ecco, c'è da dire che anche Solomon, secondo me, non è ancora finita. Cioè lui avrà il diritto di riscatto che scade il 30 giugno, quindi ormai ci siamo perché mancano 4 giorni. Però Solomon potrebbero far cadere il diritto di riscatto e vedere un attimo. Andare dal Tottenham e dirgli guarda, te ne do 6-7 di milioni perché lui vorrebbe venire alla Fiorentina. Torsved è un'altra situazione analoga. Torsved vuole giocare nella Fiorentina, lo ha già detto, non rinnoverà il contratto con il Sassuolo. È chiaro che il Sassuolo in questo momento potrebbe chiedere una cifra alta. La Fiorentina non va ora all'assalto di Torsved, almeno in queste ore, perché sa che a questo punto potrebbero chiedere anche delle cifre non troppo congrue a quello che può essere il suo effettivo valore. Però c'è ancora qualcuno che a Firenze si trova bene, più di qualcuno, e credo che Paratici in questo senso, visto che ha la possibilità di lavorare su più piste, su più giocatori, lui lavora su 6-7 profili per ruolo, ecco, tirerà fuori dal cilindro ancora qualche nome che nessuno di noi ha mai detto.
0: Non so se è dedicato a noi, c'era un messaggio che diceva vedo che i ritronati si danno appuntamento alle 21 su RTV.
1: No, io credo che forse sia la risposta di un ascoltatore a un altro ascoltatore che continua a dire rivogliamo Vanoli.
0: Ah, ecco,
1: io dico una cosa, cioè, io capisco che Vanoli, io sono il primo a dire Vanoli, ma basta, è stato eccezionale, grandissimo, però ora perché si deve rivolere Vanoli? Ora c'è cioè, Grosso, diamo almeno il benvenuto al Grosso, perché altrimenti se no ci facciamo male da soli, no?
0: Allora, a proposito di Vieri, andiamo a vedere la schermata che ci ha preparato il nostro Pietro Pellicciari, eccolo qua, 21 anni, è stata brasiliana, squadra del Grêmio, che fa parte brasiliano del sud, e ci teneva oggi a sottolinearlo Sabatino Durante, proprio per un discorso di mentalità, che è una mentalità completamente diversa rispetto al Brasile del Nord, anche come
1: bella modo. Questa storia, diciamo, culturale anche, no?
0: Ma non è mia, quindi
1: sulla
0: Sabatino Durante,
1: disposizione geografica dei giocatori, sì. No? Che in base allo stato, in base diciamo alla parte geografica nord o sud del Brasile, hanno
0: una un'impostazione diversa, diversa. Fisio impostazione, è anche vero che questo è un giocatore che ha delle caratteristiche importanti dal punto di vista fisico, 1,87, insomma, sì. Non è uno che spinge sulla faccia, perché giustamente diceva che l'aveva visto giocare nel ruolo di esterno
1: sinistro.
0: Sì, lui
1: ha iniziato come terzino sinistro.
0: E può fare anche centrale, diciamo, nella difesa 3.
1: No, assolutamente. Cioè, lui nasce come esterno basso a sinistra, poi per le sue caratteristiche, per le sue qualità, lo hanno messo a fare difensore centrale, perché comunque lui è uno di impostazione. Io oggi scherzavo con qualcuno della Fiorentina, non faccio nomi e cognomi, e dicevo, speriamo ecco che praticamente i due difensori centrali continuino a pensare che sono due difensori centrali, perché già a Pongracic ci piace fare un po' il mediano piuttosto che il centrale. Sì. Lui è uno che fa l'impostazione dal basso, e quindi penso che sia veramente difficile, no? Poi alla fine, a parte le battute, mettere insieme questi due giocatori, anzi secondo me sono estremamente compatibili. Vabbè, a tenere la linea.
0: Sono problemi di Grosso.
1: No, certo, ma non sarà questo un problema, ora la mia è una battuta, perché sono due giocatori a cui piace giocare il pallone, quindi l'importante è che sappia anche marcare. Io, ragazzi, vedo un sacco di critiche a priori sia su Paratici che anche sugli acquisti che sta facendo la Fiorentina, e poi in realtà è il primo questo degli acquisti. Però io credo che prima di andare a bocciare completamente un direttore sportivo, completamente un acquisto, bisognerebbe vederli in campo, e soprattutto diamo la possibilità a Paratici, l'ho detto mille volte, che io tra l'altro nella conferenza stampa non sono stato nemmeno tenerissimo con lui, perché comunque gli ho fatto una domanda abbastanza ficcante, lui mi ha risposto, e alla fine comunque ci rispettiamo e anche ci stimiamo, quindi ci possono essere anche delle divergenze su alcune situazioni, però gli va concesso due campagne acquisti a questo direttore sportivo,
0: a prescindere, come diceva Totò, non si può,
1: perché
0: non
1: altrimenti
0: ha senso.
1: Se dobbiamo dire, allora, Vieri non va bene, poi prendono non lo so, prendono Lewandowski, noi siamo capaci di dire si è preso Lewandowski perché Lewandowski non gioca più a calcio,
0: non voleva più nessuno.
1: Allora aspettiamo un attimo e vediamo quello che si può fare. Per 7 anni probabilmente si è visto qualcosa di diverso, secondo me di molto diverso.
0: Certo.
1: Oggi io intravedo una strada, una riorganizzazione societaria, una questione dello scouting, una situazione anche che riguarda altri settori all'interno della Fiorentina, dove Paratici è dovuto intervenire o ha dovuto intervenire proprio perché che è successo?
0: No, cercava per spengerti.
1: Ah, ho capito, dove Paratici, no, pensavo ci fosse un
0: no, ti volevo spengere, non lo so.
1: Dove Paratici ha dovuto mettere le mani perché questa società non era organizzata, e in un anno, mentre tu avevo poi tu mi dessi il DDT, insomma, e quindi in un anno non è che si può imparare a volare, ci vuole un po' più di tempo, per cui vediamo che succede.
0: Allora,
1: Namur
0: è forte, sì. Andiamoci a sentire, attenzione, Giappone farà un buon campionato del mondo, presumo, poi magari esce subito. Allora, salutiamo intanto Giampiero da Grosseto, che è sempre molto carino nei nostri confronti.
1: Si accontenta di poco, va detto. No,
0: ognuno, scusa, si accontenta di quello, perché no? Cioè, andiamoci a sentire invece gli audio che sono arrivati al 348-75-139-3. Vabbè, andiamoci a sentire così li valutiamo, vai.
2: Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Io mi aspetto di già i commenti su Vieri, e mi immagino i commenti sono ma chi è, ma chi non è, e se non si intende di calcio è bene che seguono i Carling, questa gente è un gran bel giovane, un gran bel giocatore, e farà sicuramente bene a Firenze, ne sono straconvinto, come sono straconvinto che se viene con l'Osho farà bene. Poi se la gente si aspetta Messi, allora davvero è bene che comincia a ti fa per il Barcellona o per il Paris Saint Germain. E comunque, detto questo, c'avevi mia pasticca contro l'AFA.
3: Buonasera ragazzi, volevo sapere da Cecca Ma De Gea rimane? Ora è arrivato questo difensore, rimane Pongracic? Secondo te Cecca, Fagioli può andare in Inghilterra? E soprattutto in attacco resta Ken o si prende un super bomber a questo punto?
0: Lorenzo Dagliano.
4: Ciao, sono Federico da Viareggio. Innanzitutto complimenti della trasmissione.
0: Ciao,
4: e complimenti a Ceccarini, che secondo me è il meglio di tutti in tema di mercato. La domanda era questa: volevo sapere semplicemente se la Fiorentina di quest'anno, a parte il discorso del 4-3-3, comprerà soli esterni o potrà prendere anche un giocatore che può stare dietro le punte. Grazie.
0: Allora partiamo.
1: Tante domande.
0: Il primo appunto su Vieri, che sì, se non lo conoscono, infatti non si conosca, è un giocatore che è arrivato adesso, per cui comunque era nel minimo di altre società.
1: Sì, no, perché poi mi viene da pensare a tutti i giocatori che ha acquistato nel corso anche delle ultime stagioni il Como.
0: Esatto.
1: E io devo dire
0: chi
1: la verità, chi è che li conosceva tu?
0: Bravo.
1: Tutti conoscevate i giocatori che ha preso il Como oppure no? Eppure erano tutti di qualità, certo,
0: sì,
1: qualcuno sì, qualcuno meno, però non è che fossero tutti famosissimi al 2000 per 1000. Detto questo, per quanto riguarda De Gea,
0: Pongracic, Fagioli e Ken,
1: la Fiorentina nel caso può prendere in considerazione un'offerta per De Gea, sempre che questa offerta possa andare bene a De Gea. Vado dritto per reparto, ci metto anche Gosens, c'è un interesse forte del Betis Siviglia, ma Gosens vuole restare alla Fiorentina e per il momento non prende in considerazione nessun'altra destinazione se non questa. Fagioli può partire, Pongracic non è in questo momento nella lista dei partenti, per quanto riguarda Piccoli può partire, Ken,
0: cioè, Fagioli
1: ragazzi,
0: può partire, scusami se sì, sono interrotto, Fagioli può partire perché, come diceva Palazzi in conferenza stampa, e come avete visto la storia di Palestra già dell'Inter, già amici che interisti erano già pronti a festeggiare, arrivi Chelsea, quanto costa? 60? Vai, eccoli qua, no, ma 60, e qui è uguale, se arriva una squadra, il Newcastle, che ha preso 100 milioni eventualmente dalla cessione dei Tonali e ne può investire 50-60 su Fagioli, come fai a trattenerlo?
1: No, impossibile, quindi alla fine i giocatori della Fiorentina, a parte quelli, ecco Ken, faccio una piccola parentesi, lo dico, Ken secondo me potrebbe anche essere sul mercato tra virgolette,
0: come
1: però
0: detto,
1: perché
0: sì,
1: c'è una clausola rescissoria dal 1 al 15 luglio e questo naturalmente fa sì che Ken sia sul mercato per ovvi motivi, quindi non posso dire che è incedibile o che non lo mettono sul mercato,
0: cioè,
1: perché dal
0: 1
1: al 15 può arrivare un'offerta. Detto questo, bisogna capire come sta fisicamente, perché su questa cosa non si può andare leggeri, nel senso che Ken ha avuto problemi e probabilmente se non li ha superati diventa anche difficile vendere un giocatore che magari ha questa problematica che si potrebbe riproporre, ecco.
0: Senti, due nomi, Fulkrug e Okoli se non sbaglio, giusto?
1: Sì, Okoli è difensore,
0: è tanto italiano, quindi
1: Fulkrug piace tanto a Tommaso Loreto, che lo vuole a tutti i costi come centravanti della Fiorentina, se lo compri lui, voglio dire, se vuole mettere dei soldi,
0: non è una...
1: No, nel senso, io rido e scherzo perché
0: Tommaso
1: è
0: un amico. Fuori, però.
1: Sì, no, che venga fuori Fulkrug, ma è venuto fuori Juanlu Sanchez, che è un esterno del Siviglia, ne sono venuti tanti ragazzi di nomi fuori, però avete visto alla fine dei 15, 20, 25, 30 nomi di questo inizio mercato, la Fiorentina poi è venuto fuori per esempio il nome di Aranda, il nome di Giovanni Baroni, è venuto fuori il nome di Ceballos, tanti giocatori, poi vedremo quali, perché poi alla fine ce ne sono 2000 e la Fiorentina non è che può comprare 50 giocatori, ne deve, perché poi il vero nodo di questo mercato saranno sì gli acquisti, ma io voglio vedere come riusciranno a fare le cessioni, perché hanno una lista enorme di giocatori che rientrano e che devono andare via.
0: Esatto, e questo direi è un aspetto abbastanza importante, insomma, da
1: sapere. Per esempio Beltrán, che era stata la prima cessione ufficiale della Fiorentina, perché comunque l'accordo tra River Plate e la Fiorentina era stato trovato, prestito oneroso a 500.000 euro con obbligo di riscatto a 7 milioni di euro, gli ha detto per il momento di no.
0: Però
1: per
0: la Fiorentina l'ha messo subito,
1: sì,
0: in muro.
1: Vabbè, lui chiaramente non parteciperà al ritiro al Viola Park, questo che sia abbastanza, cioè non parteciperà, non sarà diciamo nel gruppo squadra
0: sì,
1: di
0: sì,
1: quelli che poi vanno in campo, perché hanno diritto ovviamente i professionisti, sono tutelati dal contratto collettivo di avere chiaramente un allenamento che deve essere fatto tutti i giorni, quindi
0: certo,
1: i professionisti che gli stanno dietro. Però detto questo, forse ancora una piccola porta c'è, per quanto riguarda il passaggio a River Plate, piccolissima, ma ancora non è definitivamente chiusa.
0: Beh, certo, insomma, credo che sia giusto. Ho visto che paragonavano Vieri a Marcio Santos. Lo dico per Vieri, magari, magari, perché Marcio Santos vinse il mondiale, se non sbaglio.
1: Sì.
0: Poi arrivò a Firenze, ve lo garantisco che andò a prenderlo io e lo portai anche a cena. Insomma, vabbè, erano tempi
1: allora
0: della radio, eh. Poi fu un giocatore che non riuscì ad esprimersi. Aveva una fissa, se non sbaglio, per Charleston e disse se faceva un tot di gol.
1: All'epoca,
0: se,
1: quando c'era Vittorio Cecchigori, ci si divertiva parecchio.
0: Sì. E arrivò questo giocatore, ma ragazzi, era il centrale difensivo della nazionale brasiliana del mondiale.
1: No, poi io dico una cosa, anche questa storia, no, che i difensori brasiliani non sono buoni, no, che comunque sia non sono in grado di poter giocare nel calcio italiano oppure non sono assolutamente forti. Allora, io faccio due nomi a caso, abbastanza recenti. Thiago Silva e Danilo. Danilo, tra l'altro, gioca, nonostante abbia tra poco la mia e la tua età, gioca ancora titolare nel Brasile, va bene? Ecco, quindi, voglio dire, non è vera questa storia. Cioè, se c'è un giocatore di talento, ci sarà. Chiaro,
0: ragazzi,
1: se si intende il difensore alla Chiellini, questi difensori brasiliani non hanno quel tipo di caratteristiche, anche se anche questo è tutto relativo.
0: Sta un
1: comunque
0: po' paragonato al giovane Chiellini, questo ragazzo, però poi bisogna far finta, sì, far finta, bisognerà,
1: come dice l'ascoltatore, io faccio finta di sapere, esprimo opinioni e non notizie, infatti preferisco stare zitto quando non so le cose che dire, una bischerata. Ha ragione il grande nostro amico.
0: Non so chi era, comunque.
1: Condivido.
0: È importante che si capisca, accendete la televisione e guardate i mondiali. Ma mi sembra che 20 anni fa era pensabile vedere squadre che oggi vanno alla grande, che potessero essere nel grande calcio. No, si evolve il calcio, si evolve la società e chiaramente arrivano anche giocatori e anche i brasiliani stessi stanno cambiando il modo di giocare. Il fatto che un allenatore italiano sia andato ad allenare la formazione del Brasile, beh, insomma, qualcosa vorrà pur dire, no? Quindi c'è un'evoluzione nel calcio, c'è anche l'evoluzione nei giocatori stessi. Fammi vedere un po' se cosa arrivate.
1: Sì, poi se voi pensate o volete pensare che la Fiorentina farà acquisti da 60 milioni come è stato fatto oggi per Nico Paz, oppure come il Milan che ha acquistato Gonçalo Ramos per 65 milioni di euro più bonus, ecco, siamo su un'altra strada.
0: Esatto.
1: Però non è detto che la strada del Como, la strada del Milan, le spese, diciamo così, ampie solo per un giocatore possono portare ai risultati che tutti si
0: miliardi del Canada, che ne pensi?
1: Buon giocatore.
0: Buon allora, aspetta, siamo arrivati in fondo e io devo dire una cosa, perché domani sera va in onda la fine praticamente di Extra Viola, l'ultima puntata di Extra Viola per quanto riguarda questo campionato. Poi noi ritorneremo con Extra Viola naturalmente quando ricomincia il campionato, quindi presumo intorno a metà di agosto, e quindi mi fa piacere salutare tutti gli amici di Radio Firenze Viola di Extra Viola e tutti coloro che hanno mandato messaggi, che ci seguono, e che a me fa tanto piacere, perché il bello di Extra Viola è che si interagisce, ci mandano messaggi, ce ne diano di tutti i colori, il loro parere, questo è il bello di questa trasmissione, ci permette di interagire
1: bello
0: in diretta insieme a voi. E vorrei ringraziarvi perché insomma è un'esperienza molto interessante quella di Extra Viola. Detto questo, siamo arrivati in fondo. Domani a che ora si comincia la Differenza Viola?
1: Alle 14.
0: Bravo, preparatissimo. Ma perché te l'ha detto?
1: Ho fatto uno studio.
0: Il grande Alessandro Di Nardo. Per quanto riguarda invece Extra Viola, torna domani sera alle 21 insieme a Lorenzo Marucci. Domani sera ci sarà il salotto dello sport con il sottoscritto dalle 20 su RTV38.
1: Forse ci potrebbe essere la strana coppia? Dottor Ceccarini con il dottor Laserpe?
0: Con il dottor Laserpe, un'altra volta.
1: Anche una visita.
0: al peggio non c'è mai fine.
1: Assolutamente.
0: Bene, io vi ringrazio di essere stati insieme a noi. Vi auguro una bellissima estate, ma soprattutto che la Fiorentina possa tornare a essere dove dovrebbe stare, cioè nelle prime 5-6 posizioni. E ricordiamoci che il 2026, l'anno di centenario, finisce il 31 dicembre. Hai visto mai la Fiorentina ci facesse un grande regalo? Buona serata a tutti!
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: molto anni 80.
1: Carito!
2: Vabbè. Ma sai che c'è la gente che mi ferma per strada e me la canta? Fa pa pa pa ra pa pa. E io dico, basta, siamo alla Coop, insomma, non mi sembra il caso, sto passando le zucchine invece.
0: Bischeraccio!
2: Sì. Rieccoci, ciao a tutti.
0: Di Nardo, Alessandro, insieme a noi, insieme anche al sottoscritto e a Niccolò Righi. Mettiamo per un attimo in sospensione Vieri, anche perché poi proprio Alessandro ve ne parlerà dettagliatamente in uno speciale ad hoc che sta preparando. Di 5 ore e mezzo con contributi.
2: Titolo Vieri, video. Oggi e domani.
0: Bene, io chiuderei qui, vi ringrazio, ci sentiamo lunedì perché come avete sentito anche il meteo non preannuncia niente di buono. Detto ciò, io sono in palese, non ho studiato.
2: Overdose mondiale.
0: Non vedo partite da due giorni.
2: E quindi l'ultima?
0: Non so niente.
3: Se ne è perse 8,
0: ieri
3: Tommaso.
0: Ieri sera un bellissimo concetto, peraltro, gratis.
2: Ah!
0: Cioè, i Marlene Kunz,
2: consigliato.
0: Stato bello risentirli dopo un bel po' di tempo, 30 anni da un grande album che
2: guarda,
0: tu ovviamente non conosci.
2: Non conosco, non vediamo, guarda, visto che Marco Tonelli mi aiuta anche.
0: Gli ha parlato di Giappone però.
2: La parte tecnica, vediamo se riconosci questo elemento che a breve ti mostro, te lo faccio vedere già qui. È un personaggio che ha fatto grande la Serie A degli ultimi anni,
0: Nagatomo.
2: A breve lo vediamo anche sul canale 92.
0: Sì.
2: Yuto Nagatomo, ieri è entrato per il suo quinto mondiale consecutivo con una fascetta, come definiresti questo look, Tommaso?
3: Da samurai, no?
2: Sì, come si chiama?
0: Polly e Benji.
2: Visto che abbiamo qui accanto
0: Tsubasa,
2: un grande amante dei manga e delle anime. Degli anime o delle anime?
3: Degli anime.
2: Degli anime.
3: Degli anime, che fosse lo stregone.
2: Niccolò Righi, come si chiama quello che aveva sulla testa, sulla tempia, Naruto?
3: Naruto? Ma Naruto. In realtà io non sono un grande fan di Naruto.
2: Ah,
3: qui mi togli, mi cogli un po' in fuorigioco, però era il copri fronte del villaggio, ognuno aveva il suo simbolo di ogni villaggio.
2: No, non so
3: e
2: che
3: Naruto
2: villaggio
3: aveva il villaggio della foglia.
2: Non so di che villaggio sarebbe Nagatomo, sicuramente un villaggio che invecchia molto bene perché Yuto Nagatomo è tornato a giocare una partita dei mondiali, 5 mondiali per lui, comparsata nel pareggio del Giappone contro la Svezia, che poi sostanzialmente qualifica il Giappone come seconda squadra. Iniziamo già a vedere un po' di accoppiamenti dopo, però partiamo appunto da Giappone Svezia, gol di Maeda, pareggio di Elang, attaccante che gioca in Premier League ormai da anni, e soprattutto un Giappone che ho scoperto essere la squadra del cuore di Tommaso Loreto, comunque una delle squadre del cuore di Tommaso Loreto, che sta perdendo pezzi perché ha perso Mitoma prima del mondiale, ha perso altri giocatori importanti,
3: Endo, anche per
2: ha perso
3: prima
2: Endo
3: del mondiale,
2: ha perso
3: capitano.
2: Kubo, che si è infortunato ieri, infortunio per Itakura che è il centrale della formazione nipponica, e quindi si presenterà a una partita non facilissima con diverse assenze. La partita non facilissima è esattamente Brasile-Giappone.
3: Sì.
2: Lunedì
0: tosta.
2: 29 ore 19 italiane,
0: allora,
2: quindi lo possiamo vedere a Houston, ci saremo per uno dei sedicesimi più interessanti.
0: Chattanooga, Tennessee, dove il sole spacca in quattro.
2: Credo proprio di sì, credo sia un problema anche il sole per quell'orario, anche perché giocano alle 19, quindi tu mi insegni, lì sono le 14:15 penso del pomeriggio.
0: Sì,
3: sarebbe 6-7 ore indietro.
2: Quindi sarà un problema per i nipponici e anche per la nazionale di Carlo Ancelotti. Ieri nella notte, così percorriamo a ritroso anche un po' le partite, la vittoria di Pirro della Turchia 3-2 contro gli Stati Uniti, che erano già sicuri del primo posto nel girone, con anche, non so se l'avete visto, le parole di Montella a fine partita che si è commosso. In effetti posso dire si ascrive come delusione di questo torneo la Turchia, ne parlavamo anche l'altro giorno in un calcio ideale, non lo so, però perché gli episodi fanno parte anche di questo fantastico gioco, però ecco, guardando anche le prestazioni, la Turchia di Montella avrebbe potuto fare 6-7 punti, no?
3: No, assolutamente, è la grande delusione di questa prima parte del mondiale, fermo restando che poi comunque sia arrivavano all'appuntamento in cui mancavano a 24 anni, per cui insomma non era banale per loro, però ecco, allo stesso tempo arrivavano con grandi favori del pronostico, il girone era più che alla portata, perché insomma Stati Uniti, Paraguay e Australia non era un girone impossibile, considerando che passano un po' tutti in questa prima fase. E insomma la Turchia ha salutato dopo due partite, già dopo le prime due partite, peraltro
2: tiri.
3: Posso dire 62 tiri, esatto, peraltro posso dire che è un po', non mi è piaciuta molto questa regola di mettere prima gli scontri diretti rispetto alle differenze reti. Ma io avrei messo la differenza reti in vantaggio,
2: però se una squadra batte quell'altra,
3: però su tre partite, dai, cioè lo rendi, cioè praticamente dopo due partite è anche una questione di fortuna, anche a quel punto, per quanto riguarda il calendario, perché la Turchia aveva già praticamente finito a quel punto.
2: Questa è una delle polemiche.
0: Comunque lo fa il fenomeno che con il Paraguay stavo controllando, il 2010 pareggiamo,
2: sì certo, gol di De Rossi, me lo ricordo molto bene, col po' di testa,
0: quando eravamo solo comparse al mondiale, che però era già voglio dire qualcosa di notevole, perché poi abbiamo deciso di non andarci.
2: Ma lì ci fu anche tutto il fatto che
0: l'IP ebbe tragedia,
2: continuò con la riconoscenza verso i campioni quattro anni prima, che era già un po' in fase
0: fuori dal comune,
2: in fase calante. Non c'era Totti, che aveva dato l'addio alla nazionale, c'era una nazionale comunque forte, perché c'era Di Natale, c'era Quagliarella, segnarono entrambi nella partita contro la Slovacchia, che poi ci eliminò da quel mondiale.
0: Guarda, salutalo, che ti ascoltava.
2: Ah, benissimo, benissimo. Maurizio dal Texas ci dice: lo stadio di Houston è al chiuso e all'aria condizionata.
0: L'avevo visto, sì.
2: Ci ha giocato il Portogallo, la prima partita l'ha giocata a Houston, credo anche la seconda contro l'Uzbekistan. Dicevamo insomma del girone che poi ha visto la Turchia protagonista, 3-2 della Turchia, ha segnato Arda Güler ieri, il primo gol nel mondiale, il Mats e Ayan al 98esimo per vincere contro gli Stati Uniti, che appunto erano sicuri del primo posto, 3-2 risultato finale. Poi c'è stato quello che io, te lo sa lo spagnolo?
3: Ma un pochino,
2: come si dice biscotto in sud, perché è paraguayano, quindi spagnolo,
3: so, non lo, no.
2: Biscottito,
3: non lo so.
0: Biscoccio.
2: Un pechino biscotto,
0: dammi un biscoccio.
2: C'è stato un biscottito tra Paraguay e Australia, entrambe a tre punti, con un pareggio andavano
3: hanno fatto una gaglietta.
2: Entrambe a tre punti prima della partita di ieri notte, 0-0, anche questa, se vi volete recuperare una partita del mondiale saltate pure Paraguay e Australia, con appunto la qualificazione per entrambe le squadre che poi andranno a affrontare. Ora vi dico anche un po' il tabellone, non sono certi ancora tutti gli accoppiamenti, ma ad esempio il Paraguay va a incrociarsi contro la Germania, quindi potrebbe
3: non
2: finire
3: facile
2: anche qui il percorso dei paraguayani, anche no, insomma vediamo quello che succederà nelle prossime partite. Lunedì 29 giugno anche questa partita, mentre l'Australia va a incrociare in questo momento, perché ancora deve giocare il girone in questione, l'Iran, quindi
3: insomma,
2: vedremo,
3: sedicesimo abbastanza,
2: però l'Iran deve ancora qualificarsi,
3: certo,
2: vediamo cosa succederà. Ma la storia della notte ce l'ha regalata, possiamo anche vedere una bellissima immagine, il CT dell'Ecuador, Beccacece. Ieri lo chiamavamo Beccacece, ma questa è una pronuncia da fucecchio, no? È Beccacece, è il CT. È il CT ecuadoriano, lui è argentino, ma della nazionale ecuadoriana, che ieri ha fatto un'impresa storica, perché l'Ecuador torna a giocare una partita a eliminazione diretta del mondiale. Ma è Marco Tonelli che si è impossessato, ora va nei DM, inizia a scrivere a chiare a persone.
0: Tra l'altro è Caniggia.
2: Sì,
0: travestito.
2: È un incrocio tra Caniggia e Davide Nicola, si può dire.
0: Ma è più Caniggia,
2: guarda lì che fa. Vabbè, io
0: fa?
2: Spero sia la
0: sarà
2: compagna.
0: La moglie.
3: Sì, è la compagna.
0: Okay.
3: La compagna.
0: Sì, va.
2: Vediti come ti inizia a sciogliere un po' anche te su questo mondiale.
0: Ma sì.
2: L'Ecuador, lo dicevamo ieri, con le spalle al muro, aveva perso la prima, pareggiato la seconda contro Curaçao, doveva vincere contro la Germania, che era sicura del primo posto, ma non ha fatto turnover, ce l'ha fatta la squadra di Beccacece, vincendo 2-1 in rimonta, gol decisivo di Gonzalo Plata, e insomma grande festa per la tricolore.
0: Becca.
2: Accusato in patria, lo dicevamo,
0: sì,
2: no,
0: doveva andare
2: in Cile. Abbiamo già firmato per il Cile, insomma una partita che rimane negli annali per la storia dell'Ecuador, anche perché insomma abbiamo visto battere la Germania non è semplice.
3: Sì, immagini bellissime. Sì, sì, dopo due minuti con Sané, immagini bellissime di tanti tifosi che piangono. Io sono sempre dell'idea che poi le imprese sportive sono altre, perché
2: mamma.
3: Ma guarda, io no, lo sai che io sono un grande fan. No, io sono un grande fan in realtà delle storie anche che riesce a raccontare i mondiali. Ora è anche vero che è arrivato terzo contro la Germania, che comunque sarebbe andata, comunque era sicura del primo posto. Ecco, non cerchiamo anche di non far diventare poi tutto un'impresa, perché alla fine poi nessuna lo è.
0: Ma ci devono fare gli spot, i videogame.
3: No, io sono un grande fan anche della.
2: Ma lo rifacciamo vedere questa brutta così. Mettiamo un po' di melassa.
0: A raccontare zatto dei fregnacci.
2: Mettiamo un po' di melassa su questo ultra cinismo. Ma guarda qui che bella scena, dai.
0: È tutto,
2: ma la gente piange, si commuove.
3: No, è vero, è un bellissimo momento di sport, però ecco, appunto, ora poi forse le imprese sportive sono altre. Vedremo se in questo, immagino che comunque l'Ecuador abbia un percorso molto più complicato, perché insomma anche l'Ecuador si presentava comunque alla vigilia che poteva essere una delle sorprese. Non avevano un girone facilissimo, perché c'era anche, oltre alla Germania, c'era la Costa d'Avorio. Alla fine sono passati per terzi, vediamo, perché magari si incagliano ai sedicesimi finale, quindi
2: può darsi. Però insomma ieri dinamica della partita anche che ha reso ancora più in salita quella che Niccolò e Tommaso non vogliono chiamare impresa, ma comunque grande prestazione, perché segna Sané dopo due minuti. Qualcuno deve prendersi la responsabilità di portare insomma il bandierone dell'Ecuador, lo prende Angulo. Potevo fare questo gioco di parole.
3: Questo se l'era preparato, secondo me,
0: sei venuto
2: apposta la sedia, ho tirato
0: che
2: un po'
0: questo
2: di...
0: non vedevi l'ora di dirlo.
2: L'ha preso Angulo,
0: lo deve ripetere.
2: L'ha preso
0: chiaro.
2: Angulo, il proscenio della partita di ieri. E poi Gonzalo Plata, anche qui tanti giochi. Plata, con il gol al 77esimo. Posso dire Neuer, non la miglior versione di Neuer.
3: No,
2: è che in questo momento ha più di 40 anni, alterna partite pazzesche, l'abbiamo visto in Champions League, a partite in cui qualcuno gli potrebbe mettere la mano sulla spalla e dire: Manuel, dai,
3: hai fatto il tuo.
2: Sì,
3: come si dice, hai fatto il tuo in tedesco.
2: Vai con i nipotini, fai qualcosa. Però insomma è anche questa una variabile da tenere d'occhio anche per le prossime partite. Per quanto riguarda invece sempre le partite di ieri, la Costa d'Avorio ha vinto abbastanza in scioltezza contro Curaçao, che purtroppo, Tommaso, ci dà l'addio al mondiale.
3: Curaçao.
0: Ricorderemo per decenni questa partecipazione, la storia meravigliosa.
2: Film,
0: Curaçao, che è arrivato il pullman, tutti contenti, ballavano.
2: Ma la palla Macarena a fine primo tempo.
0: Ecco, quindi grazie FIFA per queste storie incredibili di calcio.
2: Più di 9 gol.
0: Tanti bambini ora avranno il poster di Curaçao.
2: Sì.
0: Camera, bene,
2: Curaçao. Doppietta di Pepe, l'ex Arsenal che si sta riprendendo, anche una esultanza bellina, hai visto che fa un po' così con la manina. Doppietta di Pepe per la Costa d'Avorio, che è una delle africane che ha fatto meglio insieme al Marocco. Per quanto riguarda invece le partite della notte, dicevamo di Giappone e Svezia 1-1. Nello stesso girone l'Olanda ha avuto abbastanza terreno facile contro la Tunisia, forse una delle squadre peggiori,
3: forse
2: anche
3: la peggiore.
2: Non per hype, perché la Tunisia non era tanta roba, però rispetto, ecco, ha fatto più bella figura a Curaçao,
3: assolutamente,
2: il capoverde,
3: ha preso l'ultima partita. La Tunisia ha preso 5 gol un po' da tutti, insomma, 5-4-3
2: con
3: un esonero nel mezzo, per cui insomma
2: Fibonacci, nemmeno Renard è riuscito a portare in avanti i nordafricani con l'ennesimo gol di Brobbey con l'Olanda. È una squadra che comunque affari spenti,
3: è il mio disclaimer per l'Inghilterra, che vengo un po' vesseggiato da tutta la redazione, perché ho osato dire che l'Inghilterra arrivava un po' affari spenti. Non ti dico neanche quanto mi hanno preso in giro.
0: Sì.
2: Tra l'altro ci regala uno dei sedicesimi più interessanti.
0: Io finché un esco lo vado avanti così,
2: così.
0: Mosca.
3: Vabbè, allora io sarei molto contento dell'Inghilterra, sinceramente.
2: Anche
3: ci
2: io.
3: Regalano
2: anche
3: uno dei migliori sedicesimi. Tra l'altro è alle 3 la notte. Ora questo
2: sì,
3: non
2: Olanda Marocco. Secondo me in questo momento tra quelli già delineati il più bello, perché il Marocco io continuo a dirlo, secondo me arriva
3: alto,
2: arriva a una squadra fortissima.
0: Quattro anni fa sono stati la rivelazione.
2: Sì, erano la rivelazione, ma quest'anno cioè non sono la Cenerentola,
0: sono cresciuti ancora.
2: Una squadra molto forte,
0: fanno,
2: al di là di Boadì, hanno Hakimi che
0: fanno le cose
2: uno
0: bene,
2: degli esterni più forti al mondo.
3: Sai Bari
2: hanno il Canus che non si prende nemmeno con le tenaglie.
0: Ci vedrai tra quattro anni.
3: Il Canus lo ha incrociato
0: sereno.
3: Fiorentina, secondo me.
2: Il Canus
3: secondo me lo incrociò.
2: Non mi viene in mente. Comunque
3: in una delle squadre belga che affrontammo.
2: Olanda Marocco martedì 30 giugno, o meglio nella notte tra lunedì e martedì alle ore 3, vietato per i deboli di cuore, però una partita molto interessante. Poi stavo cercando anche altri sedicesimi sicuri. C'è Stati Uniti Bosnia, che è un po' sbilanciato.
0: Col Genk lo affrontiamo.
2: Stati Uniti Bosnia credo sia un po' sbilanciato, e poi un sedicesimo che farà dire a Tommaso perché si allarga il mondiale, Sudafrica Canada.
3: Sì, questo è un po' balneare,
2: risparmiare.
3: Sei una squadra al mondiale che
0: John
3: agli ottavi
0: rugby
3: beccherai una tra il Canada e il Sudafrica.
0: Beh, Sudafrica è fortissimo.
2: Sì, certo, il Canada secondo
0: Canada
2: me
0: troppo, meno.
3: Forse okay,
2: tranquilli.
3: Sì.
2: Okay. Sono troppo tranquilli. Guardando anche un po' il tabellone, c'è anche la possibilità che, visto che poi Portogallo e Argentina dovranno ancora giocare, a oggi c'è la possibilità che ci sia un sedicesimo dal valore storico incommensurabile come Argentina-Uruguay.
3: Sì.
2: E poi c'è la possibilità che andando avanti ai quarti ci possa essere questa finale del mondo del calcio,
3: vogliamo,
2: no? Ronaldo contro Messi.
3: Lo vogliamo tutti.
2: Poi
3: tra l'altro non so se hai sentito Ale, è scoppiata una vera e propria bomba.
0: Stavo per chiedere l'Uruguay.
3: Sì, perché Valverde mi sembra che non sia quest'anno proprio il giocatore più tranquillo di tutti,
2: e
3: ma ha mutinato Bielsa, perché insomma sarebbero stanchi i calciatori dell'Uruguay con il capitano Valverde in primis, ma anche con una serie di leader dello spogliatoio tipo Bentancur, tipo Ugarte, e non solo, avrebbero protestato con Bielsa per il modo in cui l'allenatore argentino le sottopone appunto alle sedute, dice sono molto dure, l'Uruguay ha subito diversi infortuni anche per questo motivo, e loro vorrebbero contro la Spagna un blocco basso e ripartenza. Pare
2: Bielsa,
3: da questo punto di vista, ha avuto una dicono i colleghi uruguagi, una riunione di 48 minuti, sono stati molto precisi, 48 minuti, in cui praticamente Bielsa ha un po' accusato la squadra di averlo portato vicinissimo all'esonero per due volte. Mi viene da pensare che comunque vada a finire al termine della manifestazione, si vada verso l'esonero, anche perché anche l'Uruguay si è un po' invischiato con due pareggi.
2: Diciamo che la generazione dorata anche per l'Uruguay è un po' passata. Siamo rimasti attaccati ovviamente all'Uruguay di Suarez, Cavani e quant'altro, e in questo momento
3: si può dire che abbiano il portiere peggiore, senza togliere
2: Fernando
3: nulla
2: Muslera.
3: Al buon Muslera.
2: Io non ho ricordi dell'Uruguay senza Muslera in porta e senza comunque le polemiche legate alle prestazioni
3: ma
2: di Muslera.
3: Insomma,
2: però guarda, a proposito di polemiche, così andiamo anche sulle partite di stanotte, comunque di oggi, e detto che poi le partite più interessanti, che c'è? Che perché mi guardi così?
0: C'è Capoverde, Arabia Saudita.
2: Costruiamoci un po' di retorica su
3: Capoverde.
0: Capoverde
3: potrebbe passare per seconda.
2: Quindi Capoverde pareggiando.
0: Vi anticipo domani la scheda andiamo a Capoverde, un'isola,
2: c'è un ex falegname che
0: dove
2: poi ha segnato
0: curiosità di due squadre con la maglia
2: un
0: viola
2: po' questo
0: perché
2: sport.
0: Negli anni
2: lo
0: 90 la Fiorentina vinceva, aveva campioni ha esportato fino a Capoverde il colore viola
2: la gente
0: della
2: mi ferma
0: maglia
2: per strada dicendomi grazie per questa storia. Però detto questo, una storia un po' più spinosa la vedremo stanotte a Seattle alle ore 5.
0: Città
2: c'è
0: del Grunge.
2: Del Grunge.
0: Quindi
2: che
0: in
2: Magna?
0: Curcobesco.
2: Che
0: a
2: aggettivo.
0: Seguire.
2: No.
0: È di peggio. Niente.
2: No,
0: proprio,
2: no,
0: niente.
2: Vabbè.
0: Proprio le basi. Le basi. Vabbè,
2: dai,
0: andiamo
2: so
0: oltre.
2: Ma davvero si dice Grunge, non Grunge?
0: Qui io ho sempre detto Grunge.
2: Magari qualcuno ci corregge. E dicevo, partita piuttosto spinosa a Seattle, perché c'è Iran-Egitto, già una partita di per sé complessa per l'ordine pubblico, se non che la FIFA, un colpo di genio,
3: sì, effettivamente,
2: ha scelto questa partita come la partita del Pride Match, ovvero del supporto alle comunità LGBTQ+. E c'è un problema, in Egitto e in Iran l'omosessualità
3: è proprio
2: è illegale, è un reato, quindi c'è cioè, questo quest'ennesima controsenso di questo mondiale,
0: contraddizione,
2: sì, c'è cioè Iran e Egitto, e le stesse due federazioni hanno detto che questo match, per come è rappresentato, va contro i loro valori, quindi ci sarà, non so se ci saranno bandiere arcobaleno e cosa potrebbero fare i tifosi iraniani, anche se sarà difficile insomma per gli iraniani accedere allo stadio per altre complessità egiziani a questo appuntamento. Sia Iran che Egitto sono in corsa per conquistarsi un posto ai sedicesimi. Alle 5 del mattino Nuova Zelanda-Belgio, ultima chiamata anche qui per il Belgio di Rudy Garcia, te lo ricordi Rudy Garcia? Anche lui insomma non ha avuto uno sviluppo di carriera incredibile, e con Lukaku e De Bruyne insomma che devono glorificare appunto anche qui una generazione che ha avuto parecchie difficoltà. Alle 2 di notte, oltre Capoverde Arabia Saudita, anche appunto Uruguay Spagna, vedremo se ci sarà un ammutinamento del, del popolo uruguagio e dei calciatori uruguagi. Ma soprattutto alle 21, non tanto Senegal-Iraq, Senegal forse è una delle delusioni, anche se poi anche qui conta molto il calendario, cioè magari beccavi l'Iraq prima, potevi fare 3 punti, arrivavi un po' più galvanizzato agli scontri contro le due big del girone, ma appunto l'incrocio tra le due big del girone, Norvegia Francia, si gioca per il primo posto, si gioca anche per avere un tabellone più semplice e poi per spostarsi il meno possibile, perché si gioca a New York, la vincente dovrebbe giocare intorno al New Jersey, mentre se arrivi secondo ti sposti a Dallas, e lì Tommaso Loreto mi dirà le difficoltà di spostarsi tra New York e Dallas, insomma, vabbè, lì sono abituati a prendere un aereo,
0: però no, è indubbiamente così. Saluto anche Leo da Maastricht che ci scriveva: qui in Olanda la comunità marocchina è enorme, cominceranno coi fuochi d'artificio dalla notte prima, spero continuino fino alla notte dopo, speriamo solo non succeda casino, perché sono facili alle disse e gli olandesi non si fanno pregare.
2: Ecco,
0: è così. Leo lo sa per esperienza, no? No, è un Twente,
2: è un Twente,
0: schede, no, non si fanno pregare assolutamente, quindi Leo mi raccomando, occhio se sei fuori in occasione di Olanda Marocco.
2: Senti,
0: e saluti a tutta Maastricht.
2: Tommaso, mi fai un pendolino anche per insomma ricordare Maurizio Mosca su Norvegia-Francia, di quelli suoi, hai presente? Ricordo se c'era Roma-Inter, c'era un 4-4 per Mosca, un 4 gol di Totti e 4 gol di Ibrahimovic, quindi questo è facile, insomma, quanti ne segna Mbappé e quanti Roland?
0: Per me la Francia va avanti, quindi anche stasera ribadisce la sua superiorità.
2: Quanti ne fa Kylian?
0: Mbappé protagonista, magari protagonista anche Haaland, però un 2-1 per la Francia.
2: 2 Mbappé, 1 Haaland, detto che poi ci potrebbe essere magari
0: la Francia nei minuti finali 4-5.
2: Io credo
0: davanti.
2: Che ancora Marcus Thuram non abbia giocato. Secondo me
0: forse entra, come fai?
3: Forse è entrato.
2: No, perché cioè, ne entra uno, ne entra due magari. Poi
0: appunto,
2: entra Cherki,
0: Barcola,
2: oppure
0: quell'altro
2: è Marcus
0: completamente
2: Thuram.
0: Fuori dal mondo, non Mbappé, l'altro Olise, lui è fuori dal mondo.
2: Non si può toccare in questo momento,
3: forse è entrato in Thuram, ma al 91esimo, la scorsa partita.
0: No, Olise è ingiocabile, quindi poi
2: anche noi siamo stati ingiocabili oggi, mi sa.
0: Sì, che ha fatto angulo. A posto così, grazie ad Alessandro Di Nardo, che ritroviamo in giornata tardi nei prossimi giorni.
2: Ma
0: grazie,
2: certo,
0: Ale.
2: Ma certo.
0: Grazie a Niccolò Righi che ha curato con me questo pallancino.
3: Grazie a te Tommaso e ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito in queste due ore.
0: Grazie per averci seguito, anche chi lo ha fatto su Lady Radio lo lasciamo alla musica, all'informazione, alla Fiorentina che ritroverà dalle 18. Noi qui abbiamo un'ora fondamentale di approfondimento sul mercato, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini per parlare ancora di Vieri, e poi Giacomo Galassi in console dalle 17 col suo Garrisca al vento, serata con il brivido sportivo e ganzamente in viola fino a extra viola, che chiuderà il palinsesto alle 21:30, ma ovviamente anche domani saremo in diretta. Buon weekend, non uscite se proprio dovete, perché fa un caldo pazzesco. Ciao
3: ciao.
1: Radio Firenze Viola,
4: eccomi, scandisce il tempo di un di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
6: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Gini

0: Firenze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. La storia della Fiorentina raccontata da chi da decenni la segue passo dopo passo. Brivido Viola, la trasmissione a cura del Brivido Sportivo.
1: 6 minuti dopo le 20, questo è Brivido Viola di venerdì 26 giugno. Lorenzo Matteucci che vi dà la buonasera. Dopo i fuochi di San Giovanni di 2 giorni fa, ecco che arriva il primo botto di calciomercato in entrata per la Fiorentina. Dal Brasile arriva Vieri, difensore mancino classe 2005, che dal Gremio si trasferisce in Riva all'Arno per 15 milioni più 2 di bonus, battuta la concorrenza di Juventus, Roma e Newcastle. Se venissero confermate queste cifre, diventerebbe il difensore più caro della storia della Fiorentina. Poi anche ci sono tanti nomi in uscita in casa fiorentina. Questa sera sono orfano di Tommaso Borghini, ma che ritroveremo a breve collegato telefonicamente, ma non sono solo in studio, e saluto e ringrazio Gabriele Fabbri.
2: Buonasera a tutti.
1: L'avvocato Lorenzo Maddi.
3: Buonasera a tutti.
1: E Claudio Castellucci, che fanno parte dello staff del San Giusto Lebagnese,
2: sì.
1: Giusto, detto bene?
2: Sì, sì, da quest'estate.
1: Da quest'estate, di questo parleremo magari nel proseguo della trasmissione. Vi chiedo subito un commento su questo arrivo del difensore. Se prima di tutto, se può essere considerato un arrivo dal mercato dello scouting, perché sì, di questo nome non se ne era mai sentito parlare. Se appunto, come ho detto prima, se venissero confermate le cifre, diventerebbe comunque sia il difensore più caro della storia della Fiorentina. È un giocatore mancino, in pochi sinceramente lo conoscono, ma Paratici ci è arrivato per primo.
2: E nella conferenza stampa, se non ricordo male, lui ha detto futuribili, di prospettiva, rivendibili e pronti subito. Quindi mi sembra che, non lo conosco bene nemmeno io, non voglio essere presuntuoso, però mi sembra che da quello che ho letto, quello che ho visto e quello che ho sentito in tutta la giornata, perché vi ho ascoltato tutto il giorno, mi sembra che questi standard che il nostro direttore aveva detto qualche settimana fa in conferenza li ha rispettati, no?
1: Sì, sì, assolutamente. Voglio sentire anche il giudizio sia di Claudio che di Lorenzo.
3: È un bel difensore.
1: Quindi te lo conosci?
3: L'ho visto. Sono andato a Braga.
1: Ti sei documentato?
3: Sono documentato, perché ovviamente questo è un colpo di Paratici che salta fuori dal niente. Un Marco Antonio di 1,81 m.
1: 87.
3: 81 c'è scritto su Trasmarket.
2: Sempre 87, un bel nocciolo.
3: Sì, vabbè, è in linea con i difensori del momento.
4: Però la domanda sorge spontanea: dove gioca? Al posto di chi?
1: Al posto di
4: Mancino,
1: chi?
4: Il primo indiziato
2: è Ranieri.
4: È Ranieri.
1: Però il primo indiziato è Ranieri. Intanto ricordo anche i numeri perché ci volesse scrivere: 348 7513 933, oppure se ci volete chiamare in diretta lo 055 77 111 71. Ranieri sì, però magari ne tieni due Mancini, che all'occorrenza, anche perché lo stesso Vieri, se non mi ricordo male, nasce come terzino, sì, e poi viene spostato al centro, un po' come ha fatto anche Ranieri, che comunque ha giocato anche esterno all'occorrenza. E quindi magari la domanda sorge su Comuzzo, che dopo vi avrei tu mi hai anticipato, lo manderanno in prestito, ecco. Ha bisogno magari di staccarsi un attimo da questo ambiente fiorentina, perché le qualità di Comuzzo le abbiamo viste.
3: No, lo tengo.
1: Lo tengo.
2: Io no, assolutamente. L'anno scorso non è andato per niente bene.
3: L'anno scorso non era nemmeno da tenere in conto.
2: Però un ragazzo giovane in questa maniera è stato anche ritirato. Io un anno da protagonista in una neopromossa in Italia, io ce lo manderei. O anche non

0: neopromossa, ma di fascia come la nostra, perché poi fondamentalmente ci siamo, siamo arrivati ai sedicesimi, però,
1: quindi, vabbè,
0: insomma, i presupposti poi per quest'anno sono chiaramente cambiati, tornano a essere, si spera, di posizioni più prestigiose, però io tipo a Parma, a Cagliari, io ce lo manderei un anno a fare 38, 36 partite su 38.
1: Teniamo presenti, ovviamente qui siamo tutti tifosi della Fiorentina,
0: sfegatati.
1: Quello che ha detto anche Paratici, dice, deve essere una visione a lungo raggio, cioè se io devo tra virgolette soffrire e arrivare magari nella seconda parte della metà della classifica per poi, se non è il primo anno, magari il secondo mi porta nelle posizioni alte, dice bene, cioè dice non è che è scontato comunque subito, la speranza ovviamente fuori di dubbio, però è un percorso, tenendo ben presente che, riportiamolo all'attenzione, che l'ha detto un po' Paratici, senza società forte squadra forte non c'è, quindi una bella bacchiolata.
0: Sta ristrutturando anche,
2: sì, c'è stato diversi inserimenti. Vero. Anche
1: sì, sì, assolutamente.
0: Società. Io ho grandissima fiducia, cioè è l'ultimo veramente jolly che si può giocare questa società.
1: Ecco.
0: Dopo 7 anni di nulla cosmico, di errori madornali, finalmente prendano un dirigente della caratura di Paratici, dello spessore di Paratici, che ho visto anche nella conferenza stampa, mi ha fatto molto piacere, ha parlato ed è stato molto più centrale lui che Ferrari, e finalmente, e quindi secondo me io gli do grandissima fiducia.
3: Uomo di calcio, uomo d'azienda.
0: Esatto.
1: E questo sarebbe, non sarebbe assolutamente male. Vi stop un attimo perché saluto e ringrazio Tommaso Borghini, che è collegato telefonicamente con noi, che insomma è un po' il padrone di casa del venerdì sera, però questo venerdì se lo sta godendo un'altra parte del mondo, meglio di noi che del caldo fiorentino. Ciao Tommaso, buonasera.
4: Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera. Mi piace non essere con voi, ma ci sono idealmente.
0: Dove sei, Tommaso?
4: Mi trovo, guarda, sono una settimana in ferie con la famiglia, siamo in Grecia.
0: Bellezza.
4: Si sta più freschi rispetto a quello che so che sono le temperature fiorentine.
1: Sì. Senti Tommaso, allora innanzitutto ti chiedo un commento su questo arrivo in casa fiorentina, su Vieri, difensore brasiliano, e poi insomma so che hai anche delle comunicazioni importanti da dare ai nostri ascoltatori.
4: Certo. Ma guarda, per me è un buon segnale. Io sinceramente è un nome che già avevamo registrato qualche settimana fa, sembrava un giocatore poi che di prezzo eccessivo per la Fiorentina, e poi invece ho visto che la Fiorentina ha chiuso comunque a una cifra che lo porta, se non ho capito male, al diciamo come cifra il difensore, no, della storia più pagato della Fiorentina, ma è ovvio che bisogna tenere conto del fatto che si va avanti con i tempi e che purtroppo i prezzi salgono sempre di più, quindi esatto. Insomma, non credo si tratti di una vera e propria scommessa, siccome ho letto un po' di social, mi sono un po' documentato qui e ho sentito un po' di scetticismo. Secondo me questo, insomma, per quello che è stato pagato, nonostante il mercato brasiliano sia a livello sudamericano uno dei mercati comunque diciamo più cari, no? A livello di soldi ne girano di più rispetto per esempio in Argentina o in altre zone del centro e sud America, però insomma mi pare che sia un giocatore che per il prezzo è stato pagato, per l'età che ha, possa insomma inserirsi subito tra i giocatori più che scommesse, insomma giocatori di una certa rilevanza. So che c'erano anche grandi squadre italiane sulle sue tracce, quindi vediamo, è un primo segnale di Paratici che per me è confortante, perché spendere una cifra del genere per un difensore significa che c'è voglia comunque di migliorarla questa Fiorentina. Vedremo poi se quelli che saranno ovviamente i passi futuri.
1: Sono d'accordo. Poi vai libero.
4: Se mi permetti,
1: Lorenzo,
4: purtroppo non sono lì con voi in studio, ma ovviamente si tratta dell'ultimo appuntamento stagionale del Brivido Sportivo, quindi come caporedattore del Brivido mi sento intanto di dire che sono trascorsi, ti chiedo conferma anche a te, sono volati questi 9-10 mesi.
1: Confermo e sottoscrivo.
4: di trasmissione insieme,
1: nonostante la stagione faticosissima della Fiorentina,
4: nonostante una stagione bravissima, faticosissima, infatti è quella la cosa che diciamo ci ha contraddistinto, cioè siamo riusciti comunque forse un po' in maniera diciamo un po' inconsapevole a passare una stagione che ci ha visto rischiare addirittura di celebrare il centenario in una situazione incredibile. Siamo riusciti comunque a passarla divertendoci e spero anche divertendo i nostri ascoltatori, coloro che ci hanno guardato sul 92 del digitale terrestre, coloro che ci hanno seguito attraverso le varie modalità di collegamento della nostra radio. Diciamo che siamo cresciuti insieme, no? E quindi ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguiti, ovviamente rispetto agli anni, ormai è il terzo anno che siamo che facciamo questa trasmissione, siamo per quanto mi riguarda cresciuti davvero rapidamente e quindi io sono molto contento, ma soprattutto devo portare i ringraziamenti e i saluti da parte dei nostri editori, di tutta la redazione del Bivio Sportivo per quello che è stato appunto questo quasi anno trascorso insieme. Ringrazio ovviamente anche chi ha contribuito come te, per esempio Lorenzo, a questa trasmissione, ringrazio Lucia Petraroli, ringrazio Stefano Borgi che con il suo quizzone ci ha tenuto un po' tutti sulle spine e oggi ne avremo la degna conclusione. A proposito del quizzone, dico che il primo classificato che tu oggi ovviamente celebrerai, più anche il podio, insomma il primo classificato avrà una maglietta come avevamo già detto del Brivido Sportivo, il secondo ed il terzo avranno il mitico adesivo che è stato ristampato meglio secondi che ladri e poi se mi permetti voglio anche ricordare che tra le tante iniziative della nostra testata c'è Viola 100, la storia della squadra di Firenze, ovvero i 10 capitoli dedicati al...
1: c'è qualche problema, abbiamo perso Tommaso e ci sta, questo è il bello della diretta.
3: È la Grecia.
1: C'è vento. Adesso vediamo se Alessandro Di Nardo, che ci coordina dal vetro, riesce a recuperare Tommaso. Allora, intanto un messaggio dice: non sono buoni i difensori brasiliani, poteva essere vero 30 anni fa, sono cambiati i tempi.
0: Ma insomma.
1: Speriamo, se ho sentito un messaggio alla domanda, dice a chi ti ispiri o chi è il tuo idolo, speriamo non dia Marcio Santos.
0: Esatto. Ne parlavo oggi, che mi ricordo proprio dopo il mondiale in America del 94, lo prendemmo, no?
1: Sì, dopo il mondiale.
0: Che non mi ricordo se gli chiese a Cecchi Gori per incontrare
1: Sharon Stone.
0: Però mi ricordo che fece anche un record di autogol.
1: Sì, ottimo, benissimo. Abbiamo recuperato Tommaso. Ci sei?
4: Dovete dire dove ero rimasto perché io continuavo a parlare, ma mi sa che non mi avete.
1: All'iniziativa di Viola 100.
4: Oh, vabbè, allora insomma, qualche cosa riuscito. Non avete sentito, ero quasi alla conclusione. Allora, dicevo, l'iniziativa di Viola 100, i 10 capitoli dedicati al centenario della Fiorentina, che abbiamo l'onore noi del Brivido di condividere per quanto riguarda la produzione, la realizzazione con il Museo Viola e quindi. E con tutti gli aneddoti che appunto grazie al Museo Viola potremo e abbiamo inserito all'interno di questi 9 capitoli che sono usciti fino adesso, il decimo uscirà il 29 agosto in occasione del centenario ovviamente della Fiorentina. Da quella data tutti coloro che avranno riservato, che avranno prenotato il cofanetto Viola 100, la storia della squadra di Firenze, ordinabile sullo shop brividosportivo.it, il banner che c'è in alto al nostro sito, ovviamente lo riceveranno anche a casa con il cofanetto incluso. Ricordo che chi vuole può ancora prenotarlo e c'è ancora un grosso sconto attivo, quindi insomma, come si dice, affrettatevi. Mi sembra di aver detto tutto. L'appuntamento per quanto riguarda ovviamente la prossima stagione sarà a settembre, ripartiremo insieme e tra l'altro sarà un anno particolare per noi perché anche noi del Brivido entreremo nel centenario.
1: Eh sì, insomma, con qualche anno sulle spalle.
4: Esatto, nel 2027, e come tu ben sai Lorenzo, si celebra il centenario del Brivido Sportivo, che è nato come diciamo testata proprio nel 1927, quindi quasi 100 anni fa, appena un anno dopo la Fiorentina. Quindi anche per la nostra testata sarà insomma una stagione molto importante, molto particolare, e la trascorreremo volentieri insieme a voi.
1: Benissimo Tommaso, grazie mille.
4: Grazie, un abbraccio a tutti.
1: E goditi il mare e il sole della Grecia. Un abbraccio. Grazie ancora a Tommaso Borghini. Allora, visto che lui ha lanciato, comunque ha parlato del quizzone, faccio la domanda per i nostri ascoltatori, per chi vuole provare a ribaltare la classifica che pare delineata, ma siccome i punti in palio sono tanti, ricordiamo che la domanda del quizzone è opera della mente diabolica di Stefano Borghi, come ha detto Tommaso. Dice: per quest'ultimo quiz da brivio cavalchiamo l'attualità che vede, ahimè, la Fiorentina sempre più juventinizzata, e allora prendiamo spunto dal 43esimo compleanno di Felipe Melo, che cade appunto oggi, e vi chiediamo: considerando gli ultimi 25 anni, ovvero partendo dalla stagione 2000-2001, quindi da 2000-2001 non antecedente, tra Fiorentina e Juventus ci sono stati ben 25 trasferimenti. Chi ne ricorda di più? Verrà assegnato un punto per ogni nome indovinato, e attenzione perché la classifica appunto potrebbe essere rivoluzionata. Nota bene, abbiamo detto che si parte dalla stagione 2000-2001, quindi per esempio non valgono i trasferimenti di Torricelli e di Livio avvenuti appena prima dell'anno 2000. Aspettiamo le vostre risposte al 348-753-933 se ci volete provare. Noi intanto voi zitti, magari voi anche tu non lo sapete, quindi non dare suggerimenti, se no ti tocca, magari tu la zicchi tutte e 25, no. Prendi la maglietta, sarebbe scorretto.
0: Ma per trasferimenti tutte e due, certo.
1: Allora torniamo alla nostra discussione e vi chiedo un commento sulla vostra idea sull'arrivo di Grosso. Perché al di là che può essere un nome che ci sta benissimo con la Fiorentina, perché nomi altisonanti è difficile che in questo momento possano arrivare a Firenze, c'è chi si è lamentato, dice si fa fare gli stage agli allenatori per poi volare in altre piazze, però ecco, quello che vi ha lasciato vedere il Grosso di Sassuolo, e magari se lo avevate visto anche in altre piazze, cioè se vi piace, se il suo modo di intendere calcio al di là del 4-3-3 a 360 gradi. Partiamo da Lorenzo.
0: No, a me è un profilo che mi piace per il modulo, mi piace per carattere, non lo conosco personalmente, questo... però per quello che mi hanno detto voci di corridoio molto vicine a lui, ha una tempra e un modo di fare calcio e di adattarlo ai giocatori che ha a disposizione, che non traspare in quello che si vede come ragazzo al di fuori del campo, perché se vedi Grosso, cioè è talmente giovane che io lo vedo ancora come un giocatore,
1: come quello che segna, sì, il rigore decisivo,
0: esatto, sì, lo vedo talmente giovane, cioè la figura allenatore me lo vedo mondiale. Più sì, esatto. E invece è un profilo che secondo me in questo, diciamo, in questi 1-3 anni, mi prendo 1-3 anni, perché una squadra di calcio ormai vanno presi quei tempi lì, perché prima, anche se ti richiedono tempi più brevi, ma tanto è inutile forzare la mano, non ce la fai, può fare molto bene, molto bene.
1: Gabriele?
0: No, a me piace molto, anche perché come principi e ideali un po' mi ci rivedo in una costruzione dal basso, in un centrale che va a cercare con un cambio di campo l'esterno offensivo opposto, un'aggressione alta, una riconquista palla e un possesso. In più, come diceva Lorenzo, da quello che ho visto è anche un tarantolato in panchina, insomma non è cioè, Palladino era totalmente,
1: ecco,
0: opposto.
1: Piacciono gli allenatori, certo, che certo, quindi se ripenso ai 3 anni di Montella che stava tranquillo in panchina, no.
0: però ci ha regalato un calcio.
1: No, è lì,
0: c'era una squadra che ora, anzi, mi dispiace, ha fallito totalmente al mondiale. E a me francamente Vincenzo ho un bellissimo ricordo, il primo Vincenzo Montella, il secondo per carità, però,
1: quello...
0: però ci aveva anche totalmente un altro parco rosa,
1: perché è bene ricordarlo, perché noi come Brivido Sportivo l'adesivo nasce dopo lo scudetto rubato, certo, dalla Juventus. Lì sono stati 3 anni in cui la Fiorentina ad oggi sarebbe arrivata 3 volte in Champions League, di cui uno ce l'hanno non rubato di più in Milan.
0: C'era un centrocampo e era una cosa meravigliosa, bellissimo. Quindi sì sì, sono molto d'accordo, spero gli comprino dei giocatori funzionali. Oggi sentivo proprio nella tua trasmissione, quella dopo Loreto e Calamai, oggi non c'era Calamai e non mi ricordo come si chiama lui, bravo, e
1: Tommaso Loreto, no,
0: no, quello dopo, la trasmissione dopo,
1: Galassi,
0: bravissimo, che Vieri è uno proprio con delle caratteristiche tecnico-tattiche, il lancio, a cercare la sciabolata all'esterno opposto, sa impostare il gioco, riesce per ex terzino sinistro che ha impiegato a strappare da difesa centrale. Paragonavano a Bastoni, cioè io devo essere sincero, non lo conosco così bene sto Vieri, però insomma da quello, voi addetti ai lavori, tutti i giorni ho sentito la radio perché lavoro e faccio il commerciale, sto in macchina tutti i giorni, quindi mi fate compagnia, vi ringrazio,
1: e questa è la nostra funzione principale, esatto, anche fare compagnia,
0: e quindi sì, secondo me. Poi ricordiamoci, siamo arrivati al 15°, cascavamo dai giornali fino ad marzo.
2: Sì.
0: Quindi non so quanti allenatori si strappavano i capelli che io non ho per venire a Firenze. Poi per carità, se ci raccontiamo che Viola Parchi, Cupolone, tutto bello, però poi
1: sono professionisti e vieni per giocare a pallone, oltre che
0: sì,
1: per carità, non c'è per guadagnare, ma anche insomma per raggiungere degli obiettivi
0: sì,
1: calcistici. Visto che voi tre siete uno staff completo, perché c'è primo allenatore, secondo allenatore e allenatore dei portieri,
0: sì,
1: lui ha parlato di costruzione dal basso, ti chiedo a te
0: attento,
1: come ex portiere e come preparatore dei portieri, se questa ripartenza dal basso sei uno che ti rimane sul gozzo, e poi ci attacco anche la questione De Gea, perché esce sempre sui giornali, anche visto il suo ingaggio molto alto, potrebbe partire, rimanere, insomma.
2: Allora, la costruzione dal basso, io per i tempi di ora, rispetto a quando giocavo io, sicuramente si è molto ampliata. Noi comunque come staff ci lavoriamo tanto, perché comunque Mr. Fabbri predilige la costruzione dal basso, quindi faccio comunque un lavoro specifico sul portiere. De Gea ha un ingaggio importante per le casse della Fiorentina, quindi comunque c'è da fare un ragionamento. Abbiamo un ragazzo giovane, tra virgolette giovane, perché comunque è un 2006 se non sbaglio, Martinelli, che l'anno scorso durante la trasmissione dissi appunto io sarei andato a giocare per fare esperienza, ha fatto bene, non abbiamo neanche le coppe, secondo me
0: subito
2: l'anno giusto
0: subito
2: per provarlo, sì, sì, risparmiando l'ingaggio di,
1: cioè, pensi che Martinelli abbia le spalle larghe, ma non tanto Martinelli, perché poi il problema va dall'altra parte, cioè che Firenze abbia la pazienza di sopportare e supportare un ragazzo che poi magari cioè l'errore, ha detto che nei portieri l'errore ci sta sempre ed è sempre più marchiano di qualsiasi altro giocatore nella squadra di calcio.
2: Perché De Gea quest'anno ha avuto un rendimento
0: altalenante,
2: ok? Logicamente un portiere di 34 anni con un blasone come De Gea glielo possiamo permettere, un ragazzo di 20 anni dobbiamo essere bravi noi comunque a dargli fiducia, a sostenerlo, e se no
0: c'è due problematiche secondo me da capire, da sviscerare.
1: Vai.
0: De Gea secondo me non è bravissimo nel gioco corto e nel gioco della costruzione del basso, cosa che richiede l'allenatore attuale che abbiamo preso, e sento dire che il tetto ingaggi deve essere abbassato e lui è un profilo sicuramente che potrebbe essere preso in considerazione e farlo fuori, però e qui si torna al discorso che faceva Claudio, o facciamo un all-in su Martinelli, però bisogna da voi giornalisti a noi tifosi a piazza di supportarlo e tutelarlo, o perché prendere tipo un falcone, ho sentito un mandas per far cosa, cioè al momento poi che rientra Martinelli, cioè è fatto fuori, quindi non è una situazione semplicissima, secondo me, Lorenzo.
1: È complicata. Paratici, secondo me, ci sta pensando bene, anche perché appunto poi dopo dai via De Gea e poi dopo devi decidere prendere la strada, dice guarda, io metto Martinelli, battezzo Martinelli, lo difendo fino alla fine senza qualsiasi cosa succeda, oppure magari guarda, lo mando un altro anno, questa volta tutto un anno in prestito, dove so che magari parte già avvantaggiato per giocare. Detto che poi dopo ci dobbiamo sempre conquistare.
0: Ma la Genova ha fatto bene, però.
1: Sì, ha fatto
0: molto bene. Lui forse è pronto.
5: L'ago della bilancia per il portiere è non sono loro due. È il portiere che ho, cioè che gli mette addosso se vuole tenere partita.
2: Lì fanno un ragionamento su Christensen. Se
5: è tutto lì.
2: E Christensen è un
0: portiere. A me non mi convince.
2: Nemmeno a me.
0: Neanche come dodicesimo, allora, forse come terzo.
1: Detto, però ci ha gasato quando è entrato. C'ha questo modo.
0: Per carità. Però non basta.
1: No, assolutamente. Allora, siamo arrivati in zona fascia pubblicitaria, andiamo in pubblicità e poi torniamo per la seconda parte di Brivido Viola, tra poco.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Torniamo in diretta in questo brivido viola di venerdì 26 giugno. Claudio Castellucci, Gabriele Fabbri e Lorenzo Maddi, Lorenzo Matteucci in studio. Allora, messaggio di Julien d'Avignone, che salutiamo perché ci ascolta da Avignone. La costruzione del basso è diventata un incubo perché è ancorata a un'idea di calcio che non esiste più. Tra di loro poi ci sono anche tanti sedicenti esperti che non capiscono che se tutti, da Guardiola a Ficcadenti, senti là che nome, la fanno non è per autolesionismo ma perché i vantaggi che si prendono sono troppo più grandi dei rischi. Poi se sbaglia è finita, ma per ogni errore fatto ci sono altri 10 casi in cui hai un vantaggio concreto sugli avversari. Vi trovate d'accordo con questa disamina di Julien? Vai timidi, eh?
3: Io no. Sì, dipende da categoria.
2: Io penso, al di là della categoria, che bisogna essere bravi a capire la situazione, e in questo sono molto d'accordo con quello che dice sempre Massimiliano Allegri. Dice va bene fare la costruzione dal basso, ma ci sono dal basso, ma ci sono delle situazioni in cui non è il caso di traccheggiare palla lunga. Poi al di là che qualcuno mi dirà quest'anno ragazzi il Milan di Allegri è una cosa obbrobriosa, non si poteva vedere da tutto, però uno fa anche di necessità virtù in base ai giocatori che ha. Commentate? No, niente.
3: No,
2: andiamo avanti. Allora, Nello, ciao ragazzi. Paratici è il nostro top player. Per me arriveranno altri giocatori forti. Forza Viola da Torino.
3: Bravo, Nello.
2: Allora, questo no. Poi una domanda per Mister Fabbri. Storicamente ha sempre contestato e poi è sempre salito sul carro alla fine. Bello questo attacco. Anche con Pedalino, penso sia Palladino.
3: No, Palladino.
2: L'ha sempre accusato di mettere il pullman davanti alla porta nonostante i 65 punti. Vorrei sapere cosa ne pensa del nuovo progetto Paratici Grosso. Saluta sul carro da inizio. Salirà sul carro da inizio stagione. Pippo Dalla Piana. Salutiamo Pippo Dalla Piana.
3: E lo salutiamo affettuosamente Pippo Dalla Piana, però fa un errore perché io su un Palladino non sono mai salito su quick car perché è proprio la mia è l'opposto di quello che credo e quello che proviamo a fare nei dilettanti io, Lorenzo e Claudio, e pullman davanti alla porta e pallonata in avanti è un calcio che io disprezzo, non mi piace, e quindi è stato un anno perché Pippo Dalla Piana è un mio carissimo amico e quindi frequentandomi mi ha sentito criticare svariate volte. Hanno preso un allenatore con degli ideali, dei principi più simili ai miei gusti, che non sono giusti i miei gusti, sono i miei gusti. I miei gusti sono di costruzione del basso, gioco, possesso e di non sparare la palla e giocarmi il tutto per tutto sulla seconda palla, ma tenerla io.
2: Bene, poi c'è Checco, che è un argomento che non abbiamo affrontato, l'avevo comunque toccato, quello degli attaccanti esterni, che dice io sento sempre parlare di Solomon, che però ha fatto 6 mesi qui la metà infortunato. Non capisco perché uno degli esterni non poteva essere Harrison, a 6 milioni un quarto esterno con quella dedizione non lo trovi, non si infortuna mai, povero Harrison, questa non vorrei fosse, ha giocato in tutte le condizioni, non capisco. Come quarta scelta l'avreste tenuto per 6 milioni?
3: No, no, sì. Non.
2: Allora, effettivamente è un calciatore che
3: particolare.
2: No, nel senso che dà tanto, cioè in aiuto, e poi te lo aspetti che magari sia più decisivo.
3: Ha fatto un assist,
2: ha fatto anche un gol.
3: Ha fatto bellissimo, un gol e un assist, bellissimo. È vero,
4: come quarta scelta.
3: Però
4: per completare
3: l'abbiamo anche visto
4: la rosa,
3: una situazione tremenda. Boh, non lo so.
4: Differente.
3: Sì.
4: Quest'anno sarebbe stato il suo. Grosso con le idee.
2: Ah, certo.
4: Sicuramente sugli esterni. Io un pensiero, anche perché non possiamo comprare 4 esterni da 20 milioni.
3: Terzo alto negli ultimi 20 metri?
4: Infatti.
3: Ciao, deve fare altro.
2: Allora, visto che lui, l'avvocato, no, come lo chiamiamo, è avvocato, sì, ho capito, però no, vale, stiamo molto caldi.
3: A studiare,
2: l'hanno fatto anche studiare i genitori. Ogni stagione fa sé. Io mi ricordo l'anno scorso parlavamo di Fazzini. Fazzini per me è stata una delle più grosse delusioni di questa stagione. Al di là che è stata una stagione particolare, però, allora, tifosissimo della Fiorentina, si vedeva e secondo me ci sentiva tantissimo problema di ruolo, problema di sentire troppo la maglia.
3: Beh, in contesto anche tremendo come è stato. poi probabilmente Vanoli ha fatto altre scelte, serviva un centrocampo forse più muscolare per portare la barca in porto e avevo pochissime possibilità. Io non lo manderei via.
2: Ecco, lo sapete.
3: Sì.
2: Ma qual è il ruolo di Fazio?
3: Non lo so.
4: Questa domanda.
3: Non lo so. L'ho visto fare mezzala e Empoli bene.
2: Quindi un interno di centrocampo nei
5: certo,
2: tre?
5: Assolutamente.
3: Sì.
2: Bene, bene. Veniamo alla questione attaccanti. Tra le righe, Paratici ha detto che nessuno nella Fiorentina è incedibile. Al di là, bisogna vedere l'offerta che arriva. Ken, Gudmundsson, Piccoli, via tutte e tre, chi no, tenete?
3: Io Ken lo tengo.
5: Ken deve rimanere e deve dimostrare e deve ripagarci dell'anno che ha fatto, a prescindere da quello che ha avuto. Infortunio, problemi a caso, non mi interessa. Lui ha un anno di debito con il popolo viola, ha dimostrato che lo può fare, certo, lo sa fare. Ha fatto un anno di vacanza, il prossimo anno sarà il suo.
2: Sei riposato?
3: Sì.
2: Parta subito al centro.
4: Secondo me il ragionamento da fare su Piccoli. Che fai? Lo tieni?
2: Investimento importante.
4: Appunto, per i soldi sono stati spesi, che facciamo con Piccoli?
2: Voi che fareste?
5: Piccoli è stata un'operazione di mercato, non c'è nessun soldo speso.
2: Insomma, è
5: un'operazione di mercato fatta male dal predecessore.
2: Ho capito, però ora
3: è stato
5: lo tengo.
2: Tiene sì, anche sì, lui.
5: Certo. Per 4-3-3 deve avere 6 punte. Cioè, non è che...
2: ho capito, però non 6 punte, ma 2 sono esterni d'attacco che, come diceva Italiano,
3: 4,
2: mi deve,
3: devono essere,
2: però mi devono portare gol, perché sì, sono le ali che mi fanno la corsa, certo, e basta, il cassettino, certo, mi devono, certo, però Piccoli di sicuro non è uno di quei due.
3: La storia lo dice.
2: Gudmundsson ci ha giocato, ma mi sembra che non sia il suo.
3: Via, basta. Bocciato.
5: Non è la sua piazza.
3: Bocciato.
5: Non è Firenze. Dai.
2: Finito il gioco.
3: Bocciato.
2: Benissimo. Allora, prima di arrivare al San Giusto Levagnese e a un messaggio che deve dire Lorenzo, leggo, sono arrivate le risposte del quizzone. Devo dire che, come sempre, aiutami, si è aperta una cosa che non si doveva aprire. Bomber Viola è sempre più lesto e vado a leggere l'elenco che ha fatto. Mi sembra che l'abbia azzeccati quasi tutti. Bomber Viola, e quindi vado con a leggere l'elenco. Ecco l'elenco dei giocatori passati all'evento San Fiorentino e viceversa dal 2002: Miccoli, Maresca, Chiellini, Musu, Blasi, Balsaretti, Marchionni, Cristiano Zanetti, Felipe Melo, Amauri, Neto, Bernardeschi, Piasa, Chiesa, Federico, Ken, Fagioli, Nico Gonzalez, Rugani, Vlaovic, Almirón, Mandragora. Poi mi dice Beruatto, questo
3: forse ha sbagliato.
2: Penso che questo non te lo do.
3: 26 però.
2: Ma ti dico una cosa, Bomber Viola, ne hai azzeccati talmente tanti che già eri primo in classifica.
3: Si merita il premio.
2: Sì, no, ma no, già a 27 punti, il secondo a 21, che è Simone 099, non c'è partita, quindi posso andare direttamente con i tre a podio. Quindi Bomber Viola che si prende la maglietta, quella del meglio secondi che ladri, con l'adesivo. E poi Simone 099 che ha 21 e Francesco ha 14 e loro gli adesivi.
3: Va bene.
2: Insomma, è qualcosa. Sono stati tanti gli ascoltatori che ci hanno scritto e che ci hanno provato a rispondere. Allora partiamo con il messaggio di Lorenzo.
5: Sono rapido. Volevo fare gli auguri di buon compleanno a mio carissimo amico, al nostro carissimo amico, che è Lore Bechi, che è al fresco.
2: Lui,
5: che fino ad ora non l'avevo scritto, l'avevo chiamato, era lì che mi stava infamando. Ecco, a te in diretta tanti auguri, Lore, ti vogliamo bene.
2: bene, auguri anche da parte mia. I due Lorenzi fanno l'auguro a Lorenzo, bellissima, una cosa meravigliosa. Andrea ci scrive: ciao Gabriele, come è andata la scena a Maiano?
3: Bene,
2: ti sfiano.
3: Ho invitato martedì quattro giocatori miei di Pian di San Bartolo, perché l'anno scorso ho fatto una scommessa con Capitan Bonciani di Pian di San Bartolo che se faceva più di 15 gol gli avrei pagato una scena. Ne ha fatti 22, quindi non solo gliel'ho offerta a lui, ma l'ho offerta anche al portiere Bobo, a Marione e a Simonato. squadre, che saluto tutti e quattro.
4: Li salutiamo.
2: Li benissimo, salutiamo benissimo. Allora, visto che ci stiamo avviando alla conclusione, vi chiedo cosa, no, cosa vi aspettate, ma che stagione vi si prospetta nel San Giusto Levagnese. Io fuori onda, prima di entrare in diretta, vi ho fatto i complimenti per la pagina social, che è meravigliosa, per tutti gli arrivi della Rosa, per la, insomma, visto che ci sono anche tanti giocatori importanti che sono arrivati per la categoria, quindi insomma.
3: Ma io vorrei ringraziare il mio direttore sportivo Daniele Checcacci, che mi ha fatto una campagna acquisti che non avevo mai avuto.
2: Altro che paratici.
3: Altro che paratici, perché siamo andati a prendere 5 giocatori della squadra che ha vinto la seconda categoria e 3 dalla prima categoria, noi facciamo la seconda, e 2 siamo riusciti a prendere dall'ex squadra che allenavamo io e Lorenzo, la Virtus Bronzetto, quindi più c'è un parco giocatori che aveva il San Giusto interessantissimo, tra cui la punta che è capocannoniere Tofani, e quindi siamo, io sono molto contento, c'è una grande aspettativa, abbiamo alzato l'asticella, noi è 5 anni perché veniamo dal settore giovanile, 5 anni che facciamo i dilettanti e le prime squadre, abbiamo sempre avuto squadre da salvezza, quest'anno probabilmente abbiamo una squadra da primi posti. Poi
2: zero
3: campo,
2: scuse.
3: Poi
5: te
3: campo.
5: Lo dica a dicembre.
2: Sì, sì, sì. Quindi io zero scuse, lavorare
3: certo.
2: Sodo.
3: No, certo. Il campo dirà.
2: Allora, vi posso dire, per quello che mi avete detto, che appunto nei dilettanti, per l'ambiente dilettanti, dove una frase fatta, ma la uso, dove c'è il calcio vero, perché si va per passione,
3: vero.
2: Ci si allena tardi,
3: vero.
2: Con il freddo, Allora, quello che sta facendo la società San Giusto Levagnese, tanta roba, complimenti.
3: Tantissimo.
2: Allora, ma ci sono tante realtà che con sacrifici stanno facendo veramente bene per far giocare, insomma, e per far divertire,
3: certo,
2: anche questi,
3: certo,
2: questi ragazzi, anche quelli che vengono a vedere, nonostante.
3: Viva il calcio dilettantistico.
2: Sono
5: con l'auspicio che le scuole calcio tornino a essere quelle di una volta e non quelle di ora.
2: Sotto quale aspetto? Sotto l'aspetto economico?
5: Tutto.
3: No, soprattutto lo svincolo finale dei ragazzi, forse per le prime squadre è giusto che a fine anno un giocatore si svincoli, ma nel settore giovanile prima la società aveva un premio di poter valorizzare il proprio giocatore trattenendolo e costruendolo. Ora tutti gli anni vedo appunto Daniele Checcacci di San Giusto, che non è che ha fatto solo la nostra squadra, lui dai giovanissimi B alla Juniores se deve rifare tutti gli anni, perché vanno via, rientrano, cioè è un po', si è un po' perso quello spirito, soprattutto nel settore giovanile.
2: Benissimo, benissimo. Allora, siamo arrivati in conclusione. Dopo di noi arriva Extra Viola, quindi non andate via. Radio Firenze Viola sempre in diretta e sempre per darvi le ultime notizie. Grazie a Claudio Castellucci, Gabriele Fabbri e l'avvocato Lorenzo Maddi. Grazie di essere stati
3: grazie
2: con
3: voi.
2: Me e con
3: grazie
2: noi.
3: A voi.
2: Come ho detto da Tommaso, Brivido Viola si ferma oggi, riprenderà fine agosto, i primi di settembre. Grazie ad Alessandro Di Nardo che ci ha coordinato alla grande, come sempre, di là dal vetro. Da Lorenzo Mattucci una buona serata, ciao.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, ci siamo, Nick e Nick, la trasmissione di calciomercato fino alle 17, Niccolò Santi in vostra compagnia, le 16:04, la Fiorentina ha chiuso il primo colpo dell'estate, quando sembrava di essere nella calma piatta più totale, tra entrate, uscite, tanti incontri, tanti confronti, ma nulla di fatto, alla fine ieri sera la Fiorentina ha chiuso il colpo per il difensore centrale del Gremio, per una quindicina di milioni più due di bonus. Ci facciamo dire tutto però dal direttorissimo Niccolò Ceccarini, eccolo qua, ciao Cecca.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
2: Allora, eccomi. Prima di tutto, dove ti trovi? Perché secondo me potremmo fare anche una sorta di quiz, no? In questi giorni, tipo chi l'ha visto, no? Ecco, dove si trova oggi Niccolò Ceccarini? Ditecelo, 348-75-13933. Ti piace?
3: Cioè, non so quanto possa interessare alle persone dove possa essere in questo momento Niccolò Ceccarini, ma una certezza sì, ce l'abbiamo, non è in vacanza.
2: Invece no.
3: Siamo in vacanza.
2: Mi dissocio.
3: Guarda. Non siamo in vacanza, diciamo che nelle questioni di un giornalista di mercato ci sono anche a volte dei rapporti da tenere, no?
2: Certo.
3: A volte è un eufemismo, direi sempre. E quindi oggi è stata una giornata di rapporti, quindi che sono serviti, di rapporti anche che mi hanno legato tanto al passato, un passato che riguardava la Fiorentina. Ho passato due ore con un direttore sportivo che comunque a Firenze è stato grande, e quindi adesso mi trovo in una zona, diciamo, di ritorno verso Firenze, ma è stato piacevolissimo. Poi scoprirete più avanti con Lorenzo, certo, Marucci che cosa è successo e che cosa è stato fatto nella giornata,
2: considerando
3: di oggi, un centenario della Fiorentina, lo potrete vedere.
2: Ecco, perfetto.
3: Penso che qualcuno abbia già capito a chi mi riferisco, ovviamente.
2: Beh, anche perché sono passati due direttori sportivi negli ultimi 20 anni da Firenze.
3: E non è Pradè.
2: Quindi ci siamo abbastanza capiti. Allora, detto questo, ci siamo finalmente. Sembrava che insomma si dovesse aspettare ancora magari l'inizio di luglio, e alla fine la Fiorentina, così un po' dal nulla, ha chiuso il colpo per Vieri, che peraltro è un calciatore che già avevamo raccontato essere nel mirino dei Viola, tanto è vero che c'era stata una prima offerta da 12 milioni, però il Gremio aveva chiesto 20 milioni. Allora alla fine, Cecca, si sono trovati a metà strada.
3: Sì, si sono trovati a metà strada, e devo dire che in questo la Fiorentina è stata molto brava, perché comunque non ha perso il tempo che probabilmente ha perso l'Inter quando voleva fare l'operazione Palestra, o meglio, ecco, Palestra erano arrivati abbastanza vicini all'accordo, la Fiorentina non era per niente vicina all'accordo, però ha visto che il Gremio ha un po' abbassato le richieste e loro hanno fatto un ragionamento secondo me molto concreto, che era quello di dire: forse questo è il giocatore che ci può dare qualcosa in più dal punto di vista della prospettiva negli anni, e quindi forse hanno anticipato un'operazione di mercato che avrebbero voluto posticipare in base a una cessione. Io ho questa sensazione che loro abbiano fatto questa doppia valutazione: la prima, che non avendo la possibilità comunque nell'immediato, no, di avere una cessione corposa, questa cosa potesse bloccare il tutto, e allora forse hanno deciso di anticipare anche la concorrenza nonostante questa piccola problematica, per non perdere il giocatore, vedendo che il Gremio aveva un po' abbassato la richiesta, perché si era partiti, no, da 25, siamo arrivati praticamente a 15 più 2 di bonus, e questo fa capire quanto naturalmente ci fosse anche la volontà da parte del club brasiliano di prendere un'offerta al volo, e l'hanno presa al volo la Fiorentina, che non si è voluta far anticipare da nessuno. Chiaramente sta parlando del ragazzo del 2005, pagato 15 milioni di euro più 2 di bonus. Io credo che ci sia anche una percentuale, ti do questa nuova dritta, credo ci sia anche una percentuale sulla futura rivendita, quindi sono 15 più 2 più percentuale sulla futura rivendita, okay, perché questo permette sempre, no, di arrivare un po' a quella che potrebbe essere la valutazione globale del club, e quindi io credo che la Fiorentina gli stia lasciando anche la percentuale sulla futura rivendita, e quindi qui in 5 anni di contratto, quello che ho capito io, il giocatore arriverà lunedì a Firenze, penso tra domenica sera e lunedì sarà a Firenze, okay, per fare le visite mediche, e poi naturalmente ritornerà per l'inizio del ritiro che se non ricordo male dovrebbe essere verso il 10-12, no, di luglio.
2: Sì, il 7 e l'8 ci sono le visite mediche, c'è il raduno classico e poi c'è la conferenza stampa di Grosso il 9 con la ricorrenza dei 20 anni, no, del mondiale, che peraltro porta la sua firma con il rigore finale, e poi appunto il ritiro al Villa Park e tutta la diciamo le amichevoli con la tournée in Inghilterra. Però appunto restando su Vieri mi viene da pensare,
3: c'è da dire anche Nico, che questo è un ragazzo, ricordiamolo un po', facciamolo conoscere anche ai nostri amici, è un ragazzo dotato di un'ottima tecnica individuale, ha personalità, tra l'altro anche nelle giovanili comunque sia lui ha sempre avuto questa capacità di essere un po' il leader del reparto, perché lui giocava inizialmente come esterno basso a sinistra, come terzino sinistro, poi le sue capacità e le sue doti fisiche l'hanno portato, l'hanno spostato anche al centro, ed è un giocatore che comunque è bravo anche nella ripartenza dal basso. Ha dei buoni piedi, e quindi qualcuno dice che giochi anche come un centrocampista in certi momenti, quindi vuol dire che anche il dosaggio del lancio in profondità, e potrebbe essere veramente un partner perfetto per poter giocare con Pongracic. Ecco, magari se si sgancia tutte e due, ecco, gli va ricordato solo che ci sarebbe da difendere una porta, perché tutti e due sono propensi un po', no, a lanciarsi in avanti. Ora è la mia una battuta, però ecco, sono due giocatori che collimano molto bene come caratteristiche. Pongracic di piede destro, lui di piede sinistro.
2: Sì, l'importante è che Grosso non giochi con la difesa troppo alta, perché se sono nostri ritrova due giocatori che magari tendono a offendere e non a rientrare, dicevi giustamente.
3: Sì, esatto, no, che poi non vada tutti avanti, perché sennò poi dopo si ritorna al problema di quest'anno, quando ecco magari però sono caratteristiche di giocatori tecnici. Ecco, io credo che magari rispetto a Pongracic lui abbia più posizionamento difensivo. Pongracic mi sembra un pochino più libero di mente, nel senso che vuole a volte azzardare anche delle situazioni tattiche pericolose per la squadra. Da questo punto di vista invece magari Vieri è un giocatore che tiene un po' più la posizione, anche che, come ti ho detto, ha questo piede mancino con il quale,
2: guarda,
3: riesce ad impostare.
2: Ti dico un paio di cose, a parte che ci arriva una domanda da YouTube molto interessante di Igor, per l'appunto, che ci scrive perché non si pronuncia la francese, cioè si pronuncia Vieri come Bobo, dice.
3: Ma è brasiliano, io per questo direi che...
2: Ma io non lo so, ho sempre detto Vieri, perché Vieri mi sembra molto, diciamo, occidentale, europeo, però magari si chiama Vieri davvero. Vabbè, è giusto per distinguerlo dallo
3: stesso. Ora magari lunedì o martedì, quando sarà qua,
2: glielo chiediamo, sì.
3: Stasera glielo chiederemo, credo che non sia però una problematica.
2: No, no.
3: Sarà più un problema per i telecronisti o per i radiocronisti. A noi, francamente, quando l'abbiamo chiamato per come è scritto, penso si capisca a chi ci si riferisce.
2: Sì,
3: poi magari ci verrà detto di chiamarlo in un'altra maniera, ma non mi sembra oggi, diciamo, un problema di fondamentale importanza.
2: Sai chi mi ricorda? Perché per l'appunto l'utente YouTube, siamo in diretta anche su YouTube, mi raccomando, ci ha scritto con il nome di Igor, che non so se sia il suo di battesimo, fatto sta che Igor a me lo ricorda un po', Vieri, cioè per struttura, per il fatto, se lo sbaglio, era mancino anche Igor, speriamo che l'esperienza sia diversa, perché Vieri è 1,87 m per 85 kg. Tra l'altro c'era anche questa clausola rescissoria da 50 milioni che il gremio aveva piazzato del suo contratto. Però ecco, mi confermi che magari il gremio deve aver fatto anche cassa per far fronte ai problemi economici?
3: Ma io penso proprio di sì, perché se metti una clausola da 50 milioni e poi lo vendi a 15,2 di bonus e con la percentuale sulla futura rivendita, è evidente che hai altre prospettive, hai altre necessità. Ecco, quantomeno quello può essere un modo per dire: non vi presentate con 5-6 milioni perché abbiamo una clausola da 50 milioni, no? Questo può essere un po' il discorso falso dal gremio in una situazione come quella del giocatore che abbiamo preso. Però è evidente che 50 milioni oggi chi te li dà? Ecco, con tutto il rispetto, chi sarebbe mai andato a pagare una clausola rescissoria da 50 milioni? Però mi dicono che per esempio Vieri piaceva anche al Napoli, piaceva alla Juventus, e quindi c'erano diverse squadre anche italiane che sono sulle sue tracce, che erano sulle sue tracce. Ora la Fiorentina ha fatto, guarda, a me hanno sorpreso soprattutto per l'investimento, perché pronti attenti via hanno deciso subito di mettere sul piatto la bilancia 15+2, per cui alla fine siamo Brescianini 13, Fabian 14, lui 15, pronti attenti via, da gennaio a giugno la Fiorentina ha speso 13, più 14, 27 e più altri 15, e arriviamo a una bella cifra, siamo già voglio dire a 42.
2: Sì, sulla fiducia appunto, perché come dicevi la Fiorentina ancora non è riuscita a fare delle cessioni, però ha messo in conto di farne, ecco, quindi insomma di racimolare anche una cifra abbastanza consistente. Allora ci scrivo.
3: Quello di sicuro, certo. No, quello di sicuro, infatti io sono rimasto sorpreso anche perché ieri sera dal Brasile hanno rilanciato, perché dobbiamo essere onesti nel dire che le notizie, la notizia della cessione arriva dal Brasile.
2: Sì.
3: Nessuno di noi sapeva francamente dall'Italia che ci fosse stata questa accelerazione. Ieri sera dalle 22:15 in poi hanno cominciato a scrivere i colleghi brasiliani che c'era un accordo di massima tra la Fiorentina e il Gremio, e poi dopo naturalmente l'abbiamo verificato anche noi, Sponda Fiorentina, e tutto questo è arrivato. Però ecco, anche da questo punto di vista erano stati bravi, no? A tenere nascosto. Io però ieri ti avevo anche detto, se ti ricordi bene, quando ci siamo sentiti nel collegamento, c'è molto movimento oggi al Viola Park, può essere una giornata importante. Avevano usato l'importanza, ma non avevano usato, come spesso mi succede, quello che era il vero grande obiettivo. Diciamo, io mi avvicino ma non concretizzo, ecco. E come hanno scritto gli amici di Rutto Sport, sì, se Carini si sbilancia non lo so.
2: E salutiamo gli amici di Rutto Sport che fanno, sì, sempre queste meme divertenti.
3: Stati simpatici, mi è piaciuto molto la vignetta che hanno fatto, no, con la mia immagine e con le dichiarazioni. Questo è il calcio che mi piace, questo è lo spirito che mi piace, e tanti e i nostri colleghi dovrebbero imparare a sorridere sulle, certo, cose divertenti invece di prendersela sempre.
2: Assolutamente, tra l'altro ci facemmo anche un calcetto anni fa con gli amici di Rutto Sport, quindi
3: no, è stata grandissima quando, sì, me l'hanno girato, anzi li saluto, li ringrazio, perché poi, che poi mi hanno fatto un complimento, no?
2: Perché in realtà sì,
3: lancio per dire non lo so, in realtà questa non è una presa per il culo ma è un complimento, io lo vedo questo, perché io sono uno che prima di sbilanciarmi, no?
2: Come fanno tanti, senza magari conoscere nemmeno quello di cui parlano, ecco, anche perché
3: hanno,
2: facciamo mille nomi.
3: Hanno esaltato la mia prudenza, però è stato veramente tutto divertente, perché francamente quell'espressione lì, io non lo so, è fantastica, grandi.
2: Poi cercheremo anche di capire un po', diciamo, l'ingaggio del calciatore, che suppongo non sia faraonico, visto che la Fiorentina sta cercando un po' di tirare la cinghia. Sì. Probabilmente saremo sul milione, massimo milione e mezzo, credo, però magari in settimana cercheremo un attimo di capirci qualcosa. Contratto quinquennale, sì, giusto? Fino al 2031?
3: Sì, sì, sì. Okay. Questo dovrebbe essere la modalità dell'acquisto, sì, dovrebbe essere per,
2: okay,
3: le cifre anche.
2: Allora, un po' di messaggi ci scrivono intanto da YouTube, che secondo i nostri utenti si pronuncia Vieri, per l'appunto. C'è un utente che ci scrive dalla Brasile e dice che lì lo chiamano così, e quindi insomma verificheremo, però ci fidiamo. Poi ci scrive l'intruso Viola: dov'è il Cecca? Non lo so, però stanotte l'ho visto partire dall'aeroporto di Grassina. Confermi?
3: Sì, noi abbiamo la fortuna nel comune di Bagnaripoli, mm-hmm, di avere due aeroporti,
2: ecco,
3: quello di Grassina, che è quello principale, con il decollo dal vialone di Grassina, mm-hmm, che naturalmente ci permette, no, di fare i voli intercontinentali, quindi per andare in Brasile e in Sud America, e quello al Viola Park, creato proprio da Ludovico Mauro,
2: sì,
3: che è, diciamo, una sorta di alternativa all'aeroporto vero, che è quello di Grassina, quindi,
2: certo,
3: abbiamo il sussidiario e il titolare, quindi per i voli nazionali si parte dal Viola Park, per i voli internazionali da Grassina.
2: Sì, che comunque mi lascerebbe più tranquillo rispetto all'aeroporto di Peretola, però questa è una mia...
3: Beh, ora non lo so, io francamente non mi ci metto, ecco, di sicuro da noi tira un po' meno vento, questo,
2: okay,
3: possiamo dirlo, nella zona di Grassina e Bagnaripoli tira un po' meno vento rispetto alla zona di Firenze.
2: Sì, sì, salutiamo anche Ludovico Mauro. Allora, poi c'è Andrea da Milano, dice: guarda, per Tosved, Cecca, quanto manca? Perché Tosved è una trattativa in questo momento congelata, di fatto c'è una bozza d'intesa con la Fiorentina, tra la Fiorentina e il giocatore, ma il Sassuolo sta traccheggiando, quindi evidentemente non è convinto.
3: Ma guarda, allora, il Sassuolo ha questo problema che abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi e che ribadiamo anche adesso, ovvero che con l'infortunio di Coné e con Torzede che non gli rinnova il contratto, loro sono un attimo preoccupati anche su da farsi per quanto riguarda il centrocampo, perché se ci pensi bene sono 2 su 3 i titolari dello scorso anno. Ci mettiamo Matic, il centrocampo del Sassuolo l'anno scorso era Matic, Torzede e Coné. Ora, avendo praticamente Coné fuori per infortunio, Torzved che comunque non vuole rinnovare, che sanno benissimo che tenerlo contro voglia sarebbe un errore, è chiaro che Sassuolo sta facendo le sue riflessioni per cercare di capire il da farsi. La Fiorentina non ha ancora chiesto ufficialmente Torzved a Sassuolo, okay, però magari lo potrà fare nei prossimi giorni. Io non mi meraviglierei che però fosse una di quelle tante piste di mercato che Palazzi ci tiene aperta, poi magari spunta fuori qualcun altro, magari certo. Un giocatore di una squadra argentina oppure
2: o se no appena diciamo si affievolisce un po' anche i rumors, si sente un po' meno, va e lo prende, come per Vieri, insomma stessa cosa, che se ne parlava un po' meno ultimamente e hanno affondato il colpo, mi sa che modus operandi.
3: Sì, un po' come Coleosso, io l'ho detto anche oggi, per me Coleosso è un giocatore che loro potenzialmente hanno in mano, ma sul quale ancora non hanno deciso di forzare probabilmente il tiro, o lo forzeranno magari in queste ore, mentre stiamo parlando, possono decidere di accettare. Cioè, è la classica tracciativa nella quale loro la possono chiudere in ogni momento.
2: Okay.
3: Se non l'hanno chiusa o se non la chiudono è perché forse sperano di arrivare altro. Faccio un esempio: Solomon continua a dire che gli piacerebbe tornare alla Fiorentina.
2: Sì.
3: La Fiorentina non lo riscatterà entro il 30 giugno alla cifra fissata dal Tottenham, cioè 10 milioni di euro. E io credo che loro stiano cercando di, a parte il fatto che l'uno non esclude l'altro, chiaramente, perché la Fiorentina bisogna prendere 4 esterni offensivi e non ce n'ha nemmeno uno in questo momento in rosa. Però secondo me loro stanno cercando di vedere se poi si può ottenere uno sconto dal Tottenham invece di pagarlo 10, di pagarlo 7.
2: Però devono sbrigarsi.
3: Dovrebbero fare un ragionamento del genere. Quindi stanno aspettando anche questo.
2: Ok. Nick, Radio Firenze Viola, 16 e 20 minuti. Abbiamo in nostra compagnia Nicola da Prato. Ciao Nicola.
0: E facciamo un bel trio tutti, Niccolò e Nicola.
2: Sì. Sì, sì, sì.
0: E poi ti rinnovo gli auguri, Niccolò Santi, che ti seguo sempre.
2: Grazie.
0: Lo sai, ti stimo molto.
2: Grazie mille.
0: E da questi microfoni però volevo fare un appello, perché voi tutti sapete il grosso terremoto che ha colpito il Venezuela, e noi abbiamo un giocatore che è Luis Balbo, che sì, penso in questo momento sia molto preoccupato. Io spero che stia bene, perché tutti quanti siamo preoccupati per quello che è accaduto in questo paese. Ho letto una notizia che mi ha lasciato atterrito, che la moglie di un calciatore, poverina, per salvare la figlia e ripararla dalle macerie è morta, e però ha salvato la propria figlia, e questa era la moglie di un calciatore venezuelano. Sono momenti molto brutti. Io faccio appunto questo saluto a Balbo, che comunque stimo molto perché l'ho seguito nella primavera, e ho ancora dei ricordi positivi quando esordì anche nella conference, e quindi volevo fare questo intervento piuttosto che di parlare di calcio, ecco, per fare un appello, che siamo vicino al popolo del Venezuela e speriamo che tutti quanti possano non avere dei grossi disagi da tutto quello che sta accadendo.
2: Assolutamente.
0: Un caro saluto a tutti.
2: Ciao Nicola, hai fatto benissimo a ricordarlo, e tant'è vero che abbiamo anche scritto ieri sera con Andrea Giannattasio di Balbo, la cui famiglia, che è praticamente residente a 700 metri dall'epicentro del terremoto, che ha riportato solo dei danni limitati, fortunatamente diciamo, e Balbo ha voluto rassicurare tutti, l'ha sentito il team manager e insomma ha fatto capire tutto bene, un po' di danni alle cose, ma stiamo tutti a posto, questo era il senso delle sue parole via chat. Fortunatamente insomma Balbo sta bene, però è giusto, Nicola ricordava questo evento tragico che ha vissuto il Venezuela ieri notte. Vabbè, allora tornando a noi, arriviamo
3: da sottoscrivere pienamente.
2: Assolutamente. Ci scrive Francesco: ciao Nicchi, ci sono voci che parlano di Molina alla Fiorentina? Non sarebbe male.
3: Allora, Molina dell'Atletico Madrid?
2: Sì, immagino di sì. Era stato accostato tempo fa, ma recentemente, qualche settimana fa.
3: Ma ho visto che ora stanno accostando anche Juanlu Sanchez alla Fiorentina. Ho visto che il collega Matteo Moretto parla di Juanlu Sanchez, che per me è un altro buon giocatore, che tra l'altro era stato trattato alla lunga distanza anche dal Napoli, avevano cercato in qualche maniera di andare a prenderlo e poi alla fine non se ne è fatto di nulla, e loro stanno lavorando su tanti fronti, quindi ora Molina forse costa tanto, non che costi meno Paolo Sanchez, perché anche quello Napoli non l'ha preso perché il Siviglia l'aveva chiesto delle cifre abbastanza alte. Per quanto riguarda il discorso di Molina, sarebbe un bel profilo, certo che sarebbe un bel profilo, però bisogna vedere,
2: sai, magari in scadenza
3: può spendere ora, ecco, e quanto può naturalmente avere interesse alla cessione, in questo caso l'Atletico Madrid.
2: Ma allora lui, il contratto è scadenza nel 2027, quindi magari l'Atletico lo cede anche per 15 milioni, visto che ora si chiede 15 milioni, no, per quelli in scadenza, mi sembra la cifra,
3: sì,
2: più gettonata.
3: Potrebbe anche cederlo per una cifra del genere, non ci sembra di dubbio, però non lo so, perché loro non fanno sconti a nessuno, quindi sempre abbastanza sono sempre abbastanza carico i mercati lì, quelli dell'Atletico Madrid in generale.
2: Allora, ascoltiamo un messaggio vocale così lo commentiamo con Nicolò Ceccarini. Vai!
4: 17 milioni per questo ragazzo sono tantini, eh. Qui in Brasile i tifosi del Grêmio sono abbastanza allibiti, più che altro perché un ragazzo ha fatto mezza stagione a livello di Serie A brasiliana, non ha presenze nelle selezioni under, non era nel radar, insomma, del grande calcio brasiliano. Quindi si paga il potenziale, speriamo che Paratici e Coreti abbiano valutato bene il potenziale di questo ragazzo. Per dire, Gabriel Magalhães, il difensore titolare della nazionale, il Lille lo pagò 3 milioni, si parla di 10 anni fa, oggi sono lievitati osti, però tanta roba, 17 milioni, eh.
2: Sì, allora l'ascoltatore evidentemente ci mandava il vocale dal Brasile e in effetti c'è le opinioni sono contrastanti, perché se vogliamo Vieri è un calciatore strutturato, dicevamo 1,87 m per 85 kg, centrale Dutti, Le Mancino, però in effetti da gennaio che ha

0: percorso che la Fiorentina ha fatto in questi 7 anni con la vecchia dirigenza, sono più le cose che non hanno funzionato delle cose che invece sono andate bene. Qui c'è un investimento importante, 15 milioni di euro sul 2005, penso che abbiano fatto le valutazioni giuste, non credo vadano lì a spendere, espandere senza sapere se questo ragazzo ha del valore. Probabilmente hanno fatto un investimento perché sono anche convinti che spendendone oggi 15 magari tra 2 anni ne vale 45 o 50, e quindi potrebbero anche un domani pensare di avere un potenziale ottimo giocatore da poter vendere, perché poi quando arrivano certi livelli te non puoi più competere. Ecco, voglio dire, oggi tutti esaltano, no, l'operazione che è stata fatta dal Como, però sì, il Como spende 60 milioni per Nico Paz, però poi alla fine poi il Real Madrid con 80 milioni l'anno prossimo se lo può riprendere, cioè facendo un esborso da 20 milioni, quindi è tutto sempre molto relativo, no? C'è chi esalta una cosa e chi ne esalta un'altra. Io penso che se hanno speso questi soldi, evidentemente sapendo che la Fiorentina non ha nemmeno un bilancio a posto, è perché loro sono convinti del valore. Poi i giocatori si sbagliano tutti e li sbagliano tutti, però se si comincia ora a dire ma allora non so se hanno fatto bene o hanno fatto male, è chiaro che l'esperienza precedente ci porta a essere un po' pessimisti. Ma non sono le stesse persone che fanno il mercato.
1: No, no, certo.
0: Questo bisogna dargli fiducia. Ecco.
1: Alessandro Dal Valdarno dice: in realtà i tifosi del Gremio sono disperati. Avevano una clausola da 50 milioni e a quelle cifre dicono che sia regalato. Ci vuole fiducia, ragazzi. È arrivato un dirigente vero. Vediamo, io sono fiducioso. Quindi, ecco, diciamo che sta anche un po' la mia linea. Non lo conosco, quindi non posso dire che sia un giocatore forte oppure un pacco. Credo semplicemente di fidarmi di Paratici e anche di Goretti, perché sono convinto che Goretti ci abbia messo del suo in questa operazione.
0: Sì, sì, no, ma è evidente che su questo giocatore loro, chiaramente lo scout di Paratici è evidente che ci lavorasse da diverso tempo e sicuramente ci lavorava a prescindere dalla Fiorentina. Cioè, io non credo che questo sia un acquisto frutto del caso che lui è arrivato ora alla Fiorentina e conseguentemente dall'oggi al domani hanno pensato. Questo era un giocatore che evidentemente con lo scouting stavano seguendo da tempo. Lui è arrivato alla Fiorentina e quando è arrivato alla Fiorentina ha detto questo è un giocatore che dobbiamo prendere perché poi ci dà dare una prospettiva anche in chiave futura. Io credo che la valutazione sia assolutamente questa.
1: Poi c'è David del gruppo Baraonda che ci scrive: ciao ragazzi, come la vedete, se è vero l'accoppiata Bakayoko Noah Lang, come è andato quest'anno in Turchia il giocatore del Napoli? Saluti a tutte e due. Allora intanto
0: Lang e Bakayoko per la Fiorentina sarebbe tanta roba,
1: penso anch'io. Ora, però costano
0: tutta. Lang e Bakayoko per la Fiorentina sarebbe tanta roba. Io ricordo tutti gli esterni che hanno vestito questa maglia per la quale naturalmente abbiamo anche un po' avuto tante critiche, certo, tutti gli esterni che la Fiorentina ha avuto in quest'ultimo periodo, in queste ultime stagioni, questi forse sono quelli più forti che potenzialmente potrebbero arrivare. Bakayoko ora gioca nel Lipsia, un giocatore che comunque si capisce che ha del valore, ha dei gol importanti. Noah Lang non ha funzionato solo perché Antonio Conte voleva a tutti i costi Ndoye, se non prendevano Ndoye sembrava che non si potesse più giocare.
1: Poi lui è uno che punta i piedi.
0: Poi è arrivato Lang, va bene, cioè voglio dire, non è che sia arrivato uno qualunque, hanno fatto un bel investimento, per cui sarebbero due ottimi giocatori per la Fiorentina. Lang si potrebbe anche rilanciare ulteriormente, però si ritorna lì. Non so se li stanno veramente trattando con i club, così faccio contenti gli amici di Rutto Sport. Non lo so questo. A me hanno detto un'altra cosa. Se hanno riaperto le trattative, lei dov'è il calciomercato? A ieri sera sembrava che Nico Paz lo prendesse l'Inter. Cioè, come nulla, non prendono, non fanno i soldi, non decidono di investire. Torna a Real Madrid, Real Madrid lo mette in vendita e l'Inter a 70 milioni lo prende. Dopo mezz'ora di stamani mattina che la situazione era questa. Ma il Como ci sta ripensando, sta provando a vedere di convincere il Real Madrid. In giro di un'ora e mezzo il Como ha preso Nico Paz.
1: Sì.
0: E cazzo, funziona anche così. Poi si sbaglia tutti a raccontarlo, ma bisognerebbe che le persone che ascoltano capissero che non è uno più uno uguale due il calciomercato. Il calciomercato è un dietrofront continuo, e anche per chi lo racconta a volte sono situazioni paradossali in cui dici una cosa e poi ti devi autosmentire perché è cambiata la situazione, ma purtroppo non dipende certo da chi la racconta, dipende da chi le fa le operazioni.
1: Ma infatti
0: le saltano, poi si ricompongono e poi possono ancora una volta risaltare, e noi più di questo non si può fare.
1: Infatti ora, prima di andare in pubblicità, ci scrive Cristian su YouTube: anche Gonzalo Rodriguez e Borca si

presero a poco per i problemi del Villarreal, ma non mi sembra che fecero male. Ora, al di là del paragone, c'è da dire che arrivarono in ritiro, cioè sono acquisti che sono stati fatti un po' così all'ombra, cioè Pizarro arrivò all'ultimo, quindi come dici tu, il mercato da questo punto di vista può regalare veramente tantissimi, diciamo, tantissime situazioni inaspettate che nessuno si immaginerebbe. Anche ieri sera davvero l'ultimo nome che c'era venuto in mente era quello di Vieri, e infatti l'hanno chiuso silenziosamente. Allora, piccolo break pubblicitario e poi torniamo su Radio Firenze Viola, sempre a Nick & Nick.

0: Guardala. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
1: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza

0: 77.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Ancora in diretta su Radio Firenze Viola, Nick e Nick con Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini fino alle 17 per parlare del calcio mercato. 348-75-13933, i vostri messaggi scritti e vocali, e per intervenire in diretta 055-77-111-71. Siamo anche live sul nostro canale YouTube, quindi scriveteci. Peraltro, caro Cecca, anche il buon Francesco Benvenuti ci scrive che si pronuncia Vieri, quindi non so, oramai diciamo che mi fido molto, quindi... Vieri, hai capito? C'è Carini?
8: Ma io guarda, vivo lo stesso, sinceramente.
7: Però no, questo è importante.
8: Anche Vieri, io lo pronuncerei. Tanto devo dire, ho passato un periodo a Mediaset in cui invece di riconoscere i calciatori, la cosa più importante del mondo era le pronunce dei calciatori. Ah. Io quindi, dopo quello che ho passato, per me è tutto il secondo piano.
7: Ok, vabbè, comunque, così una sottigliezza. Allora andiamo con un messaggio vocale, così lo commentiamo con Niccolò Ceccarini.
9: Ciao, buonasera, sono Guido. C'è un altro brasiliano storicamente importante che ha un cognome italiano e si pronuncia senza accento, quindi non è Vieri ma è Vieri, come non era Altafini ma Altafini, cioè José Altafini, cognome italiano. Ciao Guido.
7: Ha ragione Guido, d'altra parte è così, quindi ok, bene. Poi ora che abbiamo capito che si dice Vieri, ci scrivono altri ascoltatori. Paolo, ecco, mi sembra un po' cattivello questo messaggio, perché Paolo scrive: è bene che Goretti non ci abbia messo bocca. Perché? Cioè, Paolo, che ti ha fatto Goretti? In realtà è un direttore di grande competenza, un po' più nell'ombra rispetto a come era ovviamente Pradè, insomma, direttore sportivo, e adesso Paratici. Lui fa il direttore tecnico, quindi insomma è meno in vista, ma questo non vuol dire che lavori meno.
8: Che anche se avesse messo bocca a Goretti, la decisione finale spetta a Paratici, quindi evidentemente se Goretti ha messo bocca su un giocatore del genere e Paratici avesse visto che non era il caso, non l'avrebbe preso, perché ribadisco che la decisione finale spetta a Fabio Paratici e non a Roberto Goretti.
7: Tra l'altro,
8: quindi secondo me Goretti fa bene a segnalare quello che secondo lui è di buono o di non buono, poi però la decisione finale non è la sua, e quindi a maggior ragione io credo che questo discorso possa anche essere saltato tranquillamente. Al di là di quello che uno può pensare di Goretti, la responsabilità è di Paratici, quindi se Goretti gli segnala Santi o Ceccarini e lui ritiene che non siamo buoni entrambi, state tranquilli, e Paratici, anche se glielo segnala Goretti, non prende né Ceccarini né Santi, più volentieri prende la Serpe, faccio per fare un esempio. E quindi a maggior ragione io non credo per questo motivo che si debba di qualcosa su Goretti, anche perché la responsabilità non è la sua.
7: Poi ci scrive Picasso, dice: sento la voce che vogliono vendere Pongracic, è vero? Ti risulta secca Pongracic in uscita?
8: Ma allora, io per quanto riguarda Pongracic ho sentito varie versioni. La prima era Pongracic, Ranieri, Indurra e Ken non si toccano più, però sono cose che vanno a cambiare, perché su Comuzzo sembrava non dovesse andare, poi dice potrebbe andare, ma se vada via con il prestito. Pongracic e Ranieri mi sembra che siano due che loro considerano importanti per questa squadra e che non hanno intenzione di vendere. Poi è normale che se arrivano delle offerte importanti possono prenderle in considerazione. Però, per esempio, su Pongracic, Ranieri, Indur e anche Ken, che secondo me è una questione legata anche all'aspetto delle sue condizioni fisiche, la tendenza sia a trattenerli.
7: Sì, che poi ribadiamo, no, a chi ci sta ascoltando, no, non ci sono calciatori realmente incedibili in questa Fiorentina. Senz'altro ci sono profili che la Fiorentina spera di tenere anche il prossimo anno, penso a Fagioli per esempio, oppure altri che per i quali non stanno cercando necessariamente una sistemazione, e in questo caso mi riferisco a De Gea, ma se arriva un'offerta adeguata di un certo tipo si liberano volentieri del suo ingaggio. Quindi cioè, come dire, non è che c'è un giocatore che per forza è in uscita, Pongracic, cioè non è quel tipo di calciatore. Dodò magari sì, ma è noto, quindi questo sì. per chiarezza.
8: No, è vero, quello che dici è assolutamente vero, però bisogna in questo senso aspettare le manovre, perché vedete ragazzi, non è che le notizie si scoprano così facilmente. Per ora le notizie sono arrivate nel caso, voglio dire, di Beltrán, quelli siamo stati bravi noi a saperla quasi in tempo reale, però stavano per dirla gli argentini. Per quanto riguarda Vieri l'hanno data ai brasiliani. Quindi la Fiorentina in questo fa muro su tutto, quindi la sua informazione su quelle che sono le manovre all'interno e che naturalmente non escono così facilmente all'esterno, sono molto bravi a tenerle molto mascherate, molto nascoste. Quindi questo è un po' il discorso. Poi ripeto, sì, per me se arrivano delle offerte di un certo livello vengono valutate per tutti i giocatori.
7: Poi c'è Lore Daugnano che ci scrive: cecca, ma che c'è libero l'ombrellone nel sdraio? Non so se si riferisce a Grassina, questo non lo so, però insomma.
8: Ma allora Grassina purtroppo questo fine settimana, considerati 40 gradi, sarà un problema. Tra l'altro noi abbiamo già il sold out più che a Rimini, Riccione, sì, alla Versilia, quindi noi abbiamo le prenotazioni già da marzo. Quindi non credo che potremo fare degli sconti oppure quantomeno dei regali a qualcuno di voi, però in via eccezionale magari se Pietro Lazzarini rinuncia l'ombrellone di Pietro è per voi.
7: Le tende? Non so se sono ancora disponibili, no?
8: Le tende non c'è più nulla.
7: No, nulla.
8: Più niente da tempo, piscina tutta completa, esaurita, gli scivoli ormai sono finiti da tempo e via.
7: Ma ne prendiamo atto. Il bananone? Te l'hai mai fatto il bananone te? Sai quello in mare, no? Che quello è canotto, diciamo, ce l'hai presente?
8: No, non l'ho fatto quello, sinceramente no, però mi piacerebbe farlo.
7: È quello che ti porti, diciamo, c'è un motoscafo che ti traina, diciamo, sopra questo canotto fatto a forma di banana, e insomma è un po' difficile rimanerci sopra, uno di solito vola via anche perché vai particolarmente velocemente, quindi è un'esperienza da fare, te la consiglio.
8: Va bene, tanto va bene. Io sono un giocherellone, ma c'è il rischio di farsi male o no, secondo
7: te? No, vabbè, cadi in acqua, quindi no, non è un problema.
8: Quello. Sì, no, dico, sa, 55 anni c'è il rischio di rompersi tutto, no, di arrivare lì con tutto snodato, tutto sganciato.
7: No, perché sei allenato, per cui non penso che ci sia questo pericolo.
8: No,
7: dire.
8: Quello va bene, però insomma comunque sia l'età è quella.
7: Senti, poi c'è Dido che ci scrive: scusate, ma è possibile sapere l'esatta pronuncia di Vieri? Ecco, perché insomma ne abbiamo parlato poco di questo tema, per cui si dice Vieri.
8: A questo punto c'è... l'importante è sapere la pronuncia, poi che giochi bene o giochi male non
7: sì, sì,
8: interessa.
7: Sì, sì, chi se ne frega.
8: Abbiamo assodato che non ci interessa sapere.
7: Sì, sì. Esattamente. Ascoltiamo un altro messaggio vocale, vai, sentiamo, eccolo qua.
0: Nico, ho letto, almeno era riportato dalla Gazzetta, che Vieri c'aveva una clausola rescissoria di 50 milioni. Come ha fatto ad aggirarla la Fiorentina? Cioè, era una clausola rescissoria come quella di Ken a tempo, e poi comunque c'era anche, a parte che già da maggio c'era sotto il Newcastle, e poi hanno proposto anche, sempre detto, sempre fonte Gazzetta, hanno proposto anche nel riscatto Arthur, Vieri nel riscatto Arthur alla Juventus, quindi grande operazione di Paratici. Mi chiedo, la Fiorentina nel mercato sudamericano c'è sempre comunque?
7: Ma io credo che Vieri fosse stato proposto alla Juventus, non che la Juventus lo volesse concretamente. Evidentemente, Cecca, possiamo fare un parallelismo con Ken, cioè se la Fiorentina ha bisogno di monetizzare, la clausola rescissoria da 62 milioni va a farsi benedire, così come è andata a farsi benedire quella di Vieri da 50 milioni.
8: Sì, perché loro probabilmente forse avranno bisogno più di soldi che di giocatori come parziale contropartita, però ribadisco, tra l'altro il cartellino del giocatore non è nemmeno tutto del gremio, c'era una piccola percentuale che come al solito non si capisce di chi fosse, però la Fiorentina ha fatto in modo tale che tutto quello che c'era da sistemare lo sistemasse il gremio, cioè la Fiorentina ha sistemato il gremio ci ha sistemato anche quella piccola percentuale di proprietà del giocatore che spetta a Mister X o a chi per lui, e quindi hanno fatto anche bene da questo punto di vista, perché spesso e volentieri poi ci si ritrova a chiudere le operazioni e poi spunta fuori sempre qualcosa che qualcuno rivendica dei soldi in più o meno, per cui come abbiano fatto ragazzi non si sa, non lo possiamo sapere e sinceramente diventa anche difficile scoprirlo, perché forse non lo scopriremo mai, perché dalla conferenza stampa che ha fatto Paratici si è vinto in maniera molto chiara che non ti racconteranno mai nulla di quello che loro fanno delle interazioni con i giocatori. Magari tra qualche anno uno potrà raccontare il retroscena dell'operazione Vieri. Spero che lo raccontino prima, ma dubito, ecco.
7: Sì, guarda, allora complimenti intanto per il lessico, no? Edotto, così, che comunque è una cosa che fa piacere a questa trasmissione, che è una trasmissione anche, se vogliamo, che fa divulgazione. Tant'è vero che ti scrive il messaggio da YouTube un utente, dice: un saluto al re del calciomercato, imperatore del prestito secco, principe regnante del diritto di riscatto al verificarsi di determinate condizioni e gran visir dello scambio alla pari, Niccolò Ceccarini.
8: Sì, questo potrebbe essere Francesco Benvenuti, perché
7: non lo so.
8: Un messaggio alla Benvenuti, ma non so se può essere lui. Comunque dico, se fosse uno pseudonimo di Benvenuti, domani mi deve chiamare alle 14, confermo in diretta la presenza radiofonica alle ore 14, perché che chiunque ne possa pensare diversamente, quando c'è il periodo del calciomercato non abbiamo un giorno di riposo, non c'è un momento libero, dobbiamo stare sempre in campana. E ti ripeto, io ieri sera, lo ammetto, sono stato anche poco reattivo, perché alle 22.30 ero talmente stanco, visto che la mia giornata era cominciata presto, che non ho fatto l'ultimo giro di telefonate, mi avrebbe permesso di essere ancora in anticipo sulla notizia di ieri, perché probabilmente quando c'è stata la prima indicazione al Brasile mi poteva attivare un po' prima. Invece, come al solito, vista la vecchiaia, mi sono attivato con un pelino di ritardo, ma può capitare.
7: Ma questo non impedisce a Sergio di scriverti: ciao Cecca, un grande abbraccio, ti stimo tanto e complimenti. Sergio da Sesto, questo.
8: Ah, pensavo fosse un mio amico e mi ha scritto.
7: No, vabbè, ora non è che sono tutti pagati. Vabbè.
8: No, pensavo fossero gli amici, sai, gli amici di tanto mandano messaggi per l'autostima, no? Per l'incoraggiamento, per non farmi perdere il morale.
7: Sì.
8: No, lo ringrazio perché i complimenti fanno sempre piacere, aiutano a lavorare meglio, ma è una vecchia battaglia questa del Cecca.
7: Capisco. 348-75-13933, andiamo con un altro messaggio vocale per Niccolò Ceccarini.
10: Buon pomeriggio Nick, a me mi piace questo investimento di Vieri, anche se è stato parlato di centrale gigante, qui 1,87 m per un difensore è normale, all'incirca l'altezza di Comuzzo, se non sbaglio. Comunque io credo che lui vada a fare il terzino sinistro bloccato, mi pare nel Sassuolo lo fa Valievic, quello di ex Torino mi pare, no? E quindi sono felice, c'ha un bel piede, quindi forza Fiorentina, è l'anno zero, si riparte con fiducia.
7: Sì, a onor del vero Comuzzo mi sa, no, sì, più o meno siamo su quell'altezza lì, dai, ha ragione Giovanni da Scandicci.
8: Io però penso che ora possa fare il doppio ruolo, sì, però che l'abbiamo preso per fare proprio l'esterno basso a sinistra, francamente oggi io penso che l'idea sia quella di metterlo a fare il difensore centrale, poi se lui riesce anche all'occorrenza a fare l'esterno basso a sinistra, siamo ancora più contenti, però io credo l'abbiamo preso per fare il centrale, perché comunque la sua evoluzione negli ultimi anni è quella del difensore centrale. Quindi vediamo poi quando ce lo presenteranno che cosa ci potrà dire, tanto sicuramente la presentazione ufficiale non ci sarà ovviamente in settimana, lui credo parta addirittura nella serata di domenica, se non ho capito male, o da Brasile, quindi per me arriva qui lunedì mattina, quindi magari scopriremo qualcosa in più.
7: Poi ci scrive Max da Campi: buongiorno a tutti, o se viene Coleoscio sono contento, ma tra Coleoscio e Nakamura ci corre quanto tra me e Pelé, praticamente giocano nella stessa posizione o quasi. Io Nakamura lo prenderei parecchio, ma parecchio volentieri. Che costa di molto? Quanto costa? Flash, un saluto, questo è Max da Campi. E posso dire di essere, perdonami Cecca, posso dire di essere clamorosamente, totalmente, incondizionatamente d'accordo con l'ascoltatore, perché anche io ho perso la testa per Nakamura, posto che tifo il Giappone, cuore mio, insomma, di questo mondiale, però tutta la vita anche io Nakamura, ma che scherziamo davvero? Prego Cecca, scusa.
8: Non c'è dubbio, io, guarda, io su Coleoscio, siccome l'Under 21 non l'ho guardato tantissimo, sono andato a rivedere un paio di stazioni di partita, così prima di andare a letto a volte mi capita, sai, noi di una certa età, prima di addormentarsi, sì, guarda un po' qualcosa che ti riconcilia, no? Quindi rilassato. Ho visto anche un buon feeling tra Ndur e Coleoscio, a livello tattico, cioè che Ndur lo cerca spesso, ho visto anche nelle partite della nazionale Under 21, ho visto questa diciamo linea di lui che prende la palla per lanciare spesso Coleoscio, magari forse anche questa è una delle motivazioni per le quali la Fiorentina sta seguendo questo giocatore, perché il centrocampo che abbiamo noi, dove Ndur rappresenta un buon elemento, visto c'è anche un buon feeling tattico tra i due, non è detto che questo sia la discriminante per andare a prenderlo o meno,
7: però conta
8: anche a essere interessante come spiegazione, ecco.
7: No, infatti lui sta facendo queste considerazioni, a quanto ho capito, cioè anche a livello tattico eppure in chiave nazionale, quindi evidentemente conta pure il legame, insomma, l'intesa che c'è con Sharon Dur. Poi altri messaggi, ci scrive Mauro: diciamo che il Viola Park è troppo grande, ma se continueranno a prendere giocatori senza vendere, nessuno diventa piccolo. Io credo che adesso la Fiorentina abbia in rosa una cinquantina di calciatori, infatti stamani scriveva Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport che ci possono fare la squadra B e volendo pure la C, ironicamente, però ecco, c'è da sfoltire, torneranno 26 prestiti compresi giovani, e escluso invece Lucchesi perché è stato riscattato obbligatoriamente dal Monza, promosso in Serie A, ma si parla veramente di una quantità di giocatori da piazzare esorbitante.
8: Lo so, però questo è un problema che nasce da lontano e che non possiamo certo imputare alla nuova dirigenza.
7: Ah no, certo.
8: Ci sono trovati con una nuova situazione. Poi ci sono tanti giocatori che probabilmente forse non sono all'altezza della Fiorentina, e il fatto di averne prestati così tanti è il segnale che forse sono stati fatti degli investimenti e delle operazioni che non erano propedeutiche al modulo, soprattutto alla qualità della Fiorentina in questi ultimi anni, perché poi alla fine ce ne sono anche altri che sono stati venduti, che comunque oltre a quelli che rientrano non è che abbiano fatto grandi cose. E il lavoro è tanto, enorme, però loro c'hanno Zebi che segue la questione dei prestiti, e quindi maggior ragione gli darà una mano anche per quanto riguarda le cessioni. D'altra parte sono tutti giocatori da sistemare, sono tutti giocatori ai quali la Fiorentina dovrà dare un'altra opportunità, e nel caso, se proprio non possono fare diversamente, io in alcuni casi non chiederei nemmeno nulla a livello di cartellino, come si dice in gergo, e li lascerei liberi. Se nel tempo ti do il giocatore, pagagli l'ingaggio.
7: Certo. Allora scrive Luca da Castelli Romani, che è d'accordo con te sul fatto di questo feeling in Under 21 tra Ndur e Coleoscio, dice, l'ha notato anche lui. Poi Andrea da Milano ti chiede: ho letto di Brian Gill, attaccante, lo conosci? Che in effetti stamani è Tutto Sport. Brian Gill l'è tornato praticamente Tutto Sport ad accostare questo calciatore alla Fiorentina, calciatore spagnolo del Girona, che qualche tempo fa, forse un paio d'anni fa, era già stato accostato alla Fiorentina. Adesso di nuovo, non so se ci sono notizie in questo senso, però non mi sembra che stia circolando granché il suo nome.
8: No, sinceramente, se non rispondere alla mia maniera, dico, non mi risulta.
7: Sì, appunto, scusa, ma così dà impasto un'altra, cioè questo è un assist, no? Che
8: sì,
7: vabbè,
8: Sport. Se no uno si deve anche rinnovare, no? Nel linguaggio, sì. Non mi risulta. Io non sono uno che, per esempio, quando dice ci siamo, here we go, no, ognuno sceglie la sua caratteristica. Io non so nulla, ecco, questo è il mio
11: grande scavallo di
7: battaglia. Questa è
8: una grande scusa, non so un tubo, questa è la mia grande scusa.
7: Però mi piace che sia sempre lesto e sul pezzo, il buon Stefano Cherubini al coordinamento tecnico. Se no, sai cosa, potresti fare anche uno scambio sintattico, cioè risulta non mi, così per cambiare, va bene?
8: Sì.
7: Vabbè, ok.
8: Ma io per esempio mi piacerebbe sì, introdurre questo nuovo modo. Quando c'è l'operazione fatta, invece di dire fatta, gol.
7: Bravo. Guarda, funzioneresti sui social. Secondo me funzioneresti.
8: Vabbè, se gol Fiorentina, preso Vieri.
7: Questa è sicuramente roba tua. Direi che
8: palo, però il palo come sarebbe? Trattativa interrotta oppure trattativa
7: sfumata
8: per un soffio?
7: Palo e sfumata. Palo no.
8: Palo e sfumata. Palo e sfumata. Ecco.
7: Sì. Poi sai, dipende, insomma, vai all'incrocio oppure palo esterno. Però sì, è sfumata. Vabbè, guarda, funzioneresti secondo me. Anche perché poi è una cosa tua, insomma, non c'è copyright. Il copyright è tuo.
8: Sì, sì, no, poi è solo una disperata mia. Cioè, questo è proprio frutto della mia mente malata.
7: Ma ci piace. Si
8: dice sempre gol così. Ricordo naturalmente anche. Io mi addormento a volte con il gol dell'Atalanta
7: che ti culla, certo.
8: Ha segnato l'Atalanta, gol dell'Atalanta, Atalanta in vantaggio, per me è un mantra anche quello.
7: No, è bellissimo il pensiero che tu ti scassi con queste cose dopo tanti anni, anche per addormentarti, è meraviglioso.
8: Allora. Sì, no, ma io tuttora me ne risento queste perle e devo dirti che continuo a ridere, ma lo sai perché? Ma perché il problema mio, lo sai qual è? Che io sono Peter Pan, sono un eterno gioverellone, quindi mi piace stare al mondo divertendomi, soprattutto nel mio lavoro, e secondo me se mi diverto lo faccio ancora meglio. Purtroppo c'è troppa serietà in questo lavoro, si deve sempre parlare in una maniera molto seria, no? Di quello che è il calcio. Invece, ragazzi, è una cosa che ci siamo cresciuti da bambini, giocando a calcio, sentendo il calcio, sognando il calcio, e dobbiamo continuare a sognare parlando di calcio.
7: Non c'è dubbio, ci si prende in maniera, diciamo, ci si prende troppo sul serio, dai, troppo spesso.
8: Qualche volta,
7: allora,
8: dobbiamo dirlo.
7: Andiamo, visto che siamo in chiusura della trasmissione, con un altro messaggio vocale, vai.
11: Secondo me voi fareste meglio a concentrarvi sul mercato in uscita piuttosto che quello in entrata, perché Paratici ci ha dimostrato che di tutti i nomi è venuto fuori, poi acquistava quello e nessuno era andato a pensare. E individuare quali sono i 40-42 giocatori che fra prestiti e cessioni possono andare via dalla Fiorentina, e soprattutto quali sono i 15-18 che Grosso gli ha detto che secondo lui ci si può lavorare sopra e che vanno tenuti.
7: Sì, però anche lì noi possiamo anche lavorarci sul mercato in uscita, ma non è che troviamo noi le squadre e i giocatori, ci devono pensare i dirigenti, quindi
8: quello di sicuro
7: possiamo farci poco.
8: I dirigenti sì, certo, ci mancherebbe altro, no, ma io sono d'accordo su questo. Concentrarsi anche sul mercato in uscita, sì, può essere divertente perché ci sono talmente tanti giocatori. Per esempio Harder è un qualcosa che mi ha sempre incuriosito, perché l'ho visto molto bene a Padova l'anno scorso, e giustamente so che lo vuole al Modena ed è molto vicino al Modena, del suo ex allenatore Galloppa, però questo ragazzo a mio avviso potrebbe fare veramente un bel campionato ulteriore, e poi magari potrebbe anche meritarsi la Serie A. Ecco, Harder ha fatto molto bene, e poi Harder è uno dei tanti, se ne potrebbe parlare a quantità industriali, tanti giocatori. Però tra tutti quelli che sono usciti, lui è uno di quelli che secondo me è più interessante in assoluto.
7: Ok, concludiamo con Massimo da Prato, che dice: io starei per prendere giocatori che conoscono il nostro campionato, si adatterebbero velocemente, quindi diciamo un po' meno pro.
8: Quello sì, però l'anno prossimo sarà un anno di costruzione della nuova Fiorentina, quindi la velocità non sarà una velocità a 130 km orari, ma sarà una velocità magari a 100-110, che non significa che poi dopo arrivi alla meta. Quello che conta è la media, no? Alla fine del rendimento delle partite e tutto quanto eccetera, perché partire sparati poi magari si finisce per non arrivare senza benzina. Quindi cosa voglio dire? Che non mettere troppe aspettative potrebbe essere un vantaggio per l'inizio della prossima stagione.
7: Non c'è dubbio. Grazie a Nicolò Ceccarini, abbiamo finito, ci risentiamo lunedì o comunque la prossima settimana. Ciao Cecca.
8: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao.
7: Allora, noi chiudiamo, abbiamo da dare la linea a Gary Scalvento con Giacomo Galassi e Chierandrea Bevilacqua. Abbiamo detto di Vieri, nuovo acquisto della Fiorentina, nonché il primo dell'estate, 15 milioni più 2 di bonus al Gremio, calciatore che firmerà un contratto di 5 anni e sarà a Firenze all'inizio della prossima settimana. Tra l'altro il Gremio otterrà una percentuale sulla futura rivendita, che poi vi sapremo quantificare meglio. Grazie a Stefano Cherubini al coordinamento tecnico. Nick e Nick torna lunedì a partire dalle 16 da Nicolò Santi. Ciao!
6: Radio Firenze Viola.
12: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Scalvento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
7: Buonasera a tutti e benvenuti a Garrisca al Vento, Giacomo Galassi che vi parla insieme a Chiara Andrea Bevilacqua. Ciao Chiara.
13: Ciao Giacomo, ciao
7: che
13: a tutti.
7: Che vuole ancora tante giornate così calde,
13: sì.
7: E qui che impazzisce per il caldo, la persona più felice sulla faccia della terra. Mm. No, non lo è così, dovremo provare a tirarla su perché ti vedo affaticata, oggettivamente siamo tutti affaticati, io sto facendo degli strafami, mi sto impappinando in continuazione in questa settimana, ma dobbiamo resistere, dice da settimana prossima le condizioni dovrebbero migliorare. Ora dice anche che questo weekend peggiora ulteriormente e la domanda sarebbe:
13: il problema è che il ventilatore è sempre più lontano dalla nostra postazione, e questo devo dire che mi preoccupa ancora di più delle previsioni,
7: perché
13: su
7: non
13: possibili
7: bisogna
13: cambiamenti.
7: Sempre stare, capito, sempre lottare e dare il massimo.
13: Bene.
7: Finalmente è successo però qualcosa nel mondo della Fiorentina e questo dai ci può, non ci può altro che rendere contenti, perché arriva Vieri, non Bobo ma il difensore brasiliano del Gremio, che la Fiorentina a sorpresa paga 15 milioni più 2 di bonus e quindi vive viva classe 2005, ce lo siamo studiati. Chiara è andata anche per un periodo in Brasile, un periodo,
13: sì,
7: 2 o 3 giorni, è andato a Porto Alegre e tra l'altro ti chiederò anche se posso dare un'informazione a te e ai nostri ascoltatori più tardi, te la chiederò davanti al microfono e quindi evidentemente la darò a tutti i nostri ascoltatori. Prima però ricordo il 348 7513933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 se invece volete chiamarci. Naturalmente parleremo anche di tutte le altre trattative della Fiorentina, di quello che sta succedendo, anche perché Chiara, siccome veniamo dopo quasi 24 ore di riflessione su Vieri, non è che possiamo, cioè ci torneremo ovviamente con i vostri pareri, diremo la nostra. Devo dire anche lo conosciamo tutti il giusto, a parte contattare e ci proveremo chi segue il campionato brasiliano e quindi farcelo raccontare, per il resto stiamo a vedere un po' che succede. Direi che forse la notizia, non so se neanche la migliore, però di sicuro la notizia più impressionante di questa operazione, che viene da dire che se la Fiorentina spende 15 più 2 di bonus per un difensore centrale, forse c'è da allacciarsi l'elmetto e da davvero prepararci a un'estate che ci possa dare soddisfazioni. Sei d'accordo con questo oppure pensi che possa essere stata un'occasione?
13: È un'ipotesi che non possiamo escludere. Io sono contro le sentenze, nel bene e nel male, quando a mio avviso è estremamente prematuro pronunciare. Quindi benvenga la possibilità già da queste ultime ore di iniziare a raccogliere tanti segnali che alla chiusura del mercato ci porteranno a tracciare in un certo senso quello che è il modus operandi di Paratici alla Fiorentina. Che oggi mi venga detto che già si percepisce aria di cambiamento, io lo accetto, lo rispetto, ma non riesco a farlo mio, perché secondo me ogni operazione si può analizzare per quello che è in valore assoluto, ma non solo. Da un lato abbiamo sottolineato quelle che a nostro avviso sono le priorità, che non vuol dire che la Fiorentina quest'estate si dovrà muovere esclusivamente su quei fronti, su quei ruoli, in quelle zone di campo. Sappiamo che a lungo si è percepita anche la necessità di una rivoluzione, non solo per quanto riguarda l'organico, anche all'interno del comparto dirigenziale, societario. Infatti anche in tal senso abbiamo già registrato delle novità che hanno comunque entusiasmato, scaldato. Penso al profilo del preparatore dei portieri, che è un qualcosa che comunque si inserisce all'interno di un contesto dove la qualità ha un peso che forse negli ultimi anni non sempre riuscivamo a percepire. Per il resto vediamo, perché ho sentito anche tanti discutere se un'operazione come quella di Vieri possa rientrare all'interno dell'ambito scouting, sia per magari l'età del giocatore, la quantità di occhi su di lui, la concorrenza, ma anche lo stesso valore. È il valore comunque un po' in linea con le operazioni della Fiorentina, penso a Pongracic, ci abbiamo parlato prima di entrare, anche la cessione di Milenkovic. Lo stesso Dodò è stato preso sfruttando una serie di occasioni e situazioni che hanno permesso alla Fiorentina di aggiudicarsi il giocatore, quindi non si può di certo bocciarla, ancor prima di entrare nel merito di quelle che sono le caratteristiche del singolo. Poi però io a fine mercato voglio poter dare un altro tipo di giudizio, perché noi sappiamo quali sono le necessità con la N maiuscola, e quindi secondo me a fine mercato capiremo anche se questa operazione ha tarpato le ali alla Fiorentina, magari in quelle zone di campo dove a nostro avviso c'era più urgenza, o se invece sarà stato il primo tassello di un mercato nel nome
7: ti
13: della qualità.
7: Critica, Chiara.
13: No.
7: Non critica, però diciamo
13: però
7: dopo una giornata di entusiasmo,
13: come questo,
7: finalmente
13: non ce la
7: il nostro top player Parati ci ha messo a segno
13: 26 di giugno. Sì, però Parati c'è dopo il mercato di gennaio.
7: E te mi vieni qui, potrebbe, vediamo se bocciarlo oppure no. No. Ma no, siamo qui ad esaltarlo, siamo qui a dire che è il giocatore più forte.
13: Bene,
7: sulla faccia
13: il problema
7: della terra.
13: È che le stesse persone 3-4 settimane fa bocciavano Paratici alla luce degli innesti del mercato di gennaio. E io purtroppo non riesco a far mio questo tipo di giochino. Io registro quello che succede, sono d'accordo sul fatto che possiamo già percepire dei segnali di novità, e sarebbe preoccupante il contrario, dal momento che abbiamo scelto un direttore sportivo con l'ingaggio di un top player per quella che è la dimensione attuale della Fiorentina. Però sono anche consapevole che il mercato è lungo, il mercato racconta tanto e il mercato sarà complesso, per cui se il buongiorno si vede dal mattino, benissimo, e poi però se è effettivamente un buongiorno lo diremo alla chiusura del mercato.
7: Buongiorno è uno tra l'altro dei difensori a cui l'hanno paragonato, perché ho visto bellissimo, paragonato a Gabriel Magalhães dell'Arsenal, a Pacho, altro grandissimo difensore, e poi buongiorno, ora non dico in redazione che tipo di metafora hanno utilizzato per dire è come se
13: fuori onda
7: metti,
13: me lo dici.
7: Ecco sì, però sì, questo è, mi ha colpito il paragone con buongiorno, mi hai fatto venire in mente veramente tantissimi pensieri su tutto quello che hai detto, no, sul fatto che però Vieri io non lo considero, e sappi non mi puoi rispondere perché c'è un ascoltatore all'ascolto, però Vieri
13: è Fabio,
7: non
13: me.
7: Lo considero al... come fai a saperlo? 055 77 111 72 c'è Fabio, e allora Fabio buonasera, e come faccio a non darti subito spazio? Ciao Fabio.
14: Buonasera, non pensavo che mi spoilerasse così.
7: Non gliela faccio, io provo, vedi, a tenere io tutti i messaggi, ma è Chiara, il suo amore per voi ascoltatore è più forte di qualsiasi nascondiglio. Dici.
14: Ricambiato naturalmente. Dunque, noi che Vieri sembra è stato assomigliato a buongiorno a Firenze, ne siamo pieni di questi detti, abbiamo avuto il Nesta delle piramidi,
7: i Gazzi,
14: il Maradona della Sila, Campolo, il De Rossi cecoslovacco, Able, sicché può venire anche il socio di buongiorno, magari.
7: Sì, ora devo dire buongiorno, non è che viene proprio da una stagione meravigliosa, ecco, mettiamola così, però rispetto al Maradona o al Nesta, ecco, di turno, però vai, scusami Fabio.
14: No, figurati, comunque sia, io onestamente ancora non riesco a essere entusiasta, prima perché noi si festeggia Vieri e poi vedo il Como, mi compra Nico Paz, con la ricompra del Real a 80 milioni, cioè... vedo una cosa che noi a Firenze proprio rimango senza parole.
7: Cioè?
14: E poi,
7: cioè dice sull'entusiasmo.
14: Non ci abbiamo la potenzialità anche del Como, che non c'è stadio, che c'è solamente la proprietà. Qui ci viene detto, e bisogna farlo per forza, di dimenticare 7 anni di nulla, e io ancora in 10 giorni 7 anni non li posso dimenticare, perché sono stati veramente un'agonia. E poi non lo so, io devo, non mi fido più di nessuno, neanche di Paratici, mi devo fidare ma non mi fido, e quindi Vieri bene, mi sta bene, tanto non c'è problemi, che è un talento, che sarà forte, è già cominciata la campagna mediatica, io dico aspettiamo, anche perché, ma non voglio portare male, se ha avuto Mario Gomez, se ha avuto altri campioni, io avrei scommesso tutto e avrei perso. Quindi viene Vieri? Benissimo, speriamo che sia un Thiago Silva o che sia un Aldair, o che, e invece non vorrei fosse un Marcio Santos o un Vitor Hugo. Speriamo bene.
7: Povero, però certo. Fabio, chiarissimo, ti rispondiamo. È molto interessante perché dà un po' seguito a quello che dici tu. Io non me l'aspettavo questo inizio di trasmissione. Cioè, io mi aspettavo finalmente, si sogna con il centrale brasiliano, con... niente,
13: io
7: invece siamo qui a tarpare subito le ali, ragazzi,
13: che
7: ma
13: si
7: se non
13: è proibito
7: ci si può...
13: sognare, anzi io da un lato invidio anche chi ha la capacità di farsi bastare un'operazione di questo tipo, che non vuol dire che non sia una buona operazione, ribadisco, possiamo valutarla già oggi, la valuteremo con maggiore cognizione di causa alla fine del mercato, alla luce di quelle che erano le priorità, di quelle che erano tutte le criticità da dover gestire e quella che sarà la rosa della Fiorentina 26-27 affidata a Fabio Grosso. Io ribadisco, sono sono quasi invidiosa di chi nelle ultime ore si è rimesso già in pari con quello che è l'entusiasmo che tendenzialmente poi accompagna i tifosi durante l'estate, quindi quando si prepara la nuova stagione. Io dico solo che preferisco essere più cauta, preferisco battere le mani a fine mercato rispetto a continuare ad alternare elogi e condanne, perché non è il mio modo di fare.
7: Però Maurizio, non so se lo dice a te nello specifico, ma ci scrive che le operazioni vanno giudicate subito, perché con il senno di poi siamo tutti bravi, paratici non alla sfera di cristallo, e dopo sono tutti bravi a parlare, quindi bisogna parlare subito e esprimersi.
13: Va bene, rispetto assolutamente la visione di Maurizio. Io, a parte il fatto che poi il giocatore va visto anche nel contesto, io sto semplicemente dicendo che un'operazione di questo tipo al 26 di giugno ci può dire qualcosa, alla chiusura del mercato ci potrà dire altro, perché noi quando abbiamo analizzato le priorità non abbiamo parlato di un difensore centrale, che non vuol dire che non serva, che non vuol dire che la Fiorentina non ha bisogno di alzare la qualità in tutti i suoi reparti, per me sarebbe fondamentale. Io dico semplicemente che ogni operazione si può considerare per quella che è e per come si inserisce all'interno di tante operazioni che poi consegneranno la squadra più competitiva possibile al tecnico. Poi io posso basarmi su quello che ho visto su dei video, se Maurizio vuole sentire io che gli racconto i video su YouTube posso anche farlo, ma secondo me non è interessante in questo momento.
7: Tra l'altro è pericolosissimo guardare video su YouTube, perché chiunque arrivi, se prendi le 10-15 migliori giocate, forse anche...
13: Su una cosa però ha ragione, io tante volte sottolineo che anche le intenzioni, ancor prima della risposta del campo, possono darci una chiara indicazione su quella che è la direzione seguita dalla società. E quindi bene, se il primo acquisto è un acquisto che comunque ci toglie dalla testa la necessità di vendere prima di comprare, budget magari particolarmente ristretti, necessità di andare a toccare il monte ingaggi perché quest'anno è stato un bagno di sangue, e la questione relativa ai rientri dei prestiti che sostanzialmente terrà in blocco tutto il mercato della Fiorentina, allora benissimo, io su queste cose sono assolutamente disposta a parlare per le prossime due ore. Dire oggi è la nuova Fiorentina perché questa operazione non si era mai fatta, faccio un po' fatica, non ho gli elementi per dirlo.
7: Va bene, ho ancora delle cose da dirti invece io, però allo 055 77 111 71 ci ha chiamato anche Andrea, allora spazio a voi. Ciao Andrea, buonasera.
15: Ciao, buonasera.
7: Dici tutto.
15: Niente, io faccio complimenti a Chiara, brava. Io penso si pensa tutti come te, o quantomeno la maggior parte. Cioè, Pieri chi è? Ma chi è questo Pieri? Sarà anche...
7: Abbiamo perso, mi sa, il contatto con Andrea. Ora diamo un attimo tempo a Tonelli e vedo uno sguardo veramente torvissimo, il tempo di farci sapere se il collegamento è ok. Però io, ragazzi, ma un po' di entusiasmo, c'è 97 gradi fuori, la Fiorentina fa finalmente un colpo di un prospetto brasiliano, lo paga cifre importanti,
13: come Pedro.
7: Forza, iniziamo. Guarda, infatti tra i vari pensieri che ho fatto, no, che ti dicevo che il tuo discorso mi aveva così aperto le varie finestre, mi aveva aperto, ripensavo a Pedro. Certo, un ruolo un po' diverso, ti devo dire anche un ruolo nella Fiorentina un po' diverso.
13: No, ma cioè... giustamente Fabio faceva l'esatto esempio della situazione opposta. Mario Gomez, in quanti eravamo allo stadio ad accogliere e festeggiare un acquisto che ci dava la sensazione veramente di aver fatto quattro gradini insieme nell'intento di salire di livello? Poi purtroppo il campo ci ha raccontato una stagione disastrosa per svariati motivi, ed è qui che il discorso di Maurizio secondo me ha un senso. C'è da un lato l'intenzione e poi quella che è la resa sul campo, che dipende da tanti fattori: la capacità di adattarsi a un campionato nuovo da parte del giocatore, la capacità del tecnico di metterlo all'interno di un sistema di gioco che ne esalti i punti di forza e non ne evidenzi quelli che sono i limiti. Io dico semplicemente, in tutta onestà, che non avendo seguito la crescita del ragazzo, io non posso che accoglierlo a braccia aperte, registrare che la Fiorentina la prima mossa di mercato l'ha fatta utilizzando un budget anche al di sopra di quello che forse ci immaginavamo potesse essere destinato a una zona di campo non prioritaria, e ad attendere il 9 di luglio finalmente per vedere vedere poi in campo questa nuova Fiorentina prendere forma. Ma io non posso dire oggi si percepisce una nuova Fiorentina perché c'è Paratici, perché è arrivato un giocatore al 26 di giugno che nemmeno conosco a 360 gradi. Sarei disonesta, non farei il mio lavoro.
16: Mi stai distruggendo il pomeriggio, ragazzi. Mi stai veramente distruggendo. Io ero pronto a venire qui davanti al microfono a dire esattamente questo. Finalmente c'è l'alba di una nuova Fiorentina che va a prendere dei talenti, perché citavamo Pedro, che comunque era giovane, però fu preso dalla Fiorentina per essere l'attaccante titolare di una squadra.
13: No, vabbè, ma lì ci
16: che
13: furono
16: doveva...
13: tutta una serie di fattori che
16: Vieri, scusate, perché ci hanno spiegato. Vieri, non è Vieri, no, lo diceva anche Fabio, giusto per capire. Perché che
13: era bellino, era
16: cioè, capiamo, è francese, è brasiliano e si chiama Vieri. La curiosità, guarda, sarà anche capire
13: porca miseria
16: cosa se ne fa la Fiorentina. Cioè, sinceramente, al di là del fatto che possa essere, perché lui centrale mancino, quindi sostituto di Ranieri con la speranza, perché può avere una sua logica, sì. Cioè la Fiorentina lavora perché dice magari quest'anno c'hai Ranieri e Vieri e il prossimo anno speri che Vieri possa essere il titolare. Però allora, secondo me vale per ogni reparto in cui Paratici e la Fiorentina facevano un acquisto. Siamo strapieni in difesa, siamo strapieni, a parte gli esterni in cui non ce ne sono e quindi lì di spazio ce n'è. Insomma, se conti anche che tornano Moreno e Valentini, ora è chiaro che tutti ci aspettiamo che se ne possa andare, però è anche vero che la Fiorentina quest'anno ha due competizioni e basta. Insomma, ce n'ha una e mezzo, perché poi è la Coppa Italia, l'altra competizione che inizia insomma a campionato inoltrato. E insomma ti ritrovi con Ranieri, Comuzzo, Pongracic, Vieri, Moreno e Valentini, quindi attualmente con sei centrali per una competizione.
13: Evidentemente qualcosa ancora succederà. Ecco, se vuoi che io ti dica una cosa che trovo magari anche in controtendenza col passato, che può rappresentare anche una speranza per chi ci teneva a veder cambiare determinate dinamiche, il fatto che tendenzialmente, per come l'abbiamo raccolta noi questa trattativa, poi io ho cercato ovviamente già nei mesi passati su Firenze Viola, su tutto mercato web, comunque si sottolineava l'attenzione da parte della Fiorentina nei confronti del giocatore, però la capacità non solo di lavorare sotto traccia per far sì che poi le trattative possano svolgersi senza gli intoppi classici di quando diventano pubbliche anzitempo, ma il fatto che non ho percepito un continuo traccheggiare. La Fiorentina ha voluto quel giocatore, la Fiorentina ha dato i soldi che l'altro club voleva per il giocatore. Questo può essere un qualcosa, era già successo, possiamo fare l'esempio di Parisi, ci sono state trattative infinite che da come poi sono state raccontate sono saltate anche per cifre assolutamente ridicole se confrontato a questo tipo di investimento. Io vorrei poter dire alla fine di questa stagione, ma magari già alla fine di questo mercato, bene che la Fiorentina abbia capito che nel momento in cui trova considera un giocatore imprescindibile, assolutamente in linea con tutte le esigenze dal punto di vista tecnico e qualitativo del tecnico, non perda tempo, non rischi di dover andare sul piano B o sul piano C e si muova per far sì che poi anche le energie che si investono in una trattativa siano le minori possibili. Questo sì.
16: Sì, no, stavo ripensando, no, perché tutti noi che non abbiamo la sfera di cristallo esattamente come Paratici, ci dobbiamo appellare anche a quello che è successo almeno nella storia recentissima della Fiorentina. Non è che possiamo dire negli anni 90, no, qualcuno ha detto che la Fiorentina, no, qualche centrale brasiliano aveva già provato a prenderlo e era andata male. Ragazzi, nel 2026 è cambiato tutto. Devo dire, parlavi te giustamente della questione dei prezzi, in realtà l'anno scorso è vero, forse per Gudmundsson aveva avuto un po' di sconto, ma comunque l'avevi preso subito. Piccoli te la sei portata dietro, ma poi nemmeno troppo, e hai speso le cifre che ti chiedeva il club. Lo stesso Somme è durato pochissimo. Tornando a gennaio, lo stesso Fabian in realtà è durata un paio di settimane, poi alla fine gli hai dato i 15 milioni al Bologna, quindi anche questo non è che sia garanzia. Però te all'inizio facevi i paragoni con Dodò, con Pongracic. È un tipo di colpo diverso. Qui l'età. Te prendi Vieri perché tra tre anni sia un centrale che vale 50-60 milioni, il che non vuol dire poi lo venderai 50-60 milioni, però vuol dire che tu avrai un centrale con un valore che cresce. Ora mi fa un po' effetto, perché purtroppo
13: però è il motivo per cui abbiamo preso Nico Gonzalez, quindi non è una novità rispetto ad alcune scelte della Fiorentina.
16: Sì, sì.
13: Allora, io ho ancora le parole di Rocco Commisso.
16: Sì, però anche Nico Gonzalez ti veniva subito per fare il titolare. Cioè, Vieri è veramente un calciatore che deve far crescere, quello che ti dicevo. E tra l'altro mi dovrei dire come si fa a convivere con questa cosa, che purtroppo neanche i 2005 sono così più tanto giovani. Nel senso che io sì, quando io mi ricordo ancora che classe 93, che è la mia classe, erano quelli giovani. Ormai classe 93 sono quelli sul viale del tramonto. E questa cosa mi devi spiegare un attimo come affrontarla. Però comunque 2005 a 21 anni ha ancora diversi, cioè, diversi margini per crescere, ecco, quindi
13: no, no, anche... io sottolineavo solo le cifre, perché poi mi è sembrato che ci si sia soffermati tanto su quell'aspetto, e tendenzialmente rappresenta l'investimento medio della Fiorentina, quell'investimento che poi tanti ascoltatori chiamano in causa quando devono comprendere i motivi che ci hanno portato magari a spendere tanto senza ottenere risultati calcistici in linea con l'investimento. È ovvio che poi è l'idea che c'è alla base a far la differenza, non tanto la capacità economica. Io ripeto, sono impaziente anche di vedere quale Fiorentina avremo e di poter valutare le singole operazioni.
16: Ma secondo te ora si stabilisce un nuovo standard? Poi volevo dire una cosa sul paragone del Como, però cioè il discorso che hai fatto tu, no, anche relativo a di che cosa ha bisogno la Fiorentina, cioè ora ci aspettiamo dei colpi sull'esterno da 20-25 milioni per non dover dire a fine mercato, sto cercando anche di capire la tua posizione, per non dover dire a fine mercato, è vero, hai preso un talento brasiliano importante, però magari poi hai dovuto fare a Miccino oppure tirare indietro.
13: Io lo
16: su
13: dico
16: ruoli
13: perché è stata una domanda posta a Daniele Pradé nella conferenza di fine mercato l'anno scorso, si sottolineava come nel centrocampo fossero stati fatti investimenti diversi anche in termini economici rispetto alle altre zone, e ora non ce l'ho quel quadernino, mi sa che ce l'ho nella borsa che è di là, però ricordo questo tipo di riflessione a fine mercato, proprio su le necessità da un lato e le scelte dal punto di vista economico relative ai singoli investimenti, per quelle che erano le necessità. Poi ripeto, fanno bene anche tutti quei tifosi e quegli ascoltatori che sottolineano come i soldi non sono nostri e tendenzialmente, non svolgendo abitualmente la professione di commercialista, dovrebbe riguardarci il giusto. Ne ho parlato perché mi è sembrato uno degli elementi su cui tanti hanno insistito nel voler necessariamente già percepire un cambio drastico di rotta. Io non sto dicendo che questo cambio di rotta non sia già avvenuto, magari anche nelle settimane passate, come detto prima, magari anche attraverso la scelta di nuove figure da inserire all'interno del club, non necessariamente calciatori, ma figure propedeutiche alla crescita del club in tutti i suoi aspetti, perché poi il club non è solo la squadra, è tutto quello che c'è dietro. Dico solo che definirlo drastico al 26 di giugno alla luce di un acquisto non rientra nel mio modo di fare e non appartiene al mio modo di analizzare le cose.
16: Va bene, l'amico invece prima poi citava il Como. È vero che oggi vedere che il Como spende 60 milioni per Nico Paz continua a fare male nell'idea di quello che potevamo essere noi e che ci immaginavamo potessimo essere noi, e invece è il Como. Però ragazzi, oggi il Como fa la Champions League, al di là no è chiaro che fa un altro tipo noi siamo il Como di forse due anni fa, quello nel primo anno in Serie A, e noi abbiamo riniziato questo percorso. Ora quello che Paratici ci deve dimostrare è che noi possiamo diventare nel giro di due anni una squadra che può competere per le coppe. Non è che due anni fa il Como riscattava i giocatori a 60 milioni di euro, ha fatto un percorso, prendeva i Diego Carlos in prestito anche se l'ha preso un anno fa, prendeva i da Cugna a 3-4 milioni di euro, e da lì passo passo, mattoncino dopo mattoncino, ha costruito.
13: Noi stiamo mettendo le fondamenta, loro sì, rifanno le terrazze.
16: È così, una bellissima metafora, cara Chiara. Ho tantissimi messaggi su di te e sul tuo outfit, perché? Come sempre, però bene il tuo outfit oggi, è piaciuto. Il bianco addirittura, aspetta, c'era uno che ti diceva una cosa bellissima.
13: Wow!
16: Però non è questa, anche questa è molto bella, ma non era sul tuo outfit. Ora, non lo ritrovo, che ti diceva che quando in bianco... Oh, Mastro Birraio, Chiara in bianco è bellezza e purezza, wow. Ma sempre grintoso. rosa. Ora si inizia a far arrossire ulteriormente la Chiara. Violuc ti chiede se sei posseduta dall'intelligenza artificiale, perché sei perfetta con un eloquio eccellente.
13: Wow.
16: Sì, wow. Tanto quando mi spari questi, soprattutto fuori i microfoni, oioi, io volo, perché gli oioi veramente fanno capire quanto sei diventata fiorentina, nonostante qualche che parte, anche se ultimamente veramente poco, non riesco neanche più a prenderti in giro. Dido ci dice che su YouTube anche Baffino, e sono io, paio un top player, va bene, assolutamente. E poi che anche Vladimiro, che anche il Tank Silva dissi Maremma e Birillo, quindi non so se però questo era positivo o negativo, va bene, forse il Tank Silva si capiva anche dai video, però tutti gli altri invece no.
13: Facciamo una scommessa ora, come si fece con Beltran alla vigilia di una gara di Conference, e sappiamo tutti com'è andata. Perché sono dovuta andare
16: vinto,
13: a comprarmi
16: la scommessa,
13: sono dovuta
16: però
13: andare a comprarmi la maglia dopo una sua doppietta. Se dovesse essere Vieri il colpo dell'estate, proprio per peso specifico, per qualità, io alla prima puntata di Garrisca al Vento in cui sono presente nella nuova stagione vengo con la sua maglia, me la prendo.
16: A me va benissimo, però come lo valuti? Sì, perché voglio dire, può
13: hai
16: fare
13: ragione,
16: anche due tre
13: porca
16: partite.
13: Miseria. No, quando lo valutiamo?
16: È complicato.
13: Sotto Natale.
16: Ma sotto Natale ci sta che gli ci voglia ancora
13: ho capito,
16: tempo.
13: Poi la prendo a giugno, lo vendono, come ogni volta che piglio la maglia di qualcuno, è un casino.
16: Sì, beh, esatto, infatti, guarda, io ti proporrei di non fare scommesse in cui compri le maglie dei calciatori. Ne riparliamo tra due anni, va bene? Perché dai, Vieri non si può pretendere ora tutte le valutazioni, entusiasti o non entusiasti, non si può pretendere che Vieri sia titolare e fondamentale nella Fiorentina già in questa stagione. Se poi lo sarà, tanto meglio, dico, non lo possiamo pretendere, poi arriveranno e diranno, hai visto Giacomo, te che dicevi non lo poteva essere. Io sospendo il giudizio, la Fiorentina ha i suoi scout in Brasile, fa le sue scelte anche sugli attuali calciatori in rosa. Io il progetto Vieri me lo immagino, l'ho già detto prima, titolare della Fiorentina 2027-2028, ecco, con questa stagione un po' per prendere le misure. Non ce l'hanno scritto gli amici, anche se ci sono tanti messaggi, ora ci torno, ma tanto la prima ora è tutta dedicata a voi, poi abbiamo un ospite, ma lo sapete, sempre ampio spazio per voi. Ho sentito dei discorsi sul fatto che i brasiliani non sono bravi a difendere, ragazzi, e siccome era un discorso che avevo fatto già nelle scorse settimane, oggi quasi tutti i migliori centrali sono brasiliani, cioè paradossalmente sono più forti i centrali brasiliani di quelli italiani, perché se l'Italia si gioca l'accesso ai mondiali con Bastoni, Mancini e Calafiori, oggi se vai a vedere il Brasile tra i Bremer, i Gabriel Magalhães,
13: ti stavo citando Bremer, che sostanzialmente Pacho, non è titolare in nazionale, eppure un giocatore che cioè, farebbe la differenza in gran parte.
16: Non
13: dei
16: so perché, non so se è una tendenza e sarà confermata, però davvero in Brasile sembrano aver imparato a difendere, quindi ecco, da questo punto di vista mi fa essere abbastanza positivo. Poi come sempre, di solito
13: ho fatto come Costantino, non ho tolto la scaneria.
16: Costantino, Tolo, Prizio, tutti, nessuno toglie tanto ormai l'arteriosclerosi anche per te, Chiara è un'amica
13: però
16: fidata.
13: Salutiamolo Lorenzo da Amsterdam,
16: che ci ha scritto e che ti ha fatto un complimento secondo me, perché di solito arrivano questi. No, dicevo che la Fiorentina, ecco, poi io ho fatto questo discorso dei discorsi sui difensori brasiliani, diciamo che la Fiorentina è anche maestra nell'essere l'eccezione che conferma la regola, cioè ci sono tutte le squadre che col quarto posto vanno in Champions League, la Fiorentina è l'unica squadra, e per tre anni arriva, per due anni arriva quarta e non va in Champions League. La Fiorentina fa la Conference, per quattro anni tutte le squadre italiane vincono la Conference, oddio, solo la Roma, però ci immaginiamo anche il prossimo anno l'Atalanta sia quantomeno favorita e la Fiorentina riesce a non vincerla. Fai tre finali e dici, cacchio, una la vincerò, la Fiorentina invece riesce a non vincerla. Quindi insomma, con calma, però dai, via, non può non essere un bel segnale, almeno al 26 giugno, va bene, fermiamo tutto questo vento dell'entusiasmo, siamo fortissimi, vinceremo tutto, ok, ci sto, mi avete convinto, però è un bellissimo segnale da parte
13: tra
16: di
13: dire è un bel segnale o
16: bene,
13: è tutto
16: bene,
13: cambiato,
16: okay,
13: secondo me c'è una via di mezzo un pochino più sana per poter poi affrontare queste settimane, perché io ho paura quando si creano questi picchi e poi vanno saputi mantenere e gestire.
16: Ho la scommessa.
13: Dai.
16: Sfruttando un invito di Vladimiro che dice invece della maglia paghi una pizza, ci paghi una pizza, non so a chi, facciamo un numero, 10 ascoltatori, scegliete il numero, ora me lo dicite il numero, se a gennaio, anzi se a febbraio, dopo il mercato, Vieri è titolare della Fiorentina inamovibile, quindi ha preso il posto a Ranieri, questo può essere
13: però
16: un
13: segnale. Però non ero io che dicevo non sarebbe stato titolare, però va bene, continua a
16: ma
13: dire.
16: Dico anche nella valutazione, cioè in questi minuti mi sono domandato com'è che Vieri ci può dare soddisfazione, secondo me se a febbraio lui è titolare

0: pericolosissimo nel calcio moderno, perché
1: dici se scegli il 99 ti tocca portarne il 99, va bene, se scegli un numero sotto il 10
0: 8
1: probabile. 8, bene, 8 più noi, quindi 10,
0: sì.
1: Bene, Costantino, beh, lo portiamo?
0: Però Costa allora facciamo 7.
1: Bene, 7, ok. Capisco la preoccupazione. Noi ci fermiamo invece per la prima pausa di questo Garisca al Vento, ma torniamo subito, in un batter d'occhio. Radio Firenze
2: Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
5: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
1: 17.35 di nuovo in diretta, Garisca al Vento, Giacomo Galassi, una Chiara Bevilacqua on fire, nonostante mi sia entrata in relazione con una faccia veramente, credo sia la faccia un po' di tutti noi quando siamo costretti a stare fuori con questa temperatura. Fammi mandare l'ennesimo abbraccio, io lo dico. Secondo me sono tante le persone che lavorano all'esterno e ai quali mandare l'abbraccio, però a me succede regolarmente di seguire tutto il percorso dei lavori della tranvia. Ragazzi, vedo tante persone che lavorano sotto delle temperature veramente fuori controllo.
0: Se vedete qualcuno che ha problemi con il mezzo di trasporto, che sia un motorino, che sia una macchina, e che è fermo con queste temperature, è ovvio che si arrangerà da solo. Magari se è una donna, offritegli eventualmente supporto. Ma se avete dell'acqua, l'uomo tendenzialmente è più pratico, è più sgamato a fare queste cose. Magari le donne non lo dico da donna senza sminuire.
1: No, ma uno offre lo stesso, magari l'uomo è più probabile di no.
0: Se avete dell'acqua in macchina, lasciategliela, perché stare due oltre ore senza acqua, dover aspettare un carro attrezzi senza potersi muovere può mettere in difficoltà le persone.
1: Ho la sensazione ti sia successo.
0: Sempre.
1: Sempre. Va bene, ma c'è un

0: Chinone per lì.
1: No, ma non che mi fermo io, ma se vedo qualcuno fermo,
2: ah,
1: se ha bisogno,
2: ok,
1: sì.
2: Ma dico, ma ti è successo?
1: Che si fermasse la mia, fortunatamente no.
2: Ah, ok, ok, no, perché ne parlavi come se tu ti fossi trovato.
1: Ma di vedere persone ferme, sì.
2: E te ti fermi, se uno non ce l'ha l'acqua, però?
1: No,
2: scusi.
1: A me è capitato anche di dare Ferrero Rocher per alzare un po' la pressione.
2: Magari sotto 40 gradi. Sotto 40 gradi anche un Ferrero Rocher, così direttamente arriva all'ambulanza. Però può essere un modo per farsi venire a prendere, va bene. Grande Chiara, anche se a proposito, no, di caldo e di fuoco hai spento l'entusiasmo del sottoscritto, sicuro di troppi ascoltatori sono d'accordo con te e non capisco.
1: Era quello il senso.
2: Invece era totalmente questo, hai detto. Abbiamo preso l'ennesimo bidone buttando via 15 milioni più bonus per Vieri. Te ti prendi la responsabilità di quello che hai detto e vabbè, no, perché no, a volte non lo sto scherzando. Chiara ha fatto
1: Sparatici
2: un discorso
1: out.
2: Ha fatto un discorso molto più complicato e direi decisamente condivisibile, tant'è che da chi parto è d'accordo con te. C'è David del gruppo Baraonda Fiorentina, ha detto sono d'accordo con Chiara. Bisogna vedere nel complesso il mercato come sarà, non le singole operazioni. Aspettiamo settembre e poi si tirerà le somme. No. Però posso dire una cosa, David? Ma come ci si arriva a settembre? Qui no. Davanti a me, ma in generale noi tifosi della Fiorentina. Perché, guarda, lo sai perché io sono contento per Vieri? Al di là che, appunto, poi vediamo. Domani è un altro giorno, tanto. Nel mondo del calcio domani è sempre un altro giorno. C'è solo l'oggi. E io ero molto preoccupato dello scarsissimo entusiasmo. E io lo so che te e Fabio che ci ha chiamato, anche Andrea, l'amico che poi abbiamo potuto sentire solo per qualche istante, non siete molto entusiasti. Però sono tutti, anche questi, piccoli mattoncini. Riuso la metafora che abbiamo utilizzato per la costruzione della rosa. Sono piccoli mattoncini per ricostruire entusiasmo. È chiaro, se ti fermi a Vieri e domani tu vendi tutti, finisce lì. Però se tu a Vieri ci aggiungi poi altre 2, 3, 4, 5 acquisti, diciamo dello stesso, con la stessa logica di Vieri, che non vuol dire per forza il giovane, vuol dire, però diciamo acquisti che hanno una logica, perché Vieri, volenti o nolenti, ha una logica. Cioè te prendi un centrale brasiliano per dire ho il centrale del futuro della difesa della Fiorentina. Secondo me alla fine l'entusiasmo torna. E sai, Chiara, no, noi ci troviamo spesso, ecco, a prendere questa come missione non richiesta.
1: L'abbiamo detto,
2: di provare a
1: il cantiere
2: cercare.
1: In un certo senso è allo stadio, è interno al gruppo squadra, ma è come se fosse un cantiere anche la piazza, e c'è bisogno di lavorare tantissimo sull'entusiasmo e sulla credibilità nei confronti di chi ha in mano il futuro della Fiorentina. Ad esempio, io sono contenta del fatto che se un'operazione del genere l'avesse fatto il precedente direttore sportivo, probabilmente ci sarebbe stato molto più scetticismo. In tal senso possiamo dire già si registra una novità, perché si percepisce come per necessità, per disperazione o per scelta in tanti si stiano affidando completamente a Fabio Paratici.
2: Assolutamente, guarda, e poi sfrutto un messaggio per un tema che poi nella pausa abbiamo in realtà anche in 10 secondi affrontato con Niccolò Santi, ogni tanto compare, perché mi prende in giro Franco dall'Alto Vicentino, che mi dice bella battuta, Vieri titolare dal 2027 per far giocare Ranieri, grande chi lo ha dichiarato, perché io sono partito dal presupposto e secondo me oggi il titolare resta Luca Ranieri. Però effettivamente, ce lo diceva anche Niccolò, spendi 15 milioni di euro per, secondo me lo puoi fare, perché Ranieri non è,
1: cioè,
2: un disastro completo.
1: Abbiamo spesi
2: completo.
1: 27 per la riserva dell'attaccante, però non vuol dire niente.
2: Però io ti dico, ma non mi sembra un dramma se si riparte. Anche, ora, via, dopo questa stagione, anche il più grande critico di Ranieri non può non sostenere che Ranieri sia comunque almeno un onesto difensore di Serie A, voglio dire, non è... Ora, perché poi si fa dei nomi e poveri giocatori, però non è un bidone, ecco, per la Fiorentina. Io ne sono abbastanza sicuro di questo, poi ci sarà sicuramente chi lo considera un bidone, però io non mi strappo i capelli se la difesa della Fiorentina riparte da Ranieri. Sapere che alle spalle c'è un calciatore che mi può dare un'idea, io me la sono già prefigurata, quanti mesi staremo, io secondo me lo so già come va, poi vediamo Grosso se ci stupisce. Gioca Ranieri e tutta Firenze chiederà Vieri, alla fine giocherà Vieri, farà così e così, ci troveremo tutti a dire non sappiamo che pesci prendere. Però, cioè, secondo te può venire a fare il titolare Vieri, che non ha una
1: è uno degli elementi per cui io sospendo quello che è il giudizio generale sull'operazione fino alla chiusura del mercato e soprattutto fino a quando avremo un'idea della rosa titolare guidata da Grosso. Poi anche lì, sono d'accordo nel fatto che tante volte abbiamo indicato altre squadre nel tentativo di trovare degli esempi virtuosi da seguire, e queste squadre erano quelle abituate a portarsi in casa al sostituto di un determinato giocatore che potesse ricoprire un determinato ruolo con largo anticipo, per non dover poi necessariamente subire, sì, quello che è il contraccolpo dei tempi di adattamento. Quindi anche questo elemento si può inserire tra tutti quegli aspetti che oggi ci portano,
2: finisce,
1: a respirare
2: un'aria. Finisce, sei più entusiasta
1: un'aria...
2: di me, secondo me,
1: no,
2: questa trasmissione, Chiara, perché il mio entusiasmo l'avete veramente distrutto.
1: Ma a me non è
2: sottoterra.
1: No.
2: Te invece sento che comunque degli appigli per essere casata li trovi. Va bene, sentiamoci due WhatsApp audio e vediamo se cavalcheranno l'entusiasmo oppure no. Vai.
0: Buongiorno, anzi buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Io, visto il recente passato, non do credito a nessuno, neanche a Paratici. Valuterò verso gennaio-febbraio cosa avrà fatto in merito all'acquisto di Vieri. Vediamo. Io dico solo che 17 milioni, un difensore di 21 anni deve essere buono per forza, ma buono, deve fare la differenza nella Fiorentina. Se no, ragazzi, vediamo. Buono? Ciao a tutti alla Bandiera Viola.
3: Giacomino, e tu sei stupito della poca, diciamo, della poca euforia, ma è l'ultimo campionato, forse a tanti tifosi ha insegnato qualcosa che purtroppo devo ribadire, non insegna niente a voi della stampa, perché è ripartita la stessa santificazione, la stessa esaltazione a qualsiasi cosa venga accostato alla Fiorentina. Non ce la fate, signori, c'è poco da fare, forse da contratto dovete far così.
2: Ma allora non so che cosa rispondere a Chris da Campi, sarò onesto, soprattutto perché io posso rispondere per me, non è che posso rispondere per tutta la categoria. Ognuno affronta il mestiere del giornalista come, o dell'opinionista che sia qui davanti al microfono, come meglio crede. Però ragazzi, io davvero no, sono tornato sul coso dell'entusiasmo. Ma scusa, mi fate l'esempio del Como. Vieri è esattamente un colpo che, se l'avesse fatto il Como, saremmo tutti qui a dire: ah, vedi, e loro prendono il centrale brasiliano del Gremio e lo pagano quanto gli chiedono, invece noi siamo qui a fare ammiccino. Si fa un colpo come il Como, improvvisamente no, perché il Como prende Nico Pazza, perché in questo momento gioca un altro campionato, che è quello anche legato alla Champions League, e allora no, bisogna vedere, aspettiamo. Io lo so che siamo tutti delusi da questi 7 anni, però c'è tutto un vento nuovo, cioè c'è proprio un dirigente nuovo, tutto un'idea di società nuova, anche perché purtroppo delle persone non ci sono più. E io non riesco, va bene, non vogliamo proprio dire abbiamo già vinto lo scudetto, siamo tutti d'accordo, però non riesco a non essere entusiasta per un colpo come quello di Vieri. Poi continuate a convincermi e io vedrò che cosa ne penso. No, è che ho letto un messaggio, non ti si può sentire, però vuoi risponderti agli ascoltatori del vocale oppure di Chris da Campi? L'amico prima ci diceva
1: cioè,
2: che siamo
1: sono
2: feriti.
1: Sono d'accordo sul fatto che poi qualcuno abbia scelto di adottare un atteggiamento più cauto, che non vuol dire necessariamente smontare l'entusiasmo altrui o rendersi sostanzialmente insensibili a tutto ciò che accade, ma far sì che l'entusiasmo possa avere, come dicevamo prima del famoso grattacielo, delle fondamenta un pochino più solide, perché quando sei estremamente deluso, quando sei anche portato magari a quello che è il tuo limite massimo, è inevitabile che tu poi faccia delle scelte in protezione.
2: Il messaggio di Max da Monza, gli diceva già: caro Giacomo, non ti si può sentire. Secondo me può essere anche interessante, perché dice: come fai a dire che Vieri non sarà titolare perché è giovane, l'hai forse visto una decina di partite, il ragazzo sarà messo a disposizione di Grosso e poi valuterà lui se inserirlo gradualmente o meno. Tutti a dire: non facciamo giocare i giovani, ma a 21 non sei più un pischello. Tra l'altro, va bene, mi ricordo cosa disse un nostro collega su Rugani: è sicuramente meglio di quello che abbiamo, come non si è visto. Ora non tornerei sulla questione di Rugani, mi sento di dire Vieri è un'operazione che ci può stuzzicare un po' di più rispetto a Rugani, mettiamola così. Poi su Rugani bisognerebbe aprire una parentesi, in questo momento chi se ne frega, è storia, è passata, però bisogna vedere anche come lo metti, come lo gestisci, insomma, come l'hai preso, e va bene. Invece rispondo sulla questione dei giovani, io non ho detto, anzi ho fatto la premessa, a me la cosa che preoccupa non è l'età di Vieri, che comunque 21 anni, ho detto, anzi 2005 bisogna entrare nell'idea, non sono più giovane, questa cosa fa veramente molto male, però è semplicemente non ha nessun tipo di esperienza in Italia, e quindi, cioè, perfino un giocatore come Vitor Hugo, no, che qualcuno citava in precedenza, che secondo me era stato anche un po' troppo bistrattato, non è stato il miglior difensore passato dalla Serie A, però voglio dire, era una Fiorentina che era in semi-autofinanziamento, spesi 8-9 milioni di euro Corvino, se non sbaglio, al tempo, e comunque per un periodo del campionato lui il suo l'ha fatto, poi dovete sostituire Astori, insomma, in un momento non semplice, quindi non lo metterei tra i bidoni più grossi, no, della storia della Fiorentina,
1: no,
2: ecco,
1: anche
2: ecco, però lo stesso Vitor Hugo ci mise dei mesi e aveva tutta un'altra età. Poi se è forte è forte, sì, ma è Tonali, che oggi è uno dei giocatori più forti che ci sono a livello forse internazionale, e quando passò dal Brescia al Milan ha fatto un anno, me lo ricordo, con Pioli tutto in panchina, voglio dire, fa parte del percorso di crescita. Poi sulla questione di Ranieri o non Ranieri, sono curioso di sentire cosa ne pensi te, cioè di Ranieri. Sarebbe un disastro se lo potessi, la Fiorentina a maggior ragione dopo aver preso Vieri ripartisse con Ranieri titolare della difesa e poi vedesse via,
1: no,
2: via.
1: Io di Ranieri ho tante volte sottolineato come venga automatico menzionare la meritocrazia per quello che è stato il suo percorso all'interno della Fiorentina. Noi lo ricordiamo, è stato sostanzialmente chiamato a Moena quando il ritiro era quasi finito, c'era la sensazione che non lo vedessero come un possibile giocatore dell'organico di quell'anno, con sicuramente anche molta forza di volontà nel limitare quelli che erano gli atteggiamenti che tante volte lo mettevano nella condizione di dar la sensazione di mettere prima se stesso, il suo carattere, le sue rivalse personali rispetto all'interesse della Fiorentina, cioè è riuscito anche in questo in un certo senso, quindi ha dimostrato di essere in grado di mettersi in discussione, quindi non sarebbe secondo me giusto scegliere di bocciare a priori Ranieri, perché nella nostra testa la Fiorentina in difesa dovrebbe avere giocatori di un calibro superiore. Poi sicuramente rientra tra coloro che andranno sostituiti nell'ottica di portare la Fiorentina a lottare per le prime 4-5 posizioni, perché con tutto quello che si può riconoscere a Ranieri io non lo vedrei nemmeno riserva probabilmente nelle prime tre di no. Serie A. Ma perché è anche giusto che magari lui abbia delle ambizioni differenti, per quello che è il suo carattere lo vedo magari anche più protagonista magari in una squadra leggermente sotto. Poi ovvio non è l'esigenza cardine dell'estate 26 quella di sostituire Ranieri, ma secondo me un domani, giudicando quelli che sono i punti fermi delle varie zone di campo, potremo stabilire se la Fiorentina è cresciuta di livello o meno.
2: Sì, guarda, sul Ranieri nelle prime tre io ti dico, secondo me come riserva non titolare delle prime tre, anche per il tipo
1: prima
2: di
1: riserva.
2: Allora, prima, come una delle riserve di una squadra nelle prime tre, secondo me potrebbe starci, non dico che sono sicuro, non lo vedrei come una cosa impossibile, e sto pensando un attimo alle riserve ora, vabbè, perché il Milan poi non è finito nelle prime
1: quattro. È stato il più affidabile di tutta la difesa della Fiorentina per diversi mesi, però come si dice anche per Mandragora, senza voler necessariamente passare dall'elogiare il giocatore, inserirlo all'interno della top 5 mondiale in quel ruolo o dargli automaticamente di bidone. E quante volte abbiamo detto che il fatto che poi i giocatori più affidabili in difesa e a centrocampo siano Ranieri e Mandragora possa bastare come attestato della dimensione attuale della Fiorentina?
2: Va bene, però io ti ripeto e si torna su un discorso fatto mille volte,
1: finisce attestato
2: che
1: oggi,
2: se i migliori di questa stagione sono stati Mandragora e Ranieri, prima sostituiamo gli altri 9,
1: certo,
2: e poi ragioniamo di
1: detto,
2: sostituire
1: non è certo
2: Ranieri
1: l'esigenza.
2: Madonna, finisce davvero attestate oggi, Chiara, che bello. Lorenzo ti scrive che donna e non scrive nient'altro, o forse lo scriveva a me che donna, non credo,
1: che pirla.
2: Aleda sì, questo poco ma sicuro. Aleda Pelago dice buonasera Radio Depressione Via. Oh, finalmente qualcuno, però ci mette anche diverse faccine che ridono, quindi credo che fosse una battuta. Giulio D'Assesto dice buonasera, una cosa che apprezzo è il fatto che la società non fa proclami o si pone obiettivi, aspetti i fatti, il campo, e poca fiducia a tutti. Domanda per Chiara, quanti abbonati ci saranno quest'anno?
1: Non ne ho la minima idea.
2: Bene, questa è la professionalità di Chiara e tutte le volte ci dà risposte chiare e precise. Ciao ragazzi, parliamoci
1: io
2: chiaro.
1: Io spero ci sia una buona risposta, perché secondo me è un tema delicato.
2: Secondo me gli stessi dell'anno scorso. Poi vediamo anche il mercato, cioè è chiaro si fa un mercato pam pam pam, però siccome non me lo aspetto...
1: Come, non è partito col botto?
2: Vabbè, è partito con un buonissimo affare, io dico questo, poi se li fanno tutti in linea con Vieri, ma io sono perfettamente d'accordo con te che è un primo tassello. Però se il primo tassello era il rinnovo di Lezzerini con tutto il bene, ecco, visto che poi un'operazione effettivamente c'è stata, e rimaneva un po' così, oppure se andavi a prendere un altro Rugani, se andavi a prendere, non lo so, anche diversi nomi che si sentono, i Kostic, gli El Shaarawy, eccetera eccetera. E guarda, a me non dispiacerebbero neanche, lo dico, in generale Kostic e Shaarawy, dico che come primo colpo mi avrebbero, sì, insomma, lasciato un po' perplesso. Poi spiego, Kostic e Shaarawy secondo me ci starebbero come alternative.
1: È interessante, ecco, anche la lista degli svincolati, secondo me è un qualcosa su cui dovremmo concentrarci.
2: Sì, ma se non l'hai presi al 26 giugno?
1: No, lo so, però ho visto alcuni nomi
2: tipo Sterling?
1: No.
2: Chi?
1: No.
2: Non mi dire Mauro Icardi è svincolato?
1: Basta, no, basta, basta.
2: Torreira, non credo, non so, con te chi è?
1: Dopo la guardiamo, c'è tempo.
2: C'è tempo? Va bene. Ciao ragazzi, parliamoci chiari, parliamoci chiaro, magari Vieri sarà un buon giocatore, ma le partite si vincono facendo gol, e pensare a una squadra come il Como si possa permettere di spendere 60 milioni per Nico Pazza mi prende il nervoso. Michele a San Giovanni Valdano, qui io dico un grande no, dico... Le partite non si vincono facendo gol, e te lo ha dimostrato lo stesso Como, che è la miglior difesa della Serie A. Quindi, caro Michele, le partite si vincono con la difesa. Poi bisogna anche saper fare gol, questo mi sembra abbastanza evidente. Però se tu hai tra le prime 3-4, lo diceva anche Allegri, che per vincere il campionato devi non aver subito almeno un tot di gol, cioè se tu ne hai subiti di più, e tipo è successo solo due volte che effettivamente poi tu abbia vinto il campionato. Poi Chiara, pollice in su, questo Chiara, questo è Angelo. Poi, ma quale entusiasmo, come dicono Ceccarini e il Costa, ci hanno estirpato l'emozione dal cuore. Per recuperare l'entusiasmo devono succedere ancora tante cose, il tifo per la maglia non finisce, ma le emozioni hanno bisogno di sogni. Però Costa in realtà mi sembra più è qui che fa quest'anno fiducia, faremo grandi cose, quindi insomma mi sembra qualche messaggio
1: di
2: entusiasmo.
1: Di voler in un certo senso utilizzare Costantino come termometro di quello che è l'umore della piazza. Si può fare, sì. Però deve essere una scelta consapevole, secondo me.
2: Dici consapevole, secondo me sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, altrimenti non puoi prendere una decisione del genere. Poi chiederei a Tonelli, che è lì che sta guardando lo schermo come se stesse giocando a Sudoku, se ci può far sentire due WhatsApp.
4: Buon pomeriggio Chiara e Giacomo.
1: Ciao.
4: Senza parole, la Chiara è l'unica vera ambiziosa tifosa della Fiorentina. Comunque non si può giudicare ora il mercato, anche perché se si giudicasse saremmo tornati a Pradè, alle figurine che tutti conosciamo, e invece il vero mercato va giudicato sul campo. È lì che bisogna vedere se è fatto un'ottima campagna acquisti. Comunque ho fiducia, perché finalmente c'è un direttore generale che sa di calcio, punto. Poi vedremo. Ecco.
5: Ma abbiate pazienza, ma come il difensore centrale non era fra le priorità? Ma è da gennaio che si dice ci manca un difensore centrale, l'hanno cercato per Mari e per Monti, si sono sentiti dire dei no da tutti, e alla fine ci è arrivato Rugani. E ora che il primo acquisto è proprio un difensore centrale, secondo me vuol dire esattamente il contrario, che coerentemente con le necessità che erano venute fuori nel corso della stagione comprano un giocatore là dove siamo più deboli, e via, dai, se no, ciao Francesco.
2: Allora, su quello che ci diceva Giovanni da Scandicci, oddio,
1: sostanzialmente aspetta di giudicare anche il mercato. Bene. Attraverso quello che racconta il campo, se no si cade nell'errore.
2: Ecco cosa volevo dire, che non è direttore generale Paratici,
1: direttore,
2: ma è
1: direttore sportivo.
2: Anche se effettivamente dalle sue parole in conferenza stampa l'abbiamo detto, sembrava più un direttore generale che un direttore sportivo.
1: E Francesco,
2: questione della difesa.
1: Noi abbiamo fatto prima l'elenco di quanti difensori centrali avrebbe ad oggi la Fiorentina, o aveva ancora prima di questo acquisto la Fiorentina, che non vuol dire, l'abbiamo detto, che non si possa comunque alzare l'asticella in qualsiasi reparto, e non vuol dire che quest'estate ci racconterà magari di operazioni in uscita che renderanno l'acquisto di Vieri una priorità assoluta. Io dico solo che abbiamo fatto un anno e mezzo senza esterni, abbiamo preso un tecnico che sostanzialmente gioca con gli esterni, e quindi in tal senso, se io penso anche a tutti i nomi di mercato accostati alla Fiorentina nelle ultime settimane, la percezione è che non occupasse il primo posto nella lista, forse, ma è solo quello. Poi sono d'accordo con Francesco, se poi è in grado di sostituire già da subito i titolari e farci capire in che modo, anche in maniera drastica e repentina, si può alzare la qualità di una squadra anche in un'estate nella quale purtroppo hai tantissime questioni spinose da gestire, ben venga, sarò la prima a dire grazie di avermi stupita.
2: Allora, poi Giuseppe da Boston ci dice: ciao Radio Firenze, Viola, ragazzi, a me piacciono queste operazioni, sono calciatori da trovare, basta sempre con i soliti nomi, ci vogliono calciatori validi e sconosciuti. Questo anche glielo dobbiamo concedere, nel senso che effettivamente non so se Daniele Pradea avrebbe potuto prendere un profilo come Vieri, sicuramente almeno Giacomo Galassi, ma credo anche Chiara Bevilacqua non avrebbe potuto prendere Vieri, no, perché non è il calciatore che segue. Forse sì Fabian, forse sì Brescianini, forse sì eccetera eccetera. Marco 68 dice: è vero che eravamo già coperti con i centrali, ma considerando i gol presi di testa bisognava migliorare il reparto. Poi Gianluca da Udine dice: la Coppa Italia inizia prima del campionato. Sì, anche se poi Gianluca da Lecce, noi ci pensavamo Gianluca da Udine, ma ce l'aveva spiegato, e prima era Udine, poi a Lecce, va bene, sì è vero, inizia prima del campionato, ma non credo che la Fiorentina farà la squadra per non perdere contro una tra Benevento e Ravenna. Poi l'obiettivo ovviamente è passare il turno, però credo che ci siano altre priorità, ecco, nella lista anche degli acquisti che uno deve fare, e le tempistiche soprattutto. Poi vi ricordate il primo acquisto di un anno fa? Veniva dal Barcellona, era uno dei giovani più forti d'Europa, Cospo, sì. Grande entusiasmo, sì, che calma. Comunque Galassi, arrenditi con la Chiara, non ce la fai. Grande Chiara, assolutamente d'accordo sulla seconda parte, sulla prima, ma fu il primo acquisto Cospo? Non mi pareva fosse il primo acquisto. Poi comunque,
1: si iniziò con...
2: che ci fosse tutto questo entusiasmo, perché si diceva va bene, l'hai preso a Barcellona,
1: con De Gea, se non erro,
2: sì, Gudmundsson forse,
1: però vabbè. ci sta che comunque Cospo arrivò presto.
2: Poi 17 milioni
1: prima
2: lo facciamo
1: di Pioli,
2: giocare questo sì, sì, credo proprio di sì, non me lo ricordo, però le tempistiche di Cospo l'ho rimosso. 17 milioni lo facciamo giocare nel 2028, non mi torna poco, alla fine deve prendere il posto a Ranieri, non a Maldini, questo è vero, però io parlavo di inizio 2027, ecco, non mi sembrava di va bene, parlare di qualcosa di impossibile. Poi Adrian ci rimanda di nuovo che il Como ha preso Nico Pazza a 60 milioni, dice: noi da 7 anni ci vantiamo dei 27 di Nico Gonzalez, è vero, poi bisogna metterci tanti asterischi sull'acquisto di Nico Paz, non solo come dicevo della Champions, ma anche il fatto che il Real Madrid lo può riacquistare pagando 20 milioni in più il prossimo anno, quindi è anche un po' coperto da questo punto di vista. Il Como però sicuramente un segnale che mi abbasso, devo dire che in Italia lo fa solo il Como, perché l'Inter si vede scippare Palestra dall'attuale decima in Premier League, cioè il Chelsea, quindi
1: pensa
2: voglio
1: che
2: dire...
1: si faceva questo giochino anche con gli ascoltatori un paio di mesi fa, perché mi ricordo che proprio per analizzare anche la crisi generale del calcio italiano, quindi non solo una stagione drammatica della Fiorentina, ci si chiedeva quale giocatore di tutte le 20 squadre iscritte al massimo campionato potrebbe agilmente giocare o comunque trovare posto da titolare in una squadra di Premier, considerando alti e bassi, tutte quelle che sono le... E il nome di Palestra è stato sostanzialmente l'unico menzionato da tanti, anche in prospettiva, perché c'era la sensazione che potesse essere magari prematuro già quest'estate, però ci ho ripensato a questa cosa nelle ultime ore.
2: Va bene, volevo mandare i vocali, non ce la facciamo perché sono già alle 18, leggevo solo il messaggio di Nico da Roma che ci risoprannomina, all'inizio non capivo perché mi chiamano le mie cugine, mi chiamano Jackie, Voi, ah, via, voi Jackie, siete meravigliosi, vi adoro.
1: E, che carino.
2: Assolutamente.
1: E un abbraccio alle cugine.
2: Poi ci avrei anche. Oh, via. Oh. Sono diverse infamate, però ora non c'ho tempo. Le rimandiamo alla seconda ora. Rispondo solo a chi ci dice che è anche terzino. Assolutamente sì, che è anche terzino sinistro, però ora è ancora
1: sì,
2: più.
1: Sì, mi ricordo che Infantino doveva essere il sostituto naturale di Castrovilli, a detta di alcuni, perché andando a guardare lo storico aveva fatto 27 minuti in quel ruolo. Io faccio un passo indietro.
2: Comunque, nella seconda ora, oltre che riniziare con le infamate a Chiara, finalmente,
1: sì,
2: anche con un ospite che speriamo dal Brasile ci possa raccontare anche a noi con un'altra versione chi è Vieri, noi ci dobbiamo fermare, ma torniamo in un batter d'occhio anche stavolta.
6: Radio Firenze Viola.
7: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
2: Seconda ora di Carrisca al vento al via, 18.07, Giacomo Galassi che vi parla, Chiara bevi l'acqua qui al mio fianco, Marco Tonelli invece di là dal vetro, 348-75-13933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 invece per chiamarci. Emergiamo da una prima ora in cui abbiamo parlato del primo prossimo acquisto della Fiorentina, il difensore Vieri, poi c'ha tutto un nome lunghissimo come diversi brasiliani che ora non mi lancio a pronunciare. In arrivo dal Gremio per 15 più 2 di bonus, atteso già all'inizio della prossima settimana a Firenze e quindi poi per le visite mediche del 6 e 7 luglio e poi per l'inizio del ritiro del 9. Perché mi guardi strano? Ah, ok. Bene, Chiara ha provato un po' a spegnere l'entusiasmo, come dire, questa beatificazione di Vieri come acquisto di una Fiorentina che vincerà sicuramente lo scudetto. Allora, prima di andare al prossimo ospite volevo leggerti i due messaggi che ti attaccavano finalmente dopo tanti complimenti. Andrea che dice che è antipatica la Chiara e poi è il quinto in difesa, quindi poi ora lo scopriremo, però non so che cosa intenda per quinto in difesa. Va bene, lo sai che non puoi rispondere anche se so che friggi, però no, mi serve come assist per farci spiegare anche che tipo di ruolo potrà avere alla Fiorentina dal collega e brasiliano di nascita e quindi anche grande esperto di calcio brasiliano, Andersinho Marques. Ciao Andersinho, buonasera, boa tarde.
8: Ciao ragazzi, buonasera, buonasera.
2: Boa tarde, buonoici. Appena tornato tra l'altro dagli Stati Uniti, giusto? In cui eri in vacanza, sì, a non fare niente.
8: No,
2: diciamo,
8: era lavoro, che vacanza.
2: Lo so. Hai seguito un po' di partite del mondiale, immagino. Possibile anche l'Argentina, sì, tu abbia seguito?
8: Sì.
2: Beh, il Brasile l'hai seguito?
8: Sì, le prime tre sì.
2: E ora sei tornato?
8: Adesso stiamo valutando se tornare o no con la TV e vediamo, forse torno settimana prossima.
2: Vabbè, tanto insomma da Milano a New York, voglio dire, è come tra Firenze e Sesto Fiorentino più o meno la distanza è quella.
8: Traffico
2: sì, assolutamente. Vieri, magari una domanda poi te la faccio anche sul Brasile al Mondiale perché ci stuzzica un po' poi l'allenatore Ancelotti, quello che sta succedendo, però io non posso non partire da una domanda su questo ragazzo Vieri che arriverà alla Fiorentina prossima settimana. Come lo valuti come acquisto per la Viola?
8: Ma da un punto di vista tattico Vieri diciamo che è un difensore centrale mancino, no? Moderno, diciamo che molto più orientato alla costruzione del gioco e alla sola marcatura fisica. Allora, fin qui, perché c'è, apriamo un parentesi subito, tutto quello che sto dicendo è quello che è successo in Brasile, poi a diventare la rosa che se fiorirà in Italia non lo so, però fin qui in Brasile diciamo che è molto dinamico, soprattutto lì, no? In possessione dal basso, che è il suo punto di forza, no? Essendo un sinistro è uno di quelli che apre bene il campo, trova passaggi verticali tra le linee, cambio di gioco con precisione. È molto, ti devo dire una cosa, che una cosa che mi piace tanto di lui, è molto tranquillo quando ha il possesso del pallone, ma soprattutto in anticipare nella fase difensiva. A uno pensando così pensa wow, è un nuovo Bremer, è un nuovo Magalhães, e c'è da dire che lui ha un po' di tutte e due. E allora, con la tattica italiana spero che lui possa diventare forte come questi due che ho detto adesso. Poi dipende dall'allenatore, ma sono sicuro che il mio amico Fabinho Grosso lo farà molto bene.
2: Ma ecco, qualcuno ci diceva che poteva fare anche il terzino.
1: Me l'avrei chiesto anch'io, ecco. Perché lui l'ha visto più di noi sicuramente.
2: Sì, però ecco, a giudicare dai video, che quindi insomma facciamo un passo indietro, sembra un po' troppo strutturato per fare il terzino in Italia. Che ne pensi?
8: Conoscendo Fabinho, secondo me l'ha preso per quello.
2: Ah, sì?
8: Poi se sei Fabinho Grosso, io lo chiamo Fabinho, Fabio. Sì. E secondo me Grosso ha visto questo in lui e secondo me sarà per quello. Poi ovviamente, essendo un centrale, nato centrale, ma col piede che ha, secondo me sulla fascia farà molto meglio che da centrale col campionato italiano come lo è. Vediamo cosa verrà fuori nella preparazione e nelle prime amichevoli per capire cosa ha intenzione il mister.
2: Adesso io non so, che anche questa è una domanda, no? Nessuno ha la sfera di cristallo, però ti faccio una domanda sul prezzo, perché la Fiorentina lo paga abbastanza per gli standard, soprattutto dell'Italia oggi, cioè 15 milioni più 2 di bonus. Lui aveva questa clausola a 50 milioni di euro, però il gremio non versa, così ci raccontano insomma dal Brasile, quindi magari ce lo potrai confermare anche tu, il gremio non versa in un momento economicamente proprio splendido, quindi ci sta questa cifra per l'acquisto di Vieri?
8: Ma per il prezzo che ha il mercato brasiliano e per il giocatore che è, secondo me vale, e addirittura ti dico di più, che potrebbe essere anche un diamante grezzo per la Fiorentina, parliamoci chiaro, Fiorentina è una delle ottime vetrine in Europa per arrivare nelle grandi squadre. Non che la Fiorentina non sia una grande squadra, che sia chiaro questo, no, magari gli amici toscani dopo si arrabbiano con me, però lo sappiamo che la Fiorentina è un'ottima vetrina e secondo me, se lui riesce a fare bene nei prossimi 2-3 anni, di questi 15 diventeranno anche pochi per quello che lui potrà valere il suo cartellino fra 2-3-4 anni, no?
1: Che era un po' il discorso che facevi.
8: Poi la clausola
1: anche tu,
8: in Brasile, i ragazzini da 16 anni mettono clausola a caso, no? 100 milioni, 200 milioni, cioè per non perderli così facilmente per l'Europa. Però le clausole lì è normale che mettano così alte le clausole. Ovviamente il gremio in questo esatto momento non è in una fase benissimo a livello finanziario, e quindi secondo me ha fatto bene tutte e due, il gremio a vendere, a prendere un po' di soldino, che il cambio col nostro Real è quasi 7-1, quindi ha fatto un bel soldino, e la Fiorentina ha fatto un buon acquisto che può diventare ottimale.
2: Beh, che non è poco. So che anche questa invece, più che difficile, è pericolosa. Io ho sentito paragonarlo, allora veramente non mi prendere per blasfemo, a Lucio un po' come tipo di calciatore.
8: No. Lui è più da è più da Breme, ma con i piedi un po'. Breme non sale tanto, perché l'inizio dell'anno scorso non lo faceva salire tanto come dovrebbe. Anche Breme c'ha una bella uscita con la palla a piedi, che pochi lo sanno queste cose, che era Atletico Mineiro, quasi quasi poteva giocare da 5 anziché da 3. E lui secondo me è questo giocatore che secondo me farà una bella sorpresa nel campionato
1: italiano. E noi ci stavamo proprio chiedendo se considerarlo già un titolare, considerando anche le altre opzioni che la Fiorentina attualmente ha in rosa, ma che magari alla fine del mercato non avrà più a disposizione, o se invece dobbiamo considerare per lui anche un tempo di adattamento, che molto spesso ai giocatori sudamericani viene inevitabile concedere.
8: Questo è il punto di domanda che io dico sempre a tutti i brasiliani che arrivano in Italia. Ci sono quelli come Wesley che in 2 secondi capisci cosa vuole l'allenatore e fa quello che l'allenatore vuole in allenamento, dando il 200%, e quindi diventa subito titolare. Poi ci sono quelli che arrivano che pensano che sono ancora in Brasile, ma io gioco così, a me non mi piace così, e quindi fanno fatica a capire la tattica italiana, che è una delle, per i brasiliani, la più difficoltosa al mondo, no? Che il mister vuole che fai solo quello in allenamento, magari uno gira le scatole, non lo fa, e quindi non gioca. Dipenderà da lui se il suo traduttore, quello che farà l'interprete, quello che lo farà da tramite tra il mister e lui nei primi allenamenti. Poi c'è anche da dire, se nasce subito la scintilla tra allenatore e giocatore a livello tattico, ma questo dipenderà solo da lui nella prestagione, nella preparazione, a far capire al mister che lui è in grado di fare quello che il mister vuole, non quello che lui vuole. Quindi è sempre quei brasiliani, lo sapete meglio di me, c'è quello, per esempio Gabigol non è andata bene,
2: Pedro, no, che tutti Pedro volte ci dicevi che sta un rimpianto,
8: poi ci sono Dodò è andato bene, quelli tanti, c'è più quelli che sono andati bene che quelli che non sono andati bene, però con i brasiliani soprattutto c'è questo punto di domanda che solo il tempo ci dirà se questi 15 milioni erano tanti o erano pochi.
2: Ma su questo, Andersino, due cose. Primo, si pronuncia Vieri, vero? Non Vieri.
8: Vieri.
2: Anche.
8: Come Vieri, Bobo.
2: Come Bobo. Come Bobo. Sì.
8: Però i brasiliani, sai che inventano, no? La Y alla fine, 3S, 4S.
2: Così, 3, tanto
8: freddo. 300 nomi.
2: Sì. Bellissimo. No, e poi, guarda, volevo allargare la riflessione che stavi facendo anche sui tempi di adattamento, però in realtà ai centrali brasiliani, no? Perché ne avevamo parlato anche nella prima ora. Mi ha stupito riflettere, ma ci riflettevo già in questi giorni guardando proprio la nazionale, come oggi forse il Brasile davvero stia producendo quasi più difensori centrali, ora lasciando stare Vieri, però Bremer paradossalmente, lo dicevamo con Chiara, è in panchina al mondiale, voglio dire, è uno dei difensori più forti in Serie A, quindi il Brasile, che notoriamente, no, era il paese che produceva i trequartisti, le mezze punte, gli esterni, gli attaccanti, oggi sembra produrre quasi più difensori centrali, o sbaglio?
8: Se tu ti ricordi, 3 anni fa volevano far fuori Marquinhos dal PSG,
2: sì,
8: dicendo che era già morto, invece no, ha vinto due Champions, è titolare ancora del Brasile, è un giocatore fondamentale, e hai ragione, è da 3-4 anni che abbiamo, guarda, almeno una decina di centrali che possono essere titolari della nostra nazionale in giro per il mondo, almeno una decina, poi ovviamente sono solo 4 che vanno, 5 massimo. Poi ci sono quelli come Vieri, che sono in centrale, che fanno anche da terzino, che sono giocatori molti, no, diversi, che possono fare vari ruoli. La gente non lo sa, Marquinhos è nato da mediano, è un mediano meraviglioso, pochissimi hanno visto lui giocare da mediano, è solo Zema che l'ha capito quando ha visto lui al Corinthians, quando l'ha portato alla Roma, e poi l'ha riportato dietro con quei piedi lì, ma tanti altri, c'è una lista che ti viene fuori tanti,
2: vabbè, speriamo ci sia anche Vieri tra un po', ma senti, citavi Fabinho Grosso, ma non sapevo, insomma, tu lo conoscessi bene, e quindi vabbè, se ti chiedo se è la scelta giusta per la Fiorentina, tanto mi dici subito di sì, quindi non è che credo tu possa parlare male di un amico, però non so se l'hai sentito in queste settimane, se ci spieghi che cosa può dare secondo te alla Fiorentina.
8: Allora, Fabinho può dare tanto, soprattutto amore, calcio vero, passione, ma soprattutto umanità, una persona umilissima, gentilissima, disponibile sia con i calciatori, con noi che lavoriamo, con la piazza. Io spero veramente per voi come piazza che possano capire questo ragazzo, che possano avere pazienza, che magari può succedere di avere un momento difficile, però io lo seguo da quando era alla Juve primavera, ed è sempre stato questo ragazzo e non è mai mai cambiato. L'anno scorso abbiamo fatto una bella esclusiva lì a Sassuolo di quasi un'ora, sempre disponibile, sempre sorridenti, mai una parola fuori posto, e tatticamente parlando, che è quello che vi interessa, mi piace da morire, perché parliamoci chiaro, con tutto rispetto col Sassuolo, quello che lui ha fatto col Sassuolo, con la squadra che aveva in mano l'anno scorso, pochissimi in Italia sarebbe stato riuscito a fare una roba del genere. La squadra della Fiorentina per me è molto più forte di quella che è il Sassuolo, quindi secondo me sulla carta in mano il mister Grosso può fare soltanto bene con questa squadra, e secondo me vi farà anche divertire, non solo la questione di vincere, ma anche divertire col calcio che lui piace.
2: Bellissime parole. Guarda, prima di salutarti faccio una domanda, l'hai citato prima, però c'è un brasiliano che arriva, è Vieri, c'è un brasiliano e probabilmente parte, che è Dodò, nel corso degli anni ci siamo sentiti anche spesso, non so che tipo di contatti tu possa avere, però insomma sembra arrivato un po' a termine questa storia. Secondo te poteva dare di più alla Fiorentina finora, ammesso che poi davvero se ne vada?
8: Ma parliamoci che l'anno scorso è tutto andato storto, no? Ma chiunque l'anno scorso, se facciamo un resoconto dell'anno scorso, sì, diciamo che non è colpa di nessuno o di tutti, non c'è uno o l'altro, ma fin dall'inizio è andata male col primo mister, poi è arrivato l'altro, è riuscito a fare qualcosa di meglio. Allora, Dodò è un giocatore che lo conoscete meglio di me, l'avete visto in questi anni, è un giocatore in cui ha fatto bene quello che doveva fare, secondo me poteva fare molto di più l'anno scorso, ma vedendo la situazione della squadra, ma questa è una mia opinione, non niente quello che è successo internamente, non chiedo mai queste cose, secondo me a livello strutturale di quello che è successo in generale con la società, può darsi che a tutti quanti è venuto meno di quello che poteva dare. Allora, se lui andrà via non lo so, ma una chiamata ha ricevuto, poi se arriverà l'offerta non lo so.
2: Bene, mi sembra un discorso sul quale possiamo essere tutti d'accordo. Andersinio Marquez, grazie mille per essere stato con noi e buon tutto,
8: grazie,
2: buon lavoro.
8: Grazie, ciao.
1: Grazie, a presto.
2: Ciao al collega. Ciao. Ti ha convinto Chiara che sia? A me mi ha sorpreso sulla questione del terzino, cioè anche lui diceva che lo vede quasi più terzino, ma ragazzi, ma è 1,90, cioè ora non voglio fare, perché non è che se uno per forza è alto non può fare il terzino, però a maggior ragione se la Fiorentina giocherà a 4. Vero che negli anni abbiamo visto anche Milenkovic, te lo ricorderai, che esordì, anzi iniziò a Firenze dopo diversi mesi in cui era in panchina giocando terzino con Pioli e fece belle cose. Però voglio dire, al posto di vabbè, vediamolo, ecco, questo sarà anche la curiosità dell'inizio del ritiro.
1: Utile sicuramente aggiunge punti in un certo senso.
2: Va bene, direi possiamo ripartire dai messaggi, non c'è nient'altro che ecco, avevamo lasciato in sospeso.
1: Ne ho sentita una sola.
2: È vero, la prima era che è antipatica la Chiara, sì, e poi è il quinto in difesa, e l'altro è Stefano da Modena. Madonna, che cavolo, Chiara, il problema è l'ordine degli acquisti, hanno preso un bel giocatore spendendo tanto, bisognerebbe solo essere felici, gli esterni arrivano, non ti preoccupare, un pelo di positività, dai. Oh, via, sono d'accordo io.
1: Bene, se lui ha capito quello mi dispiace, perché evidentemente mi sono espressa male. Io non ho certo detto che c'è da chiudere la porta e non farlo arrivare al Viola Park, perché prima devono arrivare gli esterni, una volta che sono arrivati gli esterni possiamo aprire magari le porte sul retro a quei giocatori che non vanno a coprire dei buchi a livello di ruolo. E ho ribadito anche che sono pronta a restare stupita. Io mi sono semplicemente soffermata sulla possibilità di sentenziare al 26 di giugno su questo cambio di rotta a 360 gradi, perché secondo me non basta un indizio, che poi è un indizio che può essere analizzato anche con prospettive differenti, non ne ammette una sola. Ma non ho detto che questo giocatore mi incatenerò al Viola Parco, farò invasione nella pista di Peretola per fare in modo che il giocatore non arrivi, ecco, quello no.
2: Allora, poi Claudio, cioè, sempre molto carino, cordiale saluti, dice una cosa che fa ben sperare, bisogna vedere alla fine, sempre molto,
1: certo,
2: insomma, comprensibile quello che dice Claudio. Poi ci ha mandato anche il retro di un abbonamento, un vecchio abbonamento, non vedo l'anno, però insomma,
1: ce ne ha mandato uno qualche settimana diversi, fa dell'81-82.
2: Allora mi tocca fare lo zoom e vedere chi non c'è scritto, però aveva partecipato, mi sembra, a tutte le partite, aveva saltato solo l'undicesima, dodicesima e tredicesima giornata, questo posso dirvi. Poi Alberto dice sveglia, Vieri può giocare anche terzino sinistro. Simone, Como arrivato, entrato nelle coppe, investimenti per centinaia di milioni, mentre a noi per anni ci hanno propinato il fair play finanziario, e questo direi possiamo essere tutti d'accordo. È vero anche che la Fiorentina la Champions League non la fa da 15 anni, quindi non... Però, vabbè, è inutile. Cioè, secondo me è un discorso, per questo sto anche un po' temporeggiando, perché non riguarda solo la Fiorentina, riguarda un po' tutte le big anche, che non possono fare investimenti perché rientrano. Il Como invece si sta dimostrando, se dei soldi ce li hai, li puoi investire. Poi anche qui siamo al 26 giugno, voglio dire, nessuno di noi può escludere poi il Como dovendo investire 60 milioni su Nico Paz per dire poi debba vendere qualche altro talento. Però ad oggi questa scelta del Como, insomma, sta un po' sì, mettendo alla berlina tante squadre, tra cui anche la Fiorentina, che con i commissari quante volte c'è il fair play, vorrei investire ma non si può perché c'è il fair play, però prima era lo stadio, poi il fair play, insomma, mi sembra che siano state soprattutto scuse. Sergio, sul discorso anche del lavorare in strada, dice ho lavorato 40 anni sulla strada, sarà successo 2-3 volte qualcuno mi ha offerto un bicchiere d'acqua. Allora Sergio, ti chiedo, avendo tu l'esperienza, anche a chi lavora per strada può far piacere, perché se tu me lo dici, io da domani, certo, sono tanti gli operai della tranvia, non so, dovrei portare un silos di acqua, però magari se ho modo gli porto un po' di acqua fresca. Poi Mauro, Chiara, ma quanto sei bella e soprattutto quanto sei brava,
1: questo sì, lo preferisco,
2: un amplen. Poi torniamo a sentirci, vai, due WhatsApp audio, rispondiamo e poi andiamo in pausa, vai Sonnellone.
9: E che tu dici, Galassi? In difesa allora siamo perfetti, 2-2-4 e siamo a posto. Se poi potrebbero voler vendere qualche uno tipo Prokaci, cioè, boh, che ne so, ma come struttura di difesa allora siamo perfetti, caro.
10: Ciao Chiara e ciao Giacomo. Allora,
1: ciao.
10: L'esempio di aver preso Vieri sta a significare il cambiamento. È, hanno speso 15 milioni per un giocatore di 21 anni che ha pochissima esperienza, però quello che ha è la futuribilità, cioè loro spuntano dei soldi su un giocatore giovane che può crescere. Cioè se con Somm avevano preso un giocatore fatto e finito, che era arrivato al massimo di quello che poteva dare, infatti uno che scappa perché ha paura della situazione, vuol dire che più di lì certi palcoscenici non li può arrivare. Ecco la differenza per cui mi aspetto.
2: Beh, immagino, no, Stefano l'amico è uno dei fan, grossi fan dello scouting, del trovare profili come questo, l'ho sentito infatti un po' carico, e immagino, no, che risponda a tutte queste esigenze. Sì, no, stavo pensando anche a come si era mossa negli ultimi anni la Fiorentina, sempre l'eterno discorso tra il prendere i calciatori dalle big o prenderlo dalle squadre piccole. Alla fine, per ora, ecco, Vieri viene direttamente dal Brasile, così ci togliamo l'impaccio. E poi il primo ascoltatore diceva che
1: struttura della difesa perfetta, poi magari vendono Pongracic, però a livello numerico
2: o Comuzzo, mi viene da pensare,
1: però l'ascoltatore ha parlato di Pongracic.
2: No, certo, però ecco, è chiaro che apre comunque un punto interrogativo.
1: Si parlava anche dell'ipotesi di mandarlo in prestito Comuzzo, proprio per non dover prendere una scelta oggi, scelta della quale magari ti penti se hai davanti agli occhi l'ultima stagione di Comuzzo, l'ultima partita di Comuzzo. Sicuramente non è una stagione che invoglia investire sul ragazzo, per fortuna non ha solo quella all'attivo, e quindi nell'ottica magari di rimandare anche una valutazione definitiva su di lui, preferiscono inserirlo in un contesto diverso dove non ci siano le famose scorie che tante volte citiamo della passata stagione, per poter avere qualche elemento in più.
2: Sì, direi poco da aggiungere, se non il fatto che io ne facevo un discorso che rientrando anche Moreno e Valentini, c'era chi diceva no, ma Moreno ha fatto bene al Levante, possiamo valutare lui. È chiaro che l'arrivo di Vieri apre, insomma, comunque finora pensare a un addio di Comuzzo, Pongra o Pongracic o vediamo Ranieri era molto molto difficile, non impossibile, però era difficile. Sì, magari Pongracic aveva comunque qualche voce, però vabbè, lì c'è il cartellino, c'è le potenziali offerte. Con l'arrivo di Vieri chiaramente si alzano le percentuali di un possibile addio, non so in che misura, però sicuramente si alzano. Sono le 18:30, noi ci fermiamo per l'ultima pausa di Carrisca al Vento e quindi restate con noi.
6: Radio Firenze Viola.
7: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
2: 18:35, sempre in diretta a Radio Firenze Viola, qui a Carrisca al Vento. Giacomo Alassi, Chiara Bevilacqua, che oscilla tra che antipatica e che bella e che brava, però insomma prendi un po' di tutto e direi puoi essere certo. Orgogliosa anche del tuo lavoro e delle reazioni degli ascoltatori. Ascoltatori che ora coinvolgeremo perché questi 25 minuti, come poi del resto quasi tutta la trasmissione, sono dedicati a voi. 348-7513-993, lo sapete, oppure 055-77-111-71. Iniziamo con due WhatsApp audio, Tonelli, se non ti disturbo.
11: Oh, è 10 anni e si fa le fondamenta, ma dove si vuole arrivare, Diebono? In cielo!
12: Grazie, buonasera, innanzitutto sono Daniele. Dicevo, io ragazzi sono contento, gli do fiducia, so che è una persona, un professionista serio, so che c'ha i ganci dappertutto, ma c'ho una cosa che ancora mi blocca. Qui famoso giro un campo con l'arroganza di Gobbo. Madonna, un ce la fa, oh. E mi viene sempre in mente. Ma da una noia e pensare che ora è roba mia e mi deve dimostrare tanto, via, mi deve dimostrare tanto. E buon fine settimana, belli, un bacione a tutti.
2: Ma che bel carino, messaggio, Daniele. È carino, grandissimo. Daniele, ti sei segnato anche il primo ascoltatore.
1: Sì, le 10 anni si fanno fondamenta. Il problema è che se le fai di sabbia non reggono.
2: Sì, e soprattutto se fai sempre le fondamenta e poi cioè, tu resti sempre giù, ecco, non riesci
1: il
2: a salire.
1: Il giro di campo
2: però...
1: glielo perdoni?
2: Senti, glielo posso anche perdonare, ci aggiungo che comunque ognuno può fare la valutazione che vuole.
1: Sì.
2: Però questa Fiorentina è sempre più attrazione Juventus. È inutile, possiamo fare finta, ma arriva il preparatore alla Juventus, l'allenatore cresciuto nella Juventus, il dirigente cresciuto...
1: marketing c'è chi arriva dalla Juventus.
2: Nel marketing c'è chi arriva dalla Juventus, cioè Picciotto dici no. O altri. Va bene, insomma, mi sembra che ci sia... Poi, voi mi direte... La Juventus è stata negli anni il club più importante e più vincente della storia e quindi e comunque sono tutte persone che hanno a che fare con l'ambiente top in Italia. Io sono sempre per le mezze misure, cioè nel senso sì, non è che per forza chi viene dalla Juventus...
1: comunque nel mondo che vincono.
2: Ecco, sì, e noi riusciamo invece sempre solo a fare affari anche poi di giocatori con la Juventus, insomma te c'hai l'attaccante della Juventus, il centrocampista della Juventus, il difensore ora non ce l'hai più della Juventus.
1: Ti ricordo che abbiamo passato gli ultimi 3 mesi del campionato 25-26 a leggere messaggi che si chiudevano con fino alla fine.
2: Sì.
1: Io li ho banditi a un certo punto, assumendomi le responsabilità, ma era come se non uscisse la voce, ci provavo. Ma...
2: No, devo ammettere anche che poi in questa Fiorentina sono stati inseriti anche dei profili, diciamo, più legati al mondo proprio fiorentino. Penso nel reparto scout, al di là di Lorenzo Gianni, che però avendo già lavorato con Paratici, forse anche lui era passato alla Juventus, però insomma conosce benissimo Firenze. Niccolò Orlandini, questo... ragazzo ha qualche anno in più di me, però insomma è un profilo piuttosto giovane che farà il segretario del dipartimento scout, che lui è fiorentinissimo proprio dentro, quindi stanno facendo anche questo tipo di operazione. Però ecco, il terrore o il timore che questa Fiorentina possa diventare sempre più gobba c'è e sta a Paratici. O dimostrarci che non ce ne deve fregare assolutamente niente, perché comunque la Fiorentina riesce a ottenere grandi risultati. Io non parlo solo di vincere, io dico proprio di creare una bella Fiorentina, una Fiorentina che ci dia soddisfazione, oppure che magari riesca a prendere anche dopo questi primi inserimenti un po' delle vie traverse. Bisogna dire anche che, voglio dire, io ne faccio un discorso, il calcio è bello anche perché è uno specchio di tutto quello che succede in giro per il mondo. Se un grande dirigente d'azienda entra in un'azienda, si porta dietro quelli con cui, esatto, quelli a cui può fare. Ieri parlavamo con Antonio Bongiorni, che ci diceva: guardate, anche lui ha lavorato per tanti anni alla Juventus. Filippi è il numero uno, è il numero uno del suo settore. E io gli ho detto: perché viene alla Fiorentina, però è il numero uno, perché non va al Real Madrid, perché non va? E lui mi ha detto: è per paratici, cioè Filippi è un tipo di profilo che viene considerato tutti il top e che viene solo perché c'è Paratici, e Paratici non può andare da chi ha lavorato con, non lo so, con Berta all'Atletico Madrid, faccio un esempio, perché non c'ha i contatti ancora, magari lavorando per diversi anni alla Fiorentina riuscirà a crearseli. E va bene, sulle fondamenta invece abbiamo risposto, quindi andiamo con i messaggi scritti. C'è Luciano da Empoli che dice che Ranieri va tenuto, è un buon giocatore, può giocare centrale e terzino, e poi non è uno che crea problemi e sa stare in panchina, tiene la maglia, si impegna sempre, una rosa servono anche giocatori così. Anch'io la penso assolutamente in questa maniera, Luciano, però c'è qualcuno che non la pensa così. E poi la casa si costruisce con i mattoni, questo ragazzo brasiliano è un buon mattone.
1: Bene,
2: lo accetti?
1: Sì.
2: Bene. Poi Lorenzo da Prato, buon pomeriggio, io mi aspetto, te mi fai paura, perché quando mi bolli i calciatori,
1: ma
2: come non
1: ho,
2: però non l'hai bollato,
1: okay.
2: No, è che io ho il terrore che tu mi dica: no, guarda, boh, Vieri c'ha mille motivi per cui non lo vedo bene alla Fiorentina. Lorenzo da Prato dice: io mi aspetto che parta titolare Ranieri e poi appena Vieri si sarà ambientato sarà lui il titolare. Anch'io mi aspetto questo. Poi c'è il ritiro, c'è mille altri fattori, c'è quello che succederà con Comuzzo e Pongracic. Certo, nell'ambito anche sempre del trovare una logica nell'affare Vieri, l'anno scorso la Fiorentina, ce lo diceva anche un ascoltatore, no, quanto avevamo passato la scorsa estate a dire ci voleva un difensore. La Fiorentina l'anno scorso, al di là di Ranieri, non aveva difensori mancini, perché si era liberata di Valentini e quindi si è trovato soprattutto all'inizio a giocare con doppio difensore centrale destro. Almeno ecco, Vieri ti va anche a riempire la casella. Sì, il lancio del martello, prossimo sport di Chiara Andrea Bevilacqua, che però è rimasta abbastanza scolpita, credo colpita dalle braccia del lanciatore col martello, e se ti tira un mal rovescio ti fa dimenticare anche dove sei nato. Poi complimentissimi alla Chiara, sempre top come competenze e chiarezza. Mi dispiace, io l'entusiasmo lo ritroverò solo quando questa gente ha fatto danni incalcolabili al blasone della nostra storia calcistica, passerà alla mano. Francesco da Balatro, speriamo che i vari segnali siano l'antipasto di questo passaggio, per crescere ci vogliono giocatori veri. Buona serata. Cosa c'è da aggiungere a questo che non lo convinci?
1: Per crescere ci vogliono giocatori veri. Te l'ha servita su un piatto d'argento. Tu sei troppo distratto per coglierle e mi tocca fare il tuo.

0: gol subiti, la difesa è una priorità. Questo è Francesco dalla Sita. Sai che cos'è la Sita?
1: Sì, è una... Oddio, aspetta, no, oddio.
0: Cioè, credo che non sia un luogo la Sita.
1: È una compagnia di pullman.
0: Sì, sì, okay. Spero che sia Francesco il guidatore della Sita. Oppure c'è un posto, forse, non mi risulta, non so. Ma c'è Stia, però non la Sita. Poi altri due, WhatsApp audio, vai Tonellone.
2: Bambieri, non è un centravanti, anche insomma un po' attempato. Scusate ragazzi, mi fa un cazzo poi.
3: Io onestamente non capisco perché Buddia, che un centrale difensivo non era fra le priorità, ma si è preso 50 gol l'anno scorso e più della metà da palle inattive. Ma come fa a non essere una priorità? Anzi, secondo me è un'ottima operazione. 17 milioni per un giocatore che voleva vendere a 25, cioè aveva una clausola di rescissione a 50, non è che buttano giù delle cifre così tanto per fare, cioè avrà delle qualità. Io do fiducia a Fabiolino. Fiducia a Fabiolino.
0: Quale Fabiolino però? Qui è la Fiorentina dei Fabi, bisogna specificare, perché prima Dersinio Marquez parlava di Fabinho Grosso, invece immagino che qui Fabiolino sia Paratici. Sulla clausola semplicemente specifico, ce l'hanno spiegato in diversi, sì, che le mettono un po' a caso, lo diceva, però è stata messa un po' a caso. Poi sul resto direi,
1: vorrei solo ribadire una cosa che forse non sono riuscita a far passare all'interno della lunga discussione della prima ora. Io mi auguro già a ottobre o a novembre di poter dire: l'acquisto di Vieri è stato uno dei punti di svolta dell'estate della Fiorentina. Ad oggi sarei disonesta intellettualmente se lo definissi tale semplicemente per aizzare l'entusiasmo o per millantare delle competenze che non mi appartengono, ma soprattutto lo dico alla luce di un'analisi personale che ho fatto su quello che il campo ha raccontato non solo quest'anno ma anche gli altri anni. Io non ho detto che non si debba alzare la qualità in tutti i reparti, ho detto solo che, considerando come gioca l'allenatore, mi sarei aspettata altro per esborso e per tempistiche. Tutto qui.
0: Stefano, che ti aveva detto, chiaro, il problema è l'ordine degli acquisti, sì, e gli hai risposto, dice: ma accetti una critica una volta, sempre a dire che capiamo male noi, non c'è una volta che accendo la radio quando ci sei tu e che parli positivamente di qualcosa, sempre polemiche o critiche. Bene. Questo rientri nel gruppo di tanti di noi che vengono visti troppo come critici.
1: Però quello che hai scritto prima non è quello che ho detto io, per cui anche te accetta il fatto di sentirti dire che se riassumi 30 minuti di analisi in una frase che non rispecchia quello che ho detto, ti si faccia notare.
0: Peraltro, non con una punta di astio che ho percepito, però hai effettivamente detto, e forse ti sei spiegata male te, non che ha capito male lui. Babbo Viola ti dice che è nato il 2 gennaio Vieri, chiara, la data è quella. Non so, avevi fatto riferimento a quando era nato Vieri, va bene. Comunque Bellino, l'ascoltatore, aveva detto: mettono in mente ora, ma Vieri non era un attaccante.
1: Quello sì.
0: Andrà chiamato, intervistato Babbo Vieri, chiedendogli: ma come ti senti a leggere
1: Babbo
0: di nuovo
1: Viola,
0: Vieri?
1: Non l'ho capita quella del 2 gennaio.
0: Spiegacela. Poi, Giulio Assesso ci chiede se andremo, lo chiede solo a me, ma voglio sapere anche a te, anche perché a te ti dice Chiara, grande voce autorevole, autente, la tifosa Viola.
1: Ma perché so dove abita e quindi è furbo.
0: Bene, sì. E poi ci chiede se andremo all'aeroporto ad accogliere i Vieri. No, non ci andremo, però posso dire, sarò curioso, ecco, di vedere anche solo le immagini di lui all'aeroporto. Sì. Cioè, secondo me ci sono vari livelli, no, dell'acquisto. Cioè, quello di cui non te ne frega niente di vedere neanche le immagini. Cioè, quello di... comunque la curiosità di vedere le immagini, poi c'è quello invece vuoi andare a cogliere per vedertelo in prima
1: persona.
0: Ma
1: poi anche solo il fatto che sia brasiliano comunque porta con sé tutta una serie di componenti che secondo me rendono anche interessante l'accoglienza. Potrebbe essere non solo la presentazione ma anche proprio il primo impatto con lui a Firenze, secondo me potrebbe essere un bel momento per dare il via all'estate dei tifosi. Io Dodò l'ho atteso a Moena, ero ancora, secondo me, non l'avevo, Radio Firenze Viola stava partendo un po' sotto traccia. Mm. Io ero nello stesso albergo della Fiorentina e quando è arrivato Dodò devo dire che era magnetico anche nel suo modo di fare. Era sicuramente un giocatore che ti dava la sensazione di poter avere un impatto notevole all'interno dello spogliatoio e non solo in campo.
0: Che firmò davanti ai tifosi poi a Moena Dodò. Avevo iniziato la trasmissione dicendo che davo anche un dato personale sulla questione del Di Vieri e del Grammy, poi me lo sono tenuto per la fine perché almeno ci ascoltate in meno, e ormai soprattutto se poi dico qualche bischerata, tanto la trasmissione è finita e non me la porto dietro, che devi sapere.

0: Io ho avuto una fidanzata di Porto Alegre, sono andato a vederlo il gremio nel suo stadio, tanto bellissimo, ora non per dire se sono tutti meglio del Franchi, però anche lo stadio del gremio era nettamente meglio del Franchi.
1: Anche quelli in Turchia sono meglio del
0: Franchi. Nettamente, devo dire l'unico problema era il traffico, perché poi venire via dallo stadio era praticamente un incubo, ma non è che al Franchi sia molto meglio, però ho pensato per un attimo di venire via perché mi comprai la maglietta del gremio, molto bellina, perché quell'azzurro nero
1: sarebbe stato un bel momento.
0: Sì, dici.
1: Lo farai settimana prossima quando lo accoglierai.
0: Lo farò dopo il primo gol di Vieri con la maglia della Fiorentina. Babbo Viola, era la data per la scommessa, il 2 gennaio.
1: Grazie.
0: Va bene, ci può stare. Io avevo proposto post mercato, nel senso che poi lo vendono,
1: sì,
0: magari. però sì.
1: C'è anche chi in privato mi scrive: se davvero ogni volta che compri la maglia di un giocatore, poi nella sessione di mercato successivo viene ceduto, possiamo fornirti i nomi di 10-11 maglie da acquistare quanto prima.
0: Lo salutiamo.
1: Però non funziona,
0: esatto,
1: se c'è l'intenzione.
0: È così.
1: Abbiamo già provato anche nel fantacalcio, perché solitamente chi prendo io si rompe. Nel momento in cui lo fai, non dico con questo tipo di intento, perché
0: però
1: sarebbe assolutamente scorretto, però mettendo in conto, no, fanno la stagione migliore della loro vita, quindi non si scherza con queste cose.
0: Ti do una notizia di mercato su Gosens, la riporta il collega Gianluigi Longari. Però no, calma, piano.
1: Ho già chiuso il quaderno, vai.
0: Ma no, ma non c'è niente di che, di speciale. Ma poi se sta una trasmissione intera a dire se ne deve andare il buon Robin e ora improvvisamente sei tornata la vecchia innamorata di Gosens. Naturalmente vecchia intesa come, ecco, prima non...
1: Vabbè, rispetto a lui sono vecchia.
0: Sì?
1: Vabbè,
0: comunque Gianluigi Longari, Sport Italia, dice che il Betis ha chiesto informazioni su Robin Gosens, però sono contatti al momento preliminari, ma essendo un calciatore che resta in uscita per la Fiorentina, insomma è una pista da seguire quella del Betis di Siviglia, quindi nessun tipo di aggiornamento particolarmente caliente o caldo. Fabinho, ok, basta che non diventi Favigno come Pioli, ci dice Gabriele il cinefilo. Poi Giovanni Ascandici, 1,87 Vieri farà il terzino come Comuzzo, cioè alto come Comuzzo farà il terzino, va bene, vediamo. Bomber Viola dice: carinissima e competente Chiara, risiede in Toscana, precisamente a pochi chilometri da Firenze, alcuni anni ha subito al 100% l'ipercriticità che mia mamma, nata in provincia di Firenze ma trasferita in tenera età a Firenze, definiva virus, ovvero quella caratteristica tutta fiorentina di città ma anche della provincia di essere ipercritici, e la cui vis polemica è ed era diffusa, vedi la frase storicamente attribuita al grande Gino Bartali: gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare. Poi la terza maglia sarà viola nera, ci scrive Pietro a Napoli, probabilmente come omaggio al gremio. Questo intende, e dice che anche Ranieri, che ha un ottimo terzino nei quattro. Poi sentiamoci altri due WhatsApp audio, vai Tonellone.
2: Comunque a Firenze siamo incredibili, perché mi fido ciecamente di Paratici. Ci vuole lo scouting, poi prendo un giocatore che non conosce nessuno e non va bene, ma sarà, ma aspettiamo e guardiamo.
3: Buonasera Radio Firenze Viola, io personalmente non sono ancora convinto della nuova struttura dirigenziale e di quello che ci viene detto, e ora per forza di cose sarà e dovrà essere solo il campo e i risultati a dircelo. Siamo stanchi e fa caldo che si mettano questo benedetto elmetto, che è da 8 mesi che lo aspettiamo, che se lo mettono in testa, e ci facciano gioire. Grazie Gabriele, forza Viola.
0: Vuoi aggiungere qualcosa?
1: Sono d'accordo con Gabriele, e sono d'accordo anche col primo ascoltatore, perché sostanzialmente no, sul fatto che aspettiamo di guardarlo prima di sparare sentenze, se non siamo in grado di fare una valutazione attendibile di quelle che sono le caratteristiche, di quello che è il potenziale, perché allora tutti quelli che oggi ne hanno parlato considerandolo un centrale di difesa, di fronte alla possibilità che possa essere stato acquistato per schierarlo da terzino, e come fanno a confermare quello detto? Cambia tutto. È semplicemente in quel senso che io a volte preferisco essere cauta, e quando non sono in grado di dare una risposta, fare un passo indietro.
0: Mattia ti dice: Chiara, te sei responsabile di quello che dici, non di quello che capisce la gente. Però questo, Mattia, capisco la volontà.
1: No, ma poi mi spiace anche aver risposto così a Stefano, ma mi sembra che lui abbia già deciso che comunque io vengo qui con l'intento di polemizzare a prescindere, e quindi è anche inutile che io mi spieghi con lui.
0: Bene, io però sto totalmente alla parte di Stefano, perché dice: Galassi, ti sei tirato dentro, ma te non mi sento di dire altro che complimenti. Quindi io sto totalmente con Stefano. Te, Chiara, parli sempre male di tutti e tutto. Io non so che fare con te, sono in estrema difficoltà. E quindi sono per la... Potete fare la pace, per favore? No, niente, va bene, ci lavoreremo. Diplomazia al lavoro.
1: Ma non serve far la pace, l'importante è che lui rispetti la mia opinione come io rispetto la sua.
0: Va bene, ok. Carlo da Empoli: se l'acquisto di Vieri fungesse da jolly come centrocampista basso e centrale difensivo, ricordate il ruolo di Matic a Sassuolo? Il ragazzo è forte. Ora, Carlo, ci fidiamo che sia forte. Già sulla questione terzino, vediamolo. Addirittura schierarlo già centrocampista prima che sia arrivato. Insomma, intanto devo dire, in realtà l'ho già un po' accennato, un'altra particolarità l'età di Vieri è che rende il ritiro, insomma, sarà bellino anche seguire il ritiro e vedere la crescita di questo ragazzo che conosciamo poco. Poi per me la curiosità più grossa sarà vedere i 182 prestiti, dove saranno inseriti, se faranno i pioli negli allenamenti.
1: Secondo me sì, il mercato andrà valutato sotto tanti punti di vista, non uno solo.
0: Quello dei prestiti è veramente un problema enorme, e non essere riuscito a risolvere neanche Beltran aggiunge ulteriore non acqua sul fuoco, anzi benzina sul fuoco. Ce ne possiamo, se quante ce ne fai sentire? Ci fai un'ultima scarica? Tre, va bene.
4: Le partite non si vincono facendo gol di Nardo, infatti giustamente meglio è comprare Neo Paz e comprare un difensore come Vieri, giustamente, che poi sarà bravissimo, perché io sinceramente non so nemmeno se è biondo, se è moro, quindi però ti ascoltavo e dicevi che ti va bene Vieri. Ma ti sarebbe andato bene anche Kostic o nel Sharawi. Cioè, in pratica, te tu sei il cliente perfetto, Di Nardo. Di Nardo, io fossi fanatici, io ti piglierei proprio, ad esempio, ti piglierei come...
5: Ciao ragazzi, buongiorno. Ora io vi faccio una domanda. Negli anni della gestione di Pradè, qual è stato l'acquisto dal Sud America che ha impattato positivamente sulla Fiorentina? Nessuno. Preso Beltran e siamo andati a finire. Un buddisso capo scout per Sud America. Quindi ben vengano questi investimenti in un calcio che da sempre ha dato grandi giocatori. Quindi fiducia in Paratici, contento del primo colpo, aspettiamo gli esterni, ma sono positivo. Matteo dalla 1.
6: Ma spende 15 milioni più 2 di bono più un giocatore brasiliano difensore. Si sa benissimo che è un son boni difensori brasiliani. E quindi ma Paratici è impazzito. Che garba fa buttare via soldi e poi lo Giorgio commisso alla sua mamma, ragazzi. Ma qui siamo di fuori, ragazzi. Siamo di fuori. Ma qui come si fa a fare questi acquisti? Che poi questo è diciamo il tifoso medio fiorentino, anche qui tra Munzman e Montecatini uguale, ipercritico che non gli va bene ma nulla, e non è contento neanche ora un Paratici rispetto a Pre. Io non ho parole, il bombo più ora saluti.
0: Era ironico.
1: Perché infatti non capivo rispetto poi al messaggio che ha mandato, nel quale spiegava che sostanzialmente per osmosi, trasferendomi qui, io ho assorbito anche lo spirito critico, e poi sembrava sostanzialmente ricalcare. Io più che altro quello che percepisco dai tanti messaggi entusiasti, anche quello di Matteo che abbiamo ascoltato poco fa e che analizzava quelli che erano stati gli innesti dal Sud America portati a compimento da Pradè, percepisco come l'elemento che rende l'operazione un'operazione nel nome dell'entusiasmo sia la scelta di dare piena fiducia oggi a Fabio Paratici, e lo rispetto. Io semplicemente ho detto che se si sceglie di adottare una prospettiva che non parta e non si tenga in piedi esclusivamente sulla fiducia cieca nei confronti di Paratici, si possono sviluppare delle analisi diverse.
0: Bene, queste analisi diverse non le faremo più noi, perché noi ci salutiamo. Invece ora arriva Ganzamento in Viola. Per me, Chiara, a me Chiara non resta che ringraziarti. Ci vediamo settimana prossima, ancora da definire se mercoledì o venerdì. Ringrazio Marco Tonelli per la cura e la parte tecnica. Buon weekend anche da Giacomo Galassi. Ragazzi, sopravviviamo a questo weekend e speriamo che il prossimo, insomma, ci porti temperature un po' più normali. Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Palla al centro, al termine di una settimana bollente, al termine di una settimana che però porta in dote quello che è il primo colpo dell'estate viola, un colpo brasiliano, l'arrivo di questo difensore centrale dal Grêmio, Vieri, per una cifra intorno ai 15 milioni di euro più 2 di bonus. Si muove e come il mercato viola, una pioggia di nomi nelle ultime 48-72 ore. Cominciamo anche a intuire i vari depistaggi che arrivano da Casa Viola, in particolare anche sul fronte semplicemente del ruolo, visto che si è parlato tanto di un centrocampista come Torsved, di un esterno come Coleosso. Alla fine il primo vero colpo è in difesa, difensore centrale, bello massiccio, in grado anche di fare il terzino. Sentivo i racconti nelle precedenti ore di diretta di Sabatino Durante, grande esperto di calcio brasiliano, un buon prospetto, un buonissimo prospetto che ovviamente avrà bisogno di un minimo tempo per ambientarsi nella sua nuova realtà. Ne parleremo in queste due ore qui su Radio Firenze Viola, anche sulle di radio fino alle 16, con me e con Nicolò Righi, che ritrovo con piacere.
3: Buon pomeriggio a tutti. Magari anche io mi devo un po' ambientare.
2: No, te non ti devi ambientare, insomma. Guarda, stavo pensando che in genere ci sgomitiamo in quello che è lo spazio minimo vitale della tribuna stampa del Franchi,
3: dove
2: abbiamo circa 22 centimetri a disposizione.
3: Qui siamo molto più larghi.
2: Oserei quasi dire anche un po' più freschi, questo grazie al nostro grande comparto tecnico,
3: devo dire
2: dal vetro Marco Tonelli, perché lo diciamo anche per chi ci segue sul 92 del digitale terrestre. Voi vedete questa fantastica scenografia, il nostro LED wall alle spalle, però ecco, quando ogni tanto ci diciamo come mai fa un caldo qui, perché ovviamente i monitor,
3: certo.
2: Allora ci ha pensato la regia a sistemarci altre giornate di temperatura assolutamente africana, non so come si chiama.
3: Credo
2: l'anticiclone,
3: che,
2: se gli hanno dato un nome.
3: Sì, ce l'ha un nome.
2: È il ciclone Iconè.
3: No, sarebbe più freddo, perché
2: Iconè
3: gli viene freddo, no?
2: Hai ragione.
3: Per ora non mi viene in mente, ma ce l'ha un nome, che tra l'altro so che il peggio deve ancora venire.
2: In effetti, c'è anche poco da fare i simpatici. Ci auguriamo invece che il meglio per ciò che riguarda la Fiorentina sia soltanto all'inizio e che sia tra poco in arrivo. Cerbero, mi segnalano.
3: Cerbero.
2: L'anticiclone Cerbero, per gli amici alle Cerci, così io do una definizione del nemico. No, sto ovviamente scherzando. Beh, chi si compra flash oggi è praticamente un rigore a porta vuota, nel senso che la notizia circola ormai da ieri sera, pioggia di conferme anche sulle cifre, sull'ingaggio, a questo punto anche sull'arrivo già in città, perché ce l'aspettiamo per il raduno che sarà un po' più avanti, 7-8 luglio, le visite mediche, ma la sensazione che possa essere già in Italia la prossima settimana. Quindi linea a Pietro Lazzarini, così riepiloghiamo il tutto col chi si compra.
4: Chi si compra?
5: Flash.
4: Benvenuti a questo ultimo chi si compra flash della settimana. Come dicevate, un chi si compra a porta vuota, perché finalmente possiamo annunciare il primo acquisto dell'estate della Fiorentina, anche il primo acquisto, se vogliamo, ufficiale, conferma vidimato da Fabio Paratici, è quello di Vieri, giocatore del Grêmio, 15 milioni più 2 di bonus, l'accordo che ha strappato lo stesso direttore sportivo alla squadra di Porto Alegre. Un grande acquisto, almeno per quanto riguarda i media brasiliani, che ne parlano ormai da ieri come un acquisto clamoroso, se vogliamo, anche da parte della Fiorentina, perché su di lui c'erano tantissime squadre. Per esempio in Italia si parlava anche di Juventus e Roma, ma non solo, all'estero, soprattutto il Newcastle addirittura era dal 2025 che seguiva questo calciatore, sembrava cosa fatta fino a un certo punto della passata stagione. Invece alla fine la Fiorentina ha avuto la meglio, anche grazie ai problemi economici che sta attraversando il club appunto di Porto Alegre, il premio che a questo punto ha dovuto cedere il calciatore per una cifra più bassa di quella che si era immaginata, perché pensate, fino a 10 giorni fa non scendeva sotto i 25 milioni e adesso la Fiorentina invece riesce ad accaparrarselo per una cifra ben diversa, ripetiamo 15 milioni più 2 di bonus, atteso il suo arrivo a inizio della prossima settimana, forse addirittura anche al termine del weekend, insomma comunque sono ore decisive per il suo arrivo, ma perché i documenti sono già stati scambiati, ci attendiamo l'ufficialità subito dopo che sarà sbarcato in Italia. Ragazzo classe 2005, un centrale alto quasi 1,90 m, mancino, che quindi andrà a porsi in quella sezione di campo dove c'è già Ranieri, chiaramente, ma la Fiorentina era orfana di un altro difensore centrale di piede sinistro, lui che può all'occorrenza, come detto, anche fare il terzino. Questo apre un capitolo anche in chiave uscite, già ve ne avevamo parlato, ma Comuzzo è un giocatore che potrebbe lasciare la Fiorentina nel corso dei prossimi giorni, e con la formula probabilmente del prestito con diritto di riscatto. Ci sono delle squadre che avrebbero bisogno di giocatori come lui, penso per esempio a una come la Lazio, che perderà due centrali come Ghila e altri componenti della difesa agli ordini di Gattuso, e per questo insomma teniamo gli occhi aperti intorno a queste possibilità. Ci potrebbe essere anche una trattativa con il Sassuolo, per esempio, visto che Aquilani stesso lo ha allenato nell'ultima stagione in cui lo stesso tecnico neroverde ha allenato la primavera della Fiorentina. Le altre trattative sono quelle che negli ultimi giorni hanno tenuto banco, soprattutto portiamo avanti quello che è il nome caldissimo di Torsvet, solo perché nell'incontro di martedì scorso di fatto è già stato raggiunto un accordo per quanto riguarda il suo ingaggio da parte della Fiorentina. Certo, adesso c'è da parlare ampiamente con lo stesso Sassuolo, che prima di lasciar partire un altro centrocampista dopo quello che è successo a Coné e dopo aver perso probabilmente anche Matic, che non dovrebbe restare nella squadra del Sassuolo, quindi dovrà fare i conti anche con quello che è numericamente un centrocampo che andrà sicuramente rivisto. Poi è chiaro anche che si parlerà molto da qui al 30 di giugno, quindi quando poi di fatto si chiuderanno i bilanci di molte squadre delle potenziali cessioni, perché sapete che quest'anno il mercato inizierà con un paio di giorni in anticipo proprio per cercare di permettere alle squadre di mettere a bilancio delle cessioni valide per i propri bilanci, appunto, e quindi anche la Fiorentina potrebbe essere una squadra interessata a cedere ai giocatori prima dell'inizio ufficiale del calciomercato. Non sarà facile, perché quelli che erano i nomi più in uscita, per esempio penso a Dodò, non sembrano avere la fila fuori dalla porta per mettere appunto a referto una cessione che porti plusvalenza nelle casse della Fiorentina. Per questo Chi si compra Flash è tutto. Con Chi si compra Flash torniamo lunedì.
2: Grazie a Pietro Lazzarini. Su Vieri ricorderete, insomma, le voci e l'indiscrezione erano già circolate. Accelerata decisiva, aggiungo poco all'ottimo riepilogo di Pietro, se non che è un piede mancino, sì. Quindi poi lo immaginiamo, se ne sta già parlando tanto, eventualmente in coppia con Pongracic, ed è peraltro il primo slot da extracomunitario, esatto, che la Fiorentina va a riempire. Ne resta un altro, questo per informazione. 348 753 933 per scriverci, mandarci note audio, c'è anche 3925 727775, se no 055 771 171. Caro Niccolò Righi, l'hai già studiato? Io un pochino su YouTube ho cominciato a guardare qualcosa.
3: Guarda, su X circolano delle brevissime clip che evidenziano questo giocatore come un bel mastino, l'avrei notato sicuramente, perché è uno che non
2: tignoso,
3: si fa mettere,
2: si molto, può dire
3: molto, molto molto tignoso, che è uno che non si fa mettere i piedi in testa nonostante sia un 2005,
2: entra dritto, sì, già ci piace, perché porta via tutto,
3: spintoni anche, cioè, non è uno che quando la partita si scalda, ecco, lui non è uno di quelli che rimane in seconda fila, ma gli piace forse fronteggiare gli avversari di petto proprio. È un acquisto molto importante, il terzo giocatore più, il terzo difensore più pagato nella storia del Brasile Rao, alle spalle di acquisti che insomma sono stati comprati dal Manchester City.
2: Vitor Reis al City, sì, 35, sì, poi Beraldo al Paris Saint-Germain, sì, 30, poi c'è lui 15 più 2 facciamo 17. Terzo. Tutto per un 2005.
3: Per un 2005, i primi due non sono andati benissimo. Vabbè, Reis è un 2006, ancora giovanissimo. Ha giocato l'ultima stagione in prestito al Girona, però è retrocesso in seconda division, la squadra spagnola. Beraldo, insomma, un po' ai margini del Paris Saint-Germain, tra l'altro anche complice, insomma, di amnesie difensive che l'hanno fatto finire spesso e volentieri sotto le critiche dei tifosi del PSG. Detto ciò, con tutto il bene che gli vogliamo alla Fiorentina, in questo momento la Fiorentina non ha lo status di queste due grandi del calcio europeo. Un amico mi chiedeva, e io chiedo anche a te Tommaso e ai nostri ascoltatori, ma non è che l'abbiamo pagato troppo? Io, da quello che so, è che il calcio brasiliano è in forte ascesa in questi anni, è un calcio che sta diventando molto ricco, non a caso sta attirando anche alcuni campioni d'Europa che, insomma, non vanno proprio in Brasile a svernare. Penso ad esempio a uno come Paquetá, che è un giocatore che è andato durante, insomma, nel pieno della carriera, è voluto tornare in Brasile. Per cui, insomma, secondo me le cifre che uno spende in questo momento, se va in Brasile, sono queste qui. Io non l'ho percepito come un acquisto troppo caro, poi magari a chi lo conosce meglio ce lo dirà più nel dettaglio, però ecco, so che in Brasile ora non è più come è
2: il campionato. Ma ti aspettavi una partenza? Perché comunque, insomma, non è esattamente, no? Ora magari mi sbilancio nel dire non è una scommessa, però quando vai a spendere quasi 17 milioni per un ragazzo che comunque ha, vedevo, 20-25 presenze.
3: Sì, sì, assolutamente.
2: La mia sensazione è, anzi, che finalmente, odorando l'occasione, non si è pensato più di tanto.
3: Sono d'accordo.
2: Anticipa, prendilo ora, poi venderemo, poi faremo. Qui c'è già tutta una serie di messaggi, Ranieri o Comuzzo a questo punto in partenza o meno, quello vedremo. Però ecco, rispetto ad altre volte, la sensazione è che pronti via, intanto prendilo,
3: sì,
2: perché
3: certo,
2: a 17 forse tra due mesi, un mese, tre settimane non ti tocca più.
3: Sono d'accordo, non è più quel mercato di seconda battuta che diceva l'anno scorso Pradè, che la Fiorentina si deve muovere, perché anzi si deve muovere in seconda battuta, perché prima deve aspettare che i pesci grossi li devono mangiare e poi arriva la Fiorentina a mangiucchiare. Invece
2: fece
3: no,
2: fece proprio
3: questo esempio, e invece Paratici è andata dritto su quella che probabilmente era una sua idea. Io, lavorando un po', avevo un po' capito che in difesa sarebbe stato fatto un investimento importante, non è che ci volesse un genio per capirlo, insomma, davanti sappiamo tutti che molto dipenderà dal futuro di Moise Kean, quindi anche l'eventuale investimento riguarderà sulla permanenza, riguarderà l'eventuale grande investimento si farà se Kean dovesse rimanere o se dovesse andare. A centrocampo mi pare di capire che, ecco, se la Fiorentina ha due giocatori battezzati come incedibili o quasi, ce li ha a centrocampo e sono Ondur e Fagioli. Ecco, forse
2: al quasi, sì, nel senso che
3: certo no, non si
2: se
3: sa
2: poi
3: mai.
2: Lì viene qualcuno a bussare con la cifra giusta, io continuo a credere comunque che il budget si andrà formando cessione dopo cessione.
3: Guarda, io oggi ti lancio qui questa butade. Chiaramente non c'è notizia in questa, ma è una mia supposizione. Newcastle sta vendendo Tonali e quindi si immagino se andrà sulle tre cifre, un centino fatto bene. E quindi mi sono domandato, visto che ormai abbiamo capito che la Premier League comunque la Serie A la guarda molto volentieri,
2: Bean,
3: comunque
2: Mr. Bean. Mr. Bean for the Premier.
3: Non lo so. Io l'ho pensata così.
2: Perché se comunque c'è un rischio su Fagioli e dall'Inghilterra.
3: La Premier League ormai sappiamo che spendere quei 50 milioni, perché noi ci possano sembrare tantissimi, loro il Tottenham ci ha comprato un difensore centrale che sta giocando titolare nell'Olanda, ma che giocava nel Brighton, Van Aken, per cui insomma penso l'abbia pagato più di 60 addirittura, per cui insomma magari spenderne 50 o 45 per Fagioli magari per loro non può essere un grande problema. Ripeto, non stiamo dando notizie,
2: futuri,
3: stiamo parlando
2: futuri e o futuribili. Restando invece al presente, la sensazione che stia cambiando la musica è sempre più forte, almeno sul mercato, anche in virtù di questa operazione ieri che sta tanto comunque comunque, se non proprio di scouting per le cifre, quantomeno di occhi molto aperti su tanti mercati. E per esempio poi in Brasile magari si va a vedere più altri tipi di giocatori che non difensori centrali, ma so che siccome sull'argomento è sempre molto incuriosito e interessato, trovo con piacere Giulio Dini in nostra compagnia. Ciao Giulio.
3: Ciao Giulio.
5: Ciao, buonasera, Marzio Santos.
2: E calla.
5: Vai, i primi due, che uno che si chiamava come me, Dini di cognome, ma non mi ricordo come faceva di nome, di nomignolo. No, in Brasile si pesca. Prima era impensabile prendere portieri, ora si prende portieri brasiliani, perché?
2: No, ma qualcuno fra l'altro lo ha ricordato, Aldair, perché ha detto, dice, io di difensori forti brasiliani mi ricordo giusto Aldair. Ora, fosse un nuovo Thiago Silva, questo Vieri ci possiamo stare, no?
5: Ma Thiago Silva? Ma che scherzi?
2: Per dirne uno.
5: No, ma assolutamente. Allora, questo ragazzo, che ovviamente si conosce poco, no? Mi sembra che il prezzo sia un prezzo discreto, diciamo, insomma, una cifra che non fa pensare che proprio ci sappia le tasche cucite. Siamo sui 15 milioni, se non sbaglio, no?
2: 15 più 2, sì. Più o meno siamo quanto si è pagato Pongracic, siamo lì?
3: Sì, più o meno sì.
5: Sì. No, adesso perché mi hai detto dei brasiliani, ma Lucio dell'Inter?
2: Certo. Sì, sì,
5: allora,
3: Bremer della Juve.
5: Perché mi viene in mente lui? Mi viene perché questo è un ragazzone che mette molto il fisico. Io mi ricordo che quell'Inter lì, no, che tra Lucio e Samuel, perché la coppia centrale era quella, no? Andava a prendere gli schiaffi, le pallonate nel viso, non avevano mai la mano davanti al viso, no? Erano due che si facevano picchiare pur di non far arrivare la palla verso la porta, no? Al di là dell'aneddoto, questo è un ragazzo che mette tanto il fisico, perché ha un fisico imponente, è uno che è bravo, l'ho visto anche con la palla a terra, cioè quando l'avversario tiene la palla a terra, roba che di solito per strutture come lui non è proprio frequentissimo. Sicuramente non è uno che potrà accorciare rapidamente, no? Ha altre caratteristiche, trasformarselo da o addirittura la presentazione lo dà prevalentemente destro. Noi
2: Mancino, no?
5: Sui video di cui disponiamo gioca prevalentemente col sinistro, che è il piede che la Fiorentina stava cercando, ma ha sensibilità anche col destro, perché è un calciatore che lo vediamo impostare tanto, cioè uno che ha la misura, cioè il calcio lungo, cioè il calcio preciso e ha la testa, un po' quel tipo di difensore dal quale ci aspettiamo una mano nel mezzo, no? Per aggiungere questa superiorità numerica che siamo sempre alla ricerca di avere un giocatore in più, e che quest'anno con Pioli e poi con Vanoli mi ha fatto disperare, perché noi si portava avanti Ranieri, Pongracic, ci faceva entrare dietro, poi teneva la difesa alta, si teneva la difesa altissima
2: per parecchio tempo. Sì.
5: E qui arrivo. Allora, con Grosso questo problema non dovremmo averlo, perché noi non saremo la linea difensiva a centrocampo, per cui ci potrebbe essere di stare più bassini. Ora si mette come se si fosse al bar, si sta un pochino più bassini, siamo un pochino più stretti, va bene? Più stretti, come si recupera palla, ci sa non solo Fagioli di cui parlavate prima, ma anche un centrale che destro sinistro mi fa fare 30-40 metri alla palla e mi gioca in verticale, che è un po' o in verticale o sugli esterni pronti a schizzare via, che è un po' quello che dovrebbe essere la caratteristica di Grosso, e che in maniera forse esasperata abbiamo visto un palladino. Però il ragazzo mi sembra ci sia, ecco.
2: Non ti è dispiaciuto, no, dai, mi pare, dai tuoi approfondimenti.
5: No, sì. Poi mia figlia, con la quale ci siamo sentiti, con Anna, mi diceva: no, ma sai, insomma, ora vediamo, perché i video sono quelli anche con Beltran. Io mi ricordo benissimo che quando mi chiamaste per Beltran, io vi dissi: ragazzi, e non è un centravanti. È vero che no, che non ci sono, che non, a volte non ci sono, non c'è tanto materiale, ma beh, il giocatore si vede da dove parte, ecco. E Beltran non era un centravanti, e poi credo che qualcuno, che quello che l'aveva comprato, forse si sarà reso conto che voleva un centravanti, ne aveva un po' il cavolo.
2: Fra l'altro siamo ancora bloccati lì, perché lui a River non ci può tornare.
5: Una seconda punta, non si sa. A me, ragazzi, non dispiace, e soprattutto evviva i colpi che non ti aspetti, evviva sapere che c'è una area scouting che lavora sotto traccia e si convince della bontà del calciatore, evviva un'area sportiva che non va sempre sulle solite cose fritte e rifritte, perché sa da essere sicuri, ma conoscerà il campionato, ma si adatterà, ma la lingua, ma la tattica, ma gli piacerà la pizza. Ragazzi, ormai il calcio è globale, ragazzi, sono visti, 2005 gioca già nel massimo campionato brasiliano. Venga, che probabilmente
2: si ambienterà bene, voglio dire, brasiliani a Firenze, no? Si ambienta bene.
3: Ma insomma, ultimamente proprio non benissimo, ma insomma,
2: chi
3: speriamo. C'è stato Gerson, c'è stato Pedro, insomma,
2: mamma
3: sono stati
2: mia.
3: Abbastanza.
2: Mamma mia, Gerson.
3: Però insomma, guarda, hai Giulio, ti porto
5: no,
3: anche
5: però,
3: su.
5: No, aspetta, vai. Perché scusa, ma il centrale mancino che aveva nella finale di conference?
2: Igor.
3: Certo.
2: Oh, no, a me, ma io, Igor.
3: Vabbè, Dodò, ci siamo dimenticati Dodò.
2: Non è che
3: voglio
2: incubi la notte rivedendo Igor. Non era proprio da buttare, Igor, no?
3: Insomma magari in linea assoluta no, ma mi fa venire l'incubo
2: per la disciplina tattica quella di Giulio. Igor era da sacrificare, immagino.
5: Non è
2: stato un brutto acquisto, tutto sommato.
5: No, io guarda, siccome mi chiamò per i miei legami con Leonardo Semplici, giocatore alla spalla,
2: è vero,
5: che cosa potesse fare, e io francamente penso che poi alla fine abbia fatto meglio di quello che io pensavo potesse fare per quel gol. Quel gol è una disgrazia, in una serata disgraziata, ma anche di, sappiamo bene, di posizionamento. Per quello che riguarda Dodò, io voglio vedere il passaporto, perché cioè, no, Dodò non è brasiliano, ragazzi.
3: È un brasiliano atipico. Guarda, Giulio, ti porto anche su una considerazione che facevamo prima con Tommaso. Mi sembra di capire che anche il sentimento dei tifosi, più che per l'acquisto in sé di Vieri, perché comunque non lo hai detto anche te, non è che lo conosciamo benissimo, però ecco, c'è questo sentimento di grande fiducia nei confronti di Paratici anche per la mossa arrivata, cioè quella di anticipare poi le dirette concorrenti. Si è parlato di questo giocatore in ottica anche Newcastle, Benfica, insomma tanti club su di lui. In Italia c'era addirittura l'Inter e la Juventus, pare. Invece lui, Paratici, ha voluto anticipare la concorrenza e non fare quel mercato di seconda battuta che l'anno scorso Prade, insomma, ci aveva detto, no? Anche in conferenza stampa, la Fiorentina dovrà prima aspettare che le big si muovano e poi dovrà un po', diciamo, accontentarsi di quello che rimane. Paratici allora è andata a diritto su questo giocatore. Mi sembra che questa sia la notizia anche migliore, cioè la Fiorentina è pronta a recitare un ruolo da protagonista in questo mercato.
5: Allora, la protagonista, prima parlavate di botte da 50-60 milioni,
3: no,
5: di calciatori,
3: certo.
5: Se parli a livello europeo non, ma è sicuramente la dimostrazione di un'impostazione diversa. perché Daniele ha sempre avuto quel taglio, cioè quello di fare la squadra tardi, aspettare diciamo che da Rossi Club, io me lo ricordo anche ai tempi della Roma quando c'era Luciano, soprattutto nella prima parte, e aspettava anche dal Real Madrid, insomma aspettare i grossi tagli o le scadenze. È una politica che diciamo può dare anche dare dei frutti. Qui sì, evidentemente la direzione ha una mano libera, nel senso che evidentemente hanno parlato di programmazione e quindi può guardare con serenità un pochino più lontano, si può fare un'operazione che comunque non è pessimo conto per quello che è il costo, con fiducia, sicuri di avere il tempo a disposizione per fare affermare il giocatore. È proprio un ribaltamento di impostazione, ora si va a prendere i giocatori, perché poi serenamente la piazza ha capito, ma ormai diciamo da questo punto di vista siamo assuefatti, e ci vuole pazienza. Poi magari nel periodo in cui portiamo pazienza ci arriva, speriamo, qualche sorpresa che non ci aspettavamo. Comunque sì, è un cambio di impostazione, più che di è una natura diversa, dai.
2: In chiusura, Giulio, l'accoppiata può essere con Pongracic, ieri Pongracic?
5: Penso di sì.
2: E Ranieri con Muzzo, le alternative ad oggi.
5: Sì. Guarda, Ranieri uno sta sul pezzo, per cui dove lo metti sta, anche se sta a sedere.
2: Sì.
5: Comunque ha bisogno di uno che gli dà fiducia e non gli urli nell'orecchio, perché abbiamo visto quale effetto devastante può avere su un giovane, quindi come Comuzzo, un tipo di richiesta e di apprensione da parte dell'allenatore, e magari io sono pronto. Poi c'è da dire, sperando che comunque Comuzzo poi faccia il marcatore, fatemi ci mettere le virgolette, e non faccia Beckenbauer, perché se poi a Comuzzo gli fa fare Beckenbauer, cosa invece Vanoli gli faceva fare, salvo poi urlargli nell'orecchio, è chiaro che il problema si rinnova. Ma io non credo che ci sia questo rischio. La palla la giocherà chi la può giocare, e chi invece non è proprio adatto la passerà al compagno più vicino, cioè trampista, che ha le qualità. Quindi io direi di sì, dai, la linea difensiva dovrebbe essere fatta.
2: Bene, abbiamo l'avallo della nostra branca di scouting e approfondimento, da scanner a un scouting. È il titolare Giulio Dini qui a Radio Firenze Viola. Grazie Giulio,
3: ciao,
2: a
3: Giulio.
2: Presto.
5: Un abbraccio ragazzi, a presto.
2: Ovviamente, ciao. Oltre che titolare un scouting e scanner, poi avvocato di esse scout, insomma, diciamo che poi un paio d'ore fa gli avevo dato le varie indicazioni, lui si è studiato il tutto. Incassiamo un ulteriore parere positivo, mi sembra che su Vieri ci sia concordanza,
3: tanta fiducia, sì.
2: Tutti convinti. Tra poco sentiamo anche voi, 348-7513-933 o 3925-727775, primo break che torniamo.
6: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Tolo, in base a quello di cui discutevamo ieri, anche per me una trentina di gol per il tridente titolare vada bene, perché Stefano ieri diceva ci vogliono 4 esterni. Sì, e si sa tutti, Stefano, se si gioca il 4-3-3 ci vuole 4 esterni, è ovvio, ma non si parlava del tridente titolare. E io nel mio tridente ti dico Cancellieri a destra, Coleoscia a sinistra e Kenne centrale, perché Kenne secondo me tra i 15 e i 20 gol a stagione, se sta bene, ce l'ha. Cancellieri secondo me si sottovaluta, ma lui ha già fatto comunque quest'anno 4 gol e 2 assist, io credo ne possa fare ancora di più, e con le Osho secondo me i suoi 5 gol alla fine della fiera se gioca li fa.
8: Un minuto di silenzio, lo propongo per tutti i giornalisti di mercato che non ci stavano capendo nulla perché nessuno sapeva il nome di questo
2: brasiliano.
8: Paratici vi ha fregato tutti, lasciate perdere, tanto di quello
2: non è
8: Paratici
2: vero.
8: Nessuno di voi da Di Marzio in giù non conosce nulla, nessuno va fregato.
9: Buongiorno ragazzi.
10: Grande Andrea.
9: Non lo so, alla fine sì, forse tra due mesi non ti toccava, però non sono le scoperte che uno l'ha pagato 3 milioni e gli rende. Questo deve essere un giocatore buono perché ti ha pagato 16 pongaci, per l'amor di cielo. Ma se do via Comuzio, è italiano, ma ha già fatto due campionati di cui uno alla stragrande. L'anno scorso ha giocato poco, e poco e male, ma giocava male tutti. Per prendere uno brasiliano, benissimo, sarà una promessa, diventerai il nuovo Thiago Silva, mi auguro. Però sono 17 milioni. Scouting, boh, se è così forte è scouting, se no sono 17 milioni, non è 3 lire. Tiriamo bene. Comunque Comuzzo io lo terrei. Ciao a tutti.
11: Ciao, buongiorno direttore. Allora, uno, fate chiarezza sul fatto di 100 tifosi, ma allora si vende Ranieri. Ma come? Come si vende Ranieri? L'anno scorso si è giocato con un solo terzino, un solo difensore centrale, finalmente ne prendono un altro e si vende Ranieri e si ricomincia a punte da capo. Poi questo Vieri, ragazzi, è giovane, c'ha 21 anni, viene da un continente opposto, questo avrà bisogno di tempo per ambientarsi, quindi non cominciamo alla prima partita, questo fino a gennaio va lasciato giocare, ambientarsi, e poi si comincerà a dare un giudizio.
2: Bene, bene, tanti pareri raccolti al 348-7513-933 e 3925-7277-75. Prima di tornare su Vieri rispondevo al volo a Francesco, così lo stuzzico. No, a me Cancellieri non mi piace, ovvia.
3: Guarda, è uno di quei nomi
2: ma
3: che si
2: lo conosco
3: fa,
2: poco. Forse perché sentito, è poco sponsorizzato.
3: Sì, sicuramente, sicuramente. Non ha fatto malissimo alla Lazio, detto ciò. A me mi sembra
2: noi,
3: di capire.
2: Contro di noi, insomma, mi ricordo un Fiorentina
3: Lazio. Detto che quest'anno la Lazio mi è sembrata proprio avviluppata nella sua.
2: È che mi pasticciò due o tre ripartenze importanti, però la vediamo uguale. Ecco, ieri si parlava del numero di gol del tridente che uno immagina. Secondo me l'ideale può essere 7 a esterno, quindi 14 due esterni e un quindicino la punta.
3: Ma guarda, io però ti dico anche su Cancellieri, la Fiorentina abbiamo capito che sta un po' seguendo anche questo, insomma, questo Bakayoko dell'Lipsia, Noah Lang del Napoli. Sì. Magari non saranno loro gli acquisti che andrà a fare la Fiorentina, però mi sembra che il profilo anche sugli esterni sia quello di un giocatore che poi alla fine lo andrai a pagare una ventina di milioni, e quindi forse Cancellieri in questo momento, non lo so, è un po' il piano B rispetto a Cole Osho, cioè quei giocatori che magari sono più giovani, che li fai crescere e il colpo deve essere fatto, non lo so, mi sto domandando anche.
2: Anch'io, peraltro, credo che un po' tutti si sia più affascinati magari da Cole Osho che da Cancellieri di partenza,
3: sì, sì.
2: Però è un qualcosa di irrazionale, perché poi magari Cancellieri ha anche più esperienza in Serie A, Cole Osho in Serie A non ci ha giocato, e quindi lascio comunque aperta assolutamente la porta a Cancellieri che la Fiorentina monitora. Tornando invece su Vieri,
3: io volevo
2: scouting,
3: guarda io volevo andare proprio lì sulla considerazione che ci faceva l'amico. Secondo me Tommaso oggi di giocatori giovani forti è impossibile spendere 3 milioni di euro come suggeriva l'amico, perché ci diceva no che se la Fiorentina faceva scouting spendeva 3 milioni. Oggi la Fiorentina sta chiudendo per circa 1 milione di euro questo Beldenti, che è un 2010.
2: Bravo, sì.
3: E quindi io mi domando, cioè nel senso, per spendere 3 milioni di euro un 2005 che c'ha già magari una cinquantina di presenze in Brasile. Ormai il calcio, lo abbiamo detto tante volte, si è ridotta tantissimo la distanza, non è più i tempi in cui magari davvero Vieri l'avevi visto soltanto te. Oggi tra i video, tra gli osservatori, tra gli algoritmi, tra, non lo so, l'intelligenza artificiale, più che più ne metta, certo, ci arrivano 20 squadre su un giocatore, e per cui secondo me oggi vai a pagare questa cifra. Dico anche che un giocatore oggi si svaluta molto meno facilmente, cioè questo anche se fa una stagione un po' così e così in Serie A, comunque già il giocare nella Fiorentina una stagione in Serie A è comunque un ragazzo di 20 anni, il prossimo anno non ti dico che valga gli stessi soldi, ma poco ci manca, ecco.
2: Poi raccolgo molto volentieri il minuto di silenzio proposto da Andrea, quello sì, perché cambia un po' tutto, non che prima fosse semplice, ma una certa direzione magari veniva data, qui con Paratici è tutto più complicato. Però Andrea, scusami, senti subito il vecchio leone come reagisce, come ruggisce. Io Vieri accostato alla Fiorentina me lo ricordo, e sì, come sì. Da una ventina di giorni sono andato anche a vedere i primi sussulti da dove arrivavano. Guarda caso, qui c'è un tutto mercato web del 9 di giugno, lo rilancia la collega Ivonne Alessandro, su questo Vieri del Gremio sul quale ci sarebbe la Fiorentina. Peraltro un paio di giorni dopo anche mi sembra da Cagliari riprendevano il nome di Vieri, sempre perché tutto mercato web faceva riferimento anche a Hubert. Ricorderete, sì, sì, i primissimi nomi furono proprio loro due, sì, Vieri e Hubert, che potevano essere obiettivi per il mercato della Fiorentina. Se leggete, fino a un 15-20 giorni fa si parla anche di Brighton, Newcastle, Tottenham, Sunderland e anche la Juve in Italia, oltre alla Roma che lo avrebbe monitorato. Quindi Andrea, sì, un minuto di silenzio, però Vieri qua e là era stato buttato dai colleghi di tutto mercato web qualcosina. C'è anche un pazzo che a Firenze Viola il giorno di Fiorentina Sassuolo, se andate a vedere, scriveva nell'editoriale occhi sulle panchine di Fiorentina Sassuolo, perché sapevamo, certo, potesse arrivare grosso. E poi diceva piace molto un certo Coleoscio, era il 29 aprile, Andrea, poi è una mission impossible, non ce la faremo mai, e ci dribblerà sicuramente Paratici, perché poi appunto comunque si è stati su Torsved e Coleoscio in, certo, questi giorni, e lui ha chiuso per il centrale brasiliano. A proposito di mercato, botto Nico Paz,
3: botto Nico Paz, Nico Paz Sequeda direbbero da quelle parti, anche se il Como in teoria dovrebbe essere italofono, in pratica parla spagnolo. No, è una notizia rilanciata dai colleghi di Sky Sport e da Fabrizio Romano, e lo avrete sentito, il Real Madrid aveva deciso di esercitare la clausola di ricompra da 10 milioni per Nico Paz, ma di metterlo in vendita e di lasciare, diciamo, una corsia preferenziale al Como, che volendo si poteva prendere questo weekend per decidere se spendere o meno 60 milioni di euro. Da quello che ho capito, insomma, da quello che racconta Sky e Fabrizio Romano, il Como ha deciso di neanche prendersi tutto il weekend, subito, ma di mettere sul piatto questi 60 milioni di euro e riportarselo. Da quello che ci raccontano, il Real Madrid comunque mantiene una clausola di ricompra da 80 milioni, quindi il Como ne spende 60, ma il Real ne potrà comunque spendere 80. Però intanto il Como è pronto ad assicurarsi almeno anche per la prossima stagione
2: una partnership,
3: esatto,
2: a questo punto.
3: Sì, sì, assolutamente.
2: Che comunque vada, vincono tutte e
3: sì,
2: due.
3: Sì, perché il
2: se
3: Como
2: lui
3: si
2: fa
3: tiene
2: anche il terzo anno esponenziale, sì, sì, e il prossimo con anno il Como incassa 80 e lo perde, sì, il Real Madrid però prende uno in tre anni.
3: Tra l'altro mi viene da pensare anche che comunque quest'anno il Real appunto ha esercitato questa clausola da 10 milioni, per cui si vanno a accumulare, per cui alla fine il Como si potrebbe tenere Nico Paz per 3 anni e alla fine incassare anche 30 milioni, che per carità magari non sono il valore del giocatore stesso, però poi magari Nico Paz gli fa raggiungere la Champions League come è successo quest'anno, e poi magari di introiti ce ne sono molti di più. È stato un gran colpo, perché insomma si parlava anche dell'Inter che poteva andare a attaccare il Como, invece il Como ha voluto subito mettere a tacere qualsiasi rumore, qualsiasi voce, ha sganciato 60 pappine e si è assicurato la permanenza.
2: Bel botto, bel botto, sì. Sicuramente in questo avvio di mercato che forse ci si aspettava un po' tutti più sonnolento, più rallentato, e dal nostro punto di vista sicuramente la mossa di Vieri smuove ufficialmente l'era Paratici, che in questo modo piazza un colpo. Direi che è interessante il discorso se è scouting o meno un brasiliano a 17 milioni. Possiamo parlare con l'ospite, giusto?
3: Allora, come prossimo ospite abbiamo il piacere di avere con noi un esperto di calcio giapponese, perché si è fatto anche i nomi in questi giorni di un giocatore giapponese.
2: Kamada.
3: Esatto, Daichi Kamada. Abbiamo con noi Giampaolo Colautti. Ciao Giampaolo.
2: Salve Giampaolo.
10: Salve, grazie per l'invito e un saluto a tutti.
2: Noi siamo qui che stiamo cercando di prendere le misure a Paratici, è la prima estate da direttore sportivo della Fiorentina, e insomma non dico che ci ha spiazzato, perché poi il nome era già circolato, però mentre parlavamo di centrocampisti ed esterni è arrivato un difensore brasiliano a 17 milioni. Resto a livello molto generale, ci interrogavamo se un'operazione del genere per un 21enne brasiliano a 17 milioni è da considerare uno scouting o un investimento importante, ma su un giocatore che probabilmente già molti conoscevano.
10: Comunque, l'importo è importante e considerevole, quindi sicuramente è un investimento. Il ragazzo è giovane, poi starà lui con il campo a dimostrare il suo valore, e quindi a rendere onore ai soldi spesi. Ma Paratici non ha bisogno di presentazioni, perché in queste cose è un maestro, supportato anche da Roberto Goretti. Non penso che la Fiorentina quest'anno avrà problemi nel fare un ottimo mercato, soprattutto con giovani, a mio avviso, e anche cercando di portare degli italiani all'altezza del nostro calcio e all'altezza di una piazza come la Fiorentina, che la Fiorentina, non dimentichiamo, è un'importantissima piazza.
2: Certo.
3: Guarda Giampaolo, noi ti abbiamo anche chiamato perché insomma in settimana, in quegli scorsi giorni, è uscito anche questo rumor che riguarda un possibile interesse della Fiorentina per Kamada. Tu sei un grande esperto di calcio giapponese, collabori con la federazione sia a livello calcistico ma anche a livello di pallavolo e non solo. Prima di portarti proprio sul giocatore stesso e su questa voce di mercato, ti chiedo già un giudizio su questo calcio giapponese, perché insomma lo stiamo vedendo al mondiale, il Giappone è cresciuto tantissimo, abbiamo negli occhi anche il gol pazzesco che ha fatto stanotte Maeda.
2: Sì, ma pigliamo Nakamura. A me piace Nakamura.
10: È tanto bravo.
3: Giampaolo me lo segnala da tanto, infatti. Nakamura.
10: Ma poi, il calcio giapponese per me non è una sorpresa, perché come diceva Nicolò prima, lo sto vivendo da 28 anni. Ho avuto l'opportunità con mister Zaccheroni, che ho lavorato con nel suo staff per oltre 12 anni, di stare con la nazionale, e ovviamente continuiamo ad avere rapporti con i nostri ex giocatori, con la federazione. Siamo stati ospiti della Japan Football Association a marzo per l'amichevole a Londra con l'Inghilterra. Quindi rapporti ottimi, cioè non è una sorpresa, una novità per me. E poi loro, Nicolò, proprio in occasione della partita di Londra, Moriyasu ha esplicitamente detto: noi andiamo ai mondiali per vincere il mondiale.
3: Certo.
10: E sono tutti ad unisono, cioè da dirigenti, magazzinieri, giocatori, staff tecnico. Ma non è che il giapponese si permette di dire una cosa del genere tanto per, non è sbruffone. Loro, questo è un lavoro, è un progetto programmato e mirato, fatto nel tempo, che ha avuto un'accelerata, a mio avviso, nel 2024 grazie alla elezione del presidente Miyamoto, perché la differenza, a mio avviso, la sta facendo lui. Con tutto quello che sta dando alla federazione, perché Miyamoto è un ex, è l'ex giocatore capitano della nazionale ai mondiali del 2002-2006, ha avuto una formazione manageriale che lui ha preso il FIFA Master in Sports Management anni fa. È uno dei simboli della crescita calcistica del Giappone moderno. E poi ha scelto questo percorso manageriale internazionale proprio per poter dare una visione non solo tecnica ma anche organizzativa. Dopo pochi mesi, nel 2024, dopo pochi mesi che lui è stato eletto, lui ha subito contornato Moriyasu di figure importanti nello staff. Asebe, come ha smesso di giocare, l'ha subito messo nello staff con Moriyasu. Asebe, che è stato il capitano con noi, Asebe è una leggenda in Giappone, è un grandissimo giocatore, diventa una sorta di mentore per i giocatori stessi. Poi dopo ha portato nello staff a ruota anche Maeda, anche lui è un ex giocatore del gruppo nostro, un attaccante che curava le palle inattive. Poco tempo fa è stato anche inserito Nakamura all'interno dello staff della nazionale giapponese, che lì anche lui si occupa proprio di curare le azioni offensive, calci d'angolo, che se ti ricordi lui nei calci d'angolo aveva un piedino meraviglioso, e quindi è stato affiancato anche lui lì. Non solo, hanno portato in America, hanno portato anche come support player Maya Yoshida, sì, che è con il gruppo.
2: Sì.
10: Hanno portato come support player anche Minamino, che veniva da un infortunio, non è nei 26 della rosa ufficiale, ma sono 27-28

0: Abbiamo.
1: Guardi, c'è anche chi ci ha appena scritto, prendiamo lui invece di Malagò, un ascoltatore, figuriamoci.
0: Come, scusi?
1: C'è un ascoltatore che lo proponeva al posto di Malagò, ecco.
0: Ma chi mi perdoni?
1: Il
2: presidente della federazione,
1: presidente della Federcalcio giapponese.
0: Scusi.
1: Sì, no. Dice, ma perché non prendiamo lui invece di Malagò?
0: ma noi ce l'abbiamo uno in casa che, a mio avviso, il nome importante ce l'abbiamo, però bisogna sapervi dare la carta bianca, insomma. E qui carta bianca da noi, ahimè, non è facile. Poi anche lì le elezioni in Giappone, ci sono dei mandati che durano 2 anni, ogni 2 anni ci sono le elezioni, per un massimo di 4 mandati, e poi il potere è il potere che viene conferito, non è dai club professionistici, che sono 60 club, ma è da tutto il resto, è una sorta di un congresso di federazioni composta dai rappresentanti delle organizzazioni affiliate, che poi elegge un comitato esecutivo. È una cosa completamente diversa, che ci sono le federazioni prefettuali, che è il blocco più influente, come dire i nostri comitati regionali, ma parliamo di un popolo di 130-140 milioni. Poi c'è la J-League, che ha un peso economico importante, ma non ha la maggioranza autonoma. Altra figura importante è la Giufa, quella che Nicolò conosce, abbiamo avuto modo di
2: vedere al Viola Park
0: l'anno scorso, al Viola Park, che era Japan University Football Association. Poi ci sono tutte le ruolo centrale, hanno anche i vari comitati della federazione dei studenteschi, perché lì ci sono college anche che hanno il loro peso, cioè è una cosa completamente diversa rispetto a noi. E viene fatto con un giusto equilibrio, viene fatto, però la spinta impressionante l'ha data ora Miyamoto, ma anche a livello di marketing, a livello di immagine, cioè di tutto di più ha creato ora, ed è una potenza. Io scherzerei poco, cioè Brasile deve stare molto attento, anche perché la cosa che abbiamo toccato con mano con mister Alberto quando siamo andati a vedere la partita a Londra è che, indipendentemente da chi scende in campo, sono giocatori abituati a giocare ora in certe platee con certa pressione, perché su 26 convocati, 23 giocano in Europa, anche in campionati importanti. Solamente noi, purtroppo, mi dispiace, crediamo poco nei giocatori giapponesi.
2: Ecco, guarda Giampaolo, proprio qui ti volevo portare, perché si è parlato appunto di Kamada, ma insomma, secondo te c'è la possibilità di vedere anche con questa nuova Fiorentina? No, Paratici,
1: a noi ci ha fatto male,
2: sì, cioè, assolutamente
1: con Crystal Palace,
2: assolutamente.
1: Ha fatto discretamente,
2: ecco,
1: male.
2: Paratici ha parlato di un po' di internazionalizzazione della rosa. Mi viene da pensare, perché non guardare anche la Fiorentina a un movimento così florido come quello del calcio giapponese? Se c'è, magari, secondo te, se percepisci anche la possibilità della Fiorentina di vagliare certi giocatori?
0: Ma io, secondo me, poi sono di parte purtroppo, io fossi presidente di una società di Serie A, gli extracomunitari slot, prenderei solo giocatori giapponesi per la qualità di quello che ti possono dare, per la grande professionalità che hanno, soprattutto per il movimento che poi dopo c'è tutto intorno, perché prima poteva essere, ai tempi magari di Miura, una sola operazione commerciale, no? Ti ricordi? Poi arrivò a Genoa, fece due partite, un gol al derby e portò un grosso sponsor giapponese. Adesso c'hai come parte tecnica, hai qualità in ogni parte del campo, perché Nicolò, fammi un esempio di un giocatore scarso di questi che vanno in campo.
2: No, assolutamente.
0: Nelle
2: è rimasto fuori
0: partite,
2: uno come appunto Minamino, l'avevamo detto, insomma,
0: loro stanno giocando senza attualmente Endo, Minamino, Ueda, e adesso si è fatto male anche Kubo la prima partita. Kubo è un talento immenso per loro, dovrebbero riuscire forse a recuperare la propria partita col Brasile, perché ci sta. Poi sono 26 giocatori, 22 utilizzati, 17 titolari, cioè anche lì stanno gestendo le risorse perché se lo possono permettere. Io ti dico, la Fiorentina, poi non posso entrare in cose della società Viola, perché ci mancherebbe, ma io assolutamente, dovessero avere un'opportunità di poter usufruire di uno